0: andato a fare? Forse hai sbagliato citofono. Quindi, se vuole citofonare Vlahovic, libero di farlo, ma con delle richieste decisamente minori, più basse rispetto a prima. Bomber, tutto bene, ma sei certo che Cambiaso abbia mercato? Gatti qualcosa sì, ma Cambiaso non credo. Giovanni, e questa è una domanda assolutamente giusta da fare. Allora, ti dico la verità, per me Cambiaso mercato ne ha. Se mi dici ne ha più Bremer o Cambiaso, no, i dubbi non ne ho. Anzi, ti faccio anche la classifica. Quello che ha più mercato in difesa è sicuramente Bremer. Poi secondo me Gatti, perché è un giocatore ancora che può fare, non troppo vecchio, ha dimostrato, e soprattutto non ha avuto uno spazio, un grande spazio in quest'ultima stagione. Quindi io ti dico Gatti, poi nell'ordine forse addirittura, non lo so, ecco, uno che ha mercato ad esempio Kalulu. Sotto Bremer ci metterei Kalulu. Cambiaso aveva tanto mercato un anno fa, oggi mercato ne ha poco, però ne ha comunque, un giocatore che non puoi dire che non abbia mercato. Ti dico chi non ha mercato, a mio giudizio non ha mercato Cobb Miners, non ha mercato, non ha mercato italiano secondo me Douglas Luiz, ne ha poco, ha poco mercato Miretti, qualcosa ha, ma poco mercato Miretti. Nico secondo me ne ha e ne avrà anche in virtù di questa Coppa del Mondo in cui è stato, diciamolo, protagonista con l'Argentina, non protagonista assoluto, ma protagonista sì. Quindi Nico secondo me mercato ce l'avrà. Openda non so dirvi, Openda probabilmente qualche interessamento dall'estero ci può essere in Ligue 1 o in Premier, ma a cifre molto diverse dai 40 milioni e pussa che la Juventus ha speso per lui. Quindi questa è un po' la situazione. Però caro Giovanni, ti dico, secondo me Cambiaso in uscita ci si può pensare, ma bisogna trovare una quadra furba per la Juventus. Cioè non puoi dare Cambiaso a una decina di milioni, non te ne fai nulla di cederlo a 10, te lo tieni piuttosto. Se lo puoi cedere, riesci a cederlo a una cifra interessante intorno ai 20 qualcosa, ricordatevi che fino a poco tempo fa si parlava di un'offerta da 60 del Manchester City, 60, oggi siamo una ventina, giusto per dire come cambiano anche le valutazioni sul mercato, molto in fretta sulla base di prestazioni e tante altre situazioni che conosciamo molto bene. Quindi per dire sì, Cambiaso mercato ne ha, ecco, ma non aspettiamoci le stesse cifre di qualche mese fa, più probabilmente un anno fa, perché quelle cifre nessuno torna, erano cifre anche lì per quel momento un po' alte. Ora chiaramente bisogna accontentarsi, se uno vuole accontentarsi. Allora, io ho la netta sensazione che Carnevali, pur di avere Colo, sarebbe disposto a dare 50 milioni al Paris Saint-Germain, se solo riuscirà a vendere Bremer o altri, sperando poi che lo Sheik non ne voglia 60. Tiziano da Milano, sono d'accordo con te, prima delle uscite, che possono essere uno, l'altro, eccetera, però con le uscite poi vai a comprare già Muaremovic. I 19 milioni per Muaremovic sono importanti per poi andare a valutare degli investimenti per Lukumi, per Colomani o per altri. È però chiaro che con un'uscita pesante stile Bremer o altri avresti ancora più potere d'acquisto su dove vuoi. Attenzione, perché c'è sempre il pericolo Arabia Saudita, l'abbiamo visto non in chiave Juve ma in chiave Roma, Somerville. La Roma fatica, è riuscita ad arrivare quasi alla terza, quarta offerta ai 50 milioni e poi grazie, arrivederci. In realtà ha trovato un'offerta 20 milioni in più senza troppi problemi dall'Arabia Saudita, e quindi al momento Somerville è una storia estiva.
1: È quasi una canzone di qualche anno fa. Somerville, no?
0: Somerville. Summertime. Esatto, di Lady Gaga, se non vado errato. Non me ne intendo un granché, però. Purtroppo è così la vita, ragazzi. E in questo momento il campionato italiano deve sperare che altri non siano interessati, perché se l'obiettivo è lo stesso e sopra c'è la Premier, qualsiasi squadra di Premier, o Arabia Saudita o altre, tanti saluti e grazie. C'è proprio un divario che in questo momento, Tonali 100 milioni, Somerville 80, cioè ragazzi, oggi come oggi le italiane cosa fanno? O giocano d'anticipo o stanno a guardare. Mi è piaciuto, non so perché ne parlo, ma mi è piaciuto la giocata che ha fatto l'anno scorso il Napoli, si è fatto mal Lukaku, ha preso Højlund. Quelle sono giocate, ci vuole il grano, ma ci vuole anche muoversi, non avere dubbi e chiudere, perché l'ha chiuso in due giorni Højlund,
1: soffiandolo al Milan
0: e altre squadre. Comunque Højlund mercato ne aveva, nonostante arrivasse da è una stagione non esaltante, però è un giocatore che mercato ce l'ha. Ecco, l'altro nome che mi dimenticavo per attacco è Zirkzee. Quindi Mateta, Zirkzee, Kolomani e Richarlison. Quando i giornali sportivi escono con 3-4 nomi diversi, significa che si sta un po' andando a spanne, secondo me.
1: Non sarà uno di quelli.
0: Non è una critica. Poi magari ci azzecchiamo, però così mi sembra che sia difficile da capire la vera strategia del mercato Juve. Fino adesso l'abbiamo intuito anche noi, perché è arrivato Ekator e chi l'avrebbe mai detto? È arrivato Selic e chi l'avrebbe mai detto? Vediamo se il prossimo sarà uno di questi oppure un chi l'avrebbe mai detto. Magari...
1: Secondo te... Alla fine il grande colpo verrà fatto gli ultimi giorni di mercato.
0: Ho paura che alla lunga potrebbe essere una possibilità questa, che è in controtendenza rispetto a quello che serve a Spalletti, a quello che chiedono i tifosi, a una serie di motivi, anche gli abbonamenti. Cioè per degli abbonamenti corposi ti serve anche il grande nome. Però in questo momento la Juventus magari per alcuni profili può anche aspettare a vedere cosa succede alla fine. Stile, Kolomani. Il Paris Saint-Germain vorrebbe darlo in titolo definitivo, cessione. La Juventus aspetta, se non arriva nessun accordo, nessuna interessata, alla fine magari il Paris Saint-Germain lo cede alla Juventus. Però a che prezzo? Nel senso di quanto devi aspettare e quanto devi far spazientire eventualmente i tifosi, ma soprattutto Luciano Spalletti, che in questo momento vorrebbe già avere una rosa. Ragazzi, siamo il 22 luglio, io l'ho detto ieri, lo dico oggi e probabilmente lo dirò anche domani, perché siamo il 22 luglio e ancora non c'è ombra della Juventus che vorrebbe Luciano Spalletti. Però ci si sta lavorando, se non altro su questo siamo tutti d'accordo. 14:31, torniamo tra pochissimo, ospite, commenti, i vostri vocali, un saluto agli amici di Twitch e un saluto agli amici in regia, l'amico Manuel. Ciao, a dopo.
2: L'ora della vecchia signora.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva, apriamo con il calcio. La settimana annunciata come decisiva per il CT dell'Italia riparte sotto il segno di Pep Guardiola. L'allenatore tra i più ambiti del pianeta, in pausa di riflessione per sua scelta, non certo per mancanza di panchine, rientra dunque nella short list della quale lo stesso presidente della FIGC Giovanni Malagò ha ribadito non fanno parte solo Roberto Mancini e Andrea Pirlo. Secondo Sky Sport, Paolo Maldini e Leonardo, rispettivamente direttore tecnico e advisor della Federcalcio, sono stati avvistati a Barcellona lo scorso weekend, dove hanno incontrato proprio Guardiola. Non voglio interferire nella scelta, ha commentato il ministro dello sport Andrea Abodi.
4: Deciderà chi deve decidere, ognuno ha il ruolo. Per me chiunque sarà l'allenatore sarà comunque l'allenatore della mia squadra, tra virgolette, perché la squadra principale per me è la maglia azzurra e non voglio minimamente interferire, perché questi giorni devono servire per fare le necessarie riflessioni. Il presidente Malagò con Paolo Maldini, con Leonardo, qualunque sia la scelta, ripeto, sarà la mia scelta.
3: Calciomercato, Luka Modric è sempre più vicino a rimanere al Milan e la club rossonero ha i dettagli finali per il rinnovo del centrocampista croato, che si prepara a firmare fino al 30 giugno 2027. Per lui 34 presenze, 2 gol e 3 assist con la maglia del Milan in Serie A. Ufficiale invece un colpo in difesa per il Bologna, che acquista ufficialmente dal Real Oviedo Raheem Alassane, terzino 24enne del Niger, primo nigerino della storia del club, terzo in tutta la Serie A. Un gravissimo lutto ha colpito l'allenatore dell'Atalanta Maurizio Sarri, che ha perso papà Merigo di 97 anni, scomparso ieri sera. L'Atalanta esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Amerigo Sarri, papà di Maurizio, si legge nella nota del club bergamasco. Alla famiglia Sarri giungano la vicinanza e l'abbraccio di tutta la famiglia nerazzurra. Amico di Gino Bartali, Amerigo Sarri è stato protagonista del ciclismo toscano e figura di riferimento per il movimento delle due ruote del secondo dopoguerra, con una 50ina di vittorie all'attivo da dilettante. Anche il presidente del Napoli, De Laurentiis, e il club azzurro hanno mostrato vicinanza all'ex tecnico con un messaggio social. Idem la Lazio, altro suo ex club. MotoGP, Fabio Quartararo sarà il nuovo pilota di punta di Honda Racing Corporation. Il campione del mondo 2021 lascerà dunque la Yamaha e ha firmato un contratto biennale per il 2027 e il 2028. La casa giapponese ha ufficializzato anche l'arrivo del giovane David Alonso, ma senza indicare il team. Il colombiano si gioca con Diogo Moreira, campione del mondo Moto2 nel 2025, un posto nella squadra Factory accanto al francese. E per lo sport è tutto, a più tardi.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabilità in forte intensificazione tra Lombardia e Triveneto, attesi forti temporali che si estenderanno anche all'Emilia-Romagna con rischio di grandine e colpi di vento. Temperature in calo con massime comprese tra 26 e 31 gradi. Al centro, sul versante tirrenico il tempo sarà più soleggiato, lungo l'Adriatico sono invece previsti temporali localmente intensi, in arrivo tra il pomeriggio e la sera. Temperature stabili con massime tra 31 e 34 gradi. Al sud, tempo generalmente stabile e soleggiato, tuttavia sono previsti temporali in arrivo su Molise, Puglia e sull'Appennino Campano. Temperature stabili con massime tra 30 e 35 gradi e punte fino a 40 gradi sulle isole maggiori.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: L'ora della vecchia signora.
0: Le 14:37, bentornati in diretta nell'ora della vecchia signora, Radio Bianconera che non vi abbandona mai, nemmeno in estate, nemmeno a luglio, nemmeno agosto, e lo fa con un ospite d'eccezione. Oggi ci trattiamo bene perché al telefono abbiamo un amico, un collega, Emilio Targia, che salutiamo. Ciao Emilio, benvenuto.
6: Ben trovati, ben ritrovati.
0: Autore, tra le tante cose, anche di un libro che, di cui abbiamo parlato diverse volte, Quella notte all'Eisel, con prefazione di Sandro Veronesi e postfazione di Antonio Cabrini. Un libro che ha fatto scuola sull'argomento. L'argomento torna di stretta attualità, casa Juve qua, casa Radio Bianconera, lo è stato spesso, giustamente, questo argomento d'attualità negli ultimi anni. Torna d'attualità perché ieri è stata una giornata molto, molto importante e la vogliamo raccontare con chi l'ha vissuta da protagonista. Raccontacela, Emilio.
6: Beh, ieri c'è stata la presentazione alla stampa, ma anche a chi insomma era invitato, o anche pubblico aperto, per chi insomma aveva voglia di venire a capire qualcosa di più dell'Eisel, alla Camera, alla Sala della Regina, che è una sala piuttosto prestigiosa della Camera dei Deputati, dove spesso ci sono convegni e iniziative di particolare prestigio e rilievo, che ha ospitato la ufficializzazione del punto d'arrivo di un lungo percorso.
0: Sì.
6: Finalmente la giornata della memoria per le vittime dell'Eisel è realtà, cioè è legge dello Stato. Questo si deve all'iniziativa che poi visto coinvolti insomma parlamentari in modo assolutamente trasversale, come era facilmente augurabile, ma certo, Nulla è mai scontato. Fabrizio Comba di Fratelli d'Italia è un parlamentare che era presente all'Eisel, e come spesso accade anche per il sottoscritto, questa diventa una spinta, una molla, una motivazione particolarmente potente.
0: Certo.
6: Per cui, avendo visto anche lui che la memoria si stava un po' sfilacciando, che questo anniversario veniva spesso snobbato, veniva usato per poi non occuparsene negli altri giorni,
0: sì,
6: ho pensato bene di offrire un gesto simbolico, insomma, che fosse, che in qualche modo obbligasse istituzioni, eccetera, quel giorno, i media, soprattutto, noi media, a occuparsi di questa benedetta, maledetta faccenda dell'Iser, che spesso, troppo spesso, come ben sapete, viene trascurata. Quindi ogni 29 maggio di fatto diventa giornata della memoria, memoria delle vittime dell'Aisel. Secondo firmatario Mauro Berruto, tantissime persone di un po' tutti gli schieramenti politici erano presenti. E c'è stata una presenza prestigiosa del ministro dello sport e per i giovani a Bodi, e aggiungo per i giovani non casualmente, poi ci arriveremo. E c'era la rappresentanza ai massimi livelli di Juventus Football Club con il presidente Ferrero, con Giorgio Chiellini, che è un alto dirigente, di Sergio Brio, che rappresenta come ambasciatore tutti i tifosi. C'era una moderatrice di Top Calcio che insomma è stata particolarmente brillante, e poi insomma tantissime persone a corsa, poi tantissimi messaggi al presidente della Camera, al ministro Crosetto e del capogruppo di Fratelli d'Italia Bignami e tanti altri. C'era poi con noi anche il presidente dell'Associazione dei Familiari delle Vittime, Andrea Lorentini, che perse il papà quel giorno. Il papà era un medico che, lo ricordo sempre, era praticamente in salvo, era sulla pista vicino al campo, ma
0: e tornò.
6: Tornò apposta per il giuramento di Ippocrate. Una volta non era uno scherzo, ogni
0: esatto,
6: tanto, oggi
0: esatto.
6: E quindi è tornato lì e poi è stato soffocato dalla seconda ondata, se non dalla terza, degli hooligans inglesi, e non ce l'ha fatta. E quindi insomma è stata una cosa di alto livello, e mi è sembrata anche una cosa che puntava molto a una faccenda fattuale e non solo simbolica. Quindi, come ho detto anche nel mio intervento e come lo ha rilanciato, noi dobbiamo pensare che questa giornata sia un punto di partenza e non un punto d'arrivo.
0: Siamo d'accordissimo con quello che dici tu, e siamo anche felicissimi che finalmente venga riconosciuto quel che noi viviamo quotidianamente, annualmente. Però hai ragione, rischiava di diventare poi l'anniversario, no? Quel 29 maggio e poi silenzio negli altri 364 giorni all'anno. E invece è bello riuscire a parlarne anche in settimana, anche il 22 luglio. È bello vedere una cerimonia che coinvolga tutti, trasversalmente, come hai detto tu, per quanto riguarda le fazioni politiche, che unisca nel ricordo di chi ha vissuto quel dramma e quella tragedia in prima persona. Emilio, tu che conosci benissimo, sai tutto sull'argomento, ci racconti un po' le tappe che negli ultimi anni, perché ci sono voluti più di 40 anni, se non vado errato, per arrivare a questa giornata ufficiale, le tappe percorse da te e da tutti gli altri per arrivare poi alla giornata di ieri?
6: Beh, le tappe sono quelle di omissioni da parte delle istituzioni, parlo in particolar modo dell'UEFA, e sappiamo tutti che per un po' di anni questa vicenda dell'Aisel è stata un po' messa da parte. E Juventus, grazie alla dirigenza Andrea Agnelli, ha ridato vigore e forza alla memoria con tantissime iniziative, non ultimo il percorso iniziato con Andrea Agnelli e con Luca Beatrice di dare via un concorso anche insieme al Comune di Torino per un'opera che non fosse scontata ma che desse un senso potente alla memoria.
0: E ricordiamo anche Luca
6: Beatrice, assolutamente, tifoso bianconero, grandissimo critico d'arte, che ha gestito tutto questo dossier. Io ne ho viste tante insieme a lui privatamente di opere. Questa si chiama Verso l'altrove ed è visibile in Continasse, inaugurato l'anno scorso. Però, come sappiamo, non basta un monumento, quindi poi ci sono stati tanti altri passaggi, convegni, tante iniziative anche dell'Associazione delle Vittime, in particolar modo, che hanno ripreso ancora anche più vigore 10 anni fa. C'è stata una tappa importante del processo istruito con Otello Lorentini, il nonno di Andrea, il papà di Roberto, che perse appunto il figlio, e che riuscì a, in qualche modo, a imporre all'UEFA dal punto di vista giuridico di essere responsabile di tutte le finali, tutti i match che si sarebbero giocati poi negli anni seguenti, perché incredibilmente, lo dico per i più giovani, non c'erano i riferimenti giuridici per incriminarla per l'organizzazione dell'Aisel. Dopo quella sera, per fortuna, l'UEFA diventa ovviamente responsabile degli eventi che organizza. E poi tantissime omissioni, tantissimo sciacallaggio, lo sappiamo, purtroppo alcuni libri usciti in maniera piuttosto affrettata e imprecisa, spesso di chi non c'era, si sempre, a parte nelle perlatte, il che appunto ha dato a me poi la spinta per dire ok, una cosa privata mia, però visto che faccio il giornalista mi sembra un po' da vigliacchi non aprire i cassetti. E poi ormai 15 anni fa facemmo il primo libro Prova di Memoria, e poi 11 anni fa con Mondadori e Cosperli che abbiamo costruito, diciamo, più un percorso cross mediale, che è diventato l'anno scorso anche un podcast che si chiama Improviser, lo potete sentire ovviamente gratis su Spotify, su YouTube, su Apple, dove volete, e poi è diventato un audio.

0: ci aiuta a intercettare una fascia invece molto più attenta di chi guarda i social, ed è l'unico modo perché i libri non bastano, quindi il libro va benissimo, ma il nostro libro, Guardate la diventa un po' un punto di partenza anche lì per poi provare a continuare, devo dire faticosamente, perché poi insomma girare l'Italia con questo compito è bello e sentiamo il peso di questa cosa, ma è anche molto faticoso. Non c'è ovviamente un ritorno
1: Un
0: economico,
1: tornaconto, certo.
0: anzi, siamo felici di farlo, però ecco, dateci una mano perché altrimenti siamo una goccia nel mare, quindi per provocare onde dobbiamo moltiplicare gli sforzi.
1: Assolutamente, cerchiamo di farlo anche noi nel nostro piccolo. Intanto io ti ringrazio per il tuo lavoro, per la tua testimonianza. Oggi, tra l'altro, non c'entra con l'ISEL, ma sarai a un panel, se non erro, questa sera. Certo.
0: Stasera no, stasera faremo una cosa di tono completamente diverso. Stasera faremo sul Tevere all'Isola di Berina, racconteremo il libro Applausi e Sputi di Enzo Tortora, del mio stesso editore che è PM Mondadori, con l'autore che è Vittorio Pezzuto. Ci sarà un contributo anche di Fabrizio Gifuni in video, che ha interpretato Tortora in una serie televisiva che si vedrà in Rai credo fra un anno ed è su HBO in questo momento. E quella è un'altra storia in cui la memoria, ecco, è un'altra storia in cui la memoria gioca un ruolo
1: È
0: molto
1: vero.
0: importante, e quel libro restituisce insomma tantissimo della storia di Enzo Tortora anche nei dettagli che raccontano anche un po' tutta la sua vita prima e dopo quella bomba che gli esplose dentro e che probabilmente lo uccise.
1: Emilio, grazie, grazie mille per tutto. Continua
0: Grazie a
1: così
0: voi,
1: e noi ci
0: grazie a
1: sentiamo
0: voi.
1: presto. Grazie a Emilio Targia, caporedattore di Radio Radicale, un collega, scrittore, insomma, tante cose ha fatto nella sua carriera e tante ancora ne farà. Grazie mille, ci sentiamo
0: Speriamo, un
1: presto.
0: abbraccio a voi.
1: Intanto, direi con Manuel possiamo cambiare argomento, ma era doveroso, secondo me, fermarci un attimo, riflettere e parlare con chi ha vissuto ieri questa giornata da protagonista, una giornata che finalmente certifica quello che tutti noi pensiamo, tutti noi, anche a distanza di anni, anche le nuove generazioni che non l'hanno vissuto direttamente, che non sono stati coinvolti direttamente. Però era un po' un sentimento che accomunava tutti, tifosi juventini e non, perché qui si parla di una tragedia umana, si parla di una tragedia del calcio, dello sport, come parlavamo di una questione trasversale a livello politico. Ecco, qui c'è una questione trasversale a livello proprio di fazioni calcistiche e di sport. Una tragedia che finalmente ha una collocazione ufficiale. Il 29 maggio è una data ufficiale per la Repubblica Italiana e celebra il ricordo di chi quella notte purtroppo ha perso la vita. Ed è giusto anche per chi da quella notte ha perso qualcuno, un amico, un caro, poterli ricordare in quella giornata, quindi anche tutti quelli che ci sono ancora, ma hanno perso qualcuno o qualcosa in quella tragica serata. Allora, torniamo con i vostri messaggi. Chiaramente chiudiamo la parentesi, che però rimane sempre aperta qui su Radio Bianconera, perché è un argomento che ci sta a cuore e, come vedete, ne parliamo molto spesso, non soltanto in quella data, il 29 maggio, ma molto spesso poi ai nostri microfoni intervengono protagonisti, scrittori, giornalisti, colleghi, ma anche chi ha avuto delle testimonianze in quel giorno lì, per tenere insomma sempre l'attenzione su un argomento che è molto delicato, ma è sempre giusto ricordare e non va mai dimenticato. Questo è il mio giudizio, ma credo che sia il sentimento comune qui di tutti noi su Radio Bianconera. Allora, dicevo, torniamo ai vostri messaggi, perché giustamente poi siamo al 22 luglio, quindi il calciomercato la fa un pochino da padrone ed è normale che sia così. Abbiamo qualche vocale da sentire con Manuel e iniziamo a sentirli.
2: Ciao, le rallentate, ma ti stavo ascoltando. Guarda, su Bremer io non sono ovviamente per nulla d'accordo su una cessione. Le regole del mercato per la nostra squadra da migliore sono semplici: si vendono i peggiori, si tengono i migliori. Di migliori ne abbiamo pochi. E non vale il tema economico. Il tema economico di ci guadagneremmo 30, 35, quello che è in base al residuo bilancio. E poi hai perso uno dei migliori, quindi da due, da tre diventano due e c'hai nove giocatori potenzialmente da sostituire, due magari insostituibili. Non si può migliorare la squadra così e non si migliora neanche la squadra rinnovando Vlahovic, perché Vlahovic l'abbiamo avuto per 4 anni e mezzo e quindi non lo miglioro rinnovando uno più vecchio e più rotto tra l'altro. Quindi la soluzione è sempre quella, signori, i migliori si tengono e si cercano di vendere i peggiori, se non ci si riesce si resta così, se non si hanno i soldi.
1: Sono d'accordo con te, questo sarebbe l'obiettivo.

0: l'obiettivo di qualsiasi squadra che va per il miglioramento. Ci sono però delle problematiche aggiunte che quest'anno, quest'estate, ha la Juve e non aveva l'anno scorso e non aveva sicuramente 2 anni fa, perché rispetto a una gestione ordinaria delle cose, come dicevi tu, cioè quelli che non sono andati si cedono o si danno in prestito, quelli che hanno fatto bene si tengono e magari si prende qualcun altro per migliorare ulteriormente, alzare ulteriormente l'asticella. Questo dovrebbe essere il modus operandi in qualsiasi società per cercare di fare meglio della stagione appena conclusa. Il problema è che quest'anno hai delle problematiche che ti trascini e che devi gestire, perché diventano tua gestione oggi. E sono tanti giocatori in uscita tecnicamente che però non hanno mercato. Tanti giocatori per i quali tu hai speso tantissimo, che in questo momento hanno delle valutazioni bassissime. Tanti ne hai di questi. E questo comporta delle difficoltà oggettive. In più hai i paletti del fair play finanziario, settlement agreement e una tendenza all'autofinanziamento, visto che hai un bilancio in rosso, che ti portano a essere veramente, veramente molto attento con gli investimenti e con tutto il resto. Queste sono le difficoltà di oggi per Carnevali. Cioè, Carnevali avesse pieno potere, avrebbe già preso questo, quello e quell'altro, avrebbe provato a vendere questo e quell'altro, ma comunque sicuramente si sarebbe mosso in modo diverso. Perché fa fatica a muoversi? Perché in questo momento è costretto da tante altre cose, che non sono banalmente prendi un attaccante forte, ma prendi un attaccante forte ma in modo sostenibile, non puoi spendere più di X, deve avere un ingaggio meno di Y, deve avere un'età del genere, e per farlo devi prima far uscire Open Da o quell'altro. Ecco, queste sono le condizioni attuali del mercato Juve e sono delle condizioni che limitano e riducono al massimo i margini, perché tu puoi fare tutte le idee del mondo e puoi voler prendere tutti quelli bravi, ma magari non ci arrivi perché non esce nessuno e non lo puoi prendere, perché ha una valutazione molto alta, non lo puoi prendere perché ha un ingaggio di 7 milioni e oggi tu non te lo puoi permettere. Quindi ragazzi, ragioniamo sul fatto che è un mercato che sarà molto molto molto difficile da gestire come vorrebbe farlo Carnevali. Poi qualcosa succederà, qualcosa prenderà, ma purtroppo per questi motivi non è detto che arriverà chi vuole in questo momento Carnevali, perché magari chi vuole prendere Carnevali non può arrivare. E quindi oggi è così, sperando che domani o dopodomani le cose migliorino, ma oggi le cose sono così. Lorenzo da Terni, ti ho sentito dire che Bremer e Yıldız sono due top player. Sono i due top player di questa Juve. Di questa Juve, attenzione. Non ho specificato perché stavo parlando di altro, ma sono i due top player di questa squadra. In generale i top player a casa mia sono altri, sono Kane, Mbappé, Yamal, eccetera. In questa Juve, se dobbiamo evidenziare i due top di questa Juve, sono questi due. Ma se voi mi parlate nella Juve degli ultimi 10 o 20 anni, cambiano discretamente le cose. C'erano altri giocatori, c'era un altro livello, ma oggi in questa Juve i due top io li considero Bremer e Yıldız. Ti rendi conto che Bremer, oltre a aver non sa assolutamente giocare a calcio, non stoppa, non ha qualità, ma questo non è vero, non sono d'accordo. Il Diz secondo me ha tutto da dimostrare, onestamente, al di là di qualche buon numero. Va bene, allora Lorenzo, piuttosto critico sia nei confronti di Bremer che nei confronti di Diz. Su Bremer posso dirti che non è ancora tornato a essere quello di prima, sono d'accordissimo, però ha avuto anche un infortunio che per via probabilmente anche della sua massa muscolare lo ha condizionato di più degli altri e ha faticato e sta faticando più degli altri probabilmente a ritrovare la migliore condizione, almeno io la vedo così. Sul Diz ha tanto da dimostrare, è vero, però insomma la prospettiva secondo me è quella giusta, giocatore giovane che ha dei numeri, che può ancora migliorare e dovrà farlo tanto, deve risolvere questa problematica al ginocchio. Non me la voglio trascinare per tutta la stagione questo problema al ginocchio, cioè piuttosto preferisco che si operi oggi, ma vorrei che questa problematica sparisse, anche perché lo condiziona sia a livello mentalmente ma anche a livello di prestazioni, poi diventa una critica su di lui, cioè diventa poi una stagione difficile da gestire con un problema come questo se te lo trascini. Quindi non sono d'accordo con te Lorenzo, cioè secondo me oggi questi sono i due top player della Juventus. Sono scarsi? Purtroppo il livello non è altissimo, quindi se devi individuare qualcuno non ne vedo tanti altri meglio oggi di questi due all'interno della Juventus. Purtroppo è così, 10 anni fa le cose erano molto molto diverse. Leggere che Spalletti si sta opponendo alla cessione di OpenDAV perché non ha un attacco per l'amichevole con lo Standard Liegi andrebbe esonerato quasi. Antonio chiaramente sta scherzando, però ragazzi mettetevi anche nei panni di Spalletti, deve far giocare una squadra, ma io contro il Basilea, ragazzi, non lo so, non so voi, non so che idea avete, è vero, il calcio di luglio, tutti in vacanza, mancano 10 giocatori, però ragazzi, non lo so, a me non mi ha molto... Non mi ha molto soddisfatto quella partita da tutti i punti di vista. Stesso discorso contro lo Standard, non mi immagino nulla di meglio. Cioè, vedere ancora Arthur che razzola in mezzo al campo, perde palloni, fa falli, arriva in ritardo, suda e si pettina, non è il massimo della vita il 22 luglio 2026, ok? Questo dico. Poi si può fare tutto, arriveranno i nazionali, chiaramente ci sarà un'altra Juventus all'inizio del campionato col Frosinone, ma oggi come oggi mi preoccupa l'attacco, mi preoccupa se va via Bremer, mi preoccupa un centrocampo che oggettivamente oggi non ha ricambi. Se uno tra Locatelli e Thuram sta fuori, chi gioca? Gioca Camillo probabilmente, e potrebbe anche farlo. Attenzione che sostituire Vlahovic non è per nulla facile, oltre a essere riferimento in attacco è colui che segna, tira rigori e punizioni. Non sottovalutate queste caratteristiche perché senza di lui hanno sbagliato dal dischetto il Leeds. Jonathan David, Locatelli, abbiamo perso punti per la Champions. Inoltre, nessuno di questi tira le punizioni. Marco, questo è un aspetto interessante, hai fatto bene a puntualizzarlo. Spesso noi vediamo Vlahovic come l'attaccante che segna, eccetera, però hai ragione anche tu, è un calciante ed è uno dei pochi calcianti di livello in questa Juve. Si prende la responsabilità, i rigori quasi sempre li segna, ogni tanto sbaglia anche lui, però insomma li segna, tira le punizioni. Sono d'accordo, è qualcosa da non sottovalutare oggi come oggi, in cui hai una squadra che non hai sicuramente Higuain, Ronaldo, Mandzukic, Pjanic, eccetera, ma hai dei giocatori che abbiamo visto, l'abbiamo visto l'anno scorso, a volte fanno fatica a prendersi responsabilità, ma soprattutto poi trasformarle in risultato, come il Leeds, David, Locatelli, gli errori. Poi non è colpa prettamente loro se la Juventus non è entrata in Champions League, però oggettivamente un po' di responsabilità è anche loro. Sembra che alcuni tifosi non capiscano che questa situazione è straordinaria nel senso negativo. Bravo Giovanni, è facile dire vendiamo i peggiori, ma il mercato è un do ut des. Se non vogliono i nostri peggiori, non possiamo costringerli. Fiducia comunque in Carnevali e Massara. Giovanni, hai centrato il punto, cioè questa è proprio la questione. Per comprare bisogna vendere, ma se nessuno ti chiede Cop Miners, cosa fai? Non puoi mandarlo a spasso, non puoi mandarlo in gita a Roma, non puoi mandarlo da nessuna parte, te lo devi tenere. E se non esce Cop, così come non escono altri, tu non hai poi i soldi per poter reinvestire e prendere questo o quell'altro. Quindi si parte dalle uscite, ma le uscite sono complicate, sono molto complicate. Avresti già dovuto farne parecchie, siamo al 22 luglio, ancora hai fatto poco nulla da fare a Puska, eccetera, eccetera. Quindi per questo motivo si va a rilento e per questo motivo ad oggi è legittimo un po' di preoccupazione su quello che sarà. Perché tra l'altro poi in attacco e anche in porta, no? Si fanno sempre i soliti nomi, ma la trattativa non decolla né per Dibu, né per Vlahovic, né per Kolo. E quindi siamo qui a parlare di fatto delle stesse cose da un mesetto. Abbiamo ancora un vocale da sentire con Manuel. Quando vuoi, sentiamo un vocale e così chiudiamo in bellezza.
1: Ciao Mariano, ma guarda, secondo me noi dobbiamo rassegnarci.
0: Beh, addirittura.
1: A vivere questa mediocrità e basta, perché è inutile cercare di fare tanti ragionamenti su quello che puoi o non puoi fare. Secondo me si può fare tutto. Abbiamo chiari esempi di società che se ne sono fregate altamente del settlement agreement, del fair play finanziario. L'ultima in ordine di cronologico è il Como, che dice sì, vabbè, noi spendiamo, spandiamo, facciamo una squadra forte, poi ci prenderemo le conseguenze, che ci sarà da pagare una multa, la pagheremo, ci bloccheranno il mercato, vabbè, pazienza, tanto poi abbiamo fatto una squadra forte, quindi possiamo andare avanti anche per uno o due sessioni di mercato senza cambiare giocatori. Noi dobbiamo rassegnarci al fatto che questa proprietà non vuole agire così. Non vuole agire così perché non ha a cuore non la Juventus in senso generale, ma non ha a cuore che questa società torni a primeggiare.
0: Secondo me non è una questione di cuore.
1: Siamo vittime della distruzione della Juventus, prima con Calciopoli, poi ci siamo ripresi grazie ad Andrea Agnelli, E poi siamo stati vittime di nuovo alla volontà di distruggere la Juve con le plusvalenze, ma non c'è alcun fondamento in tutto questo, Ale.
0: Chiaro. Allora, capisco il concetto, sono d'accordo in parte. È vero che la Juventus ha subito dei torti negli ultimi anni, quello è innegabile. Io non credo però sia una questione di cuore che la dirigenza non vuole. In realtà, secondo me, può fare alcune cose, altre cose non le può fare. Cioè, in questo momento prendere delle multe ulteriori a livello di Europa su questioni di mercato, di bilancio, non se lo può proprio permettere. A differenza magari del Como, che invece se lo può permettere altre. Per questo motivo, secondo me, la Juventus deve essere molto attenta a quello che fa, a differenza di altre squadre che magari per un motivo o per l'altro invece possono permettersi di prendere multe in più, blocchi in più, altre situazioni che oggi, come oggi, sarebbero troppo pesanti da gestire per la Juventus. Noi ci salutiamo un minuto dopo le 15, quindi non c'è Franco, oggi torna Camillo e quindi doppio Camillo di nuovo, anche oggi rimanete con noi qui su Radio Bianconera. Ciao!
2: L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la politica. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto la richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia. Una decisione che ha causato tensioni in aula al Senato con i senatori del Movimento 5 Stelle che hanno occupato i banchi del governo. I parlamentari hanno protestato con cartelli con la scritta fuori le chat e la presidente di turno Mariolina Castellone ha sospeso la seduta che è ripresa poi intorno alle 12. Dopo il voto della giunta la pratica passa all'aula di Montecitorio che emetterà il verdetto definitivo.
1: La procura di Bologna è al lavoro per provare a chiarire la dinamica della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta domenica scorsa mentre veniva fermato e ammanettato dalla polizia. Mentre si attende il conferimento dell'incarico per l'autopsia, la vicenda continua ad alimentare anche il dibattito politico. Ho trovato irresponsabile l'idea del sindaco Lepore di chiamare la piazza all'indomani di quella tragedia, senza che ci fosse stato neanche modo di appurare le eventuali responsabilità, ha detto oggi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un'intervista al giornale. Il primo cittadino replica: non dobbiamo dar la vinta agli antagonisti.
2: È stato travolto da un'auto mentre ieri notte percorreva in monopattino privo di luce e senza casco una strada inoltre Poppavese. Un ragazzo di 16 anni, libico e residente a Stradella, è morto in un incidente stradale poco prima della mezzanotte in località Cardazzo a Bosnasco, nel Pavese. Alla guida dell'auto, che andava nella stessa direzione del giovane, un 73enne, l'impatto è stato violentissimo.
1: Escalation in Medio Oriente. L'Iran avverte: attaccheremo gli interessi degli Stati Uniti e paesi alleati se Washington lancerà attacchi contro i suoi impianti nucleari. Un'azione che Teheran considererebbe come un'estensione del conflitto. L'avvertimento giunge dopo che il presidente statunitense Donald Trump ha minacciato di attaccare infrastrutture nucleari come quella di Pickax Mountain.
2: Continuano a correre i prezzi dei carburanti in Italia mentre si avvicinano i giorni più intensi per gli spostamenti estivi con il grande esodo di agosto ormai alle porte. La situazione per le tasche di chi viaggia in auto si fa sempre più complicata. Secondo i dati del Mimit, la benzina self-service arriva ad una media di 1,949 euro al litro e il gasolio a 2,124 euro sulla rete ordinaria. In autostrada il diesel sfiora quota 2,20 euro, con una media di 2,196 euro al litro.
1: OpenAI lo ha definito un incidente informatico senza precedenti. Un agente di intelligenza artificiale è riuscito a uscire dall'ambiente isolato nel quale era stato confinato, ha ottenuto l'accesso a internet e ha violato i sistemi di Hugging Face, una delle principali piattaforme mondiali per la condivisione di modelli e dataset di intelligenza artificiale. L'azienda ha avvertito che episodi simili potrebbero diventare più frequenti.
2: È tutto, ma più tardi.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
7: Buon pomeriggio, buon mercoledì 22 luglio, buon pomeriggio a Manuel Moroni, buon pomeriggio a Bomber Mauro che chissà cosa sta architettando nella regia,
8: Mi ha spruzzato lo sgrassatore.
7: Ma Bomber Mauro, il lupo perde il pelo ma non il vizio. Il nostro Bomber, insomma, doveste vedere la faccia di Manuel con tutto, chissà cosa sarà successo. Vabbè, ragazzi, io vengo dal meet and greet, dopo vi facciamo vedere anche le immagini di Hecator, Perin e Boga allo store della Juventus, una valanga di persone, di bambini, di ragazzini, di affetto, che ancora una volta secondo me è la testimonianza dell'amore per la Juventus. C'è molta preoccupazione nell'aria, ve lo dico, i tifosi sono preoccupati, anche voi, però voi siete un po' più arrabbiati. I tifosi che incontro nella zona J Medical, J Hotel, Continassa, sono più preoccupati. In radio sono più arrabbiati, Manu, perché non lo so cosa cambia tra radio e vis-à-vis, tutta la differenza del mondo. Però vediamo cosa succederà da un punto di vista poi delle situazioni. Allora, parlaci dell'aria di oggi. No, ragazzi, l'aria oggi è serena. Oggi l'aria è tranquilla, freschetto. No, oggi andate tranquilli a fare aperitivo, andate al mare per adesso.
8: Giorno dopo giorno apriamo i bar inteso in gergo tecnico
7: Sì.
8: Carbonica, hai capito?
7: Sì, no,
8: più frizzante in base al bar. Oggi
7: allora, bar, quello che voglio dirvi è
8: oggi
7: che
8: oggi zero bar.
7: Aspetta, no, specifichiamo, Poi voi dovete trovare, io non vi dirò mai tutta la verità se non sono sicuro al 100%, questo dovete cercare le sfumature nei miei discorsi, perché se no, se vi do tutte le indicazioni, ormai con l'aria frizzantina mi avete un po' sgamato, perché per Celic continuava a dirvelo, voi quella puntata lì, Manu, tu te la sei persa, erano furiosi, furibondi, quindi io continuavo a dare indicazioni tipo difensore, magari tra poco, però loro non coglievano ed erano arrabbiatissimi. Quello che invece vi posso dire oggi, anzi facciamo così, dobbiamo fare una piccola sigla del meteo, Manu, dobbiamo inventarci. Allora, la sensazione è che l'aria sia frizzantina, che sia chiaro, c'è un brusio, un qualcosina nell'aria, c'è un bollore, c'è. Però non siamo ancora al momento in cui dovete drizzare le antenne, ecco. Dovete dire, perché io lì vi manderò dei segnali, perché adesso mascherò un po' frizzantina, non frizzantina. E esatto, questa potrebbe essere già la mano nera, se non è una cosa del genere. Però in questo momento, caro Giovanni, diciamo che siamo in un momento, secondo me, tra l'inizio, siamo a metà strada tra il calmo e il frizzantissimo. Siamo lì, potrebbe esserci un'accelerata, quindi io mi aspetto comunque che qualcosa venga fuori.
8: Più scirocco o maestrale?
7: Scirocco.
8: Maestrale, sì. Quando il mare è agitato.
7: No, il maestrale ancora qualche giorno. No, qualche ora magari qualche ora. Vediamo, poi ragazzi, io ho 2 ore oggi, Se arriva un messaggio e inizio a mandarvi roba in codice, Poi vedremo se qualcuno avrà capito o meno. Camillo, secondo te che portiere arriverà? Leonardo ancora mi ha scambiato per un mago, secondo me, Manu, perché
8: hai detto mago?
7: Sì, mago Telma, ecco. Sì, secondo me Leonardo mi ha scambiato per un mago, perché devo andare a indicazioni. Guarda, non c'è molto, secondo me, da sperimentare. La Juve vuole il Dibu Martinez, perché Vicario lo prendevi, Vicario lo prendevi in poco tempo. Eccolo.
9: È un rituale magico per la fortuna. Facendolo ricaverai vantaggi per tutto il giorno.
7: E qua dobbiamo fare rituali, qua dobbiamo metterci a fare i rituali per il mercato. Veniamo qua col pentolone, veniamo qua. Vabbè,
8: metto quello,
7: No.
8: No.
7: Comunque, allora, Leonardo, l'obiettivo è il Dibu, perché con Vicario potevi chiudere. Cioè, oggi Vicario fosse stato il primo obiettivo della Juventus, ma serenamente era già a Torino. era già a Torino senza neanche troppi problemi. Però non è il primo obiettivo della Juventus. Stanno aspettando il Dybu, come stanno aspettando un segnale di apertura da parte del Paris Saint Germain. Tra l'altro ne abbiamo parlato poco, ma Colomoni si sta allenando con l'Under 19, quindi con la primavera del Paris Saint Germain. E dobbiamo un pochettino aspettare, perché sai, comunque il Dybu, ragazzi, mettetevi un po' nei suoi panni, sarà anche un pochettino deluso, ha perso una finale mondiale, perdere una finale mondiale è una roba che ti fa parecchio male, cioè non tutti i giorni. Cioè, io mi ricordo Buffon in quella notte meravigliosa di Madrid, e tra l'altro io ero lì. Tra l'altro possiamo anche fare un gioco tra oggi e domani. Scrivetemi anche una notte indimenticabile dove ricordate tutto della Juventus. Mandatemi un vocale, un messaggio. C'è una notte dove tu ricordi particolari. Io quella notte mi ricordo tutto dello stadio, il Bernabeu, con chi sono andato, con chi ho fatto amicizia nella curva. E mi ricordo che poi mi ero guardato anche le interviste in spagnolo, perché ero tornato a casa tardi, mi ero guardato tutto anche in spagnolo. E avevo letto, no, lì Buffon, che subito dopo disse: le finali di Champions League non è che tutti gli anni puoi dire arrivo in finale, e quindi in questo caso diciamo puoi, devi cercare di vincere, perché poi non sai quando ci ritornerai, e allora cavolo, devi provare a vincere. È uguale al mondiale, quindi sarà un pochettino arrabbiato. Tra l'altro, Manu, ci siamo persi un pochettino in meteo e maghi, ma abbiamo da chiamare il nostro ospite, Manu, che mamma mia, mi assegna. Ah, aspetta, allora mi hanno... Ah, ecco perché, adesso c'è, ci è arrivato il messaggio. Quindi, le finali mondiale, magari, anzi, per lui probabilmente l'ultima, per il Dybu Martinez, e quindi ti lascia un vuoto dentro, sai che non potrai più tornare, e la gente commovente dell'Argentina, anche dopo, no? Quando sono tornati a casa, tutti in strada per ringraziarli, e lì pensi di aver deluso un popolo, una nazione, ma soprattutto lì pensano di aver deluso me. Messi, perché c'è stato un amore nei confronti dei Messi, dai suoi compagni, che è stato l'unica cosa bella dell'Argentina. Il resto è stato indegno per quanto mi riguarda, perciò direi che in questo caso dobbiamo aspettare. Ma il portiere, caro Leonardo, è per me il nome numero 1, e 2, 3, 4 e 5 è il Dybu, e poi eventualmente ci sono le alternative. Però ad oggi ti dico Dybu Martinez, come in attacco ti dico ad oggi Colomani per distacco davanti a tutti, per volontà di Juve e dell'allenatore, perché poi questa cosa va sempre un pochettino sotto traccia. Allora, leggiamo anche un altro messaggio. Oggi venticello fresco, si sta benissimo, siamo tutti più tranquilli, finché non ci saranno novità in casa Juve, ma siamo molto curiosi, ragazzi. Terry, siamo tutti molto curiosi, pure io, però a tempo debito, e forse oggi non è ancora il tempo, forse oggi non c'è ancora quel frizzantino di Celic, però vediamo, è tutto in divenire. Ne parliamo anche con chi in ferie, ragazzi, tante domande oggi per Mir, perché in ferie, quindi dobbiamo fargli sentire il nostro affetto, perché lui fa un gesto non da tutti. Mirko Di Natale, tuttoio.com. Ciao Mirko.
10: Ciao Camillo, ciao a tutti voi.
7: Allora Mirko, intanto grazie, perché sei in ferie, potevi serenamente dirmi non ho voglia, l'avrei capito, e poi invece ti dico, cosa possiamo raccontare ai nostri ascoltatori da un punto di vista del mercato? Vogliono dei nomi nuovi, vogliono delle novità, qualcuno mi chiede di che sì, partiamo da lui, va?
10: Ma partiamo da che sì, giustamente la Juventus ha già avuto degli approcci con l'entourage del calciatore, ha già avanzato anche una prima offerta dove non c'è stato un accordo tra le parti, ma comunque la Juventus sta lavorando, considera che sì, uno dei centrocampisti su cui vorrà puntare, ma chiaramente vale un po' la legge del contrappasso, perché se devi prendere che sì è perché un centrocampista dovrà andare via. Il fatto che la Juventus in questo momento stia vivendo una sorta di calma apparente, perché quando ha accelerato, e tu ne sei testimone, lo ha fatto benissimo con Zeki Celik la scorsa settimana, adesso però ha bisogno anche un po' di cedere, e quindi il fatto di non riuscire a cedere determinati calciatori, penso a Penda, penso a Cobb Miners, e sicuramente ce ne sono tanti altri da nominare, questo sta un po' rallentando il discorso, e io so benissimo che i lettori sono sempre a caccia di nomi nuovi, però al momento stiamo raccontando questi e cercheremo di raccontare, no, nei minimi dettagli tutto ciò che succederà.
7: Assolutamente, assolutamente. Poi Mirko, tu mi insegni che quando vai in vacanza succede sempre qualcosa.
10: Sto tentando la giocata, ma vedo che anche qui c'è proprio calma, apparente, ma c'è calma.
7: Aspetta, che l'arietta si sta scaldando. Ieri c'è stato un picco di aria frizzante, poi l'abbiamo placata nel corso della giornata, ma la mattina sembrava frizzantissima l'aria. Adesso siamo di nuovo un po' in attesa, secondo me qualcosa stanno facendo, lo dico in maniera proprio non neanche troppo velata, perciò occhio, occhio sul lettino, non ti addormentare Mirko, non ti addormentare,
10: no,
7: che
10: no,
7: poi
10: il telefono è sempre in mano, Cami, non ti preoccupare.
7: Esatto, fai attenzione quando vai in acqua, segnala qualcuno il telefono,
10: esatto.
7: mi raccomando. Mirko, a che puntata siamo della situazione con l'Omani?
10: Siamo alla puntata, credo, 2000-3000. Io penso che questa possa essere raccontata benissimo da qualche sceneggiatore sudamericano e fare qualche telenovela di quelle proprio potenti, tipo Un posto al sole italiano che dura da 20 anni. Ma perché qui siamo ancora alla fase in cui la Juventus sta cercando di trovare un accordo. Il problema sostanziale, io lo dico, lo ripeto da settimane, tu ne sei testimone, Cami.
7: Vabbè. È partito beautiful qua.
10: Fantastico, bellissimo.
7: Noi siamo fatti così. Ogni tanto ci piace cazzeggiare a noi. Ogni tanto siamo fatti così.
10: Il problema purtroppo è sempre la formula. Finché la Juventus non mette sul piatto il prezzo con obbligo, cioè un'acquisizione a titolo definitivo, Colomboni non arriva. Noi giustamente riportiamo le cifre, riportiamo di un interesse ben oltre i 45 milioni del PSG, che in questo momento risultano, anche perché la prima offerta della Juventus da 32 più bonus è stata rifiutata, che ha fatto inizio luglio. La seconda, che è riuscita ad aggiustare e quindi aumentare quasi fino a un massimo di 40 complessivi di bonus, non ha ancora ricevuto una risposta. Secondo me, se dovesse riuscire almeno a raggiungere una forbice di 45, cioè avvicinarsi almeno a una prima richiesta del PSG e mettergli il titolo definitivo, la situazione dovrebbe almeno in quanto modo prendere una piega diversa. Il problema sostanziale è che fino a questo momento la Juventus non sta riuscendo almeno a garantire quello che vorrebbe il PSG.
7: Questa è la situazione. Mirko, parere personale, Pellegrino ti piace?
10: Ma guarda, piace molto alle persone che sto conoscendo qua in vacanza, perché comunque appena si è fatto il nome anche di Pellegrino, anche nelle scorse ore qualcuno mi diceva che è un buonissimo attaccante, sicuramente lo è. Io penso che in realtà abbiamo soltanto visto poco di quello che può essere tutto il repertorio dell'attaccante argentino, che ha un po' i colpi di Crespo, anche un po' i colpi di chi lo paragona a Massimo Palermo, ma ricorda moltissimo Hernán Crespo. Quello che posso dirti è che magari sotto la guida di Luciano Spalletti possa riuscire a trovare veramente una continuità e una prolificità di gol interessante, perché se pensiamo al rapporto tra Spalletti e gli attaccanti, io penso a Dzeko, penso a Mauro Icardi, penso a Victor Osimhen, penso a tutti gli attaccanti che in carriera hanno fatto veramente tanti gol. Perché la domanda te la faccio io a te, ma la allargo a tutti: perché non potrebbe essere Matteo Pellegrino questo attaccante?
7: Ma guarda, ti dico, Pellegrino, da quello che so io, viene visto come un backup. Quindi come un'alternativa, ma proprio per non dargli quel peso lì, però ha caratteristiche che secondo, no, la dirigenza della Juve, sono caratteristiche che sono mancate in questa stagione, ovvero il grande colpitore di testa, perché noi con Cagliari, Verona, Lecce, Torino abbiamo fatto 3000 cross e non l'abbiamo mai neanche sbucciata. Quindi in questo caso, sai, avere un piano B dove inizi a dire ok, c'ho il gigante, vammela prendere, perché comunque fa paura in aria uno così grosso, potrebbe essere un piano interessante per la Juventus. Poi i rapporti con Cherubini sono eccezionali, lui vuole venire, il Parma comunque ha già preso in considerazione l'idea di venderlo perché ce ne sta il Fej, quindi insomma un po' di robe ci sono, però dobbiamo un attimo incassare. Ecco, secondo me Pellegrino è bloccato da David, lì gira molto la situazione Pellegrino, cioè non è un'operazione difficile da chiudere, ma è un'operazione che deve andare di pari passo a David, che tra poco tornerà alla Continassa. Mirko, il domandone difficilissimo, il più difficile della giornata: chi vendiamo, quando vendiamo e come lo vendiamo? Il primo, l'ultimo, chi ha contatti, chi ha interessamenti, insomma, facci un po' il punto sulle uscite.
10: Beh, questo è veramente un bel domandone, Però qui siamo veramente alla formuletta molto semplice, perché il primo che ti porta l'offerta, è chiaro che la Juventus è veramente molto felice, ne hai veramente 5-6 da vendere a tutti i costi. Ti citavo prima Openda, ti citavo prima Commeners, ma penso anche a Fabio Miretti, penso a Joe Maio, che potrebbe essere, pensavo la settimana scorsa, in realtà potessero esserci a questo punto della settimana già delle trattative avanzate, invece vedo che anche la Fiorentina sta avendo difficoltà a vendere uno tra Fortini e Dodò, e questo ovviamente va a rallentare la richiesta della Juventus, che è di 15 milioni per Joe Maio. Ma ti potrei citare altri nomi, no? Ad esempio anche Azic, su cui magari non è proprio una cessione così megalomane oppure così importante da fare. E poi ci sono, secondo me, da considerare sia Gleison Bremer che Franci Ram. Io penso che in realtà, questo è un mio parere onestamente, io presumo che se veramente hai bisogno di accelerare nelle gestioni, vedi che per gli altri non stai raccogliendo molto, perché anche per lo stesso Openda la Juve spera di venderlo in Inghilterra, ma le offerte che ti arrivano dalla Liga sono offerte veramente molto molto poco interessanti, perché sono tutti prestiti con diritti o con obblighi condizionati dove devi almeno smenare il 50% dell'ingaggio. Allora io penso che se ti arriva un'offerta perché fai Thuram, la Juventus va a valutare. E ti aggiungo una notizia, che su Gleison Bremer, in realtà confrontandomi anche poco fa con dei colleghi turchi, a me hanno risposto che in realtà il casino, il caos lo stiamo montando in Italia, che non risultano in questo momento dei contatti approfonditi né con l'entourage del calciatore né tantomeno con la Juventus.
7: Sì, anch'io ho complete smentite, infatti c'è qualcuno che parte per la tangente, tipo il nostro Antonio La Caserta, che come sempre molto positivo nell'ambito Juve, uno dei più positivi che ho nella community di Radio Bianconera. Io non ho nessun riscontro su Bremer Galatasaray, nessuno, cioè so che oggi 22 luglio, da inizio mercato, da maggio, zero offerte su Bremer, zero, e cambiato uguale. Io so che nessuno ha presentato un'offerta, poi che magari possa aver contattato gli agenti, quello è un discorso che, figurati, lo fanno anche a volte solo per curiosità, ma offerte zero, zero. Infatti quando leggo vicinissimo a Galatasaray dico, io so zero, ma anche da una fonte di cui mi fido molto, molto, molto, perciò... Io lo venderei anche, ma non arriva l'offerta, quindi Mirko va così. Allora ti chiedo invece se secondo te adesso, col mondiale finito, due argentini, Nico e il Dibu Martinez, si arriverà a un dunque, perché entrambi i giocatori secondo me saranno importantissimi, Nico per tornare all'Atletico e il Dibu per arrivare alla Juve.
10: Ma guarda, finalmente l'entourage di Nico Gonzalez sta lavorando per la sua situazione. Sono state settimane queste in cui sono stati fermi, anche perché ovviamente volevano un po' aspettare quello che era l'avvicendamento della Coppa del Mondo. C'era stato un primo approccio tra Juventus e Atletico Madrid, dove però Atletico Madrid non ha voluto spostare i 26-27 che chiedeva la Juve. È chiaro adesso che la Juventus può chiedere anche una cifra più significativa, visto anche il mondiale che ha fatto Nico. È vero che Nico Gonzalez, comunque, per quanto riguarda Simeone, è un promesso sposo, lo sta corteggiando e quant'altro. Tra l'altro io non hanno l'anello al naso, dicono, se per Lee Kang-in hanno speso 40 milioni, per Yulman hanno speso 40 milioni, non vedo perché per Nico Gonzalez almeno 30-35 non possano darli. Mentre invece sul Dibu Martinez purtroppo non ho notizie positive, nel senso che ieri mi è stato riferito, sempre da una fonte vicina al Villa, che è la società che il club di allenato da Unai Emery ha interrotto in questo momento le trattative per il suo sostituto, in quanto si sono molto irrigiditi per la mancanza di offerte ritenute autorevoli da parte della Juventus. Loro continuano a chiedere più di 12 milioni, mentre invece la Juventus voleva e vorrebbe chiudere a una cifra molto inferiore. In questo momento, non riuscendo ad avere quel tipo di cifra, l'Aston Villa mi dicono abbia interrotto proprio le negoziazioni per i vari Suzuki, Trafford, Rissé e tutti quelli che erano stati accostati. Questa, volendo, non è una grandissima notizia per quanto riguarda i tifosi bianconeri, in quanto questo avvicinerebbe ovviamente la permanenza del Dibu Martinez a Birmingham piuttosto che invece a vederlo a Torino.
7: Mirko, chi prenderesti tu? Poi ti saluto.
10: In porta, dici?
7: Sì.
10: Bella domanda. Guarda, io se potessi spendere un nome mio, ti dico la verità, a me piace molto Noah Tubolu del Friburgo. È un buonissimo portiere. Un mese fa mi dissero che era stato chiuso dal Milan se non fosse successo tutto quel cataclisma che è successo col terremoto dirigenziale. Ha un costo vicino ai 20 milioni. Io penso che possa essere un'idea nel caso in cui la Juventus non dovesse riuscire a raggiungere Martinez o comunque non dovesse avere quel tipo di soluzione. Ecco, per me Noah Tubolu può essere una buona opportunità per i colori bianconieri.
7: Sì. Tra l'altro a me è stato anche smentito un po' Vicario, mi hanno detto che è un po' in discesa la sua.
10: Vuoi sapere il perché?
7: Perché no? Perché non lo so, quindi sì.
10: No, dico, vuoi saperlo?
7: Sì, certo.
10: Perché nonostante il Tottenham abbia preso il suo sostituto praticamente ormai 3 settimane fa, la richiesta degli Spurs continua a essere un titolo definitivo a 15-18 milioni. A quelle condizioni la Juventus non procede.
7: Quindi vediamo. Cioè, nel senso, io credo che lui non sia nella lista. Però non lo so, non so cosa aspettarmi sul portiere, cioè mi sembra che sia tutto apparecchiato per il Dibu, però anche qua dovranno muovere bene dei fili importanti. Mirko, grazie come sempre.
10: Grazie a voi, un abbraccio, un saluto a tutti voi.
7: Buone vacanze, fai il bagno per noi.
10: Volentieri, a presto.
7: E allora ringraziamo Mirko Di Natale per il suo consueto intervento anche dal mare qua su Radio Bianconera. Mi è arrivata una foto, adesso poi la leggo, la vedo che sì, qua no qua non bolle niente per adesso, qua non andate a fare pisolino, scrivete a me, però per adesso non bolle niente. In verità, ripeto, ieri c'è stato un picco a un certo punto, infatti ero sull'attenti ieri, poi nel corso della giornata invece ho avuto sensazioni, ecco, un po' più calanti. Ora non è così, so che qualcuno l'ha trasferito anche a questa sensazione di frizzantezza a Vincenzo e in altre live. Mi è piaciuta questa cosa perché me l'ha scritto Vincenzo, quindi insomma sono contento che vi stiate appassionando alla saga del meteo di Radio Bianconera. Meteo mercato, abbiamo già una rubrica. Allora vediamo un po' vediamo questa foto di Giovanni che non mi si apre, ovviamente dopo mi si aprirà, quindi Giovanni dopo la guardo per scrivere la squadra di Bremer. Però Giovanni, potevi scrivermela senza mandarmi la foto. Qual è il simbolo? Simbolo non lo riconosco da qua, mano, non lo riconosco. Comunque vediamo, potevi scrivermela Giovanni prima di mandarmi in crisi proprio al cosa del break. Dopo vi facciamo vedere anche le immagini di Ekator, Perin, Bogal, meet and greet, così insomma chi non ha avuto la possibilità di venire oggi allo store può serenamente vederle qua su Radio Bianconera. Altra cosa che vi posso raccontare, la maglia dal vivo super top, confermo tutto, maglia è prezzo un po' alto, pochettino alto, questo pochino, mi senti
8: pochettino,
7: briciolin, ero abituato a costi un pochettino meno alti, però maglia fighissima, possiamo dirlo. A tra poco.
11: Il club degli inviati.
12: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Il presidente della FIGC Malagò ha confermato la trattativa in corso per provare a far diventare Pepe Guardiola il prossimo CT dell'Italia. Era importante aprire un dialogo e tenerlo vivo. Guardiola ha un cachet importante, però in passato in nazionale si sono fatte delle eccezioni. Maldini e Leonardo lo scorso weekend sono volati a Barcellona per incontrarlo e ora si attende la risposta dell'allenatore spagnolo. Intanto, oltre a Mancini e Pirlo, Malagò non esclude un nome a sorpresa. L'annuncio del nuovo CT sarà comunque a breve, ma forse non entro l'assemblea di giovedì della Lega di Serie A. Ieri il ministro dello sport Abodi si è smarcato: non voglio interferire nella scelta. Sentiamolo.
11: deciderà chi deve discendere, ognuno ha il ruolo. Per me chiunque sarà l'allenatore sarà comunque l'allenatore della mia squadra, tra virgolette, perché la squadra principale per me è la maglia azzurra e non voglio minimamente interferire, perché questi giorni devono servire per fare le necessarie riflessioni. Il presidente Malagò con Paolo Maldini, con Leonardo, qualunque sia la scelta, ripeto, sarà la mia scelta.
12: Intanto è tempo di amichevoli estive, primo test per l'Inter che affronta le Sveosen in un allenamento congiunto, e anche il nuovo Napoli di Allegri scende in campo per i test estivi. Oggi a Di Maro gli azzurri affronteranno l'Arezzo e la Carrarese il 26 luglio. Nel ritiro di Castel di Sangro sono invece in programma le sfide contro Osasuna 5 agosto, Celta di Vigo 8 agosto e Aris Salonicco il 12 agosto. In campo oggi anche altre big del campionato come l'Atalanta, il Bologna e la Fiorentina. Prima uscita in famiglia per il Frosinone di Albini. Pallavolo, l'Italia ha travolto l'Olanda con un perentorio 3-0 in poco più di un'ora di gioco e si è così qualificata alle semifinali della Nations League 2026 di volley femminile. Dopo aver concluso la fase preliminare al secondo posto, le campionesse del mondo si sono presentate a Macao in Cina per difendere il titolo conquistato nelle ultime due edizioni e hanno incominciato in maniera brillante il proprio cammino nella fase ad eliminazione diretta, imponendosi di forza nei quarti di finale. Ora si attende di scoprire quale sarà l'avversario che uscirà dal quarto di finale tra Brasile e Giappone. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
13: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
14: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
15: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
16: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
17: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord in prevalenza stabile soleggiato con modesta attività cumuliforme pomeridiana su Alpi, Prealpi e Appennino, ma con scarsa probabilità di pioggia. Temperature stazionarie massime tra 26 e 31 gradi. Al centro fine dei fenomeni in nottata sull'Appennino, a seguire stabile soleggiato con attività cumuliforme pomeridiana in Appennino. Temperature in calo massime tra 28 e 33 gradi. Al sud stabile soleggiato con un po' di variabilità sui settori peninsulari ma senza fenomeni, temperature in calo massime tra 31 e 36 gradi.
15: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
14: Radio Bianconera,
16: l'unica che conta.
15: Il club degli inviati.
7: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo Manuel Moroni. E tra poco previsioni del meteo. Sarà cambiato qualcosa? Non sarà cambiato? State vedendo anche tra l'altro in altre emittenti Jeff Hecator che ha parlato. Potete leggere intanto tutto su Tutto Mercato Web e Tutto Juve. Poi noi la faremo ascoltare. dateci solo il tempo un attimo di sistemare l'audio, perché insomma fare le interviste in un posto con 200 bambini con la musica non è proprio semplicissimo per l'audio, soprattutto noi che siamo una radio, quindi abbiate un po' di pazienza, però arriveranno anche delle cose di Hecator. Ho mandato già le prime immagini, poi ne manderò altre, quindi ci sarà un bel po' di roba adesso che vi faremo vedere, per cercare, no, di farvi entrare, no, in queste situazioni qua dove c'è sempre tanto entusiasmo, dove comunque i bambini riescono poi a conoscere, a parlare con i giocatori. Insomma, devo dire che tipo Mattia Perin è sempre molto carino con i tifosi, e non è scontato, non è per niente scontato, anzi, e sono cose che fanno bene, no, alla gente, ai tifosi, perché come vi ho raccontato anche nella festa nel ritiro, e poi i bambini sono il motore di questa società, compri le magliette, li segui, sono tutte cose belle, e loro devono ritenersi fortunati, perché tutte le volte che la Juventus dà l'opportunità di conoscere un giocatore, di fare delle foto, autografi, la risposta è sempre molto importante, molto molto importante. Abbiamo una valanga di vocali, tra cui Antonello che ce ne manda tre. Sono un po' preoccupato, Manu, concedimi di essere un po' preoccupato, a tre vocali in un minuto, quindi nel giro di un minuto tre vocali, o sono vocali lunghissimi o sono un po' preoccupato. Antonello, dammi un check, scrivimi qualcosa, se no mi spavento. Allora, ho mandato, no, senza audio questi sono senza audio, poi l'intervista la mandiamo dopo. E allora leggiamo, che sist che sta arrivando, un che sì che sta arrivando, Antonella, no, che sì, come vi ho detto ieri, è un obiettivo, è un giocatore che piace tanto, lui sta aspettando la squadra, ma per sbloccare che sì devi vendere almeno due centrocampisti. L'ho scritto stamattina nell'editoriale che ho sempre alle 6.45 su tutto mercato web. Ecco, per sbloccare queste cose qua devi fare due cessioni. Ecco, adesso vedete proprio le immagini. Intanto ringraziamo Manuel dalla regia. Questo è l'arrivo, no, di Perin, di Bogà. Insomma, guardate quanti tifosi ci sono, quanti bambini, quanti ragazzi. Questa è la maglia nuova. Poi c'è il buon Jay che mi appare sempre davanti, il buon Jay. E poi arriva Bogà. Vedete Bogà e dietro Jeff Hecator. Quindi questo è l'arrivo dei giocatori della Juventus. E comunque che sì, è un nome che piace, lui ci sta aspettando, ma dobbiamo vendere. Prima dobbiamo vendere, questa è una cosa fondamentale. Prima dobbiamo vendere per dare l'ok all'operazione che sì. Poi Matteo, se accettiamo le condizioni di Vlahovic lo riprendiamo indietro. No, ragazzi, Matteo, mi sa che qua non hai proprio capito tu. Vuol dire che come società non abbiamo capito nulla. No. Allora Matteo, qua è una cosa diversa, non so se non hai capito il mio discorso o magari ti risulta altro, hai sentito altro da qualche parte. La Juve non accetta le condizioni di Vlahovic, la Juventus ha posto delle condizioni per Vlahovic, anche condizioni che riteneva altissime, diverse da quelle che avete letto. E la Juventus ha posto questa trattativa, prendere o lasciare. Vlahovic, insieme a suo papà, perché gestisce tutto suo papà, ha detto no. Quindi la Juventus non farà un rialzo a Vlahovic, Matteo. Questa è una cosa certa, totale. La Juventus ora considera Vlahovic un ex giocatore. Poi, se Vlahovic dovesse ricitofonare casa Juve, allora sarà Vlahovic a dire: guardate, vengo incontro alle vostre richieste, mi abbasso le mie pretese pur di tornare. Allora lì si potrà riaprire la situazione, ma è Vlahovic che può sbloccare tutto, perché la Juve non farà più una chiamata a Vlahovic. E oggi, 22 luglio, la Juventus non ha mai più chiamato Vlahovic e Vlahovic non ha mai chiamato la Juventus. Questa è la situazione. Ma non c'è una Juventus che chiama Vlahovic e alza la richiesta a Vlahovic. No, la Juventus è conscia di aver fatto il massimo e di aver offerto tantissimo a lui. Lui ha detto no, la porta adesso non è totalmente chiusa, ma dipende da lui. Se lui viene qua con la coda tra le gambe e ti dice ho abbassato le mie pretese, sono pronto a firmare per la vostra proposta, allora la Juventus può pensarci. Ma non, la Juve non farà mai un passo verso Vlahovic. O Vlahovic lo fa verso la Juventus o niente. Questa è una cosa che deve essere chiara, perché se no non abbiamo capito bene la situazione Vlahovic. Manu, vengo da te, vocale.
18: Ciao Camillo, Luca da Cuneo, buon pomeriggio, forza Juve. Io rimango molto preoccupato sul fatto che è vero, i nomi ci sono, ma al momento non si sta concludendo nulla. Cioè, è vero, abbiamo preso il Cator, però questa storia di Colomani avanti dall'anno scorso, secondo me, non arriva. Più probabile, secondo me, Pellegrino. Divo Martinez, anche qua mi faccio una grande domanda, però vedremo se arriverà o no. Mi piacerebbe un sacco, poi vediamo nella realtà dei fatti se Carnevali concluderà l'affare o no. Detto questo, invece, molto bene le women che hanno preso Redondo, calciatrice molto molto interessante. Forza Juve.
7: Ma Luca, non sei aggiornato, non leggi. Luca, mi fai quasi sempre un po' arrabbiare, Luca. Mi fai veramente sempre un po' arrabbiare perché oggi è arrivata Ciba e non dici niente. Cioè, sei rimasto a Redondo ieri, oggi sono andato a fare le visite mediche di Ciba, ci sono le immagini su tutto Juve, tutto Mercato Web. E tu, Luca? Dove sei, Luca? Ovviamente sto scherzando, con te posso farlo, ci siamo anche conosciuti, quindi va così. Buon pomeriggio Camillo, ma il portiere Ortega ex City attualmente svincolato può essere un'idea per la porta della Juve? No, non può essere un'idea per la porta della Juve, caro Giorgio da Crema. So che avete una voglia sconfinata di fare acquisti, ma non possiamo andare, cioè la porta della Juve ha un'importanza e non è per tutti, ecco, non è assolutamente per tutti, quindi caro Giorgio non può essere un'idea. Allora Matteo ha compreso la situazione legata a Vlahovic, di questo sono molto contento. Andiamo a ascoltare allora un altro vocale.
19: Buongiorno amici di Radio Bianconera, volevo dire una piccola osservazione, ma perché la Juve non prende il portiere della Danimarca? Perché ho letto che ha parametro zero oppure che costa un po' meno degli altri, a me mi sembra un gran portiere. Saluti e grazie.
7: Io credo ci sia un po' di confusione, perché portiere della Danimarca dove l'hai visto? Che non ha partecipato al mondiale, credo quello della Norvegia. Non vorrei fare una situazione. Ecco, è Antonello. No, Antonello, il portiere della Danimarca, credo tu ti sia confuso con la Norvegia. Mandami un messaggino, Antonello mio, perché la Danimarca non ha giocato il mondiale. Non credo che tu possa aver visto ora, in questo ultimo momento, il portiere della Danimarca. Credo tu abbia in mente Nyland, che è il portiere della Norvegia. Se la Norvegia però è uscita, c'è una papera di Nyland. Se è svincolato e se faceva il secondo al Siviglia, che ha vissuto una stagione terribile, capite che non è proprio un top di gamma, ecco.
20: Come si suol dire, ci sarà un perché.
7: Non è proprio un top di gamma. Io guardate, una cosa che ho visto nel mondiale è che tutti i portieri hanno fatto un video di Gregorio, però questo non significa che tutti i portieri siano da Juve, ecco, questo credo che possa essere una cosa abbastanza chiara. Non lo so, ma in questo momento non lo so. Diciamo che si era un po' sparsa una voce di Pellegrini a Torino, cosa che poi è stata smentita dal calciatore stesso, che a Roma

0: Letti, però da qua a fare una trattativa, non lo so. Io credo, che un po' di frizzantezza ieri ci fosse per la questione attaccante. Ecco, io ho avuto questa sensazione qua, però è difficile. Ora è difficile, vi assicuro che scoprire il nome di Celik ci ho messo 6 ore. 6 ore, e tra poco magari vi farò raccontare anche da Lorenzo Di Benedetto, che interverrà qua su Radio Bianconera, quanto comunque fino all'ultimo c'era un po' di suspense su Celik, anche se ero già al J Medical, ero già pronto a fare il video, però c'era un po' di suspense perché onestamente è stato tutto molto repentino e molto difficile, con poche conferme, quindi non posso smentirlo, perché in questo momento non posso smentire nessuno, però io non ho sentori che Pellegrini possa arrivare alla Juventus, ecco, questo te lo posso dire, quindi perciò una risposta te l'ho già fatta arrivare. Altro vocale, Manu.
1: Passano gli anni, ma 8 sono lunghi. Buongiorno, buongiorno a tutti, Ivano da Bellinzago. E anche oggi si vende, si compra domani.
0: Diciamo che anche già un po' sera quasi. Hai detto buongiorno, ragazzi. Però voi la fate, cioè io comprendo la battuta e tutto, però vorrei vedere voi a piazzare Arthur, Cobb Mainers, Nico Gonzalez, Di Gregorio, Gatti, Miretti, cioè vorrei vedere voi a piazzare giocatori che hanno fatto veramente malissimo, perché sai, adesso vi cito Gatti perché so che qualcuno si arrabbierà, e quindi insomma, però per farvi capire la cosa, per qualcuno Gatti è un grande juventino, cosa che non è vera, nel senso che è un grande juventino perché guadagna 3 milioni e 2 netti a stagione, quindi questa è la situazione, e ha un briciolo di grinta, ok, ha un briciolo di grinta, allora è Gatti, è un grande giocatore, non si può, poi però non sa difendere, non sa impostare, non attacca con la palla. L'unica cosa buona che ha è l'attacco nella porta da calcio d'angolo, quella fa molto bene, però di ruolo fa il difensore, e lì non è per niente all'altezza della vera Juve. E però per qualcuno è intoccabile, però perché ha un po' di grinta, ma leadership zero, senso di Juve da insegnare ai compagni, zero, e guadagna 3-2, e come lo vendi che non gioca mai? Come lo vendi che non gioca mai? Cioè, anche l'altro giorno con Basilea, per azzeccare un passaggio per avere personalità, manco a guardarlo, e questa è la situazione, quindi è normale. Anche oggi si compra domani, ragazzi. Non abbiamo mezzo talento. Gli unici 3 giocatori che abbiamo venduto: Muaremovic, Dafara e Puchka, che erano gli unici con poco ingaggio e con delle buone prestazioni in quest'annata. Siamo quindi in una situazione di enorme difficoltà. Però sì, probabilmente anche oggi si compra domani.
2: Comunque, tornando a Vlahovic, un profilo satirico sui social lo
0: Sì.
2: dà in maglia viola, clamoroso ritorno al Franchi a parametro zero.
0: Tra un po' ne parliamo anche di questo asse Torino-Fiorentina. In questo momento l'aria frizzantina è dovuta al clima. Finalmente si respira. Ma Tiziano, qua non è più frizzantina l'aria. Io ve l'ho detto già da ieri. C'è stato un picco ieri mattina, ma siamo tornati a lievemente frizzante. Cioè, c'è una situazione non imminente per adesso. Però io credo che qualcosa succederà. Però non ne sono sicuro. Qualcosa succederà. Io su Andrea non ho nessuna conferma. Su Andrea non ho nessuna conferma. Me l'ha chiesto anche Giovanni ieri dal Brasile. Quando non faccio nomi è perché non ho conferme. Poi questo, ragazzi, Iuri, non significa che io abbia tutto il mercato della Juventus in mano, eh. Io questo non potrò mai averlo, perché posso avere delle fonti, posso avere delle situazioni, magari da un lato, non dall'altro. Io su André non ho conferme, quindi per me André non, in questo momento non è un obiettivo della Juventus. Poi magari per altri invece sì, e bisogna aspettare. Però io no, quando non ne parlo è perché non so realmente la trattativa e la fattibilità. Quindi Yuri, non posso darti risposte su.

0: Vocale, Manu.
1: Stefano da Torino, ma secondo te, se adesso non si sente più carnevali, ma non è che carnevali sta facendo tutto in incognito, qualcosa che possa poi dare magari anche l'ultima settimana del mercato un nome che nessuno ha nominato fino adesso? Magari ci aspettiamo un colpo, un attaccante come si deve, o magari, non so, ci farà, o più che altro a Spalletti mi fa un bel regalo di inizio campionato.
0: Allora, questo ve lo posso dire. Io penso che ci saranno dei colpi a sorpresa, ma non tutti a sorpresa. Come vi ho detto tante volte, ci sono delle priorità. Ora le priorità per l'attacco, per la porta, è Colomani e il Dibu Martinez. Questo non significa che saranno loro al 100%, perché non abbiamo la certezza con niente, nessuno, ma col mercato in generale. Però è quello che vi dicevo ieri. Tracciate una linea più o meno di budget 40 milioni, un po' più di 40 milioni per l'attaccante, e vi assicuro che il primo della lista per la Juve, perché è una scelta di Spalletti, è Colomoni. Quindi tendenzialmente, se non dovesse arrivare Colomoni, io mi aspetto un attaccante inferiore a Colomoni o diverso a Colomoni, ma con un budget inferiore. Perciò non so, se non dovesse arrivare Colomoni, faccio fatica a credere a Balogun, perché Balogun costa di più di Colomoni. Questa è la situazione. E poi magari potranno esserci delle sorprese in porta, potranno esserci delle sorprese in attacco, però dobbiamo sempre essere consci che in Italia non aspettatevi top player. Cioè non aspettatevi che la Juventus possa andare a prendere un top titolare nelle prime 10 al mondo. Non arriva il top titolare nelle 10 al mondo. Non arriva, e in Italia ora non arriva un titolare di una top 10 al mondo. E quando sento dire, ma l'Italia, che campionato di Serie A, Serie B, Serie C, ragazzi, non è il campionato, perché il campionato secondo me è anche migliore a tanti altri per conoscenza del calcio, per lo studio. Il campionato italiano non è un brutto campionato, è magari un po' più lento, un po' più tattico, ma non è un brutto campionato. Il problema è che noi giochiamo con degli stadi drammatici. Perché gli stadi sono drammatici, perché anche, non lo so, l'Olimpico di Roma è uno stadio vecchio, è uno stadio dove fai fatica in sala stampa a guardare la partita, perché se vai a San Siro, perché citiamo gli stadi di alto livello, se vai a San Siro è uno stadio dove non c'è il wifi, dove è vecchio, dove una sala stampa devi andare in una roba che non è all'altezza di una squadra che comunque in questo momento è campione d'Italia, o come il Milan che ha un blasone, perché vai in delle robe prefabbricate. E questo discorso, che tu se San Siro, Milan, Inter hai uno stadio di terzo livello rispetto all'Europa, la gente poi non ti paga il campionato, non paga per i diritti televisivi, gli sponsor non vogliono determinate cose perché non li puoi prendere, e allora il campionato diventa più debole, diventa un campionato dove non hai soldi. E questa è la situazione problematica della Serie A, perché gli stadi sono terrificanti e nessuno investe all'estero, e quindi in questo caso poi tu non hai soldi per comprare i top. Quando sento dire ma non compri Colomani, che cioè compri Colomani che non è un top, ma ragazzi, ma chi è che compra un top? L'Inter, che è campione d'Italia, non riesce a pescare un esterno di destra, non riesce a pescare un esterno di destra. Perché una retrocessa in Inghilterra guadagna più dell'Inter campione d'Italia? Perché il West Ham, che è retrocesso, è più ricco di un club d'Italia? E questa è la situazione. Quindi non aspettatevi un top, perché non arriverà un top, perché l'Italia non è più un posto dove il calcio si fa bene e dove le squadre e le società possono guadagnare. E allora non investono. Poi guardate il Chelsea, che è arrivato nono, non fa le coppe e spende 140 milioni di euro per Rodgers. 140 milioni di euro, ne spende 60 per Palestra. E questa è la differenza. Perciò tu devi andare a prendere degli esuberi, devi andare a prendere dei giocatori e metterli in piedi. È così, eh. Malen, che da noi ha fatto i buchi, alla Roma ha fatto i buchi, era una riserva dell'Aston Villa. L'Aston Villa lo considerava un giocatore pigro. In Italia fa i buchi. Perché? Perché loro possono investire, quindi possono avere uno come Malen, che è forte, e possono tenerlo come terza punta. Noi no. In Italia no. E purtroppo dobbiamo accettare questa situazione. Vocale, Manu.
2: Ciao Camillo, Maurizio d'Assisi. Ma qualcosa su André Luiz, questo nuovo giocatore del Corinthians? Si sa nulla? O è messo lì tanto per...
0: Ho risposto su Andrea. Io non so nulla su Andrea. Non è un nome che mi risulta, però questo non significa niente. Potrebbe essere serenamente una pista che io non ho. Non ho l'ambizione di sapere tutto e non posso sapere tutto. E questa non mi risulta. Camillo, se c'è budget 40, vado su Pellegrino. Ragazzi, Pellegrino è un obiettivo della Juventus per il secondo slot degli attaccanti. Perché è giusto, no, Ettore? Tu pensi per te, ma per la Juve non è questo il pensiero. Noi parliamo, io vi ascolto, vi racconto le cose, ma la Juve vuole Colomoni e Pellegrino. Colomoni e Pellegrino. Vuole questi due. Poi ci riuscirà? Non lo so. Vuole Colomoni, prima punta, Pellegrino, seconda punta. E vendere gli altri e tenere Hector come terzo. Questo è il piano. Poi, da qui a attuarlo, ne parlavo stamattina anche con Vincenzo Marangio a TMV Radio, c'è di mezzo il mare e i soldi. Però per la Juve Pellegrino non è un titolare. Non viene considerato un titolare. E comprendo questa strategia. Comprendo molto questa strategia, pur essendo un grande fan di Matteo Pellegrino. Però punta titolare la Juve con calma. Perché poi io vi conosco bene. Al terzo stop sbagliato, perdete la testa. E lui lo sbaglierà lo stop. All'inizio lo sbaglierà lo stop. Se dovesse arrivare la Juve. Allora, posso chiedere di Cambiaso il prossimo anno ancora con lui? Per adesso sì. Non è arrivata un'offerta che sia una. La Juventus, ve lo dico, era disposta anche a venderlo a 20 milioni. Anche a 20 milioni, ma non è arrivata un'offerta. Non è arrivato niente. E quindi, non essendo arrivato niente. Per adesso siamo lì con Cambiaso. Io ho enormi dubbi sul suo poter giocare in una linea 4. Ho enormi dubbi. Anche perché poi tu lì devi prendere un'alternativa a Cambiaso. Perché avete visto in questa stagione Cambiaso comunque arriva al 60esimo poi alla lingua di fuori. Quindi io ho enormi dubbi che lui possa essere il terzino titolare della Juventus. Ma ad oggi rischia di essere il terzino titolare della Juventus. Questo è purtroppo una situazione. Nikiro sulla chat di Twitch. Ma Camillo, la Juventus è consapevole che il reparto più importante dove bisogna intervenire è il centrocampo. Non possiamo permetterci un'altra stagione con Locatelli faro del centrocampo. Sarebbe una disfatta annunciata. Ne è consapevole, ma purtroppo Nikiro, ecco, questo è il reparto dove ha investito di più e sbagliato di più. Perché hai speso 100 milioni di euro per Douglas Luiz e con Meiners. E non ne venderai a titolo definitivo nessuno dei due. Quindi è ovvio che non puoi ancora mettere dentro soldi sul centrocampo se non riesci a venderli. E visto che non li venderai a titolo definitivo, questo rischia di essere un problema. Dovranno fare di necessità virtù, e questo è il primo obiettivo per rinforzarlo. E che sì, ma devi cercare di liberare un po' la situazione perché c'è Arthur, c'è Miretti, Azzi ci andrà via dopo la tournée. Quindi insomma, diciamo che c'è ancora un po' troppa gente per fare degli acquisti. Vedremo se riusciranno a liberare qualcosa. Manu, vengo da te tra poco.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. La procura di Bologna è al lavoro per provare a chiarire la dinamica della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta domenica scorsa mentre veniva fermato e ammanettato dalla polizia. La Croce Rossa difende l'operato dei volontari giunti per soccorrerlo. Sono intervenuti con manovre di rianimazione cardiopolmonare e defibrillatore per tentare di salvare l'uomo. Parlando invece degli scontri dopo la manifestazione per Fakir a Bologna, il ministro Piantedosi commenta: c'è un pregiudizio per cui si inverte l'onere della prova quando si tratta dell'azione delle forze dell'ordine. Si presume da parte di alcuni la non legittimità, ma noi non abbiamo timore di nulla.
1: Non ce l'ha fatta la donna di 55 anni, Monica Esposito, ricoverata in terapia intensiva dopo essere stata investita in centro a Modena 2 mesi fa, il 16 maggio, dall'auto scagliata sulla folla guidata da Salim El Kudri, ferendo 8 persone. La paziente, in un primo momento ricoverata in condizioni critiche all'ospedale maggiore dell'azienda USL di Bologna, nelle scorse settimane era stata trasferita all'ospedale civile di Baggiovara dell'azienda ospedaliera universitaria di Modena, dove è deceduta in mattinata.
2: Confermate le misure cautelari nei confronti della banda di 4 persone accusate di aver compiuto l'attentato dinamitardo fuori dall'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre 2025. Il Tribunale del Riesame di Roma ha respinto le istanze presentate dalle difese, che chiedevano l'annullamento delle misure e il non riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso. Aggravante invece confermata.
1: Politica, alta tensione in aula al Senato. Il Movimento 5 Stelle occupa i banchi del governo al Senato per protesta contro la decisione della Giunta delle autorizzazioni della Camera di non concedere all'autorizzazione sulle chat tra Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. I parlamentari hanno protestato con cartelli con la scritta "fuori le chat". La presidente di turno, Mariolina Castellone, ha sospeso la seduta.
2: Siamo agli esteri, altissima tensione tra Iran e Stati Uniti. Teheran avverte: colpiremo con ancora più forza gli interessi americani e dei paesi alleati nella regione se Washington lancerà attacchi contro i suoi impianti nucleari. Il monito arriva dal comando centrale iraniano dopo la minaccia di Trump di bombardare le infrastrutture nucleari del regime, come quella di Pickett's Mountain. Teheran considererebbe l'azione un'estensione del conflitto. Donald Trump torna a minacciare l'Iran: ogni volta che Teheran spara Hormuz, colpiremo un ponte o una centrale elettrica.
1: AFA in ritirata in tutta Italia. La seconda metà della settimana segna una svolta sul fronte meteo, certificata dall'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute. Dai 6 bollini rossi di oggi si passerà a 2, Cagliari e Palermo, domani, per scendere a 1 solo venerdì. E arriva anche il maltempo: grandine e trombe d'aria sulla costa adriatica e temporale al centro-sud. In ginocchio il settore agricolo nel teramano. La Coldiretti richiede alla Regione Abruzzo di attivare subito le procedure per lo stato di calamità naturale a sostegno delle imprese.
2: È tutto, a più tardi.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
4: che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati.
6: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo Di Michelis, in regia abbiamo il nostro Manuel Moroni. La solita domanda: ma non riusciamo a trovare uno migliore di Cambiaso in Serie B? Ragazzi, se gioca in Serie B ci sarà un perché. Poi non, il problema non è tanto prendere uno più forte di Cambiaso, perché poi quello lo prenderanno un terzino sinistro e appena andrà via Cabal metteranno a posto questa situazione. Il problema è vendere Cambiaso, è quella la situazione, è che devi vendere un giocatore che ormai da 2 anni è un disastro e siamo lì. Invece tu non vendi Cambiaso, che è un disastro, e hai Cabal che sì, c'è un po' il Besiktas, però nulla d'eccezionale, e sei immobile. Questa è la situazione. Poi Serie B ad oggi, terzino sinistro da Juve che possa subito scalzare Cambiaso, no, non c'è in questo momento. Più avanti magari sì. Buon pomeriggio, iniziativa da lodare quella della Juventus di trasmettere in chiaro le amichevoli, si potrebbe pensare ad un abbonamento per tutte le partite in modo da non foraggiare piattaforme. Difficile, perché comunque Leonardo devi abbinarti sempre a comunque qualcuno che ti dia il segnale, e non puoi fare tutto da solo, visto e considerato che comunque c'è la Lega che muove i diritti televisivi, non puoi fare queste cose in libertà, perciò non puoi agire di conseguenza per tutto questo, ti devi poi agganciare a qualche televisione, e la Juventus non ha nessun interesse a non agganciarsi a televisioni o robe varie. Io credo che prima o poi qualche emittente non di primissimo livello proverà a trasmettere qualcosa di Juventus, e credo che la Juventus ne abbia anche un po' interesse, soprattutto per quanto riguarda le giovanili, per quanto riguarda il femminile. Però per la prima squadra devi sicuramente passare per broadcaster di alto livello per il segnale, perché sennò poi se arrivano tutti i tifosi della Juventus blocchi, vai a scatti. So che ci sono stati problemi anche l'altro giorno, dove sicuramente il segnale non è stato trasmesso bene, e quindi in questa situazione qua credo che per avere le partite della Juventus non puoi fare una roba da solo, ecco, non credo tu possa farlo, e la Juventus non ha neanche intenzione di inimicarsi le televisioni, perché poi alla fine i soldi più importanti arrivano da lì. Manu, dai, ascoltiamo ancora qualcosina.
7: Ciao Cami, sono Omar da Seregno. Ascolta, per quanto riguarda il portiere, che è un ruolo fondamentale come il centravanti per la Juve, io non starei tanto a lesinare per qualche milione. Chiaro, è un portiere che ha già una sua età, e quindi è un portiere che poi non recupererai più i soldi spesi, però visto l'importanza del ruolo, io anche se la differenza è di qualche milione, io cercherei di prenderlo a tutti i costi.
6: Mi piace la tua visione, i soldi non sono tuoi, lo vuoi prendere a tutti i costi, però poi ci sono delle regole del bilancio, ci sono delle cose da portare avanti di una società, mettetevela nella vita di tutti noi, no? A livello quotidiano, chi vorrebbe di noi, Manu, tu vorresti una Ferrari? Io sì, la vorrei tanto, però se no... ecco, un bello scooter, facciamo così è un bello scooter, un bello scooter di livello, no? Anch'io lo vorrei, però poi quando mi chiedono 5.000 euro, anche se non è una cifra dove dici non ci arrivo mai a 5.000 euro, no, magari ci arrivi anche, però poi devi togliere da altre parti, poi quei 5.000 euro ti pesano, no, quando vai a pagare. Ragazzi, per quel pochi milioni poi magari rischi di andare in difficoltà, rischi di pagarla dopo, ci sono più o meno un costo annuale di 11 milioni di euro il Dibu, e non è una roba di poco conto, eh. Non è una roba di poco conto. No, in questo momento non almeno io non ho segnali, nessun segnale fino a venerdì. Guarda Vittorio, venerdì della scorsa settimana io non ho nessun segnale di Vlahovic contatto Juve, ma nessuno, e quindi ripeto, non la Juventus non lo contatta, a meno che non sia lui a contattare la Juventus, ma in questo momento non ho segnali di contatti tra Vlahovic e la Juventus, non è una pista per i bianconeri. E dipenderà da lui, non so minimamente se lui ha qualcosa in mano, se sostanzialmente potrà chiedere la luna. Io questo non lo so, però o lui bussa alla porta della Juve con delle pretese inferiori o non c'è trattativa, non c'è margine. Cioè la Juve è andata avanti, la Juve è andata avanti, non è lì che aspetta Vlahovic, la Juve è andata avanti, non so se Vlahovic è andato avanti, questo non lo so, io ho più notizie lato Juve e la Juve non starà lì a aspettare Dusan Vlahovic. Vocale, poi chiamiamo l'ospite. Manu,
8: ciao Camillo, Giuseppe da Catania. Innanzitutto grazie per aver detto una volta per tutte quello che io penso e quante volte mi faccio la bocca amara sentendo i miei fratelli juventini lamentarsi, ah di qua, di là, non compriamo nessuno. Finalmente hai detto le cose come stanno sulle nostre capacità economiche, non solo della Juve ma dell'Italia in genere. E poi volevo chiedere una cosa tecnica. In questo momento, se le cose rimangono come rimangono e non riusciamo a prendere solamente un attaccante, come vedi la Juve in questo campionato?
6: Male.
8: Ciao, grazie.
6: Male. Ragazzi, io non sono qua per prendervi in giro, ve l'ho detto tante volte. Non sono qua per prendervi in giro e preferisco essere duro che invece raccontarvi la favoletta. La Juve oggi ha comprato Ekator, potenziale terza punta, Çelik, alternativa di Kalulu. Quindi ha perso Vlahovic. In attacco non ha niente e portiere per adesso non ha niente, perciò è già più debole dello scorso anno e se non riesce a fare le cose per bene sei distante al quarto posto, sei già arrivata sesta e sei distante, quindi se le cose, io non penso finiranno così, sono assolutamente convinto che non finirà così il mercato della Juventus anche per il nostro bene, però ragazzi ora sei più debole dello scorso anno, sei nettamente più debole dello scorso anno, poi vedremo più avanti. Andiamo nella redazione di Tutto Mercato Web con Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lore.
9: Ciao Cami, buon pomeriggio a tutti.
6: Lore, voglio chiederti un po' questo asse Fiorentina-Juve, Paratici, che mi hai detto, no? Che comunque sta mettendo le mani ovunque, come fa sempre lui dal punto di vista di trattative, per cedere, per acquistare, insomma lui si diverte tanto, magari troverete anche voi qualche fogliettino di Paratici con la lista dei giocatori, però ti chiedo cosa ti risulta per João Mario alla Fiorentina.
9: Allora, sicuramente stanno parlando, insomma, quello che è emerso nelle ultime ore, quello che insomma raccogliamo come tutto Mercato Web e anche quello che hanno raccolto i colleghi di Radio Firenze Viola, è che Paratici abbia chiesto il prestito di João Mario alla Juventus, perché comunque deve sistemare anche quella zona del campo dove comunque arriveranno anche altri giocatori, alcuni sono arrivati, la difesa è praticamente totalmente rifatta da parte della Fiorentina e da parte di Fabio Paratici. Sono dei colloqui, la Juventus comunque ha capito di aver sbagliato, ma noi l'avevamo detto subito, la trattativa che portò, no, Alberto Costa al Porto in cambio di João Mario, poi 6 mesi a Bologna, adesso la Juventus lo vorrebbe dar via, forse per la Juve a titolo definitivo, ma sarà molto complicato e quindi magari si pensa a un prestito con diritto oppure un obbligo condizionato, però questa è quella che è la situazione in questo momento legata a João Mario Fiorentina.
6: Allora ti chiedo, ad inizio mercato, anche se poi insomma è iniziato da poco, si era parlato anche di Miretti, che è in uscita dalla Juve, è in uscita, e se può tornare, no, in ottica fiorentina. Ho visto l'acquisto di Attà, ormai Viola stanno pensando ad altro.
9: Ma guarda, la Fiorentina in questo momento ha tipo 11 centrocampisti tra play e mezzali, quindi non credo proprio che voglia andare ad aggiungere un altro giocatore. È arrivato Attà, è arrivato anche Ulai, quindi sono due acquisti per i quali la Fiorentina poi tra l'altro ha speso tanti soldi e non penso che Miretti possa rientrare, ecco, negli obiettivi della Fiorentina da qui al termine del mercato.
6: E invece, che piace tanto alla chat qua Radio Bianconera, anche per colpa mia, perché l'avevo segnalato per il fantacalcio, Ndur resterà alla Fiorentina, è incedibile o a fronte di una buona offerta può partire?
9: Ma guarda, gli incedibili non ci sono mai, cioè nessun giocatore è incedibile. Per parlare di cose di casa Juve, per fare un esempio, indice incedibile, sì, sulla carta arriva qualcuno con 150 milioni di euro, vanno a comprare il nastro, il fiocco, lo impacchettano e lo cedono, perché chiaramente ci sono quelle offerte fuori mercato. La Fiorentina ha puntato su Ndur l'anno scorso, Ndur è cresciuto molto, si è fatto vedere anche con la nazionale Under 21 e anche con la nazionale maggiore in quelle due partite in cui c'è stato Silvio Baldini come commissario tecnico. Quindi la Fiorentina, l'obiettivo della Fiorentina è quello di trattenerlo Ndur. Poi torno a dire quello che ho detto prima, qualora dovesse arrivare un'offerta da tanti soldi, si fa 30-40 milioni, che secondo me non li vale Ndur, allora è chiaro che la Fiorentina prenderebbe in considerazione.
6: Allora ti chiedo un punto un po' sulla Juve, che cosa pensi, no, di questa ennesima rivoluzione? Noi ci eravamo sentiti qualche mese fa con, sì, avevamo annunciato un po' l'addio di Comollini, avevamo parlato, e adesso una struttura completamente diversa con Massara, con Ottolini, con Carnevali e un Chiellini più legato alla politica del calcio e meno al campo. Ecco, ti sembra una Juventus tornata almeno dal punto di vista dirigenziale sulla strada giusta, o comunque dobbiamo valutarla in base al mercato e a quello che farà sul campo?
9: No, chiaramente il giudizio va poi al campo, neanche il mercato, al campo, perché comunque devi fare le scelte giuste, perché due anni fa, quando Giuntoli spese 110 milioni per comprare Douglas Luiz e Cope Miners, dimmi una persona nel mondo che avrebbe pensato che sarebbero stati due flop così clamorosi. Quindi il mercato lo valutiamo fino a un certo punto, perché ci piace, no? Poi, come sempre, farò il pagellone di fine mercato e sarò smentito su 20 squadre su 20, però facciamo una prima lettura di quella che è stata la costruzione delle rose, ma poi parlerà il campo. Però io sono convinto che la Juventus, dopo aver sbagliato l'anno scorso ad affidare praticamente tutta la gestione a Comolli, che non lo sai benissimo, ne abbiamo parlato tantissime volte, non era l'uomo giusto, l'ho detto dal primo momento e non ho mai cambiato idea, questa volta secondo me ha fatto le cose giuste, perché ha preso Carnevali, perché ha preso Massara e perché c'era già Ottolini. Questi sono tre dirigenti che, se li andiamo ad analizzare uno per uno, potrebbero far mercato da soli in qualsiasi società italiana. Cioè, potrebbero fare ciò che sta facendo, visto che prima mi parlavi della Fiorentina, ciò che sta facendo Paratici lo potrebbero fare Carnevali da solo, Massara da solo e Ottolini da solo. La Juve ce l'ha tutte e tre, e quindi deve sfruttare, no, le cose migliori di tutti. Cioè, se Lick per esempio arriva perché c'è Massara, perché altrimenti non sarebbe arrivato. Carnevali lavora su dei fronti, ma starà su altri, Ottolini su altri ancora. Io credo che abbia fatto le cose fatte bene la Juventus quest'anno, poi da qui a tradurle in tanti punti in più in campionato, e c'è un mercato di mezzo. Ti sentivo prima che dicevi la Juve è più debole dell'anno scorso, fino a questo momento sì, vediamo insomma come andrà avanti il mercato. C'è la tendenza, io lo sento, perché comunque sia sentiamo a tutto il mercato web l'umore di un po' tutti i tifosi, no? E la sensazione è da tutte le parti, parlo di Juve, parlo di Inter, parlo di Roma, parlo anche di Milan, anche se comunque un colpo importantissimo ha fatto, di essere in ritardo. Però nessuno è in ritardo, perché c'è stato il Mondiale, la Juventus ha provato a chiudere quelle cose che sperava di poter chiudere prima dell'inizio del mercato, e faccio il nome del Dibu Martinez, che comunque la Juve lo segue e la trattativa c'è da prima dell'inizio del mercato. Poi, una volta che inizia il mondiale, è logico che i giocatori non vogliono sentire niente relativo al loro futuro, vogliono pensare solo al campo, vogliono pensare, nel caso del Dibu Martinez, di provare a vincere la seconda Coppa del Mondo di fila, e poi adesso si comincerà a fare il mercato vero. Quindi secondo me non c'è nessuno in ritardo, però ora sì, deve partire il mercato.
6: Ti chiedo come hai visto e che sensazioni hai su Luciano Spalletti, Lore, perché insomma ha avuto delle battaglie interne che sono piaciute e non piaciute, anche per la lotta Champions, e adesso non ha più alibi, perché prima ne aveva tanti, ora non può più nascondersi dietro a la punta, il portiere, il centrocampista, perché adesso dovrà diventare inevitabilmente la sua Juve.
9: Sì, sì, no, per forza. Per forza, è una situazione molto simile a quella che c'è stata alla Roma prima della fine della stagione, no? Con Gasperini, che di fatto ha fatto piazza pulita, ha vinto lui su tutta la linea, via Massara a fine stagione, prima via Ranieri, e Gasperini che ha preso tutto in mano. E Gasperini a quel punto, che non aveva più alibi, sfruttando anche i favori della Juventus e del Milan, è riuscito ad arrivare terzo addirittura, quindi a qualificarsi in Champions League, e quindi ha rischiato tutto, ma poi alla fine ha vinto. E quindi Spalletti deve fare una cosa simile, cioè adesso lui si è messo tra virgolette contro sia Comolli che Modestò, lo sappiamo, l'abbiamo scritto, l'abbiamo raccontato, e la proprietà ha scelto Spalletti, mandando via sia Comolli che Modestò. Adesso sta a Spalletti. Poi è chiaro, Camillo, se la Juve al posto di Vlahovic, parlo di cose che non succederanno, però se la Juve al posto di Vlahovic prende solo Pellegrino, che ha giocato una stagione e mezza al Parma e che non è mai arrivato in doppia cifra, se il portiere non lo prende, se cede Bremer e prende Lukumi, che secondo me vai a perdere a fare un'operazione del genere, e allora a quel punto lì gli alibi Spalletti ce li ha comunque, perché hanno creato hanno fatto una squadra più scarsa di quella dell'anno prima. E quindi è chiaro che un aiuto al mercato, ma se arriva il rovescio della medaglia, l'attaccante Pellegrino e un altro attaccante, il portiere il Dibu Martinez, Bremer lo cedono ma prendono un difensore pari livello di Bremer o quasi, e si prendono un centrocampista in più, a quel punto lì non hai veramente più alibi, a quel punto è la tua Juventus, i giocatori li hai scelti te e devi arrivare tra le prime quattro come minimo. Poi insomma bisognerà fare le carte comunque della rosa e la Juve alla fine del calciomercato.
6: Lore, grazie.
9: Ciao Cami, grazie a te.
6: Un ringraziamento a Lorenzo Di Benedetto di Tutto Mercato Web qua al Club degli Inviati, quindi abbiamo fatto un pochettino il punto con la redazione del nostro gruppo, e quindi insomma adesso farò quasi sempre così, da qua fino alle ferie porterò molto Tutto Mercato Web qua su Radio Bianconera, così insomma riusciamo anche a dar risalto a tutte le nostre notizie, che ne abbiamo tante tante tante. Uno scambio João Mario, che è diventato João Mario, e Comuzzo, Angelo da Brescia. Comuzzo ha fatto una stagione terribile, e pensate che lo scorso anno la Fiorentina ha rinunciato anche per volere di Comuzzo, perché aveva rifiutato l'Al-Hilal a 35 milioni di euro, ha rifiutato 30 milioni di euro dalla Fiorentina per un giocatore che ha fatto i disastri in questa stagione, i disastri. A me non piace per niente Comuzzo, quindi non andrei a scambiare João Mario per prendermi un altro problema. Quindi ad oggi sembra un giocatore nei radar del Sassuolo, e ha bisogno probabilmente di fare uno step inferiore, perché se fai disastri la Fiorentina è difficile che la Juventus possa fare bene in un ambito molto più difficile, in un ambito con molte più pressioni, in un ambito dove comunque devi partire sempre per fare il massimo. Perciò non credo che Comuzzo possa rappresentare un giocatore da Juventus in questo momento della sua carriera. Poi in futuro magari sì, però questa stagione qua con la Fiorentina è vero che pochi hanno reso, però avete visto, Ndur ha avuto una crescita pur in una squadra che ha fatto male. Comuzzo invece ha avuto una stagione terrificante e non credo che possa essere accostabile alla Juventus. Sarà preoccupato il mister di questo mercato rilento? No, ve l'ha detto Terry. Sarà preoccupato? No, l'ha detto. Sono consapevole delle difficoltà legate all'inizio del mondiale. Sono consapevole che ci sono ancora tante cose da fare, sistemare, completare, e dovrà aspettare un attimo, perché queste cose qua non si possono fare a caso, e purtroppo ci sono delle cose che vanno fatte bene, ci vorrà del tempo. Ripeto, quando parliamo di Colomoni c'è sempre nervosismo nell'aria, però Colomoni è un giocatore che piace, ma noi siamo andati in un negozio, prima abbiamo fatto i danni, i disastri, e poi dopo aver fatto i disastri siamo tornati e abbiamo detto: oh, guardate, possiamo riprenderlo, abbiamo sbagliato, e adesso quel negozio lì ci guarda male, è diffidente, e soprattutto siamo andati nella bottega più cara d'Europa perché ha vinto tutto, perché ha vinto tutto. Quindi in questo caso non è semplice per noi e non è semplice per Carnevali riaprire una situazione dopo quello che ha visto che si è trovato con la gestione Comolli. Ecco, Comolli ci ha fatto dei danni, ragazzi. È brutto da dire, ma se tu hai rovinato i rapporti con dei club, poi lo paghi, poi lo paghi. Ma lo vengo da te, un vocale.
10: Buongiorno Camillo, sono Girolamo della provincia di Torino. Ma prendere Iammello del Catanzaro com'è?
6: Aspetta, qua mi ha fatto veramente cadere la testa. Ragazzi, Pietro Iemmello, tantissimo rispetto, enorme rispetto, ma come puoi, Girolamo mio, propormi Iemmello, che per carità è un bomber di serie B, ma la serie A non l'ha vista manco in cartolina, quando l'ha vista ha fatto i disastri. Ha ormai più di 30 anni, è andato a Catanzaro perché lui è il re a Catanzaro, viene anche soprannominato il re. È un giocatore di serie B, è a un livello di serie B, cioè, come puoi dirmi Iemmello del Catanzaro? Ma no, aiutami tu, perché a me manca il fiato da questa cosa. Cioè, Girolamo, ma tu sei un po' conscio, lo dico anche ad altri, ma con tanto rispetto, tanta
8: Ma la vera
6: educazione.
8: domanda è: ma li sognate la notte quando andate a
6: Ma
8: dormire certi nomi?
6: no, più che altro, ma come fai a paragonare Iemmello? Ripeto, giocatore espertissimo e di categoria di Serie B, ma il classico giocatore di Serie B. No, quello che ti aiuta magari a fare, a parte che lui si è legato a Catanzaro, resterà a Catanzaro perché è una bandiera del Catanzaro, ma al netto di questo, è come Coda. Coda è l'attaccante che tutti gli anni, adesso un po' meno,
8: Coda che va al Bari.
6: Prima no, era l'attaccante che tu prendevi Coda e andavi in Serie A. Poi Coda non restava in Serie A, andava in B e ti rifaceva 30 gol e ti riportava in Serie A, no? Quegli attaccanti da campionato. Ma Girolamo mio, ma tu sei conscio di cos'è la Juve nel mondo e nella Serie A? Cioè, la Juve non è la Serie B, eh. La Juve non è una squadretta di provincia dove fai le scommessine. Ragazzi, David a Lille faceva gol ogni partita. Alla Juve sembra un brocco. È perché la Juve non è per tutti. Non potete buttare in vacca dei nomi e dire: oh, perché non prendiamo Tizio, non prendiamo Caio? Perché anche se siamo una nobile in questo momento un po' decaduta, siamo il top, siamo l'elite in Italia. Cioè, Pellegrino, che a me piace, è già un rischio perché non ha tecnica, perché viene da una squadra che non gioca calcio. Perché è bravissimo di testa, ma con i piedi poi, insomma, bisogna vederlo. Perché Openda faceva la Champions. E alla Juve sembra un giocatore di terzo livello. Come potete dire Iemmello? Cioè, tra un po' qualcuno mi scriverà poi Iampalo, non ho dubbi, non ho dubbi. Ma, cavolo, cioè, tanti di voi vivono di pane, calcio e Juve. E come fai a non essere conscio che la Juventus è qualcosa di straordinario? Cioè, non tutti i giocatori sono da Juve. Cioè, con Meiners, quando è arrivato, era il miglior centrocampista in Italia. Alla Juve sembra un giocatore mediocre. Perché? Perché la Juve non è per tutti. E sicuramente non è per i giocatori da Serie B. Cioè, cavolo, ragazzi miei. Cioè, voi avete voglia di lottare per la salvezza? Perché questo è un nome da lotta della salvezza, poi nulla contro Girolamo, per carità, ognuno è libero di dire le cose, però arriviamo a parlare da Juve, non a parlare da squadra di Serie B, perché siamo un pochettino più alti della Serie B, eh. Poi in questo momento è giusto essere preoccupati, però così mi mandate veramente la chat, già è un momento difficile dove siamo un po' arrabbiati nella chat, se poi anche diciamo queste robe qua, vado in grande fatica. In grande, grande fatica. Tra poco.
4: Il club degli inviati.
1: Bentrovati, buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il presidente della FIGC Malagò ha confermato la trattativa in corso per provare a far diventare Pep Guardiola il prossimo CT dell'Italia. Malagò ha detto: era importante aprire un dialogo e tenerlo vivo. Guardiola ha un cachet importante, però in passato in nazionale si sono fatte delle eccezioni. Si attende la risposta dell'allenatore spagnolo. Intanto, oltre a Mancini e Pirlo, Malagò non esclude un nome a sorpresa. L'annuncio del CT sarà comunque a breve, ma forse non entro l'assemblea di giovedì della Lega Serie A. Phil Foden lega il suo nome a quello del Manchester City fino al 2030. È ufficiale il rinnovo di contratto per l'inglese. Nicolò Zaniolo ha rinnovato con l'Udinese fino al 2029 con opzione per il 2030. Alessandro si lega al Flamengo fino al 31 dicembre 2027. Importanti rinnovi in casa Roma. Dopo l'intesa ufficiale con Dybala, i giallorossi prolungano Cristante fino al 2028 e Mancini fino al 2029. 10 azzurri in totale, con Jannik Sinner a guidare la nutrita spedizione degli US Open. Per l'ultimo slam dell'anno, dal 30 agosto al 13 settembre, sono 8 gli italiani nel tabellone maschile e 2 le tenniste in quello femminile. Nell'entry list anche Alcaraz, alle prese con recupero dall'infortunio al polso, e Holger Rune, fermo da ottobre 2025 per una lesione al tendine d'Achille. Pallavolo, la nazionale non fa sconti e mostra la sua versione schiaccia sassi, travolgendo in 3 set l'Olanda e aspettando ora Brasile o Giappone per le semifinali di sabato 25 luglio in Volley Nations League. Azzurre a tratti clamorosamente dominanti, 15 punti di Antropova, 11 per una Sila sublime MVP, ma grandi le prove di tutto il 6+1 italiano. Orro ispiratissima, centrali inarrestabili e la solita Fersino. NBA, la domanda più gettonata del basket americano resta sempre: dove giocherà LeBron James nel 2026-2027? Ma nelle scorse ore un indizio social, poi smentito, che potrebbe aver svelato l'arcano, sul canale YouTube dei Miami Heat è comparsa per qualche ora la premiere alla conferenza di presentazione di LBJ programmata per il prossimo 27 luglio. Il video è stato rimosso, ma i dubbi sulla destinazione di James restano comunque. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
4: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
11: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
12: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord prevalentemente stabile e soleggiato, salvo qualche isolato piovasco temporale tra il pomeriggio e la sera su Alpi, Prealpi orientali fino alla pianura friulana. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 33 gradi. Al centro instabilità diurna sull'Appennino con rovesci temporali, in serata anche sul medio Adriatico. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud soleggiato in giornata, verso sera temporali in arrivo su Molise e Puglia settentrionale. Temperature in ulteriore calo, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Radio Bianconera.
13: L'unica che conta.
4: Il club degli inviati.

0: Io ti ho dovuto chiedere un pochettino un caffè a Manuel perché gli è meglio. C'è Chiara, voglio sapere il pensiero di Chiara. No, no, Chiara, voglio sapere il tuo pensiero, ci tengo perché tu sai che io ti stimo molto e lo dico anche davanti alle telecamere, perché non hai fronzoli, no? O come direbbe un nostro ascoltatore, non hai fronzo. Ecco, mi stai dire, ecco, cosa avresti fatto in un sabato a questa domanda? Ma non possiamo prendere Pietro Iemmello?
1: Allora, mi sarei tolta le cuffie.
0: Io ci
1: me
0: sono
1: ne sarei
0: vicino.
1: Andata, poi sarei tornata per dire che se mai dovesse succedere una roba del genere, prenderei il mio passaporto e espatrierei il più lontano possibile dall'Italia.
0: No, io piango come se fosse mai successo il Morata Ter. Ecco, se fosse successo il Morata Ter, io l'ho detto, mi sarei messo a piangere.
1: Il Morata 3?
0: Sì.
1: No, ma per me già era sbagliato il Morata 2.
0: No, per me l'uno, però...
1: anche l'uno,
0: No, l'uno. Però dopo il secondo anno per me Morata era il male. E poi figuriamoci.
2: Morata è svincolato per caso.
0: No, no, c'è ancora. Tanto cambio squadra ogni 6 mesi, quindi figurati. Io ogni sessione di mercato ho questo incubo, anzi. Però ecco ragazzi, no, sono contento che anche Chiara abbia avuto un po' la mia stessa reazione a Pietro Iemmello. Allora, cosa ne pensi di Alajbegović, Riccardo D'Aiana? È fortissimo Alajbegović. Ecco, lui secondo me è un nome intelligente, è un nome futuribile, perché quando vi dico bisogna ricreare patrimonio, bisogna ricreare giocatori del genere, prenderli e poi essere consapevoli che andranno via 1, 2 anni, 3 massimo, andranno via perché sono giocatori che poi hanno le carte per giocare in Premier, e Alajbegović è uno di quelli. Già adesso lo paghi tanto, però è un giocatore forte e noi dobbiamo prendere questi giocatori qua che sono ancora un briciolo acerbi per la Premier. E puoi provare a prenderlo a cifre comunque importanti per la Juve, ma in generale puoi rivenderlo. Ecco, è molto meno rischioso prendere Alajbegović che prendere il Dibu Martinez. Ecco, a livello manageriale è molto più rischioso prendere il Dibu Martinez, ma la situazione, insomma, vedremo cosa succederà. Sembrava vicinissimo all'Atalanta, adesso ci sono dei problemi, quindi chissà. Allora dai, ascoltiamo un vocale e poi commentiamo la foto di Cisco. Manu, puoi commentare?
2: Ciao, sono Iemmello.
0: Ecco, guarda, ascoltiamo il vocale e poi voglio un tuo commento alla foto di Cisco.
3: Ciao Camillo, buonasera, Marco da Roma. Allora, io ho sentito delle voci del Galatasaray su Bremer, ma la domanda mia è: ci potrebbe essere una possibilità che Carnevali venda Bremer al Galatasaray per 50 milioni invece dei 58 dalla clausola, per carità, magari un po' di meno, e ci mette solo quei 30-35 milioni e fa strappare Osimhen? Che ne pensi? Cioè, potrebbe essere una cosa fattibile. Dagli, forza Juve.
0: Ciao. Intanto mi fa molto ridere la chat di Twitch. Sorrido, non lo dico, ma sorrido. E l'ho pensato anch'io all'ultimo messaggio del nostro amico su Twitch. Ma ragazzi, ad oggi non c'è offerta su Bremer. Poi se dovessero arrivare 50, ragazzi, prendiamo di nuovo il fiocchettino di cui ho parlato prima, Lorenzo Di Benedetto, e mandiamo tutti. 50.
2: Cisco bocciato.
0: 50 subito. Perché Cisco bocciato?
2: Ma dai, ma la birra al limone non si può... Cioè, ragazzi, la birra è birra.
0: Cisco qua non l'avevo notata. No, Cisco.
2: Non dico la marca perché sennò una regione intera si arrabbia.
0: No, sì, ci nemichiamo qualcuno, no, per carità.
2: Però la birra al limone no, la birretta no, è birretta.
0: Sì, Cisco.
2: Hai perso punti, Cisco.
0: Cisco, hai fatto male a Manuel, io tanto quanto... ormai io ho smesso, sono diventato astemio, quindi non ormai non me ne intendo più di queste cose, io ormai non posso più bere, ma il discorso è che così male, Cisco, cartellino giallo, domani manda qualcos'altro.
2: Guarda, l'unica cosa positiva che possiamo dire a Cisco è che la beve anche Chiara. Perché astemia.
0: Sì, Chiara è così, Chiara, dovreste conoscerla, Chiara.
2: Chiara si ubriaca anche con l'acqua.
0: Sì, Chiara è sempre molto ridere, ragazzi, dovete pizzicarla un po' di più il sabato, Chiara. Poi manderò i saluti di Cinzia, caldissima Ibiza. Grazie Cinzia. Noi abbiamo comprato la maglia, Cinzia. Tu trovaci una location per fare un weekend in Ibiza. D'accordo per Alai Begovic, l'hai scritto bene. No, l'hai scritto bene, Cinzia, quindi tranquilla. Poi Gianluca, ma scusa, tu ascolti sempre un pezzo della trasmissione, ma mai tutta. Sempre quello che ti interessa per criticare. Io su Locatelli credo di aver detto tutto. E ancora di più, cioè non mi soffermo sul rinnovo di Locatelli. Se non hai ascoltato determinate cose, caro Gianluca, non è un problema mio. Vocale, Manu.
3: Ciao Camillo, buonasera, Marco da Roma. Allora, io ho sentito delle voci del
0: No, lui l'abbiamo
3: Galatasaray.
0: ascoltato, abbiamo ascoltato. Indimenticabile la sua pronuncia del Galatasaray, indimenticabile, anche l'accento
4: Ciao,
0: Twitch.
4: buonasera, sono Michele, scusami, però il Dibu Martinez, con quei comportamenti che ha, che quando ha vinto la volta scorsa faceva il gesto del mettendosi il premio nei Paesi Bassi. E questo fare così da sbruffoncello maleducato, ma vi sembra che sia un giocatore che si sposi con lo stile Juve? Ma che resti dov'è? Ma per carità.
0: Questa è la più grande forma di populismo, secondo me, al contrario del mondo. Ma Montero, con tutto il bene, non mi sembrava proprio un angioletto. Però Montero ti faceva godicchiare, eh. E Davids non mi sembrava un angioletto, eh. Però ti faceva godicchiare, un po' Davids. E Zidane non era sicuramente un angioletto. Però Lichtsteiner non era un angioletto. Eppure Tevez non era un angioletto, eppure Vidal era tutto tranne che un angioletto, Vidal. Eppure, ragazzi, dai, hai detto niente di calcio, tutto di antipatie personali. Non devi fare come l'Argentina costantemente, che ti ricalci, che vai a prenderli a spallate alle spalle o robe varie, perché quello non è calcio. Ma un po' di sano carattere di. Ma ragazzi, ma Giuliano, ve lo racconto, alla J-Cam mi ha tirato una sonora randella perché l'ho saltato e ha gridato, io difendo la maglia, sono abituato a difendere la maglia, sono cresciuto così ed è giusto. Mi ha dato un calcio, poi mi ha dato la mano e si è alzato perché voleva vincere anche alla J-Cup e ha smesso di giocare da anni. Perciò non facciamo i Santarellini, i Chierichetti e su. Cioè io non sono team Dibu Martinez a tutti i costi, sempre per sempre, sia chiaro. Però c'è cioè, il carattere, ma stile Juve non è quello. Lo stile Juve vincere. Montero ha tirato un sacco di calci, calcetti e calcioni. Montero era un grande della Juventus, un grandissimo della Juventus, un giocatore top,
2: Ma
0: top.
2: poi che ben venga quel lato caratteriale che tra l'altro alla Juve manco più abbiamo quello.
0: Ma esatto, a noi ci tira la palla in faccia Locatelli nel derby, l'ultima
2: Tutti
0: partita,
2: zitti.
0: tutti zitti, solo Zegrova. Dai, su, smettiamola di fare i stile Juve che vengono citati top, Vidal top, vai a toccare qualcuno a Vidal, vai a toccare qualcuno a Chiellini, vai a toccare a Tevez, a Nedved, a Lichtsteiner, a giocatori che Zidane, ragazzi, Zidane quando era stato espulso in una trasferta di Champions, qualcuno è andato a cerchiarlo. Fuori è arrivato Montero, sono andati via tutti a gambe levate. L'ha raccontato Ancelotti. Una volta Inzaghi con Necrus del Bari veniva picchiato costantemente. L'ha detto la sera, la settimana prima, continuava a dirlo Montero. In un calcio d'angolo, Montero ha dato una lorda a Necrus che non ha più fatto niente
2: Ma
0: Inzaghi.
2: quella è una scena famosa anche.
0: Ragazzi, quando c'erano i mischioni, Trezeguet, Montero, volato di tutto qualche volta. Su, si vince anche con un po' di rabbia, un po' di roba, dai.
2: Chiedere a Di Biagio anche.
0: Dai, su, cioè, non è la questione del. Ma con quel stile Juve. Lo stile Juve è un'altra cosa. È un'altra cosa. In campo, non i chirichetti, con tutto rispetto per i chirichetti, ci mancherebbe altro, però anche una trattenutina, una roba, cioè, da fare come l'Argentina che era wrestling è un conto, da fare però come facciamo noi che ci prendiamo le botte, stiamo sempre zitti, è un altro.

0: puoi. Cioè, beh, non puoi. Ovviamente sto scherzando, che qualcuno poi si pensa che sia serio. No, non puoi, non puoi. Poi il calcio è diverso. Una volta prendevi dalla serie B perché dovevi fare determinate cose, perché
1: ad avercene in
0: delle regole, ma non arrivi più. Una volta li tiravi su dal settore giovanile, ora non li tiri più fuori dal settore giovanile. Il calcio è cambiato e non puoi rimanere agli anni 80-90 e pensare che adesso puoi creare una Juventus forte con gli stessi metodi degli anni 80-90, no? Caro Girolamo, devi andare avanti, non puoi rimanere così, e soprattutto non puoi mai paragonare, almeno non farlo con me, farlo con qualcun altro, mai paragonare Pietro Iemmello a Ravanelli. Ragazzi, Ravanelli è un top, eh? Ravanelli è un top di gamma, poi, cioè, Ravanelli è un immortale della Juve, eh? Cioè, ragazzi, quella Juve lì è immortale. Una delle robe più brutte che non avete mai fatto, mai portato avanti. Ve l'ho raccontata io, ma nessuno mi ha mai seguito. È che la Juventus quest'anno, per i disastri di questa squadra, non ha postato il giorno del trentennale della Champions League. La Juventus non ha postato per scelta, per non il fatto che non si andava in Champions e queste robe qua, non ha postato le immagini e la giornata del trentennale della Champions. Io credo che questa sia stata una delle robe più brutte fatte ultimamente, possa essere stata cancellata dai disastri di questa squadra. Credo sia stata una roba bruttissima, però purtroppo dobbiamo fare quello.
1: Comunque, Di Livio arriva insieme a un certo Del Piero dal Padova.
0: Sì,
1: arrivano insieme.
0: Loro sono, cioè, ora non puoi più gestirla così la squadra, ma perché tra l'altro in Serie B non c'è più quel tipo di livello. Il livello della Serie B è basso, è bassissimo. Cioè, quasi tutte le squadre che salgono dalla Serie B retrocedono, quindi quest'anno forse magari, non so, il Monza, che aveva una squadra, aveva un dream team, è riuscito quasi a non andare in Serie A, forse magari potrà fare qualcosa, ma ragazzi, quasi tutte le squadre che salgono dalla Serie B poi...
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
3: Ad essere un vincente.
2: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
3: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
4: E rieccoci qua, siamo sempre qui ad a farvi compagnia, a raccontarvi tutto quello che vi possiamo raccontare di concreto e di reale che si può realizzare e che può andare in porto. Sapete bene tutta la situazione in casa Juventus, si continua a lavorare a fari spenti su alcune trattative, a fari accesi su altre trattative. L'aria frizzantina di cui parlava Camillo, poi l'ho chiarita questa mattina su TMV Radio quando l'ho fatto intervenire, mi ha detto no, era un modo per dire che io avvertii a un certo punto che si stava per chiudere un colpo e avvisai che sarebbe arrivato, infatti era Selic. Si era sentito un po' un clima strano, quindi ho detto occhio alle notifiche alle ore 20, ma adesso siamo dipendenti dalle notifiche alle ore 20, ce n'è stata uno, speriamo ce ne siano altre, perché per adesso, diciamo, la strada per completare la rosa è abbastanza ampia. Allora, dove ci eravamo salutati ieri? Ci eravamo salutati su quello che è l'offerta, che ancora non è stata formalizzata ufficialmente dal Galatasaray per Gleison Bremer, ma che pare sia stata comunque recapitata in termini di ingaggi proposti al brasiliano dal Galatasaray, che trova d'accordo naturalmente il brasiliano a quelle cifre. Sul fatto che la Juventus insegue sì Colomani e che Pellegrino resta bloccato fin quando è possibile, sul fatto che per quanto riguarda la difesa

0: Lucumì dovrebbe essere bloccato. Non so se ieri poi Quintiliano si è sbilanciato su quella cosuccia che ha detto a me privatamente, però diciamo che a volte per quanto riguarda il mercato, soprattutto quando è una partita a scacchi e soprattutto è una grande prova di forza, di nervi e di pazienza, bisogna leggere i dettagli, le espressioni, le parole, cogliere i momenti e quando c'è stata la riunione di Lega sappiamo che Quintiliano era lì e ha pizzicato un po' di chiacchierate tra Fenucci e appunto Carnevali che potevano lasciar presagire al fatto che comunque c'ha una corsia preferenziale alla Juventus al netto di quelli che poi sono gli interessi del Manchester United, che per adesso ha fatto solo un sondaggio per il difensore colombiano del Bologna. A proposito di United, si è sparsa un po' la voce oggi, non ho avuto conferma, peraltro nel pomeriggio di oggi conto di avere un collegamento con un esperto di mercato, di cui poi di Roma, chi era attento ieri già sa con chi parliamo, e chiaramente gli esperti di mercato in questo momento sono veramente, veramente subissati di lavoro, quindi contiamo di averlo nel corso del pomeriggio. Al di là di questo, si è diffusa la voce per la quale, ripeto, non ho avuto particolari conferme confrontandomi con quelle che sono le fonti di Radio Bianconera e di Bianconera News e di tutto Juve, cioè di Zirkzee, che avrebbe già, diciamo, dato la disponibilità a trattare con la Juventus e che entra di diritto nelle opzioni del club bianconero. Qualcuno di voi, peraltro, il nome di Zirkzee l'aveva fatto. Io la leggo semplicemente così. Allora, facile da comporre la notizia in questo senso senza andare a capire la fattibilità o no, quindi però sapere che può effettivamente venirsi a costruire un'operazione del genere. Perché? Perché il giocatore sicuramente dallo United se ne vuole andare, in Italia ci tornerebbe sicuramente. È chiaro che però poi tra il dire e il fare c'è di mezzo l'ingaggio che chiederebbe Zirkzee, che non si sposerebbe con i paletti o comunque con il tetto che ha fissato la Juventus, che dovrà essere probabilmente già sforato con che sì, e poi ci arriviamo. E chiaramente quindi il giocatore verrebbe. Lo United non lo blinda, ma non lo regala, quindi bisognerebbe eventualmente trovare la formula. Alla Juventus fa comodo eventualmente che se ne parli, perché possa arrivare una pulce nell'orecchio a Paris Saint-Germain nella eterna, infinita trattativa per arrivare a Colomani, che per adesso non registra significativi passi avanti. Non credo, e avevo fatto un sondaggio in tal senso, che magari poteva essere la settimana, no, del raggiungimento di una trattativa, di una chiusura di trattativa o di accelerare eventualmente una trattativa. Non mi risulta che questa cosa possa accadere durante questa settimana. Ci auguriamo che possa di essere smentiti e di poter effettivamente renderci conto che qualcosa può andare in porto. Chiaramente, se arrivano delle cessioni, si può lavorare sicuramente in fase di ingresso. Per adesso, quello che si è intuito, che si è capito, è che la Juventus sta bloccando un po' determinate trattative in attesa di sbloccarle. Ma attenzione, perché bloccare, quindi prenotare, ecco, meglio come termine, prenotare determinati giocatori non significa assicurarseli, perché, per esempio, adesso su Pellegrino piomba anche l'ombra di Fabio Paratici, che potrebbe vendere picco. Potrebbe vendere Moise Kean, che sta flirtando con il Como su quello che potrebbe essere un accordo anche da 40 e passa milioni. Ecco che a quel punto Paratici prenderebbe i soldi incassati e li investirebbe immediatamente in Pellegrino, andando poi a scavalcare la Juventus. Juventus che però ha una sorta di promessa da parte del Parma, ma in che cosa consiste questa promessa da parte del Parma e dell'entourage del giocatore? Nel fatto che chiaramente si arriva un'offerta. Prima di accettare si va dalla Juve e si dice: oh, è arrivata l'offerta della Fiorentina, il giocatore potrebbe essere interessato, preferisce la Juventus, ma dobbiamo chiudere subito, altrimenti apriamo una trattativa anche con la Fiorentina. Quindi prenotare un conto, assicurarsi dalla prenotazione un giocatore o un altro. Però intanto tu devi fare questo tipo di lavoro, che secondo me la dirigenza sta facendo bene, anche se apparentemente, non essendoci movimenti, molti di voi saranno avviliti in merito a quello che è il grande silenzio, quella calma che io ho chiamato calma piatta o apparente nell'editoriale di oggi di Bianconera News, e chi l'ha letto sa quali erano tutti i vari riferimenti. La speranza è che sia apparente, che non sia piatta, ma a certi momenti sembra e potrebbe essere piatta, perché, ribadiamo, senza cedere i giocatori diventa complicato andare a chiudere le trattative. Ma giocatori, le trattative le tieni impostate, in alcuni casi anche facilmente diciamo da chiudere e da portare a casa i giocatori, in altri casi invece sono ancora più che aperte e complicate nelle trattative, quella per esempio per il Dibu con l'Aston Villa e soprattutto Colomani con il Paris Saint-Germain. Poi c'è la situazione Vlahovic. Pare che la Juve e il giocatore adesso si parlino. Resta una distanza importante tra la richiesta del giocatore e la proposta della Juventus, e quindi per adesso il Dusan Vlahovic bis ne è ancora lungo a venire. Io ribadisco il mio concetto, non ci andrei, però è un mio parere personale, e se dovesse essere questa la scelta della Juventus, ci siamo detti praticamente tutto mille volte, inutile ritornarci. Se non ci sono alternative particolari, intanto provi a chiudere, ma alle condizioni della Juventus. Di che sì, ve l'ho detto, giocatore che comunque è stato in qualche prenotato, e su questo è stato fondamentale la partecipazione di Frederic Massara, che comunque aveva portato lui al Milan, il giocatore che ha mantenuto ottimi rapporti con quello che è il suo entourage, e quindi ha di fatto in mano le chiavi per poter avere una corsia preferenziale, ma le condizioni non possono essere quelle proposte dalla Juventus nell'ultima offerta, cioè 4,5 più bonus. Bisogna salire lì, la Juventus deve fare un po' di calcoli e soprattutto liberare budget dal monte ingaggi. Nel frattempo apprendiamo che Trump vuole addirittura Infantino come segretario dell'ONU, e la posizione della Commissione Europea si apre a questa soluzione. Quindi, come vedete, poi i famosi capi del calcio. Bella questa frase, perché potrebbe essere facilmente modificabile. Capi del calcio sono lì a fare il loro lavoro politico più che per interesse del mondo del calcio, per aprirsi porte e scappatoie, perché chi mi segue sui social, su Facebook in particolare, gli altri li ho un po' abbandonati perché poi è complicato stare dietro a tutto. Da stamattina sto pubblicando una serie di reel per cercare di raccontare una sorta di fil rouge politico e che in campo si viene a tradurre con i fatti di quello che è successo nella vicenda Platini Infantino e nella vicenda Arbitropoli, o comunque nella gestione Juventus anche della plusvalenza 2022. Sinteticamente, apprezzo moltissimo e ritorno su quella che è stata la decisione di Platini di avvalersi delle vie legali, penali e civili nei confronti di Infantino e della FIFA per avere diciamo un risarcimento sia economico sia dare una botta d'immagine ulteriore, come se non ci fossero quelle del mondiale che ha lasciato tante perplessità a Infantino, che va a marzo prossimo, il 18 se non ricordo male, a elezioni, ma praticamente da solo per il momento, per essere eletto nuovamente capo della FIFA. Chiaro che una spallata del genere potrebbe compromettere la sua candidatura, ma io, conoscendo i polli, so che fanno finta di niente e si candidano ugualmente. Però Platini, dopo che nel 2015 subì una pesante ingiustizia e dopo 10 anni ha dimostrato di aver subito una pesante ingiustizia, la vendetta va servita fredda, a volte freddissima, le sue soddisfazioni se le sta provando a togliere. E allora qual era il collegamento? Il collegamento con la Juventus, che ingiustamente punita nel 2022 davanti a una giustizia ordinaria sportiva che agisce in maniera diversa, per la verità sportiva, perché ordinaria anche nel caso delle plusvalenze non si è ancora espressa, addirittura poi fu spostata la competenza del processo alla Juventus da Torino a Roma, mentre la giustizia sportiva subito fece calare la sua ascia, cosa che invece non è avvenuta ad Arbitropoli, l'abbiamo chiamata così, perché come sapete la giustizia ordinaria ha archiviato carte, le documentazioni passano a Chinè, che con ogni probabilità ci dicono dovrebbe archiviare, e però c'è qualcosa che a noi continua a non tornarci, perché ricordiamo che di fatto la procura non ha detto che non c'è stato nulla, ha parlato di interferenze che non hanno costituito sistema, quindi che non sono state tante, ma di interferenze. Allora, se le interferenze ci sono state e non ci dovrebbero essere, così come le famose plusvalenze di cui è stata accusata la Juventus, si dovrebbe intervenire, perché voi sapete molto bene che la giustizia ordinaria ti considera innocente fino a prova contraria, quella invece sportiva ti considera colpevole davanti a determinate cose fin quando tu non provi la tua innocenza. E quindi in questo caso si dovrebbe agire in maniera diversa, ma siamo quasi convinti che non accadrà nulla. E allora, visto che in alcuni casi cade la scure della giustizia sportiva, vedi la Juventus nel 2022 su una roba folle che ormai sapete, di cui abbiamo a lungo parlato, in altri casi non cade, io faccio un appello ancora una volta da questi microfoni, dopo averlo fatto anche su tutti i siti e sui canali social alla Juventus. È tardi per modificare determinate cose, ma non è mai tardi per far sentire la propria presenza e chiedere rispetto, perché se non lo si vuole chiedere per la Juventus, lo si chieda per i tanti tifosi della Juventus che certe cose si sono stancati anche di vederle. Buon pomeriggio intanto da Vincenzo Marangio, allora da Gabriele Latini, che festeggiamo perché oggi è il suo compleanno e voi sapete bene, ogni volta che festeggiamo Gabriele Latini diciamo, ma che dico uno? Dico due, perché oggi è il compleanno anche di Federico Rossi, che naturalmente è in ferie in questo momento, quindi i nostri due top registi e tecnici, Latini e Rossi, compiono gli anni a un passo dai 40, Latini, ti ho cantato, te l'ho detto, eccetera, a un passo dai 50 Rossi, anzi a due passi dai 50 Rossi, così abbiamo cantato anche l'età di Rossi, ma devo dire, ve li portate benissimo, meglio del sottoscritto e soprattutto infinitamente meglio di Santarelli, che in questo momento fa finta di stare al mare perché poi tornerà più bianco di prima. Allora, ho parlato e anche tanto, ma ho messo un po' sul tavolo quelli che saranno tutti quanti i temi di questo pomeriggio. Vi vado a leggere qualche testuale, vi invito a mandare come sempre le note vocali, perché così io riposo la voce e soprattutto non vi tedio ulteriormente con questo gracchiare della mia voce, che comunque magari può essere fastidioso a parlare due ore, e quindi leggo intanto i messaggi, ma con i testuali che poi con le note vocali che poi manderà il buon Gabriele Latini. Ciao Vincenzo, cosa ne pensi dello svincolato Mauro Icardi? Potrebbe essere un affare, Daniele da Roma, ne ho parlato anche ieri. Daniele, secondo me tutto sommato lo potrebbe essere, nella misura in cui le richieste del giocatore combaciano con le possibilità della Juventus, e torniamo sempre lì, c'è un tetto che la Juventus si è stabilita, non lo può sforare, perché fai un'eccezione per uno, poi la devi fare per l'altro, poi ti bussa Kenan Yildiz che ti dice ma come, a me non era il massimo che mi potevate dare, poi dopo citofona c'è Gigi che tira la pubblicità, te la ricordi? Comincia a citofono a Vlaovic che dice eccomi, allora state dando queste cifre, quindi le potete dare anche a me. Questo è un modo per dire che non si possono fare. Poi capisco, se prendi un giocatore a parametro zero che ti garantisce dei gol, diciamo un occhio di riguardo lo puoi dare, ma poi i giocatori non pensano all'occhio di riguardo che puoi dare a uno, pensano a un'eccezione che deve diventare regola anche per loro, quindi diventa complicato. Secondo me ovviamente lo farei, ma solo se economicamente Icardi impazzisce e dice senti, sai che c'è, dammi 4 milioni, vengo, mi prendo un po' di gloria e poi me ne vado. Lucio D'Arieti, ma con Bremer a Galatasaray non si può aprire uno scambio con denaro per Osimhen? Questo è un vostro sogno che proponete da tempo in trasmissione. Io mi sento di dire ancora una volta e di far cadere una scure sull'argomento Osimhen. Perdete ogni speranza voi che entrate, come disse il sommo poeta, perché ribadisco, non è questione di tanto. Galatasaray secondo me sparerà poco, basso per Bremer, sparerà 30 milioni, dirà è un giocatore di 29 anni, sì è stato convocato al mondiale ma ha fatto 0 minuti, ha comunque una situazione clinica da monitorare. La Juventus già sarebbe grasso che cola se riuscisse a incassare 50 milioni che sarebbero i soldi che ha investito per acquistare il giocatore, che sarebbero poi tutta plusvalenza, perché nel frattempo negli anni ha ammortizzato con l'ingaggio la spesa del cartellino. E chiaramente se dovesse andare in porto questa trattativa, io credo che non si supereranno i 40 milioni. Per Osimhen, come sapete bene, devi arrivare almeno a 100, poi ci saranno il famoso bonus che quest'anno è ancora valido, che il Galatasaray eventualmente deve riconoscere a Napoli se vende il giocatore in Italia. In più poi torniamo sul discorso più importante di tutti, che fa cadere ogni ipotesi di sogno Osimhen: guadagna 14, diciamo dai 14 ai 16 milioni all'anno, se non ricordo male, che lui ha fatto richieste anche più alte, e lui, ve lo assicuro, può avere tutta la stima del mondo per la Juventus, ma la stima che c'ha per le sue tasche non la prova per nessuno, quindi non farebbe sconti. Gli puoi togliere 1 milione, ma prende il triplo di quello che è il tetto ingaggio della Juventus. E torniamo sul discorso di Icardi. Ma la Juventus ha un bisogno di un bomber da 20-25 gol. Zirkzee non arriva a 10, dice Alberto dalle colline del Monferrato. Beh, lui arriverebbe non a sostituire l'eventuale arrivo, secondo me, di Colomani, anche se chiaramente la Juventus vuole far capire che potrebbe anche farlo, perché comunque la Juventus potrebbe dire: prendo Sirkzee, poi magari ci metto vicino Pellegrino, poi magari mi tengo David, lo faccio crescere, non sia mai faccia questo pensiero, ma insomma l'idea è dire stringiamo, altrimenti noi dobbiamo virare altrove. Poi sono d'accordo che non è certamente un grandissimo bomber, ma è un giocatore che comunque in Italia funzionerebbe molto bene, sarebbe un upgrade rispetto a quelli che avevamo. A proposito di quelli che avevamo e che abbiamo, poi ci sentiamo una nota vocale. Su Openda, chiaramente l'ottimo Spalletti ha dato una frenata, nel senso che i club che eventualmente sono interessati, Lione in primis davanti a tutti, ci sono. Chiaramente, come raccontavamo, devi fare per forza un prestito oneroso con obbligo di riscatto, perché altrimenti non avrai i soldi per andare a recuperare l'investimento fatto, ma andresti a fare una pesantissima minusvalenza. Quindi alla Juve conviene che si faccia un prestito di uno, ma che dico uno, 2 anni, e che poi venga riscattato obbligatoriamente dalla squadra di appartenenza. Quantomeno andresti a risparmiare 4 milioni e mezzo netti, perché lordi siamo quasi ai 7 e mezzo per Openda. Ma Spalletti giustamente per adesso ha detto: intanto ci abbiamo sabato la partita con lo Standard Liegi e quindi a me serve un attaccante, visto che Ekator si è fermato. A proposito di Ekator, parole dolci per la Juventus, non mi ci soffermo più di tanto, perché sono le classiche parole di facciata. Sin da bambino ero emozionato, la Juventus è il club dove vuoi andare sempre, quando ti chiamano non puoi dire di no. Spalletti ha detto che ho gli occhi che mi brillano perché è una grande occasione, ho trovato un grande gruppo, mi inseriscono bene, non è stato l'esordio che avrei voluto, ritornerò presto, eccetera eccetera eccetera. Standard Liegi Juventus in programma sabato alle 20, che vi comincio ad anticipare verrà raccontata a colpo di tacco dalla magica coppia Santarelli-Paolino, che non è che ritornano dalle ferie, ma si prendono una vacanza dalle vacanze per raccontarvi questa sfida, e lo faranno da una struttura alberghiera che poi vi racconterà Alessandro. Quindi sarà un collegamento del tutto speciale, molto particolare, anche un modo per farvi vivere colpo di tacco e quindi questi amichevoli in un clima estivo particolare, un esperimento carino che porteremo avanti per quanto riguarda sabato. Detto tante cose, ho risposto ai primi messaggi, sentiamoci le prime note vocali. Vai Tini.
1: Ferrara, tutto giusto quello che ho sentito, ho anche io ascoltato diversi siti di calciomercato. È vero, c'è un interessamento della Fiorentina molto, ma molto, molto pericoloso e soprattutto molto concreto. Offrono tanti soldi, perché venderanno sicuramente Kane al Como. Il Como veramente sta monopolizzando il mercato italiano, Il Como, io ho paura, ho il timore che diventerà una specie di City italiano. Hanno i soldi, hanno le capacità economiche, si stanno anche facendo lo stadio. Attenzione a questa squadra, a questa società, perché sono veramente, veramente pericolosi. Noi stiamo aspettando, abbiamo diversi tavoli, come si dice, preparati, però se non ci sono soldi, ma soprattutto l'ennesimo rifiuto del signor David ad andarsene. Lui ha il contratto, 5 anni, 6 milioni, ma chi glielo fa fare? Lui fa anche la tribuna, se no pulisce anche gli spogliatoi, la piscina, il J-Hotel, non ha problemi, avete capito come si è messi? E poi Openda non ne voglio parlare. Io penso che sabato l'unico attaccante è questo ectoplasma, questa larva. Io veramente
0: questa
1: non
0: larva più, è pesante. Comunque chiaro il messaggio quello del nostro amico, lo faccio sfumare soltanto per dare spazio anche agli altri. Sì, c'è un interessamento forte della Fiorentina, a sua volta però la Fiorentina deve incastrare le cessioni, quindi diventa una battaglia, se vogliamo, all'ultimo step, perché chi farà prima potrà provare a chiudere la trattativa per Pellegrino. Detto questo, la Juventus e Carnevali e Massara eccetera eccetera, per andare anche a fare un po' di manovre di disturbo, sono piombate su Alaj Begovic, come sapete molto bene, giocatore bosniaco, di nazionalità bosniaco, in realtà è nato a Köln, se non ricordo male, in Germania, quindi però c'ha la cittadinanza bosniaca. e anche nazionalità tedesca, quindi c'è il doppio passaporto. Attaccante alla sinistra, attualmente al Bayer Leverkusen, la richiesta è comunque di 30 milioni, la Juventus però sembra molto interessata ad arrivare al giocatore, che è stato sponsorizzato peraltro da Miralem Pjanic, giocatore che sarebbe ideale per l'Atalanta di Sarri, ma giocatore che naturalmente, anche se l'Atalanta in questo momento, dopo aver incassato tanti soldi ma averne persi per Ederson, non vi ricordate, non ci dimentichiamo, ha fatto 100 milioni inizialmente, ma poi Ederson gli è stato restituito, quindi Giuntoli ha perso i soldi di Ederson, ma potrebbe lanciarsi sul giocatore del Leverkusen Laibegovic, sul quale c'è anche la Fiorentina, e quindi la Juventus è andata a mettere anche la sua pedina là. Ha detto: ah, abbiamo chiesto informazioni, è un affare che eventualmente si può fare, io chiedo a chi di voi lo conosce se vi può piacere come giocatore. Questo ci fa capire che comunque si sta creando un'alternativa, perché lui è un trequartista che può fare sia alla destra che alla sinistra, e eventualmente andare a sostituire più che Kenan Yıldız, che potrebbe essere magari utile avere un giocatore del genere per permettere a Yıldız di recuperare dal problema al ginocchio, anche per andare a vedere se, a differenza di Conceição, riesce a timbrare con più frequenza il cartellino. Nelle 122 presenze totali che ha fatto, ha messo a segno comunque 51 reti, fornendo 23 assist, quindi comunque un giocatore che la porta tutto sommato la vede. Sentiamoci un'altra nota vocale, Tini.
2: Buonasera Vincenzo, Giovanni. Ciao. Da Milano. Ma mi chiedo sul tema Arbitropoli.
0: Sì.
2: Fa più rumore il silenzio di tutte quante le altre società partecipanti a questa specie di torneo, che magari l'assenza di rumore da parte della Juventus, o non so, rivendicare qualche eguaglianza in termini di trattamento. A me personalmente, da tifoso juventino, mi stranisce il fatto che tanti presidenti siano in silenzio e non rivendicano in primis una sorta di giustizia che sia uguale per tutti quanti, o comunque una regola, bravo, che sia uguale per tutti.
0: Bravo, allora io la penso esattamente come te. Quindi se ti devo rispondere ti dico quello che poi ho detto, non so se nel reel di questa mattina o se è su TMV Radio, però se, non so se mi hai detto qualcosa Tini perché non ho sentito, no non credo, se io, allora c'è, cioè la legge dice che non puoi guidare una macchina senza assicurazione, ok, perfetto, se io, non significa che se io esco e porto la macchina senza assicurazione una volta, vabbè, due volte, vabbè, alla terza magari sei fortunato che non ti beccano, ma se lo fai 4-5 volte allora io ti punisco. No, tu hai comunque violato una legge, e quindi lo fai una volta, e quella volta sei tanato, io ti sequestro la patente, ti multo, eccetera, eccetera, ti metto a verbale la macchina, adesso, fermo amministrativo, eccetera. E il messaggio che sta passando è che se non è sistema, anche quello che è un tentativo di condizionare un arbitraggio o una scelta di un arbitro, una volta, vabbè sì, c'è stata un'influenza, ma niente di particolare. Allora fateci capire una cosa: se dopo Calciopoli, con la Cassazione, si è detto che sì, è vero, alla fine non ha, Calciopoli, il risultato del campo non è stato per nulla inficiato, però ci hanno tolto due scudetti, vabbè, lasciamo stare. Sì, è vero, c'entrava anche l'Inter, poi è andato in prescrizione. La cosa importante si sappia adesso che non è che conta se l'arbitro condiziona la partita, ma se tu hai scelto un determinato arbitro e hai condizionato la scelta dell'arbitro, quello già è un dolo per il quale devi pagare dazio. Se si parla, perché lo dice la procura, non lo dice Marangio, di influenze, non mi ricordo il termine esatto qual era stato, comunque una roba del genere, adesso lo vado a recuperare. Interferenze, ecco, interferenze, interferenza vuol dire che è una cosa che non potevi fare, che hai fatto, quindi la penalità dalla giustizia sportiva dovrebbe arrivare, altrimenti è giusto il discorso del nostro amico che dice giustamente: perché gli altri club non dicono, oh, ci volete dire le regole quali sono? No, perché qua si agisce in un modo o in un altro in maniera diversa, la giustizia sportiva diventa una zona grigia nella quale può succedere di tutto. Fortuna che c'è stato Andrea Agnelli, che intanto con quella spallata ottenuta grazie al suo intervento, alla richiesta di intervento più che altro alla Corte di Giustizia europea ha messo sotto scacco la giustizia sportiva, che adesso dovrà essere necessariamente rivista, anche perché la rivedano o non la rivedano, qualunque provvedimento verrà preso, da adesso si potrà ricorrere al TAR, come sapete, come vi abbiamo più volte raccontato. Allora ragazzi, ci fermiamo per la prima pausa, giusto per cominciare a assaggiare quello che magari può essere un vostro indice di gradimento, detto che, ripeto, non ho avuto grandi conferme in tal senso, ma da un momento all'altro magari potrebbe anche arrivare la conferma. Zirkzee sarebbe un attaccante che potrebbe sostituire Colomani, o a quel punto andate tutto su Colomani, anche se è diventata una trattativa estenuante? Cioè, come attaccante che serve alla Juve, considerando il Pellegrino che magari potrebbe arrivare ugualmente, poi capire quello che ne sarà di Vlahovic, più Zirkzee o più Colomani, dove andreste a puntare le vostre fiche? Torniamo tra poco e ne parliamo.
3: Due colori, due voci. Radio Bianconera, nati per vincere. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Allora, poi vi devo dare pure un'altra brutta notizia. Allora, intanto arrivano conferme dal Brasile che la Juventus è forte nel senso che è pronta a fare un'offerta al Corinthians per André Luiz Dias. Tra l'altro ha una corsia importante da sfruttare, perché l'UEFA ha penalizzato il Corinthians e gli ha bloccato il mercato in entrata. Quindi chiaramente deve cercare di far cassa, deve vendere, quindi non può neanche tirare troppo la corda su quello che è il costo del cartellino. Quindi se la Juventus riesce, che tra l'altro la Juventus adesso ha incassato, come sapete bene, circa 17,4 milioni, qualcosa del genere, dalla rivendita di Muaremovic, quindi una cifra complessiva di 17,4 milioni che si aggiungono ai 5 milioni della cessione che venne fatta a suo tempo al Sassuolo, ecco che questi soldi potrebbero essere anche pari pari presi, utilizzati eventualmente, non sto suggerendo alla Juventus che magari questi soldi puoi investirli sia per accorciare la distanza con la richiesta del Paris Saint-Germain per Colomani, sia per andare a soddisfare il più possibile la Aston Villa per il Dibu Martinez, sia per provare a colmare, ad andare a prendere eventualmente Lukumi. ma insomma possono essere utilizzati anche eventualmente per André Luis Diaz. Allora facciamo una cosa, andiamo a disturbare, lo chiedo a Gabriele Latini, Nico Schira adesso, tra l'altro lo vado a disturbare veramente in maniera consistente perché ha la febbre, però ci fa il piacere di intervenire, mi fa piacere perché comunque cerchiamo di fare un po' il quadro della situazione dal punto di vista appunto del mercato della Juventus, e cerchiamo di capire una serie di cose. Voi preparate anche le vostre domande da subito perché non lo terremo per molto tempo, e quindi farò in modo da soddisfare le vostre domande con un esperto vero di mercato che è informato e quindi può dirci tutto. Nel frattempo vado a leggere i vostri messaggi. La netta sensazione che per Carnevale, pur di avere Colomani, sarà disposto a dare 50 milioni a Paris Saint-Germain se solo riuscirà a vendere Bemer o altri, sperando poi che lo sceicco non ne voglia 60. Tiziano da Milano. Ottavio dalla Sardegna dice: no, basta Zirkzee, già non segnano con lui segniamo ancora di meno. Daniele da Brunico: non c'è proprio un terzo nome, lo chiediamo a Nico, dai. Ciao Vincenzo, voglio dire a tutti i tifosi juventini, invece di aspettare una giustizia sportiva che punisce i cartonati, cominciamo a non fare più gli abbonamenti, si otterrà di più, dice Vittorio. Suggerimento che potrei anche condividere. Ciao Vincenzo, ma il procuratore federale ha un contratto a vita, si può cambiare? Chiedo per un amico interessato, Stefano da Fiano Romano. In realtà chiaramente tutte le funzioni dovrebbero poi ruotare per non essere schiavi di una sorta di monarchia, come abbiamo visto per esempio la monarchia di Infantino in sella alla FIFA. Ma mi fermo qua nella lettura dei vostri messaggi, che sono tanti e vi ringrazio, continuate anche con le note vocali, preparate le vostre domande sul mercato perché lo vado a disturbare. Lo ringrazio perché so che non è in perfetta forma in questo momento perché ha la febbre, e saluto quindi e gli do il benvenuto a Radio Bianconera, Nicolò Schira. Ciao Nick.
5: Ciao a tutti.
0: Ciao Nico, grazie intanto per essere intervenuto. Nico, io prima di chiederti una qualsiasi cosa volevo non ne ho parlato in questi giorni, ne ho parlato sull'altra emittente perché aspettavo di parlarne con te. Noi siamo, io, te e tutti coloro che lo conoscono, che lo conoscevano, purtroppo siamo ancora scossi per quello che è successo e che speriamo di capire bene cosa sia successo a Luca Esposito. Quindi volevo lasciarti anche 30 secondi a te per ricordare Luca, che tra l'altro è conosciuto proprio durante tutte le volte di cui si parlava di mercato, anche agli incontri di mercato.
5: Guarda, ho i brividi, cioè, se sono a pensare, a leggere quello che è accaduto, sono sconvolto, come dicevi tu, sono senza parole. Luca lo conoscevamo, adesso non so cosa sia accaduto, spero che venga fatta chiarezza e giustizia, e comunque sia, insomma, un qualcosa di barbaro, di inumano, leggere che è stato percosso, piccato fino a morire, bruciato forse addirittura vivo. Stiamo parlando di robe da Capo dei Capi, da Gomorra, dai. Non voglio neanche dilungarmi oltre su questa roba che mi fa solo squallore. Per il resto perdiamo un uomo, un ragazzo comunque che era un po' capatosta, che era un po' mascarello, sì, era fumantino, sì, però comunque appassionato, genuino, un gran lavoratore, insomma abbiamo lavorato anche insieme negli anni, anche qui insomma TMV Radio, nei siti eccetera, della Galassia TMV, ci siamo divertiti. E poi veramente faccio fatica, mi sembra una cosa quasi irreale,
0: è così,
5: che faccio un po' fatica onestamente
0: a tradurla in realtà,
5: a commentarla, analizzarla, cioè mi sembra proprio una roba quasi, ne parlavo anche con qualche collega, insomma soprattutto quelli che seguono la C, tutto C, tutto il mercato web, che sono quelli che si interfacciavano di più, che sembra veramente, adesso leggiamo delle cose onestamente che non so veramente cosa
0: rendono il quadro sempre più surreale. Non possiamo fare altro che continuare a fare al meglio il nostro lavoro, che è quello che ha sempre fatto con grande, esatto, rispetto e passione Luca. Grazie Nico per questo.
5: Dopodiché le altre cose, esatto, vedremo quello che sarà, però sicuramente insomma qualsiasi cosa uno può aver fatto, anche degli errori, insomma nulla giustifica ammazzare a suon di botte una persona e dargli fuoco, dai.
0: Assolutamente,
5: diciamo, siamo fuori da ogni logica e ogni controllo, e speriamo venga fatta giustizia, che chi si è commesso di questo crimine venga assicurato alle forze dell'ordine. Per il resto voglio ricordare insomma Luca
0: che
5: intanto rompe varie scatole,
0: che il ciao caro fisso che non mancava mai,
5: esatto, sì, così, che comunque alla fine si è lavorato insieme. Sono passati degli anni, sono stati anni belli, divertenti, proficui. Non so, veramente sono un po' ancora senza parole, anche se è passato qualche giorno, ma come un po' tutti quelli che abbiamo, come te, come gli altri, conosciuto. Cioè, sinceramente sono anche oggi leggevo delle cose, resto molto, molto sbigottito, e dramma vero che comunque stiamo parlando di una persona che fino all'altro giorno la sentivamo, era qua e adesso non c'è più.
0: Ti ringrazio per questo ricordo che è molto complicato da fare, Nico. Naturalmente mi associo anche a quello che hai detto tu, la speranza è che venga fatta giustizia e che si spieghi che cosa diavolo è successo. Nico, proviamo a parlare di calcio, è difficile ma lo proviamo a fare, cercherò di farti veramente domande mirate così ti libero, perché sento anche dalla voce che non sei proprio in totale forma, però abbiamo bisogno della tua competenza. Allora, la prima domanda che ti fanno tutti e che te la giro subito: ma alla fine Colomoni arriverà alla Juventus oppure no, e quali saranno le cifre eventualmente?
5: Guarda, vorrei darti una risposta ma purtroppo non sono ancora un mago. Ti posso dire che l'unica cosa che mi dicono e che ribadisco, sto scrivendo in questi giorni, è che la Juve comunque finché c'è Colomoni in bando tutti gli altri sono piani B, piani C, piani D, piani E, piani F, chiamali come vuoi, comunque sono seconde scelte. La prima scelta è Colomoni. Perché la prima scelta è Colomoni? So che i tifosi sono un po' divisi.
0: Esatto.
5: Perché la Juve, secondo me, te lo dico io ad alta voce, ha paura di prendere un attaccante straniero che non ha mai giocato in Italia, e in Italia floppi. Perché la verità è che Openda e David, i numeri erano buoni all'estero. E quindi Colomoni, che non è un fenomeno, che stiamo parlando di Trezeguet, di Boniek, di Paolo Rossi, è un buon giocatore che però in Italia sai che comunque il suo lo fa. Perché quando ha giocato la Juve ha fatto 8 gol in 16 partite e i numeri sono di un gol ogni due partite, che sono numeri tutto sommato da Juventus, che se lui ti fa 35 partite ti fa 16 a 7 gol, sono anni che la Juve non è che c'è tutti questi attaccanti che fanno caterve di reti. Quindi oggettivamente quello è il motivo per il quale la Juve sta aspettando Colomoni. Esatto. In più è molto piaciuta alla Juve il fatto che lui, quando gli è stato detto guarda che 7 milioni all'anno più bonus non te li possiamo dare, lui ha detto va bene, datemene 5, io pur di tornare mi taglio un po' lo stipendio, è una cosa che è stata apprezzata, che non fanno tutti. Dopodiché finché c'è in ballo Colomoni, dove però c'è ancora distanza col Paris, tutti gli altri sono piani secondari.
0: Tra i piani secondari, così procedo a tambur battente, c'è anche Zirkzee, cioè ti risulta, oppure sono soltanto voci che stanno uscendo?
5: No, onestamente, con massimo rispetto di chi l'ha scritto, non mi risulta, per un motivo semplice: non escludo che Zirkzee sia stato proposto alla Juve, anzi è molto probabile, avendo sia Yorab Chandu da sinistra alla Juve, che abbia buttata lì l'idea. Però Zirkzee non risponde ai parametri, ai canoni che cerca la Juve. Zirkzee è un giocatore divertentissimo, di grande talento, ma non è un goleador. Spalletti vuole uno che la butti dentro, Zirkzee non è quel tipo di giocatore, onestamente. La Juve ha bisogno di il Colomoni della situazione, che è un attaccante che comunque fa tante cose là davanti ma segna, e poi di uno, come direbbe Spalletti, che riempie l'area, quello che una volta si chiamava il puntero, la torre, Pellegrino o Mateta o chi vuoi tu, però quella è la tipologia secondo me che cerca la Juve, che è lontana da Zirkzee, che è lontana da Richarlison, che sono attaccanti oggi proposti, ma che mi dicono non siano ai primissimi posti nelle gerarchie, nella hit parade spallettiana.
0: Esatto, è quello che insomma si è capito. Poi c'è grande difficoltà ad arrivare a determinati giocatori per le trattative, l'impossibilità di trattare. Apre e chiudo una brevissima parentesi: pare che Bezos stia entrando nel mondo del calcio, vorrebbe prendersi il 30% del Liverpool. Mi verrebbe da dire, Nico, come se non bastassero i soldi che già hanno, quindi si creerà un gradino, un solco ancora più importante.
5: Hai ragione, il problema è che però oggi la Premier è un altro mondo.
0: Esattamente.
5: Quindi giustamente se tu sei un top investitore, sei multimilionario, investi in Premier League.
0: Esattamente.
5: La Premier ha una visibilità mondiale, ha delle strutture non fatiscenti come le nostre, ha un seguito comunque nettamente superiore, quindi a livello di branding, di merchandising, di tutto, vai a investire lì, costa molto di più, perché poi magari con i soldi del 30% del Liverpool in Italia ti compri la Juve, il Milan, l'Inter.
0: Esatto.
5: Però oggettivamente si va di lì, e secondo me è un gap difficilmente colmabile, perché tutti gli anni io sento dire questa cosa: la Premier è una bolla, prima poi scoppia, e però sono 5 anni che sento questa cosa, non mi pare che scoppi, e il gap aumenta sempre di più.
0: Anzi, aumenta sempre di più, sono d'accordo con te. Adesso probabilmente con i soldi di Bezos crescerà ulteriormente. Chiudendo il quadro degli attaccanti, Vlahovic ha citofonato, non ha citofonato, qual è la distanza che c'è ancora, qual è la volontà reale della Juventus?
5: c'è un'ombra lì vicino al citofono, quindi ogni tanto Spalletti su noi guarda e dice: ma è lui o non è lui? Come dicevano Greggio e Iacchetti o Sesha la notizia. Al momento non ha citofonato, ma sta mandando un po', diciamo, in avanscoperta persone a lui vicine, sta mandando dei segnali, chiamiamoli segnali di fumo. E il problema è sempre uno, è che Vlahovic, se vuol tornare, è stato molto, secondo me, molto chiaro, molto netto, molto onesto Spalletti. Deve citofonare. Cosa significa deve citofonare? Deve dire: scusate, quando avevo detto che volevo 25 milioni alla firma tra bonus e commissioni, scherzavo, accetto 5 milioni invece che 15 di bonus alla firma e le commissioni, papà, Miloš, invece che 10 sono 6, 7, 8. Allora, se il pacchetto Vlahovic è 12, 13 milioni, come la Juve il pensiero ce lo fa, e comunque l'allenatore piace, perché in giro comunque non ci sono questi fenomeni. Se devi spendere 25 milioni tra commissioni e bonus, non lo piglia mai. Cioè, paradossalmente, molto semplice la questione Vlahovic. È lui che adesso deve decidere cosa fare. Io sinceramente non biasimo nessuno, cioè capisco anche che uno chiede i soldi, cioè non è che sta puntando la pistola alla tempia a nessuno. È domandare lecito, mi pare che nessuno però stia rispondendo positivamente a queste richieste. Infatti Vlahovic oggi è il 22 luglio, se la memoria non mi inganna, e è ancora a spasso.
0: Questione invece difesa, anzi partiamo proprio dall'estrema difesa. Dibu Martinez, qual è la situazione al momento?
5: A me sto aspettando che il Dibu vada alla rottura o comunque vada allo scontro con Aston Villa, perché Aston Villa è stata molto chiara negli ultimi summit, non lo vogliono vendere. Il Dibu però, il suo entourage dicono che vuole andare via. Qual è la verità? Non sa neanche Carnevali che sta aspettando. E il Dibu con la Juve una bozza d'intesa ce l'ha, triennale da 5 milioni e mezzo stagione più bonus. Ovviamente la Juve non vuole spendere una tombola per il cartellino, perché è un giocatore che il 2 settembre compie 34 anni, e però Aston Villa dal suo punto di vista dice: per noi non è sul mercato, e se proprio lo devo vendere voglio soldi, perché comunque gira che tira e gira è stato il miglior portiere del mondiale, se non il migliore sicuramente tra i primi tre, e quindi è un giocatore ancora di alto livello, determinante e performante. E non è facile, perché la Juve purtroppo oggi, tra i mancati introiti della Champions, tra i soldi sperperati nelle ultime sessioni di mercato, tra pronti via i 45 milioni che la Juve ha dovuto bonificare all'Ipsia per Open Da, non è che proprio c'ha tutti questi soldini da spendere, anche perché gli esuberi non ne sta riuscendo a vendere uno, e quindi fa un po' fatica. Serve molta pazienza, credo che gli sia stato detto sia da Massara che da Carnevali a Spalletti. Come tutti gli allenatori, Spalletti si aspettava qualche colpo subito, così come Chivu, così come Gasperini, così come Allegri. Alla fine, ridendo e scherzando, l'unico che ha avuto i colpi è stato quello che è stato perculato da tutti a giugno, che era Amorim, che si diceva il Milan, esatto, non si sa il progetto. Così alla fine Milan, ridendo e scherzando, è l'unica società che ha comprato, ha speso 100 milioni, ha preso Ghida e Gonzalo Ramos. Esatto. Le altre, la Roma è ferma, il Napoli è ferma, la Juve ha fatto robe minori, l'Inter ha fatto robe minori, il Como ha fatto qualcosina, ha fatto molto la Fiorentina, ma mi aspetto che alla fine poi la Fiorentina uno tra cani e fagioli lo venda anche per rientrare dagli investimenti, e poi vedremo quanto la Fiorentina è cresciuta all'interno di questa rivoluzione, anche perché sono tutti bei nomi. Ma se vuoi Juve di Giuntoli, Docet, per restare in casa bianconera, quando tu cambi tanto poi devi sperare che rendano.
0: Esatto.
5: Perché presi singolarmente sono bravi, ma poi devi sperare che si amalgamino, che rendano, che facciano tutti bene. Calcio, il bello butto è calcio, che non è una scienza esatta. Anche se tu prendi 10 giocatori forti, vinci. Puoi vincere, puoi non vincere.
0: Tra
5: se tu
0: l'altro
5: pensi al Real Madrid, che non ha vinto niente quest'anno, poi guardi e dici: chi sono i primi 5-6 migliori giocatori del mondiale? Ognuno fa la sua classifica, ma tutti mettiamo sicuramente dai primi 5-6 Vinicius, Bellingham e Mbappé. Il Real non ha vinto niente quest'anno.
0: No, no, è vero. Tra l'altro credo che stia anche flirtando con Rodri, che in un primo tempo Florentino. No,
5: però hai capito, sì, cioè, sì. Se ci pensi, quella è...
0: Esatto.
5: Ma così come succedeva in passato a tutte le squadre, anche italiane, che avevano fior di giocatori, poi vinceva una sola. Perché quando vinceva la Juve, comunque il Napoli aveva giocatori straordinari. Gli Higuain, i Koulibaly, eccetera, vince una.
0: Certo.
5: E però se si pensa è paradossale che Real Madrid, che ha tre, secondo me, dei primi 5 giocatori al mondo, 6, 5, 6, ci fai tu la classifica, alla fine non ha vinto niente ed è arrivato a distacchi siderali nella Liga, ha preso delle scoppole nelle coppe.
0: Guarda, ti proprio rubo gli ultimi 30 secondi intanto per chiederti che sia stato prenotato, nel senso che poi a un certo punto la Juventus ha in mano, diciamo, l'accordo grazie a Frederic Massara, uno, quando si libereranno dei posti a centrocampo, due, Pellegrino c'è davvero anche la Fiorentina, quindi anche lì prenotato tra virgolette, a meno che non si presenti qualcuno che lo possa portare via, e poi tre, è una domanda di un amico, te la faccio dopo, se no ti metto troppe cose insieme.
6: Pellegrino, la Fiorentina, se va via Ken, ovviamente un attaccante che piace, Pellegrino, Dobbik, e quindi sono delle situazioni dove la Fiorentina farà le proprie mosse, poi vedremo la Juve se il ragionamento deciderà di fare. Su che sì, prenotato secondo me è un parolone. La Juve è interessata, ma non è interessata alle cifre che chiede che sì. Quindi se che sì vuole guadagnare 6-7 milioni, se no la Juve non lo prende. Se che sì accetta 4-4,5 più bonus, la Juve lo prende, perché comunque è un giocatore di buon livello, un po' usurato secondo me, perché il mondiale comunque dura un mese, devi ragionare su una stagione intera, ma comunque sia di buon livello, che in Italia ti può dare qualcosa ancora importante, e Massara, come hai detto tu, lo conosce bene.
0: Esatto, il giocatore sul quale mi hanno fatto la domanda è tale Autubolu, che io onestamente, ti dico la verità, non conosco, e ti chiedono se è stato offerto alla Juventus. No, ma no, credo faccio
6: tale. Ma sono stati proposti almeno 6-7 portieri alla Juve. È stato proposto Autubolu, è stato proposto Pickford, è stato proposto Jorgensen, è stato proposto Trubin, è stato proposto a più riprese Vicario, è stato proposto Suzuki. La Juve li sta valutando, ma è un po' il discorso di Colomani, sono tutti dei piani B. Oggi il piano A è Dibu, perché Dibu secondo me di tutta questa lista, senza che si offenda nessuno, è di un livello superiore. Cioè Dibu è uno dei primi 5 portieri al mondo, gli altri sono buoni portieri che non so se poi alla Juve fanno meglio di Perin e di Gregorio, perché anche Perin e di Gregorio erano dei buoni portieri, poi quando giochi alla Juve le pressioni sono diverse.
0: Certo.
6: Non è che Perin al Genoa era scarso, lo volevano tutti, no. Non è che Di Gregorio al Monza era scarso, però a Todobu un conto è giocare al Friburgo, Jorgensen un conto è giocare al Villarreal, Trubin un conto è giocare al Benfica, e quando giochi alla Juve, quei club che devono vincere, sbagli mezza volta e hai perso la partita.
0: Esatto.
6: Non che Dibu non sbagli mai, però sicuramente è uno di quelli che sbaglia meno.
0: E che ci mette personalità, diciamo.
6: Ed è un giocatore, esatto, che piace molto per questo discorso qui, che la Juve grossi leader non ne ha in squadra, e quindi Dibu ti può fare anche da trascinatore, che secondo me è la cosa che piace molto, al di là del valore in sé che è un grande campione, ma è soprattutto il fatto che alla Juve mancano un po' quelle, come direbbe Spalletti, quelle facce da C, puntini, puntini, puntini.
0: Esattamente.
6: Le
0: esatto.
6: Squadre che vincono hanno anche due o tre giocatori così, che stanno magari sulle scatole se ce li hai come avversari, però se ce li hai in squadra sai che alla fine hanno le spalle larghe, reggono le pressioni, provocano gli avversari, li tirano scemi, e però vincono.
0: E cioè,
6: Juve li aveva, i Montero, i Davids, la Juve li aveva, erano due stinchi di santi.
0: E già.
6: David stesso, così li devi avere, come tutte le squadre che vincono hanno qualche elemento di questo tipo qui.
0: Di questa personalità che sanno anche strillare in campo per svegliare la squadra da un impasse che ne abbiamo viste tante in questi ultimi anni, quindi la personalità, diciamo, che poi era una cosa che ha richiesto più volte lo stesso Spalletti, dicendo questa è una squadra di bravi ragazzi, ma i bravi ragazzi non vanno da nessuna parte molte volte in campo, bisogna essere facce di C, come hai detto tu. Nico, grazie davvero, riposa, recupera, e io ti ringrazio sia per il ricordo di Luca, sia per queste tante informazioni che sei riuscito a darci. Nicolo Schira, ciao Nico.
6: Ciao a tutti, ciao.
0: Grazie davvero a Nicolo Schira. Allora, siamo riusciti a fare un po' un punto della situazione, che tra l'altro non si discosta tanto da quello che immaginavamo, cioè gli obiettivi principali in attacco, possiamo riportare la base su chi è da Gabriele Latini, così mi dà ritmo, mi piace, però hai fatto benissimo ad abbassarla, perché stavamo facendo un ricordo che non doveva andare a calpestare il pensiero a Luca Esposito, che resta sempre nel nostro cuore. Però tornando al calcio e tornando a quelle che sono state le valutazioni di Nico, sono queste qua. Perché tutto su Colomani? Perché, come immaginavamo, l'abbiamo sempre detto, la Juventus teme che qualche altro attaccante possa fare la stessa finaccia, tra virgolette, dei vari David e Openda. Uno dice, vabbè, perché tutti quanti possono fare sta fine? No, chiaramente i giocatori di sicuro talento e qualità, quell'impatto lo riescono a vincere in Serie A, ma quelli costano cifre al quale non puoi arrivare. Quindi Colomani, in proporzione, anche se rischia di costarti tanto, almeno è un giocatore che ti dà una sorta di garanzia, e soprattutto uno che ha detto, quello che mi puoi dare come ingaggio mi dai, lo accontento, e questo è piaciuto alla Juve. Perché Dibu Martinez, più o meno stesso discorso, ci sono tante alternative. Il portiere poi alla fine arriverà tra i vari nomi che ha fatto Nicolò, ma l'obiettivo principale è il Dibu Martinez, perché è un giocatore che ti porta anche esperienza e personalità, quell'esperienza e quella personalità che ti è mancato tanto nel corso di quest'anno. Poi dovesse saltare, ci sono alternative. Perché è ancora in piedi la trattativa? Perché il Dibu vuole la Juventus ha trovato l'accordo con il Dibu, però la Aston Villa giustamente dal canto suo dice: non avevo messo in preventivo di dover cambiare portiere, mi trovo col Dibu Martinez, quindi se proprio lo devo cambiare, che il giocatore vuole andare via, che la Juventus lo vuole, lo deve fare alle richieste che ho fatto, alle richieste che faccio io, perché non voglio fare sconti a nessuno, cosa che è anche logica, diciamo, se vogliamo, nelle dinamiche di mercato, ma che la Juventus fa bene a eventualmente affondare, anche cercando di portare a casa la sua politica, è quella di non spendere tanto per un giocatore di una certa età che comunque non potresti andare a rivendere. Su che sì, ci siamo detti anche l'aspetto relativo al fatto che o abbassa il tetto ingaggi evidentemente per riuscire a entrare nei parametri della Juventus, oppure eventualmente non si potrà chiudere questa trattativa. Quindi prenotato, ha detto Nicolò, è eccessivo come parolone, ma se che sia a un certo punto dice: guarda, voglio talmente giocare in Italia, talmente giocare nella Juventus che mi abbasso l'ingaggio, poi dopo ne parliamo, allora si chiude facilmente, perché la volontà della Juventus c'è sempre, alle condizioni della Juventus. Bella chiacchierata che siamo fatti con Nicolò. Io a questo punto vi chiedo quali sono le vostre riflessioni su questi approfondimenti di mercato che abbiamo fatto con lui. Ci fermiamo, pausa e ritorniamo tra pochissimo.
3: Due colori, due voci.
4: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve, tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Bella chiacchierata con Nico Schira. Allora, le vostre domande / riflessioni su quello che ci siamo detti. Intanto il buon Fabrizio, l'amico nostro cardiologo, dice: sei rimasto solo, ti do una mano, parliamoci chiaro, il nostro calciomercato inizierà il 31 agosto e finirà 4 giorni dopo, sarà un estenuante tira e molla, perché bisogna mandare via calciatori per poter almeno prendere un portiere e 1-2 punte. Il mio pensiero è che le prime due gare di campionato le faremo a marce ridotte. Che ne pensi? Che è realistica come visione, Fabrizio. Io mi auguro che a un certo punto possano partire una serie di notifiche alle 20 e che possano sistemare tante cose, perché poi a volte basta anche che vengano giù 2-3 tasselli e si può procedere con gli incastri, perché poi sarà un mercato molto ad incastri. Sentiamoci qualche nota vocale, dai, poi dopo leggo tutte le altre vostre riflessioni.
7: Ragazzi, buonasera, Antonio Ginazzano. Io ho massima fiducia per quanto riguarda la nuova dirigenza, ma soltanto una cosa mi chiedo: come si fa ancora a star dietro a un giocatore come Kolumani, neanche fosse un bomber da 30 gol l'anno, ragazzi, e sicuramente non andrà molto più lontano di Zirkzee a livello di gol, ma come si fa soprattutto a trattare col Paris Saint Germain, un anno e mezzo che stiamo trattando, ma ragazzi, ma di attaccanti che fanno più gol, anche più grezzi, ma che fanno più gol di Kolumani, ce ne sono in giro, ma proprio una marea. Quindi, ma soprattutto perché non si può portare avanti una trattativa un anno e mezzo. sempre Forza Juve, Antonio da Genazzano.
0: Ciao Antonio, la risposta di fatto Nico l'ha data, perché io gliel'ho chiesto esplicitamente e lui ha detto: se ti posso dire la mia ad alta voce, la Juventus potrebbe puntare su giocatori, come ci siamo detti prima, che possono fare tanti gol, che non si conoscono e quindi da provare, ma là entri nella paura relativa ai casi David e Openda, perché erano due giocatori che segnavano nei rispettivi campionati, riuscivi a prenderli anche in tempi piuttosto brevi, ma che poi non hanno reso. Colomani invece, che la sua resa ha dimostrato di averla nel campionato di Serie A e nella Juventus, e che si abbassa l'ingaggio e che alla fine rappresenta quasi una garanzia tecnica per la Juventus, significa andare praticamente sul sicuro. Dopodiché vediamo quanto si tirerà la corda e fin quando si potrà riuscire a tenere in piedi le altre eventuali alternative, diciamo così. Altra nota vocale, Gabri.
8: Buonasera a tutti, sono Claudio da Firenze. Ho una domanda. Allora, Malen, prima di arrivare alla Roma da Gasperini, non era un goleador, anzi veniva fatto giocare come ala di attacco. È arrivato a Roma e Gasperini ha detto: no, no, te sei un centravanti. E questo ha iniziato a marcare. Zirze potrebbe fare la stessa cosa da noi. Cioè, nel senso, non è un goleador, è vero. Però al Bologna i suoi gol li faceva. E noi attualmente

0: offerta dalla Juventus per Zirkzee, né che sia stato offerto Zirkzee alla Juventus, e che quindi in questo momento non c'è nulla in piedi per quanto riguarda il giocatore. Sulla tua riflessione ti dico sì, potrebbe essere un tentativo, potrebbe essere, comunque Zirkzee è un altro che il campionato italiano lo conosce, sappiamo che impatto ha avuto, ma non è un bomber come lo vuole Spalletti, cosa che potrebbe essere più Colomani, che un impatto in termini di gol alla Juventus l'ha avuto e che magari Spalletti è convinto di poterci fare un ulteriore step di crescita, un lavoro importante che possa trasformarlo in goleador, perché ha visto che l'impatto in Italia c'è, che la qualità del giocatore si sposa con il calcio italiano, che ha avuto già un impatto positivo alla Juventus e che lui può tirar fuori qualcosa in più da questo giocatore, un po' come fece ai suoi tempi con Osimhen, chiaramente con tutte le dovute differenze. Lucio D'Arieti, da tifoso della Juventus, vorrei fare una riflessione semplice: nel calcio moderno, senza risorse economiche importanti, è praticamente impossibile costruire una squadra in grado almeno di competere, non dico di vincere. La storia e il blasone da soli non bastano. Quello che era triste è vedere la Juventus costretta a fare i conti con i bilanci, mentre altre società investono sul mercato. È una realtà che da tifosi fa male accettare, ma bisogna anche prenderne atto. Spero che la società riesca a tornare presto ad avere la forza economica necessaria per programmare un mercato all'altezza del nome della Juventus, perché vedere una squadra così gloriosa costretta a rincorrere invece di guidare è davvero triste per chi l'ama. Questo sicuramente, ma qua ritorno al discorso che ho fatto a inizio puntata, quando comunque hai stretto la mano, hai fatto un patteggiamento su una cosa ridicola che ti è costata cara, che ti ha portato ad avere una perdita di soldi, hai investito male i soldi che hai comunque messo sul mercato con John Elkann, sbagliando l'acquisto, cioè sbagliando la scelta degli uomini del management, prima Giuntoli, poi Comolli. Adesso ti devi fidare di Carnevali e di Massara, che sicuramente meritano maggior fiducia, ma arrivano nel momento peggiore perché devono risolvere i problemi dei management passati e hanno poche risorse tra le mani. Quindi la Juventus deve fare tesoro di quello che comunque di cui è stata vittima, perché è stata vittima del 2022. Deve chiedere giustizia, deve evitare che si ripetano determinate situazioni, perché poi paghi un conto salatissimo come quello che stai di fatto pagando. Vittorio dice: ho sentito Skira, allora un portiere non deve fare nemmeno un errore, è impossibile. Credo invece che il problema serio della Juventus è il centrocampo, anche se è un ottimo difensore, Bremer non sa impostare il gioco, è lento e sbaglia spesso il primo passaggio. Persino le uomini hanno fatto un colpaccio in attacco, benvenuta ad Alba Redondo, ex Real Madrid, dice Antonio. Sì, colpaccio importante, cifre totalmente diverse rispetto a quelle del calcio degli uomini, diciamo così. Buonasera Vincenzo, ho letto sui social che la Juve avrebbe fatto un'offerta all'Atalanta per Carne Secchi di 30 milioni più di Gregorio. Sai qualcosa al riguardo? Mi chiede Angelo. Non lo so, anche perché stando in diretta questa notizia a me non era arrivata, e tendo sui social, a meno che non ci sono fonti importanti di cui mi fido, a fidarmi. Purtroppo devi dire sempre le stesse cose, perché sembra che ci sono persone o tifosi che non vogliono sentire le giuste ragioni, Paolo da Siena, ma io lo farò fin quando è possibile. Ciao Vincenzo, cosa ne pensi di un attacco composto da Zirkzee, Pellegrino e Icardi, giocatori diversi ma che potrebbero integrarsi bene, fantasia, forza e senso del gol? Ne penso che sarebbe un ottimo attacco sicuramente, ma torno ai discorsi che sia Zirkzee sia Icardi prendono degli stipendi diciamo, compatibili totalmente con le disponibilità della Juventus. Nota vocale, Tini.
1: Vincenzo, una curiosità. Volevo
0: Vai.
1: sapere com'era successo nel 2022, che dicevano tanti numeri, poi alla fine in via ufficiosa è uscito il numero ufficiale delle disdette DAZN. Se anche quest'anno hai novità in via ufficiosa, se ci sono state disdette su Sky e DAZN. Ciao, un
0: Ciao.
1: abbraccio, Agostino.
0: Ciao Agostino, al momento dirette no, sicuramente in tanti ci scrivono che non hanno rinnovato l'abbonamento, che non lo rinnoveranno, non possiamo quantificare né tirare fuori una statistica che sicuramente magari a fine anno sarà un po' più chiara eventualmente. Di sicuro non c'è quell'ondata che ci fu dopo il 2022 di indignazione giusta per quello che successe. Agnelli, fammi capire, Agnelli ha fatto tutto questo per cosa? Per far vedere che aveva ragione, perché non cerca risarcimento insieme alla Juve, se no come tutti. Sembra tutto fumo, niente arrosto. No, Agnelli non ha fatto questo per far vedere che aveva ragione. Agnelli ha fatto questo intanto per lanciare un siluro anche dall'esterno del mondo Juve, non essendo più un dirigente della Juventus, alla giustizia sportiva italiana. Cioè, di fatto ha detto: mi hai fatto pagare tutto quello che potevo pagare, io però adesso faccio sì che quella famosa zona grigia tu non ce l'abbia più e ti tolgo potere. Ma più di questo, ovviamente, Andrea Agnelli non poteva fare, ma intanto è un altro che insieme a Platini ha dimostrato che poi arriva il momento in cui qualche cosa devi restituire, non devi sempre soltanto subire, abbassare la testa, andare avanti e pagare di tasca tua. Ci arrivano altre notizie. Sì, sul

0: Su Muremovic incassati 17,4 milioni, l'ho raccontato, l'ho detto, e quindi potrebbero essere soldi freschi da poter inserire sul mercato. Sarebbe, ma questo l'avevamo già anticipato, da capire dove potrebbero essere inseriti questi soldi. Sarebbe importante l'acquisto di Kolumalì e non il ritorno di Vlahovic, sarebbe una catastrofe per lo spogliatoio, dice Alessandro da Taormina. Come avete potuto poi sentire da Nico Schira, anche qui le fonti evidentemente combaciavano, non c'è stata nessuna citofonata da Vlahovic, è lì che fa ombra vicino al citofono, come se stesse lì a dire che faccio busso o non busso, perché se busso e ripropongo lo stesso, le stesse richieste che avevo già proposto, loro giustamente mi dicono vieni da prendere un caffè, ma tanto non parliamo a queste cifre. Se invece, come appunto ha ribadito Nicolò, dovessi abbassare le sue richieste, ma sensibilmente, 5 milioni per esempio di ingaggio a stagione, e invece dei 20 milioni al premio alla firma, 5, 6, 7, 8 milioni, ma esagerando, la Juventus potrebbe fare una tara di quelle che sono le richieste sul mercato per altri attaccanti che potrebbe puntare e quelle che sono le cifre che potrebbero bastare a riavere Vlahovic. A quel punto potrebbe dire mi conviene, quindi lo faccio, ma la citofonata deve arrivare assolutamente da Dusan Vlahovic e non è arrivata. Altra nota vocale.
1: Ciao Franchi, Giovanni dal Brasile. Ho ascoltato con attenzione i commenti di Nico e concordo, sì, capisco la paura della Juventus, ma vogliamo ricordare che in un anno Kolumuani praticamente ha giocato pochissimo e segnato quasi nulla. Invece parliamo di Pellegrino come di un ragazzino, ma c'ha 25 anni. Perché non tentare di dargli una forza a sto ragazzo? Un abbraccio, Frank.
0: Ciao Franco, non credo che l'uno escluda l'altro e rispondo a te, grazie per la domanda, anche perché c'è un altro amico che ha fatto la stessa domanda, Pellegrino escluderebbe Kolumani, non credo. Credo che però chiaramente la Juventus intanto vuole chiudere per Kolumani, perché intanto tu ti assicuri che chiudi quella trattativa e porti a casa il primo attaccante che ti volevi portare. Dici io lo porto a casa, è quello il mio obiettivo, chiuso l'obiettivo, ok, faccio il conteggio di quelli che mi sono rimasti, di quelli che possono andare via. Per fare un esempio molto banale, Spalletti per il momento ha detto se trovate un accordo per Openda temporeggiate perché io devo andare a giocare con lo Standard Liegi e non c'ho attaccanti, quindi almeno lasciatemelo per l'amichevoli, ma non perché devi vincere la partita, non perché l'amichevole è importante, ma perché le amichevoli almeno devono servire per cercare di abituare la squadra a fare determinati tipi di movimenti che non puoi fare se non c'è l'attaccante davanti. La Juventus non ha attaccanti in questo momento e non puoi adattare i ragazzini dalla next gen oppure adattare qualcuno a fare la prima punta solo per far vedere che c'è quando poi non ce l'hai. Quindi, in sostanza, se io chiudo per Kolumani, intanto posso già dire ok, avviate la cessione immediata di Openda e io intanto cerco di capire quanto riesco a racimolare, ma più che altro un risparmio sull'ingaggio per Openda. Non vado a incassare soldi perché diventerebbe un prestito oneroso con obbligo di riscatto tra 1-2 anni. Dopodiché, intanto ho liberato una casella e ne ho riempita una con Kolumani, posso andare ad aggredire il mercato per prendere Pellegrini, ma devo comunque prendere in considerazione che un altro deve andare via, che sia Milik che chiuda il contratto, che sia David che possa accettare finalmente di andare da altre parti, e quindi eventualmente si prenderebbero entrambi. L'uno non esclude l'altro, ma se io vado a chiudere prima Pellegrino, mi chiudo definitivamente la strada per Kolumani, che è il mio primo obiettivo, perché poi vado al Paris Saint-Germain che dice: ah, quindi i soldi per prenderti Pellegrino li hai avuti, adesso trovali anche per Kolumani. Già c'è un tira e molla pazzesco, e a questo punto diventerebbe ancora più difficile per la Juventus. Altra nota vocale, Datini.
1: Ciao Carlo da Torino, io sul mercato continuo a ribadire una cosa, che bisogna rischiare ed iniziare ad acquistare dei giocatori, perché tutti questi paracarri, va bene, se, volendo essere edulcorati, diciamo, questi esuberi, finché non vedono arrivare qualcuno, loro sanno che tanto alla fine 11 devono andare in campo e quindi comunque il posto per loro ci sarà. Quindi se continuiamo così, loro fanno melina e non darsi una mossa ad uscire e noi rimaniamo incastrati. Bisogna iniziare a prendere, quantomeno che sì, a parametro zero, chiaramente l'ingaggio è importante, ma comunque sapendo quanto hai risparmiato da Vlahovic a Kostic, sicuramente ha la possibilità comunque di poterlo andare a firmare, secondo me, delle cifre che secondo me sono ragionevoli, così almeno al centrocampo qualcuno inizia a darsi una mossa e a capire che deve andarsene.
0: Esatto, diciamo che è una cosa che può andare in un senso o nell'altro. Mi spiego, se io ho la forza di prendere un attaccante, posso spingere chi è dentro ad andare fuori perché gli faccio capire che non è aria e che se vogliono giocare è meglio che vadano via. Dall'altra parte, però, questi giocatori, se vanno via, vogliono le stesse garanzie economiche che gli ha dato la Juventus, altrimenti dicono: vabbè, mi gioco il mio posto, mi gioco la mia possibilità, intanto resto, i soldi li prendo, non vado a buttare soldi, non mi vado ad accasare altrove se non sono convinto. Dall'altra parte, però, questa operazione non la puoi fare proprio per questo motivo, perché se io ne prendo uno per farne uscire un altro e quell'altro non mi esce, diventa un problema di sostenibilità per il club che a quel punto non potrebbe andare a sostenere pesi, costi così importanti, rischieresti di far fallire altri piani di rinforzo della squadra che non devono passare necessariamente soltanto per l'attacco, ma anche per centrocampo, porta e difesa. Resta intanto come alternativa a Colomani il nome di Sorloth, ma anche quello di Mateta, che a me personalmente non convince, soprattutto dopo che l'ho visto al Mondiale di Francia. Rischia di essere un giocatore. Poi qua sbaglio io sicuramente. Lui che vedo un po' più un paracarro, cioè un giocatore fisico ma molto legato, molto legnoso. A me non fa impazzire questo giocatore, però resta come alternativa. Peraltro, per farvi vedere come le dinamiche del mercato cambiano da un momento all'altro, poco fa Nico Schira ci aveva detto appunto che era tiepido l'interesse della Fiorentina, però ha appena appreso, me lo comunica, lo dice anche sui social, che la Fiorentina ha chiesto ufficialmente informazioni per Pellegrino dal Parma, quindi intanto paratici, la sua mossa l'ha fatta, ma anche qui significa che la Fiorentina deve prima vendere Piccoli, Ken o magari tutti e due per poi tuffarsi su Pellegrino, quindi la Juventus deve cercare necessariamente di stringere i tempi per non vedersi sfumare giocatori che comunque possono tornarti utili con o senza Colomani. Milik attualmente attaccante, l'unico attaccante valido in rosa, dice il nostro amico, troppo sottovalutato. No, non è sottovalutato, amico mio, è che non sta bene fisicamente e non ti può garantire minutaggio dal primo all'ultimo minuto e purtroppo lo sappiamo, è stato fermo per oltre 300 giorni, è entrato, poi si è rifermato e quindi non è una questione di essere sottovalutato, lo consideriamo tutti l'attaccante più forte per me, era più forte anche di Vlahovic, senza se e senza ma. Scusate se insisto, ma l'attaccante della Roma Ferguson è tornato al Brighton, non è così scarso come lo faccio apparire Gasperini. Secondo me può arrivare a poco prezzo, addirittura in prestito. L'attaccante forte fisicamente che a noi manca sicuramente meglio di Sorloth. Ciao Vincenzo, ti scrivo visto che avete già passato il mio vocale, non voglio togliere spazio agli altri nostri amici. Mi spieghi com'è possibile che tra un mese ricomincerà il campionato e ci saranno gli stessi arbitri che a sentire le intercettazioni di amici cartonati, ma davvero lo possono fare? Assurdo, ma dovrebbero mandarli via tutti. Agostino, non li mandano via per il semplice motivo che diventerebbe poi una sorta di ammissione di colpevolezza, no? Perché se io ritengo che non c'è stato nulla, che è stata tutta fuffa, che sono state tutte illazioni, come sentivo dire, come abbiamo sentito dire da quella che è stata poi l'archiviazione, almeno intanto da parte della giustizia ordinaria, è chiaro che diciamo, non possono dire questi arbitri non ci sono più. Quello che è il grande cambiamento, come sapete tutti, non è più Rocchi, ovviamente il designatore, ma è Orsato. Sì, mi dicono non male questi primi 15 minuti di Allegri sulla panchina del Napoli che sta perdendo con l'Arezzo 1-0, ma ragazzi, le amichevoli di luglio valgono meno di zero, quindi ma poi chi se ne frega del Napoli. Chi se ne frega di Allegri, a cui voglio un bene incredibile, ma quando poi è sulle altre panchine come l'anno scorso è un rivale e non è un amico, per quanto ci sia una grandissima stima per lui. Altra nota vocale.
2: Vincenzo, buonasera. Daniele da Roma,
0: Ciao Daniele.
2: polemico, stufato, veramente disinnamorato del calcio. Cioè, noi ci hanno distrutto, nessuno ne parla più, ma tanto accettate, accettate, io non l'accetterò mai. Siamo stati distrutti, siamo stati cancellati, siamo stati sputtanati. Errori su errori dopo con l'ausilio, con l'accettazione di Elkan, e la Juventus si è persa grazie a quello che ci hanno fatto e con la partecipazione di Elkan, perché fatto fuori Andrea, purtroppo si è perso il calcio.
0: Allora capisco lo sfogo dei nostri amici. è un tema che abbiamo toccato tante volte, che in quel momento eri quasi spalle al muro, evidentemente per il bene della Juventus dovevi patteggiare, però io ribadisco quello che ho detto in apertura, comunque c'è anche la possibilità, visto che la Corte di Giustizia Europea si è espressa, visto che per quanto riguarda Arbitropoli c'è stata fino adesso una gestione totalmente differente rispetto a quella con la Juventus nel 2022, basti pensare che nel 2022 si è agito prima con la giustizia sportiva e poi con quella ordinaria, adesso prima con quella ordinaria e poi le carte ripulite, sistemate, fatte bene alla giustizia sportiva, che con ogni probabilità non interverrà e comunque non lo fa a campionato in corso, se lo dovesse fare con uno o due punti di penalità all'inizio del campionato sarebbe già una cosa strana che non avverrà mai, secondo me. La Juventus invece ha pagato, quindi negli anni, nel momento in cui ci sono queste situazioni che sono venute fuori, io fossi nella Juventus comincerei a dire adesso chiariteci però come funzionano le cose, perché noi abbiamo pagato laddove altri non hanno pagato. Io farei una carnevalata, dice il nostro amico, riprenderei Moise Kean, attaccante nazionale da 2 anni, segna, un giocatore più maturo, ideale per Spalletti. A me non mi convince neanche un po' Kean, non che immagini che Colomani sia fenomeno, però a me Colomani non dispiace, vi dico la verità, Moise Kean però onestamente no, anche perché credo che abbia delle difficoltà fisiche, si continua a portare dietro, ma se tu arrivi, e poi comunque da quello che ho capito lui vuole giocare in Champions League, quindi pensate un po', ce l'avevamo noi, adesso va dove gioca la Champions League, a Como e non a Torino con la Juventus. Ma se tu arrivi massimo a 40 milioni, Paris Saint Germain lo valuta 55, ma cosa dobbiamo aspettare? Pensano di arrivare al 30 agosto e poi magari lo prendi e ti sei bruciato pure le altre possibilità come Pellegrino, Icardi e chi vorrebbe venire? Dice Andrea da Torino. Icardi non vorrebbe venire, Pellegrino sì. Icardi chiede delle cifre che la Juventus comunque non gli può garantire, quindi non è stata neanche allacciata una trattativa. Poi per il resto c'hai ragione tu, ma io credo che, spero, che la timeline della Juventus sia prima del 30 agosto, ma come diceva acutamente l'amico Fabrizio prima, qua si rischia di arrivare veramente a fare un muro contro muro che andrà avanti fino in fondo. L'importante è che porti risultati per quanto mi riguarda, se non li porta diventa un rischio non calcolato o comunque un rischio calcolato male. Allora, se si vuole un attaccante sicuramente alto al campionato italiano, prendiamo Lukaku, che il Napoli vuole mollare, anche lì lo scaldabagno no. Tra l'altro stiamo parlando anche di uno che con l'ambiente della Juventus c'entra zero, uno che ha sempre odiato la Juventus, che l'ha sempre fronteggiata. Non mi sembra questo giocatore che adesso possa fare la differenza, sicuramente la fisicità ce l'ha, sicuramente da questo punto di vista ha delle caratteristiche giuste, ma dovresti andare intanto a trattare col Napoli che ti prende per i capelli, e soprattutto il giocatore credo che abbia accettato le offerte che stanno arrivando dalla Turchia. Sentiamo un altro, cioè tra poco sentiamo un altro vocale, però intanto leggo anche un altro messaggio. A questo punto veramente paura che Vlahovic possa tornare, grazie al mister, se dovesse succedere mi prenderò una pausa, addirittura ragazzi non ce le prendiamo per queste piccolezze, io sono il primo che non lo vorrebbe Vlahovic, poi se arriva vuol dire che è stata una soluzione che la Juventus ha ritenuto percorribile, nel senso che non spenderò più soldi per la Juve finché Vlahovic non lascerà definitivamente la Juve, per ora l'ha lasciata e per me la squadra farà un passo indietro, altro che salto di qualità, dopo tutti questi anni di fallimenti avrei voluto vedere la Juve essere finalmente all'altezza di quest'anno, tutto questo però non ha nulla a che fare con la dirigenza, giustamente dice Tony, non me la prendo con la dirigenza, evidentemente ha ereditato situazioni talmente complicate che ci stiamo trascinando da troppo tempo. Ho lasciato indietro tanti messaggi, quindi vado a leggermi quelli là vecchi, fammi capire, Agnelli fa tutto, questo l'avevamo letto. Ragazzi, il silenzio di tutti i presidenti riguardo Silenziopoli, sapete perché? Perché tutti hanno scheletri nell'armadio, alla prima voce sicuramente qualcuno dirà tu stai zitto perché anche tu, e questa può essere anche un'altra lettura valida che fa il nostro amico, come a dire nessuno tira la pietra perché nasconde qualcosa e quindi magari non vuole che si riaprano determinate cose, però sarebbe opportuno veramente che ci fosse un ripulisti da questo punto di vista, cioè non si può agire in maniera molto grigia, ecco, grigia come la giustizia sportiva, cioè dove non c'è chiarezza né bianco né nero, ma una zona di grigio. Ciao Vincenzo, dire basta anche di Arbitropoli e cose extra calcio, parliamo di Juve, la grande difficoltà a creare una rosa ottima almeno per il quarto posto, siamo messi con i soliti nomi ma di concreto nulla, Andrea da Cagliari. Però Andrea, sono d'accordo e infatti lo stiamo facendo, però quello che dicevo io è che comunque quello che ha passato la Juventus e che non colpisce gli altri club, la Juventus l'ha penalizzata negli anni dal punto di vista di arrivare ad oggi con una serie di difficoltà che ha ereditato dal passato, da quelle cose pagate anche quando non doveva pagare, altri invece no, e quindi in qualche modo le difficoltà di adesso sono frutti anche degli errori degli altri nei confronti della Juve, quindi mi aspetto che la Juventus comunque chieda giustizia e chiarezza nelle prossime decisioni. Altra nota vocale, poi ci fermiamo con un ultimo quesito, entriamo e viviamo l'ultima mezz'ora insieme.
3: Ciao Vincenzo, Eros da Cesena. Sono molto spesso d'accordo con te sulle tue disamine eccetera, però questa voglia pazza che hai di portare a casa un giocatore che sono 2 anni che trattiamo e che non riusciamo a portare a casa, basta, ci siamo stancati di Stoccolomani, che fra parentesi non è nessuno, perché vuol venire alla Juve perché probabilmente pensa di essere titolare sicuro, quando invece da nessun'altra parte viene richiesto se non in squadre minori della Ligan, quindi non capisco tutto questo amore per questo giocatore che comunque ha dimostrato veramente poco, ha dimostrato negli ultimi, a parte quei 6-7 gol che ha fatto con noi, 7-8 gol, adesso non mi ricordo bene quanti, però alternando prestazioni
0: chiaro,
3: anche deludenti.
0: Chiaro il discorso del nostro amico, io però non ho detto che sono entusiasta e lo voglio a tutti i costi, ho semplicemente detto quello che ha raccontato Nico, che comunque se bisogna, allora, se devi scegliere tra Mateta e Colomani, io scelgo Colomani. Se devo scegliere tra Colomani e Vlahovic, io scelgo Colomani. Molti altri di voi sceglierebbero Vlahovic. E ho detto che evidentemente, come ha ribadito anche Nico, Skira probabilmente non si può andare su nomi importanti che ti rappresentano una garanzia, perché hanno dei costi elevati. Se devi andare a pizzicare l'attaccante che magari segna ma non sai qual è l'impatto in Italia, può diventare un ulteriore rischio che non ti puoi più accollare, perché già abbiamo 2 rischi sbagliati, cioè 2 rischi che sono diventati errori: Openda e David. Poi abbiamo Milik da risolvere, Vlahovic che non c'è più, gestito male nell'uscita, nel perdere il suo valore, quindi altri errori, come ha detto Carnevale, non se ne possono fare. Allora, ultima pausa, e a questo punto così per gioco vi chiedo: se si dovesse scegliere tra questi 4 nomi, giusto per vedere qual è più o meno il vostro indice di gradimento, tra Zirkzee, ok, perché tanto è venuto fuori, Colomani, Vlahovic, Mateta, quale di questi giocatori prendereste e perché? Ne potete scegliere solo uno, cioè quale sarebbe l'attaccante principe della Juventus per il prossimo anno per voi? Un ritorno di Vlahovic, Colomani, Mateta o Zirkzee? Fatemi la vostra classifica, comunque la vostra scelta, e me la motivate anche. Torniamo tra poco e ne parliamo.
4: 2 colori, 2 voci.
5: Radio Bianconera, nati per vincere.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
7: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
8: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, eccoci qua per questa nostra ultima mezz'ora, poi si scaldano i motori di Quintiliano che è già pronto per raccontarvi un po' quello che saranno con i suoi ospiti, gli aggiornamenti di questa serata in casa Juventus. Ovviamente noi minuto per minuto monitoriamo il mercato, lui tra l'altro capita a cavallo proprio dell'orario delle notifiche serali, quindi speriamo che possa portare bene. Allora arrivano le vostre risposte, ma cosa ve la prendete con Colomani? Se fosse lui sarebbe tornata anche a piedi. Tutta la vita Vlahovic, dice un nostro amico, vi ho chiesto dei quattro attaccanti quale sarebbe per voi l'attaccante ideale, al netto dei quattro. Giovanni dal Brasile dice solo uno, con la morte nel cuore di Vlahovic, perché almeno è carta conosciuta. Senza dubbio Mateta, fisico imponente che fa reparto, aria nuova ideale, le caratteristiche per il mister, dice Pietro. Come vedete vi siete divisi totalmente. Marco da Sestri Levante dice scelgo Colomani perché so cosa prendo e non crea problemi nello spogliatoio. Ciao Vincenzo, Colomani indubbiamente, uno perché ha giocato nella Juve, due perché tecnicamente ha dimostrato più qualità di Vlahovic, tre perché è un attaccante che sa fare salire la squadra tenendo la palla. Michele da San Maurizio. Michele, io penso molto come te, ti dico la verità. Colomani tutta la vita, salgono le quotazioni di Colomani. Forse qualcuno non ricorda che siamo andati in Champions con Tudor e grazie a lui, dice un altro nostro amico. Colomani, ma ora o mai più. Vlahovic ha consumato i gettoni e poi è andato via per soldi. Mateta anche, no, PS, voglio anche Pellegrino. Enrico dalla provincia di Lodi dice io dico senza dubbio Vlahovic perché tra tutti è l'unico con le caratteristiche chieste da Spalletti per il centravanti, come centravanti. Adam dice non è che c'è molto da scegliere, ma fra quelli che hai detto prendo Vlahovic. Colomani, dice invece Francesco da Latina, PS a lui abbiamo risparmiato già 4 milioni di stipendio per Vlahovic. Vlahovic tutta la vita, il resto è ulteriore downgrade. Spalletti, allora tutta la vita l'unico con le caratteristiche che chiede Spalletti, però non hai detto il nome, amico, quindi puoi rimandare la notizia se è il 5-7-9 finale. Massimo da Rivamonte, Vlahovic perché per l'attaccante non si deve spendere più di 25 milioni. In ordine di importanza dico Colomani, poi Colomani e infine Colomani perché è l'unico che ha certe caratteristiche al quale si può abbinare uno come Vlahovic, Pellegrino e Sorrot. Io scelgo Vlahovic perché secondo me è meglio degli altri e con i soldi risparmiati rispetto a Colomani cerco un centrocampista, dice Tiziano da Trento. Andrea invece dice dei quattro se sta bene Vlahovic è il più bomber di questi pur sbagliando dei gol. Basta vedere che quest'anno senza giocare ha fatto gli stessi gol di David, praticamente con Spalletti non l'abbiamo visto e quindi visto che con lui ha fatto bene anche Spalletti può migliorare Vlahovic. Ciao Vincenzo, mi spieghi come fai il Como a spendere così tanto se bisogna guardare il fatturato degli incassi? Paolo da Brescia, te lo spiego subito e grazie per la domanda. Allora, prima di tutto hanno tanti soldini, che il che non guasta, e Suarso è uno che ha tanti soldi, li può spendere. Seconda cosa, il primo anno tu entri nell'occhio del fair play finanziario, ma la tua prima partecipazione dalla Champions, l'UEFA ti dice fai la squadra, anche perché conviene anche a loro che una squadra che non è mai andata in Champions League, che si affaccia in Champions League, possa costruirsi una squadra forte e affrontare la Champions al meglio delle possibilità. Dopodiché cominciano a subentrare i paletti, ma davanti a questi paletti Suarso va a dritto e questa è una strategia che molti stanno provando a portare avanti, che la Juventus non so se porterà avanti oppure no, perché ha dei pregressi da sistemare. Mi spiego, qual è la strategia? Suarso ha detto io onestamente se devo pagare la multa all'UEFA e non fare la squadra, io preferisco fare la squadra e pagare anche la multa all'UEFA, perché nel frattempo io mi faccio una squadra, provo a vincere e con le vittorie mi ripago le multe che mi potrebbero arrivare dall'UEFA, ovviamente cercando di avere una multa meno salata possibile. Stesso ragionamento che se vogliamo ha fatto la Roma, che dopo aver rispettato il settlement agreement per tanti anni, poi oggi quest'anno a un certo punto gli mancava ancora un po', ha detto ma sai che c'è, ma chi se ne frega, pago la multa e vado avanti. Stessa strategia che ha seguito la stessa Fiorentina, che deve pagare 6 milioni di multa all'UEFA, ma ha detto chi se ne frega, ha detto Paratici, pagheremo la multa ma intanto ci facciamo la squadra e poi si vede. Potrebbe farlo anche la Juventus? Da un certo punto di vista sì. Però la Juventus intanto che viene da, sapete che il bilancio dell'UEFA viene analizzato di triennio in triennio, se non lo sapete ve lo dico io, e già dal triennio scorso la Juventus si è trovata ad avere di fatto una multa di 20 milioni che però l'UEFA ha deciso di provare ad abbassare dicendo ok dammene 6 poi te ne abbono 14, che non significa che quelle 14 non me le pagherai. Non me le pagherai se io riscontrerò la tua volontà di cercare di restare nei parametri, costruire una squadra, ma di non sforare i paletti, e quindi io a quel punto quei 14 non te li faccio pagare, che diventano comunque un risparmio significativo, e che 14 milioni ti possono servire, vedi, per esempio, per andarti a prendere il Dibu Martinez, dico, per dire, non so, soldi che butti via a cuor leggero. Peraltro, in una stagione in cui la Juventus, non andando in Champions League, perde anche tutta una serie di gettoni, dal gettone della partecipazione, dal gettone che arriva dalla qualificazione al girone, dal gettone che arriva dalle varie dai vari turni superati, e sappiamo bene che di fatto, se dovesse la Juventus vincere l'Europa League, andrebbe a guadagnare semplicemente i gettoni di partecipazione della Champions, quindi immaginate quanto ha perso. Quindi la Juventus questo ragionamento non l'ha fatto, però su Arso, Roma e Fiorentina questo ragionamento l'hanno voluto fare in questo modo. Sentiamoci qualche nota vocale, vai Tini.
4: Ciao Vince, Roberto da Bologna. A parte il fatto che è risaputo che gli attaccanti con Spalletti raggiungono l'apice delle loro prestazioni, no? Da Fava, De Michele, passando per Vucinic e finendo per Osimhen. Ma il signor Colomani nella Juventus, in quei sei mesi che è stato la Juventus, ha fatto 22 presenze per una media di 65 minuti a partita. 65 minuti a partita sono circa 16-17 partite da 90 minuti. È assegnato 10 gol, cioè una media intorno poco meno dello 0,70. Adesso io non dico che debba avere questa media qua sempre, però quando si parla di Colomani, che è uno che non fa gol, evidentemente non si guardano le statistiche dei sei mesi che ha giocato nella Juventus. Cosa ne pensi?
0: No, io, con me sfondi una porta aperta, nel senso che io non sono uno di quelli che è severo nei confronti di Colomani. Per me è uno che l'impatto comunque l'ha avuto positivo alla Juventus. Sì, quest'anno non ha reso al Tottenham, ma il Tottenham ha cambiato tre allenatori, peraltro ci è ripassato anche Tudor, che Colomani lo conosceva bene, ma è stata una stagione molto complicata per il Tottenham, che tra l'altro poi sta cominciando a spendere soldi sul mercato ed era quart'ultima in classifica l'anno scorso. Pensate quanti soldi hanno loro. Pensate che il Chelsea ha acquistato Rodgers, credo, per 170 e passa milioni, e il Chelsea non giocherà neanche la Conference League l'anno prossimo. È arrivato decimo, ma continua a spendere. Pensate ai soldi che ha speso per Palestra, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi hanno soldi incredibili, ma questo è un altro discorso. Però Colomani non ha funzionato in una stagione in cui evidentemente non ha funzionato quasi nulla al Tottenham. Però lui la sua media goal comunque ce l'ha. Lui è uno che, quando è arrivato alla Juventus, i suoi gol li ha fatti. E secondo me, come detto correttamente tu, Spalletti è uno che sa lavorare poi sui giocatori, così come qualcuno dice. Peraltro anche giustamente, vorrei vedere Vlahovic con Spalletti dall'inizio, magari lo migliora. La stessa cosa la si potrebbe dire però di Colomani, che potrebbe essere perfezionato dal lavoro di Spalletti. Altra nota vocale, Latini.
10: Ciao Vincenzo, io dico Colomani, ma solo perché appunto è già stato alla Juve e più o meno sappiamo come funziona. Ma di Nunes, Darwin Nunes, non si, cioè, un po' di tempo fa si vociferava che voleva ritornare in Europa, ma un tentativo, se non ha un ingaggio da 10-12 milioni, lo farei per lui.
0: Non so se possono bastare per Darwin Nunes, e anche lì bisogna ragionare sempre di ingaggio. Ecco, è questo l'aspetto che io apprezzo e capisco, e mi piacciono anche i nomi che fate, le idee che fate, molte sono anche idee estremamente valide. Vorrei che però, come fa qualcuno e come non riescono a fare tutti, ma no, per incapacità, perché giustamente sono parametri che poi sfuggono, perché uno pensa al prezzo del cartellino, pensa alla qualità del giocatore e dice, ma io questi soldi li spenderei, tant'è che in tanti di voi ci sta dicendo, ma Icardi, ah, lo prendi a zero, prenditi Icardi. C'è il discorso del parametro dell'ingaggio che va tenuto in considerazione, e il fatto che i giocatori non regalano niente. Ecco, tra questi, discorso inverso si fa per Colomani, che invece alla Juventus, quando la Juventus ha detto, guarda Ciccio, noi 8 non te li possiamo mai dare, noi possiamo fermarci a 5, ci mettiamo in bonus, e Colomani ha detto sì, a me va bene, basta che torno. E questa è un'altra cosa che ha apprezzato tanto la Juventus e che spinge per poter arrivare al giocatore, perché mettiamo che io avessi i soldi per andare da Darwin Nunes, poi lui mi dice sì, prendevo, adesso non so quanto prendeva, però è andato nel calcio dei ricchi, magari ti dice prendevo 12, dammi almeno 7, come Goreska che ha chiesto almeno 7, come Brahim Diaz che eventualmente ti chiederebbe almeno 7-8, come i vari giocatori che dovevano arrivare alla Juventus, Bernardo Silva, ecco non mi veniva il nome, che comunque ti chiedevano certe cifre, che la Juventus ha dovuto mollare perché quella cifra non la posso garantire, come che sì, che alla fine magari resterà parcheggiato fino alla fine, poi gli si dirà guarda, se vuoi tornare alla Juve questa è la cifra, e sarà lui eventualmente a fare un passo alla Juve, come lo stesso Vlahovic, che appunto, come ci ha ricordato Nicolò Schira in diretta, sta facendo ombra vicino al citofono, ma quel ditino per premere ancora non lo fa, perché comunque significherebbe andare a chiedere e accontentarsi di 5 e 6 7 alla firma, perché di più non otterrebbe. Altra nota vocale.
11: Ciao ragazzi, sono Daniele da Novara.
0: Ciao Daniele.
11: Vlahovic, tutta la vita alla tua domanda. La motivo così, con una similitudine, immagina di essere una trattoria, perché hai solo 20 euro in tasca. I piatti al momento del dolce sono i classici tradizionali, niente di che. A un certo punto sotto banco il cameriere ti propone la torta speciale della donna. Certo, non sarà la bonnet al cioccolato con i mirtilli di Oldani. Magari tu vuoi la bonnet al cioccolato con i mirtilli di Oldani, ma con 20 euro in tasca
0: non lo puoi prendere.
11: Credo che la torta speciale della nonna sia per noi Vlahovic oggi, che tutto sommato, se c'hai la bocca buona, da 20 euro appunto, è buona quanto la bonnet di Oldani.
0: Allora, chiarissimo, mi hai fatto un'infame, questa è l'unica rimprovero che ti faccio, per il resto mi è piaciuta la tua metafora e rende perfettamente l'idea. Paolo dice grazie per la risposta, sei super competente. Paolo, grazie a te per la domanda e per le domande competenti che fate. Colomani tutta la vita, dice anche Marco Dalbenga. Oltretutto può ricoprire più ruoli, è duttile, bravo tecnicamente, nello stretto fa salire la squadra e soprattutto vuole fortemente la Juve, venendo incontro alla società e ai nostri conti. Dusan ha fatto poco, le sue carte se le giocate, in più anche le pretese da top attaccante, cosa che non è neanche lontana, dice appunto Marco Dalbenga. È quello che non ha fatto la Juve con Daffara, non so esattamente cosa intendevi Alessandro, però Daffara, ricordiamolo che è stata una cessione che inevitabilmente la Juventus ha dovuto fare per la questione relativa a... ok, forse tu intendi la Juventus per esempio ha rinunciato a Daffara per cercare di centrare la questione plusvalenze invece di opporsi all'UEFA e dire no, chi se ne frega, vado avanti per la mia strada. Immagino che tu abbia detto questo. Se questo fosse il ragionamento, io vendo da fare, rientro nei paletti, se devo fare un sacrificio lo faccio per qualcuno che devo eventualmente comprare di grande livello, per quanto da fare sono sicuro che farà molto bene. La mancata qualificazione alla Champions ha portato anche ad una riduzione degli introiti da sponsor, perché come nei contratti sono previsti i bonus, ci sono anche i malus, dice Severino dall'Alcamonica. Esatto, anche questo va scritto a quelli che sono i conti difficilmente che possono quadrare, che ti possono portare ad aumentare i monti ingaggi. Diminuiscono le entrate, aumentano i monti ingaggi, non ti trovi. Diminuiscono le entrate, devi abbassare il monte ingaggi, devi ridurre i giocatori e devi quadrare i conti. Questa è la formula. Buonasera Vincenzo, senza ombra di dubbio dico Vlahovic, mi fido di Spalletti, dice Luigi da Roma. Vince, per favore, mi puoi spiegare i 18-20 milioni per uno di 18 anni, ma come, se non abbiamo i soldi, cosa vi serve? Naturalmente il riferimento che stai facendo, vado per un'idea, André Luis Diaz, che torniamo al discorso però che abbiamo fatto ieri, ragazzi, perché quando poi dici ma perché dobbiamo svenarci per i combiners della situazione e non andare a cercare il talento, poi magari vai sul talento e dici ma perché dobbiamo dare 18 milioni a uno che neanche sappiamo chi sia. E i talenti costano. L'operazione Pogba è un'operazione che non si ripeterà mai più, secondo me, perché quella fu una cosa pazzesca, quanti $4,000 costò, pochissimo, che erano... No, 4 milioni, non mi ricordo, comunque solo commissioni a Raiola, però di fatto la Juventus l'ho presa al Manchester United, che c'è 18-19 anni più o meno, giovanissimo. Ferguson si inviperì col Manchester United, con la dirigenza, in una maniera folle, disse voi siete impazziti, avete perso un talento che veramente sarebbe stato straordinario, infatti è stato straordinario, ma un'operazione del genere non la ripeti più. Quando vai a prenderti anche un talento dal Corinthians di turno e li devi accontentare, devi pagare delle cifre che comunque a loro ne entrano una parte, perché come vi ha raccontato molto bene Fabio Urbisaglia, che dal Brasile se ne intende, i giocatori in Brasile, i brasiliani hanno quasi tutti il cartellino in mano, quindi che cosa significa? Che il 20% magari nel caso del giocatore se lo intasca lui, quindi chiaramente la società dice: io in qualche modo devo riprendere questi soldi, perché altrimenti il giocatore non lo vendo e il Corinthians ha necessità di vendere, visto che è stata bloccata nel mercato in ingresso dall'UEFA. Anzi, a proposito, nota a margine, ieri abbiamo detto doppio colpo, potrebbe essere, vado a comprarmi André Silva e loro vogliono Arthur, perché l'allenatore di Haas aveva chiesto Arthur a gran voce. Ecco, mercato bloccato dall'UEFA, quindi addio sogni di gloria nostri e soprattutto del Corinthians, ma soprattutto nostri direi, per quello che poteva essere un'operazione che chiaramente adesso non può andare in porto col mercato bloccato per il Corinthians. Vai Tini.
12: Ciao, buonasera, Salvatore da Matera.
0: Ciao Salvatore.
12: Per me tutta la vita Colomani, perché rispetto a Vlahovic è molto più tecnico, è un giocatore che sa dialogare, c'ha praticamente tutto, e lo ha dimostrato, quindi tutta la vita Colomani. Grazie, ciao, buon lavoro.
0: No, grazie a te, e racondivido la tua pensiero, perché poi è quello che evidenziate tanti di voi, fate bene ad evidenziarlo, perché è un fattore molto importante. Non è soltanto un attaccante da profondità, che dà profondità alla manovra, che va a segnare, ma è anche uno che completa il reparto. Colomani non è l'attaccante dei sogni, ma è un attaccante che in questo momento farebbe comodo alla Juventus, sono d'accordo anche io come voi che trattative interminabili sono lungi dal mio modo di vedere la Juventus negli anni, però per tutti i discorsi che ci siamo fatti chiaramente questa trattativa andrà avanti ancora per le lunghe, o magari all'improvviso si sblocca e arriva la notifica delle 20. Però è un giocatore che, oltre a darti la profondità, oltre a essere bomber, o comunque poter crescere ancora come bomber con il lavoro di Luciano Spalletti, è anche un giocatore che completa il reparto. E io non dimenticherò mai quella serpentina nell'area dell'Inter, quando poi appoggiò la palla con Cesao che aprì il sinistro, la mise in rete, fece gol e ci fece godere tantissimo. La differenza tra noi e le altre squadre, dice Agostino, per il rientro nei parametri UEFA, secondo me è molto semplice: alle altre squadre sono multe, a noi magari blocco del mercato ed esclusione dalle coppe. No, vabbè, Agostino, capisco che lo dici provocatoriamente, ma sempre di multa si tratta. Poi se tu sommi multa e aumenti il gap rispetto ai paletti, è chiaro che poi dopo ti arriva per esempio una riduzione della lista Champions che la Juventus già c'ha, che è passata credo da 25 a 23 giocatori da poter mettere in lista. Ringrazio Roberto per le bellissime parole che mi hai mandato in questo messaggio, e ti ringrazio anche per aver ricordato il ricordo che abbiamo fatto io e Nico di Luca Esposito, perché siamo veramente, vi assicuro, ancora scioccati per quello che è successo. Io dico Colomani, dice Andrea da Loreto, non ho ancora negli occhi la giocata spaziale. Vedi Andrea, abbiamo pensato la stessa cosa contemporaneamente. La giocata spaziale fatta con l'Inter, in cui mandò in gol con Cesaro, Vlahovic quelle giocate non le farà mai. Una riflessione: dopo tutte queste ore con te e non solo, pensi che sia il mercato più difficile degli ultimi 15 anni della Juventus? Mi chiede Daniel. Bella riflessione Daniel. Degli ultimi 15 anni, hai preso una fetta di anni importanti. Noi per 10 anni abbiamo fatto mercati che facevamo, ovviamente si vendevano giocatori come se non ci fossero problemi economici, come se fossero i soldi del Monopoli. Poi però sono cominciati ad arrivare i problemi. Dico di sì, perché lo paragono soltanto al mercato in cui abbiamo preso di fatto soltanto UEA. Credo che faccia parte del primo anno di Giuntoli, se non ricordo male, e poi dopo arrivarono a gennaio quei due giocatori inutili, Jalot e Alcaraz, che erano stati presi più che altro per mettere in difficoltà Allegri, che poi da vecchio volpone qual è, la Coppa comunque la vinse e poi successe tutto quello che successe. Dopodiché però il primo, cioè quando poi il secondo anno di Giuntoli è stato un anno, quello di Motta, in cui in realtà abbiamo visto un mercato pazzesco quasi, cioè nel senso arrivavano giocatori come se non ci fosse un domani, dice ma è tornata la Juve, compra i giocatori, e poi però il mercato è stato sbagliato quasi totalmente. Poi è arrivato Como lì, i giocatori li ha presi, ma è stato sbagliato quasi totalmente. Quindi sì, la mia risposta è probabilmente il mercato più difficile dei 15 anni, degli ultimi 15 anni della Juve. Ti ringrazio per la domanda Daniel, perché è frutto degli errori del passato, frutto delle gestioni esose che hanno portato ad azzerare i conti della Juventus, frutto della porcata che ci hanno fatto nel 2022, frutto però anche degli errori commessi nelle tante spese sbagliate da Giuntoli prima, da Comolli dopo, e quindi adesso si pagano i conti col passato, le casse sono quelle che sono, bisogna lavorare di idee, di incastri e di intuizioni, quindi sì, sono contento che questo mercato, che è il più complicato che c'è, sia affrontato da volponi come Carnevali, Massara e Ottolini. Altra nota vocale.
13: Buongiorno Vincenzo. Ciao. Allora, Vincenzo da Enzo da Cireale, ci siamo visti sia in trasmissione che al raduno. Spero che il vino che ti ho portato sia stato buono. Cosa scelgo? Allora, tra i quattro sicuramente Colomoni, perché Mateta no, Vlahovic abbiamo già dato, Colo va bene. E l'altro manco me lo ricordo, ma va bene, Colomani.
0: Zirkzee,
13: un abbraccio, Enzo da Cireale.
0: Colomani, devo dire che nessuno di voi ha fatto il nome di Zirkzee. Mateta l'ho visto forse soltanto in un messaggio, gli altri l'hanno totalmente ignorato. Il testa a testa è stato tra Colomani e Vlahovic, ma possiamo dire che vince a mani basse Colomani questo duetto con Vlahovic. Quindi poi alla fine, tirando le somme, dopo ore di trasmissioni, giornate di trasmissioni in cui c'è comunque uno sfogo fondamentalmente da parte dei tifosi, dicono ma perché per forza Colomani, ma perché non si guarda altrove, quadrando, è chiaro che io vi ho chiesto di scegliere tra questi qua, e quindi voi tra questi qua avete scelto Colomani, altrimenti se vi avessi lasciato la risposta aperta ognuno avrebbe detto un nome diverso e Colomani non sarebbe stato selezionato, questo è chiaro, evidente, però tra questi nomi comunque la preferenza vi ricade su Colomani, quindi inconsciamente dentro di voi avete lo stesso pensiero della Juventus, di qui il sondaggio che è diventato una sorta di giochino psicologico, avete avuto lo stesso pensiero della Juventus che magari non potendo affacciarsi sui grandi campioni per i quali spendere grandi denari che non ci sono, non sentendosela di rischiare verso giocatori che potrebbero soffrire della sindrome di Openda o di David, dice tra questi nomi Zirkzee no, Mateta no, facciamo la fine di David, Vlahovic basta, se poi ci regala il cartellino lo prendiamo in considerazione, Colomani sì. Quindi il pensiero è esattamente quello, e di fatto stiamo rispondendo alle tante domande che ci poniamo, che vi ponete, alle quali ha risposto anche Colomani. È quello che in questo momento tra costo, rischio, affidabilità, ma anche la possibilità di farlo crescere, la Juventus è più convinta che possa essere l'uomo giusto. Gli agenti di Pellegrino che leggo da giorni sono in arrivo, stanno venendo a piedi, dice Antonio, e probabilmente stanno arrivando a piedi o magari si sono un attimo fermati a Firenze per sentire Paratici che cosa gli propone. Dovresti ripetere più spesso quanto ci costa con l'umanità cartellina e stipendio, e capisco che tu amico vuoi spingere probabilmente per Vlahovic, costa, il Paris Saint Germain lo sanno tutti, c'è bisogno che lo ripeto più volte. Lo stipendio si accontenta di 5 milioni, cosa che il signor Vlahovic per esempio non si è accontentato, almeno non ha citofonato ancora per quelle cifre, ma soprattutto è andato prima a chiedere alle sette chiese la cifra giusta che voleva lui, poi dopo adesso forse citofona, dice vabbè facciamo 5, quindi si toglie tipo 10 milioni quasi di ingaggio rispetto a quelle che sono le sue richieste, quindi con l'ingaggio ci siamo. Quanto costa? Il Paris Saint Germain chiede 55, la Juve proverà ad arrivare a 50, è una cifra esosa? Assolutamente sì, per me 40 sono già troppi, però poi il mercato lo fanno le squadre che devono vendere, loro non hanno necessità di incassare, hanno incassato già 75 milioni per Gonzalo Ramos e quindi dicono sai che c'è di nuovo, io non ho necessità, lo faccio allenare con l'Under 19 e chi se ne frega. Ragazzi, è stata una bellissima puntata della quale come al solito vi rendo merito, vi lascio a Quintiliano, vi lascio ancora Gabriele Latini al quale rinnovo gli auguri di buon compleanno, adesso si gira Quintiliano e dice ah, ma perché è il tuo compleanno oggi? Sì, è il suo compleanno, non che il compleanno anche di Federico Rossi, esattamente Quintiliano, quindi gli puoi fare gli auguri, si alza adesso gli fai gli auguri e io vi do appuntamento a domani, stesso posto stessa ora, vedi che l'ho inquadrato cosa avrebbe fatto Quintiliano, lo conosciamo bene a Quintiliano, ciao a tutti, a domani.
14: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
15: Radio Bianconera.
9: l'unica che conta.
14: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
9: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
14: che segue la tua squadra.
9: Radio Bianconera,
14: l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
15: Radio Bianconera.
14: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
9: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
14: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
16: Allora, cari ragazzi, quando ci sono troppi galli a cantare, caro Gabriele Latini, non si fa mai giorno. Questo è un vecchio detto, è un vecchio proverbio che mi trova d'accordo. Mi riferisco soprattutto, ne parlavate prima, ma è oggetto del mio podcast che tra un po' andrà, non in onda, ma andrà pubblicato sul, lo sta sistemando il grande Latini, andrà su Bianconera News, perché la Juventus, ormai lo stiamo dicendo tutti i giorni, ma in particolare sul discorso attacco, secondo me deve prendere una decisione. Manca circa un mese, ok, lo dicevamo ieri con Brambati, no? Circa un mese, perché il 23 c'è la sfida contro il Frosinone e quindi possiamo dire che non è poco, ma non è nemmeno, cioè il tempo non è poco, ma non è nemmeno tanto, soprattutto considerando che la Juventus finora ha preso soltanto Ekator e Celik, ok? Sicuramente i piani alternativi vanno bene, cioè io scelgo Colomani come prima opzione perché me l'ha chiesto Spalletti, ok, ma dopo un mese o forse anche un mese e mezzo, ma io aggiungo però anche l'anno precedente, basta, chiudi la situazione, anche perché da quello che leggo, da quello che capiamo, da quello che vediamo, l'affare Colomani è anche legato a quello Pellegrino, ma non perché se non prendi l'uno non prendi l'altro, soprattutto per la modalità, perché entrambi, nel caso in cui si andasse su entrambi, non puoi prenderli a titolo definitivo, anzi l'auspicio della Juventus è che invece riesca, riesca a, a prendere intanto uno a titolo definitivo, se, se potesse prendere entrambi invece in prestito con diritto, obbligo, fate un po' voi, sarebbe auspicabile. Quindi Juventus, sbrigati su questo punto, da, sotto questo aspetto. Io non ho notizie, non ho informazioni, non ho indiscrezioni, ma credo, ed è logico che sia così, che Spalletti si aspettasse già almeno uno, un attaccante, o comunque in, in generale qualche elemento nuovo in più, ma rispetto all'attacco, visto che Openda è bocciato, Milik andrà sicuramente via con la rescissione contrattuale, o risoluzione, poi vedremo, comunque credo che andrà via, e mi dispiace molto per questo ragazzo per tantissimi motivi, intanto perché credo che sia il più forte rosa di attaccanti della Juventus, ma anche poi per questioni sue personali, che non sono, non ha attraversato un periodo proprio, diciamo così, sereno questo ragazzo, e mi dispiace molto, però comunque sia alla fine andrà via. David, credo, anzi sicuramente è sul mercato, ora vediamo se riuscirà a cederlo, di conseguenza Spalletti è come se si ritrovasse senza attaccanti adesso, almeno per quelli che lui ha inserito tra gli esclusi, cioè tutti quelli che adesso, attaccanti, attenzione, intendo, diciamo così, centravanti, numeri 9, poi lasciamo perdere che un, cioè, un numero 9 bomber tipo Vlahovic, numero 9 non bomber tipo Colomani, però mi riferisco al centravanti, con delle declinazioni diverse, però insomma centravanti, e quindi è come se stesse senza attaccanti, perché sta lavorando ovviamente con un attacco che poi verrà sulla carta, sempre che si trovi in acquirenti, verrà, diciamo così, smantellato, usiamo questo termine un po' brutto, ma di questo si tratta. Poi per alcuni giocatori della Juve, per quanto riguarda invece le uscite, c'è questa questione Bremer che un giorno sembra che voglia andare via, l'altro giorno invece no, e tutto, tutto Juve scrive: per alcuni giocatori della Juve è tempo di godersi le vacanze dopo il mondiale, tra questi ovviamente c'è Bremer, che però insomma non è che si sia stancato molto, perché non ha giocato mai praticamente, Ancelotti non ha ritenuto opportuno che lui entrasse in nessuna partita, mi pare, che sta sfruttando il suo periodo di riposo. Il brasiliano tra l'altro la scorsa settimana è diventato papà per la seconda volta, e ho visto anche sui social tantissimi auguri a Gleison. Dunque può godersi gli attimi in famiglia prima di tornare alla Continassa, ma Bremer è un grande lavoratore e nonostante le ferie, e anche questo abbiamo visto, sta continuando ad allenarsi. Sulla professionalità di questo ragazzo, ragazzi miei, scusate il gioco di parole, ci metto la mano sul fuoco. Numero 3 bianconero, tramite una storia su Instagram, ha condiviso una foto che lo ritrae in palestra mentre si allena, un segnale chiaro e inequivocabile di come il pilastro della difesa bianconera non abbia alcuna intenzione di staccare completamente la spina. Non ho, ha sempre fatto così, eh? Nonostante le fatiche della stagione, il meritato relax, la dedizione del centrale verde oro resta ai massimi livelli. L'obiettivo è di farsi trovare subito pronto per la Juve, questa è la domanda, la faccio io, o per un altro club? Sappiamo che su di lui c'è il Galatasaray, che gli offre, 8 milioni netti l'anno, non pochi, quantomeno considerando quelli che prende la Juventus, cioè 5,5, mi pare addirittura 5, quantomeno tentenni, e considerando anche che per il momento non credo la Juventus gli alzi l'ingaggio, ma soprattutto non arriverebbe mai a 8 milioni, il tetto massimo, lo sapete, è quello di Yıldız con 7 milioni. E anche questo è un po' il problema di Vlahovic, di cui magari parleremo più in là. Quelli attuali sono giorni davvero speciali e ricchi di emozioni per il difensore. La nascita della seconda figlia ha portato grande serenità, regalando al calciatore ulteriore energia rispetto ai prossimi impegni. Poi lui è un leader, dice tutto Juve, perché l'immagine postata sui social dimostra ancora una volta l'etica del lavoro, ma questo ragazzi non lo mette in dubbio nessuno. La sua tenacia e la volontà di non concedersi pause ingiustificate sono qualità estremamente apprezzate sia da tutto l'ambiente bianconero, ma questo già lo sapeva la Juventus. Mantenere un alto livello di preparazione durante la sosta estiva gli permetterà di evitare intoppi e di aggregarsi al gruppo già in condizioni ottimali. Bremer è pronto a prendersi di nuovo sulle spalle la retroguardia della Juventus, sulla carta sì, due cose, lui sicuramente è un professionista, sicuramente potrebbe anche restare, voler restare alla Juventus, ma la Juve, diciamo come contraltare dell'ammirazione per questa professionalità, l'impegno del giocatore, deve fare un altro discorso, anzi un doppio discorso, che poi sono due cose strettamente connesse, strettamente legate, collegate. Il primo è di natura fisica, perché ha 29 anni, perché l'abbiamo detto tante volte, no? È stato operato allo stesso ginocchio nel giro nell'arco di un anno, infatti la scorsa stagione si è visto, secondo me, il risentimento anche dal punto di vista psicologico, diciamo la verità, è comunque un uomo, una persona, e quindi magari in alcuni interventi ha palesato un po' di paura, alcuni li ha sbagliati sempre per magari insicurezza o paura stessa, ecco. E poi forse quello preminente di natura economica, perché va bene che non ti dà nessuno 58 milioni della clausola rescissoria che qualcuno ha scritto è scaduta, ma non è vero, perché scade il 10 agosto la clausola rescissoria, peraltro valida solo per le società estere, ma dai 50 a 45 si può trattare, e questo significa che la Juventus avrebbe, nel caso in cui lo cedesse, un tesoretto importante dal punto di vista della possibilità di investire poi ancora sul mercato, e ovviamente una bella e sostanziosa plusvalenza. Quindi questo è un po' il discorso di Bremer. Io sul discorso attaccanti si stanno facendo tanti nomi, l'ha detto anche Vincenzo. Zirkzee non l'ho nemmeno nominato, devo dire la verità, sul mio pezzo, perché ho messo quelli un po' più vecchi tra virgolette come obiettivi, no? Zirkzee oggi è uscito qualcosa, sembra che già si siano sentiti, però io ho una paura, vi dico la sincera verità, però volevo sapere la vostra. Intanto su Bremer, ma voi veramente sareste disposti a cederlo Bremer? Ora, al di là, stacchiamoci dal discorso economico, o meglio, non siamo la società, no? Ok, noi, e quindi non possiamo dire sì, se mi danno 50 milioni io lo cedo, se mi danno 45 milioni lo cedo, non lo cedo sotto, che ne so, 35. Quindi togliamolo questo discorso qui, perché fondamentalmente, come spesso ci dice qualche amico,

verità, ce l'avrei, perché poi da giornalista inevitabilmente io sì vado sul discorso economico, che la Juventus non può prescindere da questa questione, ragazzi, dobbiamo mettercelo in testa e di conseguenza, come spesso dico, contestualizzare su qualsiasi operazione farà. Poi la possiamo criticare, perché ci mancherebbe altro, abbiamo il diritto di critica senza dubbio. E invece per quanto riguarda il discorso degli attaccanti, vi dicevo, troppi, ho scritto, no, troppi polli, troppi galli nel pollaio, non si fa mai. Ma perché? Io capisco che la Juventus abbia, come dicevo prima, un primo obiettivo, no? E magari un piano alternativo, quindi piano B, puoi avere un piano C, ma il fatto che stia andando su tanti nomi in attacco, io non vorrei che poi alla fine o rimanesse a mani vuote, ma credo di no, ci mancherebbe, oppure per esigenze, perché magari ti salta uno, ti salta un altro, non riesci a prendere un altro, tu fai una scelta che magari è obbligata rispetto a quello che tu avevi in testa, e se obbligata, spesso, come ho scritto, obbligata potrebbe essere sinonimo di sbagliata. Quindi sotto questo aspetto qui io mi sento di fare un appello alla Juventus, cara Juve, in particolare ovviamente, in particolare ovviamente Carnevali, insomma, che è il capo di tutta l'area sportiva, tecnica, e quindi anche Massara, ma poi alla fine è Carnevali che decide, ok? Sbrighiamoci, diamogli uno, due, Pellegrino, chiudiamo la situazione, e almeno abbiamo, seppur come secondo, abbiamo un attaccante. Però bisogna chiudere anche per il primo attaccante. Io è riuscito il nome di Mateta, è riuscito il nome di Zirkzee, che sono dei ritorni di fiamma, perché voi ricorderete che Mateta, ma forse anche Zirkzee, a gennaio, già lo scorso anno, ma a gennaio, tra quelli chiesti, o meglio, nel ventaglio di possibile centravanti, perché Spalletti gli disse a Comolli, caro Comolli, oppure glielo fece dire da qualcuno, perché i rapporti non mi sembra che fossero così idilliaci tra i due, comunque sia, scherzo, mi serve un centravanti, perché abbiamo bisogno di segnare, abbiamo bisogno di gol, il gioco lo facciamo ma non concretizziamo rispetto a quanto produciamo. E c'era anche il nome di Mateta, poi ricorderete che lui ebbe un piccolo problema. Lo voleva anche il Milan, fece delle visite mediche, sostanzialmente come se non l'avesse superate. Poi ha risolto, ha vinto anche la Conference League, se non sbaglio, Gabri, facendo anche un gol decisivo nella finale di Conference League. E poi ha vinto anche, mettiamola tutta, se vogliamo mettere un po' di pepe, un po' di suggestione, ha vinto anche la corsa alla qualificazione, alla convocazione mondiale rispetto a Colomani, perché Colomani è stato escluso. In effetti, dopo un'annata così disastrosa con il Tottenham, era il minimo sindacale, e Deschamps, ormai ex allenatore, ex CT della Francia, che sarà sostituito da Zinedine Zizou Zidane, mamma mia, solo al nominarlo Zidane già tremo, scelse Mateta come, diciamo così, attaccante di riserva, se vogliamo dirla tutta. E quindi sono un po' non preoccupato, però mi piacerebbe che la Juventus in generale sul mercato cominciasse a mettere a segno qualche colpo di questi importanti, ma sull'attacco, perché nominando Nereo Rocco invece nel podcast di ieri, datemi un portiere, datemi un centravanti, il resto lo faccio io. Ora non è più così, perché datemi un portiere, datemi un difensore, datemi un centrocampista e datemi un attaccante, secondo me, per fare la vera spina dorsale di una squadra, no? Però Spalletti credo che lo voglia, anzi già l'avrebbe voluto a disposizione almeno uno, se poi fossero due, ragazzi, vi posso dire, sarebbe ancora meglio. Allora ci scrive Roberto: caro Quinti, purtroppo non ci sono i soldi per fare un mercato serio, dobbiamo... Aspetta, continuo il tuo messaggio. Serio tu intendi consistente, perché serio è un aggettivo particolare, cioè sembra quasi che la Juventus, vista la situazione economico-finanziaria, farà un mercato così, non serio, diciamo. Invece lo deve fare serio, però immagino che tu intenda di livello importantissimo. Forse lo farà importante, magari, no? Dobbiamo farci una ragione, dobbiamo aspettare. Comunque, quando non ti puoi permettere di prendere un oggetto a prezzo pieno e aspetti saldi per comprarlo ad un prezzo più basso, sperando di trovare la taglia ed il colore giusto. Cioè tu dici, punti su qualche calciatore, però ti chiedono troppo, aspetti saldi, però non è detto. Intanto non è detto che poi

0: ai saldi riesci a trovare quello che ti piace, ma soprattutto, boh, non lo so, perché alcune volte i saldi sono anche fasulli qui a Roma, almeno qui a Roma, ma credo in generale, annuisce Gabriele Latini. Quindi i saldi sono un po' un'arma a doppio taglio. Se sono seri i negozianti, prendi lo stesso prodotto veramente scontato del 30, perché i saldi in genere sono il 30%, ma sono anche delle cose vecchie non buone che ti mettono come saldo e invece dovrebbero essere cedute a quel prezzo già prima dei saldi. Non so se mi sono spiegato. Questo è un po' il discorso, e quindi speriamo che invece la Juventus cominci a invertire la rotta, dai, sotto questo aspetto, perché un mese, ragazzi, non è tanto. Tra l'altro la Juventus continuerà questi test estivi, poi farà la tournée e poi comincerà il campionato. Cioè, convenite con me che Spalletti già lo scorso anno ovviamente fu preso all'undicesimo, cominciò all'undicesima giornata, e quindi non ha potuto certamente fare la squadra o comunque contribuire, indirizzare la società per acquistare calciatori. Quest'anno vorrebbe iniziare dal prima possibile, invece con la rosa a sua disposizione e magari, anzi senza magari, con qualche sua indicazione. Allora, 340-54-25324, piccola parentesi, lo so, perché qualcuno mi ha scritto, stasera si parlerà dei arbitropoli. Ragazzi, possiamo solo accennare, io non vi rileggo, perché tanto già lo sapete quello che è uscito, no? Sia Tutto Sport, ma il Corriere della Sera continua e sta mettendo delle cose che io alzo le mani, perché è impossibile che tu archivi, parliamo della parte penale, un'inchiesta con tutte quelle intercettazioni lì di Rocchi, perché le stessa tipologia di intercettazioni, io vado sempre cauto, perché già un amico, a noi ci hanno condannato all'inizio Calciopoli, ha ragione, perché io poi sono andato a rivedere alcune intercettazioni dell'era Calciopoli e sono identiche, ragazzi, perché non significa poi favorirti o meno, già, diciamo così, essere prestato da una società finché tu possa designargli un arbitro favorevole, già quello è frode, e comunque, e quindi non capisco, ripeto, perché nonostante le parole di Rocchi, che ha detto mi hanno rotto i questi dell'Inter, assegniamogli Gabriele Latini nella partita di domenica. Dopodiché ha fatto anche tutto un discorso, attenzione, perché se l'Inter domenica dovesse vincere in un'altra circostanza, in un'altra intercettazione, dovesse vincere, ok, saremmo più tranquilli. Cioè sembrava quasi che l'Inter dovesse stare tranquilla sotto il profilo dei risultati e quindi, diciamo così, agevolandola rispetto alle designazioni. Io ora sto cercando, vediamo se domani mi interviene, ci proverò, il Ferrarella, che è il collega del Corriere della Sera, che sta seguendo il caso e ogni giorno fa dei pezzi con delle intercettazioni clamorosamente archiviate, ok, dal punto di vista penale. Ora, un amico mi ha scritto, ma tutte queste cose qui, sotto il profilo sportivo, avranno un peso? Domanda da 100 milioni di dollari, sulla carta dovrebbero averlo, ma il fatto che la giustizia ordinaria, quindi Viola, lo ricordate col telefonino, con la cover, con il simbolo dell'Inter, mentre era in un convegno, che secondo me ognuno di noi è il tifo, i professionisti tifa, no? Quelli che sono amanti del calcio, ognuno ha una squadra per cui tifare, però poi durante il tuo lavoro, cioè non può essere condizionante rispetto al tuo lavoro, cioè non possono essere tutti Santoriello che mi dice io sono un giudice tifoso del Napoli e sono anti-juventino, ma non ha detto sono anti-juventino quando parlo con gli amici, sfottò eccetera, ma per carità, non è un reato esserlo. Lui ha detto una cosa gravissima: sono anti-juventino nello svolgimento del mio lavoro. E lì si è, tant'è che poi lo indussero ad andare via, ma già aveva, purtroppo, parliamo della questione Prisma, dell'inchiesta Prisma, ma aveva già mandato le carte alla giustizia sportiva. Quindi, per rispondere alla domanda del mio amico e sicuramente di tanti di voi, io personalmente, anche perché il mio amico della giustizia sportiva, che è un Federcalci, mi ha detto: caro Quinto, te lo dico da adesso, rispetto a quello che ho letto che è uscito, ok, a meno che non esca altro, non ti aspettare chissà cosa dalla giustizia sportiva rispetto alla questione arbitropoli. Io già ve l'ho detto, ma ve lo ripeto, almeno rispondo anche a due o tre che mi hanno scritto privatamente. Io mi aspetto, te lo dico, poi posso sbagliare, perché magari esce fuori qualcos'altro, oppure non ci hanno mostrato tutto, ma non credo. Mi aspetto deferimento di Rocchi, 12 mesi di deferimento, magari andrà pure via, smetterà di fare di stare in Federcalcio, perché lui è un tesserato ovviamente, no? Era designatore arbitrale, è stato un arbitro, deferiranno, che ne so, Gervasoni, mi ha detto lui, c'erano anche altri due o tre nomi, ma non li ricordo francamente, tra gli indagati per concorso in frode sportiva, tutto archiviato parte penale. Faranno due deferimenti, 12, 8, anche magari uno 18 mesi forse, si fermeranno lì, te lo dico subito, mi ha detto. Poi posso anche sbagliare per una volta, finora ahimè ci ha sempre preso, anche quando fu delle plusvalenze. Voi vi ricorderete che io vi anticipavo le sentenze, ma non perché io sia un giudice sportivo, sia un esperto, perché bisogna avere le fonti giuste, tenersele diciamo così care. Ci sono diventato anche amico alla fine con questa persona e lui mi dice praticamente tutto. Io non ho problemi a dirti le cose come vanno, e mi ha anche detto, ti devo dire la sincera verità, la questione Arbitropoli, secondo me, ma soprattutto secondo quello che io leggo, che ho visto e che è uscito, non è tanto una questione di aiutare l'Inter, anche se poi ci sono quelle intercettazioni, mettiamogli questo, mettiamogli quell'arbitro, no, non gli designiamo quell'arbitro perché quello è un po' no anti-Inter, ma ha sfavorito l'Inter in altre occasioni. Secondo me è solo una questione di lobby arbitrale, collegata sicuramente a qualcun altro della Federcalcio, non me l'ha detto ma ve lo dico io, è Viglione, e quindi tra scambi di favore, soldi eccetera, secondo me, io la vedo così. Poi ripeto, se usciranno altre cose, questo adesso non lo sappiamo, però se dovessi fare una foto, mi ha detto, della situazione attuale, questa è, sia sulla questione della possibilità di apertura dell'inchiesta sportiva, che spero aprano, visto che lo scorso anno chi ne è, non sappiamo perché l'aveva archiviata sul nascere, questo lo ricorderete tutti, ma sia sul discorso in generale, ok? Quindi Viglione è un po' l'uomo, tra l'altro Butti e Viglione sono stati gli unici due ascoltati, no? Diciamo extra arbitri. Viglione che è capo dell'ufficio legale della Federcalcio, ma io vi aggiungo, questo lo so per certo, nell'ultimo anno anche di più, da quando Gravina era sotto pressione anche per una questione personale, ricorderete che c'è è aperta un'inchiesta, non si è parlato più di questa inchiesta a Perugia, lui per riciclaggio, quindi questioni private, mi è stato detto la situazione della Federcalcio ce l'ha in mano quasi tutta Viglione, ok? Ve lo dico ragazzi, poi se vuole smentirmi ci telefonasse, però è così, che come sapete è un noto interista, ma è soprattutto un anti-juventino. Vabbè, questa mettiamolo tra parentesi, e quindi staremo a vedere come andrà a finire. Questo per rispondere ai nostri amici. Noi però dobbiamo parlare di Juventus, e tra poco, visto che abbiamo toccato l'argomento attaccanti, che sarà oggetto del mio podcast, ne avete parlato anche con Vincenzo, però bisogna chiamare un attaccante forte, e io mi sono rivolto e tra poco ce l'avremo collegato a Michele Padovano. Vediamo, gli voglio chiedere cosa ne pensa di tutti questi nomi che sta seguendo la Juventus per rinforzare, anzi ve la dico tutta, per ricostruire l'attacco bianconero. Tra poco Michele Padovano.
1: Fuori di Juve. Radio Bianconera, nati per vincere. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Rassegna stramba! Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stampa di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stampa di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, Bianconera di Bianconera, l'unica che conta, l'unica cosa che conta in questi giorni è che la Juventus dia un'accelerata, come ho detto prima, al suo mercato. Attaccanti sicuramente, ma anche altri ruoli, vedi portiere, vedi difesa, centrocampo, insomma la Juventus ha bisogno di diversi innesti, quindi ragioniamo insieme a chi, insomma, la Juventus l'ha vissuta, come dicono nel mio paese, come Cristo comanda. Juventus top, secondo me una delle più forti della storia della Juventus, non perché ce l'abbiamo, mi riferisco ovviamente a Michele Padovano. Ciao Mick.
2: Ciao ragazzi, buonasera a tutti.
0: Dai un piccolo barlume di speranza, caro Michele, ai nostri ascoltatori che sono, devo dire, anche comprensibilmente preoccupati, no? Per questi problemi che sta avendo la Juventus sul mercato. Problemi, insomma.
2: No, io questi... devo dire che gliela darò un barlume di speranza, perché allora intanto la vera garanzia è Elkan, che noi un mesetto fa l'abbiamo incontrato, è venuto a celebrare i nostri 30 anni, come voi ben saprete,
0: sì.
2: È venuto assieme al figlio, che tra l'altro è un tifosissimo della Juventus, e quindi ci ha chiesto in tutte le salse quello che era, molto curioso, e quindi questa sua curiosità mi lascia ben sperare. Le dichiarazioni che ha fatto un po' di tempo fa dicendo che la Juventus è un affare di famiglia, ancor di più ci lascia ben sperare, perché questo vuol dire che prima o poi riuscirà a costruire una Juventus forte, che torni a vincere, che torni finalmente sul tetto d'Italia, almeno inizialmente, e poi anche altro, però l'Italia è obbligatoria che la Juventus debba assolutamente vincerla.
0: Esattamente.
2: Altra garanzia, secondo me, Carnevali e Massara sono due ottimi dirigenti, due dirigenti che sanno fare calcio, quindi questa è stata una mossa, secondo me, molto intelligente. E quindi sono sicuro che chiaramente il mondiale è appena finito, e quindi il mercato è entrato nel vivo adesso, perché chiaramente prima i giocatori importanti erano tutti al mondiale, quindi pensavano solo ed esclusivamente a giocare. Quindi io credo che bisogna dargli fiducia, stare tranquilli, valutare con grande serenità e, se il caso, anche criticare, voglio dire, perché credo che quando le critiche sono costruttive, bravo, sono anche giuste. Però io penso che bisogna dare fiducia, perché Carnevali e Massara sono due ottimi dirigenti, quindi sono sicuro che allestiranno una squadra all'altezza.
0: Sono sicuro anch'io, però serve ovviamente un po' di pazienza, ne hanno avuto già tanta, ma bisognerà continuare a avercela, anche perché, Michele, bisogna anche dire che rispetto agli ultimi anni finalmente la società è strutturata, no? In diversi ruoli, appunto con questi due arrivi, è strutturata rispetto alle ultime due, secondo me. Comunque sia, partiamo dal portiere, perché poi arriveremo alla ciliegina degli attaccanti. Dibbo Martinez o Vicario? Secondo me la lotta ormai è a due.
2: Credo di sì. L'altro anno si diceva che questa squadra aveva bisogno di giocatori esperti, no? In quella fascia d'età dai 26 ai 32, che siano giocatori esperti, che quando va in vantaggio quei giocatori lì la partita l'addormentano, finisce, quindi porti a casa i tre punti. Quindi il portiere, hanno detto che vogliono competizione in tutti i reparti, e anche il portiere è tra questi, no? Quindi se prendono un portiere perché nessuno dei due li convince, né Perigne e neanche
3: neanche l'altro, quindi
0: di Gregorio, sì, esatto.
3: Di Gregorio, sì, non convinca fino in fondo, ma a me Vicario non mi dispiace, devo dire la verità. Ho visto i mondiali, l'Argentina, che sinceramente l'atteggiamento che hanno avuto non mi ha fatto impazzire sotto tanti punti di vista, quindi credo che abbia vinto il calcio, la Spagna è stata molto brava, però l'atteggiamento degli argentini, devo dire, è molto provocatorio, molto così, non mi ha fatto impazzire, quindi se dovessi scegliere tra i due, è chiaro che il portiere più forte è Didu Martinez, questo sì, però ha anche 34 anni, ragazzi, e quindi fare un contratto di 3 anni, un 34enne vero che è un portiere, però io mi butterei su Vicario, dico la verità.
0: Anche perché italiano, diciamola tutta, dai, non sa- e non, bravo, è, ma- e non è male italianizzare, ritalianizzare la rosa come una volta. Poi in difesa, caro Mick, ci sono due situazioni. Insomma, Gatti sembra proprio che non sia nei pensieri di Spalletti e lo vuole Allegri al Napoli. Dopodiché c'è Bremer con la clausola rescissoria di 58 milioni, ma credo non glieli dia nessuno alla Juventus, scada solo, valida solo per l'estero e scade il 10 agosto. Si sta, il Galatasaray gli ha fatto una bella offerta, 8 netti l'anno, quindi diciamo così si sta un po' ragionando su questo, lui giocatore. La Juventus, devo dirti la verità, da quello che mi risulta, alla fine sarebbe disposto a cederlo. E poi come eventuale sostituto, o comunque sia per rinforzare la difesa, mettiamola così, ha puntato Lucumi del Bologna.
3: Guarda, io non voglio dare consigli a nessuno, e tantomeno a Carnevali e Massara, che sono due ottimi dirigenti. Sono sicuro, come ti ho detto prima, che allestiranno una squadra all'altezza. Questo mi aspetto. Quindi i nomi che si fanno, secondo me, lasciano un po' il tempo che trovano, ragazzi, perché alla fine magari salterà fuori. Io mi aspetto che ci sia anche davanti o dietro, capito, come centrale difensivo, dei giocatori importanti, no? Perché la Juve non può prendere dei giocatori così di una fascia di profili un po' normali, no? Ecco, secondo me, conoscendo Carnevali e Massara, vedrete che loro prenderanno dei giocatori di livello. Poi una volta che è finito il mercato, che la squadra è composta nella sua totalità, allora potremmo giudicare. In questo momento secondo me è difficile anche fare dei nomi, perché quelli che si sentono, sì, alcuni possono anche essere appetibili, come a centrocampo che sì, che è un giocatore che è
0: bravo, te lo stavo per chiedere, perché la Juventus l'ha quasi bloccato, quasi bloccato.
3: Quello è un giocatore sicuramente che a me piace, però non dimentichiamo che ha fatto 2 anni in Arabia. Sappiamo bene che quando vai lì non ti alleni, non giochi, i ritmi sono lenti, quindi ci va del tempo per sicuramente dopo un mese di allenamento, 1-2 mesi, può sicuramente tornare quello che tutti abbiamo conosciuto.
0: Però al Mondiale, però, Michele, scusami se ti interrompo, al Mondiale Spalletti lo ha seguito molto, in realtà l'abbiamo visto anche noi, la Costa d'Avorio. Diciamo che sembra, dal punto di vista fisico-atletico, comunque, malgrado i 3 anni in Arabia Saudita, è in forma, eh? Non è che lui non
3: un
0: si sia...
3: Un paio di partite.
0: Ma un sì, paio di partite.
3: Sì, la prima l'ha un po' steccata.
0: Quindi questo però, piccolo dubbio, però dici tu, è un giocatore che prenderei, diciamo, al netto dalla condizione fisica, e però dici tu, recupererebbe nel caso, no?
3: Sì, poi conosce il nostro campionato, quindi questo è un vantaggio, sa che cosa significa... giocare nella Juventus, e noi abbiamo bisogno di giocatori così, che trasferiscano agli altri che cosa significa indossare quella maglia, quindi bisogna prendere giocatori con quella mentalità lì, quindi lui secondo me potrebbe essere un buon potenziale, credo che.
0: Dai, andiamo all'attacco, perché
3: sicuro affidamento.
0: Andiamo all'attacco, perché qui non può... Io ho fatto oggi un pezzo per il sito, un podcast, e siccome sono tanti i nomi, sta trattando Colomani da tanto tempo, vogliono tanti soldi, secondo me troppi, sopra i 40 il Paris Saint Germain. C'è Vlahovic che comunque sia sembra che voglia ribussare, come ha detto Spalletti deve citofonare, c'è Sorloth sempre sullo sfondo, e Pellegrino invece, la cosa più avanzata è con Pellegrino, che ovviamente, Michele dimmelo tu, sarebbe un secondo attaccante. Se tu dovessi scegliere una coppia rispetto a questi nomi, è rispuntato Mateta, si ripara di Zirkzee, insomma tanti nomi, secondo me troppi, però poi per carità servono anche dei piani A, dei piani B, dei piani C, però alla fine devi stringere, perché Spalletti presumo voglia al più presto un paio, due attaccanti. il tuo attacco, sì, di questi qui, tu senza dire, senza consigli, però un parere tuo, come può essere il mio, di tutti quanti, come tra questi nomi che si sono fatti, salvo, aspetta Michele, salvo Massara tirar fuori un nome che nessuno conosce o comunque se ne parla poco, però quali prenderesti tu, secondo te quali sarebbero adatti alla Juventus? Mettiamola così.
3: Allora, premetto che Massara è un grandissimo intenditore di calcio e quindi sicuramente dal cilindro tirerà fuori qualcuno che pochi conoscono ma che sarà all'altezza, su questo io non ho dubbi, però è altrettanto vero che la Juventus è abituata a giocatori del tipo Tevez, Higuain, Trezeguet, Del Piero, ne mettiamo altri, tutti quelli che vogliamo, ecco. Io mi aspetto da loro dire un attaccante importante, certo. Faccio un esempio su tutti, che non so, Osimhen, un attaccante che è un profilo di un giocatore importante, secondo me potrebbe essere quello. Quindi tutti i nomi che si stanno facendo, secondo me, ci possono stare nella rosa, Colomani su tutti, perché è già stato nella Juventus, ha dimostrato che da gennaio a giugno ha fatto dei gol, si è inserito nel miglior modo possibile, quindi nella rosa ci può stare, però io lì davanti vorrei secondo me anche la Juventus un top, hai capito? C'è un profilo importante e sono sicuro che lo prenderanno, secondo me loro, perché sanno che Vlahovic ha avuto le sue opportunità, è stato 5 anni alla Juventus, anche se ha fatto dei gol, però non ha mai dimostrato di essere quel grandissimo attaccante che secondo me ha le potenzialità per poterlo essere. La Juventus non l'ha dimostrato e quindi è giusto rinunciarci. Quindi bisogna andare su un profilo, secondo me, importante.
0: Quindi sono, dice che potremmo uscire anche fuori da questa griglia di nomi, secondo te?
3: Secondo me sì.
0: Vediamo, staremo a vedere. L'ultima extra Juve, come promesso ti libero subito, extra Juve, perché insomma io pensavo fosse solo una suggestione, no? Parliamo di nazionale, ma qui Guardiola è stato contattato, sembra che si sia preso tempo di rispondere fino a domenica per rispondere. La questione economica, Malagò, il neo presidente della Federcalcio, ha detto per lui si può fare un'eccezione magari con gli sponsor, non lo so, ma veramente pensi che possa arrivare? Mi viene quasi da ridere perché io non ci credo, fino a quando non lo vedo.
3: Guarda, intanto l'hanno incontrato perché Sky ha dato la notizia e quindi Malagò l'ha confermata e quindi si sono incontrati, ma la vera garanzia lì secondo me sono Maldini e Leonardo, che finalmente a capo della federazione ci sono due ex calciatori che faranno sicuramente il bene del movimento. Ora, se poi riusciranno a riformare attraverso le idee, attraverso il direttivo che dovrà votare, questo è un attimino un po' più complicato. Però voglio dire che quando Maldini ti chiama risponde chiunque, no? Certo. Anche Guardiola, quindi il contatto l'hanno avuto, secondo me hanno fatto bene a contattare il più bravo di tutti, però non dimentichiamo che gli altri profili che sono sul tavolo, sulla scrivania dei diretti interessati, non sono così da buttare. Mancini, Conte, cioè,
0: si è parlato anche di Pirlo, che sarebbe comunque...
3: Sì, ma io sono sicuro che loro, Maldini e Leonardo, metteranno l'allenatore nelle condizioni di fare un ottimo lavoro, quindi io su quello sono tranquillo e sereno, perché conosco Paolo, conosco un po' meno Leonardo, però comunque se l'ha chiamato è perché avrà le sue buonissime ragioni, però è un dirigente importante, un dirigente di un certo livello e quindi finalmente lo stesso presidente che demanda e dice ok, le scelte si devono condividere, fantastico, ecco, questo era quello che bisognava ascoltare, bisognava fare, quindi secondo me anche lì c'è un grande futuro.
0: Giustamente tu dici Malagò ha fatto bene a chiamare un ex calciatore, peraltro un ex fuoriclasse top top top, la Juventus farebbe bene a richiamare Del Piero?
3: Ma guarda, io sapete come la penso su Del Piero, è un caro amico, gli voglio bene, è stato un mio compagno e secondo me ha l'età giusta per poter fare qualunque cosa, quindi è amatissimo non soltanto dai tifosi della Juventus ma anche dagli altri, perché lui è un ragazzo serio, intelligente e quindi lui potrebbe fare qualunque ruolo, io glielo auguro per il bene che gli voglio, perché io faccio il tifo per gli ex calciatori, secondo me il calcio lo devono fare loro, questo non vuol dire che chi ha giocato a calcio sappia fare calcio, però secondo me se lo fa chi ha giocato a calcio è meglio.
0: Grazie mille Michele, buone vacanze, un abbraccio.
3: A grazie. Voi ragazzi, un abbraccio.
0: Grazie,
3: presto,
0: grazie a Michele Padovano, grande attaccante ragazzi, magari ad avercelo uno come Padovano. Voi pensate che Michele, che diciamo era connotabile come riserva, no? Che è brutto dire riserva, come opzione alternativa, ma lì davanti aveva dei mostri sacri. Eppure quando entrava decideva alcune partite. In Champions League ne ha deciso un paio pesanti, ha segnato contro il Real Madrid, contro il Borussia Dortmund, ma comunque sia, ogni volta che veniva impiegato, tu non rimpiangevi il titolare. Ecco, la Juventus dovrebbe tornare a questo status, cioè ti manca Yıldız, faccio un esempio che ovviamente è titolarissimo, intoccabile, no? Della Juventus, chi lo sostituisce, se si gira Spalletti in panchina, sa di poter contare su un calciatore che quantomeno non lo faccia rimpiangere il titolare. Non sto dicendo che deve essere allo stesso livello, perché è impossibile avere 22 titolari, no? Ok, però si possono avere 11 titolari e delle opzioni, non chiamiamole riserve, all'altezza dei titolari. Capite? Questa è una cosa fondamentale che la Juventus dovrebbe tornare a fare. Certo, servono tanti calciatori, servono i soldi, e per questo vi dico, serve un mercato, chi chiama creativo, chi di fantasia, io dico un mercato intelligente che coniughi il discorso tecnico-tattico, le esigenze dell'allenatore, perché è chiaro che Spalletti ha dato delle indicazioni, no? E poi ovviamente preservi anche, e questo è inevitabile ragazzi, la questione economica. Questo è un po' il succo del discorso. Non è semplice, perché a dirlo è un discorso, poi a farlo un altro. E se forse sta tardando, io sto invitando la Juventus a decidere sugli attaccanti, due, oppure comincia intanto subito con uno. Però poi capisco anche che Carnevali lo ha detto due o tre volte, non possiamo sbagliare. Non possiamo sbagliare, l'ha detto due volte in due, nel giro di 3-4 giorni, in due interviste diverse, perché lui, però lo sapeva, giustamente ieri ha detto Brambati, però Carnevali quando è arrivato la Juventus conosceva benissimo la situazione societaria, soprattutto è arrivato nell'anno in cui la Juventus non è in Champions League, quindi è priva di 64 milioni circa, e quindi è un compito molto difficile. Aspettiamo, però auspichiamo anche che nel più breve tempo possibile si mettano a segno 1-2, non lo so, colpi di una certa rilevanza. A proposito di colpi di una certa rilevanza, abbiamo parlato prima di Kessié insieme a Michele Padovano. La Juventus sembra che abbia bloccato, usiamo questo termine, magari sarà improprio, però insomma, sempre da tutto io leggo, tra profili monitorati con maggiore insistenza, uno dei nomi più caldi è senza dubbio quello di Frank Kessié, centrocampista con un passato importante in Serie A e pronto a tornare da protagonista. Questo lo sappiamo. L'ivoriano è attualmente svincolato, lo sappiamo, dopo il triennio all'Ahli Arabia Saudita, sta trattando da diverso tempo con la Juve. Tra l'altro io ho letto anche da qualche parte che c'è anche qualche altro club, ma lui ha dato priorità alla Juventus, anche perché ecco perché io dicevo la chiave potrebbe essere Massara, no? La gente di Kessié, Massara lo conosce benissimo, perché Massara è stato direttore sportivo del Milan, in cui c'era Kessié come centrocampista, e ha trattato spesso con questo agente del giocatore ivoriano, anche perché gli ha chiesto un po' di pazienza rispetto ad altre operazioni. Comunque sia, anche Sport Mediaset dice Carnevale ha di fatto prenotato che sì nei dialoghi con il suo entourage, anche se a me risulta che più Massara stia avendo dei dialoghi, ma è chiaro che poi Massara riferisce a Carnevali, ci mancherebbe altro, ma l'operazione non può essere ancora ufficializzata del tutto, quindi è molto avanzata. L'ex giocatore del Milan si incastrerebbe alla perfezione negli schemi tattici della squadra di Spalletti, portando quella quantità di muscoli, fisicità ed esperienza internazionale che è mancata in alcune fasi cruciali dell'ultima stagione. Io ci aggiungerei, non so se siate d'accordo o meno, perché da sempre, no, sono convinto, anche nel Milan fu uno dei protagonisti, era titolarissimo in quel centrocampo dello scudetto targato Pioli in panchina, come ricorderete. Secondo me è un po' sminuito sotto il profilo tecnico, perché lo si vede con il carattere, con i muscoli, quindi quantità, secondo me anche qualità. Certo, non stiamo parlando di un fuoriclasse sotto il profilo della qualità, ma riesce ad abbinare queste caratteristiche che sono fondamentali per qualsiasi calciatore, tanto più per un centrocampista che in questo caso diventa anche duttile. Non è sicuramente il regista alla Lobotka, alla Pizarro, tanto per citare alcuni registi che ha avuto Spalletti, ma certamente io l'ho detto dal primo minuto, se la Juventus prendesse Kessié sarei molto molto contento. Il nodo come al solito, ragazzi, è di natura economica. Non, su questo ormai mi viene da ridere, ma è sempre così. Per completare il tesseramento e permettere al calciatore di svolgere le visite mediche, la Juve ha bisogno prima di tutto di sfoltire a centrocampo, con il nome di Arthur in cima alla lista delle uscite necessarie per liberare spazio salariale e numerico. La dirigenza juventina sta lavorando alacremente per trovare una collocazione al mediano brasiliano, cercando soluzioni in prestito. Oddio, speriamo che se riuscisse a cedere a titolo definitivo, insomma, sarebbe auspicabile, parlo di Arthur. Non appena verrà risolto questo nodo di mercato, il via libera per l'arrivo del Livoriano diventerà automatico, regalando ai tifosi un rinforzo di peso a parametro zero. Ora, la Juventus aveva iniziato, se vogliamo parlare della questione economica, aveva iniziato con 3,5 milioni l'anno, che ovviamente ha ritenuto troppo bassa, no? Però sono delle strategie, no? della trattativa di mercato queste, e ora sembra invece che sia disposta a offrire al calciatore 4,5 netti l'anno, magari un biennale, vedremo. Però poi bisogna mettersi d'accordo su questi benedetti bonus alla firma, che qualcuno chiama oneri accessori, io chiamo tassa impropria, aggiungerei, per quanto riguarda l'acquirente, perché a dispetto del fatto che arrivino a parametro zero perché sono svincolati, alla fine devi dargli comunque dei soldi in più. Però mi pare di capire, non solo leggendo questo pezzo qui di Tutto Juve, che ha ripreso poi Sport Mediaset, ci diamo sempre per correttezza le fonti, mi pare di capire che la questione che si sia molto avanzata, ecco, la Juventus stia guadagnando pian piano ulteriori passi verso l'acquisto di Kessié. Vai Gabri.
4: Buonasera Quinte, Francesco da Cosenza.
0: Poi Francesco,
4: ti ascolto fare riferimento alla questione arbitri. Le mie risultanze sono perfettamente corrispondenti alle tue. Qui mi fermo, sono due fazioni, una più forte dell'altra, che guerreggiano senza esclusione di colpi fra di loro. L'Inter comunque c'è in mezzo abbondantemente, quindi basta, è stucchevole ancora parlarne, almeno per il momento. La domanda che invece voglio porti io, quindi, è questa, cioè è ancora secondo te il caso di puntare su questi nomi? Io penso proprio, te lo dicevo anche l'altra volta,
0: dici?
4: Che avremo delle sorprese e anche abbastanza clamorose, riferendomi all'operato di Massara e quindi soprattutto all'acquisto dell'attaccante e di qualche altro giocatore. Ti ascolto e ti abbraccio.
0: Grazie Francesco. Guarda, io mi hai fatto una bella domanda come al solito, del resto, e ti ringrazio perché alimenti la discussione. È un po' il discorso. Guarda, io nel podcast, che credo sia già pronto, vero Gabri? È pronto, vero, il podcast? Non l'ho messo io, sì. Da mo si direbbe qui a Roma. L'ho messa un po' sul fatto di essere celeri, ok, nel prendere gli attaccanti o intanto un attaccante. Per esempio io Pellegrino tutta la vita come, diciamo, secondo attaccante, no? Però ce ne serve un primo, e ho rifatto questi nomi citando questa metafora, questo proverbio, no? Quando ci sono troppi galli a cantare non si fa mai giorno. Però poi nei giorni precedenti, sia sul sito che qui su Radio Bianconera, ho sempre detto auspico, altrimenti perché l'abbiamo preso, mi chiedo, sicuramente per dare supporto a Carnevali, auspico che esca fuori un nome diverso. Ora non mi fate recitare male, eccetera, eccetera, un nome diverso, e questo grazie a Massara. Ma non, Questo riguarda l'attacco, ma come giustamente dicevi tu, Francesco, varrà e deve valere per qualsiasi ruolo, ma soprattutto l'attaccante. Io ora mi pare strano che Padovano abbia citato Osimhen. Michele lo sa benissimo che Osimhen sulla carta è irraggiungibile per quanto riguarda sicuramente il cartellino. Non so quanto chiederebbe eventualmente il Galatasaray, ammesso che lo voglia vendere, ma poi anche per quanto riguarda il discorso ingaggio. Però si potrebbe fare un'eccezione, come ha detto Malagò su Guardiola. Sì, è vivo il dialogo, gli hanno chiesto ma i costi, per lui si può fare un'eccezione. Ecco, per lui io la farei un'eccezione, però non credo che Osimhen. Però un nome diverso da tutti questi, caro Francesco, che stiamo citando ormai da giorni, ai quali si sono aggiunti Mateta, Zirkzee anche, che sono dei ritorni di fiamma, speriamo, guarda che ti dico. Ora, se l'ha detto anche Padovano, siccome Padovano le conosce un po' le cose della Juventus, se lui dice qualcosa, secondo me sotto c'è qualcos'altro, chissà, qualche sorpresa staremo a vedere. Stiamo dando la linea a Gabriele Latini, tra poco abbiamo il collega Mario Mattioli, ex Rai, lui è in pensione e come sapete è un noto tifoso della Juventus che bisogna dargli atto, in tempi non sospetti ci disse di Comolli che non era da Juventus, in tempi non sospetti qualcuno lo criticò, lui poi motivò anche la sua idea e non si era purtroppo sbagliato. A tra poco.
1: Fuori di Juve.
5: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Ci siamo, caro Gabri Latini. Gabri Latini, ragazzi, cerchiamo un po' di solidarietà perché credo che lavorerà tutto agosto, giusto? E poi a settembre va via fuori, non so dove, un mese all'estero, sicuramente non credo, un mese all'estero sarà molto difficile. Allora, se Bremer è integro fisicamente e se non gioca con la paura di farsi male di nuovo, io lo terrei Lorenzo da Roma. Lorenzo, due se, che poi sono collegati tra di loro, anch'io. Francamente anch'io, non abbiamo parlato del discorso economico, ci mancherebbe. Il problema è quello, caro Lorenzo, è integro fisicamente e quindi gioca veramente con un po' di timore barra paura? Queste sono le domande che dobbiamo farci. Io ho l'impressione, per quanto riguarda l'ultima stagione, che qualche errore, qualche indecisione, qualche sbavatura ci sia stata proprio in seguito al discorso post-operatorio. Ma attenzione, non è un'accusa, è una questione anche normale, anche umana, se vogliamo metterla così, perché normale per il discorso fisico, umana per il discorso psicologico, è normale che sia così. Quindi sotto questo aspetto, togliendo il discorso economico che io devo comunque fare, però questa sera voglio escluderlo, diciamo così, voglio metterlo da parte. Sotto questo aspetto anch'io avrei dei dubbi, ti dico la sincera verità, Lorenzo. Poi io, se integro e resta con noi e diventa, torna ad essere il leader della difesa che tutti conosciamo, tanto di guadagnato, anche perché a quel punto veramente puoi prendere, secondo me Gatti andrà via, io mi pare di capire, se dovesse restare sarei contento, ma ho l'impressione che vada via, anche perché poi puoi prendere Lucumì di turno, che a me piace molto, ma non gli puoi affidare il comando della coppia centrale, qualunque essa sia, e quindi se restasse Bremer, quindi puoi prendere anche un calciatore, diciamo così, meno esperto, non voglio dire meno forte, sicuramente meno esperto, perché il Lucumì di turno comunque si arriverebbe, usiamo tutti i condizionali del mondo, arriverebbe dal Bologna, che con tutto il rispetto del Bologna non è la Juventus, anche se ha avuto negli ultimi anni dei risultati importanti, però le pressioni sono ovviamente e naturalmente diverse della piazza. Vai Gabri.
6: Sì, sono Claudio a Firenze, ho una domanda.
0: Vai.
6: Allora, Malen, prima di arrivare alla Roma da Gasperini, non era un goleador, anzi, veniva fatto giocare
0: esterno,
6: come
0: sì.
6: Ala di attacco.
0: Esterno, sì, bravo.
6: È arrivato a Roma e Gasperini ha detto: no, te sei un centravanti. E questo ha iniziato a marcare. Zirze potrebbe fare la stessa cosa da noi. Cioè, nel senso, non è un goleador, è vero, però al Bologna i suoi gol li faceva e noi attualmente non abbiamo nessuno che fa meglio di lui in attacco. Quindi quello che voglio dire, Spalletti potrebbe rivitalizzare Zirze come Gasperini ha fatto con Malen.
0: Allora Claudio, grazie per questo messaggio, perché mi dai un assist per fare il mio discorso. Allora, Zirkzee è un giocatore diverso da Malen. È vero che Malen giocava esterno, ma a me risulta, io non so, magari lo sa Gabriele, a me risulta che Gasperini l'abbia convinto proprio dicendogli: ti faccio giocare centravanti. Attenzione, perché la posizione, io parlo adesso del Zirkzee a Bologna, perché l'esperienza in Inghilterra, ahimè, oggettivamente è stata negativa, non l'ho nemmeno seguito, vi devo dire la sincera verità, però quello di Bologna aveva un gioco particolare, la squadra allora di Thiago Motta, e ha delle caratteristiche diverse, è sicuramente meno mobile, cioè Malen, io da come l'ho visto quest'anno, può fare un po' di tutto, perché è molto più rapido. Zirkzee magari è più un centravanti di sponda, diciamo così, ma Malen, ragazzi, può fare l'esterno, può fare come abbiamo visto il centravanti. Secondo me sono completamente diversi e credo che Zirkzee non farebbe gli stessi gol. Oh ragazzi, se poi la Juventus lo dovesse prendere, Spalletti magari rivitalizzarlo e farlo diventare anche un bomber, ma io non credo. Quindi sono diversi, non vedo questo accostamento Malen Zirkzee. Vai Gabri.
7: Ciao Vincenzo.
8: Buonasera. Sì, Bremer per me va venduto, perché secondo me quest'anno è l'anno in cui o lo vendi così o non lo vendi più. Mi sbaglierò, ma non credo che farà stagioni ad altissimi livelli da qui in poi. Magari questa potrebbe essere l'ultima, non lo so, però la mia sensazione è che è da vendere adesso, finché vale ancora veramente qualcosa di sostanzioso. E Zirkzee invece non lo comprerei mai, perché
0: non ti piace.
8: Non è quel tipo di giocatore che stiamo cercando. Non c'entra niente, rischiamo di prenderci un altro giocatore che poi in attacco abbiamo un sacco di gente che fa fuffa, che fa movimento, che fa il cross, che la passa, che la tira, che la molla, ma che la butta dentro, poi dopo manca sempre lo specialista. Serve un chirurgo? E prendiamoci un chirurgo. Serve un, uno specialista, prendiamoci uno specialista e basta, cioè non ce l'abbiamo semplicemente, cioè la cosa che assomiglia di più a quello che ci serve in questo momento è Milik, e da qui ho detto tutto. Forza
0: però,
8: Juve.
0: Che però purtroppo, grazie, che però purtroppo insomma andrà via, e per motivi insomma anche di natura tra virgolette personale, e per motivi diciamo anche di fine del rapporto con la Juventus sotto alcuni punti di vista, no? Sì, servirebbe uno come lui. Tra l'altro Milik, attenzione, può fare sia il bomber che non. Milik è un giocatore per me fortissimo, però ragazzi ha avuto dei problemi, adesso è inutile che ci torniamo, e credo che il suo percorso nella Juventus sia terminato. Ecco, ancora il contratto, però penso che stiano ragionando sulla base di una risoluzione che è un po' diverso da rescissione, d'accordo ovviamente, senza discussioni, senza liti eccetera eccetera. Allora, vi dicevo di Vlahovic, no? Perché andiamo a rifinire sempre lì. Madonna, io non ho mai visto negli ultimi anni tutti questi nomi di attaccanti, parliamo, accostati alla Juventus. Allora, è quasi incredibile, ma la situazione di Vlahovic è identica a quella che era un mese e mezzo fa, cioè sostanzialmente non è cambiato nulla. Allora ti posso dire, come ha detto Padovano, basta. Io Dusan lo sai che ti terrei, ti avrei tenuto, però basta se è così. Dopo la rottura delle contrattazioni con la Juve, aspetta un segnale, ma da chi? Ma se io allenatore Spalletti ti dico indirettamente, perché l'ho detto in conferenza quando gli è stato posto il quesito su Vlahovic, ti dico le porte, mi pare che le porte degli uffici dei dirigenti siano aperte, però bisogna citofonare, che poi il citofono è nel cancello, quindi devi prima superare il cancello e poi anche suonare al campanello della porta dell'ufficio, quindi non sarebbe uno step solo se si parla di citofono, ovviamente scherziamo, però è stato chiaro Spalletti, se vuoi tornare alla Juventus devi essere tu a proporre un nuovo incontro, e secondo me sta facendo non bene di più la Juventus su questo atteggiamento, e anche le risposte di Carnevali sull'argomento sono state emblematiche e significative. Quando ha detto sì, può essere, però adesso le nostre esigenze sono altre, non l'ho mai incontrato, questo è fondamentale. Allora, dicevamo, dagli stessi bianconeri che possono accettare le pretese del centravanti serbo, cioè sta aspettando un segnale dalla Juventus, ragazzi, ma stiamo scherzando. Vediamo un po' cosa ne pensa Mario Mattioli. Ciao Mario!
9: Hello, how are you? Fine, nice.
0: Eccoci, ti vedo.
9: About 20 days in USA and I forgot my Italian language.
0: Mario?
9: Sto facendo un po' lo stupido, dai.
0: Dai, scherziamo. Intanto bentornato Mario. Grazie di essere qui con noi. Guarda Mario, siccome qui stavo leggendo di Vlahovic che sostanzialmente rispetto al messaggio di Spalletti che gli ha detto citofona se vuoi tornare, sembra invece la situazione che lui stia aspettando segnali dalla Juventus. Dimmelo secco, tu cosa faresti con Vlahovic?
9: Posso rispondere in lingua italiana?
0: Sì, sì.
9: Ha già passato guai. Basta ragazzi, dai, su. Basta, lasciamo perdere, se questo non vuole rimanere, ma che tassi, per l'amor di Dio, dai, su.
0: E l'idea tua dai, è quella.
9: Ma basta, no? Nel senso che qua non parliamo né di Messi né di Ronaldo. Parliamo di un giocatore buono, bravo, che ha fatto dei buoni campionati, ma se gli dai un minimo di responsabilità, crolla. E questo l'ho dimostrato anche nello scorso campionato, quando era impegnato a part time, entrava senza avere la responsabilità di segnare a tutti i costi per far vincere la Juventus, entrava e giocava bene, ma si era segnato anche, no? Nelle ultime partite in cui è stato impegnato.
0: Sì, sì, sì, sì.
9: Nel momento in cui lo metti lì come responsabile della vittoria della squadra, non diventa isterico, diventa nevrotico, diventa tutto quello che non dovrebbe fare un giocatore di questa levatura, eventuale levatura. No, io direi che questa telenovela sarebbe anche ora che finisse, e che la Juventus stessa, considerando che c'è un direttore generale che io conosco e che ritengo con convinzione una persona seria e un professionista straordinario, io mi auguro che Carnevali, con la sua risaputa, con il suo risaputo equilibrio, voglia far terminare questa vicenda che non fa onore a nessuno.
0: E questo è il discorso. Quindi, caro Mario, siccome la Juventus sta trattando, e qui ti dico io la mia, da troppo tempo con Romani io chiuderei il discorso, perché vogliono tanti soldi. Si è riparlato di Mateta. Pellegrino sarebbe un secondo, diciamo un secondo attaccante, quindi non lo mettiamo in questo, diciamo così, in questa griglia. Si è rifatto il nome di Mateta, anche di Zirkzee, alla fine della giostra. Se Carnevali, che tu conosci molto bene, ti dicesse: caro Mario Mattioli, chi mi consigli come prima punta della Juventus?
9: Nessuno di questi che hai detto.
0: Bocciati tutti, quindi?
9: Ma come prima punta, tu hai detto.
0: Sì, sì, come attaccante principale, ovviamente.
9: A meno che io farei una cosa, tanto la Juventus, questo campionato, dovrà rigenerarsi. Io, con i nomi che vedevo anche quando ero fuori, Pellegrino, perché no?
0: Sì, sì, come
9: e
0: secondo.
9: Zirkzee, cioè. E Zirkzee, poco dietro, perché no? Altrimenti di questi Colomoni è stato da noi un anno, insomma, ragazzi, stiamo ancora aspettando che venga quel giorno, per cui non lo so, Colomoni non ci punterei sopra come prima punta assoluta, non ha fatto tutte queste cose grandi per puntarsi da tanto tempo e investirci un sacco di soldi, però perché no? Pellegrino non costa tantissimo, Zirkzee un po' di più, ma si può trattare. Uno più davanti, l'altro un po' dietro, e fai una coppia che è simpatica, eh? Sarebbe simpatica secondo me. Poi dai,
0: non so se poi magari sia proprio una coppia da Juve messa insieme, perché io Pellegrino lo prenderei, Mario, ti dico la verità, come secondo attaccante, non come attaccante principale, magari poi lo diventa.
9: Lo so, ma di principali la Juventus non può spendere, voglio dire,
0: lo so.
9: Io ti dico una cosa, con tutto il movimento di calciatori che c'è in questo momento, complice anche evidentemente il campionato mondiale, io credo che con il prossimo campionato italiano aumenteranno a dismisura i calciatori stranieri che giocheranno in Italia. E questo sta a dimostrare, stranieri, attenzione, stranieri di secondo livello, non certamente i migliori ammirati al mondiale. Prendiamo stranieri di secondo e terzo livello, per cui in Italia il gioco del calcio, italiani soprattutto, non ce ne saranno. Pellegrino non è un primissimo livello, benissimo, ma nel calcio italiano, va secondo bene. Me ti sta benissimo, anche sì. Zirkzee nel calcio italiano ti sta benissimo, considera che noi qua viene cioè come si chiama, Modric, che ha 40 anni
0: e ancora fa la differenza, ancora
9: fa la differenza, perché in Italia sì. Non c'è un calcio così importante, così muscolare, così elaborato, è un calcio di seconda fascia, se non di terza.
0: Hai ragione.
9: Per cui tanto la Juve non può vincere il campionato quest'anno, deve rimodellare la squadra. Adesso, parlando di Pellegrino e Zirkzee, tu dici non solo da Juventus, benissimo, falli giocare,
0: no, ma io Pellegrino lo prenderei, Mario, io Pellegrino lo
9: prendo. Sempre in Champions ti prendi una punta più importante ed ecco lì che c'hai già un settore,
0: un attacco all'altezza, è vero, hai ragione su questo. Pellegrino lo prenderei, attenzione, io subito,
9: certo. Pellegrino, ragazzi,
0: a me piace,
9: guarda che gioca nel Parma, che ci fa anche troppo, però io lo vedo come si muove in campo. Sai, se ha un centrocampo un po' più elaborato, insomma, è un giocatore importante, fisicamente anche.
0: Certo, invece, caro Mario, andando tra i pali, la Juventus dovrà prima o poi prendere un portiere, visto che Di Gregorio andrà via sicuramente, Perini magari resta come secondo, Dibu Martinez prenderesti tu, perché ci sono delle...
9: No.
0: E quindi? Perché no?
9: Vicario, semmai.
0: Ah, ok, vedi, infatti...
9: Dibu Martinez, sai, è un... abbiamo visto anche fare le ottime parate, il mondiale, eccetera, è stato acclamato, però non ha grandi basi. È messo sotto pressione, mostra dei problemi importanti. Per cui se devi spendere la cifra, pigliare un portiere, a parte il fatto che va per i 34... perché per un portiere non sono tanti, anzi, a quel punto prendi Vicario, Diario è un giocatore con delle basi importanti, costa meno, credo, di Dibu Martinez. Questa è la mia sensazione, la mia opinione, chiaramente.
0: Lui prende meno come ingaggio di Dibu Martinez, però Castellino costa un po' di più perché è più giovane, ovviamente, quindi magari...
9: Certo, ma Dibu Martinez, guardate ragazzi, che anche le grandi parate che ha fatto, lui ha fatto una parata l'altra sera in finale, sulla sinistra, sì, a mani aperte, che è una parata che un portiere di livello tecnico non avrebbe manco neanche immaginato di farla così, fa... Fa degli interventi che denotano una preparazione tecnica limitata. C'è un giocatore di coraggio, si vale, eccetera. Però se si deve impostare di nuovo la Juve, non è certo con Dibu Martinez, primo per il costo, secondo per l'età, per tante cose.
0: Esatto. Invece, per quanto riguarda la difesa, Mario, siccome c'è questa pressione, chiamiamola così, del Galatasaray, che avrebbe offerto 8 milioni a Bremer, ricordiamolo, 29 anni.

0: diversi, ma allo stesso ginocchio.
1: Certo.
0: Se dà delle garanzie fisiche, io non la mando via.
1: Anch'io.
0: Perché sai cos'è? Quella della difesa diventa nuova della Juve. La difesa è un settore delicato. Sembra che anche Gatti abbia delle richieste importanti.
1: Allegri lo vuole a Napoli.
0: Appunto. Allora sai, Gatti è un giocatore che anche lui vuole giocare. Io nella Juve la vedrei comunque a tutti i costi. Però evidentemente Spalletti ha delle altre idee che Gatti ha evidentemente assaggiato nel campionato scorso, per cui sa che l'allenatore non lo vede benissimo, e allora è chiaro che è pronto ad accettare delle offerte. Sai, con Gatti, Bremer e Gatti farebbe una bella coppia, però se Spalletti non lo vede.
1: Anch'io
0: la penso.
1: Perché tra l'altro la Juventus è sul Lucumi del Bologna, quindi evidentemente già sa che Gatti
0: dai via Premier, da via Gatti, per la squadra nuova in difesa, no.
1: senza un leader in quel caso, invece serve un leader della difesa.
0: Sì. Premier è un leader, non ai livelli che pensiamo noi, però
1: lo è, vero, hai ragione,
0: è comunque un uomo che accentra su di sé responsabilità e riesce a gestirla.
1: Esatto, sono d'accordo con te. Invece per il centrocampo è molto avanzata, caro Mario, la trattativa a proposito di giocatori esperti, a proposito di giocatori con una certa personalità, tra l'altro ha vinto uno scudetto con il Milan, è molto avanzata la trattativa per Kessié, anche grazie all'amicizia di Massara con il suo agente, Massara che era direttore sportivo del Milan, cui c'era lo stesso Kessié, campione d'Italia con Pioli. Almeno lui lo prenderesti, non ti convince? Dalla smorfia non ti convince, di la verità.
0: Che sì, anche lui ha dei problemi fisici, non soltanto ortopedici, ha dei problemi fisici. Dipende da quello che costa, anche se è un uomo che in una squadra ci sta bene, come no. È un uomo di carattere, è un uomo che sa stare in campo, sa picchiare quando serve. Sì, dipende, se è una operazione economicamente parlando favorevole e che è conveniente, sì, ma se si deve impegnare la Juve economicamente e anche dal punto di vista delle trattative, a quel punto no. È la Juventus, ragazzi, è la Juve, dovrebbe. Sai che sì, già quando andò via dal Milan, dopo un anno andato via dal Milan, si diceva che un giocatore che aveva già sparato le sue cartucce.
1: Infatti al Barcellona non fece bene, me lo ricordo.
0: Certo, ultimamente si è un po' ripreso, ma dipende poi sempre dai campionati in cui vai a giocare.
1: Sì, è vero.
0: D'accordo che il campione italiano è molto sceso, però io prenderei un giocatore più fresco e più in grado di giocare un campionato, una stagione, per meglio dire. Perché che sì, mi dicono, sai, il mondiale l'ha fatto bene, sì, l'ha fatto bene 3 partite.
1: Doveva sì, 2 o 3 partite, è vero.
0: Capisci, non è che...
1: Non è un parametro, diciamo, così completo per poter dire che sta bene.
0: Io non ci punterei sopra con tutta la simpatia che mi scatena, che sì.
1: Mario, fammi un nome, dai, facciamo finta che ti dia l'incarico carnevale di acquistare un calciatore in qualsiasi ruolo, o comunque ti chiede un consiglio, no? Dice Mario, ma perché tu chi prenderesti? Che ne so, difesa, centrocampo, attacco, fammi un tuo nome, un tuo preferito.
0: Pedri.
1: Chi?
0: Pedri.
1: Del Barcellona? Ma lo vendono, quanti soldi voglio?
0: No.
1: Non lo so, magari, anche a me piacerebbe.
0: Lo piazzi lì in mezzo e poi
1: certo.
0: Ti dai la maglia, poi il resto lo metti.
1: Certo. L'ultima, Mario, prima di salutarti, però devi dirmelo, perché secondo me tu qualcosa sai. Ma chi arriverà come CT della nazionale?
0: Guarda, se ti dicessi che realmente non hanno deciso e non sanno decidere, io, considerando che Guardiola non esiste in nazionale, Guardiola, dove sono gli uomini che Guardiola può gestire?
1: Questo.
0: Dove questa, ragazzi, non mettiamo in giro delle false. Se si occorre rilanciare una nazionale, non mi prendere per matto. Io punterei su Maldini.
1: Ma guarda, che non sei l'unico, Mario
0: li conosce tutti, eppure le sue squadre

0: e chissà perché vincono. Ci sarà un motivo. Oh, ragazzi, lui nelle Ande ha fatto sempre successi. Lui, conoscendo i giocatori giovani, sapendoli a trattare, perché tutti i giocatori passati con Silvio Baldini sono tutti entusiasti di Silvio Baldini, e ci sarà un motivo, e giocano bene e vincono. Allora devi rilanciare una nazionale, devi puntare sui giovani e prendi chi non ha grilli per la testa. Non si deve truccare prima della conferenza stampa, non si deve rimettere il fard e la camicia. È un uomo vero, conosce i giocatori, conosce il calcio, e lo rilanci con Silvio Baldini. Non farai il boom di consensi, ma cazzo, sei il presidente della federazione, sei il presidente del CONI, sei tutti insieme. Un po' di coraggio ci vorrebbe, un po' di, come dire, un po' di meloni.
1: Sì, sono d'accordo.
0: Non ci vuole coraggio, vuole coraggio, che probabilmente il presidente federale, non che non l'abbia, non gli conviene.
1: Che tu dici sarebbe meglio una scelta del...
0: Ma la GO va d'accordo con tutti, da sempre. Per quale motivo va d'accordo con tutti? Perché un colpo al cerchio è un colpo alla botte. Figurati se lui si toglie dalla mischia del denaro, del giro di soldi, di calciatori che devono stare un anno, una partita in nazionale per decuplicare il valore. Con Baldini queste cose qua non le puoi fare. Io gli dice, per un rilancio della nazionale io metterei lui. Se poi, come io penso, sei nel giro perché devi andare d'accordo con tutti, prendi chi vuoi.
1: Staremo a vedere.
0: Io non ti prendo né l'uno né l'altro.
1: Staremo a vedere, Mario. Ti ringrazio nel frattempo, buona serata e buone ferie. Ci sentiamo al ritorno dalle ferie. Grazie Mario, un abbraccio. Grazie mille, grazie a Mario Mattioli. Insomma, come al solito, sempre molto deciso, puntuale. Insomma, lui alla fine propone, ma non è l'unico. Anche qui, come ricorderete, la scorsa settimana fu Xavier Iacobelli a dire: io prenderei Baldini. Cioè, a parità di ricostruzione, dicono loro, tanto non è che la nazionale debba vincere il prossimo mondiale, anzi dovrebbe andarci in realtà al prossimo mondiale, visto che sono tre volte che non ci va, dicono loro, ma non sono gli unici due, ripartiamo da uno tra virgolette federale, se vogliamo, e che comunque riesca a lavorare con i giovani. Ma io ho l'impressione che invece Malagò punti anche a un, diciamo così, è un colpo ad effetto, diciamola tutta. Siamo giunti però al break, quindi tra poco l'ultimo tratto di trasmissione.
2: Fuori di Juve.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Sei stato abituato al meglio.
6: Ad essere un vincente.
5: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
6: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Allora, caro Gabriele Latini, ma se la Roma andasse su Vlahovic, saresti contento? No, perché non è un giocatore da, non è un giocatore da Gasperini, scherziamo sempre io e Latini. Allora, invece la Juventus, io vi posso dire la mia, anche questa cosa di Vlahovic, che io sono uno che terrebbe, che avrebbe prolungato, però non certo a certe cifre, però adesso se è vero, ma presumo di sì, quello che ho letto, che sta aspettando un segnale, ti posso dire, ma è il papà, mi hanno detto a me, più che Vlahovic c'è il papà Milos, quindi caro papà Milos, addio, ci siamo visti, vai Gabri.
7: Iano, sono Francesco da Roma, buonasera. Secondo me sarebbe da mettere tutto su Pellegrino, trovare il modo di portarlo, perché è giovane, perché è rivendibile, perché è quel riempitore d'aria che ci manca. Dopodiché, certamente non come prima punta, la prima punta potrebbe essere Colomani se si riesce a prendere, però attenzione, perché qua ci sono delle problematiche ben più gravi che sono quelle del centrocampo. Al centrocampo mi aspetto, vorrei, come hai detto tu prima, la nota sconosciuta, il Vidal, Pogba, certo, qualcosa del genere, così si switcherebbe in positivo.
1: Allora Francesco, sono d'accordo su Pellegrino, a me piace molto e giustamente tu hai sottolineato, come ripeto spesso anch'io, come secondo attaccante. Attenzione, come secondo attaccante non intendo una prima punta e lui, cioè come secondo a livello di gerarchia, ecco, mettiamola così. Magari poi lui conquista punti e riesce a essere titolare, non lo sappiamo. Però giustamente lo diceva anche Michele Padovano, serve un bomber, un top. Lui ha citato Osimhen, Osimhen è impossibile, ma serve comunque uno con una certa esperienza a livello internazionale, che quindi abbia, diciamo così, abitudine a giocare alcune partite, alcune competizioni, anche se la Juventus non farà la Champions League, però insomma deve tornarci in Champions League e qualificarsi quindi tra le prime quattro. Leggo che Allegri non ha iniziato benissimo, attenzione, sono dei test estivi, è stato battuto dall'Arezzo il suo Napoli, chissà, sono molto curioso di vedere Allegri con il Napoli, perché dopo il fallimento con il Milan deve assolutamente riscattarsi, altrimenti già potremmo leggere dei titoloni, è finito, è bollito, eccetera eccetera eccetera. Allora leggo qui invece su Bianconera, su tutto io, che Spalletti vuole due bomber, ma i tempi si allungano, eccetera eccetera. È quello che dicevo io, ragazzi, i tempi si allungano e secondo me non è una cosa positiva. La cosa positiva di oggi è che la Juventus ha compiuto ulteriori passi verso che sì. Allora Cinzia scrive: un saluto al mio concittadino Mattioli e a zio Quinti da Ibiza. Ammazza, oh, da Ibiza, brava Cinzia. No, beh, divertiti, riposati. Io ci andai nel 89, ero un bambino quasi, caro Latini. Grazie comunque Cinzia. Quindi tu sei di, perché lui è di Ferrara, mi pare. Forse è di Ferrara, se non sbaglio, Mattioli. Cioè, quindi, se i prescritti venissero condannati per la prima volta dalla giustizia sportiva, cosa che io non credo, potrebbero avvalersi della sentenza della giustizia europea che ha dato ragione pochi giorni fa al nostro presidente Andrea Agnelli, e quindi rivolgendosi a Tezze, cioè al TAR, ad essere assolti. Se fosse così, una volta che li abbiamo visti condannati, grazie al nostro presidente che si è battuto per queste ingiustizie, verrebbero assolti Antonio da Caserta. Guarda Antonio, allora la Corte di Giustizia Europea, con quella sentenza relativa al ricorso di Andrea Agnelli, è come dici tu, ma mi pare che serva uno step da parte del TAR del Lazio, perché come tu sai, è vero che Agnelli si è rivolto, Agnelli diciamo anche arriva bene, però non citiamo Agnelli, insomma era il presidente della Juventus, si è rivolto alla Corte di Giustizia Europea, ma dietro non indicazione, ma dopo il passaggio al TAR. Quindi se non ho capito bene, deve ritornare al TAR, che però inevitabilmente, la questione Agnelli sto parlando adesso, inevitabilmente deve per forza seguire le indicazioni, perché il parere della Corte, che chiamiamo sentenza, verdetto, fate un po' voi, è vincolante. perché siamo in Italia e l'Italia fa parte dell'Unione Europea, cioè tutti gli stati devono adeguarsi a queste norme. Se poi il discorso dell'Inter, non so se già possa essere applicato all'Inter, anche perché attenzione, se l'Inter, a parte che ripeto, l'hai detto anche tu, io non ho molta fiducia, ok, nella giustizia sportiva, soprattutto quando si tratta di Inter, però se l'Inter venisse condannata dovrebbe prima ricorrere al TAR, e quindi poi non so se già il TAR possa applicare delle regole rispetto a questa sentenza di Agnelli. Ok, vai Gabri.
8: Quindi un saluto al grande Michele Padovano, se è collegato. Niente, questione attaccante, questione Colomani. Al di là del fatto che a me ha anche stancato questa telenovela, cioè secondo me o lo pigli o lasci perde, secondo me Colomani, boh, non è, a me piace, per carità, un buon attaccante, ma non è l'attaccante che secondo me ci farebbe fare tutto questo salto di qualità. Detto questo, però, io ho grande fiducia in questa nuova società che si è creata, perché finalmente abbiamo gente capace, gente navigata, che ha esperienza e che ha dimostrato nelle loro precedenti esperienze. E io credo, anche sono ottimista anche sul fatto che secondo me arriverà anche qualche bel nome a sorpresa, perché il modus operandi quest'anno è un po' questo, che arriva la gente così, magari anche uno sconosciuto che noi non conosciamo, storciamo tutti al naso, poi magari si rivela un grande acquisto, come accadde ai tempi di Vidal e come loro hanno fatto in altre squadre. Ciao, un abbraccio a tutti.
1: Grazie a te. L'ultimo discorso è quello che sto dicendo da giorni, che spieghiamo tutti. Padovano anche ha detto: io, guardate, Massara su queste cose ci prende, bravo, staremo a vedere, l'auspicio di tutti. La domanda è: ma non è che la Juventus sta trattando tutti questi calciatori e poi già invece ha tracciato la linea su uno che non sappiamo? Boh, non lo so, ma non credo. Però Colomani, ragazzi, io vi dico la sincera verità, con tutto il rispetto di Colomani e sicuramente non un altrettanto rispetto nei confronti del Paris Saint Germain, chiuderei la questione, ma io 40 milioni non li tirerei fuori mai, mai. Buonasera Quinti, ma Spalletti senza attaccanti cosa può provare con questi amichevoli? Credo che servano solo a fare polemiche, cosa? E vabbè, le amichevoli devi farle, però Vincenzo, cioè non è che servono, le devi fare. Allora, qualsiasi allenatore, ok, vorrebbe già il giorno del ritiro, non dico tutta la nuova rosa, i nuovi acquisti, ma vorrebbe almeno qualche acquisto. E purtroppo lui al momento ha Ekator, che peraltro si è infortunato, dovrà stare fuori 2 ma forse anche 3 settimane per il problema muscolare accusato contro il Basilea, e Çelik sicuramente serve qualche altro elemento. Io non sto dicendo nulla perché lo do per scontato, attenzione, perché la Juventus ovviamente deve prima cedere e non sarà, ahimè, semplice. Allora, ciao Quinti, purtroppo non ci sono i soldi per fare un mercato. Questo l'avevamo già detto prima. Serio, secondo me è un aggettivo improprio, diciamo così. Bremer lo cederei perché spesso durante la partita si siede sul terreno di gioco, mi fa pensare che abbia dei problemi fisici. Secondo aspetto, non sa impostare il gioco Roberto. Beh, però che non sappia impostare, magari si può anche acquistare uno che poi imposti. Però sul discorso si siede, magari esagerato il termine sedersi, però ripeto, io qualche timore ce l'ho rispetto alla sua tenuta fisica. Vai Gabriele.
9: Sono Paolo da Torino, io non mi priverei affatto del miglior difensore che abbiamo già il problema di sostituire il portiere, sostituire anche il centrale. Ricordiamoci che la spina dorsale è formata da portiere, centrale, centrocampista e centravanti. A noi mancano tutti e 4. Tra i 4 giocatori il migliore è sicuramente Bremer, tra quelli che abbiamo in squadra.
1: È l'unico.
9: Privarci ancora di Bremer vuol dire andare a trovare 4 giocatori senza soldi, perché noi abbiamo pochi soldi. Quindi secondo me no, assolutamente no. Bisogna tenere i pochi giocatori buoni che abbiamo e privarci dei giocatori scarsi. Certo, non ci sarà un ritorno economico, ma dobbiamo fare di necessità virtù. Ma sicuramente non ci dobbiamo privare dei pochi giocatori di qualità che abbiamo.
1: Grazie. Intanto Gabriele sarà d'accordo con me, perché spesso è anche a TV Radio, questo amico è la versione torinese di Antonello Valentini, sembra un po' lui, solo che Antonello Valentini ha il timbro barese, no, giusto, perché è pugliese, e invece lui ha il timbro ovviamente torinese, però il timbro di, il timbro, insomma la calata, come dicono al paese mio, invece il timbro è lo stesso. Sì, salvo poi pensare che se ti frutta tanti soldi, se ti poi diciamo fa ricavare una plusvalenza, a quel punto la Juventus, e qui ritorniamo al discorso economico, quantomeno ci pensa. Aggiungo che Bremer ha un'offerta del Galatasaray di 8 milioni netti l'anno, quindi, però tu, diciamo che concettualmente il tuo discorso è giusto, non dovresti privarti di nessun giocatore di livello, però la situazione della Juventus purtroppo può anche indurla, costringerla, diciamo così, a cedere qualche pezzo importante. Ma attenzione, che al di là dei famosi pezzi importanti, e mi riferisco Bremer, Cambiase, Thuram, ok, la Juventus deve cedere tanti pezzi non importanti, anzi dei flop, e lì è un po' più ovviamente complicato il discorso. Buonasera Quintiliano, manca appena un mese all'inizio del campionato, non sappiamo ancora chi sarà l'attaccante titolare, soprattutto non si riesce a smaltire la rosa. Bremer non va ceduto. Tanti auguri di buon compleanno Gabriele, un abbraccio da Gabriele, è il compleanno anche di Rossi, cioè secondo me quando hanno fatto le selezioni forse le ha fatte Comolli, perché mi ricordo che Comolli ha detto: io guardo molto agli algoritmi, per esempio i nati dopo agosto sono più bravi rispetto, quindi probabilmente loro i nati prima d'agosto Comolli li ha presi entrambi come tecnici, diciamo così. Non lo sapevo però. Ciao, ma ci rendiamo conto che a parte Pinzoglio e Calulu non c'è un solo giocatore della Juve che abbia vinto un campionato italiano? Mamma mia, non mi ricordare questo. È un campionato italiano, cosa possiamo pretendere da un punto di vista del furore agonistico? Penso ben poco, Franco. Ecco perché, caro Franco, Spalletti, che non è stupido ovviamente, oltre al discorso tecnico-tattico, per quanto riguarda un calciatore, vuole la personalità. La personalità, l'abitudine, come dico spesso io, a giocare a determinate temperature agonistiche, perché altrimenti ragazzi non si va molto avanti. Vai Gabri.
10: Ciao Quinti, Ale Dall'Entate, ma nato commento sul mercato. Noi siamo in queste condizioni perché abbiamo sbagliato tantissimi acquisti e facciamo fatica poi a vendere, spesso proprio perché abbiamo sbagliato questi acquisti. E io preferisco sinceramente un mercato molto limitato, cioè acquisti sbagliati no, solo certezze. Con certezza Colomoni per me è una certezza, perché l'hai avuto, e più certezza di quello, l'hai avuto, l'hai provato, so che cos'è. E se hai calciatori sicuri vale la pena spendere qualcosa, altrimenti no, non si spende, perché ti crei essenzialmente un potenziale problema. Io preferisco una Juventus che non spende e resta quasi la stessa squadra, e al limite, male che vada, l'allenatore riuscirà a recuperare qualcuno di questi che abbiamo comprato e li venderemo meglio l'anno scorso. Io sono convinto che una squadra che ha Douglas Luiz, Arturo in più e Nico Gonzalez rispetto a quella dell'anno scorso, e un Rogan in difesa, e questi qui, possa tranquillamente arrivare al quarto posto, ma tranquillamente. Dici, se noi dovessimo restare così prendendo un attaccante.
1: Io, grazie intanto Ale, non sono sicuro. Vabbè, su Colomani la pensiamo diversamente. Attenzione, non dico che sia mediocre, scarso, eccetera. Puoi anche prenderlo, ma per quanto mi riguarda non sarebbe il mio attaccante principale. Ma è un punto di vista. Però tu hai citato Rugani, che io adoro, perché ogni volta che viene chiamato in causa risponde presente. Però la Juventus ha bisogno di 3-4 rinforzi importanti, secondo me. Guarda che rischi, eh. Il discorso legato alla qualificazione alla prossima Champions League. Allora, ciao, con questa rosa, dice Angelo, spero che cambi, non andiamo da nessuna parte, non voglio essere catastrofista, ma vedo... Ah ecco, non sei catastrofista, ma vedi la Serie B addirittura, Angelo, e scrive 23/7/2026, ma oggi è 22, sbaglio Gabri, è 22 oggi, oh, non 23. Quindi l'hai scritto il 22, cioè dobbiamo ricordarci questa data. Allora Angelo, tu da Frosinone dici ma vedo la Serie B e non sei catastrofista. Se fossi catastrofista avresti la Juventus in prima categoria, allora possiamo andare a giocare anche Gabriele Latini, sostanzialmente, no? Allora, Daniele da Roma, non gli fanno mai niente, hanno troppo potere in ogni palazzo, si riferisce ovviamente all'Inter. Invece Gabriele, che non è Latini, ci scrive: Bremer, discorso economico, alzo le mani, tecnico economico, 2 anni pagato, uno sabbatico per ovvi motivi, adesso che dovrebbe ricominciare a palla lo diamo via, bello e pronto, boh, Gabriele. Ma non è questione di Gabriele, lo so, io quando dico parola d'ordine contestualizzare, ragazzi, cioè è questo il discorso, io capisco tutto, però ci sono tante situazioni e fattori da valutare su Bremer, non ultimo quello di natura fisica, che è quello per me più preoccupante, però poi la società valuta anche quello economico, ma è indubbio questo. Poi se mi dite lo cederesti in assoluto così, ti dico di no, ci mancherebbe altro. Però poi la società fa altri discorsi. Vai Gabri.
11: Ciao Quintiliano, alle Talentate. Vlahovic ha rifiutato più volte negli anni scorsi il rinnovo al ribasso. L'anno scorso, quindi a un anno dalla scadenza, ha rifiutato il rinnovo, quindi causandoci il danno della mancata vendita, perché ha preferito andare alla scadenza, danno, non so, di quantificabile in 30, 35, 40 milioni. Poi noi non contenti, a fine anno, cosa incomprensibile, gli proponiamo nuovamente un rinnovo. Ma io ho 58 anni, ma questa è una cosa da Juve. Cioè, ma Boniperti, o chi per lui, ma qualunque altro dirigente, avrebbe fatto una cosa di questo tipo? Non vuoi la Juve, non hai voluto la Juve? Basta, ciao, grazie e arrivederci. Ma senza sacrificio, perché tra l'altro hai dimostrato di non essere da Juve, quindi non piango neanche. Ti saluto e mi prendo i soldi e risparmio.
1: Ciao, grazie. Però amico mio, ti dico questo, tu hai detto è voluto andare in scadenza. No, la colpa della scadenza è stata... Allora, la genesi del problema Vlahovic non è Vlahovic dal punto di vista della gestione contrattuale, ma è la società. Io quando, vi ricordate quando glielo chiesero a Collimano e riparleremo a fine anno, io dissi, a me pare strano, molto strano, quantomeno inusuale, che un calciatore in scadenza non si sappia nulla, cioè dice rinviamo a giugno, ma tu non rinvia a giugno un calciatore che scade a giugno, significa che vuoi venderlo, salvo poi accorgersi che invece no, è stata una gestione sbagliata, quindi o lo cedi o lo cedi, però sei anche infortunato, quello è stato anche un punto a sfavore della, a parte di Vlahovic, di Spalletti eccetera, ma anche della gestione. Però la società non devi mai portarti a zero un calciatore che forse può rimanere, che è comunque di una certa importanza. Ora a qualcuno piace, ad altri non piace, però Vlahovic comunque nella Juventus aveva un certo peso, no? E quindi tu non puoi portarlo a scadenza senza ancora sapere cosa fare, quindi l'errore è stato fatto dalla società. Poi ragazzi, ognuno pensa a modo suo, magari anche Vlahovic non si sia comportato bene, ci mancherebbe altro, però insomma non va portato, è proprio una cosa quasi elementare dal punto di vista della gestione dei contratti di alcuni calciatori, che anche se non piacciono aveva un peso. Uno che ha pagato nel 2022 80 milioni, che gli ha dato tanti soldi, non ultimo, scusate il gioco di parole, ingaggio da 12, ovviamente attenzione, non c'entra con Molli, ma nemmeno Giuntoli è stata la precedente dirigenza a fargli quel contratto lì. E quindi l'errore originario è quello lì, gestione non sbagliata di più di Vlahovic. Ma in passato Guardiola è stato chiamato dalla Juve, ma prende uno stipendio troppo alto secondo me Stefania, ma dalla Juve io era stato detto, poi in realtà io non sono certo, e lo stipendio, Stefania ha risposto, allora tu sai benissimo che anche quando fu preso Conte, allora in nazionale i CT guadagnano molto meno, perché diciamo che uno stipendio, chiamiamolo federale, che è inferiore a quello che prende un allenatore in un club, ok? Quando fu ingaggiato Conte dalla nazionale, tramite gli sponsor riuscirono a fargli un contratto di un certo livello. Ora quello di Guardiola sarebbe ultra elevato, no? Ma oggi, ieri anzi, a domanda precisa, ha risposto così Malagò: sì, ok, la questione costi, ma per Guardiola si può fare un'eccezione. Ora Se adesso Guardiola lo prenderanno o non lo prenderanno, non lo so. Sembra che lui abbia detto a Maldini e a Leonardo: datemi tempo fino a domenica per dare la mia disponibilità. Vediamo. Ciao mitico Michele, ciao Quintiliano. Michele intende Padovano, ci scrive Marco. Credo che siamo tutti d'accordo con l'affermazione: se al posto dell'Inter ci fosse stata la Juventus, eravamo già in B, nella migliore delle ipotesi. Questo deve bastare per fare qualcosa, perché non possiamo continuare a tollerare questo doppio pesismo. Marco da Cesenatico. Beh Marco, guarda, ti dico che all'inizio credevo che qualche amico esagerasse, però adesso, continuando a leggere delle intercettazioni che stanno uscendo fuori, io ho detto più o meno sono le stesse che poi hanno fatto scoppiare i carciopoli. Cioè, quindi, alla luce di come si sono comportati gli arbitri con l'Argentina di fronte al mondo intero, crediamo ancora alla buona fede della serie A, dove sono tutti interisti? Disdire tutti. Ciao Ennio da Bracciano. Stefania da Roma dice: ciao a tutti, per fortuna che Somerville alla Roma è sfumato. Stefania, vabbè, perché cosa c'entra adesso la Roma Somerville rispetto alla Juventus? Vabbè. Saluto a Quintiliano e soprattutto al grande Padovano, con cui ho condiviso una serata indimenticabile a cena a Civitavecchia con il club locale della Juve. Ciao Andrea da Roma, Andrea da Roma Termini. Ok, quindi grazie a te Andrea. Ciao Zio Quinti, sono Luca B da Roma. Se vendessimo Bremer al Galatasaray con un conguaglio ci prendessimo Osimhen. Luca, io è quello che avevo pensato. Guarda che ti dico, la prima cosa che ho pensato e ho detto: ma se al Galatasaray gli dicessimo noi ti diamo Bremer, poi anche ovviamente una differenza che però sarebbe ultra sostanziosa per Osimhen, boh. Ma io non so se lo vendano, poi prende tanti soldi Osimhen, però per lui per esempio si potrebbe fare un ecco, lui ti risolverebbe la vita. Poi prendi Pellegrino come riserva, come opzione, ma Osimhen è Osimhen, ragazzi. Vai Gabri.
12: Quindi sono Michael dal Belgio. Come dobbiamo ricostruire la squadra con pochi soldi? Perché non prendere Icardi a zero, che non partecipa al gioco con la squadra, ma ti garantisce 20 gol a stagione. Poi come secondo possiamo prendere Pellegrino, e poi concentrare i soldi su un gran trequartista alla Brahim Diaz. Che ne pensi?
1: Allora, Brahim Diaz, io la Juventus in realtà lo ha chiesto Spalletti, ma mi pare che lui voglia riprendere al Real Madrid. Io non so se abbia parlato già con Mourinho, e Mourinho gli abbia detto: guarda, io non conto più su di te, oppure resta, perché voglio puntare anche su di te. In realtà ne ha tanti sulla 3-4 Real Madrid, staremo a vedere. E quindi non so cosa dirti su Brahim Diaz, appunto. Però l'Evenza deve prendere qualcuno di livello, caro Michael. Su questo credo che non ci siano tanti, qualcuno, due, tre almeno, per come la vedo io, eh. L'ultima e poi ci salutiamo, vai.
13: Auspichiamo anche.
14: Ciao. Ascolta, sono Alfonso, ascoltami. Io sto ancora aspettando la risposta per fare da parte di Radio Bianconera la petizione per fare un movimento politico, visto e considerato, io è da tanto tempo che lo dico, ma visto e considerato che loro hanno un certo la russa al Senato, credo che sia la seconda carica più importante dello Stato.
1: Senza credo. Istituzionalmente è la seconda dopo il Presidente della Repubblica, però ti posso dire grazie intanto della fiducia che ci dai, ma noi non ci interessiamo di politica, ci manca solo la politica, già basta la Juventus per avere dei pensieri nella testa, no? Grazie della tua, però insomma non è il caso. Ovviamente noi facciamo i giornalisti sportivi, seguiamo la Juventus, e quindi io anche altro oltre alla Juventus, in qualche altra emittente, forse da ottobre si ricomincia, però insomma politica no, ci mancherebbe altro. Ah, l'unica al volo, Daniel da Tenerife. Ciao Quinti, grande Padovano, hai sempre degli ospiti fenomenali, quindi complimenti. Domanda: qual è, se ce l'hai, il più grande timore per questa Juve e la sua costruzione? Grazie. Il timore è che è difficile prendere 3-4, o meglio, sarebbe anche un po' più semplice, ma il timore è che non si riescano a vendere tutti, sicuramente no, ma che si riescano a vendere poche, ecco, questo è il timore, pochi esuberi e invece la Juventus ne ha 6-7. Per esuberi intendo quelli, i flop, questo è il timore vero, che ti condizionerebbe sicuramente anche il discorso in entrata. Ma siamo giunti al caro Federico Rossi, no scherzo, caro Gabri Latini, Federico gli devo fare gli auguri, ti saluto di nuovo, auguri caro Gabri, grazie del tuo supporto, grazie a tutti voi, domani 19:21 fuori di Juve, stesso posto e ovviamente stessa ora, ciao.
2: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti e benvenuti a un altro appuntamento con la nostra trasmissione dedicata al mercato, perché continuano le trattative in Serie A e aumentano, perché la fine del mondiale ha portato a un'accelerazione che sarà a 360 gradi un po' per tutte le squadre del nostro massimo campionato. C'è ancora molto da fare, ma continuiamo ad analizzare ancora anche la Coppa del Mondo, che nonostante sia finita da qualche giorno lascia ancora diversi strascichi. Facciamo tutto questo con chi ha vissuto l'Italia da giocatore, grande ex portiere al Napoli, al Catania e al Palermo, e ha vissuto anche la nazionale, il mondiale in prima persona. Sto parlando di un'intervista che abbiamo realizzato con Mariano Andújar, ve la facciamo ascoltare in diretta qui al TMV News. Diamo il benvenuto nei nostri studi a Mariano Andújar, grande ex portiere Napoli, Catania, Palermo. Mariano, buonasera e benvenuto.
1: Buonasera a tutti, grazie per l'invito.
0: Grazie a te per essere con noi. Mariano, volevamo analizzare in primis la fine del mondiale da argentino. Immagino siano state ore, insomma, comunque di delusione, anche se abbiamo visto le immagini della nazionale tornata a Buenos Aires ieri ed è stata accolta comunque da tanti tifosi col pullman. Come l'avete vissuto il mondiale in Argentina? Vi aspettavate di poter rivedere l'Argentina in finale dopo la vittoria di 4 anni fa?
1: Sì, innanzitutto ieri è tornata la nazionale, è stata accolta, è vero, da tanta gente, pur se qui è inverno e pioveva e c'era un bruttissimo tempo, ma la gente e noi gli argentini siamo molto grati a questa nazionale, perché ci hanno fatto vivere un altro mondiale da protagonisti, e non è facile, e non è facile essere protagonista in un mondiale, arrivare così fino in fondo, vincere contro l'Inghilterra, che per noi è sempre una partita molto molto molto speciale, e vincerla nel modo che l'abbiamo vinto, o che l'ha vinto la nazionale. Ma niente, è vero, è un po' un rammarico, ma nella finale la Spagna ci ha battuto meritatamente, hanno giocato meglio. Secondo me la nazionale è arrivata un po' stanca fisica, mentalmente, per tutte le partite che ha giocato in maniera molto emotiva e con un risultato sempre in bilico fino alla fine. Ma niente, siamo molto contenti con la nazionale, noi siamo molto orgogliosi della nostra nazionale.
0: Mariano, io non posso che portarti sul tema di questi giorni, e cioè Leo Messi, che probabilmente ha chiuso la sua carriera al mondiale con la finale dell'altro giorno. Tu sei stato il suo compagno di squadra, mi hai già raccontato tante volte in interviste passate che sei anche suo amico, insomma avete un bel rapporto, e tu hai vissuto anche Maradona da giocatore, perché è stato tuo CT al mondiale del 2010. Ti aspettavi innanzitutto di vedere Messi a 39 anni ancora così dominante, perché ha fatto un mondiale clamoroso un'altra volta, e se tra queste due figure, che in Argentina alla fine sono due miti, esiste ancora della differenza, della distanza? Lo so che è una domanda che ti avranno già fatto milioni di volte, però in queste ore mi sembrava doveroso poter tornare sul tema.
1: Sì, noi comunque gli argentini portiamo sempre a questi confronti, Boca-River, Maradona-Messi, radical peronista, qui in Argentina nei partiti politici.
0: Certo.
1: No, per me non vanno paragonati, vanno soltanto, possiamo gioire ed essere orgogliosi di avere dei 3-4 migliori giocatori della storia, due sono nostri, o tre se mettiamo Di Stefano pure. Quindi andarli lì a vedere chi è il più grande o chi è stato il più grande non ha senso. L'altra domanda, io sì, mi aspettavo un grandissimo mondiale di Messi. Sono stato con loro a marzo, mi pare, a Miami, e sapevo che stava facendo degli allenamenti a parte, che si stava preparando per questo grande torneo, e che lui sicuramente anche sapeva che può essere l'ultimo, non si sa mai, perché c'è la Coppa America tra 2 anni e lui ha il contratto ancora con l'Inter Miami, quindi non si sa mai. Però io me lo aspettavo, io ero fiducioso di che l'Argentina facesse un grandissimo mondiale, e anche Leo ti trascina, è più forte di lui, no? Cioè, lui ti trascina, trascina tutto, fa vedere tutto più facile, fa vedere tutto più possibile. Ma niente, no, veramente io sì, me l'aspettavo, mi aspettavo un mondiale così.
0: Vederlo in lacrime a fine partita è stato d'effetto.
1: È stato d'effetto perché era da tanto tempo che non ci capitava. Noi, la nostra generazione, sa benissimo cosa è perdere delle finali, quindi è stato duro, però. Torno all'inizio, arrivare in finale 2 volte di fila non è facile, è molto molto difficile, quindi bisogna anche capire quello e metterlo anche in valore e ringraziarli soltanto questa nazionale.
0: Passo all'Italia per andare oltre. Tu sei stato tra i nomi che oggi circolano in Serie A, compagno di Matteo Pellegrino, no? Del Parma. Avete giocato insieme, se non ricordo male, al Tigre, se non sbaglio.
1: No, a Studiantes.
0: Al Estudiantes, al
1: L'hanno
0: Tigre hai
1: portato qui
0: giocato
1: dal
0: con
1: Vélez,
0: Retegui,
1: presto.
0: invece, se non ricordo male.
1: A Tigre. No, Retegui ha giocato da Studiantes con me.
0: Ah,
1: È venuto a
0: perfetto.
1: fare in prestito dal Boca.
0: Ho capito. E Pellegrino oggi è uno degli attaccanti più in vista in Serie A, ma in generale anche in Europa. Ti chiedo, Mariano, che ricordi hai di lui, intanto come persona, come calciatore a quei tempi, e se secondo te è pronto per giocare in una big? Oggi lo sta cercando molto la Juventus, per dire, sarebbe un bel salto di qualità.
1: Io quello che vedevo di lui era un ragazzo professionista, 100%, lo stesso Retegui. Loro sono venuti qui alle Estudiantes quando avevano 17-18 anni, cioè il primo prestito, quando sono uno del Boca e l'altro del Vélez, sono venuti qui a prendere minuti e trovare spazio che nelle sue squadre non avevano. Io penso che, come ha fatto Retei, anche Matteo è pronto, ha delle altre caratteristiche. Io lo vedevo molto simile qui in Argentina a Palermo, Martín Palermo, un attaccante del Boca,
0: Certo.
1: così alto, molto simile a lui. Anche in Italia lo vedo, pur se si è mancino, come Luca Toni, c'è cioè, referenza lì in
0: Sì.
1: aria, trova sempre la porta. Fa tanti gol, quindi io penso che sì, che sia pronto per una big, perché forse le può un po' di tempo le mancherà all'inizio, o forse ci serve un po' di tempo per abituarsi al nuovo club, però professionista come Matteo ce la fa tranquillamente. Sono sicuro che è pronto per una big.
0: E allora ti faccio la stessa domanda, sempre in ottica Juventus, per un portiere, che è il Dibu Martinez, che è stato il titolare di questi anni nell'Argentina. Pensi sia il portiere giusto per la Juventus?
1: Io penso che il Dibu Martinez può essere il portiere giusto ovunque. È stato scelto per tanti anni di fila il miglior portiere al mondo. È uno che porta con sé un entusiasmo, una personalità oltre la media. Quindi penso sia il portiere giusto ovunque e per qualsiasi squadra lo vuole tenere lì nelle sue file. Non credo che ci siano delle discussioni. Poi possiamo andare a parlare un po' di più, un po' di meno, la tecnica italiana, la scuola italiana, se lui lo fa, se non lo fa. A mio avviso, mentre la palla non vada oltre la linea e non prendi gol, va bene così. E
0: Mariano, nel tuo
1: lui lo fa
0: passato,
1: tanto.
0: certo, c'è stato molto il il Napoli, che comunque negli ultimi anni ha vinto anche due scudetti, uno con Spalletti, uno con Conte, rispetto ai tuoi anni, ti ha fatto effetto vedere il Napoli vincere? Perché il Napoli tuo di quegli anni lì ci è andato molto vicino, ma non ce l'ha fatta. Sì. In questi anni hanno vinto due volte e sai benissimo quanto sia forte il calore della gente a Napoli, l'amore che ti arriva. Ti ha fatto effetto vederli vincere?
1: Sì, mi ha fatto effetto, ma un effetto positivo di essere contento perché sono rimasti lì tanti amici, tanta gente che lavora dentro il club e so quanto ci tenevano a vincere lo scudetto. Noi siamo stati vicino anche a vincere la Coppa, l'Europa League, siamo arrivati in semifinale anche lì. Però non è facile, torno al discorso di prima, non sì. È facile vincere mai, mai, mai, mai, quindi a volte quando si arriva così vicino e vinci due scudetti e dici vabbè dai, il secondo scudetto non è festeggiato nella maniera giusta, ti trovi in un posto che non è giusto, devi sempre lottare per vincere, ma arriva soltanto uno per primo, quindi... A me ha fatto un effetto molto positivo che il Napoli possa avere questa realtà. Sono contento per loro.
0: E Allegri al Napoli ti sembra l'allenatore ideale?
1: Allegri, un grandissimo allenatore. È vero che è un cambio nella metodologia, nel modo di giocare negli anni precedenti, però... È un allenatore che ha sempre fatto bene, che le squadre le mette a posto, con le sue caratteristiche, però è un allenatore di squadre importanti, quindi andremo a vedere, non lo so. Ma non credo che non sia giusto, credo che sia una scelta molto coraggiosa e avere un allenatore con quella personalità e con quella... esperienza dentro del calcio italiano è giusto.
0: L'ultima domanda te la faccio su Lautaro Martinez, altro tuo connazionale. Ha fatto un grande mondiale rispetto al Qatar, in cui al contrario venne fuori Julian Alvarez, che infatti fu il partner di Messi in quella cavalcata. A questo giro è stato Lautaro l'attaccante, a parte Messi, più in forma dell'Argentina. È il capitano dell'Inter, è un centravanti ormai affermatissimo. Ti chiedo, Scaloni in finale non gli ha fatto fare neanche un minuto, eppure era il giocatore più in forma che aveva in quel momento lì. Questa cosa ha fatto discutere molto anche in Italia, visto che Lautaro è il capitano dell'Inter. Che ne pensi del Lautaro calciatore e se secondo te questa scelta è stata pagata in finale? Magari tu l'avresti fatto giocare o titolare o a gara in corso?
1: No. Per me l'analisi non è giusto di dire non l'ha fatto giocare, perché l'Argentina è stata punita, Scaloni è stato punito dagli infortuni. Noi abbiamo sofferto gli infortuni dei due centrali difensivi in partita. Quindi poi vai a rimediare con gli infortuni, quindi è stato obbligato dai momenti della partita e degli infortuni a fare dei cambi. Quindi quando arrivi a quel punto ti restano uno o due cambi in meno, è difficile. Quindi io non so se in condizioni normali, sicuramente, a mio avviso, o penso io, Scaloni l'avrebbe fatto giocare, sicuro. E poi è stato un grandissimo mondiale di lui, l'ho sentito in tante interviste parlare di quanto si aveva preparato per arrivarci bene. E niente, ora... Purtroppo il mondiale è quello che è stato, non ha avuto minuti in finale, però cambia poco, la sua importanza sempre è presente, lui è un giocatore che ha ancora tanto tempo in nazionale per tornare a vincere o per tornare a provarci almeno, e niente, è un grandissimo giocatore, io non, al contrario, io solo... Penso che sia uno degli attaccanti più forti in circolazione, assolutamente, e purtroppo in finale è stato punito dagli infortuni e da tutto l'altro che abbiamo parlato, solo quello.
0: Ma Mariano Andujar, grazie mille per essere stato con noi, a presto e buona serata.
1: Grazie a voi, un saluto e niente, ci vedremo presto, dai, abbraccio.
0: E dopo questa intervista passiamo al Torino e facciamo un punto sul mercato del Granata. C'è ancora tanto da fare per plasmare la squadra che allenerà
2: all'esordio in campionato del Torino contro il Milan e circa 3 settimane alla prima gara ufficiale, quella di Ferragosto in Coppa Italia contro la Carrarese. Di fatto quelle caselle sono ancora vuote, perché partendo dalla porta ad oggi il titolare è ancora Paleari, c'è Israel che è ai margini ma si è operato una spalla e fino a novembre non sarà a disposizione, quindi per una sua cessione se ne riparerà poi in inverno. L'unico estremo difensore che è arrivato è il giovane Mascardi, che comunque non è ritenuto pronto per fare il titolare, rimarrà o da secondo oppure probabilmente verrà ceduto in prestito. A questo punto i nomi che si fanno per la porta del Torino restano quello di Perry del Leeds, ma il club inglese prima di cedere l'estremo difensore vuole trovare l'eventuale sostituto. Il Torino prova anche a guardarsi intorno, c'è sempre caldo il profilo di Ramsdale, non tramonta del tutto l'ipotesi Livakovic, mentre il paraguayano Gil ormai sembra un sogno destinato a rimanere tale. Per quanto riguarda la difesa, ad oggi gli unici titolari sono Coco e Ismaili. A Pinzolo come braccetto di sinistra, come terzo di difesa, sta giocando Biraghi, che di fatto è un esterno e soprattutto non rientra nei piani del Torino. Quindi la necessità è davvero rinforzare il reparto. Si parla di Nelson, di Comuzzo, quindi di profili ce ne sono diversi, e quello più vicino ad oggi sembra Giorgini della Juve Stabia, un giocatore che Abate ha già guidato, ha già allenato proprio durante l'esperienza in campagna. Sulle corsie esterne è l'altra priorità per il direttore sportivo Petrachi, perché a destra rientrerà Pedersen dopo le vacanze post mondiale, ma sul norvegese c'è mercato, quindi a destra oltre al norvegese appunto c'è Abuklal, a sinistra è rientrato il giovane Cacciamani, ma anche solo numericamente si capisce quanto sia necessaria l'innesto appunto di volti nuovi. In attacco invece il discorso è un po' al contrario, perché c'è un po' di abbondanza, c'è Simeone, c'è Zapata, è stato riscattato Kulenovic, c'è Adams che proprio nelle ultime ore ha raggiunto i compagni a Pinzolo, ma il suo nome invece è quello che sembra candidato in qualche modo a lasciare il Torino, anche per provare a trovare un tesoretto poi da reinvestire su un mercato che, quando, lo ribadiamo, manca un mese al campionato, al Torino deve ancora davvero entrare nel vivo.
0: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News. Grazie per essere stati con noi. Torneremo da domani con un altro appuntamento. Buona serata!

0: Semplicemente progettualità tecnica, perché Thuram è un giocatore estremamente importante per questa Juve. Ecco, anche da quel punto di vista c'è da attenzionare bene il problema al ginocchio che ha, però non credo sia qualcosa di realizzabile. Perché non converrebbe alla Juventus, banalmente. Il Paris Saint-Germain, si è parlato di un possibile interessamento del Paris Saint-Germain verso Thuram, ma è un giocatore che la Juve non può permettersi di scambiare alla pari con Colomani, perché andrebbe a sbilanciare, dal mio punto di vista, eccessivamente la rosa. Abbiamo un altro vocale.
1: Buongiorno Giovanni da Vittoria. Ma come si fa a dire che Colomoni a 40 milioni è il prezzo giusto?

0: Cioè, da cosa parte questa valutazione? Dai gol? Non mi sembra che abbia fatto tutti questi gol. Cioè, a parte l'anno alla Juventus, in cui ha fatto qualche gol in più, poi per il resto non mi sembra che abbia fatto tutti questi gol. E allora Pinamonti che va ogni anno in doppia cifra in Italia, allora quante ne vale? 60?
1: Allora, ovviamente ognuno ha la sua opinione da questo punto di vista, però innanzitutto se la Juve fa un'offerta intorno a quella cifra, se il Paris Saint-Germain chiede ancora di più, diciamo che delle fondamenta ci sono. Diciamo questa opinione è derivata dal fatto che Colomani è un attaccante innanzitutto che ha diverse anni di carriera davanti, ma neanche diversi alle spalle, cioè ha vissuto palcoscenici importanti, ha giocato nelle competizioni europee, ha segnato in Champions League, ha giocato una finale di Coppa del Mondo con la Francia, sfiorando appunto il successo, il trofeo, andando ad esempio a segnare proprio nella lotteria dei rigori. Con grande personalità quel calcio di rigore, quindi ecco, aveva fatto poi molto bene all'Eintracht di Francoforte anni fa, certo, però ha dimostrato di saperlo fare, uno, e due, è un giocatore che proprio ha una dimensione secondo me importante. Poi è chiaro che nelle ultime stagioni non ha brillato, però credo che quella valutazione, ripeto, possa essere sensata. Poi ognuno ha le sue opinioni su questi temi. Sono le 10, quindi andiamo con il nostro break pubblicitario, poi torniamo a leggere qualche notizia, ma continuate a scriverci perché ci sarà ancora spazio per voi durante il corso della puntata.
2: Buongiorno RBN.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: L'esercito USA ha colpito centri di comando militare, capacità navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea iraniani al fine di ridurre la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Teheran ha annunciato di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Il Pentagono ha detto quasi 100 militari USA sono rimasti feriti dal 7 luglio ad oggi. Il Dipartimento di Stato emette un alert per gli americani nel mondo per il rischio attacchi.
3: Il Fondo Monetario Internazionale ha annunciato di aver dato il via libera all'accesso immediato per l'Ucraina a un fondo di 690 milioni di dollari dopo la revisione del programma di prestiti. Ciò porterebbe gli esborsi dell'FMI da 8,1 miliardi di dollari a circa 2,2 miliardi. La revisione arriva mentre l'Ucraina spinge per mantenere una stabilità economica nonostante il quinto anno di guerra. Intanto la guerra continua. Un raid di Kiev a Belgorod ha provocato 5 morti. Un attacco russo nel Mar Nero su una nave mercantile al porto di Odessa ha provocato 10 morti.
4: Bologna a ferro e fuoco per la morte di Abderrahim Fakir, il 53enne morto ammanettato. Violenti scontri di piazza tra manifestanti e polizia sono scoppiati durante il sit-in per chiedere giustizia. I manifestanti hanno staccato le protezioni dei finestrini dei blindati e le hanno lanciate contro i mezzi della polizia. Con il calare della notte la tensione si è fatta più alta. Al momento sarebbero 11 le persone che hanno riportato

0: Americana definisce barriere commerciali discriminatorie nei confronti dei prodotti statunitensi. La decisione del presidente USA arriva dopo mesi di tensioni commerciali tra i due paesi.
1: Aumentano ancora oggi le città nella morsa dell'afa, ma la fase più intensa dell'ondata di calore in corso si attenuerà in poche ore. Salgono a 18 le città con bollino rosso previste in Italia, mentre domani scenderanno a 7 grazie al rapido calo delle temperature. I rischi legati al caldo si aggiungono però a temporali, grandinate e raffiche di vento che stanno colpendo le coltivazioni del nord Italia, mentre i roghi minacciano ancora le regioni del sud. È prevista allerta arancione per maltempo nelle Marche.
0: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN.

0: rapinato e stavano fuggendo.
1: Sanità, migliorano le liste d'attesa. Secondo i dati Agenas del primo quadrimestre 2026 aumenta il rispetto dei tempi di garanzia. Per le visite specialistiche si passa dal 76,1% al 78,7%, mentre per gli esami diagnostici dall'83% all'84,7%. Migliorano 16 regioni per le visite e 15 per TAC, risonanze ed ecografie. Restano invece in ritardo Abruzzo, Trentino Alto Adige, provincia autonoma di Trento, Sicilia e Val d'Aosta. Tra le realtà più virtuose, la Liguria.
0: Il calcio, sogno Guardiola per la guida della nazionale italiana. Nel fine settimana Paolo Maldini e Leonardo sono stati avvistati a Barcellona, alimentando le indiscrezioni su un possibile contatto con il tecnico catalano, che però ha ribadito di voler proseguire il suo periodo sabbatico. La panchina non mi manca. Il presidente federale Giovanni Malagò conferma che oltre a Mancini e Pirlo restano aperte anche altre opzioni. La decisione sul nuovo CT è attesa entro la fine della settimana.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Buongiorno RBN.
1: Eccoci di nuovo, amiche e amici di Radio Bianconera 10:06. È arrivato il momento di leggere qualche notizia del giorno, perché qualche notizia c'è, soprattutto per quanto riguarda il calciomercato, per quanto riguarda anche l'amichevole con lo Standard Liegi. Insomma, andiamo un po' a vedere qualcosa su tutto Juve. Su tutto Juve si parla di Bremer, del Galatasaray su Bremer, come accennavamo prima. La Juventus lo considera incedibile, ma il mercato resta aperto. Il Galatasaray segue Bremer e Leao. La Juventus considera il brasiliano incedibile, ma davanti a un'offerta importante potrebbe riflettere. Ne parla il Corriere dello Sport. Il Galatasaray guarda in Serie A per rinforzare la propria rosa, e tra gli obiettivi avrebbe messo nomi di assoluto prestigio, tra cui quelli di Leao del Milan e soprattutto di Bremer della Juventus. In casa bianconera la posizione su Bremer è molto chiara: il difensore brasiliano viene considerato uno dei leader della squadra e rappresenta il punto di riferimento attorno al quale costruire la nuova Juventus. Nonostante l'ultima stagione sia stata condizionata dall'infortunio, il club continua a puntare con decisione su di lui. Le sue qualità difensive, la leadership e l'esperienza maturata in Serie A lo rendono uno dei centrali più affidabili del campionato, e quindi soltanto un'offerta fuori mercato potrebbe cambiare lo scenario. La Juventus non ha intenzione di mettere Bremer sul mercato, tuttavia, come accade per qualsiasi grande club europeo, un'offerta eccezionale potrebbe aprire quantomeno delle riflessioni. Al momento però non risultano proposte concrete tali da mettere in discussione la permanenza del brasiliano. L'orientamento della società resta quello di trattenerlo e affidargli un ruolo centrale nella prossima stagione. Il Galatasaray sogna in grande, perché l'interesse conferma la volontà del club turco di alzare ulteriormente il livello della rosa. Oltre a Bremer, anche Rafa Leao sarebbe finito tra gli obiettivi, a testimonianza delle grandi ambizioni della società, che punta a confermarsi protagonista sia in campionato sia nelle competizioni europee. Resta però da capire se il club sarà disposto a investire le cifre necessarie per convincere Juventus e Milan. E quindi ecco, Galatasaray dovrà sicuramente fare un'offerta importante, su questo non ci sono dubbi. Vedremo se questa offerta arriverà e se farà un pochino smuovere la Juventus. Visto che prima parlavamo del Dibu Martinez, tutto Juve ne parla per quanto riguarda il suo possibile ritiro dalla nazionale argentina. Si legge su tutto Juve: Dibu Martinez apre al ritiro dall'Argentina, forse è il momento di fare un passo indietro. Emiliano Martinez riflette sul futuro con l'Argentina. Dopo la sconfitta nella finale del mondiale contro la Spagna, il ritiro non è escluso. La sconfitta appunto nella finale continua a lasciare profonde ferite in casa argentina, e tra i giocatori più colpiti c'è il Dibu Martinez, che appunto apre al ritiro dall'Argentina con un messaggio che ha affidato ai propri canali social, un lungo messaggio nel quale ha espresso tutta la propria amarezza, arrivando anche a mettere in discussione il suo futuro con la nazionale. Il portiere dell'Aston Villa non ha escluso la possibilità di chiudere la propria avventura con l'albiceleste dopo la dolorosa sconfitta per 1-0 maturata ai tempi supplementari. Ho sognato di vincere di nuovo, ho sognato di riportare il titolo in Argentina e di scrivere una nuova pagina di storia. Queste le parole del Dibu, che poi ha ammesso quanto sia difficile accettare una sconfitta di questo tipo. La verità è che il dolore è difficile da descrivere. E poi appunto la parte più significativa del messaggio riguarda il suo possibile addio alla selezione, con il Dibu che ha spiegato di voler riflettere con attenzione prima di prendere qualsiasi decisione, lasciando intendere che il ritiro dalla nazionale rappresenta un'ipotesi concreta. Ci sono molte cose da prendere in considerazione, dobbiamo riflettere su come andare avanti e vedere se è arrivato il momento di fare un passo indietro. Poi il Dibu ha un'età comunque abbastanza avanzata per essere un calciatore, compirà quest'anno 34 anni e vedremo se l'Argentina sarà indirizzata a aprire un nuovo ciclo e quindi ringiovanire un pochino la rosa, con il Dibu che è diventato uno dei portieri più importanti della storia recente, dell'Argentina, la sua famosa parata, su Colomouani, a proposito di Juve, nella finale del Mondiale del 2022, è stata celebre da alcuni, messa, diciamo, nelle top parate della storia del calcio, più che per bellezza, per importanza. Anzi, lì il Dibu ha coperto la porta come meglio non poteva, ma soprattutto la pesantezza, l'importanza, di quella parata che l'ha resa così, gigante. Sempre tutto Juve, si parla dell'idea, della Juve perché sì, c'è che sì per Spalletti, si legge appunto su tutto Juve. La Juventus punta su Frenkessie per rinforzare il centrocampo. In attacco proseguono le trattative per Colomouani e Pellegrino. La Juventus ha individuato in Frenkessie il profilo ideale per aumentare qualità, fisicità ed esperienza nel centrocampo di Luciano Spalletti. L'ex Milan, rimasto svincolato dopo la conclusione della sua avventura con l'Al-Ahly, rappresenta un'occasione di mercato particolarmente interessante, e per questo, Carnevali e Massara stanno lavorando da settimane per convincere il centrocampista ivoriano a tornare in Serie A. Sul classe 96 non manca la concorrenza, diversi club sauditi sarebbero pronti a offrirgli un contratto molto più ricco pur di riportarlo nel campionato arabo. Anche Atalanta e Roma seguono con attenzione la situazione, secondo il Corriere dello Sport. Appunto, che si vedrebbe di buon occhio il trasferimento alla Juventus. Un aspetto che potrebbe fare la differenza è il rapporto con Massara, dirigente con cui il centrocampista ha conquistato lo scudetto ai tempi del Milan. La Juventus però ha fissato un limite preciso: l'offerta di ingaggio non deve superare i 5-6 milioni di euro netti a stagione. Il vero ostacolo al momento, tra l'altro, non è ne neanche tanto rappresentato dalla volontà del giocatore, bensì dalla composizione della rosa. Spalletti ha infatti messo a disposizione un reparto particolarmente affollato, con Locatelli, McKennie, Thuram, Koopmeiners, Miretti e Hadžić, oltre anche ai rientranti Douglas Luiz e Arthur, tornati dopo le rispettive esperienze in prestito. E poi, diciamo, tutto Juve fa anche un ripasso di quelle che sono le situazioni in attacco per quanto riguarda il possibile mercato in entrata. Parallelamente continua il lavoro per rinforzare il reparto offensivo. L'infortunio del giovane Ekator, costretto a fermarsi durante l'amichevole contro il Basilea, ha reso ancora più urgente l'arrivo di nuovi attaccanti, con la priorità che resta Colomouani. Si continua a ballare con l'offerta, c'è troppa distanza al momento. La Juventus, si avvicina ai 40 milioni, il Paris Saint-Germain ne chiede 50, e quindi c'è distanza. Non si ferma neanche la trattativa per Pellegrino, con il Parma che valuta, l'attaccante 30 milioni. La Juve vorrebbe chiudere tra i 22 e i 25. Questa è un pochino la situazione. E tra l'altro, su Pellegrino, si è inserita anche la Fiorentina. Diciamo, su questo tema ci spostiamo sul sito di Tutto Sport, perché appunto, Tutto Sport parla dell'interessamento della Fiorentina per Pellegrino. La Juve rilancia, Parma e agenti danno priorità ai bianconeri, ma occhio, se escono Ken e Piccoli può inserirsi Paratici per l'attaccante argentino. Gli emiliani hanno l'urgenza di fare cassa per sbloccare il mercato in entrata, quindi, ecco, si aggiorna la situazione sotto questo aspetto, perché, innanzitutto la Juventus ha furia di tenere aperti tre tavoli, tirando la corda da una parte e temporeggiando dall'altra, rischia davvero di capitolare a 360 gradi, un tonfo che la dirigenza non può assolutamente permettersi, specie alla luce dell'infortunio di Ekator, l'unico volto nuovo e futuribile con cui Spalletti sperava di poter iniziare a lavorare. E poi il KO a spingere la dirigenza, ad accelerare per consegnare nei prossimi giorni a Spalletti almeno uno dei due futuri, bomber. Appunto, il disegno ideale continua a vedere nell'arrivo della prima punta titolare l'urgenza più impellente, ed è per questo che la Juventus ha deciso di mettere momentaneamente in stand-by la pista per Pellegrino. Prima vorrebbe vederci chiaro su due fronti, quello di Vlahovic, che continua, che nonostante sia un giocatore che non è più un giocatore della Juventus, continua ad essere un punto interrogativo, e poi sul fronte Colomani, con appunto la distanza tra domanda e offerta che abbiamo già ampiamente sottolineato. I giorni passano e da Parigi non sono ancora arrivati raffronti concreti, ed è vero che se è vero che i bianconeri confidano di aver comunque prenotato tra virgolette Pellegrino, è altrettanto vero che nelle ultime ore la lista di pretendenti si è fatta ben più corposa. Oltre a una serie di realtà di Premier League e Liga, sull'ex Vélez ci sarebbe anche la Fiorentina di Fabio Paratici. Il profilo piace anche molto, ma per poter diventare una pista concreta la Viola dovrà prima piazzare altrove Moise Kean e Roberto Piccoli, o almeno uno dei due, con Kean che tra l'altro sembra sul suo nome sembra esserci il forte interessamento del Como, che ha bisogno di italiani per la lista Champions, per la lista UEFA. E sullo sfondo rimane anche Sorloth, che è un attaccante di cui ultimamente si parla meno, se ne era parlato tanto a inizio mercato. È stato un pochino, si è un pochino defilata come trattativa, resta comunque sullo sfondo, e tra l'altro oltre a Sorloth c'è anche il nome di Mateta, che è tornato di moda in questi giorni, in particolare oggi è stato fatto, diciamo, nella giornata di ieri un pochino più, e si è stato tirato fuori di nuovo il suo nome, e quindi potrebbe essere comunque un'opzione. Ci spostiamo su tutto mercato web, perché si parla di diversi temi che parlano di mercato, ma soprattutto si parla della difesa, perché appunto si è parlato di Bremer, che potrebbe partire, e quindi ecco, c'è scritto: Juventus, non smantellate la difesa, perché il vero salto di qualità passa dal portiere, riprendendo un po' il tema di cui parlavamo anche prima. La Juventus ha chiuso con la terza miglior difesa della Serie A, cedere Bremer o Kalulu sarebbe un errore, serve migliorare tra i pali. Nel calcio esiste una regola semplice: quando un reparto funziona va migliorato, non demolito, e la Juventus dovrebbe partire proprio da questo principio, visto che i numeri parlano chiaro. La Juventus è stata la terza miglior difesa del campionato con 34 gol subiti, soltanto dietro a Como e Roma, e per questo motivo appare difficile comprendere l'idea di privarsi di elementi come Bremer, Kalulu o di altri difensori che hanno contribuito a costruire una delle retroguardie più solide del campionato. Vendere i migliori sarebbe un controsenso, nonostante appunto ci sia l'interessamento per Kalulu, ma soprattutto per Bremer. Ma il vero nodo è un altro, ovvero proteggere meglio la porta. Se c'è un reparto sul quale la Juventus deve interrogarsi è quello della porta. Per gran parte della stagione è rimasta la sensazione che la prima conclusione avversaria si trasformasse troppo spesso in gol, non sempre per colpa esclusiva del portiere, ma il dato visivo è rimasto impresso ai tifosi: per competere per lo scudetto serve un estremo difensore capace di fare la differenza con una o due parate decisive a partita. C'è Di Gregorio, che ha qualità importanti, però c'è da capire se effettivamente ha grande margine di crescita, se ha la stoffa per poter stare a Torino e per vestire la maglia della Juventus. Il punto è che la base c'è già, bisognerebbe mettere come priorità quella di aggiungere dei tasselli e non di togliere delle colonne portanti, c'è il rischio di questo. Se ne parla oggi per quanto riguarda la possibile cessione di Bremer. Ecco, da questo punto di vista, sempre tutto mercato web parla di due possibili nomi se dovesse partire Bremer: Todibo o Tomori se parte Bremer. si legge. Nel caso in cui Bremer dovesse partire, la Juventus ha già iniziato a valutare alcune possibili alternative. L'eventuale cessione di Bremer consentirebbe infatti al club di incassare una cifra importante da reinvestire sul mercato, mantenendo equilibrio nei conti. Todibo torna di moda, uno dei nomi che torna d'attualità per Gazzetta è quello di Jean-Claire Todibo, difensore francese già seguito con grande attenzione nelle precedenti sessioni di mercato. L'ex centrale del Nizza, oggi al West Ham, potrebbe rappresentare un'opportunità interessante, soprattutto se il club inglese decidesse di aprire una cessione in prestito o comunque a condizioni favorevoli. Tra i profili monitorati figura anche Fikayo Tomori, difensore del Milan. È un giocatore molto apprezzato da Massara, che lo conosce bene dai tempi dell'esperienza in rossonero. Con il contratto in scadenza tra un anno, Tomori potrebbe rappresentare un'occasione di mercato a costi inferiori rispetto ad altri difensori di pari livello. Per il momento però ogni valutazione resta subordinata alla decisione del brasiliano. Bremer continua ad essere un punto di riferimento tecnico e carismatico della Juventus e la volontà del club è quella di trattenerlo. Tuttavia il crescente interesse del Galatasaray e la prospettiva di un'offerta economicamente molto importante rendono la situazione da seguire con attenzione. Tra l'altro non c'è soltanto lui, non ci sono soltanto loro due come nomi, si è parlato tanto di Lukumi, che è un nome che è stato anche tra virgolette pubblicizzato da Ravanelli, ma che la Juventus segue da tempo. Era scaduta la clausola rescissoria da 28 milioni e quindi adesso la Juventus può trattare con un pochino più di libertà. E poi appunto, visto che citavo adesso Ravanelli, andiamo a riprendere quelle che sono state le sue dichiarazioni, perché proprio tutto Mercato Web le riporta. Ravanelli fa il mercato, meglio Sorloth di Mateta, Lukumi farei carte false. Questo il virgolettato. L'ex attaccante, oggi dirigente, analizza alcuni dei nomi principali fra quelli accostati al club bianconero per la prossima stagione. A fare notizia nel mercato della Juventus sono soprattutto le mosse che la dirigenza sta progettando per il reparto d'attacco, ma in casa bianconera si lavora anche in altri reparti che hanno altrettanto bisogno di qualche ritocco, a partire dalla difesa. Fabrizio Ravanelli, nel corso dell'intervento fatto sul canale YouTube di Tutto Sport, appunto ha parlato delle mosse per la prossima stagione. Ha parlato partendo dai centravanti. Mateta lo conosco, è un giocatore che in Francia gode di buona considerazione e che ho seguito anche al Crystal Palace. Ha fisico, protegge bene la palla, sa fare gol, ma se fossi nella Juventus io andrei su Sorloth, mi dà l'impressione di essere più pronto per il nostro campionato e per il gioco di Spalletti, ha aggiunto Ravanelli, che poi ha parlato anche della difesa, visto che ne stavamo parlando anche prima. Serve un difensore che possa giocare la palla in maniera dinamica, siamo troppo prevedibili nel gioco. Su questo discorso mi ero confrontato anche con Spalletti, che era d'accordo con me. Ci deve essere un salto di qualità in questo senso. Lukumi, fortissimo, farei carte false per prenderlo. È un centrale prontissimo, molto forte anche a livello strutturale, assicura. Ecco, quindi queste le parole di Ravanelli per quanto riguarda sia l'attacco che la difesa. Lukumi è un difensore che ha vissuto delle buone stagioni a Bologna e potrebbe fare il salto di qualità, però ecco, quello che è evidente è che comunque la Juventus farebbe un pochino un passo indietro se dovesse prendere Lukumi e cedere Bremer. Sempre tutto Mercato Web, si parla anche di Vlahovic, si dà un piccolo aggiornamento su quella che è la situazione. Juve, c'è la proposta a Vlahovic per il nuovo contratto, distanza ancora ampia tra le parti. La Juventus sarebbe interessata a ricucire il rapporto con Dusan Vlahovic, c'è l'offerta di contratto ma resta distanza con il serbo. La Juventus sarebbe anche interessata a ricucire il rapporto con Dusan Vlahovic, centravanti classe 2000, svincolato e senza offerte di una particolare rilevanza dal punto di vista sportivo, dopo la fine dell'esperienza con i bianconeri datata circa un mese fa. Come riportato da Sport Mediaset, i bianconeri avrebbero fatto pervenire la loro proposta di contratto all'entourage del bomber: 6 milioni di euro a stagione di ingaggio e 4-5 milioni di euro di bonus alla firma. Gli agenti di Vlahovic non sarebbero ancora soddisfatti di tale offerta, che comunque è piuttosto importante, nel senso che 6 milioni di euro a stagione più 4-5 di bonus alla firma sono tutto tranne che pochi. Eppure gli agenti di Vlahovic non sarebbero ancora soddisfatti dell'offerta, nonostante abbiano abbassato di molto le pretese rispetto alle scorse settimane. Il serbo vorrebbe un ingaggio da 7 milioni di euro a stagione ed un bonus alla firma molto più alto, da 9 milioni di euro. Resta da capire se le parti in causa decideranno di provare a venirsi incontro o se questa distanza porterà alla definitiva rottura. Solo i prossimi giorni potranno dircelo con certezza, ma quello che è ovvio è che sono soldi un pochino eccessivi per Vlahovic, che è un giocatore fortissimo, su questo non c'è alcun dubbio, però ecco, ricordiamo quello che è stato l'ultimo periodo di Vlahovic, ricordiamo quello che era lo stipendio di Vlahovic e ricordiamo anche qual è il tetto massimo che la Juventus si è preposta di rispettare per quanto riguarda il monte ingaggi per un singolo giocatore, ovvero il tetto di 6 milioni che Vlahovic vuole sforare, e c'è anche il rischio che sì, lo possa sforare se la Juventus dovesse andare su di lui, quindi ecco, c'è grande attenzione da fare su questo aspetto. Ci spostiamo anche sul sito della Gazzetta dello Sport, perché si parla di Yıldız che lavora ancora a parte. Si legge: Juventus, Yıldız ancora a parte, salta l'amichevole con lo Standard Liegi. Il turco alle prese con i postumi di una della famosa tendinopatia rotulea al ginocchio. In attacco Spalletti ha solo Milik e Openda. Cup Miners in arrivo a Torino, David invece la prossima settimana. Tifosi della Juventus che dovranno pazientare per vedere Kenan Yıldız in campo con la nuova maglia rosa, quella da trasferta. Il 10 turco, simbolo e uomo immagine della signora, è stato tra i testimonial del lancio della divisa da trasferta 2026-2027, ma è appena rientrato dalle vacanze post mondiale. In questi giorni si sta allenando a parte per i postumi della tendinopatia al ginocchio e sabato sarà soltanto spettatore nell'amichevole in casa dello Standard Liegi. Dopo il test in Svizzera, ecco l'appuntamento in Belgio. Spalletti affronterà l'impegno, il penultimo in Europa prima della tournée di agosto, tra Cina e Australia, senza la stellina e con un attacco già in emergenza. Il nuovo acquisto è Catorea ai box dopo l'infortunio di Basilea. Jonathan David è reduce dalla Coppa del Mondo e ancora in ferie, mentre Colomoani e gli altri obiettivi sono soltanto ancora promessi sposi. L'allenatore bianconero a Liegi dovrà insistere sulla coppia degli esuberi Arek Milik e Loïs Openda, destinato da un giorno all'altro a tornare al Lens in prestito. Rispetto a Basilea, la novità principale sarà il neo bianconero Selic, ingaggiato la scorsa settimana a parametro zero. Yıldız lunedì ha inaugurato il controesodo dei nazionali in settimana e atteso anche Thun Cup Miners. L'olandese sarà alla Continassa tra domani e venerdì. Jonathan David, Gleison Bremer, Weston McKennie e Chico Conceição invece si ripresenteranno a Torino tutti intorno al 28 di luglio, tutti alla Continassa in tempo per la tournée in Oriente, dove non ci sarà neanche l'acciaccato Khéphren Thuram. Dunque ecco, aspetteranno ancora un pochino i giocatori che sono andati più avanti nel mondiale, e quindi rientreranno con un pochino più di ritardo. Ecco, per chiudere prima del break, ci tocca anche riportare una notizia poco felice, anche direi molto triste. Andiamo su Tutto Sport, perché c'è stato un lutto nella famiglia di Vincenzo Montella. Lutto per Montella: morta la sorella Caterina, con il messaggio di cordoglio da parte della Federazione Turca, che ha mostrato vicinanza al commissario tecnico dopo la tragica notizia, appunto la sorella di Vincenzo Montella, Caterina Montella, che è deceduta dopo essere stata ricoverata in ospedale in seguito a un grave incidente domestico, con la notizia che ha suscitato profonda commozione sia in Italia che in Turchia, dove il tecnico guida la selezione nazionale. Quindi attraverso un comunicato ufficiale alla Federazione Turca ha rivolto un messaggio di vicinanza alla famiglia e appunto ci stringiamo anche noi attorno a questa brutta notizia e attorno all'ex attaccante del nostro campionato ed attuale allenatore appunto della nazionale turca. Siamo già oltre le 10:30 e dunque ci tocca fare un'altra piccola pausa, altro piccolo break, poi torniamo e c'è di nuovo spazio per voi, messaggi vocali, vi leggiamo e vi ascoltiamo, a tra poco.
0: Buongiorno RBN.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio. La settimana annunciata come decisiva per il CT dell'Italia riparte sotto il segno di Pep Guardiola. L'allenatore tra i più ambiti del pianeta, in pausa di riflessione per sua scelta, non certo per mancanza di panchine, rientra dunque nella short list della quale lo stesso presidente della FIGC Giovanni Malagò ha ribadito non fanno parte solo Roberto Mancini e Andrea Pirlo. Secondo Sky Sport, Paolo Maldini e Leonardo, rispettivamente direttore tecnico e advisor della Federcalcio, sono stati avvistati a Barcellona lo scorso weekend, dove hanno incontrato proprio Guardiola. Non voglio interferire nella scelta, ha commentato il ministro dello sport Andrea Abodi.
3: Deciderà chi deve decidere, ognuno ha il ruolo. Per me chiunque sarà l'allenatore sarà comunque l'allenatore della mia squadra, tra virgolette, perché la squadra principale per me è la maglia azzurra e non voglio minimamente interferire, perché questi giorni devono servire per fare le necessarie riflessioni. Il presidente Malagò con Paolo Maldini, con Leonardo, qualunque sia la scelta, ripeto, sarà la mia scelta.
2: Calciomercato. Luka Modric è sempre più vicino a rimanere al Milan. Il club rossonero ha i dettagli finali per il rinnovo del centrocampista croato, che si prepara a firmare fino al 30 giugno 2027. Per lui 34 presenze, 2 gol e 3 assist con la maglia del Milan in Serie A. Ufficiale invece un colpo in difesa per il Bologna, che acquista ufficialmente dal Real Oviedo Raheem Alassan, terzino 24enne del Niger, primo nigerino della storia del club, terzo in tutta la Serie A. Un gravissimo lutto ha colpito l'allenatore dell'Atalanta Maurizio Sarri, che ha perso papà Merigo di 97 anni, scomparso ieri sera. L'Atalanta esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Amerigo Sarri, papà di Maurizio, si legge nella nota del club bergamasco. Alla famiglia Sarri giungano la vicinanza e l'abbraccio di tutta la famiglia nerazzurra. Amico di Gino Bartali, Amerigo Sarri è stato protagonista del ciclismo toscano e figura di riferimento per il movimento delle due ruote del secondo dopoguerra, con una 50 di vittorie all'attivo da dilettante. Anche il presidente del Napoli, De Laurentiis, e il club azzurro hanno mostrato vicinanza all'ex tecnico con un messaggio social. Idem la Lazio, altro suo ex club. MotoGP. Fabio Quartararo sarà il nuovo pilota di punta di Honda Racing Corporation. Il campione del mondo 2021 lascerà dunque la Yamaha e ha firmato un contratto biennale per il 2027 e il 2028. La casa giapponese ha ufficializzato anche l'arrivo del giovane David Alonso, ma senza indicare il team. Il colombiano si gioca con Diogo Moreira, campione del mondo Moto2 nel 2025, un posto nella squadra Factory accanto al francese. E per lo sport è tutto. A più tardi.
0: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
4: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabilità in forte intensificazione tra Lombardia e Triveneto. Attesi forti temporali che si estenderanno anche all'Emilia-Romagna con rischio di grandine e colpi di vento. Temperature in calo con massime comprese tra 26 e 31 gradi. Al centro, sul versante tirrenico il tempo sarà più soleggiato. Lungo l'Adriatico sono invece previsti temporali localmente intensi, in arrivo tra il pomeriggio e la sera. Temperature stabili con massime tra 31 e 34 gradi. Al sud, tempo generalmente stabile e soleggiato. Tuttavia sono previsti temporali in arrivo su Molise, Puglia e sull'Appennino Campano. Temperature stabili con massime tra 30 e 35 gradi e punte fino a 40 gradi sulle isole maggiori.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: Buongiorno RBN.

0: Eccoci di nuovo in diretta, amiche e amici di Radio Bianconera, 10:37, spazio a voi in questa ultima fetta di puntata. E visto che ci sono tanti messaggi, tanti vocali, parto subito da un messaggio. Buongiorno, il nostro mercato da anni prevede acquisti mediocri, tanti soldi ma poca qualità. Noi non abbiamo leader forti che possano trascinare la squadra nei momenti difficili. Purtroppo dobbiamo accettare questo ridimensionamento. La vera Juve è lontana, molto lontana. Questo è il messaggio di Nazareno. Sì, su questo aspetto non ci sono dubbi. Diciamo che ecco, sugli errori, sui tanti soldi sprecati, penso che concordiamo tutti. Sono stati decisamente tanti gli acquisti sbagliati, i soldi investiti male. L'ultima estate è stata emblematica da questo punto di vista, con Openda, che è stato l'acquisto più di copertina, se si fa questo discorso. Ma anche andando un pochino più indietro, anche l'acquisto di Coop Miners ha avuto un pochino lo stesso epilogo. Per quanto riguarda i leader, allora, se io probabilmente andrò un po' controcorrente, e probabilmente adesso mi insulterete. No, scherzi a parte, io credo che Locatelli sia un buon calciatore, ma soprattutto un buon leader. Ecco, io credo che lui la leadership ce l'abbia, come nelle caratteristiche, nelle corde, tra le sue qualità. La leadership c'è la personalità. Poi è un giocatore che, secondo me, spesso viene sottovalutato, perché comunque dà equilibri importanti al centrocampo. Poi chiaramente non è il Pirlo a cui i tifosi della Juventus erano abituati. Non è il Marchisio a cui i tifosi della Juventus erano abituati, è chiaramente più in basso nelle gerarchie qualitative, però ecco, è un giocatore che secondo me le responsabilità se le sa prendere, dal punto di vista della leadership. Il rigore di Venezia è stato l'emblema di questo, e quindi ecco, non sono totalmente d'accordo che mancano leader, nel senso che ce ne dovrebbero essere di più, questo assolutamente. E per esempio il Dibu Martinez potrebbe essere uno di questi. Io ce lo vedo molto bene in un ruolo di leadership. Poi mancano anche i leader tecnici, ecco, quello sì, perché l'unico vero leader tecnico è Yıldız, che però non sempre riesce ad accendersi, o comunque la Juventus non può sempre basarsi sulle qualità di Yıldız e affidarsi completamente ed esclusivamente a lui, e quindi sicuramente questo incide. A proposito del Dibu, messaggio anche di Marco da Cesenatico, scrive: concordo con l'amico che ha sottolineato l'atteggiamento di Martinez alla premiazione della Spagna, sono atteggiamenti che detesto. Totalmente d'accordo, e sono atteggiamenti che è veramente brutto vedere. L'Argentina si è comportata male, molto male, ha dato un'immagine del calcio al mondo che non va bene. Dai tanti falli effettuati durante la partita della finale, dalla rissa che è scoppiata con Paredes protagonista subito dopo il triplice fischio, appunto a quel gesto della selezione di dare le spalle alla Roca durante la premiazione. Abbiamo anche diversi vocali, quindi andiamo con quello di Marco.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, Marco da Roma. Una considerazione, e se c'è anche secondo me una fattibilità della cosa, ma se il Galatasaray vuole Bremer e la Juve comunque sia, c'è una clausola di 58 milioni d'euro se non sbaglio, perché magari non fare uno sconto a 50 milioni d'euro al Galatasaray vendendo Bremer, inserendo 30-35 milioni d'euro e prendere Osimhen? Pensate che potrebbe essere fattibile, così avrebbe una valutazione di circa 85 milioni di euro.
0: Allora sì, lo propone anche Stefania con un suo messaggio, e togliessero la clausola ad Osimhen e facciamo uno scambio. Allora sì, è un'opzione che ci potrebbe stare, il fatto è che però la Juventus, se ho capito bene la proposta che facevi era quella di dare Bremer più 30 milioni per prendere Osimhen. A quel punto la Juventus perderebbe Bremer senza monetizzare, dovrebbe spendere 30 milioni per un attaccante con una valutazione di circa 80, che è una valutazione eccessiva per quello che la Juventus è disposta a fare in questo momento, perché è vero che tu in quel caso di cash ne spendi 30 se ipoteticamente dovesse succedere, ma perdi anche Bremer, che poi dovresti andare a sostituire con pochi fondi. Ecco, questo secondo me è un'operazione che innanzitutto rischia di sbilanciare un pochino l'equilibrio della squadra e che farebbe spendere troppi soldi alla Juventus, perché se la Juventus avesse così tanta disponibilità avrebbe già chiuso da tempo l'affare Colomani con largo anticipo. E poi anche Stefano da Verona che ci scrive: secondo me il problema di Vlahovic che non citofona sono state le parole di Chiellini al tempo: a queste cifre in Italia non è possibile metterlo sotto contratto. Forse se non diceva niente sarebbe stato meglio. Ora tutti sanno che voleva troppo per l'Italia e fare un passo indietro è dura per il suo orgoglio. Non credo sia una questione di orgoglio, non credo che Vlahovic pensi ancora a quelle parole di Chiellini. Vlahovic secondo me vuole semplicemente fare i suoi interessi, anche perché Vlahovic, se fosse arrivata un'offerta del Barcellona, se fossero arrivate offerte concrete, ma soprattutto che sportivamente lo avessero convinto, non avrebbe, dal mio punto di vista, umilissimo, non avrebbe bussato nuovamente alla porta della Juventus, non avrebbe aperto a un possibile ritorno. Quindi non ti dico che per noi la Juventus è l'ultima spiaggia, ma quasi. Nel senso che secondo me sta riaprendo per mancanza di alternative valide, e non credo che non stia citofonando per quelle parole di Chiellini. Abbiamo anche un altro vocale, lo andiamo a sentire.
2: Ciao Riccardo, no? Sono molto preoccupato io, perché la penso come l'ascoltatrice di prima. Insomma, qui stiamo attendendo troppo. Il Paris Saint-Germain gioca con noi col gatto, col topo, e ancora non ce ne siamo accorti. Noi stiamo facendo esattamente gli errori che abbiamo fatto l'anno scorso: attendere fino a fine agosto, e così il campionato comincia e noi ci arrabatteremo con qualche giocatore così alla buona.
0: Sì, tema di cui abbiamo già parlato, che sottolineavamo anche prima, e il Paris Saint-Germain però è nella posizione di poterlo fare, e quindi ecco, forse a parti invertite tutti noi cercheremo di fare i nostri interessi, quindi la Juventus, il Paris Saint-Germain, bisogna anche un po' comprenderlo da questo punto di vista. Andrea da Livorno ci scrive: il portiere Martinez è sempre stato un coatto e solo per questo non lo vorrei nella Juve, gli argentini sono sempre stati dei violenti. Sì, diciamo che gli argentini sono conosciuti per una maniera di giocare a calcio che è particolarmente aggressiva in campo ed extracampo. Io seguo anche il campionato argentino e quello che succede anche con le tifoserie, ma non solo, anche l'aggressività che viene messa in quel tipo di calcio è fuori misura rispetto agli standard del calcio europeo. E sì, il Dibu è sempre stato un portiere e un giocatore che si è reso protagonista di azioni che hanno fatto discutere. E poi Maurizio, che invece propone di andare dal Paris Saint-Germain e dare i soldi che chiede e dirgli che non deve mai più venire ad acquistare la Juventus in futuro, non credo sia una soluzione. Non si fa così nel calciomercato. Credo che il calciomercato, per come la vedo io, sia un mondo in cui i rapporti, tenere buoni rapporti, sia fondamentale, perché non sai mai un domani cosa può succedere, e quindi importantissimo questo. quindi ecco, non credo sia una strada che la Juventus vorrà e potrà percorrere. Andiamo con il prossimo vocale.
3: Ciao Leonardo da Roma, io credo che il mercato della Juventus si sbloccherà dopo Ferragosto, tra il 20 e il 30 agosto. Prima ci saranno solo operazioni minori, magari in uscita qualche next gen tipo Puso al Catanzaro, comunque magari il prestito di Cabal, forse Miretti e Azic, ma il nostro mercato si farà purtroppo a ridosso del campionato.
0: Questo è probabile, questo è onestamente molto probabile, nel senso che anche l'anno scorso lo abbiamo visto, è stato sostanzialmente così, con Openda che era arrivato all'ultimo, ma non era stato l'unico, anche Zegrova era arrivato all'ultimo, quindi ecco, è una strada probabile. Il problema qual è? Il problema è che dopo Ferragosto il campionato comincia, adesso mi sfugge la data iniziale, adesso la vado rapidamente a riprendere, ecco, 22 di agosto, 23 di agosto c'è Frosinone-Juventus, è qualcosa che non va bene, nel senso, quello che dici è giusto, nel senso che è probabile che tante operazioni si sbloccheranno dalla seconda metà di agosto. Il problema è che poi a fine agosto inizia il campionato e se hai poco tempo per lavorare con i nuovi acquisti, dai poco tempo a Spalletti per lavorare con i nuovi acquisti, poi questi sono aspetti che poi si riversano sul rendimento e rischi di iniziare il campionato con un pochino di mancanza di acceleratore, ecco, rispetto alle altre squadre. È importantissimo iniziare alla grande e col piede giusto, perché soprattutto nell'ultimo campionato, lo abbiamo visto, sta diventando sempre più equilibrato il campionato di Serie A, e nell'ultima stagione siamo arrivati punto a punto a vedere le squadre che si giocavano l'accesso alle coppe, e quindi ecco, importante partire con il piede giusto. Abbiamo anche un altro vocale di Marco, lo andiamo a sentire.
4: Buongiorno a tutti, fratelli Gobbi. Allora, le nostre disavventure iniziano con Sarri. E abbiamo distrutto una squadra fortissima e lì potevamo inserire dei giovani e farli crescere. Detto questo, ragazzi, 3 anni, dobbiamo aspettare 3 anni, perché fin tanto che non riusciamo a mandar via quei bidoni che... Bisogna credere nei giovani, e io questo Spalletti non so quanto riesco a lavorare con i giovani. Marco da Imola.
0: Allora, quanto

0: Radio Bianconera Time.
1: Radio Bianconera.
0: Sono le 9 e 15 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. La procura di Bologna è al lavoro per provare a chiarire la dinamica della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta domenica scorsa mentre veniva fermato e ammanettato dalla polizia. La Croce Rossa difende l'operato dei volontari giunti per soccorrerlo. Sono intervenuti con manovre di rianimazione cardiopolmonare e defibrillatore per tentare di salvare l'uomo. Parlando invece degli scontri dopo la manifestazione per Fakir a Bologna, il ministro Piantedosi commenta: c'è un pregiudizio per cui si inverte l'onere della prova quando si tratta dell'azione delle forze dell'ordine. Si presume da parte di alcuni la non legittimità, ma noi non abbiamo timore di nulla.
2: Non ce l'ha fatta la donna di 55 anni, Monica Esposito, ricoverata in terapia intensiva dopo essere stata investita in centro a Modena 2 mesi fa, il 16 maggio, dall'auto scagliata sulla folla guidata da Salim El Kudri, ferendo 8 persone. La paziente, in un primo momento ricoverata in condizioni critiche all'ospedale maggiore dell'azienda USL di Bologna, nelle scorse settimane era stata trasferita all'ospedale civile di Baggiovara dell'azienda ospedaliera universitaria di Modena, dove è deceduta in mattinata.
3: Confermate le misure cautelari nei confronti della banda di 4 persone accusate di aver compiuto l'attentato dinamitardo fuori dall'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre 2025. Il Tribunale del Riesame di Roma ha respinto le istanze presentate dalle difese che chiedevano l'annullamento delle misure e il non riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso, aggravante invece confermata.
2: Politica, alta tensione in aula al Senato. Il Movimento 5 Stelle.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione.
5: E lunedì
6: Radio Bianconera, nati per vincere.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
10: Amiche e amici di Radio Bianconera, buongiorno, un saluto da Riccardo Restini. Giovedì 23 luglio inizia una nuova giornata di notizie in casa Juventus, i soliti sviluppi di mercato. Oggi ci sono notizie confortanti soprattutto per il mercato in uscita. Parleremo anche di coloro che arrivano alla Continassa, giocatori che torneranno a disposizione di Spalletti Dopo il Mondiale, il corteggiamento della Juve per Kessié, alcuni nuovi nomi, in particolare un nuovo nome per la difesa, ma non solo, questo e tanto altro durante la nostra puntata di oggi. Io partirei da un articolo di Juventus News 24, Juventus News 24 che parla dell'imminente cessione di Openda. Questa è la notizia di stamattina. Openda Lione al traguardo, tutti i dettagli dell'operazione e quando verrà formalizzato l'addio alla Juventus. Lo scrive appunto Juventus News 24. Openda in uscita dalla Juventus, l'attaccante si trasferirà al Lione con la formula del prestito, ma la sua partenza ufficiale slitta dopo l'amichevole. Il calciomercato in uscita della Juventus registra la prima cessione ufficiale per sfoltire l'organico. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Loïs Openda è ormai a un passo dal vestire la maglia del Lione. L'attaccante belga si trasferirà in Francia con la formula del prestito corredato da un apposito diritto di riscatto a favore del club transalpino. La trattativa prevede inoltre la partecipazione parziale dei bianconeri al pagamento dell'ingaggio, fissato a 4 milioni di euro netti all'anno. L'obiettivo primario della dirigenza è consentire al centravanti di rilanciarsi così da poter monetizzare la sua cessione definitiva la prossima estate. Tuttavia il semaforo verde per la chiusura della trattativa non scatterà immediatamente nelle prossime ore, perché la partenza della punta verrà rimandata a dopo l'amichevole di sabato, il test match in cui la vecchia signora affronterà lo Standard Liegi. Luciano Spalletti ha espressamente richiesto la presenza del giocatore per questo impegno, considerando le attuali assenze e le rotazioni ridotte all'osso. Dunque, nel frattempo, Carnevali e Massara continuano a lavorare incessantemente per sbloccare anche gli altri esuberi presenti nella rosa. Comunque si comincia da Openda e questa penso sia una notizia positiva per la Juventus e per i suoi tifosi, che non aspettavano altro. C'era un po' il timore di doversi tenere Openda per questa stagione che sta per cominciare, perché insomma l'investimento da parte della Juventus nello scorso anno era stato importante, ma appunto si è presentato il Lione, chiaramente prestito e non cessione a titolo definitivo, ma è comunque un passo in avanti per cercare di liberarsi del giocatore che ormai era ai margini del progetto di Spalletti. Andiamo sulle prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, a partire dalla Gazzetta dello Sport, che parla di Guardiola, il grande tema legato alla nazionale. La prima pagina della Gazzetta parla di Guardiola, che è appunto il grande tema della nazionale italiana, con l'interessamento da parte della FIGC, in particolare di Maldini e Leonardo, per provare a portare il tecnico spagnolo in nazionale italiana. Pep sul filo, nuovo CT azzurro, i giochi possono riaprirsi. Se dice no, la Serie A punta su Conte. Guardiola avrebbe chiesto 20 milioni all'anno, ma la Go prende tempo in corsa Pirlo e Mancini. Direi che 20 milioni all'anno non sono per niente pochi. E poi si parla anche dell'ultima di Trump e dei legami pericolosi, perché leggendo il virgolettato, Candido Infantino come segretario dell'ONU, e mi sembra anche un tantino eccessivo. E poi anche il mercato, si parla della Juventus, di una Juventus che viaggia ad ostacoli, la furia di Spalletti, mercato a rilento, sfogo coi giocatori, io resto, voi no. Questo si legge in prima pagina, con appunto queste parole dure pronunciate dal tecnico della Juventus ai propri giocatori. Andremo anche più nel dettaglio poi di queste di questo discorso. Anche il derby di Milano, ovviamente fuori dal campo, Inter e Milan si cambia, il derby, le idee, da Diouf a Yashari, tutte le novità di Kivu e Amorim, analizzati dalla Gazzetta dello Sport. E poi anche nazionale, oltre a Guardiola, si parla anche del campo, del modulo, svolta mondiale, in Italia la difesa a 4 ritorna di moda. Vedremo se ci sarà spazio per questo anche in nazionale, che negli ultimi anni si era abituata, nell'ultimissimo periodo si era abituata a giocare a 3 dietro. Passiamo alla prima pagina del Corriere dello Sport, che parla del corteggiamento della Juventus perché sì, che continua a essere un nome per il centrocampo che fa gola alla Juventus. Più che sì, più Juve, non solo nuovo 9, insiste per Colomani, ha in pugno Pellegrino e lavora per il centrocampo, tentazione Frank, si può, e Massara cerca André. L'ex Milan riflette dopo il divorzio con la Lali, l'ostacolo e l'ingaggio, piace il mediano brasiliano del Corinthians. Lione e Lance su Openda, David è un caso perché non ha offerte. E quindi questo il quadro, insomma, della situazione Juventus sul mercato, riportata dal Corriere dello Sport, che parla poi anche del Napoli. Oggi Manna svela le mosse, mercato Napoli, la strategia di De Laurentiis, attesa conferma del direttore sportivo azzurro. Ieri Allegri KO 3-1 nel primo test con l'Arezzo, a segno Politano, la difesa soffre e pesano anche le assenze. E poi si parla anche del nuovo acquisto della Fiorentina, l'esordio del talento ivoriano Ulahi, strega subito la viola. Gudmundsson decide su rigore, l'amichevole col Gubbio, finita 1-0. Il mediano ex Trabzonspor gioca 15 milioni e brilla vicino a Fagioli. E poi anche il Bologna, gol e applausi nell'1-1 contro l'Heidenheim. Bologna, Castro si prende le chiavi, riscattato lo 0-4.

prima fila ieri, 16 gol all'Eisen, cinquina di Esposito. E poi anche la Roma, Somerville in Arabia, caccia all'esterno. La Roma chiama l'agente di Nusa. D'Amico vuole il gioiello norvegese, Lipsia chiede 55 milioni, con EA i saluti, lo inseguono United e Alali in Arabia Saudita. E poi Malagò scopre le carte, oggi in Lega illustra il suo piano con Maldini e Leonardo, ieri sera in campo Mancini, ora deve sciogliere il nodo della CT, possibile scelta nel weekend, si era parlato di una possibile ufficialità nella giornata di oggi, non ci sono ancora novità concrete. E quindi si dovrà aspettare ancora un po' per conoscere il nuovo CT ufficiale della nazionale italiana. Appunto c'è il sogno Guardiola, che però ha chiesto uno stipendio eccessivamente alto, secondo quanto riportato dalla Gazzetta. C'è il nome di Pirlo sullo sfondo, che resta diciamo l'opzione preferita dalla FIGC, mentre la Serie A vorrebbe puntare su Antonio Conte. Andiamo sulla prima pagina anche di Tutto Sport, che si concentra, oltre che proprio su questo discorso, su Guardiola e sulla nazionale, anche e soprattutto sulla Juventus. La Zavorra Juve, 171 milioni, ma Sarri e Carnevali devono rimediare agli errori altrui. La somma degli stipendi lordi dell'organico bianconero è oggi la più alta della Serie A. Douglas Luiz, Koop Meiners e Arthur costano come un Lautaro. Ecco perché i nuovi dirigenti fanno così fatica a vendere. Il paradosso, il Lione vuole Openda, che ora non può andare via perché è l'unica punta di Spalletti. E poi spunta un nome che in realtà era già sfavillato negli scorsi mesi, soprattutto a ridosso del mercato di gennaio, ovvero quello di Mastantuono del Real Madrid, che potrebbe rappresentare un'occasione in prestito. Non solo Juve, anche nazionale, perché in taglio alto si parla di questo su Tutto Sport. Pep in campo la Serie A, oggi l'assemblea, Malagò, Maldini e Leonardo spiegheranno i progetti di rilancio. Sul tavolo la proposta marotta, tra virgolette, di un contributo alla Federcalcio, legato non solo al CT. Intanto si lavora a oltranza per convincere Guardiola. Il presidente FIGC dice: non credo sia il giorno dell'annuncio. E poi Mancini dice: non ci sono stati contatti per tornare in nazionale, mentre si era fatto appunto il nome di Mancini per il suo possibile ritorno in nazionale. Sempre la prima pagina di Tutto Sport, esclusivo Rocchi e Inter, tutte le intercettazioni, ma Colombo mai, ve lo prenderete. La trascrizione completa di tanti dialoghi imbarazzanti dopo l'archiviazione penale andrà al vaglio della giustizia sportiva. Devo mandargli sozza, un altro virgolettato, e continua a esserci caos sotto questo aspetto. E poi anche il Torino, solo 1-0 con l'Alcione sotto gli occhi del direttore sportivo. Petrachi ha visto le lacune del Toro, il rigore di Kulenovic per piegare una squadra di Serie C. Evidente l'urgenza di rinforzi dietro e a centrocampo. Abate ha provato anche la difesa a 4. E poi il Napoli, KO con l'Arezzo come un anno fa, sconfitta e infortuni. Napoli poco allegri, oltre l'1-3 preoccupa Lucca, brilla Vergara che si procura il rigore sbagliato da Politano, poi in gol. E poi anche l'ultima di Trump, Infantino all'ONU, intesa che non conosce limiti. Secondo il New York Post, il presidente degli Stati Uniti candiderà il numero uno FIFA come segretario generale. Questa è la prima pagina di Tutto Sport. Andiamo anche su quella del Quotidiano Sportivo, che parla della nazionale. Scatta l'ora del nuovo CT, ultimi assalti per il sogno Guardiola, Malagò allo sprint. E poi in taglio alto, appunto, i nomi in lizza sono proprio questi, quelli di cui parlavamo prima, in ordine di preferenze e di importanza per la FIGC: Pep Guardiola, poi Pirlo, Mancini e Conte. In taglio alto si parla anche del volley femminile, Nations League, Italia-Brasile, la semifinale dal sapore di rivincita. E poi anche il tennis, Montepremi, Super Sinner dietro solo ai Big 3, e poi anche la Serie B, un esordio in trasferta per Mantova e Cremonese, il primo derby è alla nona. E infine il calciomercato della Serie A, Esposito Inter, gol e rinnovo, Ken Sialcomo, cinquina del centravanti nel primo test estivo, l'addio di Morata può far spazio all'azzurro, questo
Questo dunque questa è la situazione legata ai due principali insieme a Retegui.

0: attaccanti della nazionale italiana, Pio Esposito e Moise Kean. Pio Esposito destinato a prolungare il matrimonio con l'Inter, Kean invece potrebbe sposare il progetto Como. Queste erano le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi. Sono le 9:30, quindi andiamo con il nostro break pubblicitario. Ci prendiamo una piccola pausa, poi spazio come al solito a voi, ai vostri messaggi e alle vostre voci.
1: Buongiorno RBN.
2: Bentrovati, buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il presidente della FIGC Malagò ha confermato la trattativa in corso per provare a far diventare Pep Guardiola il prossimo CT dell'Italia. Malagò ha detto: era importante aprire un dialogo e tenerlo vivo. Guardiola ha un cachet importante, però in passato in nazionale si sono fatte delle eccezioni. Si attende la risposta dell'allenatore spagnolo. Intanto, oltre a Mancini e Pirlo, Malagò non esclude un nome a sorpresa. L'annuncio del CT sarà comunque a breve, ma forse non entro l'assemblea di giovedì della Lega Serie A. Phil Foden lega il suo nome a quello del Manchester City fino al 2030. È ufficiale il rinnovo di contratto per l'inglese. Nicolò Zaniolo ha rinnovato con l'Udinese fino al 2029 con opzione per il 2030. Alessandro si lega al Flamengo fino al 31 dicembre 2027. Importanti rinnovi in casa Roma. Dopo l'intesa ufficiale con Dybala, i giallorossi prolungano Cristante fino al 2028 e Mancini fino al 2029. 10 azzurri in totale, con Jannik Sinner a guidare la nutrita spedizione degli US Open. Per l'ultimo slam dell'anno, dal 30 agosto al 13 settembre, sono 8 gli italiani nel tabellone maschile e 2 le tenniste in quello femminile. Nell'entry list anche Alcaraz, alle prese con recupero dall'infortunio al polso, e Holger Rune, fermo da ottobre 2025 per una lesione al tendine d'Achille. Pallavolo, la nazionale non fa sconti e mostra la sua versione schiaccia sassi, travolgendo in 3 set l'Olanda e aspettando ora Brasile o Giappone per le semifinali di sabato 25 luglio in Volley Nations League. Azzurre a tratti clamorosamente dominanti, 15 punti di Antropova, 11 per una Sila sublime MVP, ma grandi le prove di tutto il 6+1 italiano. Orro ispiratissima, centrali inarrestabili e la solita Fersino. NBA, la domanda più gettonata del basket americano, resta sempre dove giocherà LeBron James nel 2026-2027, ma nelle scorse ore un indizio social, poi smentito, che potrebbe aver svelato l'arcano, sul canale YouTube dei Miami Heat è comparsa per qualche ora la premiere alla conferenza di presentazione di LBJ programmata per il prossimo 27 luglio. Il video è stato rimosso, ma i dubbi sulla destinazione di James restano comunque. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
1: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, prevalentemente stabile e soleggiato, salvo qualche isolato piovasco temporale tra il pomeriggio e la sera su Alpi, Prealpi orientali fino alla pianura friulana. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 33 gradi. Al centro, instabilità diurna sull'Appennino, con rovesci temporali, in serata anche sul medio Adriatico. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud, soleggiato in giornata, verso sera temporali in arrivo su Molise e Puglia settentrionale. Temperature in ulteriore calo, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Radio Bianconera
1: è l'unica che conta. Buongiorno RBN.
0: Eccoci di nuovo in diretta, amiche e amici di Radio Bianconera, 9:35 di giovedì 23 luglio. Adesso spazio a voi ai vostri vocali, ai vostri messaggi, quindi fatevi sentire per opinioni, domande, aprire dibattiti e discussioni perché questo è il momento di farlo e lo spazio per voi. Comincio dal messaggio di Enrico che ci scrive: buongiorno, la cosa che mi preoccupa è che si parla tanto dei vari acquisti che può fare la Juventus e non si parla di vendite. Non si parla di vendite. Io pendo che il mercato non si sblocchi anche per colpa dei vari esuberi di cui non si riesce a trovare una soluzione. Sì, è sicuramente questo il punto. Lo hai centrato pienamente. Sì, si parla tanto di acquisti e poco di cessioni, proprio perché c'è un po' di difficoltà, nel vendere in questo momento, e anche perché la Juventus ha un monte ingaggi molto alto. Lo scrive per esempio Tutto Sport questa mattina: la somma degli stipendi lordi dell'organico bianconero è oggi la più alta della Serie A, con tanti giocatori che costano tanto sia per il bilancio della Juventus, e di conseguenza sono poi più difficili da piazzare. Tutto Sport fa i nomi di Douglas Luiz, Coop Miners e Arthur, che appunto costano tanti, e per questo i nuovi dirigenti fanno così fatica a vendere, e stanno sostanzialmente un po' raccogliendo i postumi e le ceneri di quello che hanno bruciato i dirigenti precedenti, da Giuntoli a Comolli, e quindi sì, diciamo che c'è grande difficoltà sotto questo aspetto, e quindi purtroppo finché non si sblocca qualche vendita in più, diventa molto complicato per la Juventus andare ad acquistare. Che la Juventus che sta imbastendo tante trattative, Colomani, Pellegrino, che sì, Dibu Martinez, eccetera eccetera, il problema è che poi prima di affondare veramente il colpo deve vendere, perché altrimenti non ha grande margine di manovra, e questo è l'aspetto che blocca tanto la dirigenza bianconera. Il messaggio poi anche di Massimiliano, che ci scrive: Openda Lione in prestito con diritto di riscatto, quindi farà la fine di Arthur. In pratica ci si risparmia solo metà ingaggio, sarà per sempre ricordato come il peggior pacco dell'era Comolli. Sì, diciamo che l'era Comolli è stata molto breve, e sicuramente lui è stato l'acquisto peggiore. Insomma, lui e David si fanno a livello di prestazioni una bella lotta, con la differenza che David è stato preso a parametro zero, seppur con un ingaggio molto consistente e delle commissioni agli agenti molto, molto ingenti. Ma e appunto invece Openda è stato pagato quasi più di 40 milioni, quasi 50. Questa è, secondo me, la grande differenza. Poi David qualche golletto in più lo ha fatto. Openda, vado a memoria, ne ha fatti due, forse tre. Mi ricordo quello con il Bodo Glimt in Champions League e poco altro, forse uno con la Roma in campionato. Adesso vado veramente a memoria, correggetemi se sbaglio, ma ne ha fatti i suoi gol si possono contare sulle dita di una mano. David ha fatto qualcosina in più, però sì, sostanzialmente è stato il peggior acquisto della breve era Comolli. La speranza è che non faccia la fine di Arthur, che la Juventus ha acquistato nel 2020, è durato un paio di stagioni e poi è diventato un esubero, e ad oggi la Juventus se lo ritrova ancora nell'organico, in rosa, sotto contratto, con uno stipendio importante da pagare, e la speranza è che Openda non faccia quella fine lì. Però insomma vedremo, diciamo che la speranza della Juve credo sia quella che lui nel campionato francese, dove è un campionato dove ha dimostrato già in passato, in quel caso con la maglia del Lens, di saper fare molto bene, e la speranza appunto è quella che Openda riesca a ritrovare un pochino se stesso, a ritrovare un pochino i gol che in queste stagioni gli sono mancati, così o da convincere il Lione a esercitare il diritto di riscatto, di cui le cifre non sono ancora venute fuori in realtà, da quanto mi risulta, anche se il Lione non dovesse esercitare il riscatto, poi provare con più facilità a piazzarlo poi nell'estate successiva. Vedremo quello che succederà. Abbiamo anche un primo vocale, quindi lo andiamo ad ascoltare.
4: Sì, sono sempre Paolo di Arezzo. Io vorrei fare una critica a Radio Bianconera. e quanto tifoso juventino, anche perché voi state citando sempre Fonti Gazzetta, una radio che si rispetti, secondo me, scusatemi la critica, non dovrebbe neanche più menzionare la Gazzetta, perché è un giornale che ci sta prendendo per il culo da 20 anni, che ci sta...
0: Ecco, sì, perfetto. Allora, le critiche sono sempre ben accette, però insomma la Gazzetta dello Sport è un giornale nato più di un secolo fa, è comunque uno dei principali quotidiani sportivi del nostro paese, e noi ci concentriamo sui colossi. Noi cerchiamo di, almeno per quanto mi riguarda, di guardare in maniera equilibrata la Gazzetta, Tutto Sport, il Corriere, che sono i tre colossi, per dare un pochino il mio obiettivo è quello di dare diversi punti di vista della stampa, e poi ci concentriamo anche sui vari siti, quelli legati alla Juventus e quelli anche non legati alla Juventus, e quindi insomma il nostro obiettivo è quello di, almeno il mio obiettivo è quello di dare il punto di vista più oggettivo possibile, e far capire a voi ascoltatori e riportarvi quali sono i vari punti di vista. Poi è chiaro che a qualcuno può piacere una testata oppure no, ma quello è un discorso onestamente che credo sia proprio soggettivo. Il messaggio di Luca da Genova, che ci scrive: basta rimpiangere il passato, guardiamo il futuro, la Juve è come l'araba fenice. Diciamo che la speranza della tifoseria juventina è proprio questa, la rinascita che la Juve può fare. Sicuramente i presupposti potenzialmente ci sono, è un progetto che però la Juventus deve fare a lungo termine per provare appunto a risalire, proprio come la leggenda, il mito dell'araba fenice. Poi sempre Luca da Genova, che parla di argentini violenti, che penso facesse riferimento al discorso che facevamo ieri. Argentini violenti, dice Luca, avercene ora di giocatori come Higuain, Tevez, Dybala, per non parlare di un certo Sivori. Diciamo che quelli non sono tanto i giocatori che hanno l'aggressività tipica del calcio argentino. Sicuramente hai fatto tre nomi, diciamo, più contemporanei, più recenti, e uno più del passato, che avevano una qualità sconfinata, e uno di questi, la qualità sconfinata, forse vado un po' controcorrente per alcuni tifosi della Juve che probabilmente portano ancora un po' di rancore nei suoi confronti, ma uno di quelli che hai citato ha della qualità che secondo me non ha confini, e così come gli altri, con la differenza che uno è ancora in gioco, diciamo. Però sì, diciamo che il discorso che facevamo ieri sull'essere ruvido del tipico calciatore argentino non erano proprio quei giocatori lì, ma parlavamo soprattutto dei tanti giocatori della nazionale argentina che hanno vissuto l'ultimo mondiale, gli ultimi due mondiali, perché è stato un po' il modus operandi dell'albiceleste per le ultime due coppe del mondo. Parlo di giocatori come Paredes, come Enzo Fernandez, come il Cuti Romero, come Otamendi, la personalità anche del Dibu Martinez da un certo punto di vista, e insomma questo era il discorso che stavamo facendo. Poi i nomi che hai fatto sono nomi che hanno fatto la storia della Juventus, ognuno alla sua maniera, però penso che su questo nessuno possa metterci becco. E il messaggio sempre di Luca da Genova, che ci scrive: Carnevali, attendista, sveglia Juve, giustamente i tifosi fanno i tifosi, sono impazienti, ma forse non sanno che abbiamo la impellente necessità di vendere, non solo per il bilancio ma anche per rispettare le regole UEFA. Le altre squadre invece non badano a spese. Secondo PS, secondo voi, se vendono Bremer, che peraltro può dire no ai soldi turchi, non c'è l'idea di sostituirlo degnamente? Con tutto quel marcio e le intercettazioni che stanno uscendo, noi pensiamo ad autocriticarci, stiamo uniti, per favore, abbiamo già abbastanza nemici. Allora, diverse considerazioni da fare. Credo che anche qui ti riferissi al discorso che si faceva ieri su un ascoltatore che criticava l'attendismo, così l'aveva definito, di Carnevali della Juventus, però hai risposto tu sostanzialmente. La Juventus ha l'impellente necessità di vendere, e non soltanto per ragioni di bilancio, che comunque sono all'interno di questi discorsi, ma anche per rispettare le regole del fair play finanziario imposte dalla UEFA, perché come sappiamo la Juventus durante il corso della stagione appena conclusasi appunto un mese e mezzo fa ha dovuto pagare una multa dalla UEFA per violazioni delle regole del fair play finanziario, e dovrà pagare ulteriori soldi nel caso in cui queste regole dovessero venire nuovamente infrante. E quindi sì. E per quanto riguarda Bremer, ripeto, lo dicevo anche ieri, è un giocatore che è estremamente importante dal mio punto di vista per la Juventus, troppo, troppo importante. Poi è chiaro, nessuno è incedibile, penso che la Juventus di incedibile consideri soltanto Yıldız, che è un giocatore che questa Juventus dal quale questa Juventus non può prescindere. Bremer è un giocatore, secondo me, ripeto, molto molto importante. Ribadivo il concetto di ieri, non tutti erano d'accordo, ma ci sta che esiste una Juve con Bremer, una Juve senza Bremer. Secondo me da questo non si scappa. Poi se arriva un'offerta irrinunciabile, la Juventus non è neanche nella posizione di poter dire di no, proprio per il discorso che aprivi tu anche sulle vendite, cioè il bilancio, il fair play finanziario e tutti i discorsi di questo tipo. Però ripeto, Bremer è un giocatore che secondo me che la Juventus non dovrebbe cedere. Poi se arriverà un'offerta irrinunciabile, diventa complicato non cederlo. Per possibili sostituti si sono fatti diversi nomi. Quello più forte inizialmente sembrava quello di Muharemovic, che onestamente era un giocatore che a me avrebbe fatto piacere vedere in maglia bianconera. C'è il nome di Lukumi, che onestamente non mi convince appieno. Oggi è venuto fuori anche un altro nome, quello di Joel Ordóñez, difensore del Club Brugge, di nazionalità ecuadoriana o ecuadoregna, che dir si voglia. Sono tutti difensori che non sono a livello di Bremer. Poi è chiaro, andresti a risparmiare, poi magari per investire in altri reparti, però a quel punto ti indebolisci troppo in difesa. Ecco, questo è il rischio. E poi Gianni che ci scrive: basta farsi ricattare da giocatori mercenari, se non vogliono venire basta, si va su giovani e si costruisce la squadra. Non so nello specifico a quale giocatore ti riferisci, ma penso un po' in generale, da Colomani a Kessié, forse anche al Dibu Martinez. E sì, diciamo che la Juventus non può permettersi, per il suo status e per la sua credibilità, di scendere eccessivamente a patti con questi giocatori, che comunque sono giocatori che sicuramente alla Juve farebbero piacere, farebbero comodo, ma ci sono delle regole da rispettare. Non può la Juventus sicuramente farsi comandare e orchestrare da questi giocatori. Abbiamo diversi vocali, quindi partirei da quello di Antonio.
5: Sono andato a citare io con questi due alponi che abbiamo messo nella dirigenza, finalmente Carnevali e il suo Massara. Andrei piano a dire difficoltà, non difficoltà, questi sono dei morpioni. Non vi dimenticate che la parola bottega cara è proprio l'ex dirigente Sassuolo che l'ha inventato, Bottega Gara. Quindi non credo che i nostri superi siano svenduti. Venderemo Gara per fino all'ultima, a livello di acquisti prevedo una buona campagna acquisti, anche se si è serrata agli ultimi, ma non sarà sullo stile di Comolli.
0: La speranza è proprio questa, nel senso che Carnevali è un dirigente che arriva innanzitutto con più esperienza rispetto a Comolli, anche nel nostro campionato, ma in generale in carriera. È un dirigente che arriva sicuramente con più aspettative rispetto a quando era arrivato Comolli, e quindi la speranza è che possa non ripetere gli errori che aveva già fatto Comolli. Vedremo quello che succederà. Sicuramente la qualità, ripeto, dei dirigenti della Juve di adesso è importante, non solo Carnevali ma anche Massara, anche Ottolini, Chiellini, eccetera. Quindi ecco, secondo me ci sono buoni presupposti sotto questi aspetti. Anche qui la speranza, si parla più di una speranza del fatto che la Juventus non ceda i suoi esuberi a prezzo di saldo. In alcuni casi secondo me il rischio che possa succedere c'è, però vedremo. Ti sei anche dimostrato fiducioso sulla campagna acquisti. Vedremo adesso, ripeto, come sappiamo dipenderà tanto dalle vendite che la Juventus riuscirà a fare, quindi dipenderà da quello. Andiamo con il prossimo vocale.
6: Ciao, buongiorno, Maurizio da Grosseto. No, scusa se non ho capito bene, ma mi sembra che la notizia hai dato che abbiamo trovato un acquirente per il nostro grande attaccante.
7: E termina così.
0: Termina così, forse c'è anche il prossimo, sempre dello stesso.
6: Ciao, buongiorno, Maurizio da Grosseto. Ho acceso tardi stamattina, ma mi sembra di aver capito che abbiamo trovato un acquirente per Openda. Non ho capito se è il Lione, questo sarebbe veramente un miracolo. Però poi ho sentito la notizia e non si manda via subito perché dobbiamo fare un amichevole e non abbiamo le punte. Ma le partite di ora contano il giusto, l'importante sono gli allenamenti. Se si trova un acquirente per questo giocatore, secondo me bisognerebbe mandarlo via subito, anzi portarglielo noi. Perché se poi, come la fortuna che abbiamo, si fa male in allenamento, ce lo gustiamo per un'altra stagione, forse anche di più. Io credo che sarebbe meglio mandarlo via.
0: Sì, allora è un tema interessante quello che hai aperto. Sì, ti ribadisco che ti sottolineo che la Juventus sembra aver trovato un acquirente per Openda, che è il Lione. C'era anche su di lui l'interessamento dell'Hans, che credo non si defili dall'operazione, dalla corsa Openda, finché appunto non sarà ufficiale il suo trasferimento da un'altra parte. Il Lione appunto sembra la squadra che ha trovato un accordo sia con Openda per quanto riguarda il contratto, sia per quanto il progetto, sia per quanto riguarda la Juventus per il prestito. Parliamo di un prestito con diritto di riscatto, con Lione e Juventus che si divideranno, stando a quello che viene scritto oggi, si divideranno lo stipendio di Openda. Ed effettivamente, hai capito bene, la Juventus lo terrà almeno fino a sabato, dove Openda dovrebbe scendere in campo per la partita per l'amichevole contro i belgi dello Standard Liegi. E sì, diciamo che il rischio che si faccia male in allenamento c'è, e sarebbe veramente assurdo e paradossale e incredibile se Openda dovesse farsi male, la Juventus non dovesse riuscire a cederlo. Vedremo quello che succederà. Chiaramente un rischio. Spalletti, credo di aver capito che sia stato proprio Spalletti a chiedere alla dirigenza di aspettare, nel senso di trovare l'accordo con chi di dovere, ma poi aspettare a mandarlo via almeno per l'amichevole. Sì, non sono amichevoli importanti per il risultato, chiaramente, però è importante, diciamo, avere proprio per lavorare su certi schemi, su certe dinamiche di squadra, di campo, tattiche e tecniche, avere comunque un centravanti di ruolo, e sarebbe determinante questo, perché determinante forse no, però sarebbe comunque una comodità in più per Spalletti per iniziare a lavorare. È chiaro che Spalletti la punta l'avrebbe voluta, come punta avrebbe voluto quella con cui si lavorerà durante la stagione come punta titolare. Al momento non dovrebbe averla, perché, anzi, sicuramente non ce l'ha perché Ekator è infortunato, David, qualora dovesse fare il titolare, anche se non credo, è ancora via perché ha finito più tardi il mondiale, rispetto ad altri compagni, e, come per esempio Yıldız, e c'è Milik che è un altro giocatore che direi che il titolare non lo farà, e rimane appunto soltanto Penda, che è un giocatore in uscita, quindi è così, Spalletti ha chiesto, da quanto si evince, di cedere Openda soltanto dopo questa amichevole. Rappresenta un rischio, questo non c'è dubbio, però questa è appunto la decisione della società. Andiamo ad ascoltare il prossimo vocale.
8: Ma sostanzialmente ascoltatore di prima, tifoso, si è espresso male, ma ha perfettamente ragione. Cioè, io le fonti, ma chi legge la Gazzetta? Chi segue Sport Italia? Chi segue la Radio Sportiva? Chi segue Tutto Sport? Cioè, i giornalisti devono dare le notizie, se non si hanno le notizie si parla di qualcos'altro e si fa intrattenimento anche nel mondo.
0: Continuiamo questo discorso un po' spigoloso sul giornalismo italiano. E onestamente credo che la Gazzetta abbia dei lettori, che Radio Sportiva abbia dei lettori, degli ascoltatori, che Sport Italia abbia dei telespettatori, perché altrimenti non starebbero in piedi. Poi a qualcuno possono piacere, a qualcun altro no, qualcuno può fidarsi di una fonte, qualcun altro no. Ripeto, faccio fatica anche ad aprire e a dare un'opinione su questo, perché ripeto, ognuno dal suo punto di vista e ha la sua opinione, quindi ecco, non sarò sicuramente io a farvi cambiare idea. Io ripeto, non pendo da nessuna parte in questo caso, cerco sempre di rimanere nell'equilibrio e questo, insomma, però a quanto pare è un argomento che vi sta molto a cuore. Andiamo con il prossimo vocale.
9: Ciao, Leonardo a Roma. Allora, dopo l'ufficializzazione anche da parte della Juve sull'entrata relativa a Moremovic, che ha generato anche 17,4 milioni di plusvalenza, la Juventus avrebbe comunque, con il risparmio anche dell'ingaggio lordo di Vlahovic e Kostic, la possibilità di andare a fare già un colpo. Probabilmente sta solo aspettando magari che fisicamente qualcuno esca, e ho sentito che Openda ai saluti, anche se in prestito, per poi annunciare un primo colpo in attacco.
0: Sì, Openda ai saluti, è vero, quello che dici di Moremovic, che ha dato un importante incasso alla Juventus, 17,4 milioni ricavati dalla cessione al Leeds, visto che la Juventus appunto aveva il 50% della rivendita. È vero che risparmi dallo stipendio di Vlahovic, eccetera, eccetera. Ma a quanto pare non è sufficiente, perché dallo stipendio di Vlahovic risparmi una cifra, ma non, diciamo, non così gonfia da poter finanziare un nuovo acquisto, anche perché credo, ma soprattutto credo che la strada di Vlahovic non sia ancora totalmente chiusa, e su questo c'è da fare grande attenzione, perché perché anche stamattina su vari siti, come ad esempio Tutto Mercato Web, dopo tra l'altro lo andiamo anche a spulciare un po' di più, non sembra essere chiusa la pista Vlahovic, e questo è secondo me un aspetto che blocca un pochino la Juventus sul discorso entrate. La Juventus non ha chiuso il discorso, Vlahovic non ha chiuso il discorso, e quindi ecco, si potrebbe prolungare ancora un pochino la questione. Poi è chiaro, abbiamo parlato di questa un pochino mancanza di concretezza per adesso, ma in generale le società italiane in questo momento hanno delle disponibilità economiche e di status anche di un campionato che non è più al top come era qualche anno fa, che blocca un pochino le trattative. E poi è anche vero che siamo al 23 di luglio e il mercato si sblocca poi ad agosto, anche se poi è un pochino siamo poi a ridosso del campionato, ma la realtà è questa: il mercato si deve ancora sbloccare, deve ancora entrare nel vivo, si sblocca poi verso la metà di agosto, e quindi ecco, bisognerà ancora aspettare, ma non credo sia una cosa che preoccupa più di tanto la dirigenza bianconera, ecco. Siamo già oltre le 10, quindi direi andare con il prossimo break pubblicitario, piccola pausa, poi continuiamo a leggere qualche notizia, le nuove notizie di oggi, qualche analisi, qualche approfondimento, poi dalle 10:30 un po' più avanti, spazio di nuovo a voi, a tra poco.
1: Buongiorno RBN.
10: Buongiorno dalla redazione.
11: Duplice omicidio all'alba di stamani a Quartaccio nell'Interland di Cagliari. Un uomo e una donna sarebbero stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco. L'uomo sarebbe morto immediatamente, la donna invece sarebbe deceduta in ospedale in seguito alle ferite riportate. Sul posto i carabinieri della compagnia di Quarto e il nucleo investigativo provinciale di Cagliari.
10: Restiamo in Sardegna. Nel corso della notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del nucleo investigativo del comando provinciale di Nuoro. Buongiorno dalla redazione.
11: Duplice omicidio all'alba di stamani a Quartaccio nell'Interland di Cagliari. Un uomo e una donna sarebbero stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco. L'uomo sarebbe morto immediatamente, la donna invece sarebbe deceduta in ospedale in seguito alle ferite riportate. Sul posto i carabinieri della compagnia di Quarto e il nucleo investigativo provinciale di Cagliari.
10: Restiamo in Sardegna. Nel corso della notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del nucleo investigativo del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un minore che ieri pomeriggio intorno alle 18 a Barisardo aveva inferto delle coltellate rivelatesi fatali per un 19enne del posto, Simone Concas. I fatti, secondo quanto starebbe emergendo dalle indagini, sono scaturiti da una lite dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza, una 22enne residente in un paese vicino. Il minore fermato sarebbe il fratello della ragazza investita.
11: Spuntano altri video sulla vicenda di Abderrahim Fakir, morto lo scorso 19 luglio a Bologna durante un fermo di polizia. Uno lo mostra steso a terra in stato confusionale prima dell'intervento degli agenti, che cercano di calmarlo e aspettano 30 minuti prima di immobilizzarlo. In un altro, dopo l'azione, lo si vede a terra legato con fascette a caviglie e braccia dietro la schiena. Intorno a lui quattro soccorritori della Croce Rossa, con due di loro che tentano di rianimarlo. Per domani sono attesi i risultati dell'autopsia, fondamentali per capire le cause del decesso.
10: Il conflitto in Medio Oriente: il comando militare iraniano di più alto grado ha promesso di impedire completamente il transito di petrolio globale attraverso lo stretto di Hormuz se gli Stati Uniti dovessero dare seguito alla minaccia di colpire le infrastrutture della Repubblica Islamica. Nuova ondata di attacchi americani nella notte. Gli Houthi yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Rosso. Intanto via libera di Trump ad un accordo che consente all'Arabia Saudita di dotarsi del nucleare civile.
11: Atterraggio d'emergenza nella notte all'aeroporto di Milano Malpensa per un Boeing 737 MAX 8 della LOT Polish Airlines, partito da Palma di Mallorca e diretto a Varsavia. L'allarme è scattato alle 4:05 quando il comandante ha accusato un malore, rendendo necessario l'atterraggio nello scalo varesino. È stata immediatamente attivata la macchina dei soccorsi con l'invio di ambulanze, automediche e dei vigili del fuoco. L'intervento sanitario non si è reso necessario. L'aereo è atterrato regolarmente a Malpensa intorno alle 4:30, nessuna conseguenza per i passeggeri.
10: Calcio, servirà ancora un po' di pazienza prima della scelta definitiva del nuovo CT della Nazionale. Il presidente della FIGC Malagò esclude che l'annuncio arriverà oggi durante l'assemblea di Serie A. Si allontana intanto l'ipotesi Guardiola. L'iniziale apertura del tecnico catalano, ora, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, si scontrerebbe con la richiesta di un ingaggio monster. Pep vorrebbe circa 20 milioni di euro a stagione, praticamente il doppio dei 10 offerti dalla federazione dopo tanti sforzi per provare il colpaccio. La Lega Serie A insiste per Conte. Pirlo e Mancini in corsa.
11: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
12: Radio Bianconera.
1: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della Vecchia Signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
13: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
13: Radio Bianconera, nati per vincere.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della Vecchia Signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN.

Eccoci di nuovo in diretta, amiche e amici di Radio Bianconera 10:08. Torniamo un pochino sulle notizie del giorno, perché ci sono un paio di cose interessanti da riportare e da analizzare. Il sito del Corriere dello Sport ricostruisce un po' le cifre che entrano nelle casse della Juventus grazie alla cessione di Muharemovic dal Sassuolo al Leeds. Quanto ha incassato la Juventus da Muharemovic al Leeds? La cifra che può essere utile sul mercato. Corriere dello Sport: il difensore del Sassuolo è ora andato in Inghilterra, il club bianconero ci guadagna un bel bottino, è di 17,4 milioni al netto degli oneri accessori. L'impatto economico positivo per la Juventus derivato dal passaggio di Tariq Muharemovic dal Sassuolo al Leeds per 40 milioni. Il difensore bosniaco era uno degli obiettivi di mercato dei bianconeri, ma poi il giocatore ha scelto la Premier League, così la Continassa ha incassato una sell-on fee in base agli accordi presi con il Sassuolo nell'estate del 2024, quando Muharemovic era stato ceduto ai neroverdi. La Juve aveva il diritto al 50% della rivendita, di cui i 17,4 milioni ricavati dalla cessione al Leeds, e quindi questa è una buonissima notizia per la Juventus, che riceve una cifra non indifferente da poi reinvestire sul mercato. Rimaniamo sempre sul sito del Corriere dello Sport, visto che si parla anche del nome di Kessié, che è un nome battuto da un po' da diverse fonti e appunto raccontato nel mirino, nei radar della Juventus, e anche in mezzo a un dialogo, perché si legge: calcio mercato Juve, pronto un triennale da 4 milioni e mezzo perché sì, il club bianconero si fa avanti con un triennale importante, spunta anche l'ipotesi del 19enne André del Corinthians. Servirà del tempo e un po' di pazienza per l'operazione Kessié. Il centrocampo della Juve infatti al momento è numericamente al completo e il mercato per alcuni calciatori del reparto in cerca di sistemazione non è ancora decollato, ma appunto con cautela e attenzione bisognerà non uscire dai parametri, ma in ogni caso la Juve resta in contatto con l'agente del Livoriano. Lo ricordiamo che si è svincolato dalla Lali e ora è in attesa di una nuova proposta dai bianconeri. Il gradimento per la Juve è esplicito e gli ha permesso di mettere per ora in stand-by la ricca offerta dell'Arabia. È quindi molto affascinato dall'ipotesi juventina, ma sa che per tornare a giocare in Italia dovrà ridursi di molto l'ingaggio. Il club piemontese da parte sua potrebbe ragionare su un'offerta per un contratto triennale da circa 4 milioni e mezzo di euro, ma le tempistiche in ogni caso non saranno immediate, servirà appunto un po' di pazienza. Parliamo comunque di cifre sempre distanti dalle richieste iniziali del giocatore e da quelle proposte dall'Arabia, ma la volontà del centrocampista classe 96 di tornare in Italia potrebbe avere un peso nel suo futuro. A sponsorizzare questa operazione ci ha pensato anche Bogà, che è suo connazionale. Non ho parlato con lui, ha detto dopo l'amichevole contro il Basilea. Jeremy Bogà ha detto: è un mago come giocatore e una buona persona, se viene sono contento. E nel frattempo la Juventus continua a tenere monitorati diversi nomi e spunta tra questi quello di André del Corinthians. In Brasile nei giorni scorsi i media locali hanno parlato di un forte interessamento da parte della vecchia signora, un gradimento sicuramente confermato, anche perché il calciatore era seguito da tutte le big e anche quando era in procinto di trasferirsi al Milan, e poi non se n'è fatto nulla. Parliamo di un mediano duttile e dinamico, abile anche come mezzala. Lo scorso marzo il suo passaggio al Milan era stato davvero vicinissimo alla conclusione. I rossoneri avevano infatti trovato un accordo con il Timão sulla base di 15 milioni di euro più 2 di bonus. L'intesa prevedeva l'acquisizione del 70% dei diritti del calciatore e il classe 2006 aveva dato il suo assenso al trasferimento. Nonostante lo scambio di documenti, poi il trasferimento è saltato e adesso, oltre all'interesse della Juve, si registra quello molto forte del Fenerbahce. E quindi ecco, questi sono i due nomi, diciamo, caldi per il centrocampo
ad oggi. Ci spostiamo anche sul sito di calciomercato.com perché vengono riportate le parole del presunto discorso fatto da Spalletti ai propri giocatori. Discorso forte, discorso anche velatamente polemico, con una richiesta abbastanza importante di darsi sostanzialmente una sveglia. Si legge: Juventus, Spalletti si sfoga con i giocatori, io resterò qui, molti di voi invece andranno via. Mercato a rilento, l'allenatore bianconero è una furia, si legge. Il mercato della Juventus non decolla, così Luciano Spalletti inizia a perdere la pazienza e ad avere una certa fretta. A un mese esatto dalla prima giornata di campionato in Serie A, a Frosinone, finora gli unici nuovi arrivi sono l'attaccante Ekator, arrivato dal Genoa, e il terzino Selic, arrivato dalla Roma. L'allenatore bianconero aspetta innanzitutto un portiere, che sia il Dibu Martinez, che sia Vicario, e un centravanti, uno fra Colomuani, Zirkzee, Pellegrino e Richarlison, senza ovviamente dimenticare il caso Vlahovic. Inoltre, spera nell'arrivo dello svincolato che sia centrocampo e anche di un difensore mancino bravo nell'impostazione del gioco dal basso. La Gazzetta dello Sport scrive che negli ultimi giorni Spalletti ha parlato alla squadra in modo diretto e tutt'altro che morbido, con il virgolettato: ragazzi, cambiate passo, io resterò qui ma molti di voi andranno via. Il tecnico toscano si è sfogato in generale, ma a restarci peggio sono stati i giocatori messi in vendita dal club, quelli che sanno di dover andare via entro la fine di questo mercato estivo. La lista dei calciatori in uscita dalla Continassa è lunga, dal portiere Michele Di Gregorio ai difensori Juan Cabal e João Mario, con Federico Gatti sempre in bilico dopo la tanta panchina degli scorsi mesi. E ancora i centrocampisti Arthur e Azic, quest'ultimo richiesto dal Monza, fino ai vari Zegrova, Milik e Openda, con quest'ultimo che sembra ormai destinato al Lione. Sabato, in occasione del secondo test stagionale sul campo dello Standard Liegi, ci saranno in campo soltanto tre titolari, Locatelli, Cambiaso e Kalulu, o al massimo quattro, contando uno tra Kelly e Selic, che Frenturame e Ildiz lavorano ancora a parte. Dopo gli acciacchi che ne hanno condizionato il finale di stagione, Weston McKennie, Gleison Bremer e Chico Conceição stanno ultimando le vacanze post-mondiali, quindi questa è un pochino la situazione in casa Juve, con Spalletti a quanto pare non totalmente convinto e soddisfatto di quello che è stato fatto finora dalla dirigenza sponda mercato. Se ci spostiamo su tutto Juve, si parla del rientro di Coop Miners, che appunto rientrerà oggi alla Continassa. Da lunedì Spalletti avrà sostanzialmente quasi tutta la rosa. Tun Coop Miners rientra oggi alla Continassa. Da lunedì torneranno Bremer, McKennie, Conceição e Jonathan David per completare il gruppo. La Juventus continua a recuperare i giocatori impegnati durante l'estate con le rispettive nazionali. Dopo il rientro di Ildiz e del neo acquisto Selic, oggi è il turno di Coop Miners, riporta tutto Juve. Coop Miners che conclude il periodo di vacanza concesso dopo l'eliminazione dell'Olanda ai sedicesimi di finale del mondiale contro il Marocco. Il centrocampista olandese riprenderà gli allenamenti alla Continassa, anche se il suo futuro resta ancora tutto da definire. Nonostante il ritorno a Torino, la posizione di Coop Miners continua ad essere in bilico. La Juventus è infatti pronta ad ascoltare eventuali offerte ritenute congrue per il centrocampista, che non è considerato ovviamente incedibile. Un'eventuale cessione consentirebbe al club di finanziare nuovi investimenti e alleggerire il monte ingaggi, uno degli obiettivi della nuova dirigenza. La prossima settimana invece Spalletti potrà finalmente contare su quasi tutti i giocatori della prima squadra. Con il ritorno dei nazionali la Juventus avrà finalmente un gruppo molto più vicino a quello definitivo. Tuttavia il lavoro della dirigenza non è ancora concluso. Spalletti continua a attendere rinforzi in diversi reparti, a partire dall'attacco con Randall Colomuani come obiettivo principale, fino al centrocampo e alla porta. L'arrivo degli ultimi reduci dal mondiale consentirà comunque all'allenatore di aumentare i carichi di lavoro e preparare con maggiore continuità i prossimi test estivi, in attesa che il mercato completi la nuova Juventus. Quindi ecco, oggi il rientro di Coop Miners, lunedì
quello degli altri giocatori che ancora non sono arrivati, sostanzialmente quelli che sono stati impegnati al mondiale più a lungo, e quindi una Juventus che piano piano prende sempre più forma al netto del mercato. E a proposito di mercato, sempre su Tutto Juve si parla del nuovo nome che accennavo prima per il possibile sostituto di Bremer nel caso in cui il brasiliano dovesse partire, ovvero quello di Joel Ordóñez, che resta un'opzione. Tutto dipende dal futuro di Bremer. Il Paris Saint-Germain continua a seguire Joel Ordóñez, ma la Juventus resta vigile. Se Bremer dovesse partire, l'ecuadoriano diventerebbe un obiettivo concreto. Il nome di Ordóñez continua a circolare con insistenza sul mercato europeo. Il difensore del Club Brugge resta uno degli obiettivi principali del Paris Saint-Germain, alla ricerca di un centrale capace di affiancare William Pacho e rafforzare il reparto arretrato di Luis Enrique. Negli ultimi mesi l'ecuadoriano è stato accostato più volte ai campioni d'Europa, ma l'operazione non ha ancora registrato sviluppi decisivi. Il Club Brugge continua a valutare Ordóñez intorno ai 40 milioni di euro, una cifra che lo renderebbe la cessione più remunerativa nella storia del club belga. Per il momento il Paris Saint-Germain non ha affondato il colpo, ma il difensore resta nella lista dei profili seguiti e potrebbe tornare d'attualità una volta completate le altre operazioni di mercato. A seguire con attenzione l'evolversi della vicenda c'è anche la Juventus. I bianconeri hanno inserito il centrale ecuadoriano tra i possibili rinforzi. Qualora Gleison Bremer dovesse lasciare Torino, l'interesse del Galatasaray per il brasiliano continua infatti a essere concreto, e in caso di un'offerta vicina ai 50 milioni di euro, la dirigenza juventina sarebbe pronta a valutare la cessione. Proprio per questo motivo Giovanni Carnevali e Friedrich Massara stanno monitorando diversi profili per non farsi poi trovare impreparati. Ordóñez viene considerato uno dei difensori più promettenti del panorama europeo, classe 2004, fisicamente dominante, veloce nelle coperture e abile nell'impostazione, rappresenta un profilo perfettamente in linea con la strategia della Juventus. Ordóñez comunque non è l'unico nome seguito dai bianconeri, visto che costa anche abbastanza. Nella lista della dirigenza figurano anche John Lucumi, considerato uno dei profili preferiti da Luciano Spalletti, e Ficaio Tomori, molto apprezzato invece da Massara, che lo conosce bene dai tempi del Milan. La concorrenza per il colombiano del Bologna però è elevata, mentre Tomori potrebbe diventare un'opportunità se il Milan decidesse di aprire alla sua cessione. Per il momento la Juventus non ha avviato trattative concrete per Ordóñez, ma continua a seguirne con attenzione l'evoluzione. Molto dipenderà dal destino di Bremer. Se il brasiliano dovesse rimanere a Torino, difficilmente il club investirebbe una cifra così importante per un altro centrale. Se invece arrivasse un'offerta irrinunciabile, allora Ordóñez potrebbe rapidamente diventare uno dei principali candidati a raccogliere l'eredità del leader della difesa bianconera. E quindi questa è la situazione per quanto riguarda la possibile cessione di Bremer, il suo possibile sostituto. Sempre Tutto Juve, si parla anche di Nico Gonzalez. Di Nico Gonzalez in un articolo della Notte, perché continua a esserci braccio di ferro tra Juventus e Atletico Madrid proprio per Nico Gonzalez. Il suo futuro resta uno dei temi più caldi del mercato della Juventus. L'interesse dell'Atletico Madrid è concreto, e il gradimento del giocatore nei confronti del club del Cholo Simeone non rappresenta un ostacolo. Il vero nodo della trattativa è rappresentato dalla distanza economica tra le due società. La Juventus non ha alcuna intenzione di vendere un giocatore acquistato appena, non troppo tempo fa, con un investimento importante. Dall'altra parte l'Atletico vorrebbe chiudere l'operazione a condizioni più favorevoli, senza arrivare alle richieste formulate dalla dirigenza bianconera. Alla Continassa la posizione è chiara: Nico Gonzalez può partire, ma soltanto davanti a un'offerta ritenuta congrua. Il club bianconero considera l'argentino sacrificabile nell'ambito del rinnovamento offensivo, ma non intende registrare una minusvalenza o rinunciare a una cifra significativa che potrebbe essere reinvestita sul mercato. L'eventuale cessione dell'ex fiorentina avrebbe infatti un peso importante nel finanziare gli acquisti ancora attesi in attacco e a centrocampo. Dal canto suo invece l'Atletico Madrid continua a lavorare sotto traccia. Il club spagnolo apprezza la duttilità
di Nico Gonzalez, capace di giocare sia da esterno offensivo sia da seconda punta, caratteristiche molto gradite al Cholo Simeone. Proprio per questo motivo gli spagnoli cercano una formula che renda l'operazione sostenibile, valutando anche soluzioni diverse dal pagamento immediato dell'intera cifra richiesta dalla Juventus. Come spesso accade in queste trattative, anche la posizione del calciatore potrebbe incidere. Nico Gonzalez vedrebbe con interesse la possibilità di misurarsi nuovamente nella Liga e di lavorare con Simeone, ma al momento non ha forzato la mano con la Juventus. La trattativa per Nico Gonzalez non riguarda soltanto una possibile uscita, l'incasso derivante dalla sua cessione eventuale consentirebbe infatti alla Juventus di accelerare su altri obiettivi, in particolare per l'attacco, dove la società continua a lavorare per regalare a Luciano Spalletti un nuovo centravanti. Per questo motivo la dirigenza non ha intenzione di abbassare le proprie richieste e pretese economiche. Ogni milione incassato potrà fare la differenza per le operazioni in entrata, e quindi ecco, la Juventus sta facendo grande attenzione per non perdere nulla, diciamo, da questo punto di vista. Sarà importante per la Juventus incassare il più possibile dalla cessione di un giocatore che è uno tra i più monetizzabili della rosa, nonostante non sia di fatto considerato al momento un giocatore arruolabile, perché comunque non gradirebbe la permanenza alla Juve. Preferirebbe invece restare all'Atletico Madrid, dove ha giocato l'ultima stagione in prestito, e quindi ecco, sono diversi elementi che porterebbero la Juventus a cederlo e a poi reinvestire gli introiti della sua cessione sul mercato in entrata. Sempre tutto Juve, notizia sempre della notte, che rappresenta, diciamo, un aggiornamento sulla situazione Colomouani. Juventus Colomouani, il momento della verità, perché il Paris Saint-Germain non abbassa le richieste. Il Paris continua a chiedere 50 milioni per Colomouani. La Juventus prepara una nuova offerta, mentre il giocatore aspetta soltanto il ritorno a Torino. La trattativa per Colomouani entra in una fase decisiva, ma il Paris Saint-Germain continua a mantenere una posizione molto chiara. Il francese non

Tempo vuole soltanto Torino. A spingere verso un accordo c'è soprattutto la volontà del giocatore. Dopo l'esperienza vissuta in bianconero, Colomoni ha espresso il desiderio di proseguire la propria avventura alla Juventus, dove ha ritrovato continuità, fiducia e un ruolo centrale nel progetto tecnico. Anche in questi giorni il francese continua ad allenarsi separatamente dal gruppo principale del Paris Saint-Germain, in attesa che il suo futuro venga definito. Il Paris Saint-Germain, che non ha intenzione, come un po' la Juventus, non ha intenzione di svendere Nico Gonzalez. Il Paris non vuole svendere Colomoni, uno degli investimenti più importanti della storia del club parigino. Per questo motivo continua a mantenere una linea piuttosto rigida, convinto che la valutazione da 50 milioni sia congrua e che la Juventus, se davvero vuole portare il giocatore a Torino, dovrà aumentare il proprio sforzo economico. Insomma, vedremo quello che succederà con, diciamo, una posizione di forza del Paris Saint-Germain, che potrebbe un pochino indebolirsi con l'avvicinarsi della chiusura del mercato. Ma dall'altra parte Spalletti sta ancora aspettando il centravanti destinato a guidare l'attacco e possibilmente anche la preparazione estiva. Spalletti che sta proseguendo senza il principale obiettivo offensivo, senza il centravanti che sarà titolare nella Juventus nella prossima stagione, e quindi sotto questo aspetto continua a esserci un pochino probabilmente anche di mancata soddisfazione da parte di Spalletti, che questo attaccante lo vuole, e lo vuole al più presto. Ci spostiamo anche su tutto mercato web, perché si parla della questione Vlahovic. Vi dicevo prima che sembra non essere ancora totalmente chiusa questa faccenda, e infatti si legge su tutto mercato web: Vlahovic Juventus non è ancora chiusa, le parti hanno riaperto i dialoghi, il centravanti serbo svincolatosi il 1° di luglio non ha ancora trovato squadra e resta l'opzione migliore possibile per i bianconeri. 23esimo giorno da svincolato per Dusan Vlahovic, che nonostante il suo status e la penuria di grandi attaccanti sul mercato è ancora senza squadra, e per questo motivo l'opzione Juventus non è ancora da escludere. Secondo quanto riportato da Tutto Sport, le parti hanno riaperto i dialoghi. Vlahovic Juventus non è ancora chiusa, ma resta ampio il divario. Resta tuttavia una forbice ampia fra domanda e offerta, con la Juventus che propone un biennale da 6 milioni e mezzo l'anno più un bonus alla firma di 4-5 milioni. La distanza, soprattutto dal punto di vista delle commissioni, resta importante, visto che Vlahovic chiederebbe 9 milioni di commissioni ai suoi agenti, tra cui il padre. Da parte del serbo c'è la consapevolezza di rappresentare una soluzione più economica per la Juventus, che nel caso non dovrebbe appunto pagare il cartellino, a differenza invece di quanto dovrebbe fare la Juventus per accaparrarsi e per assicurarsi le prestazioni di Pellegrino e Colomoani. Quindi ecco, Vlahovic è consapevole di questa cosa, ma appunto forse anche questo è un aspetto che gioca a suo favore, perché chiaramente gli permette di chiedere un pochino di più. Ecco, già lo stipendio era importante, e è importante anche l'eventuale diminuzione di ingaggio, non dimentichiamolo, perché Vlahovic appunto aveva questo stipendio a salire negli anni, ed è sostanzialmente credo la metà, un po' meno della metà, anzi un po' più della metà dello stipendio che percepiva precedentemente con il contratto scaduto a fine giugno. Però continua a chiedere tanti soldi di commissione, perché sostanzialmente Vlahovic sa che è in una posizione di poterlo fare, perché la Juventus, se dovesse decidere di andare su Vlahovic, o meglio andando su Vlahovic, risparmierebbe non pochi milioni, perché non dovrebbe, ripeto, pagare il cartellino, cosa che dovrebbe fare con Pellegrino, pagandone un po' meno di 30, che è la richiesta del Parma. Per Colomoni a quanto pare o se ne spendono 50 o non lo si prende, ma stesso discorso vale anche per gli altri attaccanti come Zirkzee, che è il nome che è stato fatto, c'è anche Richarlison che è un pochino sullo sfondo. Insomma, la pista Vlahovic è quella effettivamente più economica per la Juventus, da capire se quella anche più efficiente sia dal punto di vista tecnico sia anche dal punto di vista dei rapporti, perché bisogna ancora capire come sono
i rapporti tra Vlahovic e la Juventus, perché non è scontato dopo tutto quello che

0: successo. Allora, andiamo con il nostro break, piccola pausa e poi spazio di nuovo a voi. Vedo che state iniziando nuovamente a scriverci messaggi e mandarci vocali. Continuate, perché tra poco, subito dopo la pausa, si parla di quello che volete voi.
1: Buongiorno RBN.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Servirà ancora un po' di pazienza prima della scelta definitiva del nuovo CT della Nazionale. Non credo che l'annuncio arriverà durante l'assemblea di Serie A, ha detto ieri, a margine della Coppa Canottieri, il presidente della FIGC Malagò, che non si è sbilanciato neppure sull'ipotesi Guardiola. Non fatemi dire nulla, ha tagliato corto. L'iniziale apertura del tecnico catalano ora, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, si scontrerebbe con la richiesta di un ingaggio monster. Pep vorrebbe circa 20 milioni di euro a stagione. Per questo Malagò e Maldini ragionano sulle alternative. Se ne parlerà oggi a Milano con la Lega Serie A, guidata dal presidente Ezio Simonelli, che continuerà a spingere verso Antonio Conte. Non escono dalla corsa Andrea Pirlo, caldeggiato da Maldini e Leonardo, e Roberto Mancini, che ieri, al fianco di Malagò, in campo nel torneo storico tra i circoli romani, ha assicurato di non aver ricevuto alcuna chiamata. Non dipende da me, ha detto. Quella panchina piace a tanti. Amichevoli allegri come Conte, anche per Max arriva una sconfitta alla prima stagionale. L'Arezzo batte il Napoli per il secondo anno di fila. 3-1 per la squadra che Politano considera la bestia nera dei partenopei, che devono tra l'altro fare i conti anche con l'infortunio di Lorenzo Lucca, costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa della distorsione ad una caviglia. L'ex udinese sarà valutato nelle prossime ore dallo staff medico. Calciomercato: dopo l'amichevole della Fiorentina contro il Gubbio, vinta 1-0 dai Viola, l'allenatore Fabio Grosso ha parlato del futuro di Moise Kean. È fortissimo, mi piacerebbe tenerlo, ha detto. Ma ci sono le voci di mercato, sappiamo quali sono le dinamiche. Sul centravanti viola continua infatti ad esserci l'interesse del Como. Il club di Fabregas considera Kean uno dei profili ideali per rinforzare l'attacco e nei giorni scorsi ha avuto i primi contatti con il suo entourage per verificare la disponibilità del giocatore al trasferimento. Se Kean partisse, occhi su Pinamonti del Sassuolo. E intanto spunta l'idea Joao Mario per la viola. La Juventus ha aperto al prestito. Parma in pressing sui giovani Comotto e Camarda di proprietà del Milan. Si tratterebbe di operazioni in prestito perché i rossoneri difficilmente si priveranno a titolo definitivo di due elementi così interessanti. La Roma rinuncia invece definitivamente a Somerville. Il tentativo in extremis orchestrato da Gasperini non è andato a buon fine e l'esterno olandese ha deciso di accettare l'offerta dell'Al Hilal. Il piano B porta a Nusa, esterno dell'Ipsia. Poi c'è Diego Moreira, esterno dello Strasburgo. Alessio Romagnoli torna a disposizione della Lazio. Si è sbloccata la trattativa con l'Al Sadd, club del Qatar, che a causa della guerra si è visto bloccare il budget dal ministero del paese. Il difensore è stato convocato per il ritiro e oggi sarà formello per le visite mediche d'inizio stagione. A quel punto potrebbe allenarsi agli ordini di Gattuso in attesa di capire quale sarà il suo futuro. E siamo al ciclismo, è solamente un primo assaggio, ma arrivano le Alpi al Tour de France. In attesa di un weekend conclusivo che sarà durissimo, spazio oggi alla 18ª tappa, Voiron-Orier Merlet. Si parte alle 12.45, maglia gialla ancora sulle spalle di Pogacar. È tutto, a più tardi.
1: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
3: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord, prevalentemente stabile e soleggiato, salvo qualche isolato piovasco temporale tra il pomeriggio e la sera su Alpi, Prealpi orientali fino alla pianura friulana. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 33 gradi. Al centro, instabilità diurna sull'Appennino, con rovesci temporali. In serata anche sul medio Adriatico. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud, soleggiato in giornata. Verso sera, temporali in arrivo su Molise e Puglia settentrionale. Temperature in ulteriore calo, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta.
1: Buongiorno RBN.
0: Eccoci in diretta di nuovo, amiche e amici di Radio Bianconera, 10:38. Siamo pronti per dare spazio ai vostri messaggi, alle vostre voci in quest'ultima fetta di puntata. Parto da, credo, da un vocale, se ce l'abbiamo, se ci arriva dalla regia. Direi che c'è, sì.
6: Buongiorno, sono Davide da Taggia. Io volevo fare una considerazione sulla questione Colomoani, dove secondo me gli agenti del giocatore dovrebbero spingere per questa cessione, perché alla fine sì che il giocatore è proprietà della società PSG, però comunque l'hanno messo fuori squadra, perché allenarsi con l'Under 19 vuol dire essere fuori squadra e fuori dal progetto. Hai una squadra dove comunque ti paga il giusto, perché a bilancio, se non sbaglio, dicevano che pesava ancora una trentina di milioni, se non sbaglio, Colomani.
0: Sì, la cifra più o meno è quella, ma io credo che gli agenti spingano per una cessione, perché sanno benissimo qual è la volontà del giocatore. Che da quanto si racconta da ormai da tantissimo tempo, ma già da gennaio, direi anche dall'estate scorsa, la volontà di Colomoni è sempre quella di tornare, è sempre stata quella di tornare a Torino, perché quello bianconero è stato un ambiente dove lui è stato benissimo, dal punto di vista morale, dal punto di vista umano e anche dal punto di vista calcistico, perché ha reso molto bene con la maglia della Juventus. E quindi ecco, c'è questa concatenazione di fattori che spingono Colomoni ad essere molto tendente e ad essere molto contento per un eventuale ritorno alla Juventus. E quindi ecco, io credo che gli agenti lo stiano facendo. Paris Saint Germain è una società fortissima e autoritaria, che, ripeto, ha il coltello dalla parte del manico mi è venuta prima, mentre leggevo di Nico Gonzalez, la notizia di mentre leggevamo la sua possibile cessione all'Atletico Madrid, con la Juventus che non vuole perdere un investimento, quindi vuole monetizzare, e il Paris Saint Germain vuole fare lo stesso con Colomoni. Sono due situazioni abbastanza speculari, nel senso che come Colomoni, Nico Gonzalez è un giocatore che è andato l'ultima stagione in prestito, torna alla casa base perché non è stato riscattato, e adesso è un giocatore che deve essere ceduto perché non rientra nei piani. Sono due situazioni speculari, questo vale sia per Nico Gonzalez che per Colomoni. Come la Juventus vuole monetizzare da Nico Gonzalez, il Paris vuole monetizzare da Colomoni, poi vedremo quello che succederà. Sicuramente da come ci viene raccontato, la volontà del giocatore gioca dalla parte della Juventus, perché appunto la volontà di Colomoni è quella di tornare a Torino. Poi il messaggio di Luca da Genova, ci scrive: Lucumi non può essere il sostituto di Bremer perché è mancino, Ordoñez non è all'altezza, ma se tutti parlano di un giovane fenomeno veloce e grosso, magari arrivasse. Allora, Lukumi, sì, è mancino, ma sì, diciamo che di mancino nella Juve c'è già Kelly, e di conseguenza non sarebbe l'ideale effettivamente far giocare due centrali con lo stesso piede nella coppia centrale, e quindi potrebbe essere un fattore di complicanza, ma secondo me non è un, diciamo, un fattore così bloccante. È chiaro che sarebbe una grande comodità, però vedremo, dipende tanto anche da quello che vuole fare Spalletti, perché bisogna capire la sua volontà, perché secondo me è tanto determinante sotto questo aspetto. Ordóñez, non volevo intendere che non fosse all'altezza, intendo che è un giocatore che pagheresti poco meno rispetto a quanto guadagneresti dalla cessione di Bremer. È un giocatore che giustamente sottolineavi come sia un buon prospetto, anche è un classe 2004, quindi è un giocatore interessante. Non so quanta ambizione abbia di andare in una squadra come la Juventus, che ha lo status di una squadra che non è più nelle top al momento. Poi si parlava prima di Araba Fenice, quindi chiaramente la speranza della tifoseria juventina è quella, però ecco, vediamo, sarebbe sicuramente un ottimo innesto, soprattutto di prospettiva, e per ringiovanire la rosa. Però devi fare anche un investimento importante per prendere uno come Ordóñez, che è seguito da tempo dal Paris Saint-Germain, che vuole fare questa coppia di centrali ecuadoriani con Compacho. Vediamo quello che succede. Io credo che Ordóñez direi che preferisca di gran lunga la destinazione Parigi piuttosto che Torino. Andiamo con il prossimo vocale.
7: Tanta spesa Varese. Allora, prima di tutto devo fare i complimenti che rispondi ad ogni domanda di tutti noi tifosi, diciamo, con un tono sereno, garbato, e anche se qualcuno magari esce fuori un po' fuori dalle righe, comunque sposo al pieno diciamo una delle tante domande che stamattina ha ricevuto del nostro fratello juventino riguardo al prestito di Openda. Cioè, mi ha letto nel pensiero le stesse parole che ha detto quel tifoso, li stavo proprio pensando io, per cui non sto qui neanche a ripeterli. Mi dà veramente del clamoroso questo rinvio di questo giocatore. Poi comunque tu ci hai spiegato che attualmente Spalletti ha richiesto almeno una punta per provare alcuni schemi.
0: Sì, questo è il pensiero che mi sono fatto. Innanzitutto ti ringrazio per le belle parole, è il pensiero che mi sono fatto, nel senso che credo che la dirigenza, Carnevali è un dirigente molto, molto con grande esperienza, molto valido, molto preparato, quindi io credo che sappia quanto la volontà dell'allenatore sia importante in queste dinamiche, in dinamiche di mercato, e quindi credo che sia questo l'aspetto che la dirigenza sta cercando di seguire e a cui fare affidamento. Cioè Spalletti, se Spalletti ha chiesto Openda per l'amichevole, può avere le sue ragioni. Io mi sono fatto l'idea che per provare alcune dinamiche di squadra e alcune dinamiche tattiche e tecniche abbia bisogno di un centravanti di ruolo. Milik 90 minuti il 25 di luglio, quando si giocherà la partita, non ce li ha, e quindi ecco, io credo che la richiesta di Spalletti sia dettata da questo motivo. Poi nello specifico non ne ho la certezza, però ecco, questa è l'idea che mi sono fatto. Poi è chiaro che, come veniva sottolineato prima, il rischio di infortunio c'è, perché c'è sempre il rischio di infortunio in qualsiasi allenamento e in qualsiasi partita. Se dovesse effettivamente succedere, sarebbe qualcosa di clamoroso e abbastanza trascendentale per la Juventus, visto che tra l'altro è già successo col Basilea in Svizzera con l'infortunio di Ekator. Quindi ecco, se effettivamente è vero che esiste un'operazione vicina alla chiusura per la cessione di Openda in prestito al Lione, la speranza della tifoseria bianconera è sicuramente che non succeda niente di qui a, a posta amichevole, ecco. Prossimo vocale, prossimo vocale. No, era un vocale finto, ok? E allora andrei con il messaggio di Leonardo da Roma che ci scrive: vero, il mercato si sbloccherà ad agosto, ma l'attaccante va fatto prima con Ekator infortunato. Per la precisione, il risparmio lordo sugli stipendi di Dusan e Kostić di 25,44 milioni, aggiungendo i 20 di Muaremovic, che sono in realtà 17,4, puoi andare a fare Colomoni o un altro con 45,44 milioni. Ecco, secondo me qui c'è un po' un errore di valutazione di dinamiche di mercato, perché non è così semplice, non è così semplice lavorare con questi non credo si faccia così il calcolo del budget a disposizione. Ecco, ci sono poi da mettere le cifre sui vari ammortamenti, sui vari bilanci, eccetera. Ricordiamo il fair play finanziario, ricordiamo certe politica aziendale anche di risanamento economico del club. Ecco, quindi ci sono tante cose e non credo si possa ragionare su cifre in questa maniera, ecco.
8: Ricordiamoci anche che i soldi possono essere spalmati, guadagni in vari momenti dell'anno.
0: Esatto, come ci ricorda Tullio, ci sono anche lo spalmamento dell'ingaggio, esatto, quindi ecco, questo è anche una dinamica da ricordare, quindi non si può ragionare in questa maniera. Ecco, poi sicuramente se si dovesse risparmiare effettivamente dagli stipendi di Kostić e Vlahović, sicuramente la Juventus risparmierebbe una cifra sostanziale, però vediamo anche perché, ripeto, come dicevo prima, la situazione di Vlahović non sembra ancora chiusa, e quindi è anche un aspetto da non sottovalutare quello. Il messaggio anche di Terry, che è arrivato un pochino in ritardo oggi, un altro nome nuovo per la porta. Ti ringrazio poi anche per i complimenti. Poi Openda può andare tranquillamente, ma sconti a nessuno. Allora, nome per la porta no, sostanzialmente no, c'è sempre il nome di Dibu Martinez, c'è sempre Vicario, sono i due nomi principali. Ieri qualcuno aveva tirato, uno dei nostri ascoltatori aveva tirato fuori il nome di Carnesecchi, che però è un portiere che costa decisamente di più rispetto a quelli che la Juventus sta monitorando. Quindi ecco, sulla porta non ci sono sviluppi, almeno non ad oggi. Vedremo se succederà qualcosa nel weekend. Openda può andare tranquillamente, ma sconti a nessuno, assolutamente, nel senso, Openda è un giocatore che era risaputo fosse in uscita, fosse un esubero. Anche lui credo che non si sia trovato bene dal punto di vista dell'ambiente. Ha ricevuto tante critiche, questo era abbastanza anche inevitabile, e quindi ecco, credo che anche lui non si trovasse bene, e quindi assolutamente è un giocatore che va spedito in Francia, e sconti a nessuno, ovvio, questo assolutamente, sia per lui, sia per Nico Gonzalez, sia per tutte le trattative che si stanno portando avanti. E il messaggio di Dante da Fano, che ci scrive: basta con questa telenovela sull'attaccante, firmare subito l'accordo con Vlahović. Discorso interessante. Vlahović, ripeto, è un giocatore che sarebbe un giocatore che conosce già il nostro campionato. Cerchiamo anche di vedere un attimo quali sono i pro e i contro di Vlahović. Conosce già il nostro campionato, è un giocatore che ha personalità. Io credo che forse non tutti saranno d'accordo, ma io credo che Vlahović sia un giocatore di grande personalità, di grande carattere, a volte leggermente fragile mentalmente, quando magari attraversa un periodo in cui non segna, e allora lì fa un pochino più di fatica, ma è uno di quelli che può rappresentare un leader, che è mancato un pochino nella scorsa stagione. Lui è mancato tanto per gli infortuni, però potrebbe esserlo. È un giocatore di cui non paghi il cartellino, e questo è un aspetto fondamentale, perché o prendi un parametro zero, ma non ce ne sono grandi a disposizione per quanto riguarda i centravanti, oppure il cartellino lo devi pagare, e con Vlahović il cartellino non lo paghi, perché appunto è diciamo un parametro zero, è uno svincolato, anzi. E che altro, che altro? È un giocatore che ha sempre dimostrato di poter segnare, di saper segnare nel nostro campionato, perché al netto delle cose negative, dei momenti negativi che ha attraversato e delle critiche, è un giocatore che ha segnato tanto, che ha sempre dimostrato di essere capace di segnare, e anche nell'ultima stagione si è visto. Nell'ultima stagione non ha fatto tantissimi gol, adesso mi manca la cifra precisa di gol segnati da Vlahovic nella scorsa stagione, adesso la vado rapidamente a riprendere. Allora, 7 gol in campionato, 3 in Champions League, quindi sì, una decina di gol totali, esatto, 10 gol totali, 2 ne aveva fatti invece al Mondiale per club. Quindi sì, però ha giocato anche 23 partite, e quindi ecco, diciamo che gli infortuni lo hanno limitato tanto. Poi diverse, tra l'altro, di queste partite sono partite in cui lui è partito dalla panchina, e non sottovalutiamolo. Poi ci sono anche dei contro, ci sono i contro del rapporto, che rischia di essere un pochino incrinato con la società, ma anche magari con qualche compagno. Non dimentichiamoci della frase detta da Vlahovic, frase che sembrava essere venuta fuori, detta nel colloquio con Chiellini e con la dirigenza di allora, quando non era ancora arrivato Carnevali, in cui Vlahovic avrebbe detto: io non posso guadagnare quanto David, e questo rischia un po' di compromettere la situazione, anche il rapporto con i tifosi è da valutare, e soprattutto l'aspetto più importante è l'aspetto fisico, perché arriva da stagioni in cui è stato molto limitato fisicamente, molto ecco, frenato dai problemi fisici, e quindi ecco, lì mancano un pochino di certezze. Poi, Luca da Genova, che ci scrive: la società Juventus lo vuole capire che il Paris Saint-Germain chiede sempre 50 milioni, secondo i mercatari in difficoltà con il sottotraccia della Juve vogliono vendere Kalulu per finanziare il mercato Colomani. PS, Mateta troppo scontato, non è da Carnevali. Allora, non credo che la Juventus voglia vendere Kalulu, sia penso uno degli ultimi giocatori che la Juventus voglia vendere per monetizzare. Penso che sia più probabile una cessione di Bremer, perché fa guadagnare di più, è più probabile anche una possibile cessione di Thuram, che però sarebbe complicata anche per le condizioni del suo ginocchio. Non credo che Kalulu venga ceduto, poi verrò puntualmente smentito tra 2 minuti quando arriverà l'ufficialità della cessione di Kalulu. Ovviamente, scherzi a parte, non credo.
8: Potrebbe succedere,
0: come ci dice Tullio dalla regia, non ci stupiremo di nulla. No, vabbè, a parte gli scherzi, non credo che venga ceduto. Sì, la Juventus deve capire che il Paris Saint-Germain chiede 50 milioni. Ripeto, il mercato secondo me si sbloccherà più avanti, non con la Juventus, in generale il mercato si sblocca più avanti, la maggior parte dei colpi vengono, dei trasferimenti vengono fatti poi ad agosto, e come veniva tirato anche fuori da un nostro ascoltatore tramite un messaggio, è tardi poi agosto per avere un attaccante, bisogna un po' ballare e trovare l'equilibrio giusto tra le due esigenze. Andiamo con il prossimo messaggio vocale.
9: Se la Juventus, buongiorno, se la Juventus vende il Gonzalez e prende quel difensore, parlavate voi prima, uh-huh, e prendiamo un portiere con Bremer, e io direi che avremo una difesa di ferro. Poi prenderei Pellegrino e prenderei già il nuovo ragazzo che ha preso dal Genova, giocherà con quelli dei punti lì e basta. E con David che fa la terza punta di riserva. A me la Juve sembra già forte.
0: Sì, allora, sono tante operazioni di mercato. Ecco, sicuramente se dovesse arrivare Ordóñez e dovesse rimanere Bremer, sarebbe una difesa molto molto preparata, ma direi che è un colpo sostanzialmente infattibile. Se quello di Ordóñez, se non arriva Bremer, cioè se non va via Bremer, scusate, è qualcosa abbastanza di infattibile, quindi sì, ecco, poi non so quanto convincerebbe, lo chiedo anche a voi, e apro un dibattito, magari ne parliamo anche domani, visto che stiamo quasi al capolinea della puntata, se vi convincerebbe un attacco così, Pellegrino, Ekaterin e David come terza punta. Sono curioso di capirlo. A me onestamente non fa impazzire, perché come vi dicevo nei giorni scorsi, Pellegrino è un attaccante che mi piace molto, ma è un attaccante che non so se è già pronto per reggere il peso dell'attacco della Juve nella prossima stagione, una stagione dove la Juventus avrà grandi pressioni perché dovrà tornare in Champions League, e dovrà allo stesso tempo fare bene anche in Europa League, perché come ha detto Carnevali non sarà una competizione da sottovalutare. Vediamo quello che succede, lo chiedo anche a voi. Prossimo messaggio vocale.
10: Scusami se intervengo ancora, sono andato a cedare, io non credo, ci sto ascoltando, ma io non credo che il nostro amministratore delegato possa ricevere a questi tipi di gatti. Non discordare che a lui è data la famosa frase bottega cara, quindi non credo che vada a bracci di ferro a questo punto, per questa mi ha già Massara, trovare dei giocatori che non sono manco nel quadro generale e per contro non abbiano, perché qual è la domanda che Vlahovic, al di là dei soldi, si fa questo tipo di discorso, diciamo a priori, che viene a fare alla Juve? Che
0: Allora Vlahovic alla Juve, diciamo che inizialmente non era la sua priorità, lo sappiamo bene, c'era l'offerta del Beşiktaş, che però è stata di fatto l'unica offerta che gli è stata recapitata. Il suo sogno era quello di andare o al Bayern Monaco o al Barcellona, erano i suoi due sogni. Poi c'era anche l'ambizione di andare a giocare in Premier League, però diciamo che in assenza di offerte Vlahovic ha preso in considerazione l'idea di rimanere alla Juventus, che ripeto, secondo me Vlahovic è un giocatore che sarebbe molto utile a questa Juve, farebbe risparmiare il costo del cartellino. È un giocatore che conosce bene l'ambiente Juve, secondo me indossa anche metaforicamente bene, ideologicamente bene la maglia della Juve, quindi credo sia un attaccante in realtà molto valido sotto questo aspetto. Poi abbiamo anche elencato già prima tutti i pro e i contro. E poi il messaggio di Nazareno che ci scrive: buongiorno, io trovo davvero stucchevole questo insistere per Colomoni, giocatore normale a prezzi folli. Il tempo passa, la Juve è un cantiere infinito, noi aspettiamo ancora Colo, sveglia. Sì, allora è vero che è un giocatore che non spicca, questo lo abbiamo sempre detto, è vero che è senza dubbio è ormai stucchevole, come dici tu, che la Juventus continui a insistere su lui, ma non tanto che continui a insistere, perché non è tanto quello il problema è che non ci sono passi avanti, e questo è il grande problema, e quindi ecco il grande problema, secondo me non è tanto che si insiste da tanto tempo, ma che non ci sono grandi sviluppi, e niente, poi è vero che ci sono che lo definisci prezzo folle, quello di 50 milioni, purtroppo. Ecco, come dicevo, forse è un po' sopra la sua reale valutazione, ma è anche vero che le cifre del mercato di adesso, del calcio, dicono questo, quindi bisogna anche sapersi adattare alle dinamiche di mercato del giorno d'oggi, e purtroppo le cifre di mercato di oggi si sono gonfiate in maniera spropositata e esponenziale negli ultimi anni, quindi ecco, bisogna anche tenere conto di questo. Siamo purtroppo terminato il nostro tempo a disposizione per chiacchierare, ma insomma ci avremo tempo ancora domani. Io vi ringrazio davvero per essere stati con noi in queste due ore. Vi ringrazio davvero per tutti i messaggi, per tutti i vocali. Vi auguro un buon proseguimento di giornata. Su Radio Bianconera c'è sempre tempo e spazio per la vostra interazione. Vi do appuntamento a domattina alle 9 su Radio Bianconera, come al solito.
11: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
12: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
13: Buongiorno dalla redazione.
14: Avrebbe ucciso il fratello e ferito la moglie a colpi di pistola per poi presentarsi in caserma e confessare quanto compiuto. I fatti si sono verificati all'alba di oggi a Quarto Sant'Elena nel Cagliaritano. L'uomo avrebbe sparato alla moglie alla testa e poi è fuggito a bordo di un'auto. Ha raggiunto la località Margine Rosso, sempre a Quarto Sant'Elena, dove ha sparato al fratello che è morto sul colpo. Un 39enne cagliaritano, regolare detentore di armi da fuoco, si è poi presentato spontaneamente in caserma dichiarando di aver sparato alla moglie e al proprio fratello.
13: Nel corso della notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del nucleo investigativo del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un minore. Il fratello della ragazza investita, che ieri pomeriggio intorno alle 18 a Barisardo aveva inferto delle coltellate rivelatesi fatali per un 19enne del posto, Simone Concas. I fatti sono scaturiti da una lite, la cui esatta dinamica e ragione sono tuttora in corso di accertamento, durante la quale era stata anche investita una ragazza del paese dall'auto apparentemente condotta dalla vittima.
14: Nuova ondata di attacchi USA nella notte anche con il super bombardiere B-1, due morti vicino al confine iracheno. Gli Houthi yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Rosso. Sarebbero almeno 9 le navi che hanno fatto dietro front. A Hormuz, dicono i Pasdaran, una petroliera ha preso fuoco dopo un'esplosione, altre due hanno fatto dietro front. Il prezzo del petrolio Brent è aumentato di oltre il 2% prima dell'apertura delle borse europee, superando i 96 dollari.
13: La Russia vuole la fine della guerra in Ucraina. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha incontrato il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov a Manila. Durante l'incontro, durato più di mezz'ora, Lavrov e Rubio hanno discusso della guerra in Ucraina e l'agenzia di stampa russa RIA ha affermato che Lavrov ha confermato che la Russia è pronta a porre fine al conflitto per via diplomatica. L'esercito ucraino intanto ha lanciato nella notte attacchi con droni contro diverse regioni russe, colpendo obiettivi in numerose città.
14: La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha detto no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro delle Vedove e il ristoratore Mauro Caroccia. Per protesta il Movimento 5 Stelle al Senato ha occupato i banchi del governo. I senatori pentastellati hanno esposto in aula i cartelloni fuori le chat.
13: Il calcio oggi a Milano, prima uscita ufficiale per il direttore tecnico della Nazionale Paolo Maldini e l'advisor Leonardo, oltre al presidente federale Giovanni Malagone, l'assemblea con la Lega Serie A. Fino a qualche giorno fa sembrava plausibile che i tre portassero il nome del nuovo commissario tecnico. Invece ci sarà da aspettare ancora. Questo perché i dirigenti FIGC sono ancora in attesa della risposta definitiva di Pep Guardiola. L'iniziale apertura del tecnico catalano ora si scontra con la richiesta di un ingaggio monster. Pep vorrebbe circa 20 milioni di euro a stagione, secondo quanto anticipato dalla Gazzetta dello Sport.
14: Per ora è tutto, a più tardi.

0: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
3: E si parte! Ma dove andiamo? Dove andiamo? Dove sta andando questa Juventus in questo momento? Non si sa, si naviga un po' così allo sbarando, è un misto tra sbando e sbarazzo. Allo sbarando, chiamiamolo così, che enfatizza ancora di più questa fase, letteralmente, che continua ad evidenziare un problema di fondo in questa Juve, che non è dettata dalla presenza di dirigenti mediocri. No, perché se c'è una cosa che in questo momento la Juventus ha forte è la dirigenza. Cioè, se questa situazione che la Juventus sta vivendo con difficoltà sia in entrata che in uscita, al netto delle due operazioni Ekator e Selic, se ci fosse stata ancora l'altra dirigenza, io credo che ci sarebbe praticamente in atto una sorta di rivolta nazionale, popolare, altamente a tinte bianco-nere, ovviamente. Perché sarebbe anche questo motivo di estremo disappunto nei confronti di una dirigenza di cui non ti fidavi ieri e continui a non fidarti a questo punto oggi. Quindi il cambiamento che c'è stato oramai qualche settimana fa deve essere visto come forse il colpo di mercato più grande fatto fino a questo momento dalla Juventus stessa. Cioè la volontà di cambiare e di mettersi in casa finalmente dirigenti capaci e soprattutto navigati deve valere davvero come primo grande dammi scrivere adesso Giorgio che mi scompimpero. Vabbè, allora dicevamo l'aver risolto, diciamo, la situazione in chiave societaria, che cosa fa? Aiuta il mondo Juve a guardare il tutto con occhi leggermente diversi, ma perché il ma è dietro l'angolo, quanto tempo si potrà dare a questa società per iniziare poi già a criticarla pesantemente? Perché fino in questo momento hai uno Spalletti che tuona arrabbiatissimo e dice ai giocatori, sfogandosi anche, io resto, ma molti di voi no. Cioè, è risultato molto teso in allenamento Spalletti in questa seconda settimana di preparazione. Perché? Perché lui si aspettava che in questo momento in particolare non dico che la squadra fosse al completo, che ci fosse molta più certezza, ma che soprattutto lui avesse la possibilità quindi di lavorare con chi poi si sarebbe portato avanti nel corso della stagione. E diamogli torto, cioè il brutto di un mercato così lungo come quello che dura tanto quanto la chiusura scolastica, quasi, che è esageratamente lunga, ma non è questa la sede per dibatterne. Questa, la difficoltà poi, infatti, è, arriva da, dal dover gestire una squadra per, magari, cioè, immaginate comunque anche il, non dico il disgusto, però comunque il dispiacere nel impegnarsi per cercare di far capire qualcosa a dei giocatori che magari in cuor loro, nella loro cuore qua, nella loro testa, sanno già che tanto cosa sto ad ascoltarlo a fare che me ne vado. Cioè, capite quanto è sgradevole lavorare in questo modo. Io non biasimo infatti Spalletti arrabbiato, perché magari vede poco, vede poca grinta, vede poca convinzione durante le sedute di allenamento. Fa caldo, va bene, fa caldo, ma pensate un po' che fa caldo per tutti quelli che lavorano per strada per cercare di migliorare città, comuni, eccetera. Fa caldo anche e soprattutto per chi si deve allenare e poi tornare a casa tranquillo nelle proprie ville, sulle proprie Bentley. Quindi è davvero qualcosa di molto poco trattato come argomento, ma che deve davvero far riflettere quanto sia difficile per un allenatore gestire nel migliore dei modi un gruppo che magari tanto sa già di non aver futuro in quel particolare gruppo. Ripeto la parola, scusate, ma per farmi capire meglio. E da lì il malcontento, e da lì il malumore anche magari proprio di un allenatore che lascia l'anno scorso la squadra andare a riposo, lascia nel senso che saluta momentaneamente il gruppo, saluta in maniera così veramente momentanea una dirigenza con cui c'è stato un continuo contatto, perché noi vi abbiamo raccontato come nonostante il fermo didattico in casa Juventus ci sia stata una telefonata continua tra Spalletti, i giocatori e la dirigenza. Cioè Spalletti non si dà pace, perché lui sa di poter far qualcosa di grande, di positivo con questa squadra, ma se poi non hai i mezzi per farlo, i mezzi sono i giocatori stessi, diventa complicato. Cioè una sua idea Spalletti ce l'ha in quello che deve essere la Juventus 26-27, quella che lui si augura sarà la Juventus 26-27, perché prima ascoltavo durante appunto Buongiorno RBN parlare dell'attacco del prossimo anno. E l'attacco del prossimo anno, se fosse formato da David Ecator Pellegrino, ed è un discorso che abbiamo già fatto nelle settimane precedenti, sì che potrebbe, così potremmo dire, vabbè, non è male però, no? Come attacco. Ma che peso avrebbe per una squadra che ha l'obbligo di riscattarsi dopo non solo la stagione fallimentare appena terminata, ma anche dopo una serie di stagioni continue sbagliate. Quindi riscattarsi e confermarsi comunque in una competizione minore rispetto alla Champions, di cui tu ti sei sempre cibato e che hai sempre cercato di portare avanti al meglio, ma che non ci sei riuscito. Quindi in questo momento tu devi cercare di costruire una squadra e soprattutto fidarti di un attacco che ha un compito enorme per la prossima stagione. E non è soltanto un discorso legato all'attacco, è un discorso legato un po' a tutta la squadra. Ecco perché capisco la preoccupazione magari dei tifosi che quotidianamente aprono Radio Bianconera e durante appunto Buongiorno RBN si sentono la rassegna stampa di giornata, e che cosa trovano nella rassegna stampa? Sempre le stesse cose, non c'è un passo in avanti, e lì anche poi non mi sento di neanche poi andar contro la dirigenza stessa, che le idee le ha, ma che in questo momento si sta scontrando contro dei muri che sono, paiono, sembrano insormontabili, perché tu hai nella zona dell'attacco un Ildiz che sta proseguendo appunto nel lavoro differenziato per cercare di smaltire al meglio da questa tendinopatia rotulea. Hai un David che non è ancora arrivato, hai un Openda che ci raccontano essere pronto a togliere le tende in prestito, ovviamente non si può far di più, ragazzi. Hai uno Zegrova che anche lui è nel taccuino però dei partenti, a malincuore, perché lui mi piacerebbe guardarlo ancora, però è come se in questo momento la Juventus aspettasse a cedere perché ha troppa paura di trovarsi ancora in questa fase, compresa anche la Juventus parte per una tournée in paesi dove è osannata come non mai. Non puoi arrivare lì con la primavera o con gli under 23, che hanno giustamente anche bisogno della loro di preparazione per il loro campionato. Quindi è come se in questo momento questa estrema difficoltà, anche in fase di entrata, in fase di uscita, sia dovuta proprio dalla difficoltà estrema che la Juventus e la sua dirigenza di conseguenza hanno nel fare entrare giocatori, perché al momento tu hai un Ekuban che non sai neanche se a questo punto potrà partire, magari partirà ovviamente per poter anche fungere un po' da uomo, così, da uomo marketing, da cercando di attirare un po' l'attenzione anche dei giovani, dei più giovani, che magari si chiederanno: ma chi è lui? Da dove arriva? Perché ovviamente non è tra i nomi più blasonati. Certo è che se tu ti presentassi a Perth, o comunque Perth perché è la sede di un amichevole, però si presentassi in questa tournée, la cui partenza ormai agli sgoccioli, con il famoso Colomwani o Vlahovic anche, che ci metto adesso, molto probabilmente avresti un altro appeal, nonostante quello che tutti abbiamo detto su Vlahovic nel corso degli ultimi mesi in particolare, nonostante puzzi un po' di ripiego questa nuova voglia, no? Questo desiderio che qualcuno suoni al tuo citofono, ecco. E lo sa forse anche lui, perché a me va bene dire sì, lui sa di potersi permettere di avanzare pretese particolari o di aspettare per fare un po' così star sulle spine la Juventus stessa, perché sa che la Juventus adesso è in difficoltà, altrimenti non andrebbe da lui. Ma come fai a ripartire con un pensiero del genere? E soprattutto, come fai a pensarlo quando ormai sono 23 giorni che tu hai il contratto libero e che potresti essere già ovunque, ma non sei da nessuna parte se non ad aspettare a casa che le cose cambino? È paradossale, ragazzi, è tutto molto complicato, e mi dispiace veramente che al 23 di luglio, ripeto, siamo qui a parlare purtroppo ancora di questo, però la realtà racconta come non ci sia davvero una tranquillità tale, e lo vediamo anche ascoltando e leggendo appunto di uno Spalletti che tuona durante la preparazione. Io resto, ma molti di voi no. Questo ci racconta appunto come lui si fidi della dirigenza, assolutamente, ma ha fretta e soprattutto aspetta almeno 5 colpi, perché altrettanti dovrebbero essere, secondo la sua testa, i giocatori in uscita. Openda, Zegrova, Gatti, ce lo metto, mi dispiace. Si è parlato tanto anche di Cambiaso in uscita, ragazzi, no? Nel mese passato, giocatore che al momento però è uno di quelli di cui si parla meno, cioè le varie opzioni Gatti in Europa non vanno tanto lontane, no? Si parlava di Barcellona, si parlava di Manchester City e si parlava di squadre che sembravano interessate a lui, non si parla più di niente. C'è il Gatti che è comunque sempre molto su cui c'è sempre l'interesse del Napoli, perché prima c'era il Milan quando Allegri era al Milan, ora c'è il Napoli perché Allegri è al Napoli e ieri perde malamente contro l'Arezzo, ma apro e chiusa. E chiusa parentesi. Quindi insomma, 5 colpi è di Gregorio, ecco, il quinto forse è di Gregorio, ecco, i 5 colpi in uscita, i 5 colpi in entrata / 5 colpi in uscita. Non sono pochi, potremmo star qui a parlarne ore. E il famoso rilancio per Colemuani con le sue ore decisive lascia sempre un po' il discorso, il tempo che trova, perché è una frase che continuiamo a ribadire da ormai troppo tempo. Tra l'altro, dopo Yıldız e Selik, che sono arrivati lunedì alla Continassa, oggi è il turno di Commeiners, quindi potremmo iniziare a parlare male anche di lui di nuovo. Ha terminato anche lui le vacanze dopo l'eliminazione della nazionale contro il Marocco. Lui resta in uscita, è uno di quei 5. Facciamola una lista dei 5 che potrebbero eventualmente essere in uscita. Gli ultimi che arriveranno, reduci dal mondiale, sono Bremer, David, Conceição, McKennie, che sono tutti usciti ai quarti di finale. Non lo si nomina neanche Nico Gonzalez, che è arrivato fino alla finale, perché ricordiamoci sempre essere in forte, forte uscita verso l'esterno. Anche perché l'uscita verso l'interno non la vedo possibile. Ascoltiamo qualche vocale, andiamo!
4: Alfredo da Torino, però smettiamola di dire che hanno difficoltà, che molti non se ne vogliono andare, e critichiamo anche Comolli, perché anche a me non piaceva, ma Comolli intanto è riuscito a piazzare alcuni giocatori come Arthur e Douglas Luiz. Io da questi signori qua, che sono arrivati adesso, tanto decantati, tanta bella società, tanto esperienza da parte di Carnevale, io ancora non la sto vedendo, Le difficoltà ce le aveva anche l'altro, non ce l'hanno solo questi qua.
3: Non vi arrabbiate, ce l'hanno tutti, ragazzi, ce l'hanno tutti. C'è la Manna, ce l'ha D'Amico alla Roma, ce l'hanno in casa Milan, ce l'hanno Ausilio e Marotta. L'unico che pare non avercele più di tanto è Paratici. Però ecco, i colpi di Paratici... non è che stiamo parlando di chissà che cosa. L'unico che un po' mi dispiace come sia andato a finire, perché secondo me al di là dei soldi entrati, perché si parla di una cifra vicina a un po' superiore ai 20 milioni comunque tra tutto in entrata, ripeto, per l'affare Moaremovic, ecco, su di lui un pochettino mi dispiaccio, semplicemente perché si è parlato anche di lui tanto in ottica Juventus, sembrava potesse arrivare, sembrava potesse essere il suo momento. Scegliere alla fine poi il Leeds è stata solo ed esclusivamente una mossa dettata dal vile denaro, vile. Dai, vocale ancora.
5: Ciao Giulia, buongiorno.
3: Ciao.
5: Ma io adesso prendo l'argomento che stai trattando tu adesso, di Vlahovic, che sono 23 giorni, contratto libero e tutto. Questo ti fa capire, per lui come tanti, adesso leggevo l'altro giorno il procuratore di Arthur, che ha detto non prenderemo mai in esame una decisione consensuale del contratto. Questo ti fa capire che questi ragazzi qui ormai stanno in mano a delle finanziarie. o sono delle vere e proprie finanziarie loro, e il battito, il campo, la passione gliene frega poco, perché tu, come hai detto tu, come fai a stare 23 giorni senza contratto, non è una squadra, e ancora che state lì sulle vostre, che aspettate, manca avessi Mbappé come giocatore, e non ti siete neanche con la Juve, e dici vabbè, troviamo una soluzione, niente. Ecco dove è finito il calcio. Ma la stessa cosa ieri quando tu hai detto quello del Tottenham, 136 milioni dall'Aston Villa. Cioè, ma fammi capire, ma chi è? Cioè, stiamo parlando di fuori classe, stiamo parlando di giocatori normali, 136 milioni? Ormai questo non è più competizione, non è più calcio, oramai, boh, non lo so, dimmelo te.
3: Che cos'è? Non lo so che cos'è, ve lo dico. Ieri Ivan Cardia ci ha detto i trasferimenti dei giocatori e i prezzi, scusatemi, dei giocatori durante i trasferimenti, lo fa il mercato, è vero, cioè non lo fanno neanche più le squadre, non lo fanno neanche più i giocatori stessi e i suoi procuratori, lo fa cosa accade attorno a loro. In questo caso sta accadendo di tutto, perché appunto in determinate realtà vengono prese con alla leggera, decisamente alla leggera, alcune cifre, perché quello che sta accadendo in Premier in questo momento, io poi vabbè non ho nessuna possibilità, nessuna nozione economica per potermi sbilanciare, o politica ancor più, però umanamente mi rendo conto che quello che sta accadendo in Inghilterra sta rovinando in questo momento letteralmente il mercato in tutti gli altri paesi, perché non puoi poi lavorare serenamente quando dall'altra parte c'è chi guarda e ti dice oh, ma io ho venduto a bla, così. Cioè il Paris Saint-Germain che avanza pre-

0: sei interessato, ora ti può venire a dire: oh, ma perché hai dato 90 milioni, 80 milioni a quelli lì? Cioè, perché a me non me ne puoi dare 15-50? Perché con me vuoi fare il pidocchio? Sono cose che ovviamente non vengono mai valutate, chi se ne frega nel momento in cui l'operazione è in ballo, però poi, col senno di poi, anche qua. Come si fa a bloccare Openda per un amichevole inutile, Tiziano? Tuona, ovviamente parla della decisione presa di non far partire ancora Openda adesso per Lione, se non sbaglio. Perché questa amichevole di sabato contro lo Standard Liegi, che è vero, è un'amichevole che chi se ne frega, ma evidentemente ha un peso, comunque, perché alla fine non è mai bello quando durante la preparazione estiva organizzi amichevole e fai le prendi su gamba. Cioè, la Juventus andrebbe a giocare questa amichevole con soltanto Milik come attaccante. Cioè, a me va tutto bene, però non è che puoi fare anche così, non puoi rendere così evidente la tua difficoltà, perché qua è vero che si parla di difficoltà. Dall'altra parte, io incrocio le dita, faccio le corna e tocco ferro, perché semmai, ora non mi prendete per uccello del malaugurio, per favore, toccate tutto quello che volete mentre io dico questo, ma semmai Openda dovesse anche soltanto farsi un graffio e saltare questa trattativa con Lione, per quello non te lo perdoneresti mai, quello è poco ma sicuro. Vocale.
1: Ciao Giulia, buongiorno. Allora, io dopo aver sentito tutti questi nomi dall'inizio, diciamo, del calciomercato, mi sento un po' più confuso che convinto, nel senso che ne sento talmente tanti che non riesco più a capire cosa sia buono e cosa invece non lo sia. Parto dal presupposto che il portiere serve, un difensore serve, un centrocampista serve e una punta serve. Adesso, detto questo, per i nomi possiamo anche stare a discuterne, ma prima di tutto ciò bisogna vendere. Se non vendiamo, possiamo stare a fare tutti i nomi del mondo perché diventa complicato senza avere una disponibilità che consenta di muoversi in un certo modo. Quindi, prima dei nomi, iniziamo con i nomi in uscita, dopodiché cominciamo a parlare di quelli in entrata. Ciao, buona giornata, Maurizio 897.
0: Maurizio, la confusione regna sovrana. Hai assolutamente ragione. Beppe da Torino, che sei diventato il nostro DJ personale, non si riesce a scaricare quello che hai mandato, perché almeno io lo vedo in. Sì, Giorgio, si riuscirebbe a scaricare quello che si vede? Quel messaggio di Beppe? Con la canzone? Chiedo alla regia un aiuto, un battito, una presenza. Regia, aiuto! Non c'è nessuno. Non mi ascolta nessuno. Ah, ora provo, mi risponde così. Ma parla, fai sentire la tua bella voce, Giorgio, anche ai nostri ascoltatori. Non ti vergognare, che qua siamo tra amici. Ora prova, quindi, mi ha detto. Andiamo in pausa intanto.
2: RBN Caffè.

buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Servirà ancora un po' di pazienza prima della scelta definitiva del nuovo CT della Nazionale. Non credo che l'annuncio arriverà durante l'assemblea di Serie A, ha detto ieri, a margine della Coppa Canottieri, il presidente della FIGC Malagò, che non si è sbilanciato neppure sull'ipotesi Guardiola. Non fatemi dire nulla, ha tagliato corto. L'iniziale apertura del tecnico catalano ora, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, si scontrerebbe con la richiesta di un ingaggio monstre. Pep vorrebbe circa 20 milioni di euro a stagione. Per questo Malagò e Maldini ragionano sulle alternative. Se ne parlerà oggi a Milano con la Lega Serie A, guidata dal presidente Ezio Simonelli, che continuerà a spingere verso Antonio Conte. Non escono dalla corsa Andrea Pirlo, caldeggiato da Maldini e Leonardo, e Roberto Mancini, che ieri, al fianco di Malagò in campo nel torneo storico tra i circoli romani, ha assicurato di non aver ricevuto alcuna chiamata. Non dipende da me, ha detto. Quella panchina piace a tanti. Amichevoli allegri come Conte, anche per Max arriva una sconfitta alla prima stagionale. L'Arezzo batte il Napoli per il

0: secondo anno di fila. 3-1 per la squadra che Politano considera la bestia nera dei partenopei, che devono tra l'altro fare i conti anche con l'infortunio di Lorenzo Lucca, costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa della distorsione ad una caviglia. L'ex udinese sarà valutato nelle prossime ore dallo staff medico. Calciomercato: dopo l'amichevole della Fiorentina contro il Gubbio vinta 1-0 dai Viola, l'allenatore Fabio Grosso ha parlato del futuro di Moise Kean. È fortissimo, mi piacerebbe tenerlo, ha detto. Ma ci sono le voci di mercato, sappiamo quali sono le dinamiche. Sul centravanti Viola continua infatti ad esserci l'interesse del Como. Il club di Fabregas considera Kean uno dei profili ideali per rinforzare l'attacco e nei giorni scorsi ha avuto i primi contatti con il suo entourage per verificare la disponibilità del giocatore al trasferimento. Se Kean partisse, occhi su Pinamonti del Sassuolo. E intanto spunta l'idea João Mario per la Viola. La Juventus ha aperto al prestito. Parma in pressing sui giovani Comotto e Camarda di proprietà del Milan. Si tratterebbe di operazioni in prestito perché i rossoneri difficilmente si priveranno a titolo definitivo di due elementi così interessanti. La Roma rinuncia invece definitivamente a Somerville. Il tentativo in extremis orchestrato da Gasperini non è andato a buon fine e l'esterno olandese ha deciso di accettare l'offerta dell'Al Hilal. Il piano B porta a Nusa, esterno dell'Ipsia. Poi c'è Diego Moreira, esterno dello Strasburgo. Alessio Romagnoli torna a disposizione della Lazio. Si è sbloccata la trattativa con l'Al Sadd, club del Qatar, che a causa della guerra si è visto bloccare il budget dal ministero del paese. Il difensore è stato convocato per il ritiro e oggi sarà formello per le visite mediche d'inizio stagione. A quel punto potrebbe allenarsi agli ordini di Gattuso in attesa di capire quale sarà il suo futuro. E siamo al ciclismo, è solamente un primo assaggio, ma arrivano le Alpi al Tour de France. In attesa di un weekend conclusivo che sarà durissimo, spazio oggi alla 18ª tappa, Vuaron-Orier Merlet. Si parte alle 12.45, maglia gialla ancora sulle spalle di Pogačar. È tutto, a più tardi.
1: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord, prevalentemente stabile e soleggiato, salvo qualche isolato piovasco temporale tra il pomeriggio e la sera su Alpi, Prealpi orientali fino alla pianura friulana. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 33 gradi. Al centro, instabilità diurna sull'Appennino, con rovesci temporali. In serata anche sul medio Adriatico. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud, soleggiato in giornata, verso sera temporali in arrivo su Molise e Puglia settentrionale. Temperature in ulteriore calo, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
1: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
6: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
7: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
6: RBN Caffè.
9: Allora, Gianni ci dice, è vero che erano tempi diversi, ma quei dirigenti che facevano il mercato entro il 10 luglio perché poi finiva, erano dei geni. Secondo mio modestissimo parere, è proprio questa eccessiva durata del mercato che più che agevolare le società ha dato troppo potere ai procuratori. Hai detto una cosa sacrosanta, caro Gianni. Vlahovic anche basta, ci dice Maurizio. Colomwani anche meno. Puntiamo Pellegrino. E magari un altro di esperienza, poiché sì, va benissimo. E magari Lukumi. Ma prima di ogni cosa, vendere gli assolutamente inutili. Una lista? Troppo lunga. E i nomi li conosciamo tutti. Vocale, vai.
10: Ciao Giulia, io non mi intendo tanto di mercato, però so soltanto che non voglio che vendano Illich, perché quest'anno mi voglio comprare la maglietta e poi è l'idolo di tutti noi bambini. Leone da Milano.
9: Ma ciao, forza amore Juve. Mio, forza Juve anche per te, ma assolutamente, ma... Chi è che dice queste cose, Leone? Chi è che mette in giro anche soltanto la possibilità che Yıldız venga venduto? No, lo hanno tolto dal mercato senza possibilità di ritornare sulla questione. Quindi stai sereno, comprati pure la sua maglietta, spero che possa essere la stessa sulla tua pelle per altri anni. Comprala magari di qualche taglia di più, così può durarti, cosa che tutti speriamo accada. William da Ivrea, ciao a tutti, con i flop strapagati come Digre, Kop, Luiz, Openda, David, dove vogliamo andare? No, David, l'unico che devi togliere, William, perché non è stato strapagato. Fortunatamente hai, almeno da quel punto di vista, ha avuto la lungimiranza di investire su un giocatore che ti è arrivato assolutamente a zero, tranne poi ovviamente le commissioni e tutto il resto. Però di base tu, Openda, mettimelo come vuoi. Di Gregorio neanche è stato strapagato. Di Gregorio, per l'idea che si aveva di lui quando si è fatta l'operazione, non è stato strapagato. Cioè Di Gregorio comunque arriva come... con l'idea, con il pensiero di essere uno dei nuovi migliori portieri in crescita in Italia. Non era poco, eh. Tutte le squadre hanno problemi, ma non hanno questi grossi debiti. Eppure scadenti, giocatori scadenti che abbiamo noi. Nessuno ce li prende, in Italia l'unica che non ha problemi in questo momento è il Como, o forse l'Atalanta, sì, ma manco loro che stanno facendo grosse cose. Il Como, vabbè, si è riscattato il Nico Paz, se lo è rimesso al sicuro, e ora c'è questa ipotesi Moise Kean, che potrebbe appunto essere entrato di straforo, potrebbe rientrare di straforo. Angelo ci dice: la Juve, se non sbaglio, ha comprato Higuain per 95 milioni di euro e poi Ronaldo 100 milioni. Ma vabbè, ragazzi, però Ronaldo era Cristiano Ronaldo ed era una, non è una costante, è una costante le operazioni che stiamo vedendo fare dalla Premier. È già successo che ci fossero squadre, anche il Tottenham, quanti soldi aveva speso qualche anno fa per non mi ricordo chi, anche lì una cosa tipo 100 milioni. Mi hai tirato fuori due dei giocatori più pagati della storia della Juventus nell'arco però di 15 anni. Ora non può accadere perché dove li trovi i soldi, però di base è capitato, ne faccio più a parlare solo io, è capitato così, cioè è andata così. Ronaldo è stata una follia, però era Cristiano Ronaldo, cioè ora stiamo parlando di operazioni fatte in Inghilterra con protagonisti, giocatori che dici: ma è il caso pagarli così tanti? Così tanto? Cioè Palestra, che ha fatto una stagione decente, buona, a Cagliari è stato pagato 50 milioni? No, 50 milioni. È tanto, è tantissimo. E poi non possiamo lamentarci dei 60 tra una cosa e l'altra spesi per Commainers. Lì almeno era un giocatore che arrivava dalla vittoria di una Europa League da protagonista. E vabbè, sappiamo un po' tutti anche cosa succede all'Atalanta quando si deve e si vuole vendere. Vocale, vai.
11: Ciao a tutti, Simone di Avereggio. Io capisco questa... non avere più la pazienza. Capisco il tifoso juventino che vuole giocatori, che vede gli altri fare mercato, noi siamo fermi, e non solo noi, perché io ho anche amici romanisti, la pensano uguale, anche loro sono arrabbiati, quelli dell'Inter pure hanno vinto, quelli del Napoli. Ragazzi, e noi, io parlo di noi, noi stiamo pagando i problemi, gli sbagli fatti in precedenza. Quindi io, anche per Massara e Cannavale, non è facile. Non è facile, non è che dice la società ti dà 100 milioni spenderli, a parte non si può fare per finanziario. E quindi devi vendere prima di comprare, o perlomeno dare dei giocatori in prestito, come penso tipo Openda, tipo David, Koppmeyers, giocatori che hanno purtroppo hanno uno stipendio alto, che le squadre che mal che vada te lo vogliono chiedere. Non ti possono, il Openda lo vuole il Lione 4 milioni, 4 milioni e mezzo, e non li spende per uno stipendio giocatore, e ti chiede che se perlomeno tu glielo paghi la metà. E ragazzi, la situazione è questa. Però nonostante tutto, intanto abbiamo due in società che sono Cannavale e Massara, che sono molto competenti, e già questo è il gran passo. E poi piano piano mettere sui pezzi. Ovviamente sono dell'idea che quest'anno non dico che partiamo nell'anno zero, ma sarà fatta una squadra buona, ma non del tutto completa, ma che dia dei risultati, che poi ogni anno sempre di più mettiamo uno o due pezzi e ritorniamo, e ho fiducia su questa cosa, la Juve di una volta. Questo è una costruzione, non possiamo dall'oggi domani e fare la squadra con giocatori di altissimo livello. Io ho un altro pensiero, anche con Colomani anche basta
9: Colomani, me lo state dicendo in tantissimi, forse stanchi di una telenovela letteralmente che sta... È veramente, veramente esagerato. Allora, è un'altra canzone che ha creato... Ormai il nostro Beppe è in modalità DJ. Questa è sul Napoli, vero? È ascoltabile? Sì? Si può ascoltare o... È di quelle che a me non piacciono perché...
12: Da Bari a Napoli, alza il volume su! Il galletto incontra il ciuccio! E si crea un bell'inciucio!
9: Niente, una balera stiamo diventando. Dai, beh, ascoltiamo qualche ancora un pochino. No, è tolta? Ah, c'è l'ospite, allora sì, figurati. Simone Terno, ciao!
13: Ciao Giulia, ciao a tutti.
9: Siamo diventati... Musica? Allora, siamo diventati una balera. No, abbiamo un ascoltatore di Torino meraviglioso che crea con l'intelligenza artificiale delle canzoni dedicate alle squadre avversarie. Ne ha fatta una dell'Inter che ormai ce l'ho nella testa da settimane ormai ed è bellissima, me la richiedono tutti i giorni. E ora ha creato quella, il ciuccio e il galletto, dedicata al Napoli. Stavamo così ascoltando qualche strofa, ma poi magari ce l'ascoltiamo domani meglio. Teniamola lì, Giorgio, tienila lì. Come va, Simone?
13: Tutto bene, tu come stai?
9: Io questa voce che non mi tornerà mai normale, credo, ormai sto così da un mese, ma vabbè, amen. Gracchio un po' come i vecchi dischi. Gracchia anche questa Juventus, purtroppo, che da una parte ti fa vedere e ti parla di uno Spalletti che durante gli allenamenti un po' si lamenta con la squadra e dice: io sto qua, se c'è tanti di voi se ne andranno, che non è proprio una cosa carina da dire, ma secondo me figlia di un atteggiamento magari poco così, poco convinto che lui vede da parte di alcuni giocatori, perché come a dire: ma io cosa mi sto a preparare a fa qua, che tanto me ne vado. Cioè, è il paradosso di un mercato così lungo.
13: Ha ragione Giulia, ha ragione. Quello del problema del mercato lungo è un problema che è stato sottolineato da più parti in più estati, e hanno ragione. E l'altro problema è che comunque, scusami, a proposito di voce anche la mia, eccola qua, è che comunque la Juve si è mossa poco, cioè manca un mese, 30 giorni esatti alla prima col Frosinone, e la Juve aveva due problemi su tutti, il portiere e l'attaccante, e al momento in rosa ci sono Milik e Openda, lascia stare le questioni vacanze mondiali, ci sono Milik, Openda e David in vacanza, e c'è ancora Di Gregorio. I rinforzi di Spalletti sono stati due ingressi, diciamo, che potranno tornare utili nella stagione, di pedine.
9: Ma non di primo livello, certo.
13: È dura così, anche perché Giulia Spalletti è un allenatore di sistema, cioè non è un allenatore che ok, quello che mi dai metto insieme perché poi faccio un tipo di calcio, no? Che non è propositivo, ma che è volto a dare una solidità alla squadra, per dire un Allegri del caso. Spalletti è uno che ha bisogno di lavorare, di capire dinamiche, di capire cosa davanti, per poi creare qualcosa. Se tu a un mese dall'inizio del campionato, tra la questione mondiale che non dipende dalla Juve, però è un mercato che è statico, che non parte, che non si è ancora capito quale sarà il centravanti, è problematico per lui. Qual è il centravanti, Giulia? È Colomoni? Deve arrivare Colomoni? Rinnovano Vlahovic? Prendono Richarlison? Pellegrino del Parma? Qual è il centravanti? Non credo possa essere solo Ecator, no? E quindi io capisco la sua frustrazione, e poi è uno che non le manda a dire da questo punto di vista, e quando è frustrato appunto magari anche per la scarsa intensità di qualcuno, perché abbiamo capito non essere un grandissimo gruppo base questo, sono girati troppi allenatori e questi giocatori, buona parte di questi giocatori ha fallito con tutti, e non potrà mica sempre essere l'allenatore, no? Il problema. E quindi uno più uno, magari qualcuno che non deve allenarsi bene, più non avere a disposizione ancora sostanzialmente niente, tira fuori un po' di frustrazione. Io lo capisco.
9: Lo capiamo, e come lo comprendiamo, hai detto bene, non è un personaggio Spalletti che si lascia scivolare in maniera... così anche inutile le cose di dosso, anzi trattiene, poi alla fine esplode, trattiene, anzi tu avresti trattenuto un certo Dusan Vlahovic, lo riaccoglieresti?
13: Ricordi, me l'avevi già fatta questa domanda, ci eravamo sentiti
9: siamo sempre lì,
13: la realtà è che non ce ne sono tanti. La realtà è che non ce ne sono tanti di attaccanti.
9: Però aspetta, sappiamo. Scusami, allora ti riformulo la domanda, così la rendo un po' più attuale. Sì. Vlahovic in questo momento si è detto disponibile a riascoltare la Juventus. C'è chi dice lui ha il coltello dalla parte del manico, perché la Juventus pare essere disperata per tornare di lui.
13: Per me non è così.
9: Dall'altra parte però io ad esempio ti dico: tu caro Vlahovic, sono 23 giorni che sei svincolato e sei ancora a casa che aspetti.
13: È questa la verità, Giulia, la verità è questa, è la seconda. Vlahovic non sono solo 23 giorni, perché 23 giorni che è
9: ufficialmente, certo, sì,
13: scaduto il 30 giugno, però lo sa ormai da un bel po' prima che se ne sarebbe andato, e la verità è che non c'è nessuna squadra disposta a pagare la super diciamo tassa, facciamola così, al procuratore nel momento della firma del contratto, più pagare questi 8 milioni circa che Vlahovic vuole. Perché, Giulia? Perché non vale, perché ha dimostrato alla Juve in questi anni che non vale quella cifra, perché non segna abbastanza, non fa quella differenza lì. In Italia ormai siamo un calcio povero, se non super povero, perché i soldi sono pochi o stanno finendo, ci sono dei fondi che abbiamo visto come funzionano, e chi te li dà 8 milioni? Più una ventina di bonus tra gente al momento della firma, non te li dà nessuno. Quindi la realtà è che Vlahovic è col cerino in mano, cioè ha cercato qualcuno disposto a, non ha trovato nessuno, che dice ma fammi vedere se la Juve vuole, perché ne fatti una tanta loro comunque ancora serve. Quindi, prendendo la tua domanda, io ti rispondo che Vlahovic alla fine potrebbe ancora anche andare bene alla Juve, proprio perché non ci sono tutte queste grandissime alternative, e perché comunque se non dovesse essere rotto e potesse lavorare con Spalletti, sono convinto che l'attaccante di Spalletti, di solito un attaccante che fa il gol, e qualche gol Vlahovic probabilmente lo può fare, ma non a 8 milioni e non a 30 milioni o 20, quelli che sono di bonus per la gente al momento della firma, cioè a quello che diceva la Juve già con Molli. Sei disposto a scendere a 5/6 e poi valutiamo dei bonus e scordati quella maxi tassa, via, definiamola così, al momento della firma con il tuo agente? Se sei disposto a fare questo, per noi va bene. Se non sei disposto a fare questo, guardati in giro, buona fortuna. La verità è quella che hai detto tu, cioè che in più di un mese, in parecchio più di un mese, perché Vlahovic sa che non avrebbe rinnovato da mo', Dusan Vlahovic.
9: Non ti è arrivata per lettera nessuna offerta da quel
13: esatto, qualcuno che gli dà quei soldi lì, che
9: ci sarebbe stato un po' il Beşiktaş, no, se non ricordo male, che si era interessato a lui.
13: Sì, poi c'è anche la discussione del dove vuoi andare, cosa vuoi fare, eccetera, eccetera. Poi, per carità, se vuoi prendere la via alla Somerville, me ne vado in Arabia Saudita e chi se ne frega della mia carriera perché i soldi sono troppi, probabilmente qualcuno lì potrebbe trovare, probabilmente, non ne sono certo, però probabilmente lì qualcuno potrebbe trovare. Però significa dire addio al calcio vero e andare a fare qualcos'altro, cioè non prendiamoci in giro. Dai.
9: È arrivato un bellissimo messaggio da Fabrizio da Parma che ci dice: ciao Giulia, tutti polemici, però provate voi ad andare all'Esselunga a fare la spesa senza soldi perché ve li ha spesi tutti come lì e in più vi ha lasciato anche dei debiti. Provate a vedere cosa vi dice la cassiera.
13: Ha ragione, anche questo è l'altro lato della medaglia. Cioè, la cosa complicata della Juve è che hanno ragione tutti. Cioè, ha ragione Spalletti a lamentarsi e dire: io ho bisogno di fare questo, dovreste portarmi almeno una base per poter iniziare a lavorare, non perdere, tra virgolette, del tempo in questa preparazione dove al momento non c'è nessuno. Però capisco anche chi è arrivato e dice: signori, siamo arrivati sesti, non giochiamo alla Champions League, tra le due gestioni precedenti, quindi non solo quella di Comolli ma anche quella prima di Giuntoli, abbiamo speso questo, abbiamo toppato tutto il toppabile, da Davi, da Open, da Zegrova, a Douglas Luiz, che peraltro pur si sta provando a rimettere i piedi in qualche modo, io sono convinto che potrebbe essere un colpo alla Lobotka, cioè Lobotka era nella, passatemi un termine forte, spazzatura calcistica del Napoli quando Spalletti arriva, e poi è Spalletti che lo trasforma nel regista base.
9: Ma guarda, ma ben venga, quindi, ma tanta roba, ma volentieri.
13: Appunto, quindi attenzione, potrebbe essere interessante questa mossa di Spalletti, però citandoli tutti, Cop Miners, bla bla bla, abbiamo speso questa cifra degna di alzamento di un paese di piccolissime dimensioni e per avere zero giocatori veramente funzionali. E quindi in questo momento è difficile. Poi si fa il solito aumento di capitale, si apre il pantalone, il portafoglio e magari allora poi si risolvono le cose. Però c'è bisogno di passare di nuovo da quella parte lì. Non è così facile ogni volta andare a convincere quelli sopra a sborsare 100, 200, 300, 400 milioni a quelli che servono. Quindi capisco anche chi deve fare in questo momento. Detto questo, bisogna trovarli da qualche parte questi soldi, perché altrimenti la Juve riparte un'altra stagione con zero certezze, e se non va in Champions League che cosa succede, eccetera eccetera. Cioè, nel momento in cui esisti e hai determinati problemi, ti tocca tirare fuori, non si scappa, perché le nozze con i fichi secchi è dura farle,
9: E il problema però è che questa è una stagione in cui la Juventus deve obbligatoriamente riscattarsi, cioè se dovesse ripiombare in una stagione negativa come quella appena finita, apriti cielo letteralmente, ed è un cielo che è già lì che è mezzo aperto. Quindi tu hai la necessità di riscattarti, e quindi ora l'ipotesi o l'idea di avere in particolare un attacco magari formato da David, Pellegrino ed Ekator mette un po' paura, perché comunque oltre che al riscatto in Serie A devi onorare, ma devi onorarla veramente, l'Europa League.
13: Devi provare a fare qualcosa che sia diverso da quello che abbiamo visto nelle ultime stagioni. È una situazione molto delicata e l'abbiamo descritta sotto tutti i punti di vista. A me ricorda un pochettino gli inizi della Juve di Marotta, la prima stagione di Marotta, quando topparono l'allenatore, topparono la campagna acquisti con il Malaka Martinez, e Elia, questa serie di giocatori. E cosa fece la differenza? Antonio Conte. Cioè, andarono a prendere poi l'allenatore giusto, e dall'allenatore giusto, a proposito di fare le nozze con i fichi secchi, venne fuori una stagione che la Juve passò
9: un matrimonio meraviglioso.
13: Esattamente, ma soprattutto venne fuori una Juventus capace di chiudere in battuta quella stagione e diventare campione d'Italia con un miracolo, perché è vero che c'era la BBC dietro, è vero che arrivò poi Arturo Vidal, quindi si incastrarono determinate pedine, è anche vero che davanti la Juve, che a sinistra io ogni tanto giocavo con Paolo De Ceglie, che a destra c'era Pepe, anche lì tirato
9: c'era
13: fuori
9: Vucinic, no, in attacco, cioè non è che stai a dire.
13: Cioè, non c'erano questi fenomeni, quindi c'è bisogno sicuramente di una mano dell'allenatore. Perché non c'è altra soluzione, cioè tra virgolette bisogna far sovraperformare un gruppo che evidentemente non è così forte come abbiamo capito sia ormai, proprio perché, no, abbiamo visto tanti allenatori passare e i risultati più o meno sono sempre quelli. È in grado di farlo Luciano Spalletti? Se lo augurano in tanti, e io penso che quel Napoli, per tornare alla citazione, che ha fatto poi vincere lo scudetto, l'abbia un po' fatto sovraperformare Luciano Spalletti. C'è bisogno anche di qualche pedina, però. Torniamo al problema di prima. Cioè, un attaccante a Spalletti lo devi dare, perché in quel Napoli comunque c'era Victor Osimhen, un regista glielo devi dare, può essere Douglas Luiz, ci auguriamo, un portiere glielo devi dare, perché come diceva Corvino, lo dico sempre, non puoi permetterti di sbagliare portiere e centravanti, ed è quello che l'anno scorso la Juventus ha costato la Champions League, soprattutto il portiere. Non si scappa da qua, cioè due colpi in maniera abbastanza urgente vanno fatti. Colomoni per me può essere un attaccante da Spalletti, e quello va preso, basta, cioè bisogna trovare un modo, non si può fare la telenovela come l'anno scorso. Il portiere è il Diego Martinez, è quella la scelta, la Sommilla non te lo lascia, vuole dei soldi, va preso, non è lui, vai Vicario, va bene Vicario, va preso, cioè non si può aspettare all'ultimo, a mio modo
9: no,
13: di
9: no,
13: vedere.
9: No. Quindi, hai perfettamente ragione. Hai perfettamente ragione, e il ricordo della frase che tutti ci portiamo dietro in questo periodo, una squadra ha delle basi forti se ha un portiere forte e un centravanti forte, credo che racchiuda nel migliore dei modi la necessità della Juventus. 26-27, grazie Simone.
13: Grazie a te Giulia, un saluto a tutti.
9: Grazie a Simone Terno, grazie anche a voi, grazie a tutti. Domani vi prometto che ascolteremo questa bellissima canzoncina che che ci è stata mandata dal nostro Beppe da Torino. Ci rivediamo domani, ragazzi. Ciao.
6: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
8: Radio Bianconera è l'unica che conta.
14: Un saluto dalla redazione.
15: Il cadavere di un uomo è stato trovato nelle acque della laguna di Venezia davanti all'isola di Pellestrina dalla guardia costiera che era intervenuta per un incidente nautico avvenuto nella notte. Il cadavere è stato ripescato intorno alle 7.05 dopo circa 5 ore di ricerche che erano state attivate assieme ai vigili del fuoco e guardia di finanza su segnalazione di un cugino della vittima che si sarebbe trovato con lui nell'imbarcazione.
14: Una serata trascorsa nei locali di San Teodoro si è trasformata in tragedia. Un uomo di 34 anni residente ad Olbia, dopo una violenta lite con la moglie, avrebbe fatto scendere la donna dall'auto lasciandola lungo la strada per poi ripartire con il figlio di 10 anni a bordo. Poco dopo le 4 di notte il 34enne ha imboccato contro mano la strada statale 131 DCN nel territorio di Budoni, dirigendosi nella direzione opposta rispetto a Olbia. La corsa è finita tragicamente contro una barriera di cemento. L'impatto è stato violentissimo e per il conducente non c'è stato nulla da fare. Il bambino, seduto nel seggiolino, è rimasto fisicamente illeso.
15: Avrebbe ucciso il fratello e ferito la moglie a colpi di pistola per poi presentarsi in caserma e confessare quanto compiuto. I fatti si sono verificati all'alba di oggi a Quarto Sant'Elena nel Cagliaritano. L'uomo avrebbe sparato alla moglie alla testa, poi è fuggito a bordo di un'auto. Ha raggiunto la località Margine Rosso, sempre a Quarto Sant'Elena, dove ha sparato al fratello che è morto sul colpo. Un 39enne cagliaritano, regolare detentore di armi da fuoco, si è poi presentato spontaneamente in caserma dichiarando di aver sparato alla moglie e al proprio fratello.
14: Un 17enne è morto ed altri 3 giovani sono rimasti feriti e ricoverati in ospedale in un incidente stradale avvenuto nel Trapanese, dove si sono scontrati frontalmente uno scooter e una moto. Il conducente dello scooter, 17 anni, è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e 3 ambulanze del 118. La dinamica è attualmente al vaglio degli investigatori.
15: Atterraggio d'emergenza nella notte all'aeroporto di Milano Malpensa per un Boeing 737 MAX 8 della LOT Polish Airlines, partito da Palma di Maiorca e diretto a Varsavia. L'allarme è scattato alle 4.05 quando il comandante ha accusato un malore, rendendo necessario l'atterraggio nello scalo varesino. È stata immediatamente attivata la macchina dei soccorsi con l'invio di ambulanze, automediche e dei vigili del fuoco. L'intervento sanitario non si è reso necessario. L'aereo è atterrato regolarmente a Malpensa intorno alle 4.30. Nessuna conseguenza per i passeggeri.
14: Sergio Mattarella compie 85 anni. Eletto Presidente della Repubblica il 31 gennaio 2015 e confermato per un secondo mandato nel 2022. È il secondo capo dello Stato nella storia repubblicana ad essere rieletto dopo Giorgio Napolitano. In oltre 11 anni al Quirinale ha affrontato crisi politiche, emergenze, momenti di gioia e passaggi istituzionali che hanno segnato il Paese.
15: Per ora è tutto, a più tardi.
8: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
6: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Questo programma è offerto da Oro Grande. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
2: Cose di calcio.
8: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
16: Buona giornata. Benvenuti a Cose di Calcio, io sono Paolo Rossi, saluto anche la regia di Roma, conoscete benissimo il nostro numero di telefono, ma ve lo ripeto, 340-5425-324 per tutte le vostre considerazioni via WhatsApp, vocali, messaggi. Oggi chiaramente ci concentriamo sul mercato, lo si fa naturalmente tutti i giorni, perché è in stallo e perché chiaramente questo aspetto preoccupa un po' tutti. Io vi vado a leggere però quello che secondo me è il punto dal quale dobbiamo partire, cioè un bell'articolo di Gianpietro Quintigliano su Bianconera News che fa riferimento a quelle che sono le difficoltà della Juve sul fronte del mercato in entrata, che dipendono molto dai tanti giocatori in esubero, difficilmente cedibili per via degli ingaggi. Che cosa scrive? Poi da qui partiremo sulle domande del giorno. La Juve sta incontrando difficoltà nelle trattative del mercato in entrata. Carnevali deve riparare alle gestioni fallimentari dei suoi predecessori. Gli esuberi esistenti in rosa sono difficilmente vendibili e questo soprattutto per gli ingaggi troppo elevati. Il totale stipendi della rosa attuale è di 171 milioni di euro e molti sono i giocatori fuori dal progetto tecnico di Spalletti. In realtà veri e propri flop. Douglas Luiz è il caso più eclatante. Il brasiliano percepisce 9,2 milioni a stagione, parliamo naturalmente di cifre lorde, quello che pesa a bilancio. Cessione difficile, Spalletti ha intenzione di provarlo per capire se possa o meno essere funzionale alla sua idea di calcio. Ma la Juve ha altri fardelli tecnici ed economici. Per esempio Arthur, altro giocatore rientrante dai prestiti, il suo stipendio di 3,6 milioni di euro, contratto e scadenza nel 2027. Lo stesso Milik, out da 2 anni per problemi fisici, guadagna 2,8 milioni lordi a stagione. Per non parlare dei 29,7 milioni sommando Zegrova 5,7, Openda 9,2 e David 14,8, un vero e proprio massacro per il bilancio bianconero. Quando si parla di mercato lento bisogna contestualizzare e avere in mente queste cifre. È difficile trovare un club in grado di sostenere questi costi di giocatori non eccessi sotto il profilo qualitativo o comunque reduci dannate negative, quindi urgono cessioni per alleggerire il peso di questi costi e allo stesso tempo avere più spazio di manovra in chiave acquisti. Devo dire che insomma questa riflessione a me sembra doverosa, lucida, giusta, e bisogna partire da qui, cioè bisogna partire dal problema che noi ieri abbiamo definito in maniera magari non originale, ma sicuramente reale, di una rosa ipertrofica. La Juve non può presentarsi ai nastri di partenza in questo modo. La Juve deve riuscire a iniziare a vendere, e vendere significa mettere in vetrina i propri gioielli, chiamiamoli così. Qualcuno bello arrugginito, purtroppo, anzi troppi troppo arrugginiti, mi verrebbe da dire, e vedere se interessano a qualcuno e poi studiare delle formule, perché magari appunto con questi costi di ingaggio non c'è nessuno che si avvicina. Ed è questo proprio il punto sul quale noi, secondo me, non ragioniamo quasi mai. Noi proprio, come dire, come comunità di tifo, giustamente, perché abbiamo, come dire, anche altre competenze, ma il punto è che quando si va ad acquistare un giocatore lo si percepisce sempre, lo si valuta sempre in relazione al costo del cartellino. Ho preso, un po' come facciamo noi fantacalcisti, no? Questo giocatore ti costa 30, ti costa 40, appunto. Il problema è che la differenza tra il fantacalcio e il calcio è che nel calcio ci sono due variabili molto importanti, decisive. Uno è appunto l'ingaggio, che va anche definito nel bilancio appunto come costo lordo. Ne parleremo poi oggi con Gabriele Lamonica, che certamente quando si deve parlare di numeri ne sa molto più di me e di noi, penso. E dall'altro la durata dell'ingaggio, cioè io sono veramente stupitissimo dalla situazione di Arthur, cioè perché Arthur noi ce lo trasciniamo dietro da un sacco di tempo. Cioè, cosa succede evidentemente? Che qualche volta giocatori che si dovrebbe far andare in scadenza, gli abbiamo rinnovato il contratto pensando che in qualche maniera comunque sarebbero stati vendibili, e poi si dimostra che non lo è. In più, se giochi alla Juve, giochi con un certo tipo di maglia, ma anche con un certo tipo di compenso, altrimenti non sei della Juve, e noi abbiamo appunto un monte ingaggi che è esagerato. Oggi tutto questo è andato a esplodere nel momento in cui arrivi sesto, e si vede che hai un mercato bloccato perché non hai probabilmente né la cassa né né vuoi correre il rischio di avere una rosa ancora più piena. Cioè oggi noi saremmo tutti felici, per intenderci, se arrivasse che sì, no? Che è il nome più caldo da questo punto di vista per quanto riguarda il centrocampo, così come il Dibu Martinez è il nome più caldo per il portiere, anche se in realtà non si sta muovendo molto, così come Colomani, adesso sta spuntando anche l'ipotesi di Zirze, sono i nomi più caldi per quanto riguarda l'attacco. Però per quanto potessimo si possa essere molto felici di un nuovo acquisto, bisogna essere consci del fatto che a ogni nuovo acquisto, mi verrebbe a dire, ne devono uscire altri due, altrimenti siamo veramente nei guai. Ma attenzione, quando parlo di guai non intendo solamente l'approntamento di questa rosa, di questa stagione, ma più in generale di una Juve che poi deve prima o poi sgravarsi da questi pesi in qualche maniera. Quindi quindi questo è ciò che blocca il mercato. Io perciò vi chiedo esattamente questo. Cioè, siccome ieri abbiamo ragionato anche a volte magari con toni sbagliati, di rabbia, di preoccupazione, che però ci stanno nel momento in cui vedi anche altre squadre che invece riescono a muoversi e noi non lo facciamo, abbiamo ragionato sul fatto che non esiste un mercato ideale, ma esiste un mercato fatto di tappe, quindi anche la temporalità conta molto, no? Ecco, avete visto che le prime due mosse sono state Ekator, ma per avere Ekator abbiamo comunque dato via due giocatori, e Çelik che è arrivato a zero. Che cosa vi aspettate come prime due mosse? Ditemene una, perché immagino che sarà così, una in entrata e una in uscita. Cioè, chi secondo voi è più probabile o chi vi augurate che arrivi e contemporaneamente parta? Perché, ripeto, oggi i titoli ovviamente sono sempre sui giocatori che devono arrivare, ma se qui non usciamo da questa ipertrofia della rosa, io ho l'impressione che non si muova proprio nulla, e questo è assolutamente un problema. Allora, ci sono già vocali e messaggi, oggi abbiamo molto spazio per voi e quindi dibattito vivace. Andiamo a sentire subito un vocale.
17: Ciao alle talentate, ma un breve commento sui nostri ritardi di mercato. Ricordiamoci che noi paghiamo soprattutto i nostri continui cambi di dirigenza in momenti temporali errati. Queste persone sono subentrate in momenti in cui il mercato è già tendenzialmente, per gli addetti ai lavori, concluso, quindi prendere in corsa delle trattative, comunque valutazione dei profili che a questo punto non puoi più sbagliare, non è facile, signore, perché Dibu Martinez magari ci stavi lavorando, magari qualcuno, Cannevali, Massara, chi per lui, arrivano e pensano che il profilo dal punto di vista caratteriale di qualche tipo non sia magari così adatto, e magari gli do anche ragione. piuttosto che altre. Ecco, Colomani magari è diverso perché comunque è già stato da noi, ha fatto bene e su quello puoi andare sul sicuro. Quindi subentrare così avanti, signore, è difficile. E io sono con loro, nel senso io preferisco un mercato più risicato, ma evitiamo di fare scelte sbagliate. Cioè, mi tengo anche di Gregorio se penso che Vicario e Dibu non siano i portieri giusti. Aspettiamo l'anno prossimo per cambiarlo.
16: Allora, questo è un bellissimo discorso, molto articolato, che non condivido interamente, ma che mi stimola molto. E quindi ti ringrazio molto per questo vocale, perché ci consente di fare dei ragionamenti. Allora, io penso che sono totalmente d'accordo con te, i mercati vanno fatti in maniera oculata, e quindi, e a maggior ragione oggi. Oggi non possiamo più avere degli azzardi. Che cosa intendo per azzardo? Intendo di fatto un po' quello che è successo con Giuntoli, anche se a noi non sembrava tale. Cioè, ogni qualvolta tu vai a spendere molti soldi, a meno che tu vai a prendere dei fuoriclasse, e non mi sembra questo il caso, cioè, per intenderci. È chiaro che se io, Juve, mi vado a prendere a 90 milioni Gonzalo Higuaín, il curriculum di Gonzalo Higuaín, il presente di Gonzalo Higuaín quando abbiamo preso, era tale che insomma sarebbe stato veramente molto difficile pensare che Gonzalo Higuaín non avesse ben performato alla Juve, no? Ecco, anche solo perché arrivava dal campionato italiano, dove aveva fatto degli sfracelli. Quindi, quando però vai a prendere un Comainas che comunque arriva da Atalanta, un Nico Gonzalez che arriva dalla Fiorentina, cioè da club diversi dalla Juve, per statuto, diciamo, no? Senza mancare di rispetto a nessuno. Vai a prendere Douglas Luiz, che è un brasiliano che si è affermato in Inghilterra, eccetera, hai un profilo di rischio, e questo rischio purtroppo noi l'abbiamo pagato interamente. Tra l'altro, per completezza, invece altri giocatori per i quali abbiamo speso di meno sono invece andati bene. Allora, quindi io credo che giustamente Carnevali e Massara debbano maturare le loro idee, e che quindi tutto quello che era stato in qualche maniera elaborato precedentemente dalla gestione come lì vada azzerato, a meno di trattative veramente in corso d'opera, cioè veramente sul filo di lana, cosa che non mi sembra che ci siano, perché altrimenti si sarebbero chiuse. Cosa voglio dire? Voglio dire quindi che ed è questo che è successo effettivamente. Se pensate, fino a quando c'era Comolli si parlava di tutta una serie di trattative, soprattutto con dei parametri zero, che poi sono scomparsi praticamente dai radar. Quindi io sono d'accordissimo su questo tipo di approccio, e personalmente ritengo che è talmente importante portare a posto i conti per avere una prospettiva di futuro, che preferisco anche rischiare con quelli che abbiamo, ovviamente depurando però la rosa dai pesi morti, definiamoli così, dalle zavorre, e provare a vedere se in fondo, è vero che siamo arrivati sesti, però è vero che con la gestione Spalletti qualcosa si è visto, si riesce a migliorare. E potrebbe essere una versione minimale, però se questo serve a mettere a posto i conti, e quindi il prossimo anno a ripartire di slancio con un altro tipo di campagna acquisti, perfetto. Il punto però è un altro, cioè ce n'è anche un altro. Uno che io non sono convinto che sarà questa la filosofia della Juve, la scelta. Due, è che non mi convince l'idea che Massara e Carnevali avranno dei problemi perché sono arrivati a giugno o a luglio. Mi spiego, il Milan ha azzerato tutti, e il Milan con le idee molto chiare e con la decisione di spendere dei soldi veri ha fatto due operazioni pesantissime. Credo che tra Gonzalo Ramos e Ghila si siano superati 100 milioni. Non voglio dire che questa è la strada, ma voglio dire che un management capace e che può evidentemente in questo caso spendere, non importa che sia arrivato tardi. Cioè, io non credo che Carnevali non abbia sull'agenda tutta una serie di contatti e non conosca il mondo del calcio. A maggior ragione Massara, che arriva da un club che ha fatto meglio di noi, cioè non arriva da una provinciale, ma arriva da un contesto di livello, e arriva anche per storia, è stato il direttore del Milan. Quindi io credo che i rapporti con i grandi club, e la conoscenza del calcio italiano e straniero ci sia tutta da parte della nostra dirigenza. I problemi quindi non sono il fatto che sono arrivati tardi, il problema è che devi metterti a studiare un quadro che io personalmente vi ho detto dal primo giorno, quando sentivo gente un po' entusiasta perché avevamo abbattuto il cavallo di Comolli ed erano arrivati due dirigenti, ho detto il problema non è l'uomo, può esserlo chiaramente, è bene sostituirlo, bene, ma il problema è quello che hai sul tappeto, e sul tappeto, o meglio sulla scrivania, la situazione della Juve è molto grave, perché i problemi che ha messo Comolli, cioè i giocatori che ha sbagliato, si aggiungono ai giocatori che sono stati sbagliati nella stagione precedente, nelle stagioni precedenti, neanche una, e si aggiungono al fatto che non abbiamo guadagnato neanche la Champions League. Quindi, come dire, veramente un quadro difficilissimo. Io sono tutt'altro che stupito dalla lentezza del mercato e dalla, per adesso, bassissima entità di quelli che abbiamo comprato, nel senso che non penso che nessuno di noi ritenga che Catore e Celik cambieranno la squadra, ci auguriamo tutti che facciano bene, ma qui c'è bisogno di altri innesti e staremo a vedere che cosa succederà. Però che il quadro sia particolarmente complesso direi che è abbastanza evidente. Vado a leggere anche qualche messaggio, ne stanno arrivando tanti vocali, oggi cerchiamo veramente di soddisfare più ascoltatori possibili. Ciao Paolo, ho letto che Spalletti ha detto ai calciatori durante l'allenamento: ragazzi, muovetevi, io rimango, molti di voi andranno via, finalmente si parla chiaro, devono sapere che chi non si impegna e non lavora va via. Ma io non so se voglio dire, Spalletti ha fatto questo discorso, francamente non penso che i giocatori che abbiamo, anche quelli in sovrannumero, non si impegnino, nel senso che se un giocatore è totalmente fuori dal progetto e non si impegna, lo metti fuori rosa, lo fai allenare a parte, gli fai capire che non c'è minimamente speranza. Invece Spalletti nella prima uscita ha fatto giocare tutti praticamente. Io credo che Spalletti in questo momento abbia bisogno di animare tutti e quindi forse è stato questo il modo. Se ha detto molti di voi andranno via, come si è detto, e io no, sta facendo capire peraltro a giocatori che secondo me lo sanno benissimo, perché gli avrà parlato la società, perché sanno benissimo quali sono i problemi, perché sanno che hanno performato molto male lo scorso anno. Io spero, ed era una domanda che mi ero preparato, poi eventualmente ne parliamo domani. Io spero che Spalletti, che vedo abbastanza scuro in volto, abbia le idee chiare, abbia voglia di lavorare a prescindere dal parco tecnico che si troverà. Che cosa intendo per voglia di lavorare? Non intendo il fatto che Spalletti non lavori, sia ben chiaro, perché è un grande professionista, ci mancherebbe altro con i soldi che prende, ma e non abbiamo dubbio su questo, che abbia voglia di sperimentare, che abbia voglia di mettersi in gioco, cioè che non faccia il discorso che ormai vedo imperante in molti allenatori e che io personalmente detesto: non mi avete dato il materiale giusto, tu sei stato preso, il materiale che ti arriva è quello che la società può fare, tu puoi essere scontento, ma tu con quel materiale devi migliorare, punto, non c'è altro da fare. E quindi vedremo. Io credo che Spalletti abbia anche delle opportunità, degli stimoli, ne abbiamo detto uno, Douglas Luiz, perché se Douglas Luiz fosse assolutamente fuori dai radar non lo devi neanche provare, ma se lo provi hai modo per capire se funziona, e guardate che se recuperassimo uno come lui, avete detto prima le cifre dei suoi ingaggi, risolveremmo un problema già molto serio a doppia mandata, economico e tecnico, il che non mi sembrerebbe assolutamente banale. Andiamo a sentire un vocale.
18: Buongiorno Paolo, ascoltavo la tua interessante digressione sui calciatori che abbiamo ancora da vendere sul mercato. Io ho una posizione che non trova molti d'accordo con me, ma la mia posizione è che prima di risolvere questi errori del passato bisogna evitare e non farne più. Quindi io preferisco un mercato un po' più statico, non andando ad acquistare calciatori di cui non si è assolutamente certi, vedi Colomani perché l'abbiamo già avuto, piuttosto resto, non dico così, ma faccio piccole variazioni e male che vada, i calciatori che magari avrei anche voluto vendere, cerco, perché questo è dovere dell'allenatore, di rivalutarli, perché un Di Gregorio 2 anni fa era il miglior portiere del campionato,
17: perché Douglas Lewis è uno dei migliori centrocampisti della Premier, se Nico Gonzalez non lo diamo via è uno che ha giocato la finale dei mondiali, quindi credo che questa rosa con piccoli innesti, se non riusciamo a vendere certi esuberi, David anche, può essere comunque anche in parte riciclata e rivalutata. L'importante è non inserire giocatori a caso e nuovi problemi che poi ci trasciniamo. Entro 4 anni andremo a posto.
16: Io totalmente d'accordo con te sul fatto che, ripeto, non ci possiamo neanche permettere oggi giocatori rischiosi. Cioè, non a caso, se vedete, la Juve si sta muovendo dove? Che sì, che è un giocatore molto conosciuto e che anche il Mondiale ha confermato di essere assolutamente

0: giocatori che non ci convincono, qui c'è da fare una rivoluzione totale. Cioè, infatti a me fa sorridere, ne abbiamo parlato anche ieri, quando qualcuno mi mette dentro questa lista anche giocatori che invece sono dei titolarissimi, perché noi proprio, come dire, quelli non dobbiamo neanche toccarli, a meno che ci servano per fare cassa. Ma noi abbiamo una lista enorme di giocatori, tra virgolette, di riserva. È quasi impossibile che li si riesca a vendere tutti. Se la Juve riesce entro il 31 agosto a depurare la rosa e ad avere un numero congruo e non dei giocatori in sovrannumero, secondo me fa già una grande operazione. Quindi questo è il primo elemento. Il secondo elemento, io penso che, come dici tu, si devono fare delle riflessioni forti su giocatori che si possono rianimare o che comunque ti possono servire come riserva. Perché, lo abbiamo detto più volte, c'è l'Europa League deve essere una manifestazione nella quale le riserve nella prima fase ti possono anche trascinare, e quindi giocatori, ognuno può scegliere il suo, ognuno può avere dei gusti, e spero che conti molto in questo il parere di Spalletti. Cioè, se Spalletti, faccio un esempio a caso, dice non vendetemi Zegrova perché per me come alternativa con Seisao può andare bene, non si deve venderlo, ripeto, meglio, non lo si piazza sul mercato, poi ti arriva la grande l'offerta giusta, ok. Però io non penso, per intenderci, che la Juve riuscirà a vendere, a parte quelli proprio che sono tornati, ma Zegrova, Miretti, Combiners, Cabal, cioè, dico alcune delle riserve che vedo non particolarmente appetibili. Ecco, quindi qualcuno, aggiungo David, aggiungo Openda poi pare che abbia delle richieste, quindi lo si riuscirà a fare. Però, alcuni devono rimanere, perché comunque per tutti quelli che mandi via, qualcuno deve entrare e non è facile, visto che magari questi li mandi via in prestito, con diritto di riscatto, eccetera, eccetera, quindi incassi ben poco. Quindi anch'io sono abbastanza d'accordo che il mercato ha dei paletti obbligati e su questi devi cercare di muoverti, ma non, per intenderci, non possiamo permetterci quest'anno di andare a prendere, di fare operazioni alla giuntoli, cioè in cui vai a spendere 40-50 milioni per giocatori che non sai se riusciranno a essere adattabili. Poi magari verremo smentiti, eh? Poi magari io fa lo scambio che so io, Nico Gonzalez e Sorloth, ci mettiamo dentro un giocatore di valore, tutto da verificare, e vediamo se di nuovo ci va bene o ci va male. L'importante è che però i contratti, gli ingaggi, eccetera, siano fatti con un certo senso, altrimenti andiamo veramente a rischiare per anni di portarci dietro. Ci fermiamo, pausa.
1: Cose di calcio. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio, la telenovela per il nuovo CT della Nazionale pronta per un nuovo episodio. Oggi a Milano prima uscita ufficiale per il direttore tecnico della Nazionale Paolo Maldini e l'advisor Leonardo, oltre al presidente federale Giovanni Malagò, nell'assemblea con la Lega Serie A. Fino a qualche giorno fa sembrava plausibile che i tre portassero insieme ai presidenti della massima serie il nome del nuovo commissario tecnico. Invece ci sarà da aspettare ancora. Questo perché i dirigenti FIGC sono ancora in attesa della risposta definitiva di Pep Guardiola dopo l'incontro a Barcellona degli scorsi giorni. Nonostante alcune indiscrezioni su una richiesta di ingaggio monstre, 20 milioni di euro a stagione, fonti vicine al tecnico catalano fanno sapere che le parti non hanno ancora parlato di soldi e le perplessità di Pep nascono dalla sua volontà di prendersi un anno sabbatico lontano dalle panchine e vicino alla famiglia dopo le 10 stagioni al Manchester City. Per questo Malagò e Maldini ragionano sulle alternative. La Lega Serie A insiste per l'ex allenatore del Napoli, Conte, ma Pirlo e Mancini restano in corsa. La Francia presenterà invece il nuovo CT il 28 luglio. Zinedine Zidane è favorito per succedere a Didier Deschamps. Amichevoli e altri tre test in programma oggi per le squadre di Serie A. Dai rispettivi ritiri per stagione scenderanno in campo il Cagliari di Pisacane contro la Sampdoria alle 17. Alle 17.30 toccherà il Venezia che sfiderà la Vispesaro e alle 18 a Trigoria Roma Trastevere. Calciomercato, in casa Roma ha sfumato l'obiettivo Summerville destinato all'Al-Hilal di Simone Inzaghi e già loro si hanno messo nel mirino altri tre giocatori. Due sono norvegesi, Nusa dell'Ipsia e Sheldrup del Benfica. E poi c'è Diego Moreira dello Strasburgo, ala ma anche Jolly della fascia. Nel 2025 l'equipo lo eleggeva come uno dei migliori

0: terzini della Ligan. Il nome nuovo che piace alla Lazio per l'attacco è quello di Carlos Espi, 21enne che ha chiuso l'ultima Liga in doppia cifra trascinando il Levante alla salvezza. Il Monza è sempre più vicino a chiudere per Gustavo Barella. Nella notte sono stati scambiati i documenti relativi all'operazione con il Benfica. Secondo colpo portoghese per i biancorossi che stanno per portare in Italia per la difesa anche Riccardo Mangas, in arrivo dallo Sporting. Ciclismo, al via la 18ª tappa del Tour de France, si torna a scalare le montagne dopo la crono e una giornata, quella di ieri, più soft del solito per i big della Generale, comandata sempre da Tadej Pogacar. Tappa alpina lunga 185,2 km e molto impegnativa, con due GPM di prima categoria. Partenza da Boiron e arrivo in salita ai 1825 metri d'altitudine di Orsières-Merlet. Tennis torna in campo stasera Luciano Darderi, che reduce dalla sconfitta in finale all'ATP di Bastad, fa il suo esordio nel 250 di Estoril, dove si presenta da numero 2 del seeding. Di fronte negli ottavi di finale ci sarà lo spagnolo Pedro Martinez, che ha già affrontato 4 volte in passato, di cui una in questo 2026. Il bilancio è di 3 successi a 1 a favore dell'italo-argentino. È tutto, a più tardi.
1: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord, prevalentemente stabile e soleggiato, salvo qualche isolato piovasco temporale tra il pomeriggio e la sera su Alpi, Prealpi orientali fino alla pianura friulana. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 33 gradi. Al centro, instabilità diurna sull'Appennino, con rovesci e temporali. In serata anche sul medio Adriatico. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud, soleggiato in giornata, verso sera temporali in arrivo su Molise e Puglia settentrionale, temperature in ulteriore calo, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
7: Partiamo a parlare con voi, ci sono tanti messaggi, tanti vocali, stiamo parlando chiaramente del mercato, della situazione della Juve. Vado anche a leggere Twitch, che oggi inizia con, almeno nella mia ora, abbiamo piazzato qualcuno? No, no per adesso. Chi siamo riusciti a vendere? Abbiamo incassato tutto, tutto lì, la base di partenza per il nostro mercato estivo. Sarà uno sfinimento fino alla chiusura del mercato, ma ormai direi che siamo anche abbastanza abituati a questi mercati così lunghi e anche così sfinenti, perché difficili. Ma noi l'abbiamo fatto 2 anni fa, per 2 anni consecutivi la rivoluzione. È vero, se i due del Milan toppano come è successo a noi, cade il castello. Ma infatti, quando si fanno le rivoluzioni, cioè, diciamolo pure, se la Juve di Thiago Motta non avesse comprato Nico Gonzalez e Douglas Luiz e con Miners, è anche possibile che sarebbe arrivata quarta lo stesso, e quindi ci saremmo messi a posto il bilancio. Se sei andato a prendere quei tre giocatori è perché pensavi di aver fatto bingo, cioè che Thiago Motta fosse il corrispettivo di Marcello Lippi, arrivato da un percorso in crescita, fai una campagna acquisti giusta, arrivi da anni in cui non hai vinto, vinci lo scudetto e stabilisci un ciclo, perché questa era l'idea. L'hai toppata completamente, mentre altre volte ti è riuscita perfettamente, e paghi le conseguenze. Se Milan toppa quest'anno, tra l'altro con un tecnico che arriva dal Portogallo, con un azzeramento del quadro dirigenziale, eccetera, eccetera, anche loro ne pagheranno le conseguenze per molto. E Luigi da Filadelfia: basta con questa telenovela con Dusan Vlahovic. La Juve ha comprato un giocatore mediocre e come Cimabue fa un gol e ne sbaglia due. Lo dico ai tifosi in generale, il tifoso ha, come dire, tutto il diritto di dire quello che vuole, e quindi può anche dire che Vlahovic è un bidone. Io non penso che i giudizi eccessivi dicano la verità. Lo dico perché Vlahovic non è un giocatore mediocre, non si può dire che è un giocatore mediocre, è un giocatore che la porta la vede, è un giocatore, secondo me, di fascia medio-alta. Il nostro problema è solito, ed il suo problema è solito, e che l'abbiamo valutato come se fosse un Cristiano Ronaldo in pectore. Questo è il problema. Vlahovic è un giocatore che, dal suo punto di vista, può dire anche ha ragione: sono il miglior attaccante della Juve, sono stato il miglior attaccante della Juve. E voglio ricordare che è anche grazie a lui che abbiamo vinto l'ultimo trofeo, perché nella finale di Coppa Italia con l'Atalanta segna. Per me è un giocatore non da 12 milioni, non da 8 e neanche da 6 in questo contesto. E non lo sto dicendo io, lo sta dicendo il mercato, perché altrimenti un giocatore a zero che chiede 8 milioni avrebbe la fila, e invece non c'è. Quindi è un giocatore di fascia, per me, medio-alta, che non è ancora esploso e che io penso non esploderà mai, ma siamo sempre pronti a smentire, a smentite quando le vediamo. Però mediocre no, mediocre sono altri, oggettivamente. Vlahovic, io sono convinto che se la Juve trova in qualche maniera la formula per proseguire il suo rapporto, io sono convinto che Vlahovic 15 gol in stagione tra tutte le competizioni, quindi stiamo parlando di una cifra normale per un attaccante, li fa. I mediocri sono altri. Tiziano: errore gravissimo rinnovare Spalletti prima del termine del campionato, poiché non regge le pressioni e litiga con tutti, Totti, Icardi, come lì. Vedrete che non arriverà Natale. Tiziano, quanti di voi hanno scritto quando, magari tu sì, io non lo so, quanti di voi erano infelici quando Spalletti ha rinnovato, la Juve era quarta, eccetera, eccetera? Io non ero tra quelli, perché io penso che certe situazioni vanno meritate. Capivo che cosa ha fatto la società, ma di fatto, tra l'altro, quella firma ha affossato persino come lì, perché non è servita, non è bastata a costruire un rapporto vero tra lui e Spalletti. Quindi questa è la dimostrazione di una Juve che ha puntato tutto sul tecnico e che continua a puntare tutto sul tecnico, visto che i dirigenti hanno sbagliato molto, ma questo tecnico, secondo me, le pressioni non le regge. L'ha dimostrato l'anno scorso e lo sta già dimostrando in parte quest'anno, ma è un tecnico capace, un tecnico che sa mettere in campo la squadra, è un tecnico che ha ottenuto dei risultati nel passato e che quest'anno e che l'anno scorso ci ha fatto vedere di avere delle qualità. Questo devi tirare fuori. Però io sono sempre dell'idea che i contratti di un certo tipo vanno meritati. C'è però una, come dire, una controparte da ragionare, sulla quale ragionare. Se noi non avessimo rinnovato Spalletti, di fronte al fallimento di Spalletti, cioè al sesto posto, e quindi al fallimento intero della stagione, noi oggi avremmo avuto l'azzeramento uguale a quello del Milan. Con la differenza che però Amorim firma il Milan e gli dicono: guarda, chi vuoi? Gonzalo Ramos, te lo prendiamo. Oggi, quale sarebbe l'allenatore che avrebbe firmato la Juve sapendo che ci sarebbe stato un mercato praticamente a zero? E quindi, bene Spalletti, puntiamo su di lui e non valutiamolo per questi 15 giorni. Io spero davvero che la Juve, ma su questo verrà valutata la dirigenza, perché a noi può benissimo capitare. In questo momento non abbiamo scalato le gerarchie. In questo momento ai nastri di partenza siamo sesti, se va bene, non direi niente di più. Però devi avere la capacità di tenere il timone dritto. E quindi Spalletti l'hai preso? te lo porti fino a giugno e provi a vedere che cosa farà, perché non è che non ci saranno difficoltà, anzi, a meno che ci siano dei crolli inenarrabili, cosa che nessuno si augura, e io per crolli inenarrabili intendo eliminati addirittura nella prima fase dell'Europa League, che sarebbe qualcosa veramente di assurdo. Vocale!
8: Paolo, sono Paolo da Ferrara, ma non è, come dici tu, questione di lentezza, eccetera, è che stiamo pagando i disastri di quei due personaggi, quei due individui inqualificabili che abbiamo avuto l'anno scorso e l'anno prima. E meno male che non voglio neanche pronunciare il nome di quello che c'era quindi con lì, che era Juventino. Pensa, se non fosse stato Juventino, cosa avrebbe mai combinato? Vabbè, sembrava pagato da Laurentiis per farci del male, comunque a parte questo. Il mercato è molto difficile, se non c'è un euro qui il problema nostro è che rimarremo con quelli che abbiamo e dovrà essere bravo il mister a rivitalizzarli e a farli diventare giocatori di calcio. Sarà un'impresa durissima, arriverà sicuramente qualcuno, ma punta centrocampista, che è molto importante visto che non abbiamo niente di qualità in mezzo, e attaccante, portiere sono un bel problema, ma un grosso grande problema. Speriamo bene. Secondo me, spero tanto di svegliare, faremo molta fatica a qualificarci nelle prime sei. Ti saluto e forse io.
7: Ciao Paolo, permettimi, tu sei un tifoso appassionato, ci racconti spesso anche che vai a vedere le partite, quindi io ammiro molto i tifosi vivi, cioè quelli che sono reali, quelli che vanno a fanno sacrifici. Per me Giuntoli e Comollino sono i personaggi inqualificabili. Io non ho questo giudizio e spero che prima o poi nel calcio si capisca che tutti lavorano per fare il bene della propria società, giocatori, allenatori, dirigenti, e si può sbagliare. Cioè, non è che, allora, per me uno inqualificabile è uno che fa operazioni, e credo che nel calcio ce ne siano, e si porta a casa dei soldi. Quello per me è un personaggio inqualificabile. Giuntoli, perché Giuntoli va ricordato. Guardate, stiamo parlando di una persona che a me non è simpatica per niente. Quindi lo difendo proprio perché voglio difendere la categoria e il suo lavoro. Dal punto di vista della comunicazione, io ritengo Giuntoli un disastro. Io ho trovato allucinante come abbia fatto fuori Thiago Motta. Aveva le ragioni per farlo fuori, ci ha messo sei giorni e ha dimostrato di non essere in grado di stare in quel ruolo alla Juventus. Ma non è inqualificabile, perché Giuntoli ha fatto una campagna acquisti che è stata promossa da tutti con delle ragioni. Non è che adesso, a parte tutto, se uno mi va a spendere 200 milioni per Ekator, posso dire, ma scusami un attimo, ma sei veramente un po' fuori dalla logica, spiegami qual è. E allora posso anche arrivare a pensare, questo è un dirigente inqualificabile. Ma Giuntoli ha fatto una campagna acquisti che tutti hanno promosso il suo arrivo, perché è uno dei migliori dirigenti su piazza, aveva fatto benissimo a Napoli, aveva fatto benissimo in provincia, e quindi, perdonatemi, non è uno del Napoli che hanno mandato per distruggerci. Ha proposto un progetto, e questo progetto non si è verificato, perché poi io sono curioso di vedere, perché ogni volta, vedete, noi abbiamo il fesso di turno, c'è il dirigente che sbaglia, e poi si vede che non si corregge la situazione, perché io già adesso inizio a sentire le critiche a Carnevale, a Massara, prima erano arrivati, avevamo fatto la squadra dirigenziale, ma il calcio si fa e si sbaglia, e questo non rende inqualificabili, ti può rendere più capace o meno capace, ma ripeto, la campagna acquisti e che Giuntoli non sia un inqualificabile anche nel monitoraggio dei giocatori, lo dimostra che altri giocatori che ha preso hanno funzionato, e magari sono quelli che ha speso di meno. Quindi dobbiamo accettare questo livello, perché altrimenti siamo sempre lì che uno è cretino, l'altro è fesso, l'altro è inqualificabile, eccetera, eccetera, No, nel calcio ci sono delle... noi abbiamo avuto Gian Piero Boniperti, credo che quando se ne parla bisogna togliersi il cappello, alzarsi in piedi e ringraziare che l'abbiamo avuto. Gian Piero Boniperti è passato 8-9 anni che sul mercato ne chiappava poche, perché era cambiato il vento, perché erano cambiate le dinamiche del calcio italiano, e perché, come succede sempre, un errore trascina un altro errore. Però se cioè, io non credo che si possa definirli tali, perché sono giudizi morali pesanti, lo dico Paolo ripeto, con tutta la stima che posso avere nei confronti dei tifosi, però io penso che abbiano sbagliato, hanno costruito delle squadre sbagliate, ma ripeto, io voglio, allora chiedo coerenza e vi chiedo, quando poi finisce il mercato di quest'anno, di dare il voto e poi però non di saltare sul carro, o meglio, sì, per carità, però mi sembra di rivivere. Io ricordo, lo dico sempre, l'estate dell'arrivo di Diego Ribas Acuña, che arrivò a furor di popolo dopo anni, poi Blanc era un cretino perché aveva comprato. Lo volevano tutti, gli organi di stampa, ci fu una campagna, i tifosi, mi ricordo un sondaggio fatto a Pinzolo con i tifosi, il 90% dei tifosi era d'accordo, e poi no, abbiamo avuto dei dirigenti cretini. Cioè il calcio non è questa cosa qui, ma perché guardate, il calcio è quella roba che racconta molto bene in un'intervista a Fabio Paratici. Quando io faccio una campagna acquisti, la campagna acquisti veramente ben fatta è: ho fatto un colpo grande, uno mi è andato bene, uno così così, uno molto male. Purtroppo ci sono dei momenti nei quali ne fai quattro sbagliati, ma i quattro sbagliati sono sbagliati perché? Qualcuno può dire perché è sbagliato il progetto, perché Giuntoli cosa ha tentato di fare? Ha tentato di costruire la Juve da scudetto, quando io all'epoca dicevo, a maggior ragione, dopo la questione delle plusvalenze, la Juve doveva azzerare il deficit, cercare di costruire una squadra giovane, e avrei voluto vedere però i tifosi poi accettare magari di arrivare sesti al primo anno. Adesso ci siamo arrivati lo stesso, e questa è una dimostrazione. Però non diamo questi titoli, francamente, che io trovo insultanti a maggior. Io poi, tra l'altro, tra virgolette, ripeto, sto parlando di persone che ho anche criticato fortemente, ma per altri motivi, non perché hanno sbagliato la campagna acquisti, perché la campagna acquisti si fa e si sbaglia, vedrete che quest'anno ne sbaglieremo. Non è che i buoni. E capita a tutti i dirigenti, a tutti i grandissimi dirigenti, è capitato esattamente questo. Vocale.
9: Ciao Paolo, Simone Davao da Canavese. Guarda, io quello che non giustifico in Spalletti della scorsa stagione è stato puntarsi troppo sulla rosa titolare, quelli erano e basta. Vedi tipo Di Gregorio, compagnia bella, quando in realtà erano palesi problemi magari fisici o psicologici. Quindi in quel momento continuava a puntare su di loro come titolari, anche se cioè il mondo intero lo vedeva. E quello, secondo me, è l'errore più grande che ha fatto, perché anche in quel momento lì, magari lasciare un Di Gregorio, un Cambiaso in panchina, forse ci avrebbe fatto guadagnare qualche punto in più. Poi chi lo sa.
7: Io sono d'accordo e credo che Spalletti, anche lui, abbia puntato le sue fiche sulla casella sbagliata. Cioè Spalletti, diciamoci la verità, se fosse arrivato tra le prime quattro, e ricordiamo che senza il crollo finale Spalletti stava puntando al secondo, se fosse arrivato secondo, io penso che la Juve, non dico che avremmo festeggiato, ma avremmo detto: abbiamo preso un allenatore top. Perché aveva preso una situazione difficile, vero, siamo usciti fuori dall'orbita scudetto in fretta, però se hai dimostrato di saper migliorare la squadra, lo dico sempre, perdonate l'immagine, è come lo studente che sbaglia il primo quadrimestre ma poi si recupera, e non è che stai a parlare più del primo quadrimestre, stai a vedere che cosa ha fatto. Lui ha fatto all-in su un gruppo che ha avuto proporzioni ridotte, e quindi alla fine abbiamo pagato un prezzo. Io capisco che ogni tanto far giocare qualche riserva sia un rischio, però qualche volta è stato anche proprio mortificato. Cioè io ricordo ad esempio Zegrova fare molto bene a Pisa, essere migliore in campo e poi non vedere più il campo. Appunto, su Di Gregorio, che ad un certo punto ha perso il posto, bisognava forse fare una scelta prima, piuttosto che esporlo a brutte figure. Qualche partita in più Gatti la poteva fare. Qualche tentativo in più su Openda si poteva fare, secondo me. Con Mainers ha vissuto un po' una situazione schizofrenica. Cambiaso, vero che mancava Cabal, ma Cambiaso è un intoccabile per Spalletti e il rendimento non lo giustificava. Insomma, un po' di situazioni di questo genere ci sono state, e siccome siamo arrivati sesti, Spalletti ha avuto torto. Aggiungo, se ne parla sempre molto poco nelle società di calcio di un certo livello, perché si guarda sempre al risultato. Perché grazie al risultato tu valorizzi i giocatori. Però quando le cose non vanno bene, devi vedere quanto svaluti il parco giocatori. E questo è un elemento che un allenatore, secondo me, deve tenere conto. Non è facile, perché se un giocatore non ti dà garanzie, si svaluta di per sé, ma tu devi cercare di recuperarlo, a maggior ragione. E credo che una delle fratture tra Comolli e Spalletti sia stata, al di là magari dei motivi personali, che però io non giustificherei, perché per me in una società di calcio si deve andare d'accordo, poi cioè, nel senso che i caratteri ognuno c'ha il suo, ma poi ci si mette attorno a un tavolo e si lavora tutti insieme e non si devono accettare personalismi. Certamente io credo che Comolli non fosse contento del fatto che i suoi acquisti non giocassero e che in qualche maniera, quindi, adesso ci rendiamo conto che sono totalmente svalutati. Poi Spalletti qualche ragione ce l'aveva, profonda, perché se metteva in campo David, faceva due partite giuste, tre no, su David ad esempio ha provato chiaramente a fare un'operazione di recupero e alla fine scegli quelli che ti danno più garanzie. Vendemmo Zidane e Inzaghi per prendere Buffon, Thuram, Nedved e Salas, ma se vendessimo a 150 milioni Yıldız ci compri 3-4 giocatori, chiaramente cercando di vendere anche gli scarti che abbiamo. E questa sarebbe una domanda, un esercizio da provare a fare, perché se fosse così potrebbe avere un senso, però Buffon, Thuram, Nedved e Salas erano 4 giocatori affermati nel calcio italiano. Oggi 4 giocatori così non li compri a 150 milioni, perché carne secchi, faccio l'esempio, carne secchi, Thuram può corrispondere faccio una finta, Palestra, anche se il ruolo non era lo stesso, Nedved, un giocatore straniero, da Cugna, dai, del Como, proprio un'astrazione, e Salas, mi vado a prendere Malen, non ci sono 150 milioni, fatto salvo che il match Yıldız adesso a 150 milioni non li compri, quindi è un mercato molto più difficile. Dopodiché io sono convinto che se la Juve arrivasse un'offerta irrinunciabile per qualcuno dei big della prima squadra, essendo big fino a un certo punto, la Juve secondo me ci pensa, perché potrebbe anche essere una strada da praticare, ma in questo momento non mi sembra che ci siamo su questo. Vocale!
10: Ciao Paolo, Giuseppe da Catania. Io sono perfettamente d'accordo con te, come sempre, perché vedo nelle nuove generazioni di fratelli juventini, mi dispiace, un accanimento, un'impazienza, come se le cose fossero tutte dovute, e invece non si godono il bello del calcio, scusa la morale. Io ho 59 anni, che ho visto di tutto e di più nella mia amata e gloriosa Juventus, ma io poi resetto tutto e aspetto l'inizio della partita di campionato con l'animo di un bambino, anche se ho 59 anni. E poi ti chiedevo una cosa: che fine ha fatto Barros? E noi sappiamo di chi parliamo. Grazie.
7: Allora, questa risposta non te la so dare, nel senso che credo che sia fuori dal calcio, ma non ho idea. Stiamo parlando di Rui Barros, cioè giocatore portoghese che comprò la Juve negli anni 88-89, 89-90, insomma, giocatore che con Zoff ci diede delle grandi soddisfazioni. Io, guarda, te la dico, io non sono convinto che sia una questione generazionale, cioè chiaramente i giovani sono molto più abituati attraverso i social a esprimere critiche anche feroci, a volte anche molto ironiche e simpatiche, per la loro sintesi e per la loro arguzia. Io sono convinto che ci sia una incapacità. Ieri abbiamo fatto il ragionamento, no? A 9 anni di godimento stanno corrispondendo 6 anni di patimento. Io trovo che il saldo per me è positivo, per altri è negativo, perché non si sono goduti le vittorie e invece patiscono troppo le sconfitte. Cioè, io credo che esattamente come te, non dico che inizia la stagione e mi faccio illusioni, perché in questo assolutamente no. Io quest'anno ho delle aspettative bassissime, e come tali credo che sarò molto felice se la Juve riesce a fare qualcosa in più. Però non voglio neanche vivere con questa idea che se il tifoso della Juve o vince oppure è incattivito per forza. perché io ho vissuto Juventus che non vincevano, che non davano l'idea di vincere esattamente come oggi, e l'ho seguita, mi hanno dato delle soddisfazioni, abbiamo visto delle belle partite, mi sono affezionato a certi giocatori, eccetera, eccetera. Oggi cioè, c'è un tono. E il discorso che facevo prima, con tutta la simpatia del caso, a Paolo, che non è un giovane, è un signore della mia età, probabilmente, che ce l'ha con i nostri dirigenti come se fossero dei nemici. Per me sono persone che hanno sbagliato. Come potrei, guardate, io dico sempre, i giornalisti criticano, i tifosi anche, se poi andassero al posto dei dirigenti. Per carità, bellissima posizione, guadagni tanti soldi, magari prendi delle cantonate mostruose. Io posso dirvi che ho 25 anni che gioco al fantacalcio, non ho mai vinto un campionato. Quindi al fantacalcio io prendo, ho la libertà di spendere, non ho vincoli di bilancio, non ho contratti, non ho, eppure sbaglio. Quindi insomma, e credo però di masticarne di calcio. E certo, il fantacalcio non è calcio, però per dire che insomma ci vuole anche la consapevolezza, appunto, che il calcio è un gioco dove puoi riuscire a fare delle cose e poi prendere, fare degli errori. Cioè, per intenderci, tutti a criticare Tuchel che sbaglia con l'Inghilterra per la partita d'Inghilterra con l'Argentina perché mette troppi difensori e l'Argentina vince. Perfetto, siamo tutti d'accordo, nessun dubbio. Ha fatto la stessa operazione con la Norvegia e gli è andata bene. Allora, questo per dire, il calcio è questa roba qui, non è che Tuchel è un cretino, Tuchel ha provato una strategia, una volta gli è andata bene, una volta gli è andata male, e quindi, però ognuno ha le sue ragioni, quindi Giunto aveva le sue ragioni, Comolli aveva le sue ragioni a puntare sugli algoritmi, ha sbagliato, ma oggi giustamente che si parla della cessione di Openda, ci si ricorda, leggo le tabelle e si dice che Openda tra gli attaccanti nati dopo il 2000 per numero di gol era tra i primi sei. Non abbiamo preso lo sconosciuto e l'abbiamo pagato uno sproposito, abbiamo preso un giocatore che aveva delle potenzialità. Poi possiamo dire, ma perché vai a prendere un giocatore che sembra palesemente esprimersi al meglio in velocità quando sai benissimo che la Juve quel tipo di gioco non lo fa? Questo è un errore forte, però che fosse fuori dal mondo o che su questo un dirigente ci abbia lucrato non possiamo dirlo. Quindi francamente il calcio è fatto anche e soprattutto di errori, e non necessariamente quelli che perdono sono persone incompetenti o soprattutto che non meritano la stima. Ecco, tra l'altro credo che non ci sia allenatore che non abbia vinto e perso, giocatore che non abbia vinto e perso, e anche i dirigenti capita di vincere e di perdere, di azzeccare a volte qualcosa e a volte no, ma non per attutire le critiche, anzi, ma per capire le ragioni del perché si fanno le cose, altrimenti si boccia una persona senza capire il perché certe cose vengono fatte. Ci fermiamo, pausa.
11: Cose di calcio.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
11: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera.
11: È l'unica che conta.
0: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: Gli Houthi yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Rosso. Sarebbero almeno 9 le navi che hanno fatto dietrofront al Bab al-Mandab a Hormuz, dicono i Pasdaran. Una petroliera ha preso fuoco dopo un'esplosione, altre due hanno fatto dietrofront. Il prezzo del petrolio Brent è aumentato di oltre il 2% prima dell'apertura delle borse europee, superando i $96.
0: C'è un fermo per l'omicidio di Simone Concas, il 19enne ucciso ieri pomeriggio a coltellate per la strada a Barisardo, al culmine di una lite scaturita dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza, una 22enne residente in un paese vicino, conosciuta dalla vittima. Nella notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo un minorenne, fratello della ragazza investita, e indiziato di omicidio.
12: Un uomo di 34 anni residente ad Olbia, dopo una violenta lite con la moglie, avrebbe fatto scendere la donna dall'auto, lasciandola lungo lungo la strada per poi ripartire con il figlio di 10 anni a bordo. Poco dopo le 4 di notte il 34enne ha imboccato contromano la strada statale 131 di CN nel territorio di Budoni, dirigendosi nella direzione opposta rispetto ad Olbia. La corsa è finita tragicamente contro una barriera di cemento. L'impatto è stato violentissimo per il conducente, non c'è stato nulla da fare. Il bambino, seduto nel seggiolino, è rimasto fisicamente illeso.
0: In Francia quasi 12.000 persone sono state evacuate tra ieri e oggi a causa del violento incendio che sta devastando l'area del bacino dell'Arcachon, dove il fuoco ha ormai inghiottito circa 2.000 ettari. Nelle prime ore di questa mattina la prefettura ha annunciato l'evacuazione di circa altre 7.000 persone.
12: Saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma. È stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine, alla luce dei recenti casi di cronaca che hanno visto una vera e propria mattanza di bambini rimasti intrappolati sott'acqua. Secondo la nuova norma, i sistemi di ricircolo e delle prese di aspirazione, dai bocchettoni alle griglie di fondo, dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa.
0: Il calcio, mentre si attende da Pep Guardiola una risposta alla proposta di diventare il nuovo CT della nazionale, i nuovi vertici della FIGC, ovvero il presidente Malagò, il DT Maldini e l'advisor Leonardo, incontrano oggi i presidenti di Serie A nell'assemblea di Lega Calcio a Milano. L'iniziale apertura di Guardiola ora si scontra con la richiesta di un ingaggio monster. Pep vorrebbe circa 20 milioni di euro a stagione, secondo quanto anticipato dalla Gazzetta dello Sport.
12: Per ora è tutto, a più tardi.
11: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
11: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
11: che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera,
11: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
7: Allora, intanto per l'attualità, diciamo che c'è la questione chiaramente del commissario tecnico dell'Italia. È arrivato Cairo a Milano per l'assemblea di Lega, presenti Malagò, Maldini, Leonardo. Abbiamo visto anche l'arrivo di Giorgio Chiellini. Chissà se oggi emergerà qualcosa di più dopo il contatto tra Maldini, Leonardo e Guardiola, che però ha una richiesta economica molto molto forte, e gli altri nomi che sono stati fatti che ancora però non si sono concluse. Vedete che anche per una questione che di pura nomina ma di progetto, come appunto quella del commissario tecnico della nazionale, il tempo non è velocissimo, insomma. Leggevo adesso, tanto per fare un esempio diverso, lontano da noi, l'ultima ora di Sky, dove ha parlato l'amministratore delegato Fenucci del Bologna. Sapete benissimo che Bologna ha una trattativa in corso con Orsolini che dovrebbe diventare la bandiera del club, è una anche quella telenovela. Fenucci ha detto: non vogliamo che appunto sembri tale, per cui le due parti devono mettersi in conto, devono andarsi, come dire, a fare ognuna un passo in avanti, diciamo così, in direzione dell'altro. Se capita per addirittura i giocatori che vengono considerati bandiera, figuratevi per tutte le altre situazioni. Il Milan, scrive Papis da Pistoia, non ha problemi di bilancio né problemi con l'UEFA, ma infatti il Milan li ha avuti. E quando li ha avuti, ha avuto mercati molto ridotti, molto bloccati. Qualcuno mi ha scritto, ma perché non capita anche agli altri? Ma la Roma ha dei problemi di bilancio, tanto è vero che la Roma, vedrete che qualche cessione eccellente la andrà a fare, e la Roma, di fronte ad esempio all'ipotesi di andare a prendere Somerville, che è un giocatore che abbiamo visto al Mondiale, che ha dato un'impressione estremamente positiva, è arrivata un'offerta araba, il giocatore ha tentennato, e l'offerta dell'Al Hilal di Simone Inzaghi ha avuto la meglio. Cioè, quindi ognuno ha i suoi conti e bisogna chiaramente riuscire a metterli a posto. Antonio scrive: Paolo, miei conti come li metto a posto? Abbiamo preso i migliori su piazza tra amministratore delegato e direttore tecnico, il risultato sono gli stessi ad oggi. Ma ad oggi, cioè, non, ragazzi, non, oggi è il 22 luglio, ad oggi. Bisogna, cioè, io mi chiedo, ma veramente, lo dico ad Antonio, ma lo chiedo anche ad altri, ma qualcuno pensava che arrivassero Massara e Carnevali e il 22 luglio la Juve era rifatta? Cioè, possiamo ragionevolmente, io l'ho detto qui, quindi non è che mi rimangio le parole, io speravo e pensavo a un mercato work in progress, un acquisto, una cessione di settimana in settimana. Siamo già alla terza, quarta settimana e siamo molto indietro da questo, ma io sono convinto che la lentezza a questo punto sarà la dimensione di questo mercato, salvo poi un'accelerata finale, come capita ormai da diversi anni. Quindi, ma tu in questo momento puoi prendere chiunque. Cioè, ripeto, se noi stiamo a discutere la bravura o la competenza o il curriculum di Carnevale e Massara dopo 20 giorni, non abbiamo capito qual è la situazione. La situazione è molto problematica e tanti altri ascoltatori, infatti, ci hanno scritto ci hanno detto, l'avete sentito i vocali, che capiscono questa situazione perché è meglio non quest'anno è troppo importante non sbagliare. Quindi ognuno di noi faccia i conti con la propria fretta, ma non è quello che deve fare la società. La società deve cercare di costruire la squadra e la rosa nel miglior modo possibile, e quindi questa è la situazione che si sta vivendo, come anche in altri ambiti, cioè, non siamo l'unico club. Io faccio sempre l'esempio dell'Inter. L'Inter che ha in questo momento un buco nell'organico, cioè il terzino destro, non sta riuscendo a risponderci. Perché? Perché rispetto ai progetti che aveva, vedi Palestra, vedi Calahiri, vedi altri, non è riuscito a portare a termine, pur avendo in questo momento una situazione migliore della nostra. Noi siamo in una situazione problematica, molto difficile, ma qualsiasi giudizio sui dirigenti, anche qui non li conosco, non ho un parere personale, eccetera, va valutato nel tempo. Aspettiamo la fine del mercato, vediamo cosa faranno, e ripeto, quello che conta molto è la temporalità. Io, fino a quando non vedo qualcuno che va via, non penso che noi andiamo troppo avanti. Buongiorno, a me fate morire dal ridere, sono felice perché la Juve è in buone mani e vi fa parlare del niente dalla mattina alla sera. Le strategie, siamo in ritardo, quadro complesso, le cose non le sa nessuno, Vlahovic, Colomani, Pellegrino, che sì, le eccezioni, non sapete niente e questo mi dà fiducia. A parte che sarebbe bello che ti firmassi, ma no, lo vedo, non hai firmato, ma lo vedo da WhatsApp. Mattia, Mattia, sei tutto tu, che ti devo dire? Noi non sappiamo niente. Voi mi dovete dire, io vi ho mai dato una notizia che poi non c'è stata? No, perché io non sono un giornalista da notizie, sono semmai un commentatore. Quindi da me, francamente, non sapere niente è proprio d'ufficio. Io non so niente, io commento quello che vedo, quello che leggo, non ho indiscrezioni e faccio delle valutazioni sulla base di quello che appunto mi sembra di percepire. Però Mattia, se tu invece hai le notizie e quindi hai modo di darcele, perché io sono assolutamente aperto. Semmai non mi piacciono certi toni, ma chi se ne frega, vanno avanti lo stesso, non è di questo che mi preoccupo particolarmente. Andiamo a sentire un vocale.
13: Buongiorno dottor Rossi, caotico, e io vorrei ritornare al discorso, prolungare di nuovo il discorso che ha fatto su Giuntoli. Il discorso è che bisogna guardare le cose a 360 gradi, non solo sugli acquisti, a parte il Kuhlman, 60 milioni, arrivato l'ultimo giorno di mercato, supervalutazione, non lo cercava nessuno, l'abbiamo preso noi. Depurazione di Szczęsny e di Danilo, il comportamento contro Allegri, gli acquisti a gennaio di Alcatraz e Jalot, mi sembra. E questi hanno un comportamento a 360 gradi e quindi di conseguenza la critica va fatta pesante. Nei fatti ne ha pagate le conseguenze. Però questo è il mio punto di vista. A risentirla e grazie.
7: Non ho nulla da obiettare a quello che hai detto. Io l'ho detto, scusate, Giuntoli l'ho criticato moltissimo e sono stato molto felice che l'abbiano mandato via, perché penso che il suo anno è stato negativo per tutte le cose che hai detto. E quando vi dico che per me, che pure non ero assolutamente incline a Thiago Motta, né quando l'abbiamo preso, ma lì ero in netta minoranza, poi però mi sono messo a difenderlo, perché per me un allenatore tu lo puoi mandare via quando vuoi, ma lo devi dire, invece... Giuntoli, non l'abbiamo visto ai microfoni dopo Juve-Empoli ed è andato a riparare i danni fatti da Thiago Motta, segno che già gli accordi, come dire, i due avevano due idee diverse, Juve-Empoli di Coppa Italia, quando Thiago Motta debordò nella comunicazione con delle sue ragioni, ma la società fu assente. Poi quando perde due partite di fila, la società dice no, ma andiamo avanti, andiamo d'accordo, e sei giorni dopo chissà perché lo fa fuori. Quindi per me Giuntoli ha sbagliato a dare tutto quel potere a Thiago Motta. Si è capito che non solo i giocatori li ha epurati, ma li ha epurati in questa maniera qui, in maniera secondo me assolutamente sbagliata. Quindi il giudizio su Giuntoli per me è negativissimo. Io ne facevo un giudizio sulla persona, cioè io non credo che si possa definire inqualificabile uno come Giuntoli. Credo che si possa dire che sia stato un dirigente che ha sbagliato tantissimo. E non gli do tutta la colpa, pur capendo lo sfogo di Allegri, sulla vicenda Allegri, nel senso che certamente Giuntoli doveva sostenere l'allenatore, a maggior ragione perché lo sosteneva pubblicamente, dandogli anche del fuori classe, però Allegri poi ha debordato. Quindi le colpe non stanno mai, come le coppie che si separano, non stanno mai tutto da una sola parte. Però gli errori di Giuntoli sono clamorosi e abbiamo fatto bene a mandarlo via, perché da noi il livello del lavoro di Giuntoli è stato gravemente insufficiente. Su questo non ci piove, ne sono totalmente consapevole. Io ne facevo una questione di rispetto al mercato, di errori che si fanno e che si continueranno a fare. Cioè in questo momento... magari il dirigente del Milan passa per il genio di turno perché ha fatto operazioni che piacciono al pubblico, poi magari si cambia parere tra un po' e si vedrà la resa del campo, insomma. Quindi tutto lì, però il giudizio che io do del periodo di Giuntoli è un giudizio clamorosamente negativo, fatto salvo però, ed è questo che va ricordato, che quando l'abbiamo preso avevamo preso il fuoriclasse. Cioè tutti a dire avete preso il fuoriclasse, tutti, non c'era uno che obiettasse qualcosa, e quindi questo va assolutamente ricordato. Allora, volevo andare a prendere ancora un messaggio che mi sembrava giusto. Buongiorno Paolo, ma il signor Carnevali che aiutava gli amici che avevano bisogno di plusvalenze per far quadrare i bilanci, li ha persi tutti ora che ha la Juve? Non ha più amici sui quali fare affidamento? Roberto da Chiavari. Allora, andiamo a parlare con Gabriele La Monica. Ciao Gabriele!
14: Ciao, buongiorno!
7: Ciao, allora oggi si parla molto chiaramente qui in radio di mercato, di questo mercato molto lento, e chi meglio di te ci può chiarire anche alcuni aspetti. Allora io intanto parto proprio da questo, Gabriele, rispetto al film che ti eri fatto in testa, io ne avevo scelto uno minimo e realista. Cioè, mi ero detto, secondo me, proprio per le difficoltà che ci sono, vedremo un mercato non pirotecnico, ma molto razionale, un work in progress. Io mi aspettavo un'uscita, ma anche di quelle minime alla settimana, e un'entrata anche di quelle minime alla settimana. Di ingressi ne abbiamo avuti due, di uscite abbiamo avuto i due ragazzi che sono andati al Genoa e al Parma per nella questione Ekator, ma poco altro, niente altro. E oggi ci troviamo una rosa ipertrofica. Tu che finti eri fatto da questo punto di vista, e che cosa pensi che soprattutto adesso succederà? Cioè, dobbiamo aspettare ogni volta un'uscita per avere un movimento di mercato, oppure no?
14: Allora, io mi aspettavo innanzitutto un film molto simile a quello che stiamo vedendo, per un motivo molto semplice, anzi per due motivi. Il primo, un motivo oggettivo: dopo i mondiali il mercato è sempre più lento a partire di quanto non capiti senza che i mondiali ci siano, perché chiaramente acquirenti e soprattutto i venditori aspettano che la loro merce si rivaluti con le partite del mondiale, come in qualche modo è successo anche alla stessa Juventus con Nico Gonzalez. E poi c'è un problema soggettivo, cioè la benedizione di avere Carnevali, perché per me cadere la Monica è una benedizione, e anche Massara, è che noi dobbiamo smontare anni di mercati fatti male, con una rosa che ha ancora Arthur, che ha ancora Milik, che ha anche tutti i giocatori che sono stati acquistati che non hanno funzionato. Allora, è evidente che il tema è che adesso rispetto a prima abbiamo 19-18 milioni in più grazie a Muharemovic, ma è anche evidente che dobbiamo iniziare a fare un mercato in uscita di una certa consistenza. Quindi mi aspetto che sia un mercato che proceda a strappi, con uno one in one out sicuramente, e poi si concluda con una serie di operazioni, definiamole di fantasia, dove la debolezza più debolezze si incontrino per cercare di sanare ciascuno i problemi degli altri, perché non è che l'Inter, la Roma e le altre squadre stiano meglio della Juventus, ognuno con la sua situazione societaria, ma sicuramente è un mercato che fatica a decollare perché non ci sono soldi, fondamentalmente, è molto semplice, non ci sono soldi sufficienti per poter gestire le ambizioni di tutti. Quindi dobbiamo da un lato cercare di portare a casa dei parametri zero interessanti, quindi quanto più possibile, e soprattutto cercare di cedere quanti più giocatori possibili nel più breve tempo possibile. Leggevo che settimana prossima potrebbe essere la volta di un prestito di Openda, questo libera non soltanto un posto in rosa, libera una parte di soldi per lo stipendio e via così discorrendo. È un mercato rispetto al quale ci vuole molta pazienza, e è sicuramente un mercato dove tu non potrai fare un mercato di potenza, non io voglio quello e compro quello, perché comunque abbiamo dei concorrenti in acquisto tra gli inglesi, le turche e anche altre società che hanno molti più soldi, che rendono impossibile poter fare i mercati come siamo stati abituati negli anni d'oro del nostro calciomercato. Quindi è un mercato dove importa tanto le conoscenze dei dirigenti, è importante l'esperienza dei dirigenti, e poi ragazzi dobbiamo sperare che appunto di poter risolvere problemi di altri, ad esempio l'infortunio di Buongiorno, di cui chiaramente non è che non gioisco, però potrebbe magari indurre il Napoli ad andare in acquisto su un difensore, quindi comprare Gatti, e questo potrebbe innescare una serie di altre mosse. Sicuramente è un mercato dove i tifosi devono avere pazienza, e dove i nostri colleghi che fanno calciomercato non li invidio, perché è molto difficile inventarsi ogni giorno delle storie, delle pagine per poter coprire la notizia.
7: Gabriele, ti chiedo questo, ma tu giustamente hai parlato di quella che potrebbe essere la prima cessione in prestito, cioè Openda, ma si possono fare delle minusvalenze? Cioè, voglio dire, te la metto così, ma proprio da domanda che spesso mi fanno. Openda lo paghiamo 40 milioni. Ad un certo punto inizierà questo giro di prestiti con diritto di riscatto, ti pongo questo tema. E Openda fallisce come hanno fallito Arthur e Douglas Lewis, e il prossimo anno siamo al punto di prima. Ma non sarebbe meglio, per certi versi, tra virgolette, accontentarsi di poco, però liberarsi una volta per sempre di un giocatore? O è una sorta di vincolo e mi devi spiegare il perché, e quindi non si possono fare minusvalenze e te lo devi tenere anche con queste formule che poi sono molto rischiose, stiamo capendo.
14: Allora, la minusvalenza si può fare, non è che non si possa fare. Il tema è che devi decidere dove farla. Cioè, OpenDA è stato acquistato l'anno scorso, quindi ha fallito un anno. Ma non è detto che debba fallire anche il prossimo, per cui ha molto più senso cederlo in prestito a un'altra realtà, perché magari per un problema di ambientamento non ha fatto quello che poteva fare. Cioè, in fondo quello che è successo a Nico Gonzalez a Madrid, no? Dove comunque ha fatto un buon campionato e l'allenatore lo vuole confermare. Chiaramente poi evidentemente l'acquirente gioca la parte della sua partita di forza e cerca di ottenere uno sconto sul prezzo, ma questo siamo in logiche puramente commerciali. In realtà gli aspetti dove noi dovremmo sicuramente poter pensare di magari incassare una minusvalenza sono su quei giocatori cui abbiamo allungato il contratto, come Arthur e Milik, sperando che si potessero rivalutare. Ora, non c'è ammortamento perché sono stati interamente ammortati. Sicuramente per poterli convincere a sciogliere il contratto devi magari dare un chip che a quel punto va nelle passività, perché a quel punto è dei soldi, tu hai un giocatore in meno e dei soldi in meno. La minusvalenza non è di per sé, un dramma, però la Juventus è in una situazione complicata. Perché? Perché le risorse che abbiamo sono limitate la minusvalenza evidentemente va a impattare dove va a rendere meno ricche le plusvalenze, perché se tu incassassi una plusvalenza ipotizziamo 17 milioni cedendo Pendà, di fatto cosa avresti? Neutralizzato l'effetto positivo dell'incasso di Moremovic. Ora, una società che è molto sana può farlo senza pensarci troppo. Una società che ha delle risorse limitate, anche in conseguenza di alcune limitazioni imposte dal settlement con la UEFA, deve pensarci 3-4 volte prima di accettare una minusvalenza. Per cui alla fine sicuramente qualcosa ci sarà, perché effettivamente questa rosa pletorica deve essere sfoltita. Evidentemente uno spera sempre che magari un prestito ulteriore di un Arthur in Brasile, piuttosto che di altri giocatori, possa essere realizzato. Poi è evidente che se tu fai come si fa nelle famiglie, a un certo punto dici: senti, l'errore è stato fatto, prendiamone atto, un taglio secco, fa male una volta sola e poi voltiamo pagina. Ecco, questa cosa si può fare anche a livello societario, però è comunque devi sempre valutare tutte le opzioni possibili, proprio ti prendi tutto il tempo possibile per evitare appunto di dover che quel meno, cioè dietro quel meno ci sia la cifra più bassa possibile. Ecco, spero di essere stato chiaro.
7: Assolutamente, Gabriele. Ti chiedo anche questo: se tutto sommato non ti sembra che nel dibattito calcistico, quello che poi è alimentato soprattutto da noi giornalisti, ci dimentichiamo sempre di valutare totalmente il quadro complessivo del giocatore. Mi spiego meglio. Io sono, devo dire, forse ho perso qualche passaggio, ma a me la sola idea che Arthur sia stato rinnovato mi sembra incredibile, no? E vorrei capire quando è successo, perché, nel senso che era evidente che questo giocatore, che tra l'altro insomma era stato stravalutato nella questione Pjanic eccetera, però l'idea di portarci dietro un carrozzone simile per 6 anni mi sembra allucinante. Cosa intendo dire? Intendo dire che noi spesso ragioniamo solamente sul costo del cartellino. Bisognerebbe iniziare a ragionare anche proprio nella pubblicistica sulla durata dei contratti, il peso dei contratti, il paragone con gli altri contratti, perché poi abbiamo la situazione Vlahovic che dice: ma come, volete dare a me quanto data a David? Tanto per fare un esempio, eccetera, eccetera. Ecco, da questo punto di vista, che cosa ti senti di dire? Cioè, ci sono delle distorsioni clamorose nella Juve? Cioè, quando vai a prendere Jonathan David a zero, a parte che poi paghi le commissioni, ma ha senso dargli 6 milioni per una durata di anni non prevedendo il rischio possibile?
14: Allora, nel momento in cui Jonathan David aveva altre possibilità, e che in effetti l'anno scorso c'erano altri possibili contendenti, devi comunque essere sul mercato, per cui devi comunque proporgli degli stipendi di mercato, e quello siamo d'accordo tutti. La scelta di allungare i contratti sperando che il giocatore possa avere una ripresa di valore, quella è una scelta manageriale, sulla quale io non sono per niente d'accordo, ma altri l'hanno fatta, e l'hanno fatta anche, l'abbiamo fatta anche con Milik, che abbiamo visto come è andata. Secondo me ci sono una serie di un tema molto importante che hai toccato prima è quella della meritocrazia, cioè non è scritto da nessuna parte che se Ildiz fa un aumento di stipendio lo deve avere qualunque altro giocatore in rosa, perché non è che, cioè, è un gioco molto mediocre, cioè se ci sono i soldi ci sono per tutti, se non ci sono non ci sono per nessuno. Però, cioè, bisogna ristabilire una giusta meritocrazia, per cui se, come io auspico e spero, un giorno ti arriva un Cristiano Ronaldo in squadra, se Cristiano Ronaldo guadagna 20 milioni, ok, non è che se c'è la Monica che la riserva

0: molto alto, perché il fatto che qualcuno prenda quello stipendio è frutto del fatto che qualcuno ha delle caratteristiche che gli altri non hanno. Quindi il tema della perequazione degli stipendi è stato un tema molto grave per la Juve, perché c'è stata un'esplosione con l'arrivo appunto di questi CR7, per cui tanta gente è andata a battere cassa e tanta gente aveva preso maggiori stipendi. Ecco, questo è un qualcosa che non deve ripetersi, da un lato perché fa esplodere i costi della società, dall'altro perché poi crea una rappresentazione non veritiera, perché poi se tu aumenti uno stipendio a un giocatore che non è forte, quando poi devi venderlo, gli altri dicono, sì, ho capito, ma lui il cartellino, certo, vale 2 milioni, ma se ne piglia 8 di stipendio, chi gli dà quei soldi? Devi contribuire anche tu. E quindi è un meccanismo malato che poi alla fine si autoalimenta, e questo è sbagliato.
1: Chiudo con questa considerazione, perché mi arriva da una domanda di Severino, nostro ascoltatore. La mancata qualificazione alla Champions ha portato anche ad una riduzione degli introiti degli sponsor, perché come nei contratti sono previsti bonus e ci sono anche i malus. È andata davvero così, e mi sai anche dire l'entità del danno oppure no?
0: Ci sono, in realtà secondo me non ci saranno degli aggiustamenti nel costo, in costo d'opera, cioè la parte fissa rimane identica, sicuramente la parte variabile che di solito però mediamente non va oltre il 5-10%, quindi non sapono di grossi impatti, ci possono essere minori incassi anche da quello. Il tema grosso è che la quota parte di incassi per il solo partecipare alla Champions League. È evidente però che anche questo discorso è un discorso che poi alla fine rischia di fare diventare il ragionamento molto mediocre, ovvero sia, sicuramente chi va in Champions prende molti meno soldi che va in Europa League, e siamo perfettamente d'accordo, ma se, siccome andare in Europa League è un minus, per la Juventus a quel punto non ci deve essere più il tema di partecipare, ma di vincerlo. Per cui il tema è, questo impatto di minori incassi può essere sicuramente venito da una corsa, da un percorso molto più lungo all'interno della stessa Coppa, perché si parla di non più partite dal punto di vista di introiti, più visibilità, certo, e altre cose. Se noi puntassimo a vincere l'Europa League, cosa che, visto che comunque alla fine l'ultima squadra, io ho visto un po' le squadre in campo, l'unica squadra forte che al nostro livello è il Milan, ecco, se noi puntassimo a vincere, sicuramente l'impatto sui conti sarebbe infinitamente più basso rispetto a una Champions fatta magari contentandosi di superare il girone. Per cui il tema è, sicuramente c'è un tema, quei soldi non puoi spenderli perché non li hai ancora incassati, ok? Per cui la differenza è quella, oggi se tu fossi in Champions potresti spendere i soldi perché comunque sai già che li vai a incassare, un incasso sicuro. Quel incasso sicuro con l'Europa League è molto inferiore. Però una società che ha una società come la Juve, tra le altre cose faccio presente che siamo al 50° anniversario della vittoria della Coppa UEFA, che fu vinta nel 77, ok? Per cui l'anno prossimo ci saranno solo 50 anni. Ecco, allora, benedetto il Signore, e se noi cambiassimo anche mentalità da un punto di vista anche dei tifosi, dovremmo dire, ok, abbiamo l'Europa League, perfetto, non è la Champions, lo sappiamo tutti, andremo soprattutto all'inizio in campi improponibili, perché magari se andrai in Uzbekistan piuttosto che in qualche provincia greca, con tutto il rispetto per questi stati meravigliosi, ma che comunque non sono prestigiosi dal punto di vista calcistico. Ecco, girare il concetto, si è in Europa League, bene, la si vince l'Europa League, a quel punto diventa una coppa in più, ma ti cambia anche la testa e anche l'approccio dei tifosi stessi alla squadra e a tutto quanto il resto, perché se noi siamo sempre a pensare che dobbiamo qualificarci alla Champions, ma senza però magari pensando, tanto non la vinciamo, però partecipare è bello, ecco, lì io sono magari un po' meno d'accordo su questo.
1: Totalmente d'accordo con te, Gabriele, spero che quell'indicazione che ci hai dato prima, cioè 20 milioni a Cristiano Ronaldo e 500.000 a Gabriele Della Monica, ti siano usciti voce dal sen fuggita, insomma, che te avessero dati davvero in quegli anni, perché te li meriteresti. Ciao Gabriele!
0: Grazie caro, un abbraccio, alla prossima.
1: Saluto ciao, tutti. Ciao, ciao, e noi ci fermiamo. Piccola pausa.
2: Cose di calcio.

0: Radio Bianconera, nati per vincere.
1: Saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio, la telenovela per il nuovo CT della Nazionale pronta per un nuovo episodio. Oggi a Milano prima uscita ufficiale per il direttore tecnico della Nazionale Paolo Maldini e l'advisor Leonardo, oltre al presidente federale Giovanni Malagò, nell'assemblea con la Lega Serie A. Fino a qualche giorno fa sembrava plausibile che tre portassero insieme ai presidenti della massima serie il nome del nuovo commissario tecnico. Invece ci sarà da aspettare ancora. Questo perché i dirigenti FIGC sono ancora in attesa della risposta definitiva di Pep Guardiola dopo l'incontro a Barcellona degli scorsi giorni. Nonostante alcune indiscrezioni su una richiesta di ingaggio monstre, 20 milioni di euro a stagione, fonti vicine al tecnico catalano fanno sapere che le parti non hanno ancora parlato di soldi e le perplessità di Pep nascono dalla sua volontà di prendersi un anno sabbatico lontano dalle panchine vicino alla famiglia dopo le 10 stagioni al Manchester City. Per questo Malagò e Maldini ragionano sulle alternative. La Lega Serie A insiste per l'ex allenatore del Napoli, Conte, ma Pirlo e Mancini restano in corsa. La Francia presenterà invece il nuovo CT il 28 luglio. Zinedine Zidane è favorito per succedere a Didier Deschamps. Amichevoli, altri tre test in programma oggi per le squadre di Serie A. Dai rispettivi ritiri per stagione scenderanno in campo il Cagliari di Pisacane contro la Sampdoria alle 17. Alle 17.30 toccherà il Venezia che sfiderà la Vispesaro e alle 18 a Trigoria Roma Trastevere. Calciomercato, in casa Roma ha sfumato l'obiettivo Summerville destinato all'Al-Hilal di Simone Inzaghi e già loro si hanno messo nel mirino altri tre giocatori. Due sono norvegesi, Nusa dell'Ipsia e Sheldrup del Benfica. E poi c'è Diego Moreira dello Strasburgo, ala ma anche Jolly della Fascia. Nel 2025 l'equipe lo eleggeva come uno dei migliori terzini della Liga. Il nome nuovo che piace alla Lazio per l'attacco è quello di Carlos Espi, 21enne che ha chiuso l'ultima Liga in doppia cifra trascinando il Levante alla salvezza. Il Monza è sempre più vicino a chiudere per Gustavo Barella. Nella notte sono stati scambiati i documenti relativi all'operazione con il Benfica. Secondo colpo portoghese per i biancorossi che stanno per portare in Italia per la difesa anche Riccardo Mangas, in arrivo dallo Sporting. Ciclismo, al via la 17ª tappa del Tour de France, si torna a scalare le montagne dopo la crono e una giornata, quella di ieri, più soft del solito per i big della Generale, comandata sempre da Tadej Pogacar. Tappa alpina lunga 185,2 km e molto impegnativa, con due GPM di prima categoria. Partenza da Boiron e arrivo in salita ai 1825 metri d'altitudine di Orsières-Merlet. Tennis torna in campo stasera Luciano Darderi, che reduce dalla sconfitta in finale all'ATP di Bastad, fa il suo esordio nel 250 di Estoril, dove si presenta da numero 2 del seeding. Di fronte negli ottavi di finale ci sarà lo spagnolo Pedro Martinez, che ha già affrontato 4 volte in passato, di cui una in questo 2026. Il bilancio è di 3 successi a 1 a favore dell'italo-argentino. È tutto, a più tardi.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
0: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord, prevalentemente stabile e soleggiato, salvo qualche isolato piovasco temporale tra il pomeriggio e la sera su Alpi, Prealpi orientali, fino alla pianura friulana. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 33 gradi. Al centro, instabilità diurna sull'Appennino, con rovesci e temporali. In serata, anche sul medio Adriatico. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud, soleggiato in giornata, verso sera temporali in arrivo su Molise e Puglia settentrionale. Temperature in ulteriore calo, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
2: Radio Bianconera
0: è l'unica che conta.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Cose di calcio.
6: Allora, riprendiamo 340-54-5324. Molto bene le osservazioni che ci ha regalato Gabriele La Monica, che ci hanno consentito di capire meglio le ragioni, la razionalità e i problemi di questa sessione di mercato per la Juve. Ricordiamoci che, insomma, ripeto, siamo al 22 luglio, fortunatamente la Juve non ha una Coppa Italia, non ha impegni ufficiali. Manca un mese, esattamente un mese all'inizio del campionato. Il vero tema è quello, cioè almeno arrivare all'inizio del campionato, non dico con tutti i tasselli a posto, ma con una formazione sicuramente competitiva. Allora, vado a leggere qualche messaggio, ci sono ancora dei vocali, quindi interagiamo in questi ultimi 20 minuti. Antonio, concordo quasi su tutto su quello che ha detto Gabriele, però dobbiamo far notare che se un tuo giocatore, pur non meritando un aumento rispetto al giocatore più pagato, questo si impunta e ti porta a scadenza, lo si perde a zero. Allora, giustamente Gabriele ha fatto un esempio rispetto appunto all'insieme degli stipendi in una rosa, che parlava di Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, come sapete, guadagnava uno sproposito, era una star, la Juve fece un'operazione che tutti sappiamo. Qua si tratta invece di parlare dei parametri, cioè io metterei, ecco sì, qui gli algoritmi, cioè secondo me ci dovrebbe essere una formula che tutti vanno a sottoscrivere, per la quale se ottieni dei hai un rendimento particolare, aumenta la tua voce di stipendio. Poi ci sono delle situazioni diverse, cioè quando giocatori come Yıldız devono passare da uno stipendio basso allo stipendio da big, perché sono meritato, ok, però io, di fronte al fatto che non si raggiunge un obiettivo, porrei un limite agli stipendi, perché altrimenti abbiamo le aberrazioni. Cioè io devo ancora capire, francamente, perché Vlahovic gli viene proposto un contratto che arriva a 12 milioni quando arrivava dalla Fiorentina. Cioè è come se oggi noi facessimo questa operazione con chiunque arrivi da un'altra squadra del calcio italiano, non se lo meriterebbe. E tra l'altro Vlahovic arriva in una Juve che comunque aveva un livello tecnico e di giocatori, e di giocatori con una storia decisamente superiore a quella di oggi. Quindi è lì che mi chiedo, ma che i contratti abbiano la loro forma di meritocrazia, sì, che debbano essere anche però non troppo dissimili gli scarti, anche perché succede nelle aziende che se un manager guadagna 300 volte un operaio, c'è una situazione che non funziona, evidentemente. E siccome io è un'azienda tra virgolette piccola, cioè la rosa di una squadra è un'azienda piccola, a parte casi clamorosi come appunto quello di Cristiano Ronaldo, che aveva una logica diversa, non puoi, ripeto, dare secondo me a Vlahovic il doppio di quello che dai all'altro migliore della squadra. Questo mi sembra abbastanza chiaro. Su quello io francamente ho veramente delle grandi perplessità su chi gesti quella situazione. Stefano da Fiano Romano: ciao Paolo, da quanto ricordo un giocatore nell'ultimo anno di contratto non può andare in prestito, per questo Arthur è stato rinnovato, lo avevano solo in prestito con diritto, altrimenti te lo devi tenere fino a scadenza. Ma tientelo fino a scadenza, cioè ad un certo punto devi prendere atto del fatto che hai sbagliato l'operazione, ma non te la puoi trascinare per 6 anni, perché veramente è incredibile questo. Anche lì, francamente, mi sembra che ci siano delle logiche per le quali magari c'è l'amicizia col procuratore, perché io non credo che nessun allenatore della Juve abbia detto, e mi piacerebbe che si rispondesse a questo, ma chiaramente non ci sono più responsabili, tenetemelo perché ve lo rilancio io, perché questo sarebbe veramente assolutamente assurdo. Vocale.
7: Buongiorno Paolo, sono Ivano da Bellinzago, lo ripeto tutti i giorni, ciao. Dai che anche oggi si vende o si compra domani.
6: La battuta la capisco, ne abbiamo parlato tutto il giorno, non ci deve rassicurare, ma è così, per adesso è così. Alberto da Corridogna, buongiorno Paolo, io sono fiducioso, sai perché? Girando tra TV e web sento che gli esperti sparano giocatori di tutti i tipi, quindi credo che la società stia lavorando in silenzio, ma indubbiamente nelle due operazioni che ha fatto per adesso è andata così, però attenzione, le due operazioni che ha fatto sono due operazioni minori. Quindi minori perché per entità economica e per profilo dei giocatori. Voglio vedere se noi andiamo a prendere un portiere all'altezza del Dibu Martinez che non sia mai stato pronunciato. Voglio vedere se andiamo a prendere un centrocampista all'altezza di Colom e di Kessié che non è mai stato pronunciato. Allora lì sì, direi bene, benissimo. Però guardate che io leggo anche, come dire, le situazioni di mercato delle altre squadre. Di nomi se ne fanno in continuazione, perché è così, cioè ormai è diventato, è anche un grande piacere, cioè, vedete, come dire, capitava già una volta che era così, i giocatori erano meno, il punto è adesso è che c'è un mercato ampio e globale, per cui tanto per essere chiari, è da due giorni che si accosta alla Juve il nome di André, che è il brasiliano del Corinthians, di cui si parla anche come obiettivo del Fenerbahce, ed è spuntato, ma ne spunteranno altri. Vediamo se la società andrà su profili sconosciuti o se invece alla fine qualcuno di questi che è stato pronunciato verrà. Dopodiché, come dire, quando si vai a prendere profili che non hai detto, ti può piacere il fatto che i giornalisti siano stati, tra virgolette, ingannati, però poi devono essere buoni giocatori, non basta quello, insomma, per rassicurarci. Stefano da Ruam, buongiorno, preoccupazione sulle uscite, c'è qualcuno degli esuberi che ha mercato? E quali più facili da vendere secondo lei? Allora, non per non rispondere, ma faccio una premessa. Secondo me sono quelli che rispondono alle esigenze delle altre squadre. Ha detto molto, per me Gatti non è un esubero, però ha detto molto bene prima Gabriele, se si crea un'emergenza in un'altra squadra, a quel punto il tuo esubero può anche avere una sua forza. Cioè, perché facciamo finta che Gatti non sia sul mercato, andiamo a proporre al Napoli Rugani, tanto come dire, il Napoli ce li ha i titolarissimi, Rugani è una riserva, vuoi trovare una formula e vai a colmare un'emergenza. Io penso che Openda troverà una destinazione, se ne sta parlando, potrebbe essere questione di giorni. Qualcuno ha detto che Openda in realtà giocherà l'amichevole con gli Egi e poi andrà via. Quindi all'inizio della prossima settimana potrebbe capitare questo. Non penso che sia impossibile vendere Miretti, perché Miretti ha avuto dei club che si sono avvicinati. C'era stata la famosa, tra virgolette, drammatizzazione a fine giugno, però io penso che Miretti possa essere un profilo che a una squadra di provincia possa servire. Penso che non è uno degli esuberi storici, ma penso che Azic andrà da qualche parte. Si parla molto con insistenza adesso del Monza e sono abbastanza convinto che, come dire, sarà più facile questo tipo di giocatori piuttosto che quelli che sono tornati, cioè i Rugani, anche se appunto magari qualcheduno può essere interessato, gli Arthur. Però qui non conosco l'eventuale attrattiva che può avere nel campionato brasiliano, dove io immagino che possa avere però ancora qualche stimatore, eccetera, eccetera. E quindi staremo a vedere. Da dove la deduce questa convinzione? Io faccio lei una domanda. Tu sei un giornalista serio, competente, preparato? Grazie. Sinceramente tu ad oggi pensavi di trovarci in questa situazione anche con gli arrivi di Carnevali Massara? Io già so la tua risposta. Antonio, la risposta ve l'ho data dall'inizio del mercato. Io mi aspettavo un acquisto e una cessione a settimana e non è così, quindi io non me l'aspettavo. Ma questo non vuol dire che però do un giudizio negativo, perché a me poi se ne arrivano tre la prossima settimana, ma ancora più se comunque a fine mercato abbiamo fatto un buon mercato, mi va bene lo stesso. Può non andare bene a Spalletti, ma io, cioè, ripeto, voglio capire perché sta succedendo qualcosa. Ma voi pensate che abbiamo degli incapaci? O pensate che lo stanno facendo apposta? Io credo che questo sia indiscutibile. O che non stanno lavorando, sono in vacanza? No, io penso che ci sia uno staff dirigenziale finalmente all'altezza, diamogli il tempo, e se ci sono queste difficoltà è perché è evidente, come ci diceva prima anche Gabriele, in realtà sono difficoltà che riguardano quasi tutti i club. Quindi poi c'è qualcuno che aveva le idee chiare, magari contatti più avanzati e profili anche diversi, ma io lo ripeto alla nausea, l'ho detto il primo giorno, c'era gente che stappava le bottiglie, ci siamo liberati come lì, abbiamo finalmente due grandi dirigenti, eccetera, eccetera. Io ho detto calma, nel senso, se questo varrà, lo vedremo, e ne sono abbastanza convinto. Ma se pensate che questo porti immediatamente alla risoluzione di tutti i problemi, no, perché i problemi, io fossi un manager che ha possibilità di scelta del club, quindi ho 3-4 opzioni sul tavolo, la Juve l'avrei presa per ultima, o meglio, l'avrei presa per prima come sfida, ma una sfida difficilissima, e ce ne stiamo rendendo conto. Direi che questo è abbastanza evidente. Andiamo a sentire un vocale.
8: Ciao, buongiorno, Maurizio 897, vi contatto da Caserta, ma siciliano palermitano di nascita. Volevo dire solo questo, ma diciamo sempre di far giocare i giovani, di metterli in campo, di non aver paura a rischiarli, di farli crescere giocando. Adesso però sento la discussione che dice non so se Pellegrino sia in grado di sostenere l'attacco della Juve, ma mi chiedo allora, ma quali sono i giovani allora che dovremmo rischiare di mettere in campo, se non uno come Pellegrino, che comunque ha dimostrato una certa confidenza con il gol e che con il suo fisico potrebbe tranquillamente fare da, diciamo così, panzer e fare a sportellate in avanti, ecco, ma che comunque poi ha 25 anni, quindi giovane sì, però non giovanissimo. Chiedo questo.
6: Io non ho mai parlato della semmai l'ho fatto su Ecator, cioè non penso che noi abbiamo preso Ecator pensando che Ecator fosse pronto a giocare nella Juve come titolarissimo. Io ho fatto un altro ragionamento. Pellegrino adesso ha 24 anni, arriverà ad averne 25 a ottobre, quindi non rientra nel piano dei giovani. Pellegrino non è, nel momento in cui Pellegrino ha 24 anni, per me non è più un giovane, è un giocatore che ha già infatti un apprendistato in Serie A, e quindi non vale questo discorso. Per me Pellegrino, titolarissimo della Juve, è una diminuzione rispetto a Vlahovic. In partenza Pellegrino esplode, la Juve riesce a metterlo in condizioni, ieri ne abbiamo parlato, io non vedo una squadra che fa dei grandissimi cross. Dotiamoci allora di strumenti, cioè di giocatori o di moduli che riescono a valorizzare questo, e Pellegrino sono convinto che possa essere un'opportunità. Io, se arriva Pellegrino e c'è, se arriva Colomani e Pellegrino, a me va benissimo. Se mi arriva Pellegrino e prima punta e la seconda punta è Cator, e la terza magari è David, perché immagino che lo prendava la via e rimane, quindi scegliete voi la gerarchia, dico che abbiamo dei seri problemi. Poi la squadra riesce a esprimersi benissimo, però non ne faccio un discorso di giovani, e penso che se qualcuno ha fatto un discorso di giovani su Pellegrino sta sbagliando. Io ne faccio un discorso di curriculum e di caratteristiche. Mi sembra un giocatore bravo quando la palla arriva di testa. Ieri abbiamo visto che ha fatto un bel po' di gol in Serie A, e quindi ci potrebbe aiutare, perché a noi quel tipo di profilo manca. Mi fermo lì, cioè non vado oltre, non penso che Pellegrino sia il giocatore che va a risolvere il problema della Juve. Pellegrino per me è come Krstović l'anno scorso, cioè giocatori da mettere in un parco attaccanti che ti sono molto utili, e che, per quello che vi racconto sempre, cioè che voglio che in Europa League alcuni dei nostri che partono dalle retrovie mettano in difficoltà Spalletti per la qualità delle prestazioni che fanno, ci sta perfettamente. Diverso il discorso per i giovani di Cator, cioè a 19 anni non voglio neanche pensare che Cator abbiamo preso il fuoricasa, cioè un conto se mi vai a prendere Boadì dal Marocco, che abbiamo visto al Mondiale, ti dico, io Boadì non solo lo vorrei titolare nella Juve, vorrei che si avesse questo tipo di coraggio, però ho visto delle cose che non ho visto nei Cator, tanto per essere chiari, a prescindere dal fatto che stiamo parlando di ruoli chiaramente diversi. Andiamo a sentire ancora un vocale.
9: Buongiorno, Roberto da Empoli. Allora, io che mi aspetto? Ma i soliti noti giocatori che non hanno funzionato l'anno scorso o anche l'anno prima, tipo Menez, Openda, David, io spero che si trovi una soluzione per loro. Però siccome non si può sbagliare niente a comprare, e nello stesso tempo io sono molto fiducioso di questa nuova dirigenza, io non sono per niente preoccupato. Lo so, sono uno fuori dal coro, però io non sono per niente preoccupato. Sono fiducioso e quindi aspetto con tranquillità i nuovi volti. Ciao.
6: Beh, anche questo è un atteggiamento giusto, nel senso che, ripeto, per me è talmente tanto ampio il lavoro e sono convinto, cioè io sarei preoccupato, vi spiego meglio, qua adesso vado su un paradosso, ma che credo che possa far capire. Io per certi versi sarei più preoccupato se noi avessimo fatto un mercato molto vivace, ma molto rischioso. Cioè io spero veramente che alla fine di quest'anno si dica la Juve si è un po' rinforzata, un po', ha risolto qualche nodo, ma si è tolta le zavorre e può pensare al futuro in maniera seria. Questo io mi auguro e ripeto, a maggior ragione con la nuova dirigenza che è salita in macchina la deve mettere in moto. Oggi non l'ha ancora messa in moto? Non l'ha messa in moto nel senso che non abbiamo visto gli effetti. Sono convinto che stia lavorando perché poi si arrivi a una risoluzione di tante vicende. Magari arriveranno dopo, per carità. Però, insomma, noi abbiamo sentito le parole di Spalletti alla prima conferenza dell'anno e ha detto, chiaro, sappiamo tutti che questo organico gli manca qualcosa, sappiamo che in questo momento noi siamo lontani dallo scudetto, mi fido molto dei miei dirigenti. Ecco, io sono di questa idea qui. Se fra 20 giorni vedo Spalletti buio e non abbiamo comprato e venduto nessuno, abbiamo un problema molto serio, ma in questo momento io credo che per certi versi avessimo comprato 5 giocatori saremmo tutti qui estasiati e incuriositi, poi però magari avremmo messo ulteriore diesel nella macchina che va benzina, per citare una vecchia espressione che venne usata da Andrea Agnelli per il primo anno della gestione Paratici Marotta. Davide da Terracina mi chiede cosa penso di Mastantuono. Ne penso molto bene, io l'ho commentato un suo meraviglioso gol in un superclassico, in un River Boca su punizione, a un sinistro notevole e raffinato, se vuole anche potente, e ha una fisicità da fantasista dei giorni nostri, cioè da Totti per intenderci, cioè non lo sposti facilmente. Io però ti dico francamente che Mastantuono, cioè non è lì che noi dobbiamo intervenire. Cioè, io penso che la Juve abbia bisogno non di talento in questo momento sulla tre quarti, abbiamo bisogno di giocatori che abbiano un peso e una capacità tecnica in mezzo al campo. Quindi per me Mastantuono è una buona suggestione, ma non è minimamente la priorità. Cioè, capirei Mastantuono se andiamo a vendere qualcuno davanti, ma in questo momento non mi sembra questo il caso. Buongiorno amici bianconeri, mi ripeto l'ennesima volta, mi scuso, prima di criticare la dirigenza, l'attore della squadra in generale, attendiamo almeno la fine del mercato. Finito il mercato tireremo le somme, cercheremo di capire quanto questa stagione si dovrà ancora soffrire, però prima di allora lasciamo lavorare squadra di dirigenza, ma io credo che lo si stia facendo assolutamente. Non mi sembra che insomma la piazza, che poi è quella che conta davvero, stia rumoreggiando particolarmente. Vedremo, perché poi la Juve sapete benissimo che c'ha l'impegno Juve A, Juve Next Gen allo stadio, e lì si sfogano a volte un po' di malumori. Vedremo anche perché saranno pochi poi i giorni che ci separeranno dall'esordio in campionato, quali saranno appunto gli umori del nostro popolo. Chiudiamo con un ultimo vocale.
10: Buongiorno a tutti, sono Antonio da Napoli. Io capisco questo immobilismo, ci sono problemi finanziari eccetera eccetera, però poi vorrei che alle prime difficoltà la società stia vicina a Spalletti, perché poi si sa, il capo espiatore è sempre l'allenatore, perché onestamente siamo a oggi e la rosa è questa, con gli esuberi, con giocatori che non fanno parte del progetto, una rosa incompleta. Poi colpevole dei risultati che vanno male di chi è, dell'allenatore, che si dividessero poi le colpe e non paga sempre l'allenatore. Un abbraccio.
6: Ma io te lo dico sinceramente, l'ho detto prima, lo ribadisco in maniera diversa. Se la Juve il prossimo anno mette in discussione l'allenatore, stiamo diventando una barzelletta. Cioè, non è più possibile. Quindi, allora, se la Juve rimanesse così, francamente, il mandato all'allenatore non può che essere quello di sperare di fare leggermente di meglio, ma sarebbe un'impresa arrivare in Champions League, perché poi non ci sono solo quelli che sono davanti, ma ci sono quelli che premono dietro, quindi non ci mancherebbe altro. Cioè, io penso, possiamo parlare infinitamente di Spalletti, io non lo amo, non mi è simpatico, ci faccio il tifo ovviamente tantissimo, spero che il bello che ci ha fatto vedere l'anno scorso aumenti e ci porti dei risultati, però bisogna metterlo in condizioni di avere una squadra che possa fare di più. In questo momento noi abbiamo una squadra che può fare di meno, perché ripeto, non abbiamo risolto quelle che sono le due priorità che la dirigenza ha apertamente denunciato, il portiere e l'attaccante. Quindi vedremo, ci vediamo domani. Noi lascio spazio ad Alberto Mauro e Manuel in regia, ringrazio la regia di Roma e buona giornata a tutti, ciao.
0: Cose di calcio.
11: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
0: Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera è l'unica che conta. Radio Bianconera Time.
2: Radio Bianconera.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma. È stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine alla luce dei recenti casi di cronaca che hanno visto una vera e propria mattanza di bimbi rimasti intrappolati sott'acqua. Secondo la nuova norma, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dei bocchettoni alle griglie di fondo dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa.
3: A Quartu Sant'Elena, nella Cagliaritana, un uomo di 39 anni avrebbe ucciso il fratello e ferito la moglie a colpi di pistola per poi presentarsi in caserma e confessare quanto compiuto. I fatti si sono verificati questa mattina. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, il gesto sembrerebbe essere riconducibile a contrasti familiari.
4: C'è un fermo per l'omicidio di Simone Concas, il 19enne ucciso ieri pomeriggio a coltellate mentre era in strada a Barisardo al culmine di una lite scaturita dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza, una 22enne residente in un paese vicino, conosciuta dalla vittima. Nella notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo un minorenne. Fratello della ragazza investita è indiziato di omicidio.
3: Un anno di reclusione con la sospensione condizionale della pena e il beneficio della non menzione subordinati al risarcimento completo dei danni entro 6 mesi. Si è concluso così il processo davanti alla giudice del Tribunale di Milano che ha visto imputato Artem Tkachuk, l'attore italo-ucraino di 25 anni, noto al pubblico per il ruolo di Pino o Pazzo nella celebre serie televisiva Mare Fuori. Era stato fermato dalle forze dell'ordine e tornato in libertà dopo poche ore lo scorso 21 maggio, insieme ad altri 3 giovani, quali è stata inflitta la stessa condanna.
4: Una maxi multa a Google per aver violato le leggi sulla concorrenza online, la decisione presa dalla Commissione europea che ha recapitato negli uffici di Mountain View una sanzione record da 890 milioni di euro. Secondo l'esecutivo europeo, la Big Tech americana ha violato il Digital Markets Act, mettendo in mostra in primissimo posto i propri servizi nei risultati di ricerca come negozi e offerte alberghiere rispetto a quelli dei suoi concorrenti.
3: Siamo allo sport, giornata potenzialmente decisiva per la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale. I nuovi dirigenti della FIGC, il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo, accompagnati dal presidente federale Giovanni Malagò, si trovano infatti a Milano in occasione dell'assemblea della Lega Serie A. L'oggetto dell'incontro, il piano per rilanciare il calcio italiano e molto probabilmente si parlerà anche del nuovo CT azzurro.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
5: Ciao Paolo, sono Andrea D'Ancona. Senti, io sento sempre discorsi che ogni punta che viene acquistata, ma no, Colomani no, non va bene, Pellegrino no, non va bene, Tizio non va bene, cioè, però non sento mai qualcuno che dice prendiamo questo, cioè io voglio sapere il nome che andrebbe bene, senza lanciarsi in Osimhen, Ken, Mbappé o fantasie del genere, cioè ai tifosi della Juve chi starebbe bene come numero 9 della Juventus? E non mi dite Vlahovic che tiro il cellulare fuori dalla finestra. Grazie, fino alla fine, forza Juventus.
6: Buongiorno Paolo, sono Ivano da Bellinzago. Lo ripeto tutti i giorni, dai che anche oggi si vende o si compra domani.
7: Buongiorno, sono Marco da Savona. Allora, quest'anno il tifoso juventino deve fare una cosa che gli va molto indigesta, è quella di avere pazienza, perché siamo sempre stati mal abituati, sia con le partite che con i mercati, perché noi vogliamo sempre solo vincere. Quando si perde per un po' diventiamo tutti nervosi, e fanno tutti schifo, tutti a casa, tutti a lavorare. Adesso bisogna avere pazienza, finché non si incastreranno certe tessere e non cadranno le prime tessere del domino, perché faranno cadere tutte le altre e inizieranno le operazioni a favore della Juve, perché quello è, noi dobbiamo aspettare questo momento, che non si sa quando arriverà, ma arriverà, e la Juve farà la squadra, secondo me, meglio di quella dell'anno scorso. Grazie, a risentirci.
8: Buongiorno dottor Rossi, caotico, e io vorrei ritornare al discorso, prolungare di nuovo il discorso che ha fatto su Giuntoli. Il discorso è che bisogna guardare le cose a 360 gradi, non solo sugli acquisti, a parte il Kuhn Mail 60 milioni arrivato l'ultimo giorno di mercato, supervalutazione, non lo cercava nessuno, l'abbiamo preso noi. Depurazione di Szczęsny e di Danilo, il comportamento contro Allegri, gli acquisti a gennaio di Alcatraz e Jarreau, mi sembra, e questo è un comportamento 360 gradi, e quindi di conseguenza la critica va fatta pesante, nei fatti ne ha pagate le conseguenze. Però questo è il mio punto di vista, a risentirla, e grazie.
9: Ciao Paolo, Giuseppe da Catania. Io sono perfettamente d'accordo con te, come sempre, perché vedo nelle nuove generazioni di fratelli juventini, mi dispiace, un accanimento, un'impazienza, come se le cose fossero tutte dovute. E invece non si godono il bello del calcio, scusa la morale, io ho 59 anni, che ho visto di tutto e di più nella mia amata e gloriosa Juventus, ma io poi resetto tutto e aspetto l'inizio della partita di campionato con l'animo di un bambino, anche se ho 59 anni. E poi ti chiedevo una cosa, che fine ha fatto Barros? E noi sappiamo di chi parliamo. Grazie.
10: Ciao Paolo, Simone Davao da Canavese. Guarda, io quello che non giustifico in Spalletti della scorsa stagione è stato puntarsi troppo sulla rosa titolare, quelli erano e basta. Vedi tipo Di Gregorio, compagnia bella, quando in realtà erano palesi problemi magari fisici o psicologici, quindi in quel momento continuava a puntare su di loro come titolari, anche se cioè il mondo intero lo vedeva. E quello secondo me è l'errore più grande che ha fatto, perché anche in quel momento lì magari lasciare un Di Gregorio, un Cambiaso in panchina forse ci avrebbe fatto guadagnare qualche punto in più, poi chi lo sa.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
12: Puntuali, precisi, fischio d'inizio, 14:10, Radio Bianconera, ora della vecchia signora. Vi raccontiamo un po' quelle che sono le novità, vi accompagniamo nella giornata verso lo standard Liegi, verso situazioni interessanti anche per quel che sta succedendo in questo momento a Milano, il debutto ufficiale, possiamo definirlo così? Sì, definiamolo così, di Giovanni Malagò con Maldini e Leonardo, sempre a caccia del nuovo CT. Rimangono, io non dico alte, ma rimangono comunque alcune quotazioni per quanto riguarda Guardiola in questa corsa al CT, che vede, diciamo così, una shortlist con Pirlo, Conte e Guardiola. Diceva giustamente ieri Peppe Di Stefano di Sky Sport: se la scelta fosse ricaduta su Pirlo, Conte, oggi ci sarebbe già l'annuncio, perché di fatto sono allenatori che, insomma, entrambi non vedrebbero l'ora di risalire Conte o salire sulla panchina della nazionale. Il fatto che si stia ancora attendendo è perché ovviamente, e secondo me fa bene da questo punto di vista, Malagò sta provando ancora a vedere se ci sono delle possibilità per Guardiola, che avrebbe chiesto un ingaggio molto molto alto. Normalmente e storicamente, anche per quanto riguarda l'Italia, gli ingaggi dei CT non sono molto alti, è più una prova d'onore che di denaro. Vedremo cosa succederà, insomma, i colloqui, i dialoghi ci sono stati con Guardiola, vedremo se arriverà una fumata bianca, che a me e a tanti altri sembra molto complicata. Però sapete bene che nel calcio mai dire mai, non tanto per la destinazione azzurra che poteva starci per un profilo come quello di Guardiola, quanto per il fatto che Guardiola l'aveva detto espressamente in tempi non sospetti: io dopo l'esperienza al City voglio riposarmi, voglio staccare, e credo che abbia tutte le possibilità sia economiche che di esperienza per poterlo fare. Quindi ecco, rituffarsi in un'avventura post City come quella della nazionale italiana oggi mi sembra un progetto non troppo compatibile con quelle che sono le intenzioni di Guardiola. Poi nel calcio tutto può succedere, poi bisogna fare mille valutazioni del caso. A noi, più che quello che succede a Milano, interessa quello che sta succedendo oggi a Torino. In realtà la Continassa non tanto, perché poi dal weekend in poi diciamo che gli affari di mercato si spostano verso la Versilia, no? Forte dei Marmi, insomma, l'ufficio estivo di Carnevali, non soltanto, dove c'era stato il primo faccia a faccia, incontro ufficiale tra Carnevali e Spalletti, la cena con Gagliani eccetera eccetera, dove probabilmente si proseguirà in questi giorni, anche di weekend, perché è chiaro che oggi la Juventus non si può permettere troppi day off, come si dice in questi casi, no? Ce ne sono già stati forse tanti, troppi, a tempo debito. Oggi la Juventus deve correre, e io lo dico in maniera anche abbastanza schietta, deve soprattutto non troppo correre, ma rincorrere. Oggi volevo portare alla vostra attenzione, per chi non l'avesse fatto, c'era un articolo molto interessante a firma di Paolo Pirisi su Tutto Sport, che riprende un po' il discorso che ci siamo fatti in questi giorni, cioè quali sono le grosse difficoltà della Juventus, perché il mercato non sta entrando nel vivo, cosa sta bloccando i dirigenti e le operazioni in casa Juventus. Beh, ne abbiamo parlato, l'abbiamo detto, lo ribadiamo, oggi Tutto Sport l'ho messo nero su bianco, il monte ingaggi in questo momento della Juventus, al netto dell'uscita di Vlahovic, che era il top player dal punto di vista dell'ingaggio in casa Juventus, è comunque la problematica che sta limitando tutto. Stipendi folli, 171 milioni di euro, il monte ingaggi più alto dell'intera Serie A. Ecco, questo è per farvi capire quali sono, non tutte, ma molte delle problematiche della Juventus. Si parla di esuberi, sì, ma si parla soprattutto di un monte ingaggi spropositato per quello che ha fatto, per i giocatori che ci sono e per quel che dovrà succedere nella prossima stagione. 171 milioni vuol dire più dell'Inter, più del Milan, più del Napoli, che ha comunque preso De Bruyne, che ha Lukaku. Nonostante questo, nonostante l'uscita di Vlahovic, la Juventus rimane la squadra che ha gli ingaggi più alti e quindi devi tagliare i costi, devi tagliare uscite dei giocatori anche solo in prestito per andare a ridurre il monte ingaggi, ma non è semplice perché tra l'altro tutti i giocatori che sono arrivati, Nico Gonzalez, Cobb Miners e Openda eccetera eccetera, sono giocatori molto pesanti dal punto di vista dell'ingaggio. Sono arrivati tanti negli ultimi tempi e sono tutti molto pesanti a livello di ingaggio. Ecco perché in questo momento, se ci fate caso, le attenzioni di Carnevali si sono spostate su profili ben diversi. Ekator ha un ingaggio molto molto basso, adesso non è solo quella la caratteristica che si va a cercare, ma anche quella, nelle varie operazioni in entrata, si cerca la sostenibilità, l'autofinanziamento e la sostenibilità. E quindi giocatori possibilmente giovani che si possono rivendere o valorizzare con un ingaggio non troppo alto e un costo di cartellino compatibile con quelle che sono le esigenze attuali da Juventus. Non è semplice, non è assolutamente semplice, però se ci pensate, e lo scrive tutto Sport, che gli stipendi di Douglas Luiz, Cobb Miners e Arthur insieme fanno quello di Lautaro, che credo che sia il top player della Serie A, quello più pagato nell'intera Serie A, una ventina di milioni all'ordo. Credo proprio di sì, non credo che ci siano giocatori che possono avvicinare le cifre di Lautaro Martinez in casa Inter. Chi sono i più pagati in casa Juventus? Forse lo sapete, e se non lo sapete ve lo dico io. Il più pagato in assoluto è il Diz, 15 milioni e rotti all'ordo. Il secondo è Gleison Bremer, 11 milioni all'ordo. E non a caso, ieri quando parlavo dei top player in casa Juventus, in questo momento, cioè giocatori più spendibili, più appetibili sul mercato e più pesanti anche dal punto di vista dell'ingaggio, ho parlato proprio di Yıldız e Gleison Bremer. L'altro top player ce l'abbiamo al telefono, non è un giocatore, o meglio sì, un portiere, ma insomma forse rende meglio col taccuino davanti al computer. Emanuele Pastorella dell'Ansa, ciao Emanuele, benvenuto.
13: Buongiorno.
12: Sei d'accordo? Sei con questa analisi tecnico-tattica?
13: Sì, d'accordissimo. Poi avanzo anche la candidatura, perché mi sembra che in questo momento la Juventus stia anche cercando un portiere.
12: Esatto, forse.
13: Il Torino cerca un portiere.
12: Boh, quindi
13: diciamo
12: tu,
13: che
12: abitando
13: tanto
12: qua,
13: mercato.
12: Hai tanto mercato, una candidatura non fa mai male. E tra l'altro un paio di volte sei venuto anche a giocare con me quando ai tempi giocavo, e mi ricordo, insomma, te la puoi cavare tranquillamente. Senti, Manu, tornando poi alle questioni juventine un pochino più pressanti, oggi Tutto Sport giustamente evidenzia un monte ingaggi totalmente spropositato di una Juve che è la squadra che ha gli stipendi, sommando, più alti dell'intera Serie A, e nonostante questo è arrivata a sesta l'anno scorso. C'è qualcosa che non quadra, c'è qualcosa che deve far rientrare Carnevali insieme a Massara, chiaramente, però è una situazione non facile anche da far passare, cioè il messaggio che deve passare anche ai tifosi, anche a noi detti gli avori, che sarà un'estate di sacrifici, un'estate in cui la Juventus dovrà cercare di far quadrare i conti rinforzando la rosa se possibile, ma la priorità non è quella. Cioè, a mio giudizio, oggi come oggi, la priorità di Carnevali è quella di rientrare nei costi, monte ingaggi, e cercare di rendere la Juventus più sostenibile. Non so se sei d'accordo.
13: Sono d'accordo, il problema è che non è da un mese che si fa un discorso del genere, sono anni, ed evidentemente se dopo tanti anni, secondo me almeno 3 o 4, non di più, si continua a fare questo discorso, evidentemente durante il corso del tempo si sono accumulati questi vari errori. Quindi davvero per Carnevali e Massara è una missione, non dico impossibile, ma sicuramente molto difficile, perché oltre ad aver commesso errori da un punto di vista economico, ci sono anche gli errori dal punto di vista sportivo, che sono anche in qui anni che la Juventus non vince, di conseguenza la pazienza, tutti questi discorsi qui, e di conseguenza davvero è complicato questo mercato per la Juventus, tra i costi da abbassare e anche dall'altra parte però le ambizioni che invece dovrebbero crescere, visto il recente passato della Juventus e vista la storia della Juventus. Quindi davvero è una situazione molto, molto ingarbugliata. Carnevali comunque ha l'esperienza, magari non a livelli top come la Juventus, ma all'interno del calcio ha l'esperienza giusta per poter riuscire in questa missione, affiancato anche invece da un dirigente che magari ha ricoperto ruoli meno di primo piano, ma comunque ha già vissuto piazze importanti.
12: Sì, è vinto scudetti, è portato a Milano in quel caso, ma anche a Roma, giocatori come Theo Hernandez, come Daniel Mallen, che l'anno scorso ti ha fatto la differenza, ti ha portato in Champions. Quindi al momento è giusto avere fiducia in Massare Carnevali. Sono d'accordo con te, la sommatoria di problemi, sia a livello tecnico-tattico, di scelte, di giocatori, problematiche a livello di bilancio, investimenti mai riusciti negli ultimi anni, ha provocato questa specie di accumulo che si è trasformato in una valanga che in questo momento investe la Juventus, e devono provare a arginare Carnevali e Massara. Sai, è un conto è presentarsi in un nuovo club con la proprietà, come era successo con Giuntoli, se ti ricordi, che ti dice: tieni, questi sono 200-230 milioni, fai il mercato. Un conto è presentarsi in una società come la Juventus, che dicevi giustamente tu, ha un peso, ha certe ambizioni, e la prima cosa che ti dice John Elkann, adesso io non so in quali termini, ma sicuramente una, se non la prima cosa che è stata detta a Carnevali, è stata quella: devi contenere i costi, devi tagliare gli ingaggi e devi eliminare gli esuberi di questa squadra. Sono due lavori molto diversi tra di loro, no?
13: Assolutamente, perché da una parte ci sono giocatori che sono costati uno sproposito, e anche mantenerli come ingaggio costano, certo, tantissimo, ma si sono svalutati. Dall'altra parte vorresti fare un mercato comunque di primo livello, mm-hmm, per le ambizioni, per gli obiettivi che vuoi avere, ma è il solito cane che si
12: vorrei ma non posso, perché fidarmi di te, come diceva qualcuno che cantava, adesso non... no,
13: c'è il Dibu Martinez, a Colomuani, a Vlahovic, cioè sono tutti nomi comunque di livello, sì, molto alto, ma con evidentemente costi molto alti. Mm-hmm. Credo, per provare a sintetizzare il tutto, che magari un profilo come quello di Pellegrino, mm-hmm, potrebbe non essere ovviamente ad oggi il top, il sogno, certo, che tutti i tifosi si aspettano, ma è quel tipo di giocatore che a livello tecnico-tattico ti serve come il pane, perché la Juve, anche lo stesso Spalletti spiegava che non ha mai avuto un attaccante che ti mettesse giù la palla, facesse giocare, facesse sportellate sui calci piazzati. Pellegrino, sappiamo bene, lo sa anche la Juve, sì, quanto sia pericoloso. e anche a livello di prospettive future è comunque un attaccante che è certamente in rampa di lancio. Quindi, sintetizzando tutto, secondo me Pellegrino, magari ovviamente non dandogli il peso del 9 titolare assoluto della Juve, ma inserendolo nel contesto, mm-hmm, può davvero diventare un colpo molto interessante e anche molto intelligente per sì, il discorso che abbiamo fatto.
12: Sono d'accordo, anche perché poi il rischio di investimenti di alto livello è che se poi si rivelano fallimentari o comunque non all'altezza, si vanno ad aggiungere su questo accumulo di macerie che si sono già create in questi anni: Cobb Miners, Nico Gonzalez, Douglas Luiz, gli Arthur, eccetera eccetera. Quindi è molto rischioso da questo punto di vista, cioè in questo momento Carnevali non può sbagliare, e questo lo abbiamo capito. Un altro aspetto che vorrei evidenziare con te è al momento sta passando un po' in secondo piano, ma tu ti stai presentando, siamo il 23 luglio, quindi ti stai avvicinando, diciamo così, all'inizio della nuova stagione, comunque sei in piena preparazione e hai il Diz fuori contro lo Standard Liegi per questa tendinopatia, hai Thuram che ha un altro problema simile al ginocchio, l'inserzione del femore, e quindi anche su di lui c'è un punto interrogativo, hai Ekator fuori 20 giorni, preoccupa sicuramente di meno, un problema muscolare, però là davanti ti giri e vedi che c'è Milik, che Dio ce lo conservi, però chissà quanto e fino a quando. Dall'altra parte hai Openda, che sta già praticamente è già con la valigia in mano, ha già fatto il check-in, diciamo così, verso adesso vediamo se andrà a Liegi o andrà altrove, però è una situazione che se io fossi Spalletti, un po' di ansia, un po' di preoccupazione l'avrei, perché poi le responsabilità sono mie, fossi l'allenatore. Mi sembra una Juventus, dal punto di vista anche di salute, non soltanto a livello di rosa, ma anche a livello di salute, che non è al top.
13: Sì, assolutamente, mancano pedine importanti, sia quelle che in teoria sarebbero già nella rosa, come giustamente hai citato Yıldız e Thuram, mm-hmm, sia appunto come mercato, tutte le varie caselle da sistemare e anche quelle però da liberare, sì, perché c'è sempre il problema esuberi che che pesa e che mi sembra però che ad oggi non ci siano, almeno imminentemente, dei giocatori che magari sembravano esuberi e sembrano pronti magari per ritagliarsi uno spazio. A Basilea credo che la fotografia sia comunque di una Juve B con tante riserve, ma dove nessuno è riuscito davvero a dire, a mandare il messaggio: mister, vuoi farmi fuori, ma io in realtà sono qui. Cioè, esatto. Mi sembra che questo messaggio non sia arrivato da nessuno, considerando anche comunque tutta la prova generale della Juve molto molto deludente.
12: Molto molto bassa, sì.
13: Magari da questo punto di vista la partita adesso che arriva contro lo Standard Liegi, l'augurio è che magari qualcuno possa iniziare invece a mandare qualche messaggio importante, aspettando ovviamente il mercato sia in entrata che in uscita.
12: Sì, quello dovrà fare la differenza, però sono d'accordo con te. Poi magari un minimo di differenza può anche farla, non lo so, Douglas Luiz, che si mette a disposizione, viene rilanciato da Spalletti.
13: Arthur,
12: io non ho speranze. Jean Mario, non ho speranze. Cobminers, non ho speranze. Openda, non ho speranze. Su qualcuno tipo magari Jonathan David, magari Douglas Luiz, qualcosina in più si può pensare, perché per una serie di motivazioni, insomma, comunque hanno avuto anche stagioni interessanti nelle scorse annate in Premier, Douglas Luiz, quindi qualcosa secondo me si può pensare, però è chiaro che poi il segnale deve arrivare da loro in campo. Spalletti non è che li può aspettare 4 mesi. Se danno un segnale ok, altrimenti se no fuori tutti. Vediamo cosa succederà. Senti, prima di salutarti, un nome secondo te il primo che potrà arrivare? Hai parlato del Dibu, hai parlato di attacco, quindi in generale Pellegrino, Colomani. Pellegrino secondo me anche si sposa molto con la nuova policy in casa Juventus. Secondo te lui il primo, o ci potrà essere qualcosa, o ti aspetti qualcosa a breve?
13: Secondo me lui potrebbe essere il primo, Pellegrino, e poi credo che comunque la Juve debba andare a tutti i costi su un portiere, perché se hai deciso, giustamente o sbagliando, questo lo dirà il tempo, di diciamo silurare di Gregorio, tenere eventualmente Perin come secondo, è inevitabile che la costruzione di una squadra parta dal portiere.
12: Sì.
13: Su questo, tornando all'inizio del collegamento, quando parlavamo di costi, benefici e tutto, come Pellegrino secondo me può essere il nome buono per l'attacco. A questo punto importa più che il Dibu Martinez, forse per quel discorso che facevamo può ancora essere utile Vicario, anche per una Juve più italiana che un po' anche da questo punto di vista tutti si augurano che possa nascere una Juve un pochettino più italiana.
12: Sì, le indicazioni anche di Carnevali vanno in questo senso, non solo perché Muaremovic e Pellegrino, però insomma, potendo scegliere, credo che si dia, si privilegi la pista italiana, e questo è un buon segno. Non basta solo questo, però può essere un buon modo per ripartire dopo anni in cui invece si privilegiavano, se ti ricordi bene, la Ligan e altrove, gli stranieri sicuramente, non gli italiani. Ma grazie per essere stato con noi, ci sentiamo presto, buon lavoro e buon pomeriggio.
13: Grazie a voi, alla
12: ciao.
13: Prossima.
12: Emanuele Pastorella dell'ANSA ai nostri microfoni.

0: magari da convincere. Però, al di là di tutto, di quello che se ne possa pensare, sono due dirigenti di calcio, di campo, di struttura, di intelligenza, e credo che Malagò abbia fatto bene affidarsi a loro. Poi, come diceva giustamente lui, il CT è solo una parte. Per provare a riformare e rifondare l'Italia ci vuole tutto. Il CT è una parte, ma ci sono altre 100 parti su cui bisogna lavorare, dalle giovanili, i settori, la crescita, la filiera, tutto quel che è mancato in questi ultimi anni. Quindi tantissimo lavoro da fare, dalle basi, dai settori giovanili, dai pulcini, da lì si deve iniziare, per poi andare a finire certamente con la nazionale italiana e la scelta del CT, che poi una scelta un po' di copertina, deve essere un uomo che non può sbagliare, un po' come Carnevali in casa Juventus, e B, che abbia anche un certo saper portare addosso il peso dell'Italia in questo momento. Ed è un momento difficile per l'Italia, molto difficile, in cui veramente, dopo tre mondiali saltati, io non so cosa si possa pensare di peggio. Ecco, ma forse peggio di così non si può fare, e quindi si può solo risalire. Questo è l'augurio che facciamo all'Italia, lo facciamo anche alla Juventus, dal sesto posto, sperando magari in qualcosa di interessante a livello di magari terzo posto, secondo, per lo scudetto. Come dice giustamente Spalletti, la Juventus è ancora molto indietro, però si può lavorare in quella direzione, non è reato. È chiaro che molto deve anche arrivare, sì, da Spalletti, ma molto deve arrivare anche dal mercato. 14:31, torniamo tra pochissimo, rimanete con noi qui su Radio Bianconera, vostri messaggi, vocali, dubbi, certezze, più dubbi che certezze a livello di mercato, tutto quel che volete, siamo qui anche per dialogare insieme a voi. A dopo.
1: L'ora della vecchia signora.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Servirà ancora un po' di pazienza prima della scelta definitiva del nuovo CT della Nazionale. Non credo che l'annuncio arriverà durante l'assemblea di Serie A, ha detto ieri, a margine della Coppa Canottieri, il presidente della FIGC Malagò, che non si è sbilanciato neppure sull'ipotesi Guardiola. Non fatemi dire nulla, ha tagliato corto. L'iniziale apertura del tecnico catalano ora, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, si scontrerebbe con la richiesta di un ingaggio monstre. Pep vorrebbe circa 20 milioni di euro a stagione. Per questo Malagò e Maldini ragionano sulle alternative. Se ne parlerà oggi a Milano con la Lega Serie A, guidata dal presidente Ezio Simonelli, che continuerà a spingere verso Antonio Conte. Non escono dalla corsa Andrea Pirlo, caldeggiato da Maldini e Leonardo, e Roberto Mancini, che ieri, al fianco di Malagò, in campo nel torneo storico tra i circoli romani, ha assicurato di non aver ricevuto alcuna chiamata. Non dipende da me, ha detto. Quella panchina piace a tanti. Amichevoli allegri come Conte, anche per Max arriva una sconfitta alla prima stagionale. L'Arezzo batte il Napoli per il secondo anno di fila, 3-1 per la squadra che Politano considera la bestia nera dei partenopei, che devono tra l'altro fare i conti anche con l'infortunio di Lorenzo Lucca, costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa della distorsione ad una caviglia. L'ex udinese sarà valutato nelle prossime ore dallo staff medico. Calciomercato: dopo l'amichevole della Fiorentina contro il Gubbio vinta 1-0 dai Viola, l'allenatore Fabio Grosso ha parlato del futuro di Moise Kean. È fortissimo, mi piacerebbe tenerlo, ha detto. Ma ci sono le voci di mercato, sappiamo quali sono le dinamiche. Sul centravanti viola continua infatti ad esserci l'interesse del Como. Il club di Fabregas considera Ken uno dei profili ideali per rinforzare l'attacco, e nei giorni scorsi ha avuto i primi contatti con il suo entourage per verificare la disponibilità del giocatore al trasferimento. Se Ken partisse, occhi su Pinamonti del Sassuolo. E intanto spunta l'idea Joao Mario per la viola. La Juventus ha aperto al prestito. Parma in pressing sui giovani Comotto e Camarda di proprietà del Milan. Si tratterebbe di operazioni in prestito perché i rossoneri difficilmente si priveranno a titolo definitivo di due elementi così interessanti. La Roma rinuncia invece definitivamente a Somerville. Il tentativo in extremis orchestrato da Gasperini non è andato a buon fine e l'esterno olandese ha deciso di accettare l'offerta dell'Al Hilal. Il piano B porta a Nusa, esterno dell'Lipsia. Poi c'è Diego Moreira, esterno dello Strasburgo. Alessio Romagnoli torna a disposizione della Lazio. Si è sbloccata la trattativa con l'Al Sadd, club del Qatar, che a causa della guerra si è visto bloccare il budget dal ministero del paese. Il difensore è stato convocato per il ritiro e oggi sarà formello per le visite mediche d'inizio stagione. A quel punto potrebbe allenarsi agli ordini di Gattuso in attesa di capire quale sarà il suo futuro. E siamo al ciclismo, è solamente un primo assaggio, ma arrivano le Alpi al Tour de France. In attesa di un weekend conclusivo che sarà durissimo.

0: Spazio oggi alla 18ª tappa, Voiron Aurier Merlet. Si parte alle 12.45. Maglia gialla ancora sulle spalle di Pogačar. È tutto, a più tardi.
1: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
3: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord, prevalentemente stabile e soleggiato, salvo qualche isolato piovasco temporale tra il pomeriggio e la sera su Alpi, Prealpi orientali fino alla pianura friulana. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 33 gradi. Al centro, instabilità diurna sull'Appennino, con rovesci e temporali. In serata, anche sul medio Adriatico. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud, soleggiato in giornata. Verso sera, temporali in arrivo su Molise e Puglia settentrionale. Temperature in ulteriore calo, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: L'ora della vecchia signora.

0: 14.37, ben ritrovati su Radio Bianconera. Qualche aneddoto dietro le quinte di Radio Bianconera con Manuel. Intanto è arrivato anche Camillo, quindi prende forma il pomeriggio di Radio Bianconera. Stavamo parlando di calcio, stranamente. Stranamente oggi si parlava di calcio. No, gli argomenti sono tanti, però oggi calcio. Allora, i vostri messaggi, continuiamo a parlare di cosa deve fare in questo momento la Juventus, oltre a provare a tagliare un monte ingaggi che è spropositato per i risultati dell'anno scorso e probabilmente anche i risultati che ci saranno in questa stagione. Tagliare non è semplice, non è assolutamente semplice, ma se vogliamo dei giocatori in entrata è chiaro che prima qualcuno deve lasciare, siamo in troppi. Forse più della Juventus soltanto il Napoli ha giocatori in rosa e anche lì bisognerà tagliare più di qualcosa. Ciao Alberto, i più pagati sicuramente sono in casa Juventus. Il problema è che alcuni non rendono per quando prendono l'ingaggio. Sì, questo è un grosso problema che ci trasciniamo da tempo in memoria, ragazzi, perché da Arthur in poi giocatori valutati tantissimo con ingaggi molto alti che hanno reso pochissimo. Questo è un problema che poi diventa difficile da sostenere, perché negli anni ti porti dietro quegli ingaggi, ti porti dietro quelle valutazioni e non ne esci. Mi ricordo gli anni in cui invece prendevi Tevez a cifre sostenibili, con un ingaggio relativamente sostenibile, prendevi Pogba a nulla, prendevi Coman a nulla, prendevi Vidal a un ingaggio molto basso. Chiaro, poi a salire glieli davi gli anni successivi, nei successivi prolungamenti di contratto, e ci mancherebbe altro. Anche lo stesso Pirlo a parametro zero, quando è arrivato, non l'hai coperto di soldi, bonus alla firma, 10 milioni di commissioni, non funzionava così. Evidentemente il calcio poi è cambiato, certo, in questi anni, però all'epoca si potevano fare grandi operazioni senza dover tirar fuori, senza svenarsi o senza caricarsi a livello di bilancio di costi che poi oggettivamente non recuperi mai più, come nel caso ad esempio Arthur. Speriamo che non si infortuni nessuno durante queste inutili partite, scrive Terry. Speriamo di sì, inutili fino a un certo punto, da un certo punto di vista sì, sono abbastanza inutili, sarebbero utili se si riuscisse poi ad avere qualche indicazione, se si riuscisse a vedere qualcosa. Ad esempio, ne parlavamo prima con Emanuele Pastorella in diretta, pochissime indicazioni positive dal Basilea, forse qualcosina a livello di giovani, forse i più positivi, a parte Kalulu, a parte Perin, su cui insomma dubbi non ce ne sono, però sono stati forse i ragazzi, i giovani, schierati da Spalletti nel primo e nel secondo tempo. Forse loro hanno dato delle risposte in più rispetto agli Arthur, rispetto ai Locatelli, ad altri che si vedeva che erano molto molto indietro a livello di condizione. Non lo so, i ragazzi mi davano già un'impressione di essere già discretamente in forma, e non vuol dire l'anno prossimo tutti confermati in blocco, si fa la Juve dei giovani, semplicemente che qualcuno di questi potrà magari tornare utile a Spalletti, chi lo sa. Scrive Massimiliano da Roma: la Juventus sta assumendo un atteggiamento troppo morbido con gli esuberi. Questo è vero, i vari di Gregorio, Cabala, Arthur, Openda, Rugani, João Mario, ci aggiungo anche Cobb Miners, andavano messi fuori rosa e fatti allenare nel famoso campo B della Continassa. Altro che amichevoli, foto di rito e firme sugli autografi. Il problema è che se facevi così, da un certo punto di vista sono d'accordo, dall'altro però non avevi gli 11 per giocare, non avevi gli effettivi per sostenere un amichevole. Probabilmente si è scelta la linea soft ed i risultati sono questi. La Juventus è diventata il paese dei balocchi per questi calciatori viziati. Massimiliano molto severo nel suo giudizio, però secondo me fondamentalmente ha ragione. Poi bisogna capire quanti di questi giocatori magari facciano muro, o quanti di questi giocatori siano disponibili al trasferimento, stiano solo cercando di trovare una soluzione adeguata. Quindi questo distinguo va fatto. Però è vero che negli ultimi anni abbiamo assistito a delle gestioni molto diverse a livello di esuberi, no? La gestione Thiago Motta, pronti via, fuori tutti, senza tanti se e senza tanti ma, fuori tutti, fuori anche quelli che oggi sarebbero serviti, perché uno come Danilo, uno come Szczęsny, cari ragazzi, oggi sarebbero titolari fissi in questa Juventus senza grossi dubbi. Poi la gestione Tudor invece è un pochino più coinvolgente, nel senso che ha provato fino all'ultimo a coinvolgere tutti, pure gli esuberi, pure quelli che erano considerati fuori progetto. Da un certo punto di vista ha ottenuto, perché si è riuscito a tenere un pochino tutti sulla corda. Dall'altro però, oggi come oggi, è una policy che si sta rivelando complicata da gestire. Fai veramente fatica a liberarti di giocatori come quelli che ha citato Massimiliano, Di Gregorio, Cabala, Arthur, Openda, Rugani o anche João Mario, perché già hanno poco mercato. Dall'altro, se non li metti davanti a un out-out, probabilmente dicono, ma sai cosa? Tanto vale, rimango qua. Si sta bene, ma la Continassa ci si allena bene. Torino è un'ora dal mare, è un'ora dalla montagna, tanto vale. Che quasi quasi me la faccio qui la prossima stagione. Ecco, questo potrebbe essere il ragionamento di giocatori fuori rosa che però non hanno, diciamo così, una spinta per sistemarsi altrove. E non è facile neanche trovare il giusto compromesso da parte della Juventus. Da una parte rischi a mettere fuori rosa 2, 3, 4 giocatori che poi ti ritrovi in un momento in cui ti possono servire, ma li hai messi fuori rosa. Puoi sempre tornare sui tuoi passi, ma non è bello. Dall'altro, se li vuoi tenere in rosa, il rischio è quello di far fatica poi a liberartene per un motivo o per l'altro. Quindi non lo so, non so cosa augurarmi, non so cosa dire. Per alcuni io sarei abbastanza intransigente, per i giocatori, cioè ragazzi, uno come Artur, per tutti gli anni che è sempre poi tornato, per quello che ha dimostrato anche in questa prima amichevole, è vero che non è determinante una partita, però per una serie di motivi io con Artur non sarei troppo morbido. Magari con altri un pochino di più, dipende anche da tante cose, da quante volte ti si ripropongono, da una serie di situazioni, da quanto anche sono disponibili magari accettare dei compromessi a livello di ingaggio o altro. Queste sono dinamiche interne, però uno come Artur secondo me non ha più grosso senso di essere in questa Juventus, da nessun punto di vista, neanche marginale, e quindi tanto vale metterlo di fronte al fatto compiuto e dirgli trovati una squadra entro il 30 luglio, altrimenti sei fuori rosa, caro Artur. Ma senza troppi giri di parole, ma neanche cattiveria, semplicemente è così che si vanno le cose. Negli ultimi anni Artur lo stipendio è stato pagato e è anche piuttosto lauto, quindi io credo che la Juventus abbia fatto anche più di quel che probabilmente avrebbe dovuto e potuto con Artur. Adesso è ora anche di serrare un pochino i ranghi e tirare la corda, bisogna farlo. Il dottor Carnevali dovrebbe incominciare a sollevare gli errori di Comolli licenziando Spalletti, visto che non ha altro da fare, questa Juve non mi piace e che se ne vada, scrive Gianni da Düsseldorf. Ci sono a spasso allenatori come Palladino e Conte, bisogna agire adesso e non a ottobre, perché questo è come l'anno di Del Neri 2010-2011, cioè settimo posto, speriamo di no, si va a peggiorare, non a migliorare. Ecco, io questo non me lo auguro sicuramente, poi vediamo. Insomma, è una stagione che non nasce con i presupposti migliori, a giudicare dal mercato, dalle aspettative, da quello che vediamo e anche da una serie di infortuni che rischiano di limitare e condizionare la preparazione. Quella poi determinante, la preparazione estiva, è quella in cui fai i carichi di lavoro e insomma accumuli poi i suddetti carichi per l'intera stagione. Se la manchi o comunque per qualche settimana non riesci ad allenarti, ne risenti poi. Ne risenti subito, ma ne risenti anche poi nel lungo periodo. Quindi, non lo so, io mi auguro che sia il Diz che Thuram, che sono due giocatori fondamentali in questa Juventus, possano recuperare quanto prima, perché è vero che dite voi, sì, ma a luglio uno non spinge così tanto. Sì, ma tu a luglio ti prepari, inizi una preparazione che poi ti porti dietro nei prossimi mesi. Quindi è determinante. È determinante esserci e allenarsi bene con la squadra a partire proprio da luglio. Abbiamo dei vocali da sentire con Manuel, quando vuoi noi ci siamo, ascoltiamo.
1: Ciao Mauro.
0: Buongiorno.
1: Sulla nazionale.
0: Qualche cicala.
1: Siccome il parco giocatori.
0: Ah vabbè, io ascoltavo anche le cicale comunque. Mi dava quel senso di tranquillità. Lo sentiamo.
2: Ciao Paolo, sono Andrea D'Ancona.
0: Ciao.
2: Senti, io sento sempre discorsi che ogni punta che viene acquistata, ma no, Colomani no, non va bene, Pellegrino no, non va bene, Tizio non va bene, cioè, però non sento mai qualcuno che dice prendiamo questo. Cioè, io voglio sapere il nome che andrebbe bene, senza lanciarsi in Osimhen, Ken, Mbappé o fantasie del genere. Cioè, ai tifosi della Juve, chi starebbe bene come numero 9 della Juventus? E non mi dite Vlahovic che tiro il cellulare fuori dalla finestra.
0: No, non farlo, perché ho già avuto problemi io col cellulare. Non lo so, Adeyemi no, sto scherzando ovviamente. Ci sono tanti attaccanti, poi bisogna trovare quelli che si possono prendere, quelli che fanno il caso della Juventus. Ragazzi, adesso, tra Sorloth e Colomani, è più centravanti Sorloth, è più numero 9. Sorloth, però tra i due Spalletti preferirebbe o preferisce Colomani. Quindi non è un integralista del voglio questo e questo, se no non vi do la palla, non vi faccio giocare. Luciano Spalletti si adatta, capisce il momento e sa benissimo che ad oggi, se la Juventus riesce a prendere Colomani, va benissimo. Visto il momento, viste le difficoltà, visto tutto quel che volete, va benissimo. Se rimane Vlahovic, va bene Vlahovic, se dovesse tornare indietro Vlahovic. Cioè, si fa andare bene quello che capita. Chiaramente ha delle sue idee e delle sue preferenze, è normale che sia così come tutti, ma sa benissimo che in questo momento la Juventus ha difficoltà ad andare a prendere questo, questo e quello, e quindi più che una preferenza sola, ha una lista di giocatori che possono andare bene per l'attacco, che comprendono anche giocatori con caratteristiche abbastanza diverse, perché Colomani e Sorloth sono molto diversi, Colomani, Sorloth e Pellegrino sono molto diversi, e anche gli altri attaccanti di cui si parla, Zirze, che non è assolutamente una prima punta, eccetera eccetera, ma in questo momento chiaramente se dovesse arrivare lui probabilmente sarà affiancato da un centravanti, però Spalletti lascia abbastanza libertà a quello che può fare la dirigenza e si adatta a chi arriverà. Sono d'accordo sul fatto che si sta, ma in realtà non è tanto questo non va bene, questo non va bene, è che i nomi ne sono stati fatti per l'attacco, da Lewandowski a Zirkzee. Il problema è che la Juventus di trattative vere e proprie ne ha imbastita una col Paris Saint-Germain, che era già imbastita da tempo, è bastato soltanto rinfrescare i rapporti. Per Colomani e basta. E basta, non ci sono trattative in essere per Sorloth, non ci sono. Poi ci sono state trattative blitz per Ekator, brava la Juventus a accaparrarselo, trattative che in realtà non ci sono, perché è parametro zero per Selikt, in cui vai dal giocatore e gli dici guarda ti offro questo, ti va bene, sì. Ma altre trattative in attacco io al momento non ne vedo, poi magari sono stati e sono molto bravi a farle sotto traccia, a non far trapelare nulla, e dopodomani si presentano con, che ne so, Thuram, quello dell'Inter, e allora brava la Juve. Però in questo momento le uniche trattative impostate sono Colomani col Paris Saint-Germain e Dibu Martinez in porta, poi qualche interessamento a Vicario, sondaggi per Vicario sì, però tutto il resto, tutti gli altri nomi sono nomi che sono stati fatti ma non corrispondono a trattative vere e proprie, sono idee, magari sondaggi, tentativi. C'è un po' di differenza purtroppo sul mercato e in questo momento la Juventus si sta muovendo molto anche sulle possibilità che ha realmente. È inutile andare a trattare con un giocatore che non puoi prendere, e quindi ti muovi anche dove hai la possibilità di fare. A questo punto, viste le difficoltà, scrive Achille da Perugia, usato sicuro va bene Vlahovic. Secondo me Vlahovic la Juventus lo può tenere come piano B o C a seconda dei punti di vista, nel senso che è un giocatore che in questo momento non credo che abbia un grosso mercato, è un giocatore che potrebbe riaprire le porte alla Juventus, forse, anzi sicuramente le priorità sono altre, ma se non dovesse scaldarsi la pista Colomani, non dovesse arrivare Sorloth, non dovesse arrivare Pellegrino, non dovesse arrivare Zirkzee, non dovesse arrivare Richarlison, non dovesse arrivare qualcun altro, ecco che magari Vlahovic può tornare al caso della Juventus, un po' come ha fatto Vlahovic, che comunque si è guardato intorno e si è fatto un po' i fatti suoi. Io credo che allo stesso modo lo possa fare la Juventus, fare valutazioni diverse e poi eventualmente tornare su Dusan Vlahovic, che ripeto al momento non è coperto da offerte e non sta facendo valutazioni, ma si sta guardando intorno, un po' come ha fatto la Juventus. Alfredo da Torino, la situazione può anche essere difficile in questo momento, ma non stiamo usando lo stesso peso e le stesse misure che adopereremo contro Comolli. È vero che il mercato non è ancora finito, ma lui è riuscito a piazzare sia Arthur sia Douglas Luiz quando serviva un attaccante, ha preso il migliore che c'era in Francia, perciò Carneval e Massai ancora non hanno mosso un dito. Lo so, io forse sono un po' prevenuto, però su Comolli secondo me ha sbagliato tanto, poi qualcosa ha fatto, ma ha sbagliato anche tanto. Ha sbagliato tanto, secondo me, fidandosi molto di se stesso e poco degli altri, cercando di coinvolgere poco nel progetto Spalletti, errore, cercando di coinvolgere poco nel progetto anche altri accanto a lui, errore. Poi se le cose vanno bene sei bravissimo tu, se le cose non vanno male però le responsabilità giustamente sono prevalentemente tue e paghi tu per tutti insieme a Modestò. Però come avete visto altri come Ottolini, Chiellini, Spalletti eccetera non pagano, giustamente, perché a un certo punto bisogna anche calcolare il peso delle responsabilità. Non rimpiango come lì, non credo che, certo, a un certo punto sì, trovare i prestiti di Arthur e Douglas Luiz, bene, però il prestito è comunque una soluzione ponte che non ti va a risolvere la questione, cioè Arthur, sono 5 anni di fatto che va in prestito, ma 5 anni che puntualmente ritorna ogni estate, ed è un problema che risolvi nell'immediato ma non a lungo termine. Lo stesso Rugani in prestito alla Fiorentina, insomma, è un giocatore che poi sapevi che a fine anno sarebbe tornato. Poi a fine anno devi affrontare la cosa, capire cosa fare e cosa non fare con un anno in meno di contratto. Sono soluzioni che in questo momento devi prendere il prestito, perché non è altro in mano, perché non puoi pensare alla cessione a titolo definitivo, così come per Openda e come per tanti altri, e quindi prendi in considerazione il prestito, ma è una soluzione non a lungo termine, e soprattutto è veramente una soluzione limitata nel tempo, che non ti porta a grossi benefici se non quello di scaricarti l'ingaggio, addirittura non per tutti, perché alcuni li devi pagare parzialmente, quindi di fatto paghi un pezzo di ingaggio a giocatori che vanno a giocare altrove, e alcuni magari te li ritrovi anche ad avversari, come, non so, Rugani con la Fiorentina. Sono scelte, come avete capito nell'ultimo tempo, le scelte sono state anche piuttosto obbligate per la Juventus, anche quelle di Comolli, ma anche quelle attuali di Carnevali e Massara. Molte scelte dovranno subirle più che dettarle. Allora, due notizie che vale la pena approfondire negli ultimi minuti. La prima è Gatti, c'è il Napoli, ma c'è soprattutto Allegri che lo vorrebbe portare all'ombra del Vesuvio, anche per via probabilmente dell'infortunio di Buongiorno, che starà fuori qualche mese, non troppi, ma insomma qualche mesetto. Quindi Gatti potrebbe essere il rinforzo giusto, Spalletti lo vorrebbe, lui potrebbe anche decidere di cercare più spazio altrove, visto che nell'ultima stagione, e soprattutto da quando è arrivato Spalletti, non è che ha avuto grossi riscontri, si è giocato ma non tanto come probabilmente avrebbe voluto. Quindi c'è questa pista da monitorare al momento. Rimane una pista, vedremo se diventerà una trattativa. E poi, visto che parlavamo di ingaggi, di contenimento, eccetera eccetera, due parole anche su quello che vorrebbe Guardiola, perché l'abbiamo detto prima, insomma, lui prendeva intorno ai 14-15 milioni di ingaggio al Manchester City, pare, però non so quanto sia veritiero, insomma, che vorrebbe un ingaggio addirittura più alto per guidare la nazionale italiana. E come abbiamo detto prima, storicamente lo si fa più per una scelta quasi istituzionale che per il vile denaro di allenare l'Italia. Abbiamo visto anche negli ultimi anni i CT che si sono avvicendati, ingaggi relativamente bassi rispetto poi al panorama mondiale. Al momento a guidare la classifica dei CT credo che ci sia Ancelotti, una decina di milioni. Credo che al secondo posto ci sia Klopp, Germania, intorno ai 7 milioni. Sono cifre molto alte che in questo momento io non credo che l'Italia si può permettere. Forse si può arrivare ai 7-10 milioni con un grosso sforzo da diversi punti di vista, ma 20 assolutamente no. Non è un ingaggio in linea con quel che può permettersi l'Italia, a meno che non escano fuori dei supplementi, non so, a livello di sponsor o altre soluzioni che in questo momento non prendiamo in considerazione. Però diventa veramente troppo. Sarebbe la soluzione giusta, forse al momento sì, o sicuramente tra quelli che abbiamo menzionato, tra Conte e Guardiola, forse tra i due in questo momento è meglio Guardiola, ma molto dipende anche dalla parte economica. Oltre una certa soglia, credo che l'Italia, al di là di tutto, nonostante la necessità di cambiare, di puntare su un CT come Guardiola, credo che al di là di tutto non possa andare, non possa spingersi. Io credo che il limite possa essere tra gli 8 e il 10, ma proprio anche sforzandosi. Quindi se ne chiede 20 rimane un sogno destinato a rimanere tale, un po' come è stato in casa Juventus qualche anno fa. Abbiamo ancora dei vocali da sentire con Manuel, direi di chiudere con i vocali in bellezza, sentiamo.
3: Buongiorno a tutti e forza Juve sempre. Io li capisco, gli amici bianconeri che tirerebbero i cellulari solo sentir parlare di Vlahovic. Però male che vada, l'operazione Vlahovic quest'anno ci potrebbe costare una manciata di milioni. e avremmo un centravanti che sappiamo quello che può fare, quello che non può fare, che conosce l'ambiente e che gioca e che segna, perché comunque Vlahovic segna e se lo metti in condizione di segnare segna ancora di più. Secondo me è una cosa che non abbiamo mai visto. Qualsiasi attaccante, anche il più scarpone da andare a prendere, sotto i 30-35 milioni non te li fanno neanche annusare.
0: Pellegrino.
3: Quindi Vlahovic è un'occasione 25, che va presa, 30. Va aspettata e se arriva è una manna, non manna.
0: Manna Giovanni.
3: Manna, è una manna perché è una manna dal cielo, perché ci ritroviamo con un centravanti già formato, con il giusto know-how, capace di liderare l'attacco a un prezzo impossibile da...
0: Ha detto liderare? Bel termine. Io in parte sono d'accordo, cioè se pensi che Pellegrino al Parma, poi dipende dalla formula, prestito eccetera eccetera, però Pellegrino al Parma più o meno 25 milioni, qualcosa in più, devi spenderli, e dici Vlahovic in questo momento è libero, lo prendi, sì, devi dargli un bonus alla firma, l'ingaggio, gli dici caro Dusan ti accontenti di 7 e stai tranquillo, potrebbe essere una buona soluzione, vista la difficoltà, ma vi dirò di più, secondo me in questo momento può essere una corsa 2 tra Colomoni, cioè io Pellegrino un pensiero lo farei a prescindere, non sarà il titolare dell'anno prossimo, per il ruolo di titolare vedrei Colomoni o Dusan Vlahovic, in questo senso andrei abbastanza deciso su Colomoni se non si dovesse trovare l'accordo col Paris Saint Germain per una serie di motivi o anche una valutazione eccessiva, ripiegherei su Dusan Vlahovic. Questi sono giocatori di alto livello che fanno gol d'esperienza, entrambi hanno già vestito la maglia della Juventus, ci puoi fare affidamento per il ruolo di titolare per la prossima stagione. Su Pellegrino qualche difficoltà in più secondo me a entrare immediatamente nel ruolo di titolare e farti i gol che magari ti aspetti da Colomoni e Vlahovic, però sarei abbastanza soddisfatto se arrivasse Pellegrino insieme a uno tra Colomoni o Dusan Vlahovic. Questa potrebbe essere l'idea della Juventus, poi vedremo. Al netto di tutto questo, se vai a guardare chi ha in attacco adesso la Juventus, Milik, Openda, Jonathan David che rientra dalle ferie e poco altro, dici sì, forse un pensierino a Vlahovic lo farei anche io. Lo vedo un attimo in complementare a Colomoni. Vedremo cosa succederà, vediamo come si muoverà la Juventus. L'importante è che si muova, perché in questo momento urgono rinforzi in attacco, ma non soltanto. Sono le 15, quindi urge anche un cambio di guardia qui su Radio Bianconera. Lascio la linea a Camillo De Michelis, anche quest'oggi 2 ore per lui. Un saluto a Manuel e a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Rimanete qui insieme a noi. Ciao!
4: L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
5: Radio Bianconera Time.
6: Radio Bianconera.
5: Sono le 15 e un minuto.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Apriamo con la cronaca. Un bambino di 1 anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri 4 coetanei che frequentano lo stesso asilo di Tropea della vittima sono stati ricoverati, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, con sintomi simili, forse riconducibili ad un batterio. Di loro 3 sono stati dimessi, mentre 1 risulta essere ancora ricoverato. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. La magistratura ha anche disposto il sequestro della sala e l'autopsia nelle prossime ore.
7: Nel Vercellese invece una bimba di 4 anni è morta mentre era a casa dei nonni con i fratelli. Secondo una prima ricostruzione la piccola sarebbe rimasta folgorata da una scarica elettrica. Inutile il trasporto in ospedale. Gli investigatori su mandato della procura di Vercelli stanno indagando sulle possibili cause della morte della piccola, sulla quale è stata già effettuata l'autopsia. Il sospetto si concentra su alcuni fili scoperti. La Salma farà ritorno in Bosnia, il paese natale della famiglia, che abitava nel piccolo centro solo da pochi mesi.
8: È stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza delle piscine, alla luce dei recenti casi di cronaca che hanno visto una vera e propria mattanza di bimbi rimasti intrappolati sott'acqua. In primis saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma, Secondo la nuova norma, poi, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. È saltato invece all'ultimo l'obbligo della cuffia da nuoto per i minori di 16 anni. La novità sarà operativa dal 1 agosto.
9: Nuova ondata di attacchi americani nella notte, anche con il super bombardiere B-1. Due morti vicino al confine iracheno. Gli Houthi yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Rosso. Sarebbero almeno 9 le navi che hanno fatto dietro front. A Hormuz sono invece 2 le petroliere che hanno fatto dietro front, mentre una sarebbe esplosa. Il prezzo del petrolio Brent è aumentato di oltre il 2% prima dell'apertura delle borse europee, superando i 96 dollari.
8: In Francia quasi 12.000 persone sono state evacuate tra ieri e oggi a causa del violento incendio che sta devastando l'area del bacino Arcachon, dove il fuoco ha ormai inghiottito circa 2.000 ettari. Nelle prime ore di questa mattina la prefettura ha annunciato l'evacuazione di circa altre 7.000 persone.
9: Siamo allo sport. Giornata potenzialmente decisiva per la scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale. I nuovi dirigenti della FIGC, il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo, accompagnati dal presidente federale Giovanni Malagò, si trovano infatti a Milano in occasione dell'assemblea della Lega Serie A. L'oggetto dell'incontro, il piano per rilanciare il calcio italiano, e molto probabilmente si parlerà anche del nuovo CT azzurro.
8: Ed è tutto, a più tardi.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
5: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
4: Claudio Gentile. Se pensiamo a Claudio Gentile, ci immaginiamo un vero sergente di ferro, un difensore insuperabile, uno dei pochi capaci di marcare Zico, di fermare nella difesa uomo Maradona, di incutere timore all'attaccante e di chiudere tutti i varchi a chi lo voleva superare. Alcuni lo chiamavano il cattivo, ma ovviamente non lo era. Era duro, deciso, ma cattivo positivamente, la cattiveria agonistica che ti porta a vincere e ti rende protagonista alla Juventus per 11 stagioni, dal 1973, quando arrivò dal Varese, fino al 1984, quando passò alla Fiorentina. In bianconero vinse 6 scudetti, 2 Coppe Italia, una Coppa UEFA nel 1977, una Coppa delle Coppe nel 1984. 414 le sue presenze condite da 10 gol, non pochi per un difensore. Gentile ha sempre sentito un forte legame con quella terra, lì ha cominciato a tirare i primi calci all'oratorio, alla chiesa di Sant'Antonio. Spesso Gentile ricorda come il calcio sapesse abbattere le barriere linguistiche e come fosse la lingua universale, anche se la sua crescita calcistica era avvenuta in Italia. L'amore per lo sport era nato a Tripoli. Il suo percorso bianconero è segnato dalle esperienze in Piemonte prima, ad Arona, a Varese poi. Da Varese, come Bettega del resto, inizierà il percorso bianconero. Un percorso non semplice, caratterizzato da un inserimento graduale, con Gentile all'inizio alternativa a Furino, in un ruolo per lui abbastanza nuovo. Come detto, l'inizio non fu semplice, la Juventus vantava in rosa 3 ottimi difensori come Marchetti, Longobucco e Spinosi, che rispetto a Gentile vantavano più esperienze e non erano per niente disposti a farsi da parte. Il 2 settembre 1973, la prima partita con la Juventus, una vittoria per 5-1 con il Verona. La prima stagione non fu semplice e arrivarono anche le prime critiche, ma Gentile seppe sempre rialzarsi alla grande, dimostrando anche fuori dal campo un gran temperamento e soprattutto di essere uomo, con la giusta personalità per vestire una maglia pesante come quella della Juventus. La pressione si sentiva, ma non lo schiacciò come successe ad altri, e per Gentile arrivò la conferma, una conferma che lo portò
10: porto a fare 11 stagioni in bianconero e a vincere il mondiale del 1982. Gianni Bre. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
12: Buon pomeriggio, buon giovedì 23 luglio, buon pomeriggio Manuel Moroni in regia. Allora, un po' di indicazioni, qua, perché insomma, ieri sera, serata frizzante, per tenere questa parola che ormai è entrata nel mood di Radio Bianconera, è una nostra cosa. Sì, ieri sera, adesso te la racconto, Manu. Ieri sera avevo detto: cavolo, mi organizzo, mi guardo una bella serie TV, l'aspettavo tutta la sera ieri, la metto, Manu, metto, ma arriva un messaggino, un sacco di jeep al J-Hotel, poi arriva una chiamata, sempre più gente al J-Hotel. Arriva l'altra chiamata, ha detto: vabbè, arrivo al J-Hotel perché e che devo fare? Sennò qua
13: prenoto una stanza.
12: Sono arrivate chiamate, messaggi, ho chiamato anche un collega, ho detto: vabbè, ci vediamo tra 20 minuti, la distanza tra casa mia e il J-Hotel. Cosa ho visto? Intanto c'è stato un picco di vento, di frizzantezza, c'è stato questo picco qua. E c'era una cena, l'avete potuto leggere subito già dalle 11:30, 11:40, sia su tutto Juve che tutto Mercato Web. C'è stata una cena organizzata dal presidente Ferrero, che nella delicatezza del capire le persone e avere una forma è una persona di altissimo livello di educazione e di cultura. Poi tanti lo etichettano nel modo sbagliato con gli anni di disastri della Juve, lui non c'entra assolutamente niente. Per quanto riguarda invece la cena organizzata da lui con quasi tutti i membri del CDA, quindi da Cerrato e poi insomma adesso ve li leggo perché poi ve li leggo subito perché sennò poi mi dimentico i nomi e sbaglio. Allora, erano presenti Giorgio Chiellini, Giovanni Carnevali, Ricky Massara e Marco Tollini per la questione legata all'area sportiva, e poi c'era Cerrato, Belloni, Cappiello e Greta Bodino, e poi c'era anche Garino, rappresentante di Tether. Questo era il gruppo della cena. La cena è stata organizzata per cercare, no, di programmare, per cercare anche di andare in un'unica direzione tutti insieme, Tether e proprietà Juventus, CDA, per cercare di fare le cose per bene. Posso dirvi che Tether è molto favorevole alla presenza di Mister Spalletti e di Carnevali, quindi è contenta delle scelte della proprietà. A questa cena è arrivato, perché l'ho visto con i miei occhi, anche Luciano Spalletti, tra l'altro giacca e cravatta, abito di tutto punto. Poi c'erano anche presenti membri dell'ufficio stampa, e una cena in cui non si è parlato di calcio, ma arrivo a un po' di frizzantino, quindi mettiamo un po' i nostri effetti, il vento e tutto, arrivo un po' di frizzantino ieri sera, perché poi l'area, il management sportivo della Juventus, quindi Ottolini, Carnevali, Massara e Spalletti, sono rimasti al J-Hotel per parlare di mercato. Ovviamente nelle segrete stanze io non sono potuto entrare, perché sapete benissimo che il J-Hotel ha una parte dedicata esclusivamente, ai tesserati Juve. La cena invece c'è stata proprio nella stanza all'ingresso.
13: Ma tu hai bussato?
12: No, io non potevo, cioè ci sono dei momenti in cui mi viene...
13: Tipo Canà quando Agnelli no, parla con il presidente Longobardo.
12: Io ero proprio fuori davanti alla porta, cioè ero fuori davanti alla porta, però in qualche momento mi dicono però devi stare proprio fuori dall'edificio, perché sanno...
13: Ti sei messo come Canà dietro la porta.
12: Esatto, esattamente. Esattamente, vi posso dire, visto e considerato che si sta parlando tanto del malumore di Spalletti, Spalletti era serenissimo, serenissimo con tutto e tutti, alla cena, ha apprezzato, ha parlato, e il malumore di Spalletti, così lo potete cogliere, perché poi è facile fraintendere questa situazione qua, il malumore di Spalletti è legato ai calciatori, a qualche calciatore presente oggi alla Continassa, tra l'altro oggi doppia seduta. Quindi ci sta chiedendo ad alcuni che sono ai margini, che sono in uscita, e i nomi sono sempre i soliti: Cabal, Gatti, Arthur, Miretti, Douglas Luiz, Openda, Zegrova, sono questi i nomi in uscita dalla Juventus, di alzare il livello, perché tanto molto probabilmente andranno via Rugani, con Meines che non è arrivato, Di Gregorio l'ho saltato, sono questi, andranno via, basta, cioè non si fida più di alcuni giocatori. E posso dirvi, Ma meno male che il mister ha alzato un po' la voce. Adesso il secondo step deve essere non metterli in campo. Con lo standard Liegi facciamo giocare qualcun altro. Ma non ci dobbiamo affidare a chi ti ha portato al sesto posto. Poi ci sono anche dei demeriti di Spalletti, per carità. Però è così, dobbiamo prendere una posizione. Perché...
14: Dipende un po' anche da lei.
12: Esatto, mister, dipende però più da lei. Io posso parlarne, però dipende un pochettino più da lei. Però questo è il tema, quindi io ieri me ne stavo bello bello sereno, me ne sono dovuto andare al J-Hotel per, insomma, testimoniare la notizia, la situazione e tutta la questione. Guarda, devo
13: vabbè,
12: dire...
13: Vabbè, dai, il lato positivo è che comunque hai preso un po' di aria fresca. Ieri sera si stava abbastanza bene.
12: Sì, si stava molto molto bene.
13: Già ti vedo con la tua cabrio.
12: Ieri ho tirato giù il cabrio, perché ieri stava bene, c'era il venticello, potevo insomma non mettere l'aria condizionata, perché ormai ho qua l'aria condizionata ovunque, quindi non sono passato da strade che dici tu, non sono passato perché arrivo dall'altro lato, per questa è l'indicazione di Manuel. Allora, sì, chiama pure il nostro ospite, che tra l'altro un membro della sua redazione era con me ieri sera, così lo bacchettiamo durante la nostra, cioè durante la diretta, così lo bacchettiamo un po'. Ho vissuto con lui invece l'amichevole con il Basilea, e insomma un collega che segue la Juventus, potete leggerlo quotidianamente sempre su Tutto Sport, quindi tra pochissimo abbiamo questo ospite, parleremo, no, degli sviluppi, perché oggi ve lo dico in maniera molto onesta, non ho ancora notizie su il clima. Non posso ancora darvi notizie sul clima, oggi il clima mettiamo i punti interrogativi, oggi non ho notizie sul clima, oggi vediamo tra qualche ora, ma parliamone anche con Lorenzo Aprile di Tutto Sport. Ciao Lollo.
15: Ciao Cami.
12: Lollo, allora, ieri hai seguito anche tu insieme alla redazione di Tutto Sport la cena, no, del CDA della Juventus, con cercare, no, di creare un clima più positivo in tutto il mondo Juve, di andare in una direzione comune, cercare di evitare un po' di lotte che ci sono state nel corso degli ultimi anni. Come vedi questa cena organizzata da Ferrero per fare squadra?
15: Io ci aggiungo anche comunque fare un punto sulle esigenze più impellenti di calciomercato, anche perché siamo al 20 e passa di luglio e la Juventus ha chiuso due colpi, per carità, che non spostano di una virgola ciò a cui può ambire la prossima stagione. Quindi direi che sì, si è parlato sicuramente di far squadra, come dicevi giustamente, ma si è parlato anche poi di quelle che sono le ripeto, le urgenze più impellenti da qui alla partenza per la tournée. La Juve non ha attaccanti. Cioè, l'unico arrivato, anche tu ieri c'eri insomma, a conoscere Jeff Hecator, questo ragazzo che tra l'altro resterà fuori ancora per una ventina di giorni almeno, e la partenza per la tournée è fissata per il 2 agosto e la Juventus non ha un centravanti. Quindi si è fatto squadra, giustamente come dicevi, ma si è anche cercato un attimo di fare un punto su quelle che sono le trattative da portare avanti nei prossimi giorni. Quindi bene che non ci siano fratture interne, sarebbe strano il contrario visto che è appena stata messa in piedi questa dirigenza. Però bene ovviamente che si cerchi di lavorare tutti quanti fianco a fianco, che è stato uno dei grandi problemi della precedente gestione, perché sappiamo che poi c'è stata una frattura tra Comolli e una parte dell'area sportiva nel corso della stagione che poi non si è mai, come dire, risanata. Quindi bene così.
12: Sì, sì, sì. Lollo, ti chiedo, no? Abbiamo parlato del mercato, poi ieri dopo la cena l'area sportiva è rimasta tutta al Geotel proprio per fare una riunione, per parlare, come dicevi tu, del mercato, e i nostri ascoltatori, ma anche i vostri, tutto sport, durante le vostre live quotidiane, alla fine hanno voglia, no, di sapere ma che trattativa può concludersi, che giocatore, e per noi è difficile perché in questo momento è tutto molto bloccato perché la Juventus non ha grosse potenzialità economiche. Ecco, tu credi che sia obbligatorio andare a prendere una punta con o senza Colomani? Però non si può usare una pre-season con tot amichevoli e zero attaccanti. Cioè, così cosa sta allenando Spalletti? Sta allenando una squadra che non esiste.
15: Assolutamente. Aggiungo che comunque se per la partita con lo Standard Liegi ci sarà, invece la settimana dopo, cioè la prossima settimana, dovrebbe essere quella del passaggio di Open Dallione. Quindi perderebbe un altro centravanti ancora. Poi definirlo centravanti per quello, per le caratteristiche che ha, è un'esagerazione. E in ogni caso, assolutamente, cioè non si può pensare di andare a fare una tournée per allenare i giocatori da mettere in vetrina, cioè lavorare per gli altri. Tu va bene, sì, va bene per queste prime uscite, per mettere anche chilometri nelle gambe, va bene metterli in vetrina col Basilea, va bene tutto. Poi però la tournée inizia ad appaltare la Juve che verrà, inizia a lavorare tatticamente su quello che dovrai andare a fare in Serie A, in Europa League, in Coppa Italia, nelle varie competizioni dove vorrei giocare. È inammissibile pensare che Spalletti ci vada senza nemmeno uno dei due centravanti con cui giocherà l'anno prossimo, ed è da escludere che succeda, almeno io voglio escludere che succeda. E da quello che sappiamo, in realtà la prossima settimana dovrebbe essere appunto quella dell'arrivo di almeno uno dei due attaccanti che la Juventus sta seguendo. Sappiamo che per Colomuani siamo di fronte alla telenovela forse più logorante della recente storia bianconera, perché è logorante per chi la legge e chi l'ascolta e per chi la deve raccontare.
12: Io non ne parlo più, Lollo.
15: Infatti.
12: Non ne parlo più.
15: È un giocatore che è oggettivamente hanno iniziato a trattare a gennaio e siamo ancora bloccati tra richiesta e offerta. Ora, la Juve ha fatto uno sforzo importante perché l'ultima offerta che ha presentato al Paris Saint-Germain l'ha fatto limando la percentuale sulla futura rivendita, aggiustando i bonus per un'operazione complessiva che può toccare i 45 milioni di euro. E il PSG adesso sta riflettendo cosa fare. La Juventus, diciamo che questa trattativa è un po' un tappo per le altre, perché chiaramente prima di affondare su Pellegrino, che il Parma fino a qualche giorno fa insisteva per essere prelevato con l'acquisto a titolo definitivo, non con il prestito, adesso sembra che abbiano aperto il prestito, ma comunque Colo resta un tappo come trattativa. Quindi la Juve ha fatto sapere al PSG: fateci sapere fondamentalmente a stretto giro, perché altrimenti viriamo sulle varie alternative. Pellegrino, mi sento di dire, in questo momento è forse la trattativa più calda. Non manca la concorrenza, perché oltre alla Fiorentina, come abbiamo raccontato gli scorsi giorni, che si è inserita, che potrebbe provare a prenderlo qualora partissero sia Piccoli che Ken, c'è anche la Roma. Quindi c'è da affrettarsi e da e da chiudere un colpo davanti, perché se no il rischio di ritrovarti col cerino in mano a 5 giorni dalla partenza per la tournée rischia di farsi concreto e poi ti fai guidare dalla frenesia e incappi in un open da bis. Questo è quello che la Juventus assolutamente non vuole fare, quindi io credo che la prossima settimana uno dei due attaccanti arriverà.
12: Lollo, ti chiedo, oggi Tutto Sport avete parlato di un giocatore che a me intriga molto. Voglio sapere intanto un tuo parere poi anche sul giocatore, perché anche noi dobbiamo dare un nostro parere, e poi anche la posizione della Juventus su Mastantuono.
15: Allora, il mio parere è che sia un profilo assolutamente di livello. L'ha seguito anche l'Inter nella scorsa estate, poi il Real, chiaramente il Real, quindi ha sbaragliato la concorrenza. È un ragazzo, ripeto, molto interessante. Quest'anno ha giocato anche un pochettino più con continuità nel finale di stagione. Detto tra me e te, io non penso che Mastantuono sia l'attaccante con cui la Juventus può svoltare la propria stagione, ma come potenziale alternativa al titolare, come attaccante anche da utilizzare in tandem con uno magari un pochettino più più fisico, può essere una soluzione assolutamente allettante. Ecco, non prenderei Mastantuono come attaccante titolare della Juve, e anche perché, ripeto, ha giocato con continuità solo nel finale di stagione. È un'operazione che fondamentalmente faresti per fare un favore al Real, perché non ci sarebbe nessuna percentuale su nessun diritto di riscatto. Quindi fondamentalmente prendi un giocatore, gli paghi l'ingaggio e te lo tieni, però con quale prospettiva? Cioè, la Juve non può essere la succursale del Real Madrid. Poi il giocatore, ripeto, è molto interessante, ma tra i vari profili che la Juve sta valutando in questo momento è un'idea più marginale. Ecco, si è interessata anche la Fiorentina, anche qui direi che è una pista sicuramente che va tenuta in considerazione, ma più defilata rispetto a quelle prioritarie come Pellegrino e Colomoni, eccetera eccetera.
12: Lollo, la Juventus, ed eravamo vicini a Basilea, ha giocato sia nel primo tempo che nel secondo tempo con la linea 4, quindi dando un segnale, no? Difficoltà, non difficoltà, giocatori, non giocatori, ma si va a 4. Credi che questo possa essere l'abito giusto per la Juventus e che la difesa 4 debba essere ormai un qualcosa di normale nel campionato italiano, dove gran parte dei club invece giocano a tre?
15: Allora, assolutamente sì. Detto che non so se sia nel caso di Spalletti una soluzione definitiva, perché l'anno scorso lui ha cambiato a 4-3 in base a chi aveva davanti, e il Basilea difendeva a 4, quindi molte volte lui si è messo a specchio rispetto appunto all'avversario di giornata. Parlando in termini assoluti, assolutamente io credo che la difesa 4, anche per fare un percorso europeo di un determinato tipo, sia forse l'assetto più europeo possibile, e anche guardando le caratteristiche dei giocatori della Juventus, soprattutto i trequartisti, se adesso poi vai a prendere un centravanti di peso che ti va a occupare l'area di rigore e puoi iniziare a fare una cosa che la Juventus non fa da un anno e mezzo, cioè i cross, con un 4-2-3-1, 4-3-3, chiamiamolo come volete, assolutamente hai la possibilità di trovare trame offensive meno prevedibili. L'anno scorso uno dei più grandi problemi della Juventus, che quando giocava col 3-4-2-1 con i due trequartisti, giocava con David di testa non la ciappa mai, e quindi che cosa succedeva? Succedeva che il centrale andava a raddoppiare insieme al braccetto il Cico, l'Ildiz di turno, soffocando fondamentalmente gran parte della fantasia offensiva della Juve. Se tu adesso hai un centravanti di peso che si piazza in area di rigore, sia questo Colomuani, Sorlot, Pellegrino, chi per loro, il centrale deve marcare la punta, quindi Ildiz e Cicco hanno anche più spazio per provare l'uno contro uno, concludere o appunto servire un cross a chi sta in attacco. Quindi assolutamente, come assetto, sono d'accordo con te. La difesa a 4 può essere il modulo più utile, più funzionale ai giocatori che ha Spalletti.
12: Lollo, grazie.
15: Grazie a te, Cami.
12: Un ringraziamento a Lorenzo Aprile di Tutto Sport per il suo punto qua sul Club degli Inviati, quindi ringraziamo Lorenzo Aprile. Ragazzi, oggi, visto e considerato che non ho notizie di meteo, ogni tanto è meglio anche stare zitti perché sennò è una presa in giro. Quindi in questo momento non ho notizie di meteo, non mi chiedete dell'aria perché oggi non lo so.
13: Solo acqua, è più gasata o più
12: Oggi non lo
13: naturale.
12: So. Oggi non lo so. Oggi guardate, ieri sera io ero convinto, quando sono andato lì, quando ho ricevuto tutte le chiamate, ho visto, ero convinto succedesse qualcosa, che fosse l'aria frizzantina. Oggi non lo so, ci sto lavorando per darvi delle indicazioni, ma quando non so le cose preferisco dirvelo in maniera schietta e sincera e non illudere nessuno, perché sennò mia mamma mi bacchetta, se poi non dico le cose come stanno. Però, ho una domanda da fare. Al 340-54-25-324, una sorta di sondaggio, poi capirete il perché. Quindi adesso mi dovete rispondere a questa domanda. Avete 2 minuti più il break per rispondere. Ed è: vi piace Mateta? Risposta sì o no. Scrivetemi Mateta sì, Mateta no, mi raccomando. E poi vi darò la spiegazione del perché vi sto facendo questa domanda. Quindi oggi il sondaggio del giorno è: Mateta sì, Mateta no. Poi vi spiegherò tutto, perché insomma sono cose che poi uno viene a sapere, raccontare e può aiutarci anche nell'attuale mercato della Juventus. Perciò aspetto i vostri messaggi. Leggo
13: ma,
12: anche...
13: scusa una cosa, ma sì. Io stamattina ho letto sicuramente una fake news,
12: sì,
13: di un avvistamento del procuratore di Sesco in zona Continassa.
12: Allora, intanto, se fosse successo, tutti i miei falchi

0: Credo di no. Ragazzi, avete la pausa, già scritto Stefano da Ciampino, ma teta sì, ma teta no, ma teta sì, ma teta no, ma teta sì, ma teta no. Avete 5 minuti, io arrivo e poi vi do tutta la spiegazione, anzi facciamo ancora 5 minuti anche del prossimo blocco e poi vi do tutta la spiegazione. A tra poco!
1: Il club degli inviati.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Servirà ancora un po' di pazienza prima della scelta definitiva del nuovo CT della Nazionale. Non credo che l'annuncio arriverà durante l'assemblea di Serie A, ha detto ieri, a margine della Coppa Canottieri, il presidente della FIGC Malagò, che non si è sbilanciato neppure sull'ipotesi Guardiola. Non fatemi dire nulla, ha tagliato corto. L'iniziale apertura del tecnico catalano ora, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, si scontrerebbe con la richiesta di un ingaggio monstre. Pep vorrebbe circa 20 milioni di euro a stagione. Per questo Malagò e Maldini ragionano sulle alternative. Se ne parlerà oggi a Milano con la Lega Serie A, guidata dal presidente Ezio Simonelli, che continuerà a spingere verso Antonio Conte. Non escono dalla corsa Andrea Pirlo, caldeggiato da Maldini e Leonardo, e Roberto Mancini, che ieri, al fianco di Malagò, in campo nel torneo storico tra i circoli romani, ha assicurato di non aver ricevuto alcuna chiamata. Non dipende da me, ha detto. Quella panchina piace a tanti. Amichevoli allegri come Conte, anche per Max arriva una sconfitta alla prima stagionale. L'Arezzo batte il Napoli per il secondo anno di fila. 3-1 per la squadra che Politano considera la bestia nera dei partenopei, che devono tra l'altro fare i conti anche con l'infortunio di Lorenzo Lucca, costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa della distorsione ad una caviglia. L'ex udinese sarà valutato nelle prossime ore dallo staff medico. Calciomercato, dopo l'amichevole della Fiorentina contro il Gubbio vinta 1-0 dai Viola, l'allenatore Fabio Grosso ha parlato del futuro di Moise Kean. È fortissimo, mi piacerebbe tenerlo, ha detto. Ma ci sono le voci di mercato, sappiamo quali sono le dinamiche. Sul centravanti Viola continua infatti ad esserci l'interesse del Como. Il club di Fabregas considera Kean uno dei profili ideali per rinforzare l'attacco e nei giorni scorsi ha avuto i primi contatti con il suo entourage per verificare la disponibilità del giocatore al trasferimento. Se Kean partisse, occhi su Pinamonti del Sassuolo. E intanto spunta l'idea João Mario per la Viola. La Juventus ha aperto al prestito. Parma in pressing sui giovani Comotto e Camarda di proprietà del Milan. Si tratterebbe di operazioni in prestito perché i rossoneri difficilmente si priveranno a titolo definitivo di due elementi così interessanti. La Roma rinuncia invece definitivamente a Somerville. Il tentativo in extremis orchestrato da Gasperini non è andato a buon fine e l'esterno olandese ha deciso di accettare l'offerta dell'Al Hilal. Il piano B porta a Nusa, esterno dell'Ipsia. Poi c'è Diego Moreira, esterno dello Strasburgo. Alessio Romagnoli torna a disposizione della Lazio. Si è sbloccata la trattativa con l'Al Sadd, club del Qatar, che a causa della guerra si è visto bloccare il budget dal ministero del paese. Il difensore è stato convocato per il ritiro e oggi sarà formello per le visite mediche d'inizio stagione. A quel punto potrebbe allenarsi agli ordini di Gattuso in attesa di capire quale sarà il suo futuro. E siamo al ciclismo, è solamente un primo assaggio, ma arrivano le Alpi al Tour de France. In attesa di un weekend conclusivo che sarà durissimo, spazio oggi alla 18ª tappa, Voiron-Orier-Merlet. Si parte alle 12.45, maglia gialla ancora sulle spalle di Pogacar. È tutto, a più tardi.
1: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
1: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
3: la web radio della squadra più tifata d'Italia, la trovi su radiobianconera.com.

0: radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord, prevalentemente stabile e soleggiato, salvo qualche isolato piovasco temporale tra il pomeriggio e la sera su Alpi, Prealpi orientali fino alla pianura friulana. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 33 gradi. Al centro, instabilità diurna sull'Appennino, con rovesci e temporali, in serata anche sul medio Adriatico. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud, soleggiato in giornata, verso sera, temporali in arrivo su Molise e Puglia settentrionale. Temperature in ulteriore calo, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
0: Il club degli inviati.
3: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati, io sono Camillo Di Michelis, in regia abbiamo Manuel Moroni. Allora, ci sono tanti messaggi, siete divisi su Mateta, quindi andate, avete ancora 5 minutini buoni per dirmi Mateta sì, Mateta no, Mateta sì, Mateta no, Mateta sì, Mateta no, però e poi vi do la spiegazione. In generale per Mateta e tutto quello che può portare a uno sviluppo. Manu, vengo da te, ascoltiamo un vocale.
4: Ciao Camillo, ormai è un mantra, e anche oggi si vende, si compra domani, e dai, Ivano da Bellinzago.
3: Ma Ivano, però a far così magari ogni tanto ti stupiranno, credo. Io vi dirò una cosa, non date mai per scontato e oggi si compra domani e non si compra domani. Ragazzi, Celic l'hanno chiusa in 448, però ci sono delle difficoltà oggettive, cioè non è più il mercato di una volta, è quello che voglio dirvi io e che vi ripeterò per tutto il mercato. Qua in Serie A nessuno sta comprando, perché alla fine l'Inter non compra, la Roma non compra, il Napoli non compra nessuno. L'Atalanta non sta comprando, eppure ha incassato un sacco di soldi. E poi cos'altro? Chi c'è? Vabbè, sì, un po' il Milan ha comprato, un po' il Como, però per il resto è un mercato molto molto fermo. Vorrei immaginarvi nei panni dei tifosi della Roma quando hanno prenotato il volo per Celik e Celik non è arrivato, hanno prenotato il volo per Somerville e Somerville non è arrivato, sognavano Greenwood e Greenwood non è arrivato, adesso Nusa, che tra l'altro è un giocatore fortissimo, è normale, cioè, che comunque ci sono delle difficoltà, perché ragazzi, noi siamo veramente al medioevo calcistico rispetto agli altri. Oggi ho sentito, no, ho visto qualcuno che ha storto il naso, tanto io non penso sia vera la richiesta di 20 milioni di euro di Guardiola, a quello che risulta a me non è vera 20 milioni di euro, ma stiamo parlando di cifre diverse, poi è tutto una questione anche di riorganizzazione di staff, di tante cose che è impossibile, secondo me è inutile mettersi a parlare di cifre. Però ragazzi, se Guardiola ti dà una cifra, tu lo devi prendere, cioè se tu arrivi a farti dare una cifra da Guardiola per diventare il CT della nazionale, tu devi in qualsiasi modo trovare anche l'ultimo centesimo per prenderti Guardiola. Cioè, Guardiola può cambiare la costruzione del calcio italiano. Ma stiamo scherzando? Trovi uno sponsor come avevi fatto per Conte, trovi un'altra soluzione. Ma Guardiola è il migliore allenatore per distacco al mondo. Per distacco al mondo. Se ti dà l'opportunità, però lo devi prendere. Trovi un modo, devi prendere. Perché con tutto il rispetto per Pirlo, che secondo me ha una carriera migliore di quella di Gattuso, che è stato il CT dell'Italia, come fai a illudere tutti facendo uscire il nome di Guardiola e poi prendere Pirlo? Con tutto il rispetto per Pirlo, che ripeto, ha una carriera per me molto migliore rispetto a quella di Rino Gattuso, che è stato allenatore nazionale. Ma cavolo, ma se hai la possibilità di prendere Guardiola, devi prendere Guardiola. Non ti devi avvicinare a Guardiola, devi prendere Guardiola. Questo può cambiare il corso del campionato italiano, può cambiare l'evoluzione generale della Serie A, per importanza, per crescita. Se l'Italia dovesse prendere Guardiola, legato al mondo Juve, ragazzi, prendo tutti i giocatori italiani under 26. Tutti li prendo. Perché lavorare con Guardiola può permettere all'Italia di costruire dei giocatori e ai club di avere dei giocatori abituati a una mentalità diversa, una struttura. Prendere Guardiola vorrebbe dire ricreare un lavoro dalle giovanili fino alla prima squadra. Guardiola non sono 20 milioni di euro l'anno, che ripeto, a me non risulta questa cifra richiesta, ma stanno ancora parlando, ma... Al netto di questo, poi lo si capirà più avanti eventualmente se dovesse aprire completamente a questa ipotesi. Ma Guardiola è molto di più dei soldi, è molto di più dei soldi. E per una nazionale che avrebbe dovuto fare un percorso del genere già dopo la prima eliminazione al mondiale, non alla terza... E questa è una roba per dire, ok, si deve costruire il calcio e per costruire una nazionale forte può usufruirne tutto il campionato. È la prima mossa sensata dopo anni avvicinarsi a Guardiola. E chi mi viene a fare i conti in tasca a Guardiola, non sapendo magari le cifre, e tanto non sono soldi tuoi? Ma che roba è? Ma ragazzi, ma se Guardiola arriva... alla nazionale italiana, corriamo a prendere tutti i giocatori che convoca Guardiola, perché si inizia a creare una mentalità. Ci vorrà del tempo, molto tempo, questo va detto, eh. Guardiola non ricostruisce il calcio perché i giocatori sono quelli, non è che cambi. Però se smussi sotto le fondamenta con un allenatore del genere, il calcio italiano può tornare grande. Questa è l'evoluzione, potrebbe dare una grande mano alla Juventus e potrebbe dare una grande mano alla Serie A, che in questo momento non compra nessuno e c'è un euro. Perché c'è la Premier, ci sono le big della Spagna, c'è il Bayern Monaco, poi ci sono anche le squadre arabe. Prima del campionato italiano e dei soldi degli italiani, ragazzi, c'è un divario che in questo momento è enorme, enorme. Allora, andiamo a dare un po' la spiegazione. Anzi, facciamo così, Manu. C'è un vocale di Mauro. Ascoltiamo il vocale di Mauro e poi vi apro il tema Mateta. Non vale niente, o sì o no?
5: Buongiorno Camillo, Mauro da Conegliano. Mateta, siamo ai prezzi comunque di Colomoni. L'ingaggio immagino che sarà simile, ma di Colomoni abbiamo comunque qualche garanzia in più. È arrivato, si è ambientato bene, ha fatto alcuni gol interessanti. E comunque non male per pochi mesi. Ti solletico però di nuovo sul discorso che so che a te non sta tanto simpatico, è quello di Gatti. È vero l'ingaggio, certo, ma allora mandiamo via uno per l'ingaggio. È un'ottima riserva, o potrebbe giocare anche sulla difesa a 4. Poi tu fai i discorsi che a lui non ha tutta questa juventinità, fa solo i suoi interessi. Chi non lo fa i suoi interessi? E non possiamo sapere per certo che tutti i nostri giocatori siano juventini. Io lo terrei. Stammi bene, sempre, forza, Juve.
3: Però lo sai già il mio pensiero. A parte che la juventinità almeno, a me non me ne frega niente di quello. Però quando mi viene a dire, ah, juventino vero, no ragazzi, qua di juventini veri non ce ne sono. Non ce ne sono, ma minimamente. Questo ve lo posso dire proprio per distacco. Juventini veri non ce ne sono. Ma ragazzi, ma Gatti va valutato per cosa? Difendere. Difende bene? No. Imposta bene? No. Si muove senza palla bene? No. Quanto guadagna? 3-2. Netti. 6-4 lordi. Ragazzi, una buona riserva a 6-4 lordi. 6-4 lordi. Cioè, io sono abituato a altro. Cioè, 6-4 lordi voglio un titolare. Cioè, un titolare anche buono. Che sappia difendere. Che sappia impostare, costruire gioco. Non una buona riserva. Ragazzi, una buona riserva... Prendiamo meno, ma molto meno. Poi, se vi piace perché in attacco, in area di rigore, bravo, quello è senza dubbio. In attacco, in area di rigore, bravo, ma di ruolo fa il difensore centrale. Non difende bene. Non è un difensore forte nel difendere. E quindi per me... Ma poi a me no, cioè, nel senso, quello che dovete capire è che a me mi piace o non mi piace conta un 5%, nel senso che il mio pensiero conta come il 2 di picche. Qua è Spalletti, per Spalletti non difende bene, per Spalletti non imposta bene, per Spalletti non è un titolare, per Spalletti non è una figura importante in questa squadra, per quello Gatti è una figura che può essere sacrificato, anzi per Spalletti dovrebbe essere sacrificato. Questo è il pensiero che conta. Il problema è che Gatti ti dice: ma io qua sto benissimo, perché devo andare via? Che guadagno 3-2 netti? E lo comprendo, ci mancherebbe altro. Però se poi venite a dire è uno juventino, no. Cioè, per me fa bene pure Rugani, fa bene pure Arthur. Ma ragazzi miei, hanno un contratto pazzesco. In una società top possono fare quello che vogliono con zero pressioni. Ma cavolo, ma sì, fanno benissimo, ma tutti. Però non venite a dirmi è una buona riserva, perché se mi dite una buona riserva 3-2 l'anno e netti e 6-4 lordi, e no, dai, è uno di quei problemi della Juve, che ha strapagato giocatori mediocri, fine. Ma lui come tanti altri, lui è, perché vi ho palesato, mio non mi piace come difensore, ma non mi cambia niente, può restare o non restare. Però fino a quando avremo quel tipo di ingaggi lì per giocatori non titolari della Juventus, saranno anni tosti nel mercato e vivrete queste estati qua bloccate. Che vi piacciono? No, però sono i fatti. Allora dai, vado a leggere la questione di Mateta. Anzi, Manu, prima voglio sapere il tuo pensiero. Mateta sì, Mateta no.
6: Se non ci sono altre alternative, sì.
3: Ok. Prendo nota. Allora, Mateta no, Stefano da Ciampino. Mateta sì, Luca. Mateta è un paracarro, ma dico sì. Io Giovanni al Brasile lo capisco poco. Devo dire che lo comprendo poco. Mateta assolutamente no. Nostro amico che non si firma. Mateta no, Antonio da Parma. Mateta no. Qua bacchetta Adriano, Manu, perché ha sbagliato il nome di Gineprio. Cioè, questa è la cosa che è brutta, proprio per te fa male. Cioè, Adriano Milano, abbonato sud, hai fatto male a Manuel. Cioè, sbagliare il nome di Gineprio fa male. Adriano, devi trovare un modo per farti perdonare, Adriano. Devi trovare un modino per farti perdonare. Poi, allora... Ciao Cami, Mateta no, Sergio. E poi, Mateta no grazie, Giacomo da Susa. Mateta sì, se fisicamente è ok, Alberto d'Alghero. Danilo da Bergamo città, Mateta sì, ti stupirò. Mateta sì, almeno un'idea nuova. Boh, più o meno. Idea nuova, gennaio. Peppe anche lui, a volte va, a volte non va, anche Peppe a volte si capisce da solo, caro Peppe, ovviamente scherzo, con te ho un po' più di confidenza, allora mi permetto. Adesso ti racconto tu, vi racconto tutto, prima leggo il sondaggio. Mateta sì, bel gigante, diverso da Colo, Andrea da Roma. Mario dice Mateta no. Francesco dice Mateta sì. Aspetta ragazzi, Davide da Taggia, aspetta, fatemi fare il sondaggio e poi vi dico le cose. Non abbiate fretta. Vi ho mai traditi? Vi ho detto qualcosa e poi non... Anzi, vi ho annunciato qualcosa e poi non ve l'ho detto? No,
6: Siamo qua fino alle 5.
3: Esatto, siamo qua fino alle 5. Potete aspettare ancora 2 minuti? Poi c'è Federica che dice una cosa molto vera sul portiere dell'Inter, ma ne parliamo magari dopo. Federica, Mateta ni, Massimo lo bocciamo. Sì, no, prendi posizione, non è difficile. Con Mateta possiamo prendere posizione, dai, dai. No, Massimo, non leggo il tuo messaggio fino a quando non mi dici sì o no.
6: Comunque rettifico.
3: Sì.
6: Allora, Mateta che ho seguito nel mio piccolo, nell'ultima parte di Premier,
3: sì,
6: ti dico sì.
3: Ok, segno. Comunque siamo 60-40 secondo me. Mateta no Mario, Mateta no Rob, Mateta sì è il più forte dei nomi citati, Alberto dalle colline del Monferrato,
6: con cui condivido il messaggio.
3: L'importante è non far tornare Vlahovic. Io da quello che so in questo momento non ci sono segnali, però magari è un attimo, con l'aria lì
6: basta,
3: è un attimo.
6: Cioè, basta.
3: Io non ho segnali almeno, tanto devono arrivare da lui, la Juve
6: c'è l'aria fresca,
3: ma lui,
6: anzi
3: la Juve ha girato pagina, io, posso...
6: io ne manderei via anche qualcun altro,
3: io quasi tutti, ma questa è un'altra storia. Mateta no. Ma cosa c'entra Gianluca con Locatelli? Basta con Locatelli, Gianluca, basta, te lo sogni la notte, basta. Allora, andiamo con... Vabbè, fammi ascoltare un vocale che magari parla di Mateta, poi vediamo...
7: Ciao Cami, complimenti a te e a tutta Radio Bianconera. Ma Claudio da Silvi Marina, la situazione Nico Gonzalez, ma sono fake che è lui che non vuole più tornare alla Juve? Com'è la situazione?
3: Mettiamo in stand-by Nico Gonzalez, ne ho già parlato, ma... mettiamo in stand by. Allora, Agostino, non hai risposto al sondaggio, quindi ti saluto, ma noi non citiamo chi non ci ascolta, ok? Allora, capitolo Mateta. La Juventus a gennaio è stata non vicina, di più. Mateta era quasi fatta, era... quasi più avanti rispetto anche al Milan, che poi ha stoppato tutto. Cioè è stata ancora più vicina rispetto al Milan. E è un nome, ve lo dico subito, così vi potete togliere o l'ansia, la paura o la felicità o qualsiasi cosa, che mi sento di poter escludere dalla lista dei giocatori che potranno arrivare alla Juventus. Mi sento di poterlo escludere perché la Juve non è convinta della sua situazione fisica, della sua gamba, anche se si è operato, anche se ha giocato il mondiale, e quindi mi sento abbastanza confident, come dicono quelli bravi, sostanzialmente... La Juventus possa non andare su Mateta. Quindi c'è un nome, magari lo possiamo togliere dalla lista di attaccanti, ed è quello proprio di Mateta. Ecco perché comunque la Juventus non è convinta. La Juventus non, già a gennaio poi ha fatto un passo indietro, e questo insomma credo sia impossibile ad oggi riaprire questa trattativa, perché poi insomma le cose non è che possono cambiare dall'oggi al domani. Quindi Mateta è un nome che io non farò più, ve lo dico proprio in maniera sincera, onesta. Magari qualcuno ve lo riproporrà e voi siete liberissimi di credere a loro, a tutti loro. Magari io sbaglierò e chiederò scusa, ma oggi il nome di Mateta non è un profilo che immagino alla Juventus, e non è un profilo che la Juventus, da quello che risulta a me, potrà cercare. Perciò vi ho fatto questo tema, questo sondaggio, per capire no il pensiero dei tifosi della Juventus, e diciamo che tanti saranno contenti perché non hanno votato no, e chi ha votato sì toglietelo dalla vostra lista. Manu, toglielo dalla
6: qui
3: tua lista.
6: Si chiude il sondaggio.
3: Qui si chiude il sondaggio. No, Mateta non avrebbe...
6: Apriamo un nuovo sondaggio.
3: No, Mateta non avrebbe avuto l'impatto di Malen, perché Mateta sostanzialmente si è dovuto operare, quindi è tornato solo l'ultimissimo periodo, ha giocato anche la conference, però per determinate situazioni non è un nome che in questo momento scalda i dirigenti della Juventus, e credo anche che non scalderà per tutta la sessione di mercato, perciò io escluderei dalla lista degli attaccanti del prossimo anno Mateta nella lista Juventus. Quindi tipo Dario da Roma, che aveva votato sì, mi spiace. Riccardo da Agliana, che aveva votato sì, mi dispiace. Amici miei, andiamo su altri obiettivi, su altri giocatori. Io vi ho dato tutta la spiegazione possibile e immaginabile. Poi qualcuno potrà anche serenamente non fidarsi della mia spiegazione, però è quello che vi posso dire. Non è più un nome da Juventus. Nel prossimo blocco farò un pochettino di chiarezza su Open Dane. Ha parlato anche Lorenzo Aprile prima nel collegamento, però insomma credo sia anche su Open Dane dobbiamo fare un po' di chiarezza, perché qualcuno sta parlando, no, di una possibile permanenza, qualcosa. Ragazzi, stiamo sempre molto calmi. Qualche giocatore non resterà 100%, e questo è sicuramente il caso di Loïs Open Dane, ma nel prossimo blocco sicuramente faremo qualcosina. Vediamo chi mi ha scritto anche su Guardiola, perché ho visto che qualcuno mi ha scritto su Guardiola, Poi, non credo proprio che Pep venga ad allenare la nazionale, questa nazionale, è solo una manovra pubblicitaria del nuovo corso. Ma ti spiego, Giacomo, che manovra pubblicitaria è se tu parli di Guardiola, i giornali parlano di Guardiola e poi alla fine prendi Pirlo? Non è una pubblicità positiva, è un boomerang molto negativo. Te lo giro sulla Juve, no? Se la Juventus fa tutta la spiegazione sul Dibu Martinez, andiamo così è più semplice, non parliamo di Colomoni e parliamo del Dibu, e poi prendi, non lo so, vediamo, per cercare di fare un paragone abbastanza, e poi prendi, non lo so, Montipò ha un'esperienza in tanti anni di Serie A, ma tu dici, ma siamo matti? Ma non lo so, proviamo Falcone, dai, Falcone che è un po' più forte. Falcone che è un ottimo portiere, ma se tu apri a Dibu Martinez, portiere dell'Argentina, ha vinto un'Europa League, viene dalla Premier League, ha vinto un mondiale, ha giocato un'altra finale del mondiale, e tu dici, cavolo, sto prendendo un portiere con un curriculum di tutto rispetto. Se tu prendi Falcone, che per quanto abbia fatto una stagione pazzesca, però non ha mai vinto neanche il premio di miglior portiere della Serie A, e ha giocato principalmente nel Lecce nel corso della sua carriera di Serie A, ha giocato anche un po' alla Sampdoria, ma principalmente nel Lecce, allora qualcuno dice, ma scusate, ma che pubblicità è? Tu mi fai 2 mesi sul Dibu Martinez e poi mi prendi Falcone del Lecce? Magari arriverà qualcuno a dirti, no, ma Falcone è bravo, e io sono il primo a dirvelo, però è un'altra cosa rispetto al Dibu. E qua stiamo parlando di Guardiola e Pirlo. E se tu mi dici, da Guardiola top allenatore al mondo, e Pirlo che ha fatto anche qualcosa, anzi è stato raccontato secondo me in maniera molto molto più crudele rispetto ad altri, Gattuso su tutti, però è una pubblicità completamente negativa, Giacomo, completamente negativa. Se tu parli di Guardiola, fissi un prezzo a Guardiola e non prendi Guardiola, sbagli. Il materiale umano lo vai a costruire, perché tutte le volte, Giacomo, noi guardiamo la copertina, guardiamo la prima squadra, perché non andiamo a prendere i ragazzini? Perché i nostri ragazzini arrivano fino all'Under 20 a fare bene? Stanno così in alcune situazioni, e poi invece non riescono ad arrivare in prima squadra? Perché qualcosa è sbagliato. Se c'è un cortocircuito dall'Under 19, Under 20 fino all'Under 21 e la nazionale maggiore, e c'è un cortocircuito lì, Under 21 sono anni che non riusciamo a fare le fasi finali di un europeo, pur avendo avuto delle Under 21 clamorose. Non facciamo mai le Olimpiadi e tutti zitti, zitti. E poi è ovvio che se già sbagli nell'Under 21 anche l'Italia maggiore è sbagliata. E allora devi prenderlo. Io poi non sono nessuno per dire cosa devi fare e cosa non devi fare, ma se lui ti ha aperto anche a un prezzo, a una rivoluzione, trovi il modo, e questo è il lavoro di Malagò, perché è comunque un manager, trovare un modo, sponsor, robe varie per dire ok, prendo il migliore di tutti e rilancio il calcio italiano. La Germania, dopo aver preso uno degli allenatori più sopravvalutati degli ultimi 20 anni, Nagelsmann, cosa ha fatto adesso che è uscita male col Paraguay? Ha preso Klopp. E così devi fare, trovi un modo e prendi quello. Perché vuoi rilanciare il calcio? Vuoi rilanciare il percorso? Figurati noi che abbiamo delle difficoltà oggettive. Ma ragazzi, l'Italia, per quanto scarsa, non può perdere con la Bosnia. E se l'allenatore sbaglia tutti i cambi, sbaglia tutte le convocazioni, mette bastoni centrale, però bastava vedere il curriculum di Gattuso. Gattuso era un allenatore da commissario tecnico della nazionale? Mai! Mai! Perché lì c'è uno storico, andate a prendervelo lo storico. E quindi devi provare a farlo. Poi puoi non riuscire per dei motivi. Ma nessuno può ridurre Guardiola sì, Guardiola no ai soldi. È quello che voglio dirvi. Può non arrivare Guardiola perché Guardiola ti può dire io voglio stare in vacanza. Sono anni che sono sempre lì con pressioni e robe varie, non ho voglia. Ma se lui ti apre e dice ok, però voglio questo, questo e questo, tu a Guardiola devi darlo. Perché la più grande opportunità che il calcio italiano possa avere è, ripeto, non isolatela solo al calcio italiano. Coinvolgete anche la Juve. Perché uno come Guardiola può aiutare anche la Juve. Oltre che tutto il sistema e il mondo del calcio italiano. A tra poco!
0: Il club degli inviati.
2: Radio Bianconera Time.
8: Radio Bianconera.
2: Sono le 16 e 2 minuti.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: Apriamo con la cronaca. È morto in ospedale a Catanzaro un bimbo di 1 anno e mezzo. Si ipotizza il decesso sia dovuto ad un batterio killer. Altri 4 bimbi che frequentano lo stesso asilo nido privato di Tropea sono stati ricoverati. 3 sono stati dimessi, 1 invece si trova ancora nella struttura sanitaria. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'indagine dopo che i genitori del piccolo hanno presentato denuncia in questura. La cartella clinica del bimbo è già stata sequestrata e gli inquirenti hanno disposto il sequestro della salma per l'autopsia.
9: Un bambino di 6 anni invece ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dopo essere stato investito da una moto mentre attraversava la strada. L'incidente si è verificato ieri nell'Imperiese. Il piccolo, intento ad attraversare sulle strisce pedonali, è stato centrato in pieno dal mezzo a 2 ruote. Nella sinistra il conducente della moto è rimasto illeso. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.
10: Momenti di paura a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, dove una banca è stata presa d'assalto da una banda di rapinatori. Durante il colpo alcuni clienti e dipendenti sono stati rinchiusi nel caveau dell'istituto di credito. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i reparti speciali dei carabinieri con le api, che sono riusciti ad entrare nella banca e a liberare le persone rimaste bloccate nel caveau, prestando loro i primi soccorsi. Secondo le prime informazioni, i 3 rapinatori sono riusciti a fuggire prima dell'arrivo dei militari.
9: Dall'estero, accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni nella riunione dei rappresentanti permanenti dei 27 paesi europei. Via libera poco dopo la convocazione dell'incontro e lo stallo ieri fino a tardi. Nell'intesa il price cap al petrolio russo viene congelato per 12 mesi. Poi restrizioni estese e divieti di transazioni finanziarie, nuove misure contro le criptovalute e nuovi nomi nella lista delle navi della flotta ombra russa e dei suoi facilitatori. militari, più difficili i visti per ex combattenti russi e stretta sul commercio militare.
10: La Banca Centrale Europea lascia i tassi fermi. Quello sui depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,40%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. La decisione segna una pausa dopo l'incremento operato a giugno, mentre il riaccendersi degli scontri tra Stati Uniti e Iran, che ora sembrano estendersi anche ai miliziani Houthi in Yemen, getta nuove incertezze sulle prospettive di economia e inflazione e ha già innescato nette risalite dei prezzi del petrolio, che si sta riavvicinando alla soglia dei $100.
9: Il rilancio del calcio italiano parte da oggi. Questo è ciò che si augurano i nuovi dirigenti della FIGC. Dal presidente Giovanni Malagò al direttore tecnico Paolo Maldini fino all'advisor Leonardo. Tutti e tre presenti per l'incontro nella sede della Lega di Serie A a margine dell'assemblea, dove sono stati illustrati i piani della FIGC per il futuro. Caldissimo soprattutto il fronte riguardante il prossimo CT azzurro, con il sogno Pep Guardiola ancora acceso. Abbiamo fretta, ma vogliamo anche aspettare la persona giusta, ha detto Maldini in conferenza stampa.
11: L'ideale sarebbe entro questa settimana, ma forse la cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo. Di conseguenza la tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo, quindi non c'è questa, c'è fretta, ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta.
10: Ed è tutto, a più tardi.
12: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
13: Radio Bianconera.
2: L'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
13: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Il club degli inviati.
3: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo Manuel Moroni.
7: Grazie.
3: Ginepro, che piacere risentirti, Ginepro. Insomma, spero sia tutto a posto. Allora, leggo Alfredo da Carpi. Guarda, Alfredo, credo che sia giusto chiedere a chi di dovere, visto che è una sua notizia. Io non sono nessuno per confermare o smentire. Quello che posso dirti è che a me non risulta questo. Io ho assolutamente altre notizie su Vlahovic. Questo non significa, come dico sempre, che sia una cosa giusta la mia, però ho una fonte discretamente importante sulla situazione Vlahovic. E quello che vi posso dire è che la Juventus ha fatto un'offerta di altissimo livello. Anzi, vi dirò di più: se voi foste a conoscenza della cifra esatta che la Juventus ha offerto a Dusan Vlahovic, vi arrabbiereste tantissimo. Ma tantissimo, eh. Ma proprio tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. E lui ha rifiutato. Quindi in questo momento io non ho segnali di un Vlahovic che ha chiamato la società, e perciò non posso parlare di Vlahovic, perché fino a quando non avrò conferme su Vlahovic pronto a chiamare la società non parlerò di Vlahovic. Poi è ovvio che fino a quando lui sarà svincolato ci sarà sempre una mini porta aperta, ma la Juve ha chiuso, cioè nel senso, la Juve ha fatto un'offerta, lui ha rifiutato e boom, o lui adesso cambia idea o amen. Però non credo che la Juventus tornerà a fare quel tipo di offerta. Allora, Giovanni dal Brasile comunque vive dei momenti totalmente incomprensibili, totalmente incomprensibili, che comprende solo lui. Giovanni, amico mio, però io non posso stare dietro a tutte le cose che scrivi inventate. Lascia stare Ginepri. Ginepri non lo scambia con nessuno. Con nessuno noi scambiamo Ginepri. Neanche il giocatore.
6: Incredibile.
3: Neanche per il giocatore più forte del mondo, ok? E tu in questo momento non lo stai scambiando col giocatore più forte del mondo. Quindi anzi, posso dirti.
6: Lo stai offendendo.
3: Posso dirti, sono offeso con te, Giovanni. Non so se ti leggerò nei prossimi 10 minuti dopo questa cosa. Ovviamente sto scherzando. Manu, dai, fammi ascoltare un vocale.
14: Ciao Camillo, sono Nicola da Vasco. Sono perfettamente d'accordo con te sul discorso di Guardiola. Però poi quando vediamo la Juve vendere da Zara, che tutti dicono che è un grandissimo portiere, al Parma, là poi dobbiamo criticare la Juve, anche se l'ha fatto per motivi economici. Oppure quando un giocatore X viene prestato un'altra squadra Y per fare esperienza, anche quella va criticata, perché io penso che è meglio fare un anno allenamento alla Juventus, magari giocare qualche partita negli ultimi 10 minuti, negli ultimi 20 minuti, che fare una stagione intera da titolare in una squadra meno piccola. Perché...
3: Allora, sentito malissimo, ragazzi, mi raccomando, ascoltate quando mandate i vocali, perché se avete anche la mano davanti, poi io se non sento benissimo magari vi rispondo veramente male, cioè male nel senso che non comprendo, mi dite una cosa e ne rispondo un'altra. Però il nesso Guardiola e l'eccessione alla Juventus non lo comprendo, per un semplice motivo, perché la Juventus ha degli obblighi economici finanziari da rispettare, delle scadenze, delle situazioni che a volte ti fanno fare delle scelte che non ti piacciono e che non vorresti fare. Cioè, immaginatevi in questo momento Carnevali è arrivato alla Juve e ha provato a vendere Gatti, offerte zero, Bremer offerte zero, Cambiaso offerte zero, Commeners offerte zero, Openda offerte sì ma solo in prestito, David offerte zero, Miretti offerte bassissime, Azic sono in prestito ma la Juventus lo darà in prestito dopo la tournée, questa è una cosa che ormai vi abbiamo detto tante volte. Poi chi altro possiamo vendere? Di Gregorio offerte zero, e da qualche parte, amico mio che non ho capito il nome, devi partire. E allora tu vendi da fare non perché sei l'unico con le fette di salame sugli occhi. Tu vendi da Fara perché non ti chiedono nessun altro. È ovvio che in un mondo ipotetico dove riesci a vendere Gatti, riesci a vendere Di Gregorio, riesci a vendere Cambiaso, riesci a vendere Bremer, riesci a vendere Miretti, riesci a vendere Arthur, Douglas Luiz, Openda, David, Zegrova, con Mainers, che succede? Ti iniziano a dire: ah, teniamo da Fara? Teniamo Puchka? Teniamo Moremovic? Invece noi vendiamo nessuno, e da qualche parte i soldi, amico mio, li devi tirare fuori, perché se no non vai avanti. Non vai avanti. Cioè, economicamente non fai niente. E quella è la differenza. Il mio discorso con Guardiola non c'entra niente questo. Come non c'entra niente. Poi, altra cosa, io capisco che l'io sia una cosa molto importante, però io penso che far giocare un ragazzo 10 minuti sia una cosa giusta, tu pensi che non sia giusta o il contrario, e queste cose qua sono scuole di pensiero. Io un po' a pallone ho giocato, e tu a 18-20 anni devi giocare. Tu non puoi tenere gente come Azic a non giocare. Questa stagione di Azic è stata, secondo me, terribile. Terribile. Azic è un talento, è un 2006, non gioca mai. Che cosa ha imparato ad allenarsi con una squadra neanche di altissimo livello? Perché la Juventus non è una squadra di altissimo livello. Poco. Poco. I ragazzi giovani devono giocare. Se avete dei ragazzini, dei figli di 16-17 anni e trovate un allenatore che non li fa giocare, portatelo via. portatelo via, devono giocare. Se avete un talento cristallino, a prescindere, deve giocare. Deve giocare. Questa è la soluzione. Allenarsi sì, fa bene, ma fa bene 2 mesi, 3 mesi. Se poi passi un anno a non giocare, quell'anno lì l'hai buttato. L'hai completamente buttato. Perché poi quando giochi perdi... Quando non giochi perdi il ritmo partita, perdi certezze, perdi forza. E tu devi giocare. Ragazzi, guardate Sule. Sule ha vissuto una stagione gioco non gioco, gioco non gioco, gioco non gioco. Ha giocato a Frosinone, ha giocato bene. Così si fa. Si deve giocare. Giocare, giocare. È una cosa fondamentale. Allora. Andiamo a ascoltare un vocale, Manu.
15: Alessio da Caserta, buon pomeriggio amici di Radio Bianconera. Io vorrei capire come mai una vicenda così grave come quella di Arbitropoli non è stato fatto nulla all'Inter. Io mi ricordo la Juve nel 2022 sul caso plusvalenze, subito croce nera. È difficile credere al calcio italiano in questo modo, perché non lo fanno credere più. Un abbraccio dalla Caserta juventina sempre, sempre.
3: Allora Alessio, facciamo però una piccola situazione, perché credo che tu non abbia capito. È stato archiviato da un giudizio penale. Penale. Non c'è nessuna archiviazione per la giustizia sportiva. Questa è già una cosa diversa e che... non ti può far dire con certezza che non capiterà nulla all'Inter. Poi, io non so se verrà fatto qualcosa all'Inter, anche se a mio modesto parere la cosa è gravissima. La cosa è gravissima, e se non dovesse capitare nulla è ancora più grave, perché crea un precedente. Il precedente è una cosa che combatto nella vita in generale. Ovvero, se tu a una persona a cui ha cuore, magari una fidanzata, un amico, non fai fare una cosa, chiedi una cosa di troppo, allora che succede? Crei un precedente e legittimi le persone a dire però tu non mi hai fatto fare questa cosa, però tu mi hai chiesto questa cosa. E allora tu devi dire, è vero, e allora devi accettare qualcosa dagli altri. Se tu legittimi il fatto che l'Inter possa aver cambiato delle designazioni e ci sono delle prove, delle intercettazioni, allora quello che voglio dirvi io è che sei in una situazione gravissima. Perché ad oggi vi dico che allora la Juventus da fine agosto deve dire io non voglio mai più la penna, e dovrà chiamare Orsato per dire io non voglio la penna. Ma questa cosa qua, ripeto, io ve l'ho detta all'inizio di questa situazione, l'influenza nelle designazioni arbitrali l'Inter l'ha tenuta, l'ha già fatta anni e anni fa con Orsato. Perché il miglior arbitro italiano non ha mai arbitrato l'Inter negli ultimi anni. Quindi c'è già un precedente. Ma se non dovesse succedere niente nel corso delle prossime settimane, mesi, allora la Juventus e tutte le squadre d'Italia devono parlare con Orsato e pretendere un cambio di designazione. Creiamo un liberi tutti e chi se ne frega. Anzi, togliamo il designatore. Mettiamo tutte le squadre e si scelgono l'arbitro. Così hanno l'arbitro a favore. O l'arbitro simpatico. Punto. Perché così non si può andare avanti. Questo è il mio pensiero. Poi, probabilmente non succederà nulla. Poi probabilmente faranno finta di niente, ma in questo momento qua io sono sul chi va là, ovvero se succederà qualcosa ci sarà della credibilità, se non succederà nulla per me si può togliere anche il designatore, le squadre concordano gli arbitri, chi ha più potere lo sceglie, chi non ha potere s'attacca. Che senso ha avere un disegnatore se gente ti cambia la designazione arbitrale? Quella per me è una frode sportiva. Poi, nell'ambito penale è stato archiviato. Nell'ambito della giustizia sportiva, credo ci siano tutti i requisiti per prendere delle decisioni. Punto. Poi, ripeto, non so come proveranno a buttare tutto sotto la sabbia, però so che sono in azione per buttare tutto sotto la sabbia, ma è una roba indecente. Ma non vocale.
16: Ciao Camillo da Siverio. Beh, diciamo l'esempio giusto potrebbe essere quello: se tu vuoi Guardiola e poi prendi Pinco Pallo non funziona, ma se cerchi Guardiola, cerchi lui, lo controlli, sai il prezzo eccetera eccetera, poi se mai salta Guardiola e prendi Zidane, prendi Deschamps, prendi Klopp, nazionale parlo, potrebbe andare bene. Se poi prendi il buon Pirlo, che ovviamente io da Juventino ho amato molto, e quindi però non funziona, cioè non va bene. Quindi c'è poco da fare, sempre semplice questo qua. Chiami a Guardiola e poi prendi Pirlo.
3: Vediamo ragazzi, bisogna capire, ecco, non augurerei all'Italia mai di prendere Deschamps, peggior CT secondo me di sempre, nonostante una vittoria di un mondiale, ma aveva la squadra più forte negli ultimi due mondiali e non ha vinto, aveva la squadra più forte negli ultimi due europei e non ha vinto, e come è stato eliminato dalla Spagna, secondo me è l'emblema, no, di un allenatore che non ci ha capito niente, perché se perdi sempre con la Spagna e non vai mai uomo sulla Spagna, ragazzi miei, ti fai un male, ma ti farei sempre male. Però discorso legato CT, e poi ditemi anche la vostra, perché non è una questione solo dell'Italia. Io so che molti di voi diranno l'Italia a me non me ne frega niente, per carità, però qua stiamo parlando di un sistema calcio. Se tu porti Guardiola come CT della nazionale, secondo me il campionato italiano potrà avere molto risalto da questa cosa. Se tu porti Guardiola, io vorrei dare di nuovo uno zoccolo duro italiano della Juventus con Guardiola, perché ti crea una dinamica, ti fa conoscere i giocatori, ti fa andare avanti. È ovvio che in una nazionale, non me ne voglia Gattuso, che io stimo tanto come persona, come uomo, però oggi non ha una carriera per fare il CT della nazionale italiana, non ce l'ha, e basta guardare il suo storico, ha collezionato solo esoneri o non stagioni positive, e è ovvio che non possa dare una crescita al sistema calcio italiano. Per me ad oggi, senza Guardiola e non citando Conte che è un top assoluto, il migliore tra i selezionatori del mondo calcistico italiano, quindi non vi sto dicendo allenatore ma vi sto dicendo selezionatore nel mondo delle giovanili, è Nunziata. Secondo me è il migliore, ed è stato retrocesso all'under 20 e non all'under 21, e lì secondo me si è fatto un errore, perché si poteva creare una striscia di conoscenze. De La Fuente non è un allenatore, De La Fuente è un selezionatore, ha allenato tutti i giocatori già nelle giovanili, a parte tre, due perché erano sotto età, Yamal e Cubarsì, e uno perché ha fatto tutte le selezioni con la Francia, la Porte. Ecco, quella roba lì è una cosa che è giusta. Quando ero piccolo io, l'allenatore era un selezionatore. Era un selezionatore, faceva la trafila nelle giovanili e poi arrivava alla prima squadra. Ecco, quella è una cosa che noi dobbiamo tornare a fare. Io stimo tantissimo Antonio Conte. Antonio Conte per me è un top. È un top assoluto. Assoluto. Però Conte ti mette una toppa. Conte arriva, ti fa rendere giocatori magari così così come ha fatto già la prima volta in nazionale, dove ha fatto rendere in maniera strepitosa Parolo, dove ha fatto giocare col crociato rotto Sturaro, però l'ha fatto giocare alla grande, dove ha fatto giocare in maniera splendida Giaccherini, tra l'altro noi l'abbiamo venduto benissimo anche grazie a quell'europeo, dove aveva Eder e Pellè davanti, noi ora usciamo con la Bosnia e diamo la colpa a tutti i giocatori, ma aveva Eder e Pellè come attaccanti, e comunque se ha perso contro una Germania fortissima i calci di rigore. Però Conte ti mette una bella toppa, ti mette una gran bella toppa, ti porta al mondiale, ti porta all'europeo, ti porta ovunque, perché Conte ti porta ovunque, ma non costruisce. Guardiola è una costruzione, Guardiola è capire il problema e cercare di risolvere il problema. E per quello vi dico che è una soluzione per il calcio italiano che può aiutare la Juventus. Io l'altro giorno vi ho fatto un nome, Ricci. Ecco, un giocatore come Ricci sicuramente non è un fenomeno. È assodato a tutti, non è un fenomeno. Ma un giocatore come Ricci quest'anno non ha giocato a pallone. Perché? Non è stato allenato in una maniera propositiva. È stato allenato in una maniera dove dovevi distruggere e poi tanto quanto attaccare. Perché giocava più di Ricci, Rabiot e Fofana? Perché Rabiot e Fofana hanno un motore più importante di Ricci, e quindi a coprire 80 metri di campo per loro è più semplice rispetto a Ricci, che è abituato magari a un fraseggio, perché madre natura non ha dato quel motore, ok? E allora mettere dentro un giocatore come Ricci, che magari può essere allenato da Guardiola, può permettere a una squadra di avere un giocatore migliore. Perché se la nazionale sa giocare a pallone e tu vuoi costruire una squadra che sa giocare a pallone, tendenzialmente queste cose vanno di pari passo. Perché la filosofia spagnola funziona? Perché negli ultimi 10 anni tutti hanno giocato 4-3-3. Tutti. E allora cosa fai? Poi inverti la posizione di Olmo, esempio, da 3/4 a 4-3-3, ma è comunque un 4-3-3, eh? Fai solo stare un pochettino più vicino alla punta. I movimenti sono quelli. La Spagna gioca come il Barcellona. La Spagna gioca come il Barcellona. Il nucleo del Barcellona è fondamentale nella crescita del gioco della Spagna. Perché la Spagna ha dei giocatori, esempio, Rodri, che sa giocare lì davanti alla difesa come serve alla Spagna col ceppo del Barcellona. Perché l'attaccante della Spagna è un attaccante che crea movimento, perché i terzini spingono forte, perché hanno questo 4-3-3, hanno questa concezione. E allora lì costruisci magari delle squadre che giocano in base anche alla nazionale. La nazionale giocherà 4-3-3, io gioco 4-3-3. E allora capite che è tutta una cosa che può far crescere la Juve e il sistema calcio italiano, senza pensare solo al sistema italiano? Ed è una cosa che potrebbe portare enormi vantaggi. Devi pagarlo più rispetto agli altri? Trovo una soluzione, perché trovando una soluzione mi metto in casa la miglior forma possibile. L'ultimo paragone che vi posso fare: Lewis Hamilton è arrivato in Ferrari e ha detto: ragazzi, qua non funziona niente, qua non funziona niente. È andato da John Elkann, ha presentato un dossier e ha detto: qua non va questo, questo, questo e questo. È andato da Vasseur, ha detto: qua i freni non sono buoni, e li ha cambiati. Cosa succede? La costruzione della macchina quest'anno è buona. Leclerc, che è un pilota molto forte, a un certo punto ha detto: l'assetto di Hamilton è il migliore, prendiamo i freni di Hamilton. Perché quelle robe lì ti cambiano, e se hai l'opportunità lo devi fare. Poi, se Guardiola ti dirà: non vengo perché non ho voglia, ragazzi miei, non si può fare nulla, ma se ti arriva a chiedere una cifra, gliela devi dare. Perché non stai parlando di uno tra tanti, stai parlando del migliore. E il migliore lo paghi, punto. Vengo da te, Manu, ascoltiamo un vocale.
17: Ciao, mi sono Giacomo. Volevo sapere notizie su Dormisi, questo centravanti, no, della primavera della Juventus, che si è comportato molto bene l'anno scorso e che si è aggregato in preparazione quest'anno. Cosa ne pensa il mister, se sa qualcosa, Cami? Come si sta comportando, se quindi con la mancanza di punti lo potremo anche vedere titolare in qualche partita. Io me l'aspettavo già anche con il Basilea, sinceramente. Cosa mi dici, Cami?
3: No, col Basilea era impossibile. perché avevi Hecator, avevi Mythic, avevi Open Die, quindi era impossibile che potesse essere schierato. Dipende da Milik, se Milik riuscirà a fare un tempo, cosa che non è riuscito a fare col Basilea, e se invece Openda farà 60 minuti, però credo che Openda possa fare 60 minuti, a quel punto la parte finale la possa fare Milik. È un bel attaccante, affamato, forte, diciamo che se qualcuno l'ha visto stare nella finale di Coppa Italia non ha visto una bella partita perché si è divorato di tutto. Si è divorato tantissimi gol, però ha un fisico importante, vive per il gol, ha una bella attitudine, sta crescendo. Ecco, per lui questo ritiro è una manna dal cielo, perché poi andrà in next gen,

0: pensare alla stagione in next gen, sperando di giocare il più possibile. Ecco, per lui sarebbe molto molto importante cercare di giocare il più possibile in next gen. A tra poco.
1: Il club degli inviati.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il rilancio del calcio italiano parte da Milano. Il presidente della FIGC Giovanni Malagò, il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo hanno preso parte all'assemblea di Serie A, dove sono stati illustrati i piani della FIGC per il futuro. Caldissimo soprattutto il fronte riguardante il prossimo CT azzurro, con il sogno Pep Guardiola ancora acceso. Abbiamo fretta, ma vogliamo anche aspettare la persona giusta, ha detto Maldini in conferenza stampa.
3: L'ideale sarebbe entro questa settimana, ma forse la cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo. Di conseguenza la tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo, quindi non c'è questa, c'è fretta, ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta.
2: Missione compiuta per il Settebello, che batte 18-12 la Georgia e si qualifica per le semifinali della Super Final di World Cup. A Sydney gli azzurri partono forte, si portano subito sul 4-0, ma devono poi contenere il rientro degli avversari fino al 7-5 di metà gara. La squadra di Alessandro Campagna cambia passo nel terzo periodo, allunga fino al 13-8 e mette al sicuro la qualificazione. Nell'ultimo quarto l'Italia controlla il vantaggio e chiude i conti con Cassia. In semifinale il Settebello affronterà la Grecia vittoriosa 14-13 sul Montenegro. La partita è in programma sabato 25 luglio alle 12.15. Il tennis. In questo giovedì torna protagonista Luciano Darderi, che, reduce della sconfitta in finale in due set contro Rublev all'ATP di Bastad, questa sera fa il suo esordio nella 250 del Sorrel, dove si presenta dal numero 2 del seeding. Di fronte negli ottavi di finale ci sarà lo spagnolo Pedro Martinez, che ha già affrontato 4 volte in passato. Il bilancio è di 3-1 a favore dell'italo-argentino. Atletica. Nadia Batocletti sarà la protagonista femminile più attesa dei campionati italiani, che si svolgeranno allo stadio Ridolfi di Firenze sabato 25 e domenica 26 luglio, in quello che sarà il suo ritorno in gara dopo l'ultima uscita agonistica del 4 giugno scorso, quando chiuse con fatica in 13ª posizione con il tempo di 14:40.05 la sua prova nel Golden Gala a causa di alcuni problemi fisici. Saranno 18 i titoli femminili individuali da assegnare in un'edizione dei campionati che, oltre alla lotta per la conquista delle medaglie tricolori, sarà anche l'ultima occasione per ottenere la qualificazione ai prossimi campionati continentali. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino e Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
1: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord, prevalentemente stabile e soleggiato, salvo qualche isolato piovasco temporale tra il pomeriggio e la sera su Alpi, Prealpi orientali fino alla pianura friulana. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 33 gradi. Al centro, instabilità diurna sull'Appennino, con rovesci temporali, in serata anche sul medio Adriatico. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud, soleggiato in giornata, verso sera temporali in arrivo su Molise e Puglia settentrionale,

0: Temperature in ulteriore calo, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
1: che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
3: Il club degli inviati.
4: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo Manuel Moroni. E voi al 340-5425-324 per messaggi di testo e vocali. Allora, chi mi ha chiesto, Freddy, scusate, dell'aria, perché magari non si è, perché non tutti stanno accendendo la radio alle 3, ragazzi. Questa settimana, la prossima, sono dalle 3 alle 5, quindi mi raccomando, cercate di seguirmi anche alle 3, perché alle 3 vi, anzi alle 4 arrivate tutti, alle 3 siete un pochettino più moggiarelli. Mi ha detto che attendiamo con ansia l'aria frizzantina. Allora, grazie per i complimenti. Aria frizzantina in questo momento non lo so. Non lo so. Come dico sempre, preferisco dirvi le cose quando le so, e quando non lo so voglio essere schietto e sincero, perché l'aria frizzantina deve essere utilizzata con senso. Io per attirare un po' l'attenzione potrei dire tutti i giorni aria frizzantina, però non è il mio modo di lavorare e in questo momento non ho conferme su aria frizzantina. So che ieri sera alla cena che ho scritto anche su tutto Juve, tutto Mercato Web, potete vedere tutto, dove ho assistito, no? Alla cena organizzata dal presidente Ferrero con tutto il CDA della Juventus, anche il rappresentante Garino di Teter, ecco, il clima era molto sereno, è arrivato anche il mister Spalletti in giacca e cravatta per parlare in generale, cercare di fare squadra, stanno cercando di fare squadra con il CDA. E poi dopo, la cena è finita intorno alle 11:30, successivamente sono fermati al G-Hotel Spalletti, Ottolini, Carnevali e Massara per fare un punto sul mercato. Io so questo. Ieri sera l'aria avrei potuto, se avessi fatto un collegamento ieri sera intorno alle 11 vi avrei detto aria friccicarella, però in questo momento non ho conferme su aria frizzantina o niente. In questo momento c'è un'aria normalissima a Torino e si stanno allenando, anzi tra un'oretta ci sarà il secondo allenamento di giornata. Questo lo posso dire. Aria frizzantina, quando ve lo dirò è perché sicuramente bollirà qualcosa in pentola, però magari mi inventerò altro, perché ormai su aria frizzantina siete scafati, dopo Celic siete scafati, quindi vi dirò magari qualcos'altro. Però oggi è tutto abbastanza, per adesso è abbastanza tranquillo, non escludo che possa succedere qualcosa, ma 16:38 è abbastanza tranquillo. Allora, grande Camillo, pienamente d'accordo con te sugli arbitri. Brava Cinzia, ci sta cercando la location per Ibiza, Manu. Cinzia è alleata, noi arriviamo con la maglia. Ormai questi dirigenti sono tutti, Guardiola non arriverà mai, solito ottimismo di Gianluca. E ripeto, ragazzi, parlare di Guardiola, non far arrivare Guardiola, non è una mossa positiva. Non è una mossa positiva, è una mossa molto negativa. Cioè, se fai uscire Guardiola e non lo prendi, fai un disastro. Quindi continuate a dire una mossa, ma non è una mossa positiva. Che mossa positiva è se dico, non lo so, ragazzi, arriva Svilar e poi arriva Falcone? La gente dice, ma basta, cioè, mi state prendendo in giro. Quindi a volte vi autoconvincete di cose che non esistono. Camillo, sul caso arbitri, lo scorso anno giustizia sportiva... vabbè, in questo momento sta prendendo le carte, non ha archiviato nulla la giustizia sportiva, è inutile andare oltre. Cioè, quando si completerà quell'iter ne parleremo, ci arrabbieremo e vi dirò le stesse cose, ovvero che hanno creato un precedente. Adesso non è archiviato e quindi aspettiamo, tanto non possiamo fare altro, ma possiamo o arrabbiarci o aspettare. Io aspetto, è l'unica cosa che posso fare. Ciao Camillo, Guardiola è strepitoso come allenatore, ma è un selezionatore. Vediamo quanto spazio viene dato alla nazionale, come potrebbe incidere se i giocatori non li vedrebbero nemmeno uno stage. Ragazzi, Vincenzo, ma quante altre nazionali parlano di stage? Scrivimelo, perché davvero su questa cosa qua mi sembra veramente di vivere in un paese al contrario. Quante altre nazionali hanno gli stage? Perché poi qua tutti gli, cioè, tutte le volte che va male una cosa, lo stage, wow. Ma la Spagna fa gli stage, la Francia, l'Inghilterra, la stessa Germania, pure ha giocatori forti, eh? La Germania ha giocatori fortissimi. E chi altro? L'Argentina, il Brasile, non lo so, anche chi è stata una sorpresa, la Norvegia ha fatto gli stage. Perché poi andiamo di luoghi comuni, di robe. C'è una soluzione, ragazzi. C'è Guardiola, ti dice: no, guarda, non voglio allenare, non lo prendi. Ti dice: guarda, pensiamoci, fatemi una proposta, fatemi capire anche cosa fare. Probabilmente dovresti andare a fare anche a prendere dei collaboratori di Guardiola per le nazionali minori, cercare di muovere il sistema, fare delle valutazioni, rifare le strutture. E allora a quel punto, sai, magari guardate, ti dice: vabbè, ma se mi fate tutto questo in un programma a lungo termine, oggi Malagò ha detto un programma di 6 anni, è un'altra cosa. Cioè, non sono solo soldi, ragazzi. È una ristrutturazione, cosa che noi non abbiamo mai fatto e che avremmo dovuto fare la prima volta che siamo usciti dai mondiali. Questo. Ciao Guardiola, migliore allenatore in circolazione, ma soprattutto potrebbe veramente far fare il salto al movimento in Italia. Assolutamente d'accordo. Su Alai Begovic, magari domani vi farò un punto con chi ha portato la notizia. Adesso, insomma, visto che ne ha parlato la stampa, cercherò di mettermi in contatto con un collega della stampa per darvi tutte le risposte su Alai Begovic, che non è ovviamente seguito solo in Italia, ma principalmente è stato seguito tantissimo dall'Atalanta, anche dalla Roma. Principalmente adesso l'estero sta cercando di prendere Alai Begovic, però onestamente magari vi farò porterò qua in diretta il giornalista collega che ha parlato di Alai Begovic sulla stampa, per far sì che comunque possa darci tutte le spiegazioni di turno. Io in questo momento non so nulla su Alai Begovic, non è una notizia mia e non posso minimamente smentirla. Ecco, questo lo faccio sempre. Manu, vengo da te, ascoltiamo un vocale.
5: Ciao Camillo, Luca da Cuneo, buon pomeriggio Forza Juve. Ho visto l'annuncio della Chiba, ragazza giapponese tra le altre cose, quindi prima calciatrice giapponese nella Juventus, la cosa è molto molto interessante. Detto questo, il mercato che stanno facendo secondo me è veramente importante ed è molto ben fatto fin qua, secondo me, poi mi darai una tua opinione. E mentre per quanto riguarda la prima squadra maschile, sabato abbiamo un'altra amichevole interessante da provare a vincere e vedremo un po' se si muoverà qualcosa sul mercato. Forza Juventus.
4: Manu, voglio un tuo parere, voglio un tuo parere. Perché prima giocatrice giapponese a vestire la maglia della Juventus Women, tutto molto interessante. Ma cosa vuol dire? Ma perché, cioè, se fosse stata francese, spagnola, come gran parte di quelle che abbiamo preso, o altro, sarebbe stato più interessante o meno interessante? Sei perplesso, voglio sapere il tuo pensiero.
6: Forse perché la prima.
4: Ho capito, ma è importante che sia forte, non che sia giapponese.
6: Ma io sono giapponese.
4: Anch'io, io sono un grande fan del mondo giapponese. Anzi, il mio sogno per quest'estate era andare in Giappone. Mi ero organizzato tutto il viaggio, poi per varie vicissitudini non andrò in Giappone quando avrò le vacanze. Ma cavolo, questa cosa qua. Luca mi regala sempre grosse, grosse emozioni. Allora, sì, Romeo e Ibiza. Non è che voci di corridoio, basta seguirlo su Instagram, Ibiza. Ibiza, tra l'altro, mi ha scritto, ha avuto un inizio scoppiettante direi. Vabbè, Rome non è un mistero, è uno dei miei più cari amici, quindi sapete benissimo che, insomma, abbiamo un ottimo rapporto, a prescindere, no, dal lavoro. Allora, Camillo, dobbiamo confermare Baldini. Ti ricordi Azzevicini, allenatore dell'Under 21, portano in nazionale maggiore. Era nazionale d'Italia 90. Prima di quei giocatori erano normali e sono diventati tutti campioni. Vialli, Mancini. Guarda, intanto Baldini in questo momento sta vivendo dei giorni terribili per la scomparsa della figlia. E quindi credo che questa l'unica cosa che sia giusta in questo momento è quella di mandare un grande abbraccio a Baldini. Io personalmente non sono d'accordo su questo tuo messaggio, però non mi metterò minimamente qua a dirti un mio pensiero diverso su Baldini allenatore in un momento così difficile. Quindi quello che posso dire è che l'unica cosa è stringersi intorno a una persona che ha avuto un lutto terribile e merita rispetto, merita ogni cosa possibile, però a livello calcistico io ho un'opinione diversa, ma non è il momento sicuro, non è il timing giusto per parlare di questa cosa, almeno per dare una mia opinione calcistica in un momento così difficile di Baldini, che probabilmente non ascolterà mai questa trasmissione, ma sicuramente non mi metterò a dire qualcosa di diverso sul calcio in questo momento. Allora, leggiamo qualcosina. Secondo te quali saranno i migliori colpi inseriati di Koghila, Milan, Ulai, Luca da Terni? Ulai è... Leonardo non ci scrive più perché Ulai è andato alla Fiorentina, credo. Ma non lo so, sulla I è un 2006 che ha fatto bene, molto bene, però la Fiorentina sta facendo un bel mercato con un fuoriclasse assoluto, ma dovrà capire poi amalgamare molti di questi cambi in una piazza che ha sofferto tanto e in questo momento credo che manchi anche un po' di leadership generale. E bisognerà capire come si ambienteranno determinati calciatori, quindi l'amalgama farà rendere bene o male una squadra. Su Ghila è un giocatore forte, però non so dirti se sarà il migliore. Conta che ci sono stati pochissimi colpi, il Como ha fatto qualcosina, il Milan ha fatto qualcosa e per il resto le altre squadre hanno fatto pochissimo, quindi che cosa ti devo dire? C'è il Venezia che sta facendo un mercato ambizioso e perciò in questo momento, sai Luca, sono anche due colpi forse insieme ad Attà con un po' più di spicco e di Gonzalo Ramos, perciò ne avevi quattro da scegliere, ne hai scelti due. Ora è troppo presto, Luca, è inutile andare a fare una tabella già ora. Diciamo che tra un mesetto magari potremo, anzi a settembre, perché io tra un po' vado in vacanza, poi faremo un po' il pagellone, ecco. Quando hai dato aria frizzantina e poi è arrivato Selic, caro Gianluca, la prossima volta vai tu a fare il dirigente, è l'unica soluzione che mi viene in questo momento. Guarda, leggendo i tuoi messaggi, l'unica soluzione che mi viene in mente è quella che tu possa mandare il curriculum in società, perché almeno in questo caso insomma riusciresti a non criticare. È l'unico caso, credo, solo guardando il tuo lavoro potresti non criticare. Ecco, dal tono dei messaggi di Gianluca Manu mi sembra di leggere uno che probabilmente si dice ciao come sto. Però non lo so Gianluca, non ce n'è mai una cosa che va bene, porta pazienza, ma una volta, almeno una battuta, un sorriso, un ciao come stai. Ogni tanto un po' più di empatia Gianluca, perché tutto, cioè... dire per me è stata aria marcia, mamma mia Gianluca, che acidità, cioè, poi a me non cambia niente, però non ti fa mica bene pensare alla Juve in questo momento, perché la vivi troppo male, troppo male. Com'è possibile che allo store della Juventus ci sia la nuova maglia con il nome di Vlahovic? Ma credo che tu abbia visto un fake. Credo che tu abbia visto un fake, Claudio di Avereggio, perché non c'è la maglia 9 Vlahovic. Nella vendita non c'era 9 Vlahovic.
6: Ma non potrebbe comunque.
4: No, non è un giocatore tesserato. No, non è un giocatore tesserato, quindi tu sicuramente hai visto un fake. In questo momento qua è facilissimo, perché con l'intelligenza artificiale basta dare delle indicazioni e hai delle prime pagine, delle copertine, delle robe perfette, fantastiche, quindi probabilmente tu hai visto un'immagine fake, perché non è in vendita la maglia di Vlahovic nello store, questo è poco ma sicuro. Visto che aggiunto gli piace così tanto Di Gregorio, perché non avviare una trattativa a carne secchi più soldi, perché non vendono carne secchi? Tiziano da Milano. Molla il colpo, ti prego Tiziano, molla il colpo, perché l'hanno dichiarato tutti i dirigenti, l'ha dichiarato Sarri, l'ha dichiarato Giuntoli, tutto il mondo Atalanta, non è in vendita carne secchi, vogliono tenere carne secchi e quindi in questo momento qua non pensano di poter vendere il portiere. Ecco, purtroppo per cercare di prendere certi giocatori devi riuscire in un certo modo anche a trovare le giuste chiavi e l'apertura da parte di una società. Se una società ti dice non vendiamo carne secchi, la Juve è andata a bussare all'Atalanta per carne secchi e la risposta è stata gira largo, perché carne secchi non si vende. E purtroppo è questo, e tu non hai la possibilità di fare un'offerta irrinunciabile. Ecco, questo è purtroppo.
6: Tenendo conto anche di chi c'è adesso,
4: esatto. Poi congiunto le tendenzialmente,
6: e Sarri anche
4: sì, il tendenzialmente non, cioè, insomma, se il prezzo è 50, per noi potrebbe essere più vicino ai 70. Ecco, però va bene così. Camillo, perché non si parla mai della tre quarti? Paolo, perché ci sono tante cose bellissime. Quando mi scrivete Mastrantuono, che è un mix tra Diego Batantuono e qualcos'altro, mi fa impazzire. Può giocare lì o all'ala, può giocare sia a tre quarti che all'ala sinistra. In questo momento qua non è che non si parla perché non vogliamo parlare, perché la Juventus ha delle priorità. La priorità è l'attaccante, la priorità è il portiere, e poi ci sono tante cose, cioè manca un terzino sinistro, manca un centrale, manca un tre quarti, manca un centrocampista, due punte e il portiere. Capisci che, Paolo, arriveremo a parlare di tutti e in quel caso lì poi anche di un trequartista o di un esterno se dovesse andare via Zegrova. Quindi si parlerà di tantissimi ruoli, in questo momento c'è una scala di priorità, quindi va così. Ciao Camillo, Mouzakitis si muoverà secondo te o resterà in Grecia? Io so che la valutazione di Mouzakitis è già superiore ai 30 milioni di euro, quindi è stato proposto alla Juventus, ne avevo parlato anche nel corso delle scorse settimane. Però già quando è stato proposto è stato detto sostanzialmente sì, però la bottega è cara, sono 35, e quindi a 35 milioni di euro i club italiani hanno fatto delle riflessioni, hanno fatto un po' i gamberetti, però i suoi agenti sono andati dalla Juventus e da altre società in Italia per proporlo, ma ad oggi non c'è una pista calda, ecco, in questo momento in Italia. Allora, ciao Camillo, ieri parlando del Dibu hai secondo me confuso lo spirito combattivo con la mancanza di educazione. No ragazzi, io non ho confuso niente, non significa non essere educati. Montero è una delle persone, perché l'ho paragonato a Montero, caro Michele, non ho confuso, ma nel senso non è che il mio parere è giusto e il tuo parere è sbagliato e io mi sono confuso e tu hai ragione. Non ho ragione io, non hai torto tu, questo sicuramente. Io non mi sono confuso e vado per quella strada lì, ma ripeto, non è una strada giusta o sbagliata, è una strada, nel senso che in questo caso per me Montero è una delle persone più gentili che abbia mai visto fuori dal campo, delle persone gentili ed educate che abbia mai visto fuori dal campo. A me saluta e l'ho visto due volte. Potrebbe serenamente A non salutarmi e B non considerarmi nemmeno, invece tutte le volte ha una parola, un sorriso, è una persona per bene. Ragazzi, se non ve lo ricordate, quello che ha fatto Montero per Gianluca Pessotto in quei momenti è una cosa che non è banale, ma Montero in campo non faceva passare nulla, nulla, e ha sempre detto che in campo non erano tutti i suoi amici e che con tutti non aveva un rapporto straordinario, ma erano i suoi compagni. E allora il Dibu Martinez ha un atteggiamento che cerca anche di tirare fuori il carattere. Tutte le squadre sudamericane l'hanno fatto, perché il Paraguay ha fatto una roba atroce sia con la Germania che con la Francia. Galarza, sia con la Germania che con la Francia, ha fatto delle robe atroci. hanno quello spirito, sono più deboli, hanno quello spirito e combattono. Danno tutto. Non mi piace se viene considerato quello l'unico modo di vincere le partite, quindi vedere Lisandro Martinez, vedere Tagliafico, vedere Paredes, vedere Enzo Fernandez, vedere McAllister, vedere tutti andare a tirar sonori calcioni. Ma un po' di carattere, ragazzi miei, nella vita ci vuole, perché non possiamo essere tutti Del Piero, non possiamo essere tutti determinati giocatori. A volte c'è anche qualcuno che alza, c'è qualcuno che tira i calcioni, c'è qualcuno che intimorisce, c'è qualcuno che alza la voce, e nelle squadre bisogna avere anche questi tipi di calciatori. Perciò ho detto una cosa di questo livello, giusta o sbagliata non lo so, a seconda delle vostre preferenze non lo so, ma non ho né torto io e né ragione voi, non ho ragione io e non avete torto voi, come sempre nel calcio. Allora, Nicola, l'aria frizzantina, in questo momento, come detto oggi, non ho novità sull'aria. Non ho novità sull'aria, quindi rimaniamo in attesa. Se avrò novità nell'aria, adesso che ci sono gli ultimi 3 minuti di trasmissione, ve le dirò. Se invece capirò o noterò qualcosa di diverso, potrete leggermi sotto io tutto marcato web. Ieri l'aria era serena. L'ho detto a inizio trasmissione, magari tu non ti sei collegato. Avevo scelto una serie TV da guardare. Aspettavo la sera per guardarmi la serie TV perché mi piace. E poi mi sono arrivato un messaggio, un secondo messaggio, una chiamata, ha detto vabbè vado al G-Hotel, ok vado al G-Hotel, e a tratti ho pensato ci fosse qualcosa di molto frizzante. Era una cena che ha portato degli scenari di mercato, che ha portato comunque la società a fare un summit di mercato, ok, non c'è una notizia a livello di acquisti, cessioni, però c'era nel quartier generale della Juventus una riunione, c'è stata, adesso vedremo se porterà degli scenari. Però oggi, ripeto, l'aria frizzantina è una cosa che va detta con cognizione di causa. Quando ci sarà l'aria frizzantina sarò il primo a dirlo, o sarò il primo a farlo dire a qualche speaker di Radio Bianconera. Ormai abbiamo questa roba in codice, manderò un messaggino, aria frizzantina. Ma quando non c'è aria frizzantina o non sono conscio dell'aria frizzantina, non lo dirò, perché sennò poi mi prendete per uno che racconta bugie e io non voglio essere etichettato così. Quindi in questo momento io non ho segnali di aria frizzantina. Quando li avrò sarete i primi a saperlo. Questo è poco ma sicuro. Allora, voglio leggere ancora un messaggio. Ciao Cami, personalmente non credo fosse questo disastro non aver riscattato Moremo. E c'è anzi soldi da investire. Poi chiaro, se partisse un difensore servirebbe un altro. Ma attualmente abbiamo altre zone più importanti da potenziare. Il primo è che gli esuberi penso verranno sistemati dopo Ferragosto, il che non è un bene per noi. Ma tra l'altro su Muharemovic, come vi ho detto, è stata una decisione dove Spalletti non lo considerava titolare, e la Juventus alle richieste anche del contratto di Muharemovic molto alte, addirittura l'ingaggio superiore già a quello che prende Gatti, quindi un top difensore, per dare quasi 4 milioni di euro netti a un difensore non titolare, ha detto sapete che c'è, ne incasso 20, quindi è stata una situazione legata a, perché la Juventus non vende nessuno e quindi deve vendere qualcuno, e Muharemovic ci ha portato comunque un incasso nelle casse della Juventus nell'esercizio pari a 17.4, quindi è un'ottima cifra che non vediamo da tempo, e poi perché comunque la richiesta del giocatore erano molto molto alte, e se non sei riuscito a vendere bene, non sei riuscito neanche a considerarlo come titolare fisso, dare 4 milioni di euro netti onestamente sarebbe stato un bel suicidio. Perciò questa è stata l'affair Muharemovic, a cui auguro un in bocca al lupo importante, credo potrà fare molto molto bene in Premier League, insomma è andato in un bel campionato, però non possiamo tenerli tutti, ecco, questa è una cosa che purtroppo, anzi noi non possiamo tenerne tanti perché sono gli unici che hanno offerte, e dobbiamo adeguarci a questo sperando di poter fare un mercato diverso e che questo mercato possa portare a creare patrimonio alla Juventus, cosa che manca da tanto tempo. Manuel, grazie come sempre, appuntamento domani alle 4, domani però 4-5, ciao.
3: il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Apriamo con la cronaca. Un bambino di un anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri quattro coetanei che frequentano lo stesso asilo di Tropea della vittima sono stati ricoverati, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, con sintomi simili, forse riconducibili ad un batterio. Di loro tre sono stati dimessi, mentre uno risulta essere ancora ricoverato. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. La magistratura ha anche disposto il sequestro della salma e l'autopsia nelle prossime ore.
7: Nel Vercellese invece una bimba di 4 anni è morta mentre era a casa dei nonni con i fratelli. Secondo una prima ricostruzione, la piccola sarebbe rimasta folgorata da una scarica elettrica. Inutile il trasporto in ospedale. Gli investigatori, su mandato della procura di Vercelli, stanno indagando sulle possibili cause della morte della piccola, sulla quale è stata già effettuata l'autopsia. Il sospetto si concentra su alcuni fili scoperti. La salma farà ritorno in Bosnia, il paese natale della famiglia, che abitava nel piccolo centro solo da pochi mesi.
8: È stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza delle piscine, alla luce dei recenti casi di cronaca che hanno visto una vera e propria mattanza di bimbi rimasti intrappolati sott'acqua. In primis saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma. Secondo la nuova norma, poi, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. È saltato invece all'ultimo l'obbligo della cuffia da nuoto per i minori di 16 anni. La novità sarà operativa dal 1 agosto.
7: Nuova ondata di attacchi americani nella notte, anche con il super bombardiere B-1. Due morti vicino al confine iracheno. Gli Houthi yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Rosso. Sarebbero almeno 9 le navi che hanno fatto dietro front. A Hormuz sono invece 2 le petroliere che hanno fatto dietro front, mentre una sarebbe esplosa. Il prezzo del petrolio Brent è aumentato di oltre il 2% prima dell'apertura delle borse europee, superando i 96 dollari.
8: In Francia quasi 12.000 persone sono state evacuate tra ieri e oggi a causa del violento incendio che sta devastando l'area del bacino Arcachon, dove il fuoco ha ormai inghiottito circa 2.000 ettari. Nelle prime ore di questa mattina la prefettura ha annunciato l'evacuazione di circa altre 7.000 persone.
7: Siamo allo sport. Giornata potenzialmente decisiva per la scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale. I nuovi dirigenti della FIGC, il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo, accompagnati dal presidente federale Giovanni Malagò, si trovano infatti a Milano in occasione dell'assemblea della Lega Serie A. L'oggetto dell'incontro, il piano per rilanciare il calcio italiano, e molto probabilmente si parlerà anche del nuovo CT azzurro.
8: Ed è tutto, a più tardi.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Rassegna stramba, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
3: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
5: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
6: Allora, buon pomeriggio, vedo una faccia strana di Latini, mi devo preoccupare. Latini, no, è tutto a posto. Buon pomeriggio, ben ritrovati a Due in Bianco Nero. Ogni pomeriggio sarà un pomeriggio diverso, mi sa, perché comunque cerchiamo naturalmente di seguire tutte le trattative. Da un momento all'altro le cose, gli scenari possono cambiare. Questo non è che significa che c'è una follia generale, ma significa che chiaramente quando c'è poco movimento o quando ci sono delle situazioni che restano un po' in stallo, fare ogni giorno informazione, fare ogni giorno un approfondimento diventa complicato, perché poi gli scenari veramente possono cambiare da un momento all'altro. Per esempio, ieri, parlando con Nico Schira, ci aveva detto che su Frank Essie le situazioni erano abbastanza incancrenite, nel senso che il giocatore continuava ad avere richieste importanti, lui e il suo entourage, quindi c'era difficoltà. La volontà da parte della Juve era tutta naturalmente solida, così come le porte erano straaperte, però chiaramente alle condizioni della Juventus. In realtà poi nel pomeriggio barra sera di ieri sembra che si sia aperto uno spiraglio per provare a chiudere Frank Essie. Prenotato è un parolone naturalmente anche in questo caso, però pare che insomma sia lui sia l'entourage abbiano capito di dover abbassare le richieste e quindi di venire incontro alla Juventus. E la Juventus, grazie soprattutto ai rapporti di Frederic Massara con Kessié e con il suo entourage, ci starebbe lavorando per cercare di portarlo a casa. Sarebbe un acquisto sicuramente importantissimo, perché darebbe muscoli, gol e fluidità alla manovra del centrocampo della Juventus, che deve essere sicuramente ritoccato. Ritoccato come deve essere ritoccato però in principio di tutto la porta e l'attacco. Ora, sulla porta ci eravamo salutati e soprattutto io continuo a essere abbastanza ottimista, nonostante le notizie che arrivano, che poi il Dibu Martinez possa essere un obiettivo che verrà centrato dalla Juventus. In realtà però cosa succede? In questo momento, questa è l'infarinatura generale, poi vi saluto e poi diamo il via alle danze. In questo momento sembra che la situazione sia un po' statica, parecchio statica, e che questo possa creare delle difficoltà, perché la possibilità che la Juventus arrivi al Dibu Martinez è direttamente proporzionata all'intervento dello stesso portiere, che possa parlare con la Aston Villa e dire liberatemi, fatemi andare alla Juve. Il problema è capire se l'accordo con il portiere è uguale anche all'accordo con l'entourage del portiere, oppure se subentrano situazioni nuove e quindi da monitorare nei rapporti appunto tra la Juventus e l'entourage del giocatore. non voglia mai che salti questa trattativa e si ritorni su Milinkovic Savic, che sinceramente sarebbe secondo me un downgrade pauroso e complicato. Sia chiaro, neanche il Napoli, da quello che ho capito, è tanto attratto dall'idea di avere ancora Milinkovic Savic, quindi il Napoli sta cercando di vendere entrambi i portieri. Ne parlavo con un collega questa mattina direttamente da Napoli, c'è grande perplessità su entrambi i portieri, Meret e Milinkovic Savic, quindi se arrivasse un'offerta lo lascerebbero partire senza problemi. Il problema è che la Juventus, che a sua volta ha problemi perché Di Gregorio e Perin devono essere rimpiazzati da almeno un portiere di grande livello, e poi uno dei due resterebbe in panchina a seconda di chi ha mercato tra i due. La volontà della Juventus è quella di far partire più Di Gregorio, eventualmente tenersi Perin, è una necessità importante. Andare a prendere il Milinkovic Savic di turno, dico per dire, perché sono i nomi che circolano, non sarebbe assolutamente un upgrade, forse neanche un downgrade, ma sarebbe un restare a quello stesso livello e non servirebbe a nulla alla Juventus. Quindi quale sarà lo scenario? Ogni giorno, ogni ora, ogni minuto può cambiare. Noi monitoriamo con attenzione e cerchiamo di capire un po' gli esperti di mercato cosa ci raccontano. E io sono veramente orgoglioso di non essere un esperto di mercato, perché penso che veramente stanno vivendo un'estate molto complicata, in cui segnali non arrivano, movimenti non arrivano, bisogna andare molto a interpretazione, e da un momento all'altro si può essere sbugiardati da quelle che sono le sensazioni. Capitolo attacco, eterna rincorsa a Colomani, Pellegrino si continua a parlare con l'entourage, occhio alla Fiorentina che più passa il tempo più potrebbe vendere sia Piccoli sia Moise Kean, e quindi a quel punto tuffarsi sul giocatore che però deve essere assolutamente bloccato dalla Juventus a tempo debito. Bisogna capire la questione Milik e tutto quanto il resto appresso. Quindi questo è lo scenario, che può cambiare da un momento all'altro. Anche su Gleison Bremer, in realtà ho notato nelle analisi che ho fatto con i vari esperti di mercato e con le nostre fonti una grande divisione, nel senso c'è chi dice che effettivamente l'offerta importante da 9 milioni all'anno al giocatore sia stata fatta e che l'apertura del giocatore ci sia e che sia imminente anche una proposta alla Juventus, c'è invece chi dice che in realtà è più una notizia gonfiata ma poco lontana, poco aderente alla verità dei fatti, che vedrebbe un pur parler ma niente di particolarmente indicativo su questa strategia. È chiaro che però la Juventus deve sapere esattamente che fine farà Bremer, se resterà o se andrà via, per capire a sua volta come intervenire sul mercato. A proposito di mercato, da Napoli continuano a guardare con interesse Gatti, guardano anche Solé, che a sua volta è un altro obiettivo di mercato della Juventus. Obiettivi che si incrociano, strade che possono essere percorse o abbandonate a seconda delle cessioni che riesce a fare, dell'effetto domino che può nascere dalla Serie A. Sarà comunque sicuramente una questione molto complicata. Già ho buttato l'occhio e ringrazio il nostro Matteo dal Club Zebrati, leggo delle vostre richieste sullo sfogo di Spalletti, già ne ho parlato anche stamattina per diciamo in qualche modo rispondere ai nostri amici, anche a Tony che saluto da Latina, che mi scriveva e mi chiedeva che cosa ci fosse dietro lo sfogo di Spalletti raccontato oggi credo dalla Gazzetta dello Sport. Cosa dire? Allora, da quello che abbiamo potuto avere come conferma, ci siamo informati eccetera, non è uno sfogo di un allenatore che è arrabbiato con i dirigenti per il mercato che non viene fatto e allora si sta spazientendo, si alza e se ne va. No, lui è molto fiducioso nel lavoro di Massara, nel lavoro di Carnevali, è spazientito con la squadra, con alcuni giocatori che lui non vuole facciano parte della Juventus il prossimo anno, o perlomeno gli ha fatto capire che non sono un obiettivo per lui, non sono giocatori graditi a lui eccetera. Ma ovviamente non è che gli sta facendo un mobbing, semplicemente sta chiedendo a tutti massimo impegno. L'anno scorso è stato morbido all'inizio, poi piano piano ha cominciato un po' ad alterarsi, poi è arrivata alla fine della stagione, adesso è venuto con i buoni propositi e io sono molto d'accordo se questa è la sua strategia, cioè cominciare l'annata con una severità maggiore, perché questi devono capire che lavorano per la Juventus, lavorano, che giocano per la Juventus, è un lavoro ma è un gioco per la Juventus, che devono rendere da Juventus, che se non sono in grado di rendere da Juventus e vogliono cominciare a vivere un'altra stagione a come va, come va va, io tanto sto qua, mi prendo l'ingaggio, sono alla Juventus e finisce, questa cosa se la devono togliere dalla testa. Quindi se vogliono stare alla Juventus devono sputare sangue e dare il massimo e aumentare nella qualità, altrimenti devono capire che la porta è lontana dalla Juventus e devono trovare quanto prima una soluzione, perché poi la rabbia che secondo me nasce dagli sfoghi raccontati di Spalletti non nasce tanto verso la società ma verso l'impossibilità da parte della società di agire per colpa di quello che è il lavoro che non si riesce a fare a causa dei tanti giocatori che si sono aggrappati come cozze alla Juventus, ritengono di stare bene, hanno uno stipendio importante, non trovano offerte da altre parti e difficilmente riescono a lasciare. Paradossalmente, nel momento della stagione in cui non si riescono ad avere offerte, l'unico che pensavamo non avrebbe mai avuto offerte, o Pendale offerte ce l'ha, ma Spalletti giustamente dice: non mi potete togliere l'unico attaccante che c'ho, altrimenti con lo stand lì e G sabato, col cavolo che ci possiamo giocare, perché ci abbiamo di fatto attaccanti. Questo è un po' la situazione. Intanto buon pomeriggio da Vincenzo Marangio, da Gabriele Latini in cabina di regia, in questo pomeriggio da Vivere Insieme. Scatenatevi con le vostre riflessioni, con i vostri turbamenti, con la vostra rabbia. Sì, possiamo parlare anche dopo di Arbitropoli se volete, ma tanto c'è poco da aggiungere. Come avete visto, anche Tutto Sport oggi ha tirato fuori tutte le intercettazioni che c'erano. Allora, domanda che faccio a tutti: allora le intercettazioni c'erano? È certo che c'erano. Allora le interferenze c'erano? È certo che c'erano. E allora non si può dire che non c'era niente. Poi, come al solito, torniamo sempre sullo stesso discorso. Non voglio aprire polemiche infinite su questa storia e su quello che è stato il passato. La giustizia ordinaria fa bene ad archiviare se non trova nessuna cosa molto grave. La giustizia sportiva deve avere altri parametri di gravità, che sono dettati dal fatto che anche soltanto un'interferenza è da considerare un atto grave che va condannato e che va punito e che va sanzionato in tutti i modi possibili. Lo faranno? Non lo so. Non lo faranno? Ce l'aspettavamo. Però a questo punto il mio appello è sempre per la Juventus, che si faccia rispettare nelle sedi opportune quando vede che c'è un doppio pesismo nei comportamenti che ormai esiste dalla notte dei tempi, tanto per la narrazione popolare. La verità è sempre che la Juventus ruba, gli altri sono tutti bravi, buoni, con lo smoking bianco, e abbiamo visto quanti smoking che girano in Serie A. Allora, cominciamo a leggere i vostri messaggi. Roberto, sei di una carineria pazzesca, perché ogni volta che metto piede qua, io Alessandro, il tuo messaggio non manca mai. Sono veramente contento di averti conosciuto anche da vicino. Grazie per i racconti che ci hai fatto da vicino. La tua presenza per noi veramente è oramai una tradizione alla quale non possiamo rinunciare. Attualmente sulla Juve, è relativa rosa. È come stare in sala di attesa, dice Davide Pieve Ligure. Purtroppo sì. Buonasera Vincenzo, cosa pensi dello sfogo di Spalletti? Ecco appunto la risposta a Matteo da Club Zabrati, gliel'ho dato. Secondo lui, sicuri che era solo rivolta alla squadra. Secondo me sta iniziando a nervosissimo per la situazione di mercato. Matteo, poi lui non si innervosisce, non si può neanche innervosire, perché con tutto il rispetto, se la Juventus ha delle difficoltà in più di mercato, anche perché, e sapete quanto io rispetti, apprezzi e sia contento che sia l'allenatore della Juventus, ma è anche perché la Juventus è andata in Champions, quindi lui sa bene che le difficoltà si sono moltiplicate all'ennesima potenza, visto che non è riuscito a portare la Juve in Champions. Se l'avesse portata in Champions sarebbe stato molto meno complicato di così, quindi non può dire niente alla dirigenza, non vuole dire niente alla dirigenza. Quello che doveva dire lo ha detto a Comolli, è stato accontentato dalla proprietà. Adesso quella che è la sua rabbia è riversata verso la squadra e verso quelli che tengono in scacco la Juventus, e che quantomeno, se la tieni in scacco in campo, devi buttare il fegato. No, Douglas, Ruiz, che vogliamo fa? È comodo a prendersi i soldi a fine stagione, è comodo l'anno scorso a fare le bizze e poi voler andare via, è comodo poi, una volta visto che quando vai nelle altre squadre nessuno ti vuole, ritorni alla base, nessuno ti cerca, però continuiamo a camminare in campo invece di correre e sputare sangue. È comodo. Ho fatto un esempio per tutti, ma questo è un discorso che vale per tanti. Quindi che chi è rimasto e chi tenga imprigionato il mercato della Juventus, o butti il sangue, tiri fuori la qualità, o vada via. Aria. Fammi sentire qualche nota vocale, Gabri, dai.
5: Ciao Vincenzo, Tommaso da Firenze. Ho sentito parlare di André del Corinthians, spero non sia vero, perché lo conosco, è un giocatore, è un ragazzo giovane. Sì, di buona concorsa, bravo come incontrista, ma con poca qualità, e anche fisicamente comunque 1,83 m. Non si sta parlando di un giocatore di 1,90 m alla McDominay, alla Rabiot, con corsa o con tecnica. Una mezzala che non sposta, che non, secondo me farebbe la panchina, la riserva sia di McKennie che di Thuram. Quindi insomma, visto che non abbiamo soldi, smettiamo. Abbiamo speso già 18 milioni per Ekator, che dovrebbe fare il terzo attaccante. Ci manca il primo attaccante, spendiamo, non abbiamo soldi, spendiamo 18 milioni per il terzo attaccante, e ora spendiamo 18, rischiamo di spendere 18 milioni per uno che farebbe la riserva di McKennie e di Thuram, perché è inferiore a entrambi. Per me non ha senso.
6: Gabri, mi fai sentire solo l'attacco di nuovo di questo messaggio, perché stavo rispondendo alla nostra redazione su un aggiornamento di mercati, mi sono perso il nome, non vorrei rispondere per altro, vai.
5: Ciao Vincenzo, Tommaso a Firenze. Ciao, ho Tommaso. Sentito parlare di André del Corinthians.
6: Ah, ok, perfetto, André del Corinthians. Allora, Matteo, giusto? Io però, Matteo, capisco quello che dici tu, tutto a posto. Però torno sul discorso che faccio praticamente ogni pomeriggio e che evidentemente dovrò fare sempre, non me la sto prendendo con te né con nessuno di voi. Però complessivamente cerchiamo di capirci. Vai a prendere Colomani o insegui Colomani? Ma esiste solo Colomani. Lo fai perché sai quello che è stato il suo impatto alla Juve in Serie A e quindi hai una sorta di garanzia. Vorresti prendere un top centrocampista, ma non te lo puoi permettere. Allora intanto cerchi di prendere che sia a parametro zero, perché ti serve sicuramente il giocatore di esperienza, di muscoli, e anche lui già collaudato in Italia. Dopodiché, se ti serve un altro centrocampista, io capisco che chiaramente anche al sottoscritto farebbe strapiacere se si trovasse un accordo con Real Madrid per Mastantuono, perché stiamo parlando di un giocatore che ha una tecnica importante, anche lui ha una prospettiva, e chiaramente se tu dici Mastantuono, André Diaz, ovviamente dice uno, è stato a Real Madrid, poi non, magari non ha giocato tantissimo, però è un giocatore da Real Madrid, un giocatore da top club. L'altro è comunque una cosa da provare, e sappiamo anche che i brasiliani, e Douglas Luiz è un esempio su tutti, possono portare dei problemi dal punto di vista temperamentale, comportamentale, d'accordo. Però poi mi sembra sempre di trovarmi in quella storia in cui se prendi uno fatto e finito che non funziona, ma l'hai strapagato, perché invece di buttare tutti questi soldi non si risparmia andando a prendere qualcuno che magari non si conosce? Perché la Juventus non riesce mai a tirare fuori giocatori che nessuno conosce e li fa diventare campioni? Poi si va a puntare su qualcuno che magari lo può essere, ma chi lo conosce a questo? Perché dobbiamo buttare i soldi su questo e non andare su uno già fatto e finito? Quindi, come vedete, bisogna anche cercare di trovare una via comune, cioè bisogna farsi una ragione. Vogliamo andare a buttare i soldi nel Combiners di turno, che poi non è detto neanche che funzioni anche se è Combiners, o vogliamo andare a imparare ad abbassare, invece di spendere 60 per uno ne spendo 18 per uno che si farà, e magari farlo fare, farlo crescere, farlo formare? Questa è la domanda alla quale ci dobbiamo attenere, e magari sarà anche il primo quesito che vi farò. Però è fondamentale capire questa cosa qua. Poi anche io vorrei Tchouaméni, anche io vorrei Camavinga, ma è chiaro che se tu vai dal Real Madrid, che magari in questo momento sta chiudendo addirittura per Rodri, e quindi dice lo vuoi, vai, lo metto in vendita, ma non te lo regala a 20 milioni, ti può prestare Mastantuono, ma Camavinga e Tchouaméni non te li dà in prestito, e soprattutto ci sono degli ingaggi importanti che adesso non so, dopo li vado a vedere, da pagare a questi giocatori. Se tu vuoi andare a prendere un Tchouaméni o un Camavinga, ti devi muovere dai 40 milioni a salire a 70, e ci sarà sempre la concorrenza poi dei club di Premier che dicono, ah, perché stai in vendita, ok, me lo prendo, quanto ti dà la Juve? 40, la Juve 40, 80, e poi se vuoi apriamo l'asta. Quindi bisogna avere consapevolezza di questo aspetto qua, e soprattutto ci aggiungo quest'altro dettaglio, Matteo, grazie per il messaggio intanto che hai mandato. Soprattutto quando è arrivato Carnevali e Massara, noi eravamo tutti quanti contenti, io lo sono ancora e molti di voi anche, perché abbiamo detto Carnevali è uno che poi ha un suo scouting, o comunque sa da chi andare. Massara è uno che ha un suo scouting, sa chi andare a pizzicare, e magari con questi qua, invece andare a prendere il giocatore che sembra fatto e finito in Ligue 1, è solo in Ligue 1, è sempre in Ligue 1, come lì, allora io vado a prendermi invece un giocatore che probabilmente nessuno sa, nessuno mi fa concorrenza, ma diventa il talento del futuro. Questo, secondo me, può essere invece la strada che la Juventus un po' vuole seguire, un po' è costretta a seguire. Tini.
7: Bisogna dire che questi giocatori si attaccano alla Juventus come cozze, perché hanno contratti in essere firmati dalla stessa Juventus, che ha sbagliato totalmente operazioni, Poi non bisogna nemmeno trovare le solite scuse come fanno i politici, ma noi non riusciamo a fare perché gli altri hanno fatto disastri. La Juventus è la Juventus, cioè noi l'ameremo al di là del risultato, sono Peppe ragazzi, al di là di quelli che saranno i risultati, ma chiaramente non è più la Juve che noi conosciamo, ma sotto tutti i punti di vista.
6: Guarda, Peppe ha detto una cosa giustissima, intanto che il tifoso deve stare, cioè il tifoso che non è un mestiere, il tifoso è una passione, ok? Sono appassionato di calcio, ho una squadra del cuore. Cuore significa passione, cuore significa fedeltà, cuore significa emozione, cuore significa, come ci scrive spesso Terry nei messaggi, a me basta vedere quelli là con la maglia bianconera e mi emoziono. O come diceva il buon avvocato Gianni Agnelli, a me basta vedere una J e mi trema l'anima, mi trema il cuore, penso alla Juventus. Quindi il tifoso deve stare accanto alla Juve sempre e comunque, poi la può contestare, poi può essere arrabbiato, lo deve essere arrabbiato, deve chiedere rispetto che magari la proprietà sappia difendere gli interessi del club, mentre da altre parti sembra che poi dopo non è successo. Allora ragazzi, noi siamo stati attaccati per un giocatore che non era manco nostro, ma ve lo ricordate, ve lo ricordate i TG che facevano su Suarez, Cucurella, la solita Juventus, avviso di garanzia a Paratici, i mostri, le intercettazioni telefoniche, capito, quello ha fatto fare l'esame, ma manco era nostro e manco sarebbe arrivato a essere nostro. Prova a fare un esame, allora Paratici là sbagliò, prese McKennie, bloccò la casella degli extracomunitari, poi disse se fa l'esame diventa italiano possiamo provare a vedere se eventualmente lo fecero passare per un tesserato della Juventus. La Juventus fecero un casino a livello mediatico, il famoso tribunale del popolo, radiateli, sono sempre loro, eccetera, una roba che non stava né in Cile né in terra, uno che manco era mai stato tesserato, mai seduto al tavolino a parlare con la Juventus, con i suoi agenti, mai. Qui si parla di interferenze, no, ma qua interferenze, capita. Intercettazioni, non è che hanno preso tutte queste intercettazioni, che poi a un certo punto è diventata talmente mediatica la cosa che non si potevano prendere i dispositivi. E poi dopo ci sono centinaia di intercettazioni che allora erano state fatte, che allora delle domandine venivano fatte, delle richieste venivano fatte, quelli mi rompono le scatole. Scusatemi, ma Calciopoli non è per questo che ne abbiamo pagato, siamo stati mandati in Serie B, scusatemi. Poi mi arrabbio. Allora lì è giusto che il tifoso si arrabbia anche lui e chieda alla società: scusate, ma ci vogliamo svegliare? Vogliamo chiedere rispetto? Dobbiamo finire di essere sempre noi a pagare? E dai su. E questo, anche questo è amore però, perché è amore per protezione della storia di un club. Ok, chiuso. Poi Peppe diceva un'altra cosa. Non è che si può fare come i politici che se ne lavano le mani, dice il disastro di questo l'ha fatto il governo precedente. Noi vediamo quello che possiamo fare. Però hai ragionissimo, Peppe, perché poi dopo spesso e volentieri le giustificazioni nascono dando le colpe a chi c'era prima, il famoso scaricabarile. Io sono perfettamente d'accordo con te su questo, però c'è un fondo poi di verità, cioè se c'è una politica, non mi schiero a destra o a sinistra, lo sapete, mai parlato di politica in questa trasmissione, c'è un fondo di verità, nel senso che oggettivamente se subentra un governo e si trova una situazione difficile da gestire perché il governo precedente ha commesso degli errori, è chiaro che il governo dice ok, ci rimbocchiamo le maniche, lavoriamo al meglio delle possibilità, non ci chiedete miracoli, andiamo avanti con la nostra visione delle cose, le cose piano piano proviamo a migliorarle, però oggettivamente abbiamo ereditato una cosa che va sistemata. Diventa l'alibi, però a volte diventa l'accusa anche degli altri, no? Che dicono, ah vedi, questi volevano salvare il mondo e invece non sanno salvare niente. Certo, se quelli di prima hanno combinato i disastri, e questo per tutte le correnti politiche, non sto salvando o accusando nessuno. Però poi in un microcosmo rispetto alla politica, che è una società di calcio, che è di fatto una vera e propria azienda, se io subentro come capo azienda e mi danno una situazione rovinosa, mi dà il tempo di lavorarci e ho difficoltà. Ecco, per esempio, no, avrete notato, così lo possiamo anche raccontare, tanto è ufficiale questa cosa, che tutto YouTube, Bianco Nera News e tutto Juve si sono praticamente fuse tra di loro, o meglio, Bianco Nera News ha offerto tutta la qualità degli uomini che sono cresciuti lì nel nostro gruppo, perché tutto Juve è entrato a far parte totalmente del gruppo del nostro editore, e quindi l'editore ha detto salviamo quello che, cioè, andiamo avanti con il gruppo, con tutto Juve che è una potenza importante sul web, con tutto lo staff che ci ha lavorato dietro, che ci lavora dietro, con il direttore Zuliani, con il coordinatore Cherchi, con tutta la squadra, eccetera. Dammi, però ho bisogno di far crescere ancora di più, prendo dalla tra virgolette next gen Bianconera News il talento che si è formato, a posto. Poi Bianconera News però deve restare in piedi, deve lavorare, allora lì poi c'è il tempo che serve al magari sottoscritto che si deve occupare di questo, di cominciare a formare una nuova squadra e farla funzionare, farle riprendere il passo e la qualità, e cercare di fare in modo che quasi non si percepisca che c'è stato un cambio magari epocale o importante. Ci vuole il tempo, si lavora, ci vogliono le opportunità, si fa anche lì una sorta di mercato con le possibilità e si rimette in piedi tutto e si fa funzionare le cose. Però quando erediti o quando devi mettere mano a sistemare un qualcosa, un po' di tempo lo bisogna darlo. Ho usato proprio il microcosmo. Tornando al discorso societario, lì ci sono conti importanti, lì ci sono pressioni importanti, lì ci sono sponsor che non ti pagano più certi soldi perché comunque sei in Europa League e non sei più in Champions League, però gli stipendi li devi continuare a pagare, però come ha detto, ha scritto Tutto Sport oggi, ci sono tipo 171 milioni di peso in questa società, fatto da giocatori che non hanno quella qualità. E allora un po' bisogna dare il tempo a una società che si è insediata un mese e mezzo fa di poter trovare una soluzione che non è facile da trovare. Quindi è vero, ma fino a un certo punto, Peppe. Nota vocale. E poi leggo un po' di testuali, ci fermiamo per la prima mezz'ora.
8: Lorenzo, Andrea Vicenza, faccio una provocazione. Allora, il tuo contratto scade nel 2030. È stato fatto nel 2020 per 10.000 euro netti al mese. Ti chiama Antonio Paolino e ti dice: guarda, non vali più i soldi che ti diamo, o ti riduci lo stipendio da 10.000 a 1.000 oppure vai da un'altra parte. Tu cerchi in radio sportiva, in radio Rai, eccetera, non ti danno più di 1.000 euro al mese. Cosa fai? Vai via lo stesso o rimani lì? Ciao,
6: no.
8: Andrea Vicenza.
6: No, Andrea.

0: da difficoltà nel reperire soldi da sponsor e quant'altro, molti sono stati costretti a fermarsi, a rallentare o a chiudere. Il nostro editore invece ci permette sempre di stare, quindi io sono orgogliosissimo dell'editore, siamo felicissimi di lavorare per questo gruppo e daremo sempre il massimo. Però è in questa risposta che ti ho dato, la risposta che ti devo dare, che mi hai fatto, perché mi dice: ok, io non ti posso più garantire queste cifre, però te le devo dare perché comunque hai firmato un contratto e non te le posso togliere. Cerca se riesci a trovare un'altra sistemazione, perché il tuo rendimento non ci va più bene. Io ti dico: guarda, ci provo, però ovviamente io cerco di restare nella realtà che mi fa stare bene e felice. Ma allo stesso tempo ti dico la verità: se io mi sentissi, già soltanto per come me l'hai raccontato, io mi sono sentito una mazzata in testa. Perché io, così spiego come ragiono io, e poi magari ragiono male. Io prima di pensare al guadagno, prima di pensare al guadagno, penso alla qualità. Cioè, io potrei dire anche: ragazzi, io più di così ci ho messo il massimo dell'impegno, ci ho messo il massimo dell'impegno, però non mi posso uccidere. No, io mi uccido, nel senso positivo del termine. Cioè, io fin quando ho una goccia di energia al giorno, quella goccia la butto in campo per cercare di fare al meglio il mio lavoro e di far funzionare il mio prodotto. Perché ho questa forma mentis. E allora, se io ho questa forma mentis e mi rendo conto che invece sono un bastone tra le ruote dell'azienda che mi paga, la cerco una sistemazione. Non troverò le stesse cifre, però mi rendo conto che non voglio far soffrire la società nella quale sto, cioè la vivrei male o quantomeno raddoppierei gli sforzi per fare meglio. Allora ci sta questo ragionamento, però se poi Spalletti si incazza, scusate il termine, con questi giocatori, perché probabilmente vede anche un lassismo, vedi anche forse una squadra o gente che dice: vabbè, io questo so fare, questo faccio, il discorso di qui sopra, e quello sarebbe sbagliato. Detto ciò, allora il quesito ve lo giro dopo, perché alle 17.35 arriviamo Mirko Nicolino e ci facciamo una bella chiacchierata con lui, preparate le domande per lui, questo è il vero quesito di questa parte, ma alle 18 c'è un altro quesito che poi vi girerò e così ci facciamo un'altra bella chiacchierata. Vi aspetto a tra pochissimo.
1: Due colori, due voci. Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il rilancio del calcio italiano parte da Milano. Il presidente della FIGC Giovanni Malagò, il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo hanno preso parte all'assemblea di Serie A, dove sono stati illustrati i piani della FIGC per il futuro. Caldissimo soprattutto il fronte riguardante il prossimo CT azzurro, con il sogno Pep Guardiola ancora acceso. Abbiamo fretta, ma vogliamo anche aspettare la persona giusta, ha detto Maldini in conferenza stampa.
4: L'ideale sarebbe entro questa settimana, ma forse la cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo. Di conseguenza la tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo, quindi non c'è questa, c'è fretta, ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta.
3: Missione compiuta per il Settebello, che batte 18-12 la Georgia e si qualifica per le semifinali della Super Final di World Cup. A Sydney gli azzurri partono forte, si portano subito sul 4-0, ma devono poi contenere il rientro degli avversari fino al 7-5 di metà gara. La squadra di Alessandro Campagna cambia passo nel terzo periodo, allunga fino al 3-18 e mette al sicuro la qualificazione. Nell'ultimo quarto l'Italia controlla il vantaggio e chiude i conti con Cassia. In semifinale il Settebello affronterà la Grecia, vittoriosa 14-13 sul Montenegro. La partita è in programma sabato 25 luglio alle 12.15. Il tennis. In questo giovedì torna protagonista Luciano Darderi, che, reduce della sconfitta in finale in 2-set contro Rublev all'ATP di Bastad, questa sera fa il suo esordio nel 250 de Sorel, dove si presenta dal numero 2 del seeding. Di fronte negli ottavi di finale ci sarà lo spagnolo Pedro Martinez, che ha già affrontato 4 volte in passato. Il bilancio è di 3 successi a 1 a favore dell'italo-argentino. Atletica. Nadia Batocletti sarà la protagonista femminile più attesa dei campionati italiani che si svolgeranno allo stadio Ridolfi di Firenze sabato 25 e domenica 26 luglio, in quello che sarà il suo ritorno in gara dopo l'ultima uscita agonistica del 4 giugno scorso, quando chiuse con fatica in tredicesima posizione con il tempo di 14.

0: 40.05 la sua prova nel Golden Gala a causa di alcuni problemi fisici. Saranno 18 i titoli femminili individuali da assegnare in un'edizione dei campionati che, oltre alla lotta per la conquista delle medaglie tricolori, sarà anche l'ultima occasione per ottenere la qualificazione ai prossimi campionati continentali. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, giornata all'insegna della stabilità, con cielo sereno poco nuvoloso, variabilità diurna su Alpi e Prealpi, temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro, residua variabilità mattutina sull'Abruzzo, con sole dal pomeriggio, sereno o poco nuvoloso altrove, temperature in lieve calo sull'Adriatico, massime tra 28 e 33 gradi. Al sud, residua variabilità nella prima parte del giorno tra Puglia, Lucania e Calabria con qualche piovasco, temperature in lieve calo, massime tra 28 e 33 gradi, più caldo in Sardegna.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
6: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
8: Allora, adesso è il momento di Mirko Nicolino, una voce, un amico, una competenza, un re. Ciao Mirko, ti è piaciuta la presentazione?
9: Ciao Enzo, grazie, sì, bellissima, ma non credo di meritare tutti questi attributi.
8: Le meriti molti di più. Allora, Mirko fa tutto, fa l'allenatore, fa anche l'influencer, ma in maniera seria, perché fa il giornalista influencer. Fa il giornalista, se ti serve una mano per il sito è disponibile, lavora, anzi lui lavora per il sito. Se io gli dicessi quello che ho in mente, e non te lo dirò perché è una cosa grossa che ho in mente, ma non te la dirò quando magari ci sarà una porticina, perché così tu saresti capace di dire triplico gli sforzi e sono contento. Vi servono lavori di giardinaggio, lui c'è. È un papà amorevole straordinario. mangia bene, mangia piccante, no, come quel pelato che c'avevo vicino e che sta in ferie, attraversa la strada e sta a mare, ragazzi, questo è un re, grande Mirko. Mirko, vogliamo spendere due parole giusto per archiviare questo discorso che tanto hanno già pensato ad archiviare la giustizia ordinaria, che magari archivierà anche la giustizia sportiva su Arbitropoli, che hanno detto che non c'erano intercettazioni. In realtà io ne ho vista qualcuna l'ho vista, però va bene così.
9: Diciamo che quello che firma Scione è, perché firma anche lui l'archiviazione, sì, sì, è praticamente una sconfessione totale di tutto il lavoro da lui fatto per 2 anni. Mm. E questo mi lascia pensare che sia stato convinto, diciamo così, a firmare questa, perché lui non voleva firmarla questa archiviazione, ma tanto il giorno dopo l'avrebbero firmata Viola e Ielo e quindi non sarebbe cambiato nulla. È tutto molto, molto inquietante, perché un PM che scrive che era talmente convinto dell'impianto accusatorio che non aveva avuto bisogno di intercettare i dispositivi o di sequestrare i dispositivi di eventuali dirigenti dell'Inter, e poi invece, quando si rende conto che è meglio che li sequestri, non lo fa, perché si è creato un clamore mediatico che tra l'altro ricorda il clamore mediatico che ci raccontarono durante Calciopoli, no? Quando sì, ci dissero sì, saremmo arrivati all'Inter se l'inchiesta non fosse diventata di dominio pubblico. Onestamente è una vicenda che lascia molte perplessità. Io fossi il ministro della giustizia invierei gli ispettori a Milano ieri, onestamente, però si va avanti così. Capisco però tutti quei tifosi che della Juventus, e non sono 6.000, ti hanno disdetto esatto, e qualcun altro si vuole aggregare, quindi
8: Tra l'altro mi chiedeva ieri un amico se abbiamo una casistica su quelli che possono essere ulteriori numeri di disdette, tra l'altro in un momento in cui DAZN ha chiesto di l'aumento, ulteriore aumento.
9: Okay. Io onestamente ci ho riflettuto in questi giorni, non consideriamo i dati degli anni 90-2000 quando il calcio italiano era ancora all'apice. Però già i numeri sono in calo, stagione per stagione. Io mi aspetto che quest'estate ci sia un ulteriore calo. Ci sia un ulteriore calo perché si percepisce una disaffezione a questo calcio in cui le regole non sono certe. Ora vediamo cosa fa Chinè. Sì, vediamo sì, cosa fa Chinè, perché è chiaro, mi pare che nessuno questo lo possa smentire, che anche nel comunicato di Viola con cui viene comunicata la richiesta di archiviazione si voglia dare a Chinè un materiale depotenziato, un'inchiesta depotenziata. Però quello che leggiamo nel decreto di archiviazione è, scusami Enzo se non è pesante, abbiamo, perché al di là del Butti che è un dipendente della Lega Serie A ma tifoso dell'Inter, è un Viglione dipendente della FIGC che è tifoso dell'Inter, abbiamo un Rocchi che dice che ha ricevuto delle pressioni e siccome il suo telefonino era intercettato, queste intercettazioni non ci sono, si desume che parlassero tramite sistemi di messaggistica come WhatsApp e Telegram, e quindi il sequestro dei telefonini e dei PC sarebbe stato fondamentale in questa fase dell'inchiesta. Quindi ripeto, l'idea che mi sono fatto è che si sia fatto un lavoro di 2 anni importante con tanti soldi pubblici spesi dei cittadini, e poi a un certo punto il PM dice ah vabbè, in questi 2 anni ho scherzato.
8: Capito.
9: Non mi pare, non mi pare che sia andata così, no. Un monito alla giustizia sportiva è arrivata dalla Corte di Giustizia Europea, vediamo cosa farà Chinè. Però ricordiamo che, per esempio, Chinè nella scala gerarchica della FIGC è sotto Viglione. Quindi,
8: esatto. Però, quindi, questa la dice lunga. Noi vediamo, però capiamo anche il malcontento dei tifosi, naturalmente. Parliamo di un'altra parte che porta al malcontento i tifosi della Juventus, ovvero questo mercato della Juventus. Allora, Intanto ti chiedo, si è arenata la trattativa di Bu Martinez o stiamo aspettando che si riprenda dallo shock mondiale ed entri in gioco anche lui per sbloccare la trattativa con l'Aston Villa, posto che con lui e il suo entourage, non solo lui, sia tutto a posto?
9: La situazione noi l'abbiamo raccontata molto bene in queste settimane. L'ultimo contatto che abbiamo ricostruito tra la Juventus e l'entourage del calciatore, ha portato la Juventus a chiedere al calciatore: se vuoi uscire da lì, esci tu allo scoperto e fai un passo importante. Ora capiremo nei prossimi giorni se ci sarà questo passo da parte del giocatore che può sbloccare qualcosa di importante. La situazione tra la Juventus e il giocatore non è cambiata, così come non è cambiata la situazione tra la Juventus e la Aston Villa, perché c'è questa distanza tra domanda e offerta, che poi fa parte anche del gioco, no? Però la distanza c'è e non è superata e non sembra superabile in questo momento. L'unica cosa che può sbloccare la situazione, ripeto, è un'espressione forte e pubblica da parte del giocatore.
8: Che però bisogna capire, perché poi con l'entourage è tutto a posto, non è che sono emerse distanze dall'entourage, no, con lui mi sembrava che fosse tutto chiarito.
9: Ma poi sono cavilli, il 2 più 1, il 4 e mezzo più bonus anziché 5 diretti, lì una quadra si trova.
8: A posto, e quindi io sono contento, perché ho detto, io ho ancora questa sensazione che alla fine col Dibu si chiuderà, anche perché rituffarsi su Milinkovic
9: se non si chiuderà è solo perché la Aston Villa non avrà ceduto.
8: Però lì
9: poi diciamoci la verità, sì. Non vale 15 milioni un portiere che va per i 34 anni,
8: no, è chiaro,
9: giusto per dare dei termini.
8: No, è chiarissimo. L'alternativa sarebbe Vicario, dimmi che non è Milinkovic Savic, che ti posso garantire, parlavo con un collega oggi da Napoli, loro sono più disperati di noi, perché...
9: Ah, ho visto la prima amichevole tra Meret e Milinkovic Savic, ne hanno combinate di ogni.
8: Loro infatti non sa, ha detto, a noi li vorremmo vendere tutti e due, cioè sono i colleghi. Pare che anche, diciamo, Allegri non è che sia particolarmente entusiasta. Peraltro il Napoli stesso non è che è una squadra che segna tanto, quindi ha bisogno di segnare il doppio rispetto a quello che incassa, che comunque non è poco, e quindi loro capisci bene che se la Juventus andasse su Milinkovic-Savic, a sto punto ti tieni Di Gregorio e anche il suo agente. Però insomma credo che l'alternativa sia Vicario, no? Eventualmente
9: l'alternativa Vicario, però noi qualche settimana fa qui abbiamo lanciato un'ipotesi che era quella di carne secchi, e c'è una vocina che ho raccolto oggi, mi sono messo un appunto apposta, secondo cui la Juventus potrebbe, dopo aver fatto un sondaggio per carne secchi e dopo essersi sentita chiedere 50 milioni, potrebbe provare ad allacciare un discorso inserendo come operazione parallela la cessione di Di Gregorio, che era poi quell'ipotesi che noi abbiamo fatto a suo tempo quando ci fu quella dichiarazione della sua agenzia, poi smentita da Di Gregorio. Vediamo se la regia che avevamo ipotizzato era davvero quella, e se si possa, perché consideriamo che la Juventus valuta Di Gregorio tra i 16 e i 18 milioni, a quel punto tu, con un'operazione in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo, dai dall'altra parte Di Gregorio, fai un'operazione da circa magari 30 milioni con carne secchia e ti sistemi con la porta per questo tempo.
8: Poi alla fine la regia era quella che ci eravamo detti maliziosamente.
9: Vediamo se questa voce che ho raccolto oggi possa trovare conferma nelle prossime settimane, perché altrimenti... davvero per Di Gregorio c'è poco in uscita, e se arriva un portiere poi la Juventus è costretta a cedere Perin, perché davvero la situazione è questa. E la Juventus per Perin ha pronto anche il rinnovo, attenzione.
8: Sì, perché credo che sia anche la soluzione più logica, cioè Perin portiere comunque di affidamento, sta lì in panchina, il suo lo fa quando serve l'emergenza,
9: 15 non lo presenze puoi... a stagione,
8: esatto, non lo devi mettere per forza nelle partite che contano, c'hai un portiere alla Dibu Martinez. È chiaro che Perin ti basti avanza. Di Gregorio, anche per quello che poi ha detto il suo agente, diventa un elemento che può diventare un problema anche nello spogliatoio.
9: No, ma anche perché Enzo, l'ambiente ormai, e questo è importante,
8: certo.
9: L'ambiente poi influisce anche su di lui. In questo momento percepisce che se ti manca il portiere titolare ed entra Perin non è un problema. ma se ti manca il portiere titolare ed entra Di Gregorio, l'ambiente lo percepisce come un problema,
8: sì.
9: E questo problema percepito dall'ambiente si ripercuote su di lui, che entra in campo ancora con maggiore pressione.
8: Esattamente, quindi è una situazione da risolvere assolutamente. Capito l'attaccante, lo mettiamo un attimo da parte, che tanto sempre quelli sono i nomi, eccetera. No, passando dalla porta all'attacco, ti chiedo: ma è vera o non è vera la proposta del Galatasaray? Ci sarà, non ci sarà, c'è stata, non c'è stata? Perché qua trovo diverse visioni completamente diverse su questa trattativa. C'è chi mi ha raccontato che ci sono già 9 milioni pronti a stagione per Bremer, che ha detto ok, io firmo, quindi fate un'offerta alla Juventus, la Juventus aspetta la proposta, e chi dice no, è stato gonfiato tutto, in realtà il Galatasaray si sta solo interrogando se può essere un acquisto da fare. Tu che cosa hai raccolto?
9: Trattative ufficiali non ce ne sono. Ci sono sondaggi pour parler che vogliono capire quali siano i margini di per questo cambio, eventuale cambio di maglia. È chiaro che Bremer, che guadagna 5 milioni alla Juventus, per accettare la Turchia, che ritiene essere un passo indietro onestamente rispetto alla sua carriera, ti chiede più soldi. Chiede più soldi e ti chiede minimo 7,5-8. E in più è chiaro che la Juventus, da questa operazione, se tu riesci a dare 7,5-8 milioni al giocatore, vuol dire che hai anche i soldi per pagare bene il cartellino, e quindi la Juventus non te lo dà di certo con 38-40 milioni il cartellino di Bremer, se tu a Bremer offri 8 milioni di stipendio.
8: Certo, certo.
9: In questo momento mi pare, non voglio dire che sia un'operazione gonfiata, ma che sia un'operazione in embrione, talmente agli albori, che non credo oggi sia vicina al farsi.
8: Vediamo, insomma, se ci potrebbe essere all'improvviso una fiammata che poi servirebbe anche per andare a aggredire il mercato, trovare un sostituto, e potrebbe essere il Lucumi di turno. Come sappiamo, lì ti risulta che ci sia una mezza promessa,
9: un tesoretto da Muaremovic con una bella, sì, plusvalenza di 17,4 milioni, che magari potrebbe improvvisamente svegliare chi ne è.
8: Sì, sì, sì, e figurati. Che hai fatto?
9: Posso dire una cosa? Qui è stato abilissimo Carnevali,
8: sì, sì,
9: nel far
8: prima
9: alzare,
8: credere che se lo voleva prendere, poi ha fatto scatenare l'asta. Esatto.
9: In maniera intelligente, dice: ma sì, noi lo vogliamo prendere, però non possiamo competere con la Premier League, offre tanti soldi. E le hanno offerti davvero 40 milioni, la Juve si è fatta questi 17,4 di plusvalenza.
8: Esatto.
9: Questo ci mancava, questo mancava alla Juventus, queste strategie mediatiche e comunicative che portano poi a fare delle operazioni che tu vuoi fare davvero, perché la Juventus vuole fare altro. Mi hai chiesto di Lucumi, al Bologna, per Lucumi sono arrivate proposte da 20 milioni. E il Bologna per adesso resiste, però non so quanto possa resistere il Bologna a queste cifre, perché comunque è all'ultimo anno di contratto e da febbraio prossimo lo perdono a zero.
8: Esatto.
9: La clausola dei 28 milioni è scaduta il 15 luglio, quindi secondo me 20 è il valore giusto del calciatore.
8: Sì, sì.
9: Poi mi pare che il calciatore alla proposta della Juventus abbia detto: vengo di corsa anche a piedi, anche scalzo, fino a Torino.
8: Esatto. E
9: questo vediamo può essere cosa succede.
8: Ti risulta anche una mezza abboccata tra Fenucci e Carnevali di recente? Cioè una mezza promessa, come a dire: portami i soldi, più avanti vediamo di darti la... Cioè, nel senso, se arriva un'offerta, una chiamatina a Carnevali per dire: oh, vedi che c'è arrivata un'offerta, che vuoi fare?
9: Ma il rapporto tra i due c'è. E poi c'è questa promessa pubblica fatta da Fenucci al giocatore lo scorso anno, quindi ora mi sembra solo che si debbano incastrare delle situazioni. Magari al Bologna finisce uno dei giovani della Juventus, magari finisce Azic. Miretti la vedo un po' più difficile, perché comunque ha un valore un po' alto per quello che chiede la Juventus. Gio Mario non credo che torni più a Bologna, anzi sembra destinato alla Fiorentina, quindi vediamo, magari la Juventus piazza Milik in una di queste operazioni, con Milik che magari si rende conto di non avere spazio alla Juventus e accetta per gli ultimi anni della sua carriera una situazione un poco meno impegnativa, no, in termini di obiettivi.
8: Certo. Saliamo, saliamo, saliamo, saliamo. Altra curiosità che ho e che mi voglio togliere, poi magari ci sentiamo qualche nota audio, così condivido anche voi. Che sì, altro mistero, cioè è un giocatore che in qualche modo è stato prenotato, grazie anche alla mediazione di Frederic Massara, che conosce molto bene il suo entourage, avendolo portato al Milan, eccetera. È un giocatore che si abbasserà poi alla fine le richieste. Il problema è anche quello che chiede il suo agente. È una trattativa che davvero si può fare o che è ancora lontana dal poter essere concretizzata? Che sarebbe chiaramente un rinforzo molto importante per il centrocampo della Juve.
9: Allora, la trattativa, perché sì, mi ricorda delle trattative che sta facendo il mio direttore sportivo per la mia squadra. Perché il calciatore è stato molto bravo, è stato molto furbo a proporsi, tenendosi anche varie porte aperte, no? La dichiarazione durante i mondiali: ah, ma mi vogliono tante squadre, posso andare in tanti campionati. La sua priorità è quella di tornare in Serie A, e ovviamente rispetto alla Roma, non me ne vogliono, per carità, e rispetto all'Atalanta, sa che alla Juventus troverebbe una situazione in prospettiva migliore per l'ultimo contratto importante della sua carriera. Una squadra dove ritroverebbe un direttore sportivo amico, una squadra che, se dovesse tornare a primeggiare, poi potrebbe riproiettarlo in Europa ad alti livelli. È chiaro che però, se che si propone e vuole venire alla Juventus, non può dettare le condizioni, un minimo deve mediare. E quindi la Juventus è partita da 3,5 più bonus, è arrivata a 4,5 più bonus, c'è anche un bonus per la firma. È chiaro che sì, però non deve tirare troppo la corda, altrimenti poi la corda si spezza e la Juve passa avanti. Però, di sicuro che sì, costa di meno di Goretzka, perché Goretzka, nonostante
8: 7 milioni,
9: sia pure lui a parametro zero, prendeva 10 in Germania, non vuole scendere sotto i 7-8, allora lì comincia ad essere un poco più difficoltoso. Poi Enzo, se dopo dei vocali, se vuoi, ho due chicche su Mastantuono.
8: Assolutamente sì, infatti stavo salendo e sarei arrivato proprio a Mastantuono. Sentiamoci una nota vocale e poi la chicca su Mastantuono, che secondo me sarebbe, tu sai che io fino all'ultimo bramerò e non ci riuscirò ad ottenere il sì di Brahim Diaz. Posso scendere in campo anche io, magari vado da Carnevale e dico: ho portato un brasiliano a Bianconera News, posso portare anche Brahim Diaz alla Juventus, ci proviamo. Però credo che sia difficile. Allora, a quel punto Mastantuono potrebbe essere però un giocatore che c'ha il doppio ruolo anche lui, trequartista esterno a destra, che potrebbe funzionare. Ma la chicca ce la racconti tra poco, dopo la nota audio. Vai Tini.
10: Ciao, sono Giovanni da Monza. Innanzitutto i complimenti, perché veramente ce ne vuole per parlare di calcio a Spalletti, Open Da di mercato, ma io sono proprio disgustato, ma a dir poco disgustato. Se domani la Juventus ufficializza Haaland, Mappé, chi è l'altro più forte, che talmente sono in confusione che non ci ho neanche voglia di pensare, io non sono contento.
8: Olise, vai.
10: Perché sono sicuro che a tavolino la classifica e i risultati, con i calciatori non c'entra poco e niente.
8: Ho capito, soltanto con i grandi big io posso pensare che poi dopo a tavolino non mi possono togliere niente. Cioè,
9: no, ma vedi, Enzo, noi abbiamo sempre detto qui la Marotta League non esiste, eccetera, eccetera. Però poi quello che fa i calendari e chiede gli arbitri favorevoli all'Inter, quello che si occupa dell'ufficio legislativo della FIGC e spinge per avere arbitri favorevoli all'Inter,
8: e se andava a festeggiare sulla panchina di Inzaghi lo scudetto dell'Inter.
9: No, ma qua sembra davvero una lega.
8: Tu scherzi, ma
9: vai a dire ai tifosi: non esiste la Marotta League, come abbiamo, io ho sempre scritto, basta, per carità, con sta Marotta League. Ma adesso, alla luce delle intercettazioni che abbiamo letto, vai a dire no, avete torto.
8: Ragazzi, stavano lì tutti quanti, però vabbè, è ognuno in un ruolo specifico e va bene anche questo. Però poi per loro è tutto a posto, non è successo niente. Andiamo a parlare di Mastantuono, che chicche c'hai?
9: Allora, Mastantuono è stato proposto nei mesi scorsi alla Juventus quando ancora c'era Comolli, ed era stato proposto in prestito secco. È chiaro che poi è arrivato Carnevale, dice: come ci hanno proposto questo qui in prestito secco? Non se ne parla, che siamo una squadra. Però dice: se ce lo volete dare a delle condizioni,
8: se proprio volete,
9: sediamoci a parlarne. E siccome adesso c'è il parere, perché si aspettava comunque Mourinho, per le uscite del Real Madrid, il parere di Mourinho.
8: Certo.
9: E Mourinho, Brahim Diaz non lo ha messo alla porta, ma Stantuono invece, perché tra i due quello che ha più esperienza è Brahim Diaz.
8: Certo.
9: Mourinho deve risanare una situazione, nell'immediato si tiene quello che ha un po' più,
8: capirai,
9: di esperienza. E allora
8: si prendono anche
9: Rodri. Allora, attenzione a Mastantuono, perché eventualmente anche con una recompra, ma almeno per 2 anni, la Juventus potrebbe accettare.
8: Può essere un'operazione invece, alla Nico Pazza,
9: alla, cioè, Morata,
8: o alla Nico Pazza addirittura, cioè,
9: o alla Nico Pazza, esatto,
8: qualcosa del genere.
9: Sì.
8: Beh,
9: esatto,
8: due anni di Mastantuono non sarebbero male, un giocatore che potrebbe giocare sia da tre quarti che da esterno a destra.
9: 2007, ancora ampi margini di miglioramento.
8: Non ricordo a livello realizzativo che numeri ha con esattezza.
9: Nemmeno io. Diciamo però, che prima di arrivare al Real avevo una buona media, anche di assist. Poi è chiaro, giochi poco, non riesci a prendere il ritmo, non ti cali nel calcio europeo, diventa tutto un po' più difficile.
8: Complessivamente, ma guardando proprio l'intera carriera, 100 presenze, 14 gol e 8 assist, quindi diciamo non è proprio un cecchino, ma non fa neanche quel mestiere là poi fondamentalmente, quindi, ed è giovane e comunque sta crescendo e comunque ha giocato poi pochi minuti nel Real Madrid nella passata stagione, perché comunque quando sei al Real Madrid chiaramente
9: i numeri credo siano solo delle prime squadre, ovviamente.
8: Sì, delle prime
9: numeri
8: squadre.
9: Delle prime squadre. Non si contano le giovanili, dove lì ovviamente faceva faville, però quello era un altro discorso, sono altri livelli quelli.
8: Allora ti dico intanto che al Real Madrid, così andando a vedere proprio le presenze, 35, 3 gol e un assist per un totale però di 1484 minuti, non sono mai 90 minuti per 90 minuti.
9: Esatto, sono spezzoni, quindi
8: parliamo di 1484 minuti, ha fatto 3 gol e un assist. Guarda, sono tentato, mentre Latini ci manda un attimo un altro vocale, di fare una proporzione. Adesso ti dico con chi, vai, la trovo su.
11: Ciao Vincenzo, sono il nipote di Enrico De Luca di Torre del Greco, che ha scritto l'altro ieri.
8: Oh, ciao.
11: Comunque volevo dire che io preferisco Colomani come punta al posto di Lauch.
8: Bravo.
11: Però 50 milioni mi sembra un po' esagerato, quindi va bene anche Lauch. Comunque 9 anni e sempre forza Juve. Ciao.
8: Grazie, ti abbracciamo forte. A parte che sei un campione, perché a parte c'è una bella dialettica, sei frizzante,
9: potessi
8: parlare. Hai visto che energia c'è,
9: e il poi, ritmo,
8: e poi mi ha letto nel pensiero, cioè ragazzi, io, ma tu Colomani o Vlahovic?
9: Guarda, se potessi scegliere nessuno dei due per la media gol, però tra i due prendo Colomani.
8: Ok, infatti, e io sono d'accordo con te. Adesso arriviamo a Open Data, chiudiamo però. 500...
9: Tu stavi facendo la media gol, la stavi paragonando a quella della nostra ala destra.
8: No, addirittura, no, io sono sceso addirittura più giù, sono sceso addirittura con Miners, poi ci arrivo con Cesao. Però con Miners, che tu dici vabbè, però ha fatto il terzino, ha fatto il braccetto, si è abbassato, 5670 minuti, 7 gol e 4 assist, mentre con Cesao, che anche ci stavo arrivando, comunque considerando che Mastantuono può giocare poi sostanzialmente da ala destra, no? Quindi ecco perché potrebbe avere questa doppia possibilità, che comunque non sarebbe male, perché a parte che è un giocatore che secondo me di talento è eccezionale, quindi a me piacerebbe tantissimo. Ecco, appena mi rifunziona internet ti dico esattamente ce l'abbiamo. Ti posso dire che rispetto al buon Conceição, abbiamo detto i minuti di Mastantuono, Conceição 4968 minuti, ha fatto 11 gol e 11 assist, proprio pari in proporzione. Diciamo che Mastantuono ha fatto meglio in proporzione, che ha fatto in 1400 minuti, però insomma siamo lì, un giocatore che potrebbe migliorare tutto. Abbiamo già sforato, ma ti faccio sforare ancora, perché chiudiamo con Openda. Che le offerte
9: Openda le offerte ce l'ha, e dovrebbe concludersi nel fine settimana il trasferimento al Lyon. Nei giorni scorsi il club più vicino era il Lens, si erano informati anche il Rennes e il Monaco. Poi c'è stato il sorpasso del Lyon, sia il Lens che il Lyon hanno chiesto alla Juventus di partecipare allo stipendio. Evidentemente il Lyon rispetto al Lens ha offerto qualcosina in più per la formula di prestito oneroso con diritto di riscatto, senza obbligo dovrebbe essere, e quindi la Juve, pur di liberarsi di Openda, pagherà una parte dello stipendio e l'ufficialità dovrebbe arrivare nel fine settimana dopo l'amichevole con lo Standard.
8: Con lo Standard Liegi, infatti è stato bloccato secondo me prima, poteva arrivare anche prima, ma Spalletti ha detto: chi vada a giocare con questi qua, non c'ho nessuno più davanti.
9: No, c'era Milik, ma Milik non può reggere più di tutti, 30 minuti.
8: No, esatto, quindi sarebbe stato impossibile.
9: Ovviamente questo... anche un rischio, come dicono alcuni tifosi, dicono: ma se poi dovesse malauguratamente infortunarsi, e lì poi
8: là è lo stesso discorso di Hecator nell'operazione che voleva fare Carnevali con il Parma, no? Quindi ti accolli il rischio. Ribadiamo anche un concetto importante, Mirko, e chiudiamo: a quelli che diranno ma perché in prestito non a titolo definitivo, conviene anche alla Juventus il prestito per non fare una clamorosa minusvalenza, conviene un prestito almeno biennale.
9: La Juventus ha speso per Openda 42,5 milioni e ha un peso a bilancio di oltre 34 milioni, e quindi siccome quei soldi lì non te li dà nessuno,
8: o ti davano 80 milioni ma chi te li dava ovviamente, oppure intanto lo presti per 2 anni, ammortizzi la spesa, e tra 2 anni, se lui, il signorino, magari si valorizza altrove, potrebbe funzionare in Francia, ecco che quelli magari dicono: senti, li vuoi 40, me lo riscatto? Certo, te li prendi, te lo accompagniamo e te lo diamo. Mirko, grazie come sempre, ti mando un grande abbraccio e ci ritroviamo a brevissimo. Mirko Nicolino,
9: ciao a tutti, alla prossima.
8: Talmente tanti messaggi che sono arrivati che quesito lo switch a dopo, vi aspetto per la prossima mezz'ora a confrontarmi con voi.
2: Due colori, due voci.
7: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
0: Buonasera dalla redazione.
12: La Camera americana ha approvato un'altra risoluzione che condanna le ostilità in Iran. Con 214 voti a favore e 208 contrari, i deputati hanno dato il via libera alla risoluzione sui poteri di guerra, in quello che è uno schiaffo a Donald Trump. 4 repubblicani hanno votato insieme ai democratici. La Camera e il Senato hanno già approvato risoluzioni sui poteri di guerra, ma gli attacchi in Iran sono continuati. Il Senato voterà nelle prossime ore una sua risoluzione sui poteri di guerra.
0: La procura tedesca ha aperto un'indagine nei confronti di 6 agenti di polizia e 2 paramedici dopo la morte di un uomo di 37 anni durante un intervento nella Germania occidentale. Secondo quanto riferito dalla polizia, gli agenti domenica erano intervenuti in un appartamento su segnalazione di un uomo che creava disturbo. Gli agenti sono riusciti ad entrare nel locale e hanno ammanettato il 37enne. Contestualmente è stato richiesto l'intervento di un medico d'urgenza e di un'ambulanza. Durante le operazioni l'uomo ha perso conoscenza, è stato trasportato in ospedale ed è morto poco dopo.
12: Ora la cronaca: è morto in ospedale a Catanzaro un bimbo di 1 anno e mezzo. Si ipotizza il decesso sia dovuto a un batterio killer. Altri 4 bimbi che frequentano lo stesso asilo nido privato di Tropea sono stati ricoverati. 3 sono stati dimessi, 1 invece si trova ancora nella struttura sanitaria. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'indagine dopo che i genitori del piccolo hanno presentato denuncia in questura. La cartella clinica del bimbo è già stata sequestrata e gli inquirenti hanno disposto il sequestro della salma per l'autopsia.
0: 3 persone sono state iscritte nel registro degli indagati per la morte del bimbo di 5 anni, deceduto mercoledì nella piscina comunale di Monterotondo alle porte di Roma durante le attività di un centro estivo. La procura di Tivoli sta procedendo a carico di 3 persone per il reato di omicidio colposo. Attraverso indagini, gli inquirenti stanno anche tentando di individuare tutte le persone tenute a garantire la sicurezza degli utenti della struttura.
12: Intanto è stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine, alla luce dei recenti casi di cronaca che hanno visto una vera e propria mattanza di bimbi rimasti intrappolati sott'acqua. In primis saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma. Secondo la nuova norma, poi i sistemi di riciclo e le prese di aspirazione dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. È saltato invece all'ultimo momento l'obbligo della cuffia da nuoto per i minori di 16 anni. La novità sarà operativa dal 1 agosto.
0: Il rilancio del calcio italiano parte da oggi. Questo è ciò che si augurano i nuovi dirigenti della FIGC, dal presidente Giovanni Malagò al direttore tecnico Paolo Maldini, fino all'advisor Leonardo. Tutti e 3 presenti per l'incontro nella sede della Lega Serie A, a margine dell'assemblea, dove sono stati illustrati i piani della FIGC per il futuro. Con loro 2 avrò condivisione totale, ha detto Malagò, che ascoltiamo.
13: Loro non faranno mai nulla che non è condiviso con me, io non farò mai nulla che non è condiviso con loro, proprio perché c'è un discorso che riguarda, io dico i prossimi 6 anni, dico 6 anni perché il traguardo appunto è l'europeo che abbiamo in casa, il mio mandato dura relativamente poco per questa legislatura, spero di avere la fiducia di essere confermato per il prossimo quadriennio, sul quale noi dobbiamo recuperare questo gap che è evidente sotto gli occhi di tutti.
12: E per ora è tutto, a più tardi.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
4: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
1: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Allora, intanto la Juventus comunica che la campagna abbonamenti ha superato la quota della passata stagione. Domani è l'ultimo giorno, quindi poi si avranno i dati ufficiali e definitivi. Allora, tanti messaggi che sono arrivati, io vi chiedo intanto anche un po' di esprimervi su Mastantuono, se è un giocatore che vi piacerebbe vedere alla Juventus, dove lo vedreste, quanto potrebbe giocare. Peraltro ne parlavo con Latini, che lo conosce molto bene, anche uno, ricordavo infatti che tirasse le punizioni, anche abbiamo uno che tira le punizioni eventualmente, è comunque abbastanza preciso, tira molto di più rispetto a Conceição, ed è un giocatore appunto che può giocare di fatto nel posto di Conceição, solo che invece di fare quello che fa Francisco, che Cicco, che va sulla fascia, salta l'uomo e poi scarica al centro, lui è uno che tende ad accentrarsi, quindi, e a tirare un pochettino di più. Allora, da dove comincio con i messaggi? Partiamo da qualche nota vocale, dai, così recupero un po' i messaggi anche testuali.
14: Vincenzo, volevo salutare, ma volevo sapere una cosa.
8: Ciao.
14: E quando filmano, che le vediamo in televisione, vicino a Chiellini, vicino a Giuntoli, vicino a tutti quelli che abbiamo avuti, Comolli,
8: sì,
14: e Mora, i nostri due fieri direttori sportivi,
8: sì,
14: e amministratori generali che firmano,
8: sì,
14: ma in questi fogli non c'è scritto qualcosa di particolare? Che, cioè, il contratto debba segnare per essere, diciamo, anche, diciamo, onorato? No, non c'è scritto niente, c'è scritto giusto per 2 anni giocherà alla Juve, non lo so, non riesco a capire.
8: Non ho capito bene la domanda. Sono contratti normali che vengono fatti, sicuramente all'interno ci possono essere delle clausole, però sono tutti naturalmente leggibili e pubblici, perché poi la Juventus, tra le altre cose, è quotata in borsa, quindi deve pubblicare naturalmente tutti gli accordi e tutte le nature degli accordi. Non è che c'è un obbligo a fare determinate cose, eccetera eccetera eccetera. Allora, leggo, io vorrei proporre una riflessione. Tutti, dai tifosi a Spalletti, dicono che Douglas Luiz è un giocatore lento o a basso ritmo. Se è così, come ha fatto a giocare più di 200 partite in Premier League, il campionato con i ritmi più alti al mondo, PS, non devo non devono essere i giocatori a capire di dover andare via, deve essere la Juve a metterli alla porta, nessun giocatore rinuncerà mai ai soldi che gli dà la Juve. Salvatore, però tu dici sempre questo e io posso condividere. Allora, perché ha giocato 200 partite in Premier League, poi è tornato in Premier League e ne ha giocato manco una partita, sempre alla Aston Villa, quindi evidentemente è un giocatore che forse ha fatto un paio di stagioni buone e si è perso. Ci sono giocatori che poi si perdono, non se ne vanno, li devi mettere alla porta. Come li metti alla porta? E questa è la domanda che ti faccio, perché a volte la fai semplice, come dicesti anche l'altra volta, ah, 8 giocatori li devi cancellare, buttare, se ne vanno, sono soldi. Tu tanto riesci a vendere ancora Openda perché hai fatto un lavoro di mediazione, non l'hai accompagnata alla porta, lo hai fatto comunque adesso giocare amichevole che era rimasto soltanto lui, l'hai fatto comunque allenare, non lo hai messo ad allenarsi con i ragazzini, non l'hai escluso dalla rosa, gli hai fatto capire che se col suo entourage trovava un'altra sistemazione era meglio perché avrebbe giocato poco. Questo è il lavoro che puoi fare da un punto di vista diplomatico, però il giocatore non deve mai uscire come uno che hai messo in punizione, che lo metti in punizione, quello già così lo devi prestare per 2 anni per provare ad ammortizzarne i costi e quantomeno risparmiare qualcosa dall'ingaggio dandolo in prestito, sperando che possa valorizzarsi al punto da o venderlo o magari dargli una seconda opportunità. Figurati se prendi questi qua e dici vabbè via, chiusi in un angolo. Non puoi avere più di 30 giocatori a stagione, anche perché questi hanno il diritto di allenarsi tutti quanti, e allora diventa difficile fare gli allenamenti, diventa difficile avere una società con tutti questi giocatori a libro paga, diventa difficile avere degli ingaggi, un monte ingaggi così alto, non puoi prendere altri giocatori perché tu spesso e volentieri dici 8 devono andare via, poi devi prendere i campioni perché se prendi i giocatori che non conosce nessuno non va. Ma non è che c'è Paperopoli alla Juventus, questo lo può fare il Chelsea e ci hanno fondi perduti, altrimenti significa non avere contezza di quelli che sono i conti della Juventus. Non possiamo sperare abbassi il prezzo visto che dopo l'eliminazione nel mondiale li abbiamo presi in giro. Che il Paris Saint-Germain abbassi il prezzo, no, direi che non lo abbasserà il prezzo su Colomani se quella è la tua richiesta. I dirigenti non sono tutti uguali, ci sono le categorie, dice Francesco Altopascio. Luca Bida Roma dice: ricorda una doppietta di Coppa in Champions con il Galatasaray, potrebbe interessare. Ma sono arrivate per Coupe Miners delle offerte dalla Turchia, Luca, ma lui le rifiuta. E anche questo è il discorso, cioè le offerte arrivano anche, loro rifiutano, si credono forti e vogliono o restare alla Juve o avere il grande club, che evidentemente se non li chiami un motivo ci sarà. Michele da Maurizio dice: secondo voi il mercato fermo in quasi tutte le big del calcio italiano sono frutto di politiche sportive sbagliate o c'è altro? Ad esempio la Serie A non è più appetibile? Michele, sicuramente sono vere entrambe le cose. Intanto le politiche sportive sono state sbagliate un po' ovunque, perché comunque anche il Napoli, che se ne dica, Conte ha comprato grandi giocatori, un grande allenatore, ha fatto buttare tanti soldi a De Laurentiis, si è costruito e ha fatto costruire una squadra che poi non ha vinto lo scudetto, è arrivata 30esima al maxi girone di Champions e adesso ha dei giocatori che devono essere venduti, anche lì non è che abbiano un grandissimo valore, poi non hanno ingaggi sontuosi, quindi è più facile piazzarli altrove, però non hanno dato resa e quindi politica sbagliata. Poi c'è da fare la concorrenza ai club della Premier che hanno più soldi, allora vedi che anche magari l'Inter vuole Spence e non lo riesce a prendere, voleva Nico Paz e non l'ha riuscito a prendere, ha preso il Como perché per esempio il Como delle squadre italiane è quelle che poi erano a disposizione economica maggiore, voleva Palestra e l'ha preso il Chelsea, eccetera eccetera, e questo succede un po' per tutti. La Fiorentina sta facendo un po' una storia a sé. Poi a un certo punto si dovrà necessariamente fermare, dovrà vendere, poi bisognerà vedere se questo all-in che stanno facendo sarà sostenibile oppure no. Poi però c'è anche quell'altro aspetto che dici tu, che è comunque un aspetto concreto, realistico, cioè il fatto che comunque è un campionato che è diventato anche poco appetibile, quindi il grande campione non ti viene, uno perché non guadagnerebbe quello che guadagnerebbe nei grandi campionati dove ci sono grandi risorse, e due, non avrebbe grandi appeal. Paradossalmente però, siccome il campionato turco non ha per molti giocatori questo grande appeal, le offerte che arrivano da là, che remunerativamente riuscirebbero a dare di più a determinati giocatori, loro non ci vanno perché vogliono stare in Italia e che preferiscono l'Italia alla Turchia. Vai Tini, un po' di note vocali.
15: Ciao Vincenzo, tra i tanti errori della precedente gestione io metterei i rinnovi per spalmare i contratti di Arthur e di Milik, che sono veramente state due palle al piede con dei costi che non hanno dato praticamente nulla, ed è questo su cui la Juve non deve fare più questo errore. giocatori gli dai un contratto di 3 anni, se fanno bene rinnovi automaticamente, se no se ne vanno al terzo anno, se ne vanno, non 4-5 anni che non riesci più a venderli in nessun modo perché hanno ingaggi alti e contratti lunghi. Ciao da Luigi.
8: Luigi, sono d'accordo, anche io non apprezzavo particolarmente la politica di dover rinnovare costantemente Arthur, se no non lo potevi dare in prestito e nessuno se lo voleva comprare. È un po' stata una speranza vana da parte della società, prendiamo Arthur come esempio su tutti, per non andare a sperperare totalmente il valore di un giocatore con la speranza che magari facendo bene altrove potessero prenderselo. In realtà l'errore principale, se vogliamo restare sull'esempio di Arthur, lo ha commesso come lì, perché il giocatore poi era andato in prestito al Gremio, si era valorizzato al Gremio, al punto che il Gremio voleva Arthur, ti aveva fatto anche una proposta, gli hai detto no perché volevi di più, e loro si sono spazientiti, hanno detto di più non ce l'abbiamo, non abbiamo tutti questi soldi, arrivederci e grazie, e Arthur ti è rimasto appeso. Quindi sì, errori negli errori in questo tipo di gestioni sicuramente ci sono state. Sergio da Torino, per cambiare discorso, credi che la scelta di un ottimo allenatore per la nazionale come Guardiola possa portare vantaggi anche alle squadre di club, dal momento che in questo periodo molti giocatori probabilmente non desiderano venire a giocare in Italia perché reputano il campionato italiano, alla luce di quello che fa la nazionale, di un livello decisamente inferiore agli altri, tralasciando naturalmente l'argomento stipendi e acquisti? Non lo so, Sergio, mi sembra un po' stiracchiato come concetto, perché dovesse arrivare Guardiola è un discorso di selezionatore, di giocatori italiani, sicuramente tu dici in Italia come allenatore della nazionale c'è Guardiola, ma l'attaccante straniero, il giocatore straniero non è che viene a giocare in Italia perché la nazionale italiana è allenata da Guardiola, quello interessa poco. Il giocatore italiano magari sì, si può mettere particolarmente in mostra perché dice magari Guardiola mi prende, ma il giocatore rende, cioè non è che Guardiola convoca i giocatori soltanto perché stanno nel campionato italiano, anzi sarebbe più propenso a convocare giocatori italiani che magari in Premier si fanno valere, proprio perché lui stesso sa che la qualità del campionato in Premier o in Bundesliga o in Liga Spagnola, per fare degli esempi, è immensamente più alta rispetto alla Serie A, e quindi anche la competitività, e quindi anche li prepara meglio. Quindi non mi trovo d'accordo con questa lettura. Ciao Vincenzo, secondo te quale potrebbe essere il movimento di mercato che possa dare il là alle trattative della Juve? Sinceramente pensavo che sarebbe stato l'incasso della vendita di Moremovic. Riccardo dalle Marche, grazie per la compagnia quotidiana. Grazie a te, grazie a tutti quanti voi per i tanti messaggi che ci mandate, anche per il contenuto, lo dico sempre, dei messaggi, perché poi sono pieni di argomenti interessanti, tipo quello che hai appena scritto. Qual è l'elemento? Secondo me sono le cessioni. Quindi io mi auspicavo e mi auspico da un lato che arrivi un'offerta giusta per Bremer, non perché vorrei avere una Juventus priva di Bremer, ma perché quello potrebbe, ecco, essere uno di quei tasselli che può sbloccare qualcosa. Moremovic forse qualcosa la sblocca, perché intanto quei soldi la Juventus li ha incassati e li può utilizzare. Ora devi scegliere come farlo, se accorciare le distanze da Colomani, se per andare a prendere in prestito con obbligo di riscatto Pellegrino, se andare a integrare con 3 milioni e chiudere per Lucumi. Può fare tante cose già con questi 17 milioni, immaginiamo con altre cessioni e soprattutto liberando per esempio posto nella rosa e in parte nell'ingaggio con la cessione di Openda, per il quale comunque però la Juventus dovrebbe comunque in ogni caso compartecipare all'ingaggio, che però non sarebbe più di 4 netti, sarebbero sempre su quasi 7,5-8 lordi, ma sarebbe la metà, e quindi già è un risparmio sostanziale importante che tu potresti avere per 2 anni, che poi andresti a mettere parte di quell'ingaggio magari su Mastantuono, che prenderesti a tua volta in prestito pagandogli l'ingaggio e non pagando il cartellino. I tifosi dicono che 50 milioni per Colomani sono troppi, concordo, ma poi la Fiorentina ne chiede 40-50 per Ken. Se Colo è meglio di Ken, le pretese per i Saint Germain sono legittime, dice Fabio da Milano. Questo è un altro tema, Fabio. Che tema? Il tema è che il mercato non ha un valore oggettivo, non dà un valore oggettivo ai giocatori. Cioè, paradossalmente, quanto è costato Palestra? Ricorda Malotini, penso una 50ina di milioni quasi. 60 milioni sì, hanno pagato. Quindi tu mi puoi dire che Palestra ha un'incidenza in una squadra maggiore di quella che può avere un attaccante? No, quindi ogni giocatore ha un prezzo, il prezzo lo fa il mercato e non è rapportato al giocatore. Sicuramente poi se vuoi fare una tautologia di attaccanti e dire se la Fiorentina ne chiede 50 per Ken, allora è giusto anche che ne chieda altrettanti il Paris Saint Germain, se non di più, per Colomani. Tanto cominciano ad arrivare anche i numeri, ringrazio anche Mirko Nicolino per quanto riguarda la campagna abbonamenti, perché pare che sono 19.200 per adesso gli abbonati, che comunque è molto importante per la Juventus e che significa che è riuscita a superare appunto i numeri della passata stagione, e questo è importante perché nonostante un'annata senza Champions, la risposta del cuore dei tifosi della Juventus è stata una risposta sicuramente positiva. Tini, vai con la nota audio.
16: Ciao Vincenzo, Marco Moretta, forza Juve sempre. Senti una cosa, ciao. Alla fine il mercato della Juve si blocca perché non abbiamo uscite, non abbiamo entrate, ma principalmente perché le uscite non vanno avanti. Ma se poi la Juve dovrebbe puntare a questo punto a dei prestiti, non possiamo fare altro, perché è l'unica soluzione che ci potrà sbloccare, ma questa sarà solo verso la fine del mercato, perché al momento la Juve è bloccata su tutti i punti di vista. Questa è una soluzione che speriamo non venga presa, però è quella, è unica, che ci può aiutare.
8: No, però sai, non è questione di prendere prestiti perché non puoi comprare i giocatori, non è bloccata, è chiaramente nelle necessità di dover cedere anche dei giocatori. Se tu prendi per esempio Mastantuono in prestito per 2 anni, sai che tu ce l'hai per 2 anni, non è tuo. E onestamente anche questo è un aspetto che è sempre da vedere, perché quando un giocatore non è di tua proprietà magari puoi pensare che sì, senta il senso di appartenenza, come ha fatto Colomani in prestito quando è arrivata la Juventus, dia il massimo per essere riscattato. Magari ci sono anche quelli che non riescono a rendere, e comunque in ogni caso è meglio avere un progetto a lungo termine che progetti di prestiti qua e là. Bloccare è meglio per la Juventus, ed è quello che sta cercando di fare, provare a vendere i propri giocatori, quindi inserirli nelle trattative per arrivare ad altri giocatori, con scambio magari di cartellini o comunque semplicemente favorendo la cessione di uno piuttosto che l'acquisto di un altro, e quindi cercare di creare un puzzle che è sicuramente complicatissimo. Altra nota vocale.
17: Ciao Vincenzo, Leonardo Roma.
8: Ciao Leonardo.
17: Come questo periodo è deprimente, no? Perché stiamo inseguendo delle voci che neanche sono ufficiali, perché voci che vengono da chi ha tutto l'interesse, chi si clicca sui propri siti, eccetera, no? Tutto il mondo dei mercatari. Perché non parliamo di quello che abbiamo, no? Parliamo della rosa attuale, i giocatori che abbiamo. Poi quando arriveranno giocatori nuovi, parliamo dei giocatori nuovi. Nel mentre parliamo di quelli che abbiamo, quindi stanno facendo degli allenamenti, cercare di capire magari gli aggregati, no, della Next Gen, gli Owosu e Obaudo dell'altra volta che abbiamo visto, se sono confermati che stanno lavorando bene, l'inserimento di Celik.
8: No, questi sicuramente ci sono degli aspetti positivi sui quali vuole lavorare Spalletti, l'inserimento di Celik, come dici tu, quando tornerà dalle ferie, capire tra i giovani chi è che può rendere. Poi per il resto sono d'accordo con te, è un calciomercato molto complicato, molto a tratti deprimente, proprio perché c'è quella sensazione di immobilismo legato al fatto che devi riuscire a cercare di fare un'impresa complicata, cedere giocatori che non hanno un valore tecnico pari a quello che è il valore economico. Il contratto lungo serve per spalmare il costo del cartellino su più esercizi, ci ricorda giustamente Severino, e non appesantire il bilancio. 25 milioni in 5 anni pesano 5 milioni all'anno, in 3 pesano più di 8, chiaramente è un calcolo giusto che fai Severino. Sei d'accordo con me, dice Daniel Vincenzo, se nella prossima Michele Douglas Luiz non darà segnali di dinamismo, di far giocare più Owosu, dando per scartato Arthur? Daniel, è difficile, perché da un lato devi cercare in tutti i modi di capire se una risposta ad Douglas Luiz arriva e se magari si può accendere, anche se non vuoi puntare su di lui. Dall'altro tu devi cercare anche di rendere appetibile dei giocatori di cui ti vuoi privare. Se tu li cominci a escludere già dagli amichevoli, gli dai poco minutaggio, poca visibilità, togli le poche possibilità che ci sono di cedere il giocatore. I giovani, giusto che giochino di più, non li farei, non gli darei troppo spazio, nel senso li farei giocare un po' per volta per farli entrare nei meccanismi e tastarne le qualità, però È un momento in cui le amichevoli ti servono anche un po' come vetrina, se vogliamo, e poi soprattutto per le amichevoli in minima parte, purtroppo solo in minima parte, servono anche all'allenatore per farsi un'idea di come far giocare la squadra. Allora, una cosa è che io ho un giocatore che comunque è un titolare dei top club, è stato un titolare, è stato un top acquisto, quindi in teoria dovrebbe essere un possibile titolare, e metto Douglas Lewis, tant'è che Openda ha bloccato Spalletti l'uscita prima di questa settimana per avere un attaccante che abbia un'idea di essere un attaccante che è abituato a giocare, proprio per poter abituare la squadra a fare dei movimenti attorno a un attaccante che quello fa di mestiere, o perlomeno dovrebbe fare di mestiere. Quindi è complicato anche per questo aspetto, bisogna cercare di mantenere un assetto che possa permettere anche a Spalletti di lavorare, ma sta facendo anche lui le nozze con i fichi secchi. Altra nota vocale, poi ci fermiamo e vi lancio un quesito.
18: Ciao Vincenzo, Andrea Vicenza, ascolta, ti faccio una provocazione. Ma se Antonio Paolino ti chiamasse...
8: No, questo l'abbiamo già.

0: No, capisco la tua inquietudine.
1: Questi vogliono, diciamo...
0: Gabri, sfuma così rispondo all'amico e poi dopo andiamo in pausa. Che io capisco la tua inquietudine, ma se dei giocatori vanno contro l'allenatore, è bene che si veda adesso, no? O comunque è importante che Spalletti poi dica perché non stai rendendo, perché stai giocando così. Se vuoi andare devi andare, anzi trovati una squadra, devi rendere di più, sei un dipendente di questa società, non sei qui a fare le passeggiate, insomma è il momento ideale questo per alzare la voce e stanare determinate situazioni piuttosto che poi doverle stanare a stagione in corso. Detto di Mastantuono, non mi avete ancora detto la vostra, ditemela magari in questo ultimo break che facciamo, però vi chiedo se voi siete più per... andare a svenarvi laddove ci fosse la possibilità per un giocatore riconosciuto ma che non sappiamo come possa funzionare la Juventus visto quello che è successo a Davide Openda, o più per andare a cercare anche come fa abitualmente Carnevali il talento che magari non si conosce ma che può fare bene in questo momento, in questa fase di Juventus. Ditemelo, quando torno ne parliamo.
2: Due colori, due voci.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il rilancio del calcio italiano parte da Milano. Il presidente della FIGC Giovanni Malagò, il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo hanno preso parte all'assemblea di Serie A dove sono stati illustrati i piani della FIGC per il futuro. Caldissimo soprattutto il fronte riguardante il prossimo CT azzurro, con il sogno Pep Guardiola ancora acceso. Abbiamo fretta ma vogliamo anche aspettare la persona giusta, ha detto Maldini in conferenza stampa.
5: L'ideale sarebbe entro questa settimana, ma forse la cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo. Di conseguenza la tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo, quindi non c'è questa, c'è fretta, ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta.
4: Missione compiuta per il Settebello che batte 18-12 la Georgia e si qualifica per le semifinali della Super Final di World Cup. A Sydney gli azzurri partono forte, si portano subito sul 4-0, ma devono poi contenere il rientro degli avversari fino al 7-5 di metà gara. La squadra di Alessandro Campagna cambia passo nel terzo periodo, allunga fino al 3-18 e mette al sicuro la qualificazione. Nell'ultimo quarto l'Italia controlla il vantaggio e chiude i conti con Cassia. In semifinale il Settebello affronterà la Grecia vittoriosa 14-13 sul Montenegro. La partita è in programma sabato 25 luglio alle 12.15. Il tennis. In questo giovedì torna protagonista Luciano Darderi che, reduce della sconfitta in finale in 2-7 contro Rublev, all'ATP di Bastad questa sera fa il suo esordio nella 250 de Sorel, dove si presenta dal numero 2 del seeding. Di fronte negli ottavi di finale ci sarà lo spagnolo Pedro Martinez, che ha già affrontato 4 volte in passato. Il bilancio è di 3-1 a favore dell'italo argentino. Atletica. Nadia Batocletti sarà la protagonista femminile più attesa dei campionati italiani che si svolgeranno allo stadio Ridolfi di Firenze sabato 25 e domenica 26 luglio, in quello che sarà il suo ritorno in gara dopo l'ultima uscita agonistica del 4 giugno scorso, quando chiuse con fatica in 13ª posizione con il tempo di 14:40.05 la sua prova nel Golden Gala a causa di alcuni problemi fisici. Saranno 18 i titoli femminili individuali da assegnare in un'edizione dei campionati che, oltre alla lotta per la conquista delle medaglie tricolori, sarà anche l'ultima occasione per ottenere la qualificazione ai prossimi campionati continentali. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
6: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, giornata all'insegna della stabilità, con cielo sereno poco nuvoloso, variabilità diurna su Alpi e Prealpi, temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro, residua variabilità mattutina sull'Abruzzo, con sole dal pomeriggio, sereno o poco nuvoloso altrove, temperature in lieve calo sull'Adriatico, massime tra 28 e 33 gradi. Al sud, residua variabilità nella prima parte del giorno tra Puglia, Lucania e Calabria con qualche piovasco, temperature in lieve calo, massime tra 28 e 33 gradi, più caldo in Sardegna.

0: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
1: che segue la tua squadra.
0: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
0: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Bravi, bravi, bravi, bravi, bravi, bravi, bravi, bravi, bravi, bravi, bravi, bravi, bravi. Vedi quanti bravi che vi sto dando, che mandate le note vocali così vi siete stancati evidentemente della mia voce. Allora le andiamo a sentire. Ciao Vincenzo, dice Laura. Ciao Laura. Maldini e Leonardo potranno fare qualcosa per togliere qualche tifoso interista dai posti di comando? Laura, penso proprio che è impossibile. Loro si occupano della nazionale, poi i posti di comando non li decidono loro. Ahimè. Scusa Vincenzo, con la Maria, il centravanti con le caratteristiche che chiede Spalletti, è mai possibile che tutto il globo non si trova un attaccante come lui, visto che abbiamo secondo voi i migliori dirigenti? Io ribadisco, tanto già so chi sei, vai trovando Vlahovic eccetera. Sì, è un attaccante che vuole Spalletti. Spalletti è lui che lo sta chiedendo. Abbiamo i migliori dirigenti, sì, ma i migliori dirigenti al mondo in questa situazione non possono andare. Ah, sai che ci vado a prendere Haaland. Così, di botto, non lo puoi fare, non lo puoi fare. Puoi andare a dire, e posso essere d'accordo, Jackson, ok, che adesso è tornato al Chelsea, che avrà poche possibilità, ok, vado a prendermi Jackson. Se non funziona, se fa la fine di David Openda, mi trovo David, Openda e Jackson. E allora il ragionamento che fa questa dirigenza e che ha fatto la Juve in questi ultimi anni, da quando ha conosciuto Colomani, è sempre stata, ok, prendiamo uno che almeno sappiamo che impatto ha con la Serie A, dovendo spendere tanti soldi e non portandoci poi due problemi, un altro problema a casa dopo essercene portati due, come Openda e come David. E soprattutto non gli faccio l'ingaggio eventualmente che ho fatto a Vlahovic, che è stata un'altra sciagura. Carlo da Milano, sarà comunque un anno di sofferenza, quindi tanto vale che Carnevali cerchi qualche talento. Visto che è la sua specialità, magari tra due anni ragioneremo diversamente, speriamo, forza Juve. Assolutamente bisogna cercare nuovi talenti, si trovi un volto nuovo, un nuovo Vidal, dice Davide da Pieve Ligure. Mastantuono sì, tutta la vita, secondo me servono almeno un paio di giocatori di cui fidarsi sul rendimento e carattere soprattutto, e per gli altri innesti mi affido completamente al fiuto dei dirigenti per la ricerca di talenti ancora non esplosi. Riccardo dalle Marche. Ciao Vincenzo, complimenti alla missione, grazie, è meglio solo che accompagnato è fantastico, non è vero, perché lo splendido Santarelli tornerà a breve, carico, e faremo trasmissioni meravigliose insieme come sempre. Sentiamoci un po' di note vocali, visto che mi avete premiato con la vostra voce, vai.
4: Ciao Vince, Pier da Torino. Allora, mi allaccio a quello che ho appena sentito. Non va più bene il 60 milioni per Kop Meiners, ed è un grosso rischio soprattutto per la piazza pretenziosa, pensare di puntare su gente da 18 milioni che non ha ancora giocato in Europa. Secondo me la cosa giusta è la via di mezzo, e ti faccio un nome: la via di mezzo è Atta, che non doveva assolutamente essere un giocatore della Fiorentina, ma dovevamo puntarci tutta la vita, non perché fosse già pronto ed un prospetto internazionale, ma perché ha le caratteristiche anche economiche forse più giuste in questo momento per noi. Ultima cosa velocissima: secondo te stanno ragionando in dirigenza, con tutti i nomi che sta venendo fuori, sul fatto che non abbiamo un tiratore di punizioni in tutta la rosa? Un abbraccio, ciao.
3: Ciao, la via di mezzo, che okay, Attasi è un giocatore che anche a me piace, però poi dopo la Fiorentina ha cominciato a fare all-in, ve l'ho detto, anche non potendolo fare, l'ha fatto, eccetera. La Juventus deve muoversi con maggiore cautela e non si è potuta muovere su Attà. La via di mezzo sì, la puoi cercare, ma devi capire se funziona, perché una cosa è la Fiorentina, una cosa è la Juventus. Sui calciatori, sui calcianti di punizione sono d'accordo con te, magari Mastantuono, se dovesse arrivare, potrebbe essere uno di quelli, ma insomma io continuo a dire che Yıldız deve anche lui crescere in qualche dettaglio in più, la punizione, il calcio di rigore, perché il talento ce l'ha, le qualità ce l'ha, serve tanto allenamento anche su queste skill. Vai Tini.
5: Ciao Vincenzo, sono Giacomo da Pontremoli. Allora, secondo me bisognerebbe cercare di andare a prendere anche giocatori un po' sconosciuti e rischiare qualcosa, essere un pochino più visionari, perché comunque i giocatori importanti o comunque anche quelli a parametro zero, secondo me con ingaggi pesanti fai fatica a portarli in Italia, proprio ora il problema è portarli in Italia certi giocatori. Quindi io, se ci fosse l'opportunità di prendere qualche giocatore sconosciuto, lo prenderei, chiaro, anche uno come Mastantuono fa gola, perché se te lo dessero anche in prestito per 2 anni, come fai a dirgli no, non lo prendo? Lo prendi sì. E poi volevo fare anche un altro appunto, che andando a vedere Transfermarkt ho visto che Minghesa, quel terzino destro che cercava la Juve e anche altri club in Italia, ora non ricordo bene, è andato a giocare al Crystal Palace. E sì, questo sì, dice molte cose, dice il nostro calcio non può competere con quello inglese in questo momento, c'è poco da fare.
3: No, non può competere, la dice lunga, come dici giustamente tu, i ragionamenti ci stanno. Mastantuono sarebbe secondo me un'idea molto importante, che mi ripagherebbe del mancato arrivo di Ibrahim. Secondo me poi può anche crescere la Juventus, quindi l'obiettivo del Real Madrid potrebbe essere centrato far crescere un giocatore alla Juventus. Certo, negli anni noi eravamo quelli che andavano dal Real Madrid a prenderci Ronaldo, pagando il gentleman, l'accordo tra gentiluomini che c'era tra Ronaldo e Real Madrid, che disse più di 100 non far valere il mio cartellino, liberami se arriva un'offerta da 100, e poi arrivò Andrea in volo a prendersi Ronaldo, e quelli erano bei tempi. Adesso invece pensate come sono cambiati i tempi, siamo diventati una società che eventualmente fa crescere giocatori che il Real Madrid non può schierare, perché ha talmente tanti campioni che non ha spazio per loro. Però da problema ad opportunità, come dico sempre, in questo momento dobbiamo raccogliere tante opportunità di crescita, e le opportunità di crescita significa anche seguire queste strade, questi percorsi, sia di andare a prendere il giocatore magari meno conosciuto e vedere se magari da te funziona, consapevoli peraltro del fatto che magari se funziona tra 1 o 2 anni arriva la squadra inglese che ti mette 70-80 milioni sul piatto, ti fa fare una clamorosa plusvalenza e tu devi ricominciare da capo. Però intanto ti alimenti, riprendi i soldi, rimetti in sesto, ripristini il tuo bilancio e torni a, poi una volta raggiunto il pareggio di bilancio nel 2000, a questo punto più è 28 che 27, riesci a ritornare nelle tue forze. È un percorso lungo che però possiamo percorrere in maniera sana con i vari Massara e soprattutto Carnevali. Vai Gabri.
6: Ciao, buonasera, Vito da Lucca. Io so una cosa certa: nel caso dovessi cambiare il gestore dell'energia elettrica, non andrò mai con quello che fa la pubblicità su Radio Bianconera. Ogni 30 secondi parte sto jingle, è veramente
3: insopportabile. Ho capito, però ragazzi, purtroppo se stacca e attacca il wifi ripartono e poi ci sono le pubblicità e le cose, è un'applicazione gratuita, una radio gratuita, e meno male che ci sono le pubblicità, possono essere invasive, antipatiche, quanto volete voi, ma ci permettono a noi di offrirvi il lavoro che evidentemente apprezzate, siamo contenti di questo, è un piccolo sacrificio, lo dobbiamo fare tutti, dai. Altra nota vocale.
7: Ciao, Carlo da Torino. Comunque un'operazione simile a quella che potrebbe essere fatta con Mastantuono, noi l'abbiamo già fatta con Morata, bastardo, quindi ci sta in questa fase storica a fare questo tipo di operazioni con le grandi squadre, magari fare pure un pensierino su Hendrik, visto che stiamo cercando questi nuovi attaccanti. Dopodiché.
3: Allora, poi si è interrotto il messaggio, però insomma tu dici un'operazione, replicare un'operazione alla Morata si potrebbe anche fare, tra l'altro l'abbiamo fatta anche nel periodo in cui la Juventus era una Juventus già più forte e strutturata, per questo dico a volte ci sono delle opportunità che vanno sicuramente seguite. Vai, Timi.
8: Buonasera Claudio da Stoccarda, ciao Vincenzo, senti, tu che vivi a Roma e senti le radio romane, hai qualche novità su Pellegrini? Sai qualcosa? Lui è un ottimo tiratore di punizione.
3: Da quello
8: Ciao e
3: sì.
8: grazie sempre, Forza Juve.
3: Ciao, grazie a te. Se è vero che è bravissimo sui calci di punizione, però credo che la Roma, dopo essersi fatta scippare Selic, credo che lui abbia avviato, e chiedo a questo punto a conferma dall'altra parte, vedete, dal nostro signore di Trigoria, Gabriele Latini, sia vicino al rinnovo contrattuale con Pellegrini. Cosa? In realtà no? Ah, attenzione, quindi vi diamo anche questa notizia. Potrebbe esserci ancora una porticina aperta, quindi magari il prossimo, la prossima notifica delle 20 è Luca Pellegrini, Lorenzo, pardon, Lorenzo Pellegrini alla Juventus. Vediamo, vediamo. Sì, comunque è un giocatore strano, nel senso che secondo me è forte, ha anche quelle caratteristiche che alla Juventus tutto sommato servono. Sì, poi su calcio di punizione è bravo anche proprio nel tiro dalla distanza, e noi abbiamo giocatori che a centrocampo fanno fatica a segnare dalla distanza. È un po' soggetto agli infortuni, questo sicuramente può essere una problematica che si trascina dietro. Quanti anni c'ha? 30, 29 in questo momento? 30 è attualmente appunto infortunato, quindi penso che poi i ragionamenti, non c'è più il computer di Como lì, vi assicuro che l'hanno impacchettato e spedito in Afghanistan, però l'attenzione alla casistica degli infortuni sicuramente verrà tenuta conto in casa Juventus, però vediamo, vediamo, perché ho avuto appena conferma che non è ancora tutto chiuso, ma si sta lavorando per. Ciao a tutti, Enrico da Treviso. Evidentemente sono l'unico a non voler Guardiola in nazionale. Uno, non è italiano, idem Leonardo. Due, temo che aumenteranno le tasse per pagare stipendi a Guardiola. Ci manca solo questo, guarda. Ci vuole un CT di esperienza che giochi con semplice 4-4-2. Vedi Spagna, insomma, Enrico da Treviso dice la sua sulla questione CT. A mio avviso, il commento di Brambati, anche se condivisibile su molti punti, non tiene conto che Conte ha un carattere solitario. Qual è il commento di Brambati, però? Che adesso non ce l'ho sott'occhio. Comunque, vuole gestire tutto lui, quindi non andrebbe mai d'accordo con Malagò, Leonardo e Maldini. Ah, ok, perfetto. Sempre come riferimento al CT. Sì, ma poi Conte dura 2 anni e poi se ne va anche da lì. Voi siete espressi in tanti sul CT. Però devo dire che è arrivato poi un altro messaggio del nostro amico: la Juve non mi sembra l'ambiente che fa crescere i giocatori. In 5 anni abbiamo solo distrutto, abbiamo bisogno di certezze, le scommesse probabilmente le perdiamo. Non abbiamo solo distrutto, abbiamo provato a ricostruirci davanti a palesi difficoltà ed errori di mercato sicuramente commessi. Però per esempio Yıldız è un giocatore che è cresciuto con la Juventus, Kalulu con la Juventus credo sia cresciuto poi come giocatore negli anni prima di andare via dalla Juventus. Rabiot è un giocatore che era cresciuto, poi qualcosa si è rotto inevitabilmente. Francesco da Cireale, ciao Vincenzo, non so se il paragone regge, mio padre aveva una proprietà agricola. Il confinante voleva vendere la sua disponibilità proprietaria. Mio padre a quel punto trattò l'acquisto. Il proprietario, vedendo l'interesse continuo di mio padre, stabilì un prezzo molto più del valore. Dopo tanti tira e molla, una volta che mio padre si rese conto che quello che se ne approfittava perché sapeva che mio padre interessava perché così si allargava la sua proprietà e non aveva più confinanti estranei, la lasciò perdere. Com'è finita? Che quel signore le vendette quasi con la metà del prezzo che offrì a mio padre. Ma sai perché? Perché non voleva cederla a mio padre per invidia. La storia di Kalulu mi sembra la stessa, dove il Paris Saint-Germain vuole cederla alla Juve, sapendo che non vale quei soldi, specie spero che Cannavale prenda Pellegrini e il Paris Saint-Germain svenda Colomani, perché così andrà a finire. Francesco, molto interessante il racconto che ci hai fatto, e saluto il tuo papà. Sì, in qualche modo le storie si somigliano, l'abbiamo anche raccontato, non so se con Nicolo Schira ieri o forse i giorni precedenti. Sicuramente c'era una diatriba tra Juventus e Paris Saint-Germain per la questione Colomani, e sicuramente poi a un certo punto il Paris Saint-Germain è arrivato al punto da dire: sai che c'è, se lo vuoi io a te ti alzo il prezzo, se arriva un altro l'abbasso. In realtà però pare che le offerte dalla Premier potrebbero arrivare per Colomani, e sarebbero sicuramente offerte più concrete della
9: la Juventus. Per concreta intendo che magari la Juventus parte da una base di 35 più i bonus fino ad arrivare a 45-50, mentre arriverebbero squadre inglesi che potrebbero mettere sul piatto direttamente i 50 milioni, che è una soluzione che preferisce il Paris Saint-Germain, non che abbia bisogno di soldi, ma perché ingolosita dal fatto che per esempio il Gonzalo Ramos di turno il Milan l'ha pagato 75 cash, dice: ah, sai che c'è, visto che è così facile a venderli, li vendiamo anche bene, li vendiamo a chi c'ha i soldi. Se la Juve non c'ha i soldi, o viene alle nostre caratteristiche oppure no, quindi diventano trattative di mercato più che ripicche, secondo me, ma non per altro perché è cambiata la società, magari con Carnevali si è risistemati meglio. Però è altrettanto vero che a questo punto non era Nico Schira, forse era Lorenzo Di Benedetto, come giustamente detto, la proprietà è sempre Elkan, quindi ci può essere una rivalsa verso la proprietà che aveva già trattato il giocatore, al di là di quelli che sono gli uomini che lo stanno trattando, e parlo del management. Ancora messaggi, note vocali, vai Tini.
10: Ciao Vincenzo, Giuseppe Bianco da Brescia, ma orgogliosamente siciliano.
9: Ciao.
10: Vincenzo, di Mastro Antonio parliamo che è un ragazzo che il Real Madrid, se non mi sbaglio, l'ha pagato quasi 70 milioni di euro, perciò un grande talento.
9: Beh, sì.
10: Con due anni e dopo la ricompra tipo Nico Passo o il vecchio Morata, mi piacerebbe. E poi guarda, ti dico un'altra cosa tattica, per me non deve giocare al posto di Conceição, ma lui deve giocare dietro la prima punta. E deve giocare con Conceição, Yildiz e la prima punta. E lui deve collegare l'attacco col centrocampo. Quello che vuole Spalletti con Ibrahim Diaz o con il sogno svanito di Bernardo Silva. E sarebbe veramente un gran colpo.
9: Ma io mi sto cominciando a sentire l'acquolina in bocca. Perché non mi sto esaltando? Perché ci credo fin quando non vedo. Dopodiché, visto che il Real Madrid sta anche prendendo il signorino Rodri, che insomma sembra che tu già c'hai la super squadra che stai facendo, ti prendi anche Rodri, che peraltro ricordiamo bene che Florentino Perez disse mai, che poi tra l'altro è uno che viene dall'Atletico Madrid, se non ricordo male, Rodri, Florentino Perez in tempi non sospetti disse: non prenderò mai quel signore lì, Rodri non lo tratterò mai, perché era uno dell'Atletico Madrid, eccetera. Adesso invece ha visto l'ennesimo mondiale da pallone d'oro che ha giocato Rodri, e quindi lo sta trattando, credo anche che abbia l'ok da parte del giocatore. Con una squadra così fatta, con tutti questi acquisti che stanno arrivando, è chiaro che qualcuno avrà meno spazio, e quindi la possibilità che davvero ci sia questa cessione in prestito proposta alla Juventus, io la raccoglierei al volo, ragazzi, ma proprio al volo. Ho il timore che nel momento in cui qualcuno fiuti questa possibilità possa dire: guarda, te lo pago il prestito, o magari me lo compro il giocatore. Però qui potrebbe essere più utile il pensiero del Real Madrid, che magari dice: proprio perché ho speso tanti soldi per acquistarlo, lo faccio crescere alla Juventus, con la quale ha buoni rapporti il Real Madrid, e magari insomma poi me lo riprendo, perché magari la Juventus può crescere. Ciao Vincenzo, ma poi chi lo fa fare a Pellegrini di firmare di nuovo per la Roma, quando inspiegabilmente lo fischiano pure? Lo fischiano ancora, Tini? Però è l'eroe dei derby, se non mi ricordo male, l'eroe dei derby, solo lì, però lo fischiano ancora effettivamente. No Vince, ti prego, i romanisti sperano che dopo Silic ci prendiamo pure Pellegrini e Cristante. Gabriele può confermare, dice Gianluca dalla Dispoli. Siamo appena diventati amici, mi dice Marco73 su Facebook. Va bene, mandatemi le richieste di amicizia se non me le avete ancora mandate, oppure mettete il segui sulla pagina, io ho piacere a dialogare con voi, soprattutto sotto i reel quando ci sarà. Ma Bruno Fernandes è proprio un sogno impossibile? Enzo Fernandes forse, o Bruno Antonio, comunque non è nessuno dei due, a scanso di equivoci, è nella lista, diciamo, in questo momento della Juventus. Dudu da Alba, dici che se succedesse l'impensabile, ovvero si trovasse una quadra per Colo e anche per Vlahovic, i due potrebbero coesistere? Fammi sapere. Ciao Vincenzo, buona serata. Da Dudu da Alba. Dudu, non lo so, io ho una sensazione, ragazzi, poi magari vi assicuro e vi giuro che non ho un pregiudizio su Vlahovic, ma ho mio gusto, non mi ha convinto per tanti aspetti, né sul campo né fuori dal campo. Ho la sensazione che qualora dovesse ritornare, qualora ci fosse Colomani, i due per carità hanno già giocato nella stessa Juventus insieme, però Vlahovic, proprio perché accetterebbe un ingaggio basso per giocarsi le carte di avere un rinnovo più alto e mettersi in vetrina, secondo me, diciamo, entrerebbe nel suo solito patema d'animo, nella sua solita sfera emotiva, emozionale, che un po' lo limita in tante cose, e quindi quando non è sereno quel giocatore riesce a rendere ancora di meno. quindi potrebbero coesistere. Li puoi anche mettere insieme, però nelle idee tattiche che ha Spalletti, soprattutto se arrivasse il Mastantuono di turno, si giocherebbe con i tre dietro e con Colomani lì davanti, quindi l'alternativa di Colomani sarebbe Vlahovic e viceversa. Altra nota vocale, Tini.
11: Ciao Ale, Catello da San Antonio Abate. Se prendiamo a Mastantuono, secondo me l'unico investimento da fare, vinciamo il campionato con 20 punti di vantaggio.
9: È molto ottimistica questa cosa, però vedo che vi sta piacendo tanto l'idea di Mastantuono. E ragazzi, io a questo punto stanotte non ci dormo, vi dico la verità. Facciamo una bella, faccio preparare, tante all'ascolto, da Nerino, una bella scheda su Mastantuono. Così stasera su Bianconera News vi leggete uno dei suoi pezzi fatti bene, proprio che raccontano i giocatori. 20 punti di vantaggio non credo, che comunque ci sono tante cose da quadrare. Troviamo il portiere intanto, capiamo quale sarà la difesa, troviamo anche l'attaccante che segna, perché Mastantuono non è l'Alland che segna, però è un giocatore che farà potrebbe fare molto molto molto la differenza. Fabrizio da Torino, scusami, ma cosa vuol dire la Fiorentina ha fatto all-in ma non potrebbe? Ciao, nel senso che l'ho raccontato anche ieri, Fabrizio da Torino, e lo rispiego. La Fiorentina ha 6 milioni di multa firmati UEFA per il fair play finanziario che è stato violato in alcuni termini, cosa che peraltro probabilmente farà anche il Como, cosa che peraltro per l'ultima volta dopo aver rispettato il settlement agreement ha fatto anche la Roma. Allora che cosa è successo? L'ho spiegato anche ieri, ribadisco. Ci sono alcune società, e queste tre su tutte, che hanno deciso di dire, sai che c'è, io piuttosto investo i soldi, infrango magari i paletti del FP finanziario, mi prendo la multa, pago la multa ma mi costruisco la squadra e non faccio sì che la multa mi impedisca di fare una squadra competitiva. Alzo la competitività, alzo la possibilità di monetizzare, quindi vincendo una coppa, piazzandomi per l'Europa, guadagnando soldi sul campo, valorizzando giocatori che poi posso rivendere e poi vado a pagare eventualmente la multa. Perché non lo fa la Juventus? Domanda che farete tutti, un po' perché ognuno decide di seguire un proprio percorso, un po' perché la Juventus già viene da un triennio precedente nel quale si trova a dover pagare, si sarebbe dovuta trovare a pagare 20 milioni di multa, ne pagherà soltanto 6 e 14 però gli sono stati abbonati ma messi lì come una cartella pronta a partire qualora nel triennio successivo non rispetti i paletti del FP finanziario, e quindi alle multe che ti farebbero nel prossimo triennio si aggiungerebbero anche i 14 milioni, diventano soldi, e quindi la Juventus dice, ma io a questo punto cerco di rispettare i paletti, intanto invece di 20 ho pagato 6, ho risparmiato 14 milioni che servono più per fare il mercato piuttosto che buttarli nelle multe, quindi questa è la spiegazione alla domanda che ti ho fatto. L'ultima nota vocale, poi è pronto Quintiliano.
12: Ciao Vincenzo, Luca da Roma. Mastantuono andrebbe preso sicuramente, che sia in prestito, con riscatto, contro riscatto, andrebbe sicuramente preso, è un giocatore molto molto forte e molto tecnico, e a quel punto io venderei Zegrova, perché a quel punto Zegrova non ci serve più. Poi se ritorna anche Nico Gonzalez, abbiamo il Diz sulla fascia, abbiamo anche Consessao sulla fascia destra, lasciamo stare, cioè vendiamo qualcuno, perché sennò veramente è improponibile fare mercato. E poi sì, confido molto in Carnevali e sono sicuro che avrebbe portato a Torino Toré, che gioca in America, in nazionale americana molto forte, che purtroppo si è rotto il ginocchio e il crociato, e quindi deve cercare qualcun altro, perché penso l'avrebbe veramente portato anche con una cifra abbastanza bassa, 30 milioni, sì, non è bassissima, però è un giocatore che sa fare tutto, e purtroppo grazie. Si è rotto il crociato.
9: Grazie al nostro amico per le riflessioni finali. E riguardo Zegrova, io credo che l'idea comunque di venderlo ci sarebbe dalla Juve, cioè se arrivasse un'offerta buona per il giocatore decidesse di andare, la Juventus non è che si incatena e non lo fa partire. L'hai pagato 15 milioni, quindi tutto sommato ti pesa anche al bilancio relativamente rispetto a quello che è l'ingaggio che guadagni, quindi se dovesse arrivare un'offerta, a prescindere, chiaro che se dovesse arrivare a Mastantuono vedrebbe ancora più col cannocchiale il campo, perché anche per fisicità, per tenuta, per età, Mastantuono farebbe cose che per esempio Zegrova non riuscirebbe a fare. Siamo ai saluti per la puntata odierna, domani finiamo la settimana insieme, poi vi ricordo che sabato c'è l'amichevole con lo Standard Liegi, mi è venuto un attimo lo Standard Liegi, l'amichevole di sabato, giusto? Sì, perfetto, che verrà raccontata a colpo di tacco da Antonio Paolino, ma soprattutto Alessandro Santarelli. direttamente da una struttura, ma penso che Alessandro sui reel suoi l'ha raccontato, ve lo riraccontiamo esattamente nello specifico venerdì, sarà una puntata on the beach, chiamiamola così, quindi molto estiva, molto gradevole, che vi proporremo sulle frequenze di Radio Bianconera. Pronto Quintiliano? Che ti vuoi metti il costume? Lascia stare Quintiliano, lasciamo stare, a noi ci manca ancora, a te poco perché tra poco te ne vai pure tu, io è ancora lunga, guarda come se la ride. Ciao ragazzi, a domani.
1: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera. Radio Bianconera, nati per vincere.
13: Buonasera dalla redazione.
14: Apriamo con gli esteri. La Camera americana ha approvato un'altra risoluzione che condanna le ostilità in Iran. Con 214 voti a favore e 208 contrari, i deputati hanno dato il via libera alla risoluzione sui poteri di guerra. Il Senato voterà nelle prossime ore una sua risoluzione. Intanto il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che sta valutando un attacco missilistico sull'Iran più grande di qualsiasi altro e che è vicino a prendere una decisione. Il tycoon si è detto consapevole che la sua decisione avrà conseguenze e ha ribadito che l'Iran vuole negoziare, ma al momento non è pronto per un accordo. Poi ha concluso: non hanno ancora sofferto abbastanza.
13: E dopo questa ennesima escalation volano i prezzi del petrolio, con il Brent che sale oltre i $100. Le borse europee sono finite tutte KO, la peggiore è Milano che chiude con un ribasso del 2,8%. Londra ha contenuto il calo allo 0,7%, Francoforte ha perso l'1,56, Madrid l'1,55% e Parigi l'1,67%.
14: In Italia è stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine, alla luce dei recenti casi di cronaca che hanno visto bambini morire per essere rimasti intrappolati sott'acqua. In primis saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma. Secondo la nuova norma, poi i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. È saltato invece l'obbligo della cuffia da nuoto per i minori di 16 anni. Il ministro Salvini fa sapere che la novità sarà operativa dal 1 agosto.
13: La cronaca: un bambino di un anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri quattro suoi coetanei che frequentano lo stesso asilo di Tropea della piccola vittima sono stati ricoverati, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, con sintomi simili, forse riconducibili ad un batterio. Di loro tre sono stati dimessi, mentre uno risulta essere ancora ricoverato.
14: Nel Vercellese invece una bambina di 4 anni è morta mentre era a casa dei nonni con i fratelli. Secondo una prima ricostruzione, la piccola sarebbe rimasta folgorata da una scarica elettrica. Inutile il trasporto in ospedale. Gli investigatori, su mandato della procura di Vercelli, stanno indagando sulle possibili cause della morte della piccola, sulla quale è stata già effettuata l'autopsia. Il sospetto si concentra su alcuni fili scoperti.
13: Siamo allo sport. Prosegue il conto alla rovescia in vista della super sfida Italia-Brasile, valevole come prima semifinale della Nations League di volley femminile 2026. Il big match tra le azzurre e le verde oro si terrà sabato 25 luglio alle 10 italiane a Macao, con in palio un posto in finale contro la vincente di Cina-Turchia. Per il ciclismo, Carapaz si prende il successo di tappa nella 18ª frazione del Tour de France, quella che apre il weekend conclusivo sulle Alpi. Pogacar resta in maglia gialla. Per il calciomercato, Luka Modric resta al Milan un altro anno e il centrocampista croato ufficialmente ha rinnovato il suo contratto con i rossoneri.
14: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
15: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stampa di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stampa di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
0: Radio Bianconera
15: è l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
0: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
15: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
3: Allora, qualche giornale ha già parlato di nervi tesi in casa Juventus, in particolare per quanto riguarda Luciano Spalletti. Ora, è sempre lo stesso giornale, per carità, avranno, probabilmente sarà anche vero, non lo so, ma è anche comprensibile volendo, no? Anzi, sarebbe comprensibile nel caso in cui fosse vero. Insomma, sembra che durante l'allenamento si sia arrabbiato Spalletti con alcuni. Guardate che bisogna svegliarsi, tanto voi non ci sarete più qui, noi invece sì. Bah, può essere, dai ragazzi, può essere, però è pur vero che è un richiamo questo che vale un po' per tutti, e quindi ho preparato, proprio prendendo spunto da questa cosa di Spalletti, per mezzanotte, oggi giovedì, tocca a me, l'editoriale forse alla Juventus servirà più bastone e meno carota rispetto all'anno scorso, no? Ma soprattutto ovviamente i calciatori, così si ricostruisce la Juventus, più o meno scritto io, ricordando che lo scorso anno, al di là di tutti gli episodi, qualcuno arbitrale, gli errori, alla fine la Juventus, io sono convinto di questo, è crollata mentalmente, perché tu non puoi non battere il Verona retrocesso, poi hai vinto con il Lecce 1-0, dopodiché crollo definitivo perché hai perso contro la Fiorentina che ha fatto il peggior campionato degli ultimi 50 anni, e poi contro il Torino a un certo punto non avevi comunque più chance, ma anche in quel caso eri praticamente ormai out, e quella è una questione mentale. Probabilmente anche Spalletti, anzi sicuramente anche Spalletti ha sbagliato a preparare sotto quell'aspetto lì le partite, però sono colpevoli anche i calciatori, così come originariamente la colpa è della società, della serie, chi di voi non ha peccato scagli la prima pietra. Ecco, non voglio citare il Vangelo, caro Gabriele Latini, però insomma mi è venuta in mente quella frase, no? Tutti sono responsabili. A proposito di responsabilità, ora allora Spalletti dovrà mettere del suo sotto il profilo tecnico-tattico, su quello non c'è dubbio, però io glielo chiedo, io Spalletti lo adoro dal punto di vista dell'allenatore, gli chiedo io stesso, ma credo non solo io, anche un po' più di fermezza proprio rispetto ai calciatori, affinché non si verifichi più quello che è accaduto lo scorso anno, questo crollo, queste gare, questa fragilità mentale. Ecco perché lui sta chiedendo sì dei calciatori forti, ma anche degli uomini. Vi ricordate che un periodo in passato la Juventus nella scelta dei calciatori diceva: prima di tutto devono essere uomini, prima l'uomo e poi il calciatore, servono entrambe le cose. La Juventus manca purtroppo la personalità, la leadership, ed ecco perché Spalletti, come, e qui andiamo un po' al podcast che metteremo tra poco in su Bianconera News, andiamo al discorso portieri. Allora, io faccio un appello anche in questo caso nel mio pezzo: cara Juventus, Dibu, Vicario, questo ragazzo tedesco di origini nigeriane, ora rileggo, di nuovo spunta Milinkovic-Savic, forse addirittura la Juventus potrebbe andare su carne secchi se l'Atalanta dovesse prendere Di Gregorio, gli dai la differenza. Io ho tante cose che si dicono durante il mercato, che però magari possono essere puntualmente smentite, no?
16: oggi diciamo una cosa e domani non vale più, ma non perché siamo scarsi noi, non perché le fonti ci hanno detto delle bugie, semplicemente perché ci sono delle dinamiche di mercato che noi non conosciamo e che alcune volte riescono anche a far saltare degli affari quasi fatti. Però la questione portiere, visto che insomma è uno dei ruoli principali dal quale si parte, non perché è il numero uno, perché è un ruolo fondamentale, la Juventus ne ha necessità, e quindi dico, cara Juventus, l'uno, l'altro, A, B, piano A, piano B, piano C, diamo un portiere all'altezza a Luciano Spalletti, in modo tale che Spalletti comincia a essere anche un po' più tranquillo, perché comincia a vedere dei colpi più o meno indicati, forse promessi, però le promesse alcune volte non si riesce a mantenerle, però diamogli un portiere in modo che si cominci a prendere qualche giocatore di livello. Certo, il problema è sempre lo stesso, e poi bisogna cedere. Quindi diciamo così che la ricostruzione della Juventus passa ovviamente per Spalletti dal punto di vista tecnico, e ci metto anche emotivo, dal punto di vista del famoso bastone e carota. Secondo me dovrebbe utilizzare un po' più di bastone, che non significa essere più cattivi, attenzione ragazzi, perché qualsiasi genitore, io lo sono, spesso usa il bastone, ma bastone è ovviamente simbolico come termine, ci mancherebbe altro, un po' più di decisione, di chiarezza, ecco, ha mimato il nostro Gabriele Latini per il bene dei figli, no? Perché Spalletti potrebbe essere il padre di questi ragazzi dal punto di vista professionale, ma forse anche umano, ve la dico tutta. Dopodiché però la palla passa, io ho scritto, e anche i giocatori, passa ovviamente alla società, Carnevali e Massara. A proposito, parlavo con un mio amico espertissimo di calcio argentino, ce l'ho di fronte, è in regia, si chiama Gabriele Latini, che segue tutti i campionati, e si parlava, stavo ascoltando con Marangio prima, di Mastantuono. Allora, se dovessi fare un titolo rispetto a quello che mi ha detto Latini poco fa, praticamente la Juventus sul nuovo Dybala, possiamo fare questo titolo, no? Io sono un titolista nato, e lui dice che l'ha seguito da quando era, a parte che ha 18 anni, quindi l'avrà seguito quando aveva, non lo so, 15, 16, a 16 anni, pensate, mi dice che come... La chiamano come Dybala, ragazzi, quindi pensate un po', veramente potrebbe essere una Dybala. La Juventus potrebbe essere una delle squadre interessate. 18 anni, ora non so i termini, non ne parlano i giornali di possibili termini relativi al contratto. So solo che Mourinho gli ha detto: guarda, per te non c'è spazio. Questa adesso la sintetizzo in maniera un po' brutale, ma questo ne ha tanti del resto, e quindi chissà, potrebbe essere un'opzione, così come sicuramente molto più di un'opzione che sì, speriamo che Massara anche in questo caso metta a segno questo colpo qui, quindi un centrocampista, il portiere sull'attaccante ne abbiamo parlato ieri, non lo so, facessero loro però con Colomani dentro fuori, da quello che ho capito. Ora Carnevali arriverà nella nuova proposta, ammesso che non gliel'abbia già diciamo così data, inoltrata, la nuova proposta arriverà a 40 milioni, ma con compreso la percentuale in caso di futura rivendita, qualche bonus magari con una partenza di base inferiore, perché sapete benissimo che poi a livello di tasse la parte più tra virgolette tassata è proprio quella relativa all'ingaggio vero e proprio, no? I bonus sono un capitolo a parte, e così come la futura rivendita. Se non accetta, da quello che ho capito è l'ultimo treno per il Paris Saint Germain, quindi gli dice: caro Campos, perché presumo che le trattative le faccia Campos, direttore sportivo del Paris Saint Germain, questa è la mia offerta, però mi devi dare una risposta, te la do oggi, entro domenica dammi una risposta, dentro o fuori, in o out, questo è un po' il discorso. E dopodiché si passa eventualmente ad altri, perché la questione Colomani in parte non blocca, perché è abbastanza avanzata invece la trattativa con Pellegrino, però da come si svolgerà la questione Colomani dal punto di vista della trattativa, della tipologia di affare, si svilupperà quella lì per il giovane insomma 24 anni, mi pare 25, 24, Matteo Pellegrino del Parma, si svilupperà quella lì. Uno dei due puoi prendere a titolo definitivo, da quello che sto capendo io. Certo, la Juventus se riuscisse li prenderebbe entrambi, no? Con prestito. A proposito di portiere,
17: A proposito di portiere, ci sono delle differenze. Intanto Dibu Martinez a settembre compirà 34 anni, 3 anni in più di Vicario, che ne compirà 30, mi pare a novembre, qualcosa del genere, comunque entro quest'anno, e ci sono già questi anni di differenza. Dal punto di vista del contratto, già c'è un accordo di 5 per 5 anni con Dibu Martinez, non sono pochi ragazzi, sono tantissimi. Comunque per un 34enne, seppur vicecampione del mondo, mentre Vicario guadagnerebbe 3,5, ma è chiaro che a livello di cartellino ti chiedono di più, intorno ai 20, leggo, poi bisognerà vedere se si riuscirà a ottenere nel caso qualche sconto. Poi Vicario è italiano, ieri vi ricordate, no, che Padovano ha detto beh, comunque io prenderei Vicario, comunque no, è forte, è italiano, è più giovane, eccetera eccetera. Piccola nota che ho inserito anche nel podcast, che credo sia pronto, vero Gabri, quando voglio. Dibu Martinez ha giocato il mondiale, anzi è stato quasi a rischio da quello che leggo, con un dito fratturato, che per un portiere insomma non è proprio banale, visto che para con le mani, però ha giocato lo stesso con un dito fratturato, ed è possibile che debba sottoporsi. Tra l'altro c'è stato anche su Instagram un messaggio della moglie che ha elogiato il suo marito per la tenacia, la resistenza, il coraggio, ha detto non ti sei mai lamentato eccetera, e potrebbe decidere di operarsi. Questo significherebbe che se la Juventus dovesse prenderlo, probabilmente non ce l'avrebbe disponibile subito, considerando che anche il Diz, bisogna capire come andrà a finire la questione ginocchio, considerando che anche Thuram qualche problema con il ginocchio ce l'ha, seppur meno grave rispetto a quello alla questione il Diz. Insomma, non si partirebbe proprio, diciamo così, alla grande sotto questo aspetto. Però insomma, purché decidano, prendete un portiere ovviamente all'altezza di questi nomi più o meno fatti, magari esce uno nuovo o comunque un terzo incomodo, un outsider. L'importante è che si cominci a prendere qualche giocatore. Io lo capisco, non so, l'ha scritto la Gazzetta, dai, avete capito, l'unico a scrivere che Spalletti avrebbe detto questa specie di sfuriata, di arrabbiatura durante l'allenamento di ieri. È chiaro che quella frase è rivolta soprattutto, adesso ne parliamo un attimo, ai giocatori in esubero, però riguarda un po' tutti, e spero che sia un po' l'atteggiamento, anche il filo conduttore di tutta la stagione, perché una scossa va data a questi ragazzi, a meno che non, appunto, in rosa vengano messi 3-4 elementi che magari supportino il lavoro di Spalletti sotto il profilo motivazionale, mettiamola così. Questo è un po' il succo del discorso, quindi ditemi la vostra, cioè Colomani gli dareste l'ultimatum, il discorso portiere alla fine secondo voi Vicario, perché sembra che risalgano le quotazioni di Vicario ogni giorno, poi si riabbassano, poi Dibu Martinez, non lo so, non so cosa dirvi, io prenderei Dibu per il discorso carattere, però se c'è qualche problema, che l'Aston Villa non vuole, diciamo così, assecondare la tua richiesta e vuole, si è ormai arroccata su questa richiesta e tu non sei d'accordo, ok, arrivederci e grazie, anzi grazie, gli direi, caro Aston Villa, che io ti ho salvato, perché quando ho preso Douglas Luiz tu avevi necessità di incassare una quarantina, poi sono stati il valore di 50 inserendo Barrenechea e Link Junior, grazie comunque, vedo che c'è riconoscenza, io ti ho salvato, perché se tu non avessi entro il 30 giugno incassato quei soldi, comunque venduto a me Douglas Luiz, avresti avuto 6-7 punti di penalizzazione, cioè non è come in Italia che alcune squadre le penalizzano e altre no, e quindi la riconoscenza purtroppo in questo mondo non c'è. No, vi dicevo, Douglas Luiz è uno degli esuberi, però è un esubero, diciamo così, particolare rispetto agli altri, perché è l'unico che potrebbe avere qualche chance dal punto di vista, cioè Spalletti vuole provarlo, io non so, magari è troppo lento, però se dovesse intanto essere concentrato e stare sul pezzo, magari invece si trasforma, usiamo questo termine, può essere utile alla causa, non lo so, può darsi. Gli altri invece, ragazzi, dovrebbero, usiamo il condizionale, essere venduti, perché sono chiamiamole zavorre, ragazzi, oggettivamente dal punto di vista tecnico, perché non rientrano nei piani dell'allenatore, ma anche dal punto di vista, anzi soprattutto poi dal punto di vista economico, perché magari se fosse solo tecnico te lo tieni, ok, ma il peso è importante dei loro ingaggi, ragazzi. Vi faccio qualche esempio: Openda pesa in bilancio 9,2, è perché voi dovete fare quasi il doppio. Sapete che come costo per l'azienda Juve, in questo caso in bilancio, ci va messo quasi il doppio del netto, e quindi 9,2 Open Da, David 14 pesa 8 e Zegrova 6,7. Vi sto facendo solo i nomi dei tre presi da Comollino, lo stesso Milik che comunque farà una rescissione, 3,6, cioè non sono pochi, sono tanti soldi. La Juventus ha un monte ingaggi, credo che sia il primo, addirittura superiore a quello dell'Inter. Cioè, capite quanti errori sono stati fatti in passato, e che adesso Carnevali, ma ne era consapevole, perché se è venuto alla Juventus sapeva, conosceva la situazione, è consapevole che dovrà riparare a questi danni causati dalle gestioni precedenti. Mi riferisco ovviamente anche alla gestione targata Giuntoli e poi quella di Comolli, e quindi non è semplice, e quindi Massara mi deve dare adesso la dimostrazione che invece è un ottimo direttore sportivo. Io mi ricordo, non il primo, forse il secondo anno, Paratici o il terzo, insomma, disse quest'anno servirà un mercato, lui lo chiamò creativo. La Juventus, sì, creativo sotto alcuni punti di vista, ma sicuramente intelligente. Però attenzione, un bel cartello vietato sbagliare. Questo, ragazzi, credo che sia scontato, lo ha detto più volte Carnevali, perché la Juventus non può più permettersi il lusso di sbagliare, perché se sbagli significa che tu rischi di non riqualificarti in Champions League, quindi non avresti 60 milioni, e quindi altro che pareggio di bilancio che è stato più o meno fissato a giugno 2026, anzi a giugno 2028, perché loro speravano a giugno 2027, quindi questo anno contabile. La mancata qualificazione alla Champions League, che ha provocato danni ovviamente, ha indotto la società a dire: ok, rinviamo di un anno il nostro obiettivo, cioè nell'anno contabile 2027-2028. Quindi a giugno 2028, se tu non ti qualifichi in Champions League nemmeno il prossimo anno, ma non voglio pensarci, è chiaro che avresti grandi problemi anche sotto quel profilo lì. Guardate che non è semplice lavorare. Eppure, ragazzi, bisogna dire che la Juventus è da qualche anno che ha problemi, diciamo così, o comunque che sta seguendo una politica di risanamento del bilancio, ok? Nel famoso binomio sostenibilità competitività, già da Giuntoli, perché poi alla fine, se noi andiamo a riflettere, i giocatori, i soldi ne ha spesi tantissimi, sia Giuntoli che Comolli, sia le due gestioni, salvo però accorgersi che tutti i soldi spesi per i calciatori che avrebbero dovuto farti fare il famoso salto di qualità sono degli autentici flop, ora difficilmente cedibili. Mandiamo qualche amico, vai Gabri.
18: Penso un abbraccione grande a te, anche alla Tini.
17: Ciao.
18: Allora, io credo, di solito quando esce qualche notizia, un fondo di verità c'è sempre: se Spalletti si è incazzato, si è arrabbiato, sicuramente avrà parlato a Nora, perché suocera intenda, e ne ha ben donde, insomma, perché insomma in mezzo a tutte queste difficoltà siamo sempre la Juve, o quello che rimane, diciamo. Meglio giocatori tipo questo ragazzino Mastrantuono, che sembra si abbia l'interessamento della Juve, questo è il Real, che tanti altri nomi magari che vengano per far numero. Spero sia finito questo periodo qui, che vengano giocatori solo per far numero, perché credo ci abbiamo portato più danni alla grande. Un saluto.
17: Grazie Lorenzo. Guarda, Mastrantuono, mi farò fare una scheda non da Fratini, da Latini. Tanto finiscono tutte e due perini, e quindi va bene sia la scheda di Fratini. Adesso però gli manderò un messaggio. Mi hanno detto che questo Mastrantuono è forte. Cosa ne pensi? Ma lui è in ferie, non vorrei disturbarlo. E quindi questa è la situazione. Diciamo che se adesso dovessimo fare un pronostico, no? Che è molto difficile peraltro farlo, però giochiamo un po'. Chi potrebbe essere il primo acquisto, tra virgolette, di livello, con tutto rispetto di Agatoro, che è un giovane, con tutto rispetto di Celic, che qualcuno definisce uno scarto della Roma, ma non è uno scarto della Roma, ma sicuramente una seconda linea, chiamiamola così, per carità, utile, funzionale, sono contento che sia arrivato. Però primo colpo di un certo livello, chi potrebbe essere secondo voi? Forse che sì, però che sì si dovranno mettere d'accordo su questi benedetti bonus alla firma, che sono ormai la rovina dei delle trattative riguardanti i parametri zero, o meglio, i parametri zero sono tali solo virtualmente, perché chiunque ti chiede dei soldi, una percentuale, alcuni richiedono anche tanti soldi, quindi sotto il profilo dell'ingaggio forse 4,5 alla fine che si li accetterà probabilmente. La chiave potrebbe essere proprio Massara, che conosce che sia i tempi del Milan e quindi di conseguenza anche la gente, ma la gente, da quello che ho capito, vuole tanti soldini come bonus alla firma. Lì capisco che poi la tassazione è diversa, un po' più diciamo è inferiore tra virgolette rispetto allo stipendio vero e proprio, però comunque sono altri soldi che dovresti tirar fuori. Però speriamo che alla fine, siccome lui pare che abbia detto sì alla Juventus, di fatto lui gradirebbe, anche perché sarebbe affascinato dall'essere allenato da Spalletti. Staremo a vedere. Chi invece non vede Spalletti, andiamo un po' in difesa, i Gatti, io veramente glielo chiederò a Lucio, prima o poi glielo chiedo, se il prossimo anno qui a Roma vado allo stadio glielo chiedo, perché mi pare strano che uno come Gatti, che comunque il carattere ce l'ha, certo non stiamo parlando di Kroll, di adesso per nominare uno dei più forti liberi della storia del calcio, però è uno che ci può stare in questa Juventus. Situazione Bremer, per il momento oggi almeno tutto tace e i nomi sono sempre quelli, ci aspettiamo sempre questo, qualcuno li chiama coniglio fuori dal cilindro eccetera eccetera, però insomma comunque un calciatore ce ne sta, ragazzi. Io credo che, siccome ci sono dei club di Premier League, voi sapete quali, tipo il Chelsea, tipo il Manchester United, ma non so quanti calciatori abbiano in rosa, sicuramente ci sarà tra questi un elemento da Serie A, perché tanto alla fine, ne parlavo anche ieri con Gabriele, bene o male, no? Alcuni scarti della Premier League, chiamiamoli così in maniera un po' forte, alla fine in Serie A fanno la differenza, comunque sono adatti per la Serie A. Ti pare che tra Chelsea, Manchester United non ci sia qualcuno? Sto facendo questi due club, sto nominando questi due club perché negli ultimi anni hanno preso tanti calciatori, soprattutto lo United. Peraltro mi pare che l'ultimo trionfo dello United risale a Mourinho, caro Gabriele, mi pare che vinse l'Europa League, se non sbaglio. Poi non ha vinto più nulla, ha preso tanti calciatori, tanti soldi e non ha vinto nulla, e ne ha tanti, come per esempio aveva McTominay, che però è stato preso, ahimè, dal Napoli. Ecco, scopriamo quei giocatori lì, probabilmente alla fine avremmo elementi in grado veramente di fare la differenza. Poi le modalità con le quali li prendi è compito ovviamente di Massara, di Carnevali eccetera eccetera eccetera. Se poi addirittura si prende anche qualche giovane, tipo questo Mastantuono, che io vi dico la sincera verità, non lo l'avevo diciamo sentito nominare, però non ne conoscevo le caratteristiche. Ladini mi dice che è Dybala, il soprannome è lo stesso di Dybala, uguale, ha 18 anni, chissà. Però è chiaro che tu, però siamo sempre lì, daresti tu, caro tifoso e ascoltatore di Radio Bianconera, la responsabilità della tre quarti, zona centrale, lo mettiamo in mezzo ai tre quartisti? Gliela daresti a un ragazzo giovane così? Boh, bisognerebbe avere anche un po' di coraggio. A proposito di coraggio, parliamo di nazionale oggi al volo, prima di dare la linea a Gabriele Latini, perché sembra che Guardiola abbia chiesto 20 milioni l'anno. Qualcuno si è stupito, io ho detto perché mi sembra strano. Mi pare strano un po', 20 sono tantissimi, non credo che gli servano soldi. Secondo me, come scrive il mio amico Xavier Jacobelli, tanto ci sta riflettendo, altrimenti avrebbe detto già no. È più una questione di progetto e di programma per quanto riguarda l'indecisione di Guardiola. È chiaro che se dovesse saltare Guardiola, le alternative sarebbero o Pirlo o Conte, ma anche Mancini, che peraltro ha vinto un torneo, mi pare, di calcio a 5 con lo stesso Malagò. Sono molto amici. Aspettiamo nei prossimi giorni, sicuramente, ha detto Maldini, che comunicheranno, mi pare di capire che entro domenica, si è preso tempo entro domenica per dare una risposta a Guardiola. Staremo a vedere. Questa era la piccola parentesi, diciamo così, nazionale, perché oggi c'è stata l'assemblea della Lega Calcio. La Lega addirittura sarebbe disposta, la Lega Calcio, quindi i club di Serie A sarebbero disposti a contribuire dal punto di vista economico per l'ingaggio dello stesso Guardiola, e addirittura vorrebbero, nel caso in cui servisse, ma a prescindere da Guardiola, anche qualche altro allenatore di livello, CT di livello, coinvolgere anche un po' il governo, magari avere un finanziamento, insomma, vediamo quello che sarà. Noi siamo giunti al break, tra poco, oggi è giovedì, l'ultimo Gambelli Bianconeri prima delle ferie, domani l'ultimo giorno di lavoro per me, poi vado in ferie, tra poco.
15: Fuori di Juve. Abbiamo sempre fame di vittoria.
0: Radio Bianconera è l'unica che conta.
13: Buonasera dalla redazione sportiva. L'assemblea di Lega di Serie A si è conclusa con le parole di Malagò, Maldini e Leonardo. Tanti i temi toccati, ma il direttore tecnico Paolo Maldini, parlando della scelta del prossimo CT della Nazionale, ha fatto una chiara allusione a Pep Guardiola.

0: c'è un discorso che riguarda, io dico, i prossimi 6 anni, e cioè noi dobbiamo ricostruire tutto un percorso che parte ovviamente dalla base. Dico 6 anni perché il traguardo appunto è l'europeo che abbiamo in casa.
1: Ciclismo. La 18ª tappa della Tour de France vede i big della classifica generale concedersi un giorno di relax. Nessuno attacca la maglia gialla, di Tadej Pogačar. Carapaz però è il trionfatore di giornata. Dopo un paio di tentativi andati a vuoto in cui era incappato nella versione migliore di Pogačar, il corridore ecuadoriano vince la tappa odierna della Gran Boucle. Entra nella fuga di giornata, risponde agli attacchi e sferra quello decisivo sull'ultima salita. Ritiro per influenza per McNulty, compagno di squadra di Pogačar. Pallavolo, Italia-Brasile e Cina-Turchia saranno le semifinali della Nations League 2026 di volley femminile, la massima competizione internazionale itinerante che è giunta alle sue battute conclusive. L'appuntamento è per sabato 25 luglio, quando le 4 squadre rimaste in corsa a Macao in Cina si contenderanno la qualificazione alla finale per il titolo, in programma il giorno successivo, sempre nella località asiatica. Alle 10 l'Italia sarà chiamata a fronteggiare la compagine sudamericana. Alle 13.30 invece la Turchia, allenata da coach Daniele Santarelli, che ha prevalso sul Canada di Giovanni Guidetti per 3-1, se la dovrà vedere con la Cina. Il tennis. In questo giovedì torna protagonista Luciano Darderi, che, reduce della sconfitta in finale in 2 set contro Rublev all'ATP di Bastad, questa sera fa il suo esordio nella 250 de Estoril, dove si presenta dal numero 2 del seeding. Di fronte negli ottavi di finale ci sarà lo spagnolo Pedro Martinez, che ha già affrontato 4 volte in passato. Il bilancio è di 3-1 a favore dell'italo argentino. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, giornata all'insegna della stabilità, con cielo sereno poco nuvoloso, variabilità diurna su Alpi e Prealpi, temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro, residua variabilità mattutina sull'Abruzzo, con sole dal pomeriggio, sereno o poco nuvoloso altrove, temperature in lieve calo sull'Adriatico, massime tra 28 e 33 gradi. Al sud, residua variabilità nella prima parte del giorno tra Puglia, Lucania e Calabria, con qualche piovasco, temperature in lieve calo, massime tra 28 e 33 gradi, più caldo in Sardegna.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
5: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
6: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, banco metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
7: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra.

0: più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Allora, lui ride perché Gabriele Ladini è della Roma, veramente vi sono saltati anche a voi un paio, o sbaglio, Greenwood, Somerville, certo che se noi ci riflettiamo, no? L'Inter ha provato a prendere due calciatori, Nico Paz, l'altro nemmeno mi ricordo il nome, pensate un po', e non è riuscito a prenderli. La Roma ha tentato prima Greenwood, poi questo Somerville che ha detto bene, sai che c'è, non so quanti anni abbia Somerville, è andato in Arabia Saudita, ha detto mi faccio la pensione. Ammazza, 25 anni, andate in Arabia, è uno quindi che ambisce molto alla carriera e a me già non lo prenderei solo per questo, perché un conto è che vai a 32 per diciò che gli ultimi contratti facoltosi. La Juventus sta avendo difficoltà, l'altro ieri quando ho avuto Mario Mattioli, l'altro ieri nemmeno mi ricordo, lui ha detto chiaramente: ragazzi, ma se prendiamo uno della Premier League, uno della Bundesliga eccetera, e lo portiamo anche sconosciuto, ma in Italia fa bene perché siamo diventati un campionato di Serie C, Serie B barra Serie C. Ma oggi è giovedì, facciamo l'ultimo giovedì prima delle ferie, poi ci riposiamo un po', si fa per dire. Qualche giorno fa pensavo che Abodi lo nominasse suo vice o comunque diventasse sottosegretario allo sport, perché l'ho visto alla camera, giacca, cravatta, ho detto: oh, un amico che diventa sottosegretario, chissà, può essere utile. E invece poi alla fine no, è stato lì perché sapete benissimo c'è stata l'ufficializzazione della commemorazione del 29 maggio come giorno in ricordo delle vittime delle SEL. Parlo ovviamente di Riccardo Gambelli. Ciao Ric!
2: Ciao Quinti, mi senti? Mi sentite?
1: Ecco, benissimo, vedo tanti libri, l'hai scritti tutti tu quei libri dietro di te, tutti i tuoi?
2: No, questi li ho letti, ci sono anche quelli scritti da me, ma questi li ho letti.
1: Allora Riccardo, facci una breve sintesi della giornata, Camera dei Deputati mi pare, no? Giusto?
2: Sì, sì, Camera dei Deputati, è stata ufficializzata la giornata della memoria, il ricordo delle vittime dell'AISE, una bellissima giornata, una bellissima esperienza. C'era Giorgio Chiellini, c'era Sergio Brio, c'era Gabriele Ferrero. Ho avuto il piacere di mangiare anche, di pranzare con loro lì all'interno della Camera dei Deputati. C'era Andrea Lorentini, il presidente delle vittime familiari dell'AISE, che ringrazio di nuovo per avermi citato e per aver citato anche il mio impegno in tutti questi anni per il ricordo di questi 39 angeli che, come sapete, per molti anni sono stati dimenticati. E quindi insomma è stata una bella giornata, insomma, una bella esperienza, e più che altro sono felice perché finalmente il 29 di maggio verrà. Sarà il ricordo non solo per tutti i tifosi juventini ma per tutti i tifosi d'Italia, il ricordo di questi 39,
1: ma per tutti gli amanti dello sport, aggiungerei io, esatto. caro Riccardo, esatto. Perché qui si esula da qualsiasi fede calcistica, cioè qui sono morte 39 persone e ricordiamo anche in quale modo, però qualche cosa extra evento te la sei fatta dire da Brio, da Chiellini, non si sono sbottonati, chi prendiamo?
2: No. Sinceramente, qualcosa abbiamo detto. Abbiamo parlato anche di nazionale, guarda, con Giorgio, ma chiaramente il problema sappiamo tutti qual è: che se non si vende qualche giocatore, esatto, sarà anche difficile acquistare. Questo più che altro è il problema. E se non si parte dalle cessioni, è difficile parlare anche delle entrate.
1: Sì, questo è vero. A proposito, caro Riccardo, allora io sai che ogni giorno faccio un podcast e oggi l'ho dedicata ai portieri e ho detto Dibu Martinez, Vicario, chi per loro, perché adesso qualche altro nome è uscito fuori, questo ragazzo tedesco di origini nigeriane del Friburgo, nazionale under 21 tedesco, vice campione d'Europa. Alla fine ho fatto un bel pezzo dicendo 1, 2, 3, purché ho detto c'era una volta un argentino, Dibu Martinez, un italiano, Vicario, un tedesco, ho scritto il nome di questo ragazzo, non è una barzelletta ma è il trio dal quale dovrebbe uscire questo portiere. chiunque esso sia, Riccardo, da qualche parte bisogna cominciare, con tutto rispetto di Ecuador, che ovviamente 19 anni, peraltro si è infortunato, e di Celic che è utilissimo, ma non stiamo parlando, sono giocatori ovviamente di livelli non proprio eccelsi rispetto a quelli che invece servono. Si deve partire da un punto, magari con il portiere sarebbe auspicabile. Aggiungo, perché questo è il nodo, sembra che Spalletti ieri abbia detto: oh, svegliatevi, tanto alcuni di voi non ci saranno più, io sarò qui. Insomma, poi qualche giornale magari ha esagerato come al solito, però si percepisce un po' di, ma io dico anche normale che sia così, di nervosismo, di inquietudine da parte di Spalletti.
2: È molto probabile, anche perché è un sanguigno, è una persona sanguigna, come l'80% dei toscani è una persona sanguigna, e non vede arrivare nessuno, ha fra le mani gli stessi giocatori dello scorso anno, che, come sai benissimo, io ho sempre considerato dei giocatori, mi piaceva definirli bipolari, no? Che passavano dalle stelle alle stalle addirittura nella stessa partita, figuriamoci nell'arco di un campionato, e abbiamo visto quello che è successo nelle ultime 3-4 domeniche, quando sono crollati con squadre tipo Verona e Fiorentina, che, come hai detto te, ha fatto il peggior campionato degli ultimi 50 anni, e purtroppo questo crollo psicologico, psicofisico, quello che è, sta ci ha escluso dalla Champions. Quindi Spalletti sa bene chi ha fra le mani, non ha fiducia come me e come te di questi giocatori, a parte forse qualcuno, e quindi questo mercato tenta a partire, e quindi molto probabilmente si sarà arrabbiato, o perlomeno avrà fatto qualche frase sopra le righe, ma non mi sembra poi così grave quello che ha detto.
1: Vabbè, dai, ci può stare, dai.
2: Più una sollecitazione a impegnarsi, ecco, questo.
1: Esatto, che secondo comunque, me... Vai.
2: E comunque, scusa, concludo, credo abbia detto la verità, perché se tutto va bene e il Signore ci assiste, molti di questi probabilmente sì. Non ci saranno.
1: Poi io dico, Riccardo, perché oggi è giovedì e tocca a me l'editoriale di mezzanotte, che ho già programmato, e l'ho impostato proprio su questo discorso qui, prendendo lo spunto da questa sfuriata, sempre che sia vera, di Spalletti, per dire: oh ragazzi, forse serve più bastone, perché lui ha detto verso questi che non sono, che sono fuori dal progetto, ma quando fai un rimprovero del genere ovviamente ti riferisci a tutti, no? Quindi ho fatto un pezzo dicendo che serve più bastone, un po' di carota e ovviamente i calciatori, così si ricostruisce. Ed è chiaro, Riccardo, perché io lo sai, ho voluto Spalletti, mi piace molto, però parte, diciamo, della responsabilità anche sua, se ti presenti contro il Verona e mentalmente non riesci, cioè sicuramente è colpa di Spalletti. Sicuramente i calciatori non hanno l'altezza, la genesi di tutto ovviamente è la gestione societaria targata come lì, quindi chi di voi non ha peccato scagli la prima pietra. Quindi io, siccome sono onesto, sì, Spalletti però ha anche le sue colpe, perché se si presenta contro il Verona una squadra così, evidentemente non hai preparato mentalmente bene la partita, e tanto attento che sta chiedendo giocatori anche di una certa personalità. Quindi ho fatto un pezzo sotto questo aspetto qui. Spalletti dovrà fare questo lavoro, il papà, il classico papà, no? Noi siamo papà, quindi bastone, carota, ma per il bene dei figli, non perché devi essere più cattivo, Riccardo. E poi la palla, ovviamente, dal punto di vista dei calciatori da prendere e anche da vendere, passa a Carnevali e a Massara. Allora, si può partire da questo benedetto portiere, come dicevo. Io lo so, tu prenderesti Vicario ormai senza se, senza ma, visto peraltro che l'Aston Villa non vuole, diciamo, cedere all'offerta della Juventus.
2: Io vorrei italianizzare la Juventus. Vorrei italianizzare la Juventus partendo dal portiere. E secondo me il portiere deve essere italiano. Noi abbiamo una storia con i portieri italiani, a parte Van der Sar e Szczęsny, sono stati grandi portieri, ma i più grandi portieri sono stati italiani, e quindi vorrei un portiere italiano. Vicario, come sai, l'ho sempre stimato e apprezzato quando era in Italia, è partito dall'Italia che ritenevo un grandissimo portiere, mi dicono ha avuto, come dissi l'altra volta, una grande stagione, ma credo...
1: Come tutto il Tottenham, dai.
2: Esatto, credo che con la maglia della Juventus potrebbe ritrovare quel ruolo che aveva, e cioè di grande portiere. ti ripeto, Dibu Martinez, con tutto il rispetto, portiere di esperienza, di garra, di grinta, però io spero si prenda un italiano. Partendo dal portiere, spero che si prenda un italiano. Ma il portiere non è l'unico problema, purtroppo, ce ne sono tanti altri.
1: Esatto, e infatti andiamo per ordine. Difesa, sai che il Galatasaray ha offerto 8 milioni netti a stagione a Bremer. Per quanto riguarda il cartellino, non darei 58 della clausola, però la Juventus, nel caso in cui decidesse di cedere il calciatore, o comunque Bremer dicesse ok, sì, voglio andare via, tra i 40 e 45, insomma, si potrebbe trattare. Riccardo Gambelli ti chiama Chiellini, visto che è tuo amico. Riccardo, ma che dici? Lo facciamo andare via Bremer? Cosa gli rispondi?
2: Gli dico, se trovi uno altrettanto forte, sì, ma altrimenti teniamolo, perché non credo, se questo giocatore, questo colosso, ritorna al 100% della forma come era prima dell'incidente che ha avuto, dell'infortunio che ha avuto in Francia, ce ne siano tanti più forti in giro, in circolazione. Quindi attenzione a vendere Bremer, perché di dietro devi trovare uno altrettanto forte. Non so se hanno intenzione di spostare Kalulu al centro, visto l'arrivo del turco, ma ti ripeto, Kalulu sì, grandissimo, grandissimo giocatore, ma Bremer al centro è di un altro livello. Quindi che ti dico, vendere Bremer per fare soldi va bene, ma per fare cassa va bene, ma insomma attenzione, stiamo vendendo un fortissimo difensore, quindi gli direi a Giorgio, se me lo prendi un altrettanto forte va bene, però qual è il problema? Che se lo prendi uno altrettanto forte, forse non ti bastano nemmeno soldi di Bremer.
1: Esatto, quello. No, perché la Juventus è su Lukumi, che secondo me è un ottimo calciatore, ma non gli può dare il comando della difesa.
2: Non scherziamo, Lukumi.
1: Poi, andando ancora un po' più avanti, quindi centrocampo, lo sai benissimo, Riccardo, il nome che sta pian piano avanzando, o meglio la Juventus sta continuando ad avanzare verso di lui, è Kessié. Ora l'unico nodo, da quello che sto capendo, è questi benedetti bonus alla firma, perché bene o male alla fine sotto il profilo dell'ingaggio ci si metterà d'accordo. Massara lo conosce benissimo il calciatore, così come conosce ovviamente il suo agente. Lui vorrebbe venire alla Juventus, onestamente lo prenderesti tu Kessié?
2: Ma subito, immediatamente, perché certo, mi dirai, ha fatto 3 anni in Arabia, è un campionato nettamente minore dove giocano con molta serenità e tanti soldi che entrano nel portafoglio, per carità, verissimo questo, ma che sì, insomma, ti dico, parlavo con Vercellone alla Camera, no? Vercellone è il nuovo responsabile, è uno dei responsabili del protocollo di Juventus, e lui era al Milan quando hanno vinto l'ultimo campionato, e mi diceva che questo è un giocatore galattico, cioè, e io me lo ricordo che al Milan è stato uno degli artefici del campionato che hanno vinto. E lo prenderesti a parametro zero, dovresti fare uno sforzo per quanto riguarda lo stipendio, ma io lo farei. Certo che ancora però manca quel giocatore che predilige Spalletti nel suo modulo di gioco, che è il regista, perché sì, non è un regista, è una mezzala vera che vede anche la porta, ma non è un regista. Quindi mancherebbe ancora un altro pezzo al centrocampo, secondo me.
1: Esatto, questo è vero. E poi c'è questo dilemma dell'attacco, Riccardo. Io spero che veramente, ora sembra adesso che Carnevali possa arrivare a questi famigerati 40 milioni chiesti dal Paris Saint Germain, che per me sono troppi, attraverso base di una certa cifra, più percentuale della futura rivendita, più qualche bonus. Però sembra, e lo spero, è auspicabile che sia così, che si tratti di un ultimo treno, cioè gli dica al Paris Saint Germain: questa è la mia ultima offerta, prendere o lasciare.
2: Questo Colomani è diventata la novella dello stento e dura tanto tempo, come si dice in Toscana.
1: No, è troppo tempo.
2: Sinceramente, non, non, non, non, non se ne può più, non se ne può più. Mi risulta addirittura il giocatore sia fuori dal progetto.
1: Sì, si sta allenando con l'Under 19. Sì, sì.
2: Quindi è veramente una ripicca con la Juve. Sono sicuro che se la Juve si fa un passo indietro, Colomwani va in un'altra squadra a un costo nettamente inferiore. Di questo sono sicuro e sono pronto a scrivere, a sottoscriverlo. Quindi secondo me è proprio ormai un pugno di ferro fra la Juventus e il Paris Saint-Germain, iniziato la gestione con Molli, e che purtroppo mi sa che anche lo Cannevali non riesca
1: vabbè, allora a sciogliere. Basta Riccardo, chiudiamo il discorso. Ma no,
2: io è 3 settimane che lo dico, basta, anche perché ti ripeto, non stiamo parlando di Trezeguet o di Vida, stiamo parlando di un giocatore che ha fatto, quanti gol ha fatto l'anno scorso dal riserva?
1: 3-4, non è andato male, dai.
2: Certo, se si deve andare con David è chiaro che è meglio Colomwani, ma io spererei che fosse confermato Vlahovic e magari prendere anche Pellegrino del Parma. Ecco,
1: Pellegrino è avanzata, Riccardo. Pellegrino sostanzialmente è solo in stand-by per la questione Colomwani, perché solo uno dei due la Juventus è intenzionata a prendere a titolo definitivo. Quindi prima bisogna capire che fine... cosa succederà nella questione Colomani, e dopodiché sì, perché l'accordo c'è con Pellegrino, anche con il Parma, di fatto Pellegrino lo prenderei anch'io. Ovviamente Riccardo non dovrebbe essere l'attaccante con tutto il peso, dovrebbe essere un secondo, e poi se non prendi Colomani prendi Pellegrino come secondo tra virgolette attaccante, dopodiché però su chi andresti, visto che Vlahovic mi pare che non abbia citofonato malgrado l'invito di Spalletti, quindi serve prendere un altro centravanti.
2: Lì il problema è che chi deve telefonare è il padre, perché è il padre e l'altro procuratore che cercano in tutti i modi di prendere più soldi con questo ragazzo. Però credo che sarà dura anche rivedere Dusan Vlahovic. No, è un problema serio, è un problema serio, perché Pellegrino non può essere l'unico attaccante, certo, della Juventus, e nemmeno l'attaccante titolare. Quindi ci vuole veramente un grande centravanti. Però anche lo stesso Colomwani non credo sia, ti ripeto, come si suol dire, meglio di David, va bene anche Colomwani, per carità di Dio, però bisogna vedere a che prezzo e insomma a che condizioni.
1: Certo Riccardo, e questi sono un po' più o meno i nomi, sperando sempre, ovviamente questo l'abbiamo detto e lo ripetiamo, che Massara non tiri fuori dal cilindro. Però lo stavo dicendo prima, forse mi ascoltavi, no? Esistono diverse squadre tipo in Premier League con non so quanti giocatori in rosa e qualche scarto, usiamo questo termine un po' dispregiativo se vogliamo, alla fine in Italia fa la differenza, perché ormai il campionato italiano, mi diceva ieri Mario Mattioli, ragazzi parliamoci chiaro, il campionato italiano è diventato una sorta di Serie B, quindi alcuni calciatori che prendi, che magari sono ai margini in una rosa di un club di Premier per esempio, ha detto lui, potrebbero invece in Italia essere funzionali, essere, fare quasi la differenza. Vedi Malen, vedi McTominay, quindi io spero anche che Massara tiri fuori, no? Qualche calciatore, qualche nome di cui non si sente parlare, per esempio. Io mi aspetto anche questo, altrimenti Massara l'abbiamo preso. Perché l'abbiamo preso? Questo è un po' il succo del discorso.
2: No, certamente, come dissi l'altra volta, lo ripeto, il suo compito sarà quello di trovare il male della situazione. Il male della situazione, come ha fatto a Roma, trovare il giocatore che lo porti a casa un po' i soldi e ti esplodi. Ecco, Malen e McTominay sono gli esempi più eclatanti. Tonimi io non sapevo nemmeno, Malen sì l'avevo sentito, ma McTominay sinceramente no, è un grandissimo giocatore, e così lo stesso Malen, ecco, che hanno ribaltato il Napoli e la Roma, perché se la Roma è in Champions League è grazie a questo grande attaccante. E quindi ecco, l'unica speranza è questa, però siamo già al 22 di luglio e ancora si continua a parlare di Colomwani e di Vicario, di Dibu Martinez, ma ancora purtroppo
1: lo so.
2: Le fumate bianche non sono arrivate.
1: Esatto.
2: E quindi siamo tutti un po' preoccupati, anche perché io ho visto, è vero che sempre un amichevole, le amichevoli non sono mai contate niente, però io ho visto che ci sono dei giocatori inadeguati per questa squadra, inadeguati, a me mi dispiace dirlo, ma come ha giocato Arthur posso giocare anch'io, ecco, sinceramente, senza allenamento la figura che ha fatto Arthur in quell'amichevole la posso fare anch'io.
1: Tu pensa, Riccardo, prima di salutarti, la Juventus il club che ha il maggior gli ingaggi più elevati, 171, e soprattutto quelli fuori progetto hanno perché non riescono a essere ceduti per il motivo degli ingaggi. Ti faccio l'ultima domanda, Riccardo, abbiamo 2 minuti di tempo, non abbiamo più speranza, cioè, o meglio, aspetta, dopo l'archiviazione della questione penale, parliamo di Arbitropoli, malgrado continuino ad uscire delle intercettazioni che io mi viene da ridere per non piangere, credi veramente che colpo di scena la giustizia sportiva apre un'inchiesta sugli arbitri?
2: Guarda, le intercettazioni che stanno uscendo secondo me sono più gravi di quelle del 2006, bene? Però in Italia la legge è uguale per tutti, ma per qualcuno è più uguale degli altri, più uguale per degli altri, e lo disse George Orwell, non è che l'ho detto io, l'ha detto un grande sociologo. Io sto pensando tutti i giorni a Viola, no? E penso, ma lui la mattina quando si guarda allo specchio, no? Che ha archiviato, tipo, lui si farà una domanda: mi sono comportato bene da tifoso interista? La risposta sarà sì, sei un grande tifoso interista e ti sei comportato benissimo, ma mi sono comportato bene da procuratore nei confronti degli italiani? No, sei la vergogna dei procuratori. Se lo dovrebbe ripetere tutte le mattine che lui si guarda allo specchio. E la seconda vergogna, preparatevi, perché sarà Chinè, visto che aveva già archiviato il tutto l'anno scorso, non gli parrà il vero di archiviare, anche visto che l'ha archiviato la procura penale, figuriamoci se non archiverà lui. Nonostante ci sia questo fiume di intercettazioni che, ripeto, fanno ridere, quelle del 2006 in confronto facevano ridere.
1: Quindi
2: io credo che ricominciare un campionato con Viglione e con questi addetti ai lavori sia veramente... verrebbe la voglia di dire, ma lasciamo
1: cambiamo
2: perdere,
1: sport,
2: guardiamo Kimi Antonelli, visto io amo la Formula 1,
1: oppure il tennis, visto che io amo il tennis perché
2: io amo anche il tennis, però amo più la Formula 1,
1: sì, esatto. Allora, Riccardo, buone vacanze e ci vediamo direttamente al ritorno. Riposati, vieni più carico di prima, speriamo che insomma sicuramente quando ci risentiremo qualcuno l'avremmo acquistato, altrimenti no?
2: Io spero che quando ci risentiremo non tu mi debba chiedere di Colomuanite.
1: Esatto, sarebbe auspicabile. Riccardo, grazie e buone vacanze. Grazie.
2: A te e a tutti i tifosi juventini.
1: Grazie Riccardo, buona serata. Grazie. Allora, tra pochissimo Manuel Tafes, che mi ha promesso, se gli mandiamo subito il link, di fare addirittura Teams, perché sai, le donne stanno aspettando questo collegamento. Questa è la sintesi. Caro Gabriele Latini, a tra poco.
0: Fuori di Juve.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. La Camera americana ha approvato un'altra risoluzione che condanna le ostilità in Iran. Con 214 voti a favore e 208 contrari, i deputati hanno dato il via libera alla risoluzione sui poteri di guerra. Il Senato voterà nelle prossime ore una sua risoluzione. Intanto il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che sta valutando un attacco missilistico sull'Iran più grande di qualsiasi altro e che è vicino a prendere una decisione. Il tycoon si è detto consapevole che la sua decisione avrà conseguenze e ha ribadito che l'Iran vuole negoziare, ma al momento non è pronto per un accordo. Poi ha concluso: non hanno ancora sofferto abbastanza.
4: E dopo questa ennesima escalation volano i prezzi del petrolio, con il Brent che sale oltre i $100. Le borse europee sono finite tutte KO, la peggiore è Milano, che chiude con un ribasso del 2,8%. Londra ha contenuto il calo allo 0,7%, Francoforte ha perso l'1,5%. 56, Madrid l'1,55% e Parigi l'1,67%.
5: In Italia è stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine, alla luce dei recenti casi di cronaca che hanno visto bambini morire per essere rimasti intrappolati sott'acqua. In primis saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma. Secondo la nuova norma, poi i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. È saltato invece l'obbligo della cuffia da nuoto per i minori di 16 anni. Il ministro Salvini fa sapere che la novità sarà operativa dal 1 agosto.
4: La cronaca: un bambino di 1 anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri 4 suoi coetanei che frequentano lo stesso asilo di Tropea della piccola vittima sono stati ricoverati, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, con sintomi simili, forse riconducibili ad un batterio. Di loro 3 sono stati dimessi, mentre 1 risulta essere ancora ricoverato.
5: Nel Vercellese invece una bambina di 4 anni è morta mentre era a casa dei nonni con i fratelli. Secondo una prima ricostruzione, la piccola sarebbe rimasta folgorata da una scarica elettrica. Inutile il trasporto in ospedale. Gli investigatori, su mandato della procura di Vercelli, stanno indagando sulle possibili cause della morte della piccola, sulla quale è stata già effettuata l'autopsia. Il sospetto si concentra su alcuni fili scoperti.
4: Siamo allo sport. Prosegue il conto alla rovescia in vista della super sfida Italia-Brasile, valevole come prima semifinale della Nations League di volley femminile 2026. Il big match tra le azzurre e le verde oro si terrà sabato 25 luglio alle 10 italiane a Macao, con in palio un posto in finale contro la vincente di Cina-Turchia. Per il ciclismo, Carapaz si prende il successo di tappa nella 18ª frazione del Tour de France, quella che apre il weekend conclusivo sulle Alpi. Pogacar resta in maglia gialla. Per il calciomercato, Luka Modric resta al Milan un altro anno e il centrocampista croato ufficialmente ha rinnovato il suo contratto con i rossoneri.
5: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
6: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
7: Ad essere un vincente.
0: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
7: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Allora, eccoci qua, caro Gabriele Latini. Stiamo parlando di vacanze. Chi ci va adesso, chi ci va dopo, chi non ci va mai. Qui siamo io domani, ultimo giorno, e poi vado in ferie. Rientreremo il 17, mi pare, insomma, lunedì post Ferragosto. Non sappiamo invece, per esempio, la persona con la quale ci stiamo per collegare, se e quando andrà in vacanza. Siete abituati solitamente ad ascoltarlo durante Colpo di Tacco, è immancabile, perché in tutte le partite della Juventus succede. E a gentile richiesta ho ricevuto almeno 200 messaggi, lo vogliamo vedere fisicamente. Allora gli ho imposto di collegarsi via Teams. Sto parlando ovviamente del nostro Samuel Tafesse. Ciao Samuel, eccoti.
1: Ciao Quintiliano, buonasera, buonasera a tutti.
0: Hai visto che presentazione che ti ho fatto?
1: Sì, dai. Ma spero che quei 200 che ti hanno scritto abbiano altre ambizioni da vedere in camera.
0: Allora, caro Samuel, a proposito di ambizioni, affinché la Juventus torni ad ambire a qualcosa di importante, non mi far dire cosa, intanto rientrare in Champions League, chissà, magari con un'annata fortunata ambire o lottare quantomeno fino a un certo punto per lo scudetto, insomma non è semplice, la strada è abbastanza tortuosa, tanti radioascoltatori, tifosi in generale sono abbastanza preoccupati, diciamo così.
1: Sì, allora, innanzitutto non deve essere fortunata, ma deve essere costruita. Perché con la fortuna la puoi azzeccare una volta, ti può succedere un qualcosa di bello una volta e poi tutto torna come prima, no? Invece quando un qualcosa è costruito tende a rimanere ben più solido. Questa secondo me è una differenza molto importante. Certo. Detto questo, serve molto, però magari meno di quanto si possa pensare, no? Le basi le abbiamo messe e sono quelle societarie, che sono secondo me la parte più importante, no? E ora però bisogna lasciargli il tempo di lavorare e sono certo che lo faranno bene. Adesso si è nuovamente tornati al famoso anno zero ed adesso basta parlare di correzioni dell'errore di quello prima, perché sennò si fa come in politica, no? Che ognuno dà la colpa a quello precedente, no? Infatti sentivo adesso, cioè più volte sento parlare, però adesso Carnevali deve correggere gli errori di Giuntoli.
0: Però era consapevole, okay? era consapevole di questo, certo, no, ma io lo dico, certo, per ricordarlo, no? Perché altrimenti...
1: Sì, no, ma non era te, chiaramente era in generale, no? Perché se no a sua volta allora anche poi Comolli va a correggere quelli di Giuntoli e poi veramente sembriamo una
0: barzelletta. Non finisce mai.
1: Esatto, cioè Diventa una coda infinita. Però ho delle sensazioni positive, dai, certo, ci vuole tempo per tornare, non dico alla Juve di una volta perché è brutto da dire, ma non sa mai se si tornerà a quei livelli lì, ma non per dire qualcosa, perché adesso le persone si rendono conto di cosa vuol dire vincere quegli scudetti di fila, no? Perché me li ricordo benissimo quegli anni in cui alcuni addirittura li snobbava.
0: Non li festeggiarono alcuni, stavamo io e Santarelli non li festeggiavano.
1: Sì, adesso penso che pagherebbero non so cosa per festeggiarne mezzo, neanche uno intero. Detto questo, però dai, ho delle sensazioni positive, ci vuole tempo, questo va detto.
0: Ci vuole tempo, ovviamente Samuel, ci vogliono i calciatori. Cominciamo ad andare per ordine. Se dipendesse da te, quale portiere sceglieresti di quelli che sono accostati alla Juventus? Mi pare di capire che la corsa, tra virgolette, sia tra Dibu, Martinez e Vicario.
1: Senza dubbio Dibu Martinez, ma senza proprio un'ombra di dubbio. Ma non perché ha qualcosa contro Vicario, è che tra l'altro è un bravissimo portiere e ha anche già dimostrato in Italia di essere bravo e comunque è andato a giocare in un campionato in cui non è che vanno proprio gli ultimi arrivati.
0: Certo.
1: Però Dibu Martinez è una garanzia. È una garanzia soprattutto a carattere, a quel carattere che manca nello spogliatoio della Juve, a quella personalità che serve, no? Quella cattiveria agonistica che possono avere solo le persone, i campioni, quelli che hanno vinto, no? E sicuramente mi dà più fiducia un Dibu Martinez tra i pali rispetto a Vicario per questo, perché è uno che può alzare la voce nello spogliatoio, uno che quando grida ha la personalità per far sì che tutti stiano zitti e ascoltano. Perché? Perché è uno che ha vinto. È uno che ha vinto tanto, quindi si può permettere di urlare, di dire la sua e tutti a ruota lo seguono, lo ascoltano. Ma questa Juve, secondo me, lo dicevo anche più volte, l'anno scorso manca carattere, no? Manca quella cattiveria sportiva, no? Troppi bravi giocatori, persone buone che per carità vanno bene, però nello sport, nel calcio serve, ripeto, quella cattiveria, quella bastardaggine sportiva, ovviamente, non creiamo
0: certo,
1: cose
0: certo.
1: Che non dico, però
0: possiamo
1: ci
0: dire alla Spalletti, non hanno quella faccia da puntini puntini.
1: Esatto. Esatto,
0: sempre con bastardaggine sportiva. Ecco, magari tipo qualche volta esagera, però ce l'ha. E allora, andando,
1: ma serve
0: lo so, lui ha chiesto oltre che giocatori tecnicamente validi, anche dotati di una certa personalità, come potrebbe averla per esempio, caro Samuel, anche che sì, no?
1: Sì, e tra l'altro lui, oltre a quella, ha anche quel fisico, quell'agonismo che in realtà ha anche Thuram, però in una maniera un po' inferiore, secondo me, no? Quindi Thuram lo vede un giocatore, dal punto di vista tecnico, ad esempio, migliore di Kessié. Però Kessié ha quella durezza, no, che serve. Proprio quel classico giocatore che ti morde le caviglie, che non ti fa passare, che ti sta appresso. E poi anche delle doti offensive notevoli.
0: E poi ha vinto uno scudetto in Italia, ricordiamolo sempre, con il Milan, il cui direttore sportivo era Massaro. E quindi sotto questo aspetto potrebbe essere una chiave importante per chiudere l'affare. Io sinceramente sarei contento se la Juventus prendesse che sì. E in attacco però Samuel è un caos totale. Ma veramente dobbiamo perdere tutto questo tempo per Colomani? Io francamente non lo perderei, a parte che non tirerei fuori mai 40 milioni, ma è una mia idea.
1: No, guarda, anch'io a volte non lo nascondo, non capisco tutto questo inseguire Colomani da più di 2 anni praticamente, no?
0: Vabbè, sì,
1: poi è arrivato, ha fatto quei mesi, però non lo capisco, però vabbè, se chi fa questo di lavoro insiste avrà dei motivi per farlo che valgono più delle mie perplessità sicuramente. Tra l'altro non è neanche semplice, perché vai a trattare con con i proprietari di un club che hanno risorse mastodontiche e che quindi non hanno interesse a trattare all'ultimo centesimo, ma anzi si possono pure permettere di farne una questione di principio, no? E non di denaro e di cifre. Detto questo, io non mi stancherò mai di dirlo, di tutti quelli che ho sentito dire, da quando si parlava di Sorloth fino a Colomani, passando per Pellegrino e tutti gli altri, Vlahovic è più forte di tutti questi e di tutti questi. Quindi io arriverai a un certo punto che, se non è Vlahovic che viene a bussare, magari una ricitofonata gliela farei io, no? Per capire un attimo se nell'interesse di tutti, perché qua è vero, io capisco anche chi dice no, però lui ha detto, ha voluto, ha preteso. Qua bisogna fare le cose nell'interesse della Juve, non nell'interesse dei principi e di quale altro valore morale, no? È calcio, sport. Lui gol te li garantisce, tra l'altro è il preferito di Spalletti, sta cosa la sappiamo.
0: Vabbè, chiaro, no? È stato il titolare dal primo giorno, figuriamoci, poi si è fatto male.
1: È il più grande rimpianto, perché è missione di Spalletti, non mia, non averlo potuto avere.
0: Ma anche mia, ti dico la verità, secondo me con Spalletti avrebbe fatto tanti gol, te lo dico.
1: Sì, sono sicuro. Poi non abbiamo la controprova, esatto. Ma anch'io sono sicuro che con Vlahovic non infortunato adesso non eravamo a parlare di Europa League.
0: E tu quindi, diciamo così, Samuel, fondamentalmente la pensi come me, però la Juventus deve, tu lo sai benissimo, anche preservare la sostenibilità economica, ok? Quindi, togliendo la questione economica, io, a me piacerebbe questa accoppiata Vlahovic, perché Pellegrino, tu lo sai, è molto avanzata la trattativa. Io Pellegrino anche per prenderei, ti dico la sincera verità, come giovane, come secondo,
1: ma non come alternativa,
0: come alternativa, ci sta.
1: No, ma allora, quello che la nostra idea in realtà è quella anche della Juve, perché se no la Juve non si fiondava a trattare il rinnovo del contratto, perché comunque lui non aveva firmato già lo sapevamo da gennaio, no, che non aveva rinnovato. Quindi se la Juve non la pensava come la pensiamo noi, sicuramente non si sarebbe risieduta di nuovo trattare a giugno, ma a fine campionato avrebbe detto arrivederci, grazie. Questa cosa va detta. È chiaro che poi in serie di trattative è venuto fuori quello che tutto sappiamo, e giustamente la Juve a quelle condizioni non può dir di sì, no? Però lo sappiamo che poi nel calciomercato basta un attimo e tutti tornano a tavola e si mangia tutti insieme.
0: Certo.
1: Spero che questo può accadere, perché lo spero vivamente. E poi a me c'è sempre quell'indizio lì, no? Visto che viviamo nel periodo dei social, no? Dove sono predominanti quello che è sui social è la legge. Comunque Vlahovic, correggetemi se sbaglio, ad oggi, a differenza di altri che si sono affrettati a levare il nome del club dalle rispettive proprie pagine, lui l'ha mantenuto ancora, no? Questo cosa significa? Che comunque non ha, cioè lui non ha neanche salutato ufficialmente la Juventus, comunque, no? Lui
0: L'armadietto
1: non
0: ancora è
1: ha.
0: pieno, mi pare, giusto?
1: Esatto, l'armadietto è pieno, lui non ha mai salutato la Juve, comunque indipendentemente da come va a finire, sicuramente per gli anni che è stato, un saluto ai tifosi, alla piazza lo farebbe sicuramente, no? E lui questo non l'ha ancora fatto. Questo cosa vuol dire? Che Vlahovic l'anno prossimo è 100% la Juve? No, questo assolutamente no. Però lui ad oggi non ha chiuso definitivamente le porte non sono chiuse da nessuno, quindi
0: Staremo a
1: io
0: vedere, certo.
1: con
0: Prima
1: i
0: di.
1: nomi che sento adesso spero vivamente
0: Ah,
1: che
0: certo.
1: la trattativa si possa riaprire e c'ho anche qualche speranza, credo che questa verrà.
0: Staremo a vedere. Invece, l'ultima, prima di salutarti, perché so che sei impegnato ogni tanto, grazie, tra l'altro, anche di aver fatto Teams, che va sempre bene. Questione invece, Subri, che è un problema vero. Mi devi fare, siccome ne sono 6-7 che non rientrano nel progetto, i tre nomi. Cioè, se a te dicessero Carnevali, Samuel, mi fai tre, siccome non possiamo cedere tutti, purtroppo non abbiamo richieste, però tre ne puoi. Mi indichi tre nomi che tu cederesti senza se e senza ma degli esuberi?
1: Ma allora, degli esuberi Openda, il primo che cederei, mi dispiace dirlo perché comunque ci ho creduto molto, però non, in caso arrivasse un'offerta decente, lo farei, il secondo nome è quello di Zegrova. E
0: L'ultimo.
1: il terzo, Top Miners.
0: Siamo lì. Quindi David gli daresti un'altra
1: Sì.
0: chance, giusto?
1: Sì, perché la coperta tra l'altro in attacco è cortissima.
0: C'è, chiaro.
1: E David, comunque, io sono sempre convinto che possa dire la sua in un buon contesto, può comunque dire la sua, che non è quella di essere il capocannoniere della Serie A, ma di garantire anche quei 10 gol stagionali che secondo me può dare. E comunque un anno ha fatto. Ci sono stati giocatori ben peggiori che hanno avuto più chance. Io un'altra, David, gliela darei.
0: Ultima domanda secca mi deve rispondere. Secondo te chi sarà il nuovo CT della nazionale? A sensazione, così.
1: Roberto Mancini.
0: Ah, vedi, quindi tutti aspettando Guardiola, Conte, Pirlo, alla fine prevale, visto che è amico, dici tu, ci gioca anche a calcetto insieme, Malagò alla fine si porta. Chissà, staremo a vedere, dai, i prossimi giorni ne sapremo di più. Samuel, grazie mille, buone vacanze, tanto ci mandiamo ogni tanto qualche messaggino e poi ci risentiremo al prossimo colpo di tacco. Grazie intanto.
1: A voi, buona serata a tutti.
0: Grazie, grazie Samuel, grazie mille, Samuel Tafesse. Allora, sono desolato, scrive Vincenzo, che non è Marangio, se i due migliori dirigenti dopo un mese sono ancora fermi a Colomani e Martinez, significa che non ci sono speranze per rinforzare la squadra. Vincenzo, io capisco, perché è giusto che sia così, ci mancherebbe, è lecito pensarla in questo modo. Aspettiamo, io lo voglio fare alla fine il bilancio, dai. Poi è chiaro che si può criticare, ci mancherebbe avere delle lecite preoccupazioni, visto che per il momento siamo fermi a Hecator e a Çelik, come dicevo prima. Però a fine mercato tracceremo la linea, faremo un bilancio, fermo restando che poi il vero verdetto del mercato è sempre il campo. Perché negli ultimi due mercati estivi, ma soprattutto a quello io, almeno personalmente, soprattutto dopo il mercato di Giuntoli, io pensavo che. No? Non mi ricordo il voto, perché poi facevamo una specie di pagellone, le solite cose. Però speravo in alcuni calciatori e sono rimasto deluso. Quindi sto tranquillo fino a quando poi non vedo in campo i calciatori che sono stati presi. Però è chiaro che possiamo dare, ci mancherebbe altro, dei giudizi, così come ritengo. Comprensibile lo stato d'animo che vira un po' verso il pessimismo, mettiamola così. Ciao Quintiliano, puoi dirmi che è stato il genio che è brutto mandar via Gianluigi Non, no, vabbè, questo non ho capito questa domanda. Allora, ciao Quinti, Eugenio da Muggio. Come si dice in Abruzzo? Mazze panelle fanno le figlie belle. Boh, non so, non so cosa. Mazze e panelle fanno le figlie belle. Poi ci consulteremo con latini, ma boh, non lo so, non so cosa dire. Perché non capisco cosa significhi questo, no? Quello che hai scritto tu. Scrivi. No, no, vabbè, però questo Mugio, questo l'ha detto in dialetto del suo paese. Se ci scrivi cosa significa in italiano, io te lo traduco in abruzzese, almeno però in marsicano, perché io sono marsicano, la parte interna dell'Abruzzo. Vai, Gabri.
2: Ciao Quintiliano, è vero,
0: Ciao.
2: giocatori che fanno, che diciamo che non sono delle prime linee o delle prime scelte in Premier League, in Italia talvolta diventano protagonisti assoluti. Noi però purtroppo nel nostro recente passato abbiamo due esempi contrari, ovvero Douglas Luiz, che era stato il miglior giocatore,
0: Della
2: centrocampista
0: Premier.
2: della Premier l'anno prima, da noi ha fallito. Oppure, andando ancora un po' più indietro nel tempo, Aaron Ramsey,
0: Mamma
2: che
0: mia.
2: era considerato un top player di livello internazionale, bandiera dell'Arsenal, è arrivato da noi alti e bassi, diciamo più bassi che alti. Quindi non so, saremo anche sfortunati noi, Lorenzo da Roma.
0: Guarda, Lorenzo, io allora ti dico questo, io non lo conoscevo Douglas Luiz, no, l'ho visto a sprazzi. È un mio cugino che segue invece tutti i campionati esteri, come fa Latini, Latini in realtà sono quelli sudamericani soprattutto. Mi parlò di, dico, ma questo Douglas Luiz abbiamo preso, guarda che è stato tra i migliori degli ultimi due campionati di Premier League, tra i migliori centrocampisti ovviamente. Vabbè, poi è venuto alla Juventus e boh. Ma l'esempio che ti faccio, io ho capito il tuo discorso e lo condivido anche, però sulla sfortuna un po' meno. Per esempio, Openda non è sfortuna perché io adesso ve lo do per certo. Openda è stato preso con un algoritmo, per esempio, però per carità, poteva andare anche bene. Sono rimasto deluso da Koopmeiners, ma Koopmeiners, ragazzi, per me, quando era all'Atalanta, soprattutto nell'anno del trionfo in Europa League. Per me era il più forte centrocampista e in quel periodo, devo ammettere, devo dire la verità, anche Barella era forse al top, erano i due più forti, secondo me. È venuto alla Juventus, non ha dato segnale di vita. Ma ti dico, Lorenzo, non è che non abbia dato segnale di vita, perché tecnicamente non è scarso, eppure è bravo. Ma secondo me, e questo purtroppo è un deficit importante, no, per chi viene alla Juventus, secondo me non riesce, psicologicamente non riesce a sopportare il peso di quella maglia, della Juventus, del mondo Juventus. Stesso discorso per David, che in Francia ora David ha fatto un solo anno, ma Koopmeiners ha avuto 3 anni, cioè Koopmeiners ormai credo che non abbia più la possibilità di appello in un ipotetico processo, no? Chiamiamolo così, calcistico, ci mancherebbe, non giudiziario, usiamo il termine processo per farvi capire. E quindi evidentemente il problema non è tanto la sfortuna, forse alcuni calciatori in ambiti diversi sono di un certo livello, vengono alla Juventus invece si dimostrano non all'altezza, ma sotto il profilo soprattutto mentale. E poi inevitabilmente, se tu sei condizionato psicologicamente, non rendi. Questo è chiaro, perché io me li ricordo alcuni errori di Koopmeiners, ragazzi, ma non possono essere ammissibili in Serie A. Ma lo stesso David, io mi ricordo contro la Lazio. Così, sembrava una mummia, fece quel colpo di testa al gol che poi fece Matic, non mi ricordo chi, della Lazio. Ma l'ha fatto più volte, al di là che poi lui non ha mai giocato, per esempio, un centravanti vero, ma lì è una questione tattica. Ma secondo me sono proprio dal punto di vista mentale, non riescono a sopportare questo peso. Io mi ricordo in un Juventus-Fiorentina c'era Bernardeschi che stava giocando male con la maglia della Juve e mi ricordo che Allegri gli gridò: Oh Bernardeschi, ma guarda qui non stai alla Fiorentina. Io credo che dipenda da quello. Purtroppo se tu non riesci a dare il meglio di te stesso in un contesto, devi andare via. Perché non sei adatto per quel contesto, non sei da Juve in questo caso. Vai, Gabri.
3: Ciao, Leonardo da Roma, e non solo McTominay, hanno preso anche Højlund, che gli ha svoltato un po' la stagione dopo l'infortunio di
0: Bravo
3: Lukaku,
0: Leonardo, sì,
3: e anche lì
0: lo
3: era un
0: trascuro un
3: giocatore che non
0: po'.
3: giocava. Ce ne sono tanti, hai detto bene, bisognerebbe però riuscirli a prendere anche con la possibilità, se fanno bene di un riscatto e comunque un ingaggio compatibile con quello che è la nuova realtà della Juve.
0: Sì, sì,
3: il problema dei calciatori in Premier sono gli ingaggi alti, anche se sono scarti.
0: Hai ragione, sì, me l'ho dimenticato Højlund, che forse qualche partita in più l'ha fatto, oppure era io, adesso non mi ricordo l'impiego che ne facevano. Højlund, ragazzi, che tra l'altro Højlund veniva, se non ricordo male Gabri, dal fallimento all'Atalanta, lo possiamo chiamare fallimento. Højlund è stato all'Atalanta, giusto? Non mi pare che fosse andato. Ah, è vero, sì. Però no, voglio dire, all'Atalanta non andò bene, giusto? Non riuscì a... Faceva benissimo Højlund. Ah, poi quando andò al Manchester, ecco, non mi ricordavo la dinamica. È vero. Sì, perché solitamente fuori dall'Atalanta, questo è un altro dall'Atalanta però di Gasperini, solitamente non sono andati bene i calciatori, forse per esempio proprio solo che sì, che andò al Milan e fu uno dei protagonisti di quello scudetto lì. E quindi è una questione mentale, però hai ragione, sì, anche Højlund comunque ci metto. Sì, lo so, caro Ronaldo, c'è la questione ingaggi, lì dovresti inventarti tra virgolette una tipologia di contratto, di situazione, di accordo con il club, e magari il club alcune volte, ora non succede nei confronti della Juventus, ma spesso alcuni club pur di togliersi tra virgolette un calciatore magari si prendono una parte di ingaggio, o comunque il calciatore pur di andare via diminuisce le sue pretese, però è chiaro che gli ingaggi in Premier League sono elevatissimi. Ciao Quinti, Eugenio da scrivici Eugenio questo, in italiano questa frase che ha detto, e poi provo a tradurla in marsicano. Allora, io sono stanco, dice Daniele, di questi tira e molla con gli stessi nomi che non ci vogliono vendere, si vada su un piano B. Pensate che tra l'altro aggiungo che Colomani, che a me non fa impazzire, lo sapete, è l'unico che ha sempre detto voglio la Juventus, senza sapere ancora se si qualificasse o meno, è chiaro che non è un top e quindi anche se va in Europa League, io, però vuole la Juventus. Comunque, si vada su un piano B serio, affidabile, non credo che Vicario sia così scarso e basta cedere a questi ricatti. Daniele, Daniele, sono d'accordo con te. Cioè, Colomani, ok, basta, Paris Saint Germain, io non vado oltre, già 40 per me è una follia, per me, però è un punto di vista mio. Dibu Martinez lo voglio, Spalletti è il suo preferito per tanti discorsi eccetera, tu non vuoi mollare Aston Villa? Basta, addio. Io la vedo così, è chiaro che devi avere giustamente dei piani alternativi. Ale ci chiede, beh raga, Ale, cioè, ti rispondo a questa domanda, non dovresti nemmeno farla. Domanda, ma Vicario è più forte di Di Gregorio secondo te? Ragazzi, a me non è che Vicario no faccia proprio impazzire, però Di Gregorio onestamente a me dispiace, ma quest'anno ha delle sconfitte proprio lui, pesano su di lui i famosi tiri dal suo lato, no? Mi ricordo 2-3, l'unica volta che, la prima in alcune partite, in altre addirittura l'unico tiro fatto. Pure Di Gregorio magari in un altro club può darsi che renda di più, non lo so, però nella Juventus ha dimostrato di non essere all'altezza. Però Vicario, con tutto rispetto di Di Gregorio, credo che sia più forte. Ora io non voglio massacrare nessuno, non lo faccio mai. Vai Gabri.
4: Ciao Zio Quinti, ciao Riccardo, io sono Simone da Roma e niente, volevo dire la mia su questa notizia dell'ufficialità sugli angeli delle serie in cui è reso giorno della memoria. Sì. Allora, da una parte sono molto contento perché il ricordo dei 39 angeli va un po' più divulgato, però da un altro lato un po' mi preoccupa perché dà spunto ai non juventini a fare le loro solite speculazioni anti-Juve, cosa che mi hanno sempre dato molto fastidio perché va a toccare argomenti che vanno oltre il calcio. Questo è. Ciao, un abbraccio a tutti.
0: Ma guarda, ti dico, grazie a te non credo. Francamente ti posso dire, chi, se esiste veramente qualcuno che fa quello che tu credi, ma è un problema suo. Cioè, stiamo parlando di 39 persone morte. Ora sono capitate della Juventus, ma potranno capitare anche dell'Inter, del Milan, di qualsiasi squadra, non c'entra nulla. Sono morte 39 persone, punto. Che sia poi un caso che siano della Juventus. Quindi quel discorso è gente che non sta bene se veramente ragiona come stai dicendo tu. Io la vedo così, sono molto duro su questo, perché ragazzi, di fronte a morti non si scherza, cioè non si scherza, non si ironizza, non si fa nulla, anzi c'è soltanto da rispettare, punto e basta. Tra poco di nuovo con noi per l'ultima parte di trasmissione.
5: Fuori di Juve.
6: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera.
5: È l'unica che conta.
7: Buonasera dalla redazione sportiva. L'assemblea di Lega di Serie A si è conclusa con le parole di Malagò, Maldini e Leonardo. Tanti i temi toccati, ma il direttore tecnico Paolo Maldini, parlando della scelta del prossimo CT della Nazionale, ha fatto una chiara allusione a Pep Guardiola. Sentiamolo.
8: L'ideale sarebbe entro questa settimana, ma forse la cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo. Di conseguenza la tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo. Quindi non c'è questa, c'è fretta, ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta.
7: Condivisione totale con Maldini e Leonardo, ha poi aggiunto il presidente della FIGC, Giovanni Malagò.
9: Ho usato questa parola, condivisione totale, con loro due. Detto in pratica, loro non faranno mai nulla che non è condiviso con me, io non farò mai nulla che non è condiviso con loro. Proprio perché c'è un discorso che riguarda, io dico, i prossimi 6 anni. E cioè noi dobbiamo ricostruire tutto un percorso che parte

Saranno le semifinali della Nations League 2026 di volley femminile, la massima competizione internazionale itinerante che è giunta alle sue battute conclusive. L'appuntamento è per sabato 25 luglio, quando le quattro squadre rimaste in corsa a Macao in Cina si contenderanno la qualificazione alla finale per il titolo, in programma il giorno successivo, sempre nella località asiatica. Alle 10 l'Italia sarà chiamata a fronteggiare la compagine sudamericana. Alle 13.30 invece la Turchia, allenata da coach Daniele Santarelli, che ha prevalso sul Canada di Giovanni Guidetti per 3-1, se la dovrà vedere con la Cina. Il tennis. In questo giovedì torna protagonista Luciano Darderi, che, reduce della sconfitta in finale in 2 set contro Rublev all'ATP di Bastad, questa sera fa il suo esordio nella 250 de Estoril, dove si presenta dal numero 2 del seeding. Di fronte negli ottavi di finale ci sarà lo spagnolo Pedro Martinez, che ha già affrontato 4 volte in passato. Il bilancio è di 3-1 a favore dell'italo-argentino. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.

0: sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, giornata all'insegna della stabilità, con cielo sereno poco nuvoloso, variabilità diurna su Alpi e Prealpi, temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro, residua variabilità mattutina sull'Abruzzo, con sole dal pomeriggio, sereno o poco nuvoloso altrove, temperature in lieve calo sull'Adriatico, massime tra 28 e 33 gradi. Al sud, residua variabilità nella prima parte del giorno tra Puglia, Lucania e Calabria con qualche piovasco, temperature in lieve calo, massime tra 28 e 33 gradi, più caldo in Sardegna.
1: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
0: che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
5: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

Allora, giustamente Simone si spiega, forse non avevo compreso bene io. Dice: ciao Simone, spiego meglio. Il mio riferimento non è a quelli che offendono. Ah, ok. È a quelli che fanno la solita polemica. Avete vinto, avete giocato, avete festeggiato rigore, eccetera. Guarda, rispondo anche a questi, Simone. A questi signori dovresti dirgli, se c'è qualche amico, magari, no, che ti prende. Gli devi dire: guarda, che quella sera io sono andato a vedere il film, ho parlato con qualcuno, ho parlato con Brio, con Sergio. E lì l'hanno costretti a giocare, ragazzi. Forse non dovevano esultare, non lo so. Però, insomma, mi parrebbe comunque una polemica vecchia. Invece, Ralph, non capisco chi ce l'abbia. Per la vostra felicità, Colomani non arriverà a Fancherima, come non è arrivato lo scorso anno. Poi a fine stagione sarete contenti di non essere in Champions come lo siete stati quest'anno. Ora, Ralph, quando dici vostra, voi, eccetera, specifica con chi ce l'hai. Io

0: ti dico il mio parere su Colomani, a me non fa impazzire, però non è che se dovesse la Juventus dovesse prendere Colomani, io dico ma chi hanno preso, ok? Punto. Non mi pare che la Juventus non sia andata in Champions League perché non c'era Colomani, ok? Bisogna essere un po' più, magari fare un discorso un po' più ampio sotto questo aspetto qui. Non c'entra nulla, poi ognuno ha le sue preferenze, no? Sui giocatori, sugli allenatori, sui dirigenti, ci mancherebbe altro. Il calcio è bello anche per questo, eh? Si critica, si ha le proprie preferenze, eccetera, eccetera. Per esempio, io su Conale non sono d'accordo. Se lui mi chiede, ma veramente Vicario è più forte di Gregorio, ragazzi, boh, ma perché Di Gregorio è forte? Questa è la domanda. E io l'ho difeso, Di Gregorio, sempre e comunque. Però purtroppo nell'ultima stagione ha fatto due o tre errori fatali. E non sto dicendo che la Juventus non si è qualificata per colpa di Gregorio, però lui è stato uno di quelli che ha fatto peggio. Ecco, questa è la questione. Allora, carne secchi, magari, ma credo proprio che il budget è, lo so, infatti. Luciano da Messina ha ragione che il budget sia risicato e visto il poco appeal dei giocatori Juve c'è poco da aspettarsi, piuttosto a questo punto pure di gente come che sia, qui comunque dovresti corrispondere a un ingaggio altissimo, si parla di 4,5. Non mi piace Mateta e Vlahovic non lo riprenderei anche per orgoglio ferito. Noi siamo la Juve, i calciatori vengono dopo. Forza Juve, saluti da Luciano. L'orgoglio secondo me in alcuni casi bisogna metterlo da parte. Mateta è un uomo che è rispuntato un paio di giorni fa, non so nemmeno cosa ci sia di vero. Sapete che il mercato, ragazzi, è tutto il contrario di tutto in alcuni casi. Invece Marco da Imola, scusa, quindi è più una domanda che... Ah, quindi o quinti, per latini. No, su una questione tecnica, Gabri, leggilo tu per questo messaggio di Marco Arcangeli, io non lo so, sono cose tecniche. Buonasera Quintiliano, ogni giorno viene fuori un nome nuovo, solo... per avere quei famosi like, che noia. Mastantuono, nuovo Dybala, magari, tanto la Juve non lo prenderà mai. Spalletti non crede nei giovani, come d'altronde tutto il campionato italiano. Grazie, un abbraccio. Io Mastantuono mi fido di Latini, io non lo conosco questo ragazzo, però se mi dice così ci credo. Poi è chiaro che deve vederlo nel contesto italiano, ha 18 anni, insomma sono diversi elementi e fattori che però valgono non solo per lui, valgono anche per quel... esatto, giustamente dice Latini, Dybala a 17 anni, è chiaro che la Juve non l'avrebbe probabilmente mai preso, che a Palermo ci andò forse a 19-20, non mi ricordo, qualcosa del genere, cioè sono tanti elementi che concorrono poi a capire se un calciatore sia o meno da campionato italiano. Ciao Quintiliano, Nino Juventino, San Benedettese da Greenville, Carolina del Sud. Se Mastantuono e Pellegrino vengono alla Juve, essendo entrambi oriundi italiani, sarà possibile fargli passaporti italiani e quindi schierarli come italiani e andare a pescare altri stranieri? Eh sì, perché sì, se ha il doppio passaporto, sì, questo sì. Certo, doppio colpo, uno di 18, vabbè, lui è un po' più, tra virgolette, anziano, Pellegrino. Poi, ma quindi non era il cantante Bronski Beat, Jimmy Somerville, Giovanni del Brasile? Non lo so, non lo conosco. Bisognerebbe chiedere a Franco Leonetti. Vai, Gabri.
1: Ciao Quintiliano, Ralf. Buonasera Bianconeri. Ciao. Allora, volevo dire una cosa per quanto riguarda il mercato. Vai. Io sono convinto che se non ci sono uscite non si acquista nessuno, quindi le entrate saranno dopo le uscite. Ci auguriamo che qualcuno possa uscire quanto prima. Poi facevo delle considerazioni, ma visto e considerato che il mercato, diciamo il campionato arabo, ha soldi da buttare via, non si possono convocare in sede i procuratori di vari Openda, David, Coop Miners, Douglas Lewis, cioè tutti quegli acquisti che sono stati pagati tanto e che valgono poco, per chiedergli, caspita, provate a bussare qualche campanello di qualche squadra del campione della Saudi Pro League, o come cacchio si chiama, che là hanno soldi da dare a voi e anche soldi da dare a noi, magari uno o due riusciamo a sbolognarli in quel campionato lì, che vedo che comunque prendono giocatori e gli strapagano, magari potrebbe essere un'opzione, perché qua cioè in Premier League non ci vanno, perché ci vanno quelli forti, magari lì almeno uno o anche due si riuscissero a sbolognare lì. Questa è una considerazione che facevo, però bisogna attivarsi con i procuratori oppure andare direttamente in questa società a suonare, a citofonare, come dice Spalletti, a queste società e chiedere se magari hanno bisogno di qualche attaccante che in Serie A non ha reso, qualche centrocampista che in Serie A non ha reso, ma che probabilmente nel loro campionato potrà dare delle grosse soddisfazioni. Ciao a tutti.
0: Grazie Ralf. Sai che c'è? Il tuo discorso potrebbe essere anche valido, ma bisognerà capire, perché probabilmente questi calciatori non vogliono andare in un campionato sì, a guadagnare tanti soldi. Non sono tutti quanti, almeno a una certa età, che dicono ok, andiamo in Arabia Saudita, gli ultimi due contratti, chiudo la carriera con 15 milioni l'anno per 3 anni e sono a posto. Magari questi calciatori che alla Juventus, anzi sono quasi certo di questo, vogliono ancora giocare in un campionato competitivo. Ma mi riferisco per esempio anche allo stesso Vlahovic, no? Che adesso ormai non è più della Juventus, però ti faccio un esempio. Vlahovic ha avuto un'offerta di 10 milioni netti l'anno dal Besiktas, perché Italiano, Vincenzo Italiano, il nuovo tecnico della squadra turca, ha detto io vorrei Vlahovic. L'ha avuto nella Fiorentina, peraltro, mi pare ancora una parte ci fosse ancora Italiano, mi pare. Comunque sia, Vincenzo Italiano ha chiesto Vlahovic. Vlahovic è andato a bussare al papà eccetera e gli ha detto ti offriamo 10 milioni, però ci ha detto no, io non voglio giocare in Turchia, capisci? Quindi il discorso dell'Arabia Saudita potrebbe essere valido, ma riguarderebbe soprattutto calciatori di una certa età che vogliono tra virgolette svernare in Arabia Saudita, ma svernare però diciamo con ingaggi facoltosi. Questo è il punto del discorso. Quindi alcuni non accettano, per esempio, ti faccio un altro esempio, Di Gregorio. Io so per certo che anche in quel caso Vincenzo Italiano l'ha chiesto, sai che ci sono 4-5 club turchi che hanno tanti soldi, e invece lui ha detto no, io non voglio andare a giocare in Turchia. Anche Di Gregorio, che però avendo un contratto lungo con la Juventus diciamo se lo può tra virgolette permettere, perché non sta scadendo il prossimo anno. Guardate che ci sono delle dinamiche che spesso incastrano i calciatori, e questo è un po' il problema della Juventus. Bisogna anche dire che gli esuberi bianconeri non sono per niente ambiti. Ora vediamo, paradossalmente il primo potrebbe essere Openda, che sarebbe un colpo vero se lo cedi. Chiaramente credo che il Lione lo prenderebbe, credo, in prestito, perché non è che ti dà 44 milioni per un calciatore che non ha fatto nulla. Ecco, questo è il discorso. Vai Gabri.
2: Ciao Quinti, Simone da Vauda Canavese.
0: Oh, Simone.
2: Sul nostro mister Spalletti l'unica paura che ho è che lui si impunta troppo su una rosa titolare e devono essere sempre quelli, anche se hai una gamba rotta, stai male a livello di testa, niente, lui continua imperterrito. Vedi un po' tipo Di Gregorio, Cambiaso, cioè erano gente che comunque tutti vedevamo che non erano in condizione, quindi magari li avesse tenuti in panchina, forse qualche punto in più potevamo anche guadagnarcelo, e quindi spero che quest'anno punti anche un po' sugli altri e non si focalizzi solo su quei 12 e basta.
0: Sì, speriamo, perché grazie intanto Simone, purché comunque gli altri siano all'altezza, ecco, siano delle opzioni, delle alternative, non le chiamiamo riserve perché sembra brutto, valide, che comunque non ti facciano rimpiangere, comunque riescano a sostituire degnamente i titolari che o si infortunano, magari non sono in forma in quel periodo. Vai Gabri.
3: Ciao Quinti, ciao Riccardo, Enrico della provincia di Lodi.
0: Ciao Enrico.
3: Negli ultimi anni abbiamo cambiato 3 direttori sportivi, 3 allenatori, e tutti hanno questa fissazione morbosa per Colomoni, che io francamente non sono in grado di comprendere. O c'è sotto qualcosa che a noi comuni mortali è precluso sapere, oppure io non riesco a trovare un'altra spiegazione logica. E tra l'altro con 40 milioni, ma quanti Colomoni trovi sul mercato? Secondo me ce n'è bizzeff, però magari sono io che non capisco nulla. Ciao, forza Juve.
0: Ciao, grazie. Sai, grazie del messaggio. Non sono sicuro che tutti quanti gli allenatori che hanno avuto Colomoni fossero fissati, tra virgolette, per Colomoni. Non ne sono certo. Tra l'altro Spalletti non ce l'ha avuto, quindi evidentemente gli piace, secondo me, per la sua duttilità. Sono però d'accordo invece con te quando dici che lo sto dicendo quasi tutti i giorni, che con 40 milioni credo che tu debba prendere un attaccante che ti garantisca almeno 15 gol. Io la vedo così, anche perché la Juventus ha bisogno di gol. E Colomani, forse solo all'Eintracht di Francoforte, era bomber, dopodiché a livello realizzativo non mi pare che abbia avuto questi risultati eccelsi, non mi pare, mi ricordo abbastanza bene. Buonasera da Reggio Emilia. Più che prendere qualche subero dalla Premier League, puntare su calciatori che conoscono il campionato italiano. Vicario del Patto, Parma. Vicario del Patto, io non lo conosco. Pellegrini della Roma e Pellegrino del Parma. A proposito, ha parlato di Pellegrini il suo compagno di squadra Cristante, gli hanno detto: ma Pellegrini deve rinnovare, va via, non va via. Lui ha detto: lo aspettiamo a braccio aperto. Ora non so quanto conti la parola di Cristante, però insomma, giustamente da compagno di squadra così ha detto. Allora Giovanni, è lunghissimo il tuo messaggio, provo a riassumerlo. Giovanni Pedicone da Palermo. Pomeriggio, esprimo la mia perplessità riguardo all'opportunità di investire cifre esorbitanti per calciatori le cui valutazioni di mercato appaiono eccessive. Riterrei inoltre opportuno evitare trattative commerciali con il Paris Saint-Germain. Questa posizione è motivata dal ruolo ambiguo ricoperto dalla dirigenza parigina durante le vicende legate alla Superlega e dai loro stretti legami con la presidenza della UEFA. Le passate dichiarazioni, vabbè, tu stai dicendo che non prenderesti, sintetizziamo così, Colomani, anche e soprattutto perché appartiene al Paris Saint-Germain. Ciao Quintiliano, come vedresti Milinkovic, Savic in porta? Alessio da Taormina, Alessandro da Taormina, Alessandro potrebbe essere un po' portiere. Tra l'altro mi pare che abbia avuto una piccola involuzione rispetto all'inizio al Napoli. È vero che Napoli a un certo punto non ha giocato molto, molto bene in generale, probabilmente ne ha risentito anche lui in porta. Vai Gabri.
4: Ciao ragazzi, sono Daniel di Trento.
0: Ciao.
4: Non capisco perché non è ancora finita questa cavolo di telenovela con Colomani.
0: Ah.
4: Abbiamo iniziato l'anno scorso e siamo arrivati al 30 di agosto senza concludere nulla e siamo andati a prendere in fretta e furia Pendà facendo un buco nell'acqua. Quest'anno siamo ripartiti ancora con questa telenovela, è un mese che va avanti e non riusciamo a sbloccarla. Basta, è ora di chiuderla e puntare su qualcun altro. Anche perché sinceramente dover pagare 50 milioni Colomani a me sembra un furto. È meglio pagare 30 Pellegrino e provare a cambiare
0: obiettivo.
4: Proprio tutto, che forse è la scelta migliore.
0: Obiettivo, sì. Ah, ecco, infatti si corregge il nostro amico o amica Dani, non so se sia un uomo o una donna, dice, si è corretto, non è del patto, del patro, che comunque non conosco lo stesso, ma gli ho visto così, ma non è che saprei dare un giudizio. Chiedo scusa, Quinti, ma quale Bremer è fortissimo al centro? Quello che bella domanda questa. Quello pre-infortunio, quello di Verona, Sassuolo, bruciato da Pinamonti, vabbè, stai elencando qualche disattenzione o qualche errore che ha fatto Fiorentina, perché quello di oggi sinceramente preoccupa Giovanni dal Brasile. Giovanni purtroppo ha ragione. Io infatti il dubbio che ho su Bremer, quando dice, ma alcuni dicono ma Bremer non può essere ceduto, ma scherzi, quella Bremer ha avuto una stagione difficile, ha fatto diversi errori, ha causato qualche calcio di rigore, ma soprattutto in alcune occasioni, l'ho già detto e lo ripeto, l'ho visto quasi impaurito, intimorito di fare l'entrata. Ecco, va anche contestualizzato il tutto e detto che nel giro di un anno ha avuto due interventi chirurgici, non lo stesso tipo di intervento, però al ginocchio sinistro, ha 29 anni, forse con 40 milioni riesce a incassarli. La Juventus, ragazzi, mettetevi nei panni della società, la Juventus dal canto suo quantomeno ci pensa a cederlo. Questo è il succo del discorso, quindi quando tu poni queste domande di dubbio, hai ragione. Ciao Quinti, la trattativa di Bremer si è interrotta con il Galatasaray? Interrotta non lo so, perché il vicepresidente è coinvolto in combine e calcio scommesse in Turchia, gli hanno bloccato il mercato. Sì, Antonio da Casetti, io non l'ho letta questa cosa, però sì, mi ha mandato anche il pezzetto. Bene. Allora Cinzia probabilmente ha scritto male, ha confuso Gramellini e Gambelli, probabilmente vorrà dire 10 e lode sulla giustizia. Grazie Cinzia, vai.
5: Ciao Quinti da Michele.
0: Ciao.
5: Io spero che il mercato si sblocchi e che prendiamo qualcuno di veramente valido, che possiamo fare una grande squadra. Comunque io personalmente sono tifoso della Juve e anche se rimangono questi tiferò questi fino alla fine, sempre, perché prima vengono i colori e poi tutto il resto. Ciao, quindi buona serata.
0: Grazie, grazie a te, grazie. Vai Gabri.
6: Buonasera Quintiliano, Cristiano.
0: Ciao.
6: Sì, il solito giornale cerca di destabilizzare l'ambiente juventino. Io capisco benissimo Spalletti, che non credo sia così nervoso, arrabbiato come alcuni lo dipingono, ma semplicemente un po' seccato. È normale, no? Perché ogni allenatore vuole avere la squadra nelle migliori condizioni possibili nel precampionato per essere pronta poi ai nastri di partenza. Piena fiducia Carnevale e Massara, due grandi dirigenti, al momento non possiamo addossargli alcuna responsabilità, è un lavoro duro, difficile e ci vogliono tempo e pazienza, quindi fiducia a loro, fiducia a Spalletti e sono convinto che stiano lavorando sotto traccia. Ciao, buona serata.
0: Guarda Cristiano, grazie, lo spero anch'io su alcuni calciatori, ve l'ho detto, non so quali che magari non sappiamo, non conosciamo, non vengono citati, lo spero anch'io, io me l'aspetto qualche colpo a sorpresa, su questo non ci sono dubbi. Davide da Terracina, l'ho detto prima, Davide, ciao Quinti, cosa ne pensi di Mastantuono? Me l'ha descritto Latini, che lo conosce da quando aveva 16 anni, lui dice come Dybala, hanno lo stesso soprannome di Dybala tra l'altro, ma proprio le stesse caratteristiche di Dybala. Può essere utilizzato sulla tre quarti, fondamentalmente dice Latini, ma è giusto che questi cacciatori si faccia così, deve avere libertà, non può essere incastonato in uno schema tattico rigido, ma mi pare di capire che ormai il calcio non stia andando verso, diciamo così, a parte la duttilità e l'intercambiabilità di alcuni ruoli, soprattutto tra tre quarti e attacco, vedi il Paris Saint Germain, no? E quindi penso che sia anche un giocatore... Io non l'ho mai visto a 18 anni, però è un'ipotesi di Juventus. Staremo da qui dall'ipotesi alla possibilità. Gianni dice: manca Conte. Ma chi Conte? Ti riferisci ad Antonio? Oppure Conte ha detto che sta bene, insomma, perché dopo due anni di Napoli ha detto: l'avete ascoltato, no? Su DAZN, come se si stesse riposando, ma uno come lui non credo. Allora, Giovanni invece dal Brasile dice: sognando Atubolu. Quindi tu vorresti questo portiere? Calulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, che sì, Thuram, McKennie, Conceição, il Diz, Pellegrino, costi contenuti e fiducia ad un 25enne. Però io il peso dell'attacco a Pellegrino, non glielo darei. Magari poi guadagna la titolarità, però all'inizio serve un altro calciatore lì davanti che già si è abituato a quelle latitudini lì agonistiche, si è abituato magari anche a vincere qualcosina. Vai Gabri.
7: Buonasera Quintiliano, Massimo da Castelldefels.
0: Ciao.
7: Noi però non abbiamo i soldi per prendere un top al centrocampo, possiamo rifarci solo a qualche parametro zero, dovremmo fare un po' quello che aveva fatto il Paris Saint Germain con Verratti, credo che lo dicessi tu un paio di giorni fa, o come crava Schelia il Napoli, prendere uno che ha delle potenzialità, però sostenerlo, puoi sostenerlo, non è che al primo stop che sbaglia poi tutti giù a gridare era meglio quello, era meglio quell'altro. Per quanto riguarda la telenovela attaccante, io dico solo una cosa, Paris Saint Germain, grazie di tutto, però quelli abbiamo.
0: Ma senza grazie.
7: E soprattutto Vlahovic in questo momento è un ottimo parametro zero. Quindi io alla fine ci proverei a prenderlo. Ascolto la tua opinione, forza Juve.
0: Grazie a te, un abbraccio. Guarda, io non gli direi nemmeno grazie al Paris Saint Germain, visto quello che... Io sono sicuro si stia un po' vendicando, però c'è anche da dire, l'anno scorso, caro El Khelaifi, ha avuto a che fare con Comolli non c'è più, qui ci sono altri dirigenti, però se loro insistono, perché io gli direi direttamente, gli stringerei la mano, ma senza dire che grazie di cosa, mi hai fatto perdere... forse è colpa anche della Juventus che sta a perdere troppo tempo, ragazzi. Io mi pare un po' strano tutto questo tempo per Colomani, per carità. Poi se la Juventus dovesse prenderlo, spero che ovviamente segni 15-20 gol, non lo so, però mi pare un po' troppo. Visto che ha aggiunto gli piace così tanto Di Gregorio, perché non avviare una trattativa per Carnesecchi più soldi? Secondo me sarà proprio questa la sorpresa, Tiziano da Milano. Guarda, ti dico la verità, Tiziano, a me, se non ricordo male, più che ha aggiunto lì piaceva Motta, fu Motta a dirgli aggiunto lì prendimi Di Gregorio perché gioca bene con i piedi. Insomma, il portiere intanto dovrebbe saper parare, poi se è bravo anche con i piedi, tanto di guadagnato. Vai Gabri.
8: Quindi Giovanni dal Brasile.
0: Ciao.
8: Volevo solo opinare su Colomuani, dicendo...
0: Vai, ne hai facoltà.
8: Personalmente alleno una squadra di quarta divisione qui in Brasile, ma diamo sempre dei termini, ok? Questa è la nostra offerta, non l'accettate, ciao. Ed è chiaro che il Paris Saint Germain non ama la Juventus. Per quanto riguarda Bremer, ti ho scritto, per me sinceramente il post infortunio lo vede pieno di paura. Io questo... lo venderei. Un abbraccio a te e salutami Stefano di Screti.
0: Grazie. Allora Giovanni dal Brasile dice: mazza e panelle sono sberle e dolcezza, caro Gabriel. A Napoli si dice proprio così, quindi lui dice il papà educa con sberle, io magari no, magari sgridi, però anche dolcezza, perché fanno bene entrambe le cose. Però sono convinto io che serva un po' più di bastone ai giocatori della Juventus e meno carota. Poi entrambe ci mancherebbe altro, però dosare un po' le quantità dell'uno e dell'altro. Vai.
9: Zio Quinti, sono Paolo da Ferrara.
0: Paolo.
9: Dire che sono avvilito,
0: si anche sente,
9: arrabbiatissimo, deluso, c'è di tutto aggettivo. Cioè sentire che il nostro mister, giocatori che prendono milioni di euro, che non si impegnano, non si allenano, ma che giocatori sono, ma che uomini sono, ma via dalla Juventus, fuori rosa, allenatevi con i bambini del prete, ma veramente, ma non si può sentire roba del genere. Chiaro, l'ha detto la Rose, la cheerleader, può darsi che sia vero in parte, ma se questa notizia è venuta fuori sicuramente un fondo di verità ce l'ha. Ma basta questi giocatori, basta, cioè, ma veramente, ma io veramente non ho mai visto negli anni che sono, ho 62 anni, ho vissuto tante Juventus, ma io non ho mai sentito una roba del genere, non l'ho mai vissuto una roba del genere. Per quanto riguarda gli acquisti, portieri eccetera, non so cosa dire, non ci sono soldi. Spero tanto in Carnevali e Massara, confido tanto in loro, non so che cosa dire. Ciao Fassai.
0: Grazie, no, si sente dal tuo tono di voce, insomma, un po', abbastanza amarezza. Giustamente Cinzia mi dice: ma chi ti danno per 40 milioni che faccia 15 reti? A me non viene in mente alcun nome. Ecco perché dico Cinzia, spero che Massara trovi invece non il coniglietto dal cilindro, è qualche calciatore, chiamiamolo così, insospettabile, che invece poi possa essere, fermo restando che fino a quando non si interrompe la trattativa per Colomani, è lui il principale, anche se per me non è un centravanti bomber, però sono punti di vista. Dai, siamo giunti ovviamente al termine, ringrazio Gabriele Latini, grazie a tutti voi, domani 19:21, stesso posto e stessa ora. Ciao a tutti.
10: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera, nati per vincere.
11: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Buonasera e ben ritrovati in una nuova edizione del TMV News, dove tratteremo tante notizie di calciomercato e non solo, perché prosegue l'avvicinamento all'inizio della stagione dei vari club con gli allenatori impegnati nella costruzione in campo della loro squadra in vista delle partite ufficiali, ma poi chiaramente dall'altra parte anche il calciomercato che deve per forza di cose accelerare per tanti club di Serie A. Uno di questi è certamente la Juventus. Allora andiamo a fare il punto con Camillo De Michelis. Ciao Camillo, buonasera.
1: Ciao Lorenzo, buonasera a tutti.
0: Allora, una Juventus che piano piano dovrà mettersi nell'ordine delle idee di accelerare, perché comunque è vero che sono arrivati Celik e Ekator, ma non bastano, ed è una Juventus sempre dietro ai soliti nomi. Partiamo da quello che è stato il summit di ieri sera, o meglio, una cena organizzata ieri sera in casa Juventus.
1: Sì, ieri sera il presidente Ferrero in zona Continassa ha organizzato questa cena con quasi tutti i membri del CDA, anche Garino, rappresentante di Tether, per cercare, no, di rendere il clima più sereno possibile e andare dritti verso un'unica direzione. Io vi posso raccontare che Garino e Tether è molto soddisfatta, no, delle scelte di Carnevali e della conferma di Luciano Spalletti. Non hanno parlato di calciomercato, non hanno trattato temi da un punto di vista di calcio, però poi a metà della serata è passato anche Mister Spalletti, elegantissimo, in giacca e cravatta, per salutare tutti. Però il dettaglio che vi posso raccontare è che poi, finita la cena, tutta l'area sportiva è rimasta al J-Hotel, quindi si sono poi ritrovati e hanno fatto un punto sul mercato. Ovviamente non ho potuto entrare e cogliere qualche sfaccettatura di questo summit di mercato, però comunque poi l'area sportiva dopo questa cena si è riunita, no, nelle stanze del J-Hotel e ha cercato, no, di fare un pochettino il punto di una situazione dove la Juventus ha tanti tasselli da aggiungere. Spalletti si aspetta almeno 6-7 titolari.
0: Ecco, da dove ti aspetti che possa partire la Juventus? Perché i nomi sono sempre quelli, c'è incredibilmente sempre quello di Colomouani, c'è quello del Dibu Martinez, c'è quello di Kessié, si torna a parlare un'altra volta di Vlahovic e l'avevamo raccontato, no, la settimana scorsa, dell'armadietto ancora pieno di Dusan Vlahovic, ma che cosa secondo te può sbloccarsi per primo?
1: Ma io credo che la Juventus in questo momento voglia fare un attaccante, anche perché nella prima amichevole l'unico nuovo acquisto insieme a Celik, Ekator, ha subito un infortunio, e quindi la Juventus ad oggi come attaccante, no, per le prossime amichevole, le prossime partite, ha Openda, che tra l'altro è in uscita perché sia il Lione che il Lens hanno fatto delle offerte in prestito. In questo momento la Juventus sta stoppando queste situazioni qua perché vorrebbe qualcosa di un pochettino più concreto anche per il prossimo anno, per un obbligo di riscatto dalla Premier League. Però la Juventus non può fare delle amichevoli senza centravanti. Spalletti ad oggi sta allenando un attacco che non esiste, quindi dovrà fare qualcosa dal punto di vista dell'attacco. Il nome è sempre Randal Colomouani, che è un nome di Spalletti, perché la Juventus ha un budget e il budget è più o meno di 40 milioni di euro, qualcosa forse anche in più, e in questo budget qua il migliore per Spalletti è proprio Randal Colomouani. Stanno cercando di smussare un po' il rapporto con il Paris Saint-Germain, perché lo scorso anno con la gestione Comolli si era rovinato completamente il rapporto con la società francese, e si sta cercando di arrivare ad Ama, anche perché comunque Colomouani si sta allenando con l'Under 19 dei parigini. Quindi onestamente credo che ci siano tutti i presupposti per provare a chiudere questa trattativa, però la Juventus non vuole e non arriverà ai 50 milioni chiesti al Paris Saint-Germain.
0: Ecco, invece sul fronte Vlahovic, quando ci potrebbe essere? È chiaro che non possiamo saperlo con precisione, però grosso modo, secondo te, quando potrà esserci di nuovo una chiacchierata tra le parti, che poi alla fine deve essere Vlahovic a fare un passo verso la Juve, perché è stata abbastanza chiara la Juventus dopo l'ultimo incontro ufficiale che c'è stato?
1: Qua ho delle novità, perché sono riuscito a capire che in quell'incontro, no, l'ultimo, tra Comolli, Chiellini, a dirigenza della Juventus, più Vlahovic e il papà, la Juventus era convinta di aver fatto un'offerta top, e ti dirò, le cifre sono molto molto alte, più alte di quanto poi abbiamo raccontato, quindi la Juventus era certa di poi strappare il sì di Dusan Vlahovic. è rimasta sorpresa dalla decisione dell'attaccante serbo di dire no e di lasciare la Juventus. In questo momento non sono arrivate né aperture da parte della Juventus, perché comunque quell'offerta lì credo non esista più, eh? Non esista più, anche qualora Vlahovic dovesse citofonare citando Spalletti, e diciamo che Vlahovic non ha mai chiamato la Juventus. Quindi ad oggi per la Juve è un capitolo quasi chiuso. Vedremo se Vlahovic poi a un certo punto rendendosi conto, no, di non aver ricevuto le offerte che sperava, potrà arrivare dalla Juventus con una controproposta. Però credo che in questo momento, insomma, la Juventus abbia girato pagina, ma fino a quando Vlahovic non troverà squadre, credo che il suo fantasma aleggerà sempre per la zona Continasse dintorni.
0: Ecco Camillo, per chiudere invece ti faccio gli ultimi due nomi, il Dibu Martinez a che punto siamo e Franck Essie, quante sono le possibilità che possa tornare in Italia a vestire la maglia della Juventus?
1: Parto da che sì, allora la Juventus ha sostanzialmente scelto che sì per rinforzo a centrocampo, e che sì sta aspettando la Juventus. Quindi in questo caso c'è la volontà da entrambe le parti di chiudere questa trattativa. Il problema è legato al traffico che c'è in questo momento nel centrocampo della Juventus, perché comunque Douglas Luiz dovrà essere valutato, poi c'è Arthur, Miretti, c'è anche Hadžić che molto probabilmente andrà via dopo la tournée estiva. Ecco, almeno due di questi centrocampisti dovranno fare spazio poi all'acquisto di Kessié. E in questo momento sia Arthur che Douglas Luiz hanno poche offerte, ma anche lo stesso Miretti ha poche offerte a titolo definitivo. Perciò, se non andranno via due di questi giocatori che ho citato, oltre ad Hadžić, dovrà aspettare Kessié, e non è detto che Kessié possa aspettare in eterno la Juventus. Ecco, è comunque un giocatore che ha fatto un ottimo mondiale e ha mercato. Per quanto riguarda invece il Dibu Martinez, vi posso dire che dopo la delusione mondiale lui parlerà con l'Aston Villa. In questo momento l'Aston Villa sta facendo un pochettino di muro e non ha ancora sondato altre piste alternative per provare a prendere un altro portiere oltre al Dibu. Quindi la Juventus è convinta di poter prenderlo, e la Juventus è convinta che Dibu sia il portiere giusto per la Juventus. Però, insomma, è una trattativa ancora complicata, e soprattutto le cifre tra i due club sono molto distanti, perché la Juventus vorrebbe spendere tra i 7-8 milioni di euro, l'Aston Villa vorrebbe guadagnarne almeno 15, anche perché comunque il Dibu Martinez ha fatto un ottimo mondiale.
0: Perfetto Camillo, grazie mille come sempre e a presto.
1: Ciao Lore, grazie a te.
0: Passiamo adesso al Napoli che sta vivendo il suo ritiro a Di Maro. È un Napoli che ieri ha giocato la prima amichevole, non è andata bene perché ha vinto l'Arezzo 3-1 contro la squadra di Massimiliano Allegri, era il primo test per gli azzurri. Noi andiamo allora a collegarci anche con Di Maro, con Cristian Marangio. Ciao Cristian!
2: Sì, buongiorno Lorenzo. Insomma, siamo qui in questi giorni di Maresi, giorni di ritiro azzurro, dove il Napoli, insomma, deve prendere le sue decisioni, e in questi giorni, appunto, Max Allegri sta valutando la rosa su chi tenere e chi non tenere in questo Napoli per il futuro.
0: Ecco, come sta lavorando la squadra? Partiamo un po' dal campo, perché che impressioni hai sul lavoro di Massimiliano Allegri? Ieri abbiamo sentito anche le parole di Politano, che comunque ha detto che la forma dei giocatori chiaramente migliorerà giorno dopo giorno, però quali sono le prime sensazioni dopo questi primi giorni di ritiro?
2: Le sensazioni, caro Lorenzo, sono che Conte è stato spazzato via subito per quanto riguarda appunto i dettami di lavoro: pochissimo lavoro aerobico, tanta palla, tanti schemi, seppur in campo molto basici, però un Napoli che lavora sulle situazioni e meno sulla parte aerobica. Pochissima corsa, mi viene da dire quasi niente. È un Napoli che lavora sugli schemi e con il pallone.
0: Ecco, per quel che riguarda invece il mercato, no? C'è grande attesa, per capire quali potranno essere le mosse del Napoli. Ieri c'è stato questo infortunio di Lucca, insomma, vedremo che cosa succederà. Poi c'è grande attesa soprattutto per il rientro, no, di De Bruyne e Lukaku. Quando dovrebbero rientrare e quale sarà il loro futuro?
2: Allora, partendo dalla fine, appunto, con De Bruyne e Lukaku rientreranno a Castel di Sangro appunto il 5 agosto. Questa è la data segnata in rosso sul calendario per capire anche il loro futuro. Ad oggi, caro Lorenzo, De Bruyne più dentro questo Napoli che Lukaku. Lukaku è più un uomo mercato, ha più mercato rispetto ecco, a Kevin De Bruyne, e il suo stipendio alto di 8 milioni, insomma, il Napoli deve abbassarlo o deve quantomeno riuscire a venderlo per la prossima stagione, per poter poi anche operare sul mercato, che in questo momento è abbastanza immobilizzato. Però, visto anche l'infortunio di Alessandro Buongiorno, che terrà appunto il ragazzo italiano fuori dalle scene per più di qualche mese, il Napoli adesso deve operare sul difensore. Tantissimi i primi nomi in ballo, da Solé a Kim Min-jae, tutti quanti in prestito. Insomma, il Napoli può comprare molto poco, però insomma anche sogna in grande con un possibile ritorno di Kim Min-jae.
0: Ecco, quello sarà il primo obiettivo. Poi da cosa dipenderà il mercato del Napoli? Da quelle che saranno le uscite? Perché noi insomma, abbiamo raccontato quelle che sono state le parole di Aurelio De Laurentiis quando disse: fosse per me non comprerei nessuno, anzi ci sono dei giocatori da cedere. Chiaro che De Laurentiis nei suoi show davanti alla telecamera non sempre ci dice la verità, e lo abbiamo imparato a conoscere in questi ultimi 20 anni. Però qual è la verità? C'è un Napoli che deve aspettare le uscite, no? prima di fare colpi in entrata.
2: Guarda Lorenzo, io te la dico in una maniera più precisa: il Napoli non deve aspettare le uscite, più che altro deve aspettare le offerte, perché i giocatori che il Napoli ha messo sul mercato o che comunque sono in possibile via libera per la partenza, in questo momento hanno poco mercato. Anche lo stesso Lorenzo Lucca, che si è infortunato, non sono arrivate offerte che hanno soddisfatto il Napoli. Più che le uscite devono arrivare le offerte, perché appunto i giocatori messi in vendita dal Napoli o messi in via di uscita hanno pochissime offerte. Il budget c'è, è quello di 100 milioni, però andrà speso in maniera centellinata per rinforzare la rosa, per andare poi su tutti gli obiettivi azzurri.
0: In chiusura, Cristian, un punto anche su quella che è stata la partita di ieri. È un Napoli che ha perso 3-1 contro l'Arezzo, però non sempre, no? Le sconfitte all'esordio sono sfortunate poi per il Napoli, perché non parte quasi mai bene, però anche nelle annate in cui poi è andata a vincere lo scudetto.
2: Guarda Lorenzo, quello che è successo ieri è un semplice, neanche incidente di percorso, fa parte del percorso la sconfitta di ieri, però appunto dalle sconfitte si deve ripartire. Il Napoli deve comunque prendere delle scelte anche importanti, perché comunque si sono visti dei giocatori che sono abbastanza indietro anche nella forma fisica e anche nella forma mentale, tanti giocatori che non erano al proprio massimo, si vedono che comunque sono in ritiro da comunque pochi giorni, devono prendere ancora la loro forma. Però determinati calciatori che ieri hanno giocato l'amichevole con l'Arezzo non possono essere nella squadra azzurra. Verranno messi sul mercato, si aspettano le squadre interessate. Ripeto, il Napoli dalla sconfitta deve ripartire e fare anche un po' di mercato in uscita.
0: Perfetto, grazie mille Cristian, a presto.
2: Grazie mille a voi.
0: Chiuso il capitolo Napoli, eccoci a parlare del Milan, un'altra società, un'altra squadra che dopo la fine della passata stagione deve rilanciarsi. È stata rivoluzione totale in dirigenza, è stata rivoluzione totale anche per quel che riguarda l'allenatore, perché come sappiamo benissimo è arrivato Ruben Amorim al posto di Massimiliano Allegri. Parliamo di Milan e di ciò che sta succedendo in casa Milan con Antonello Gioia. Ciao Antonello.
3: Ciao, ben ritrovati.
0: Allora Antonello, partiamo da ciò che è successo stamattina, ovvero Cardinale che arriva a Milanello, questa volta non in elicottero.
3: Sì, ho fatto una battuta, non avrà trovato traffico, però la realtà è ovviamente un'altra, cioè che Cardinale, a prescindere dal mezzo di trasporto che utilizzerà nelle prossime settimane, è molto più presente. Non soltanto fisicamente, ma anche veramente in tutti gli ambiti del club, soprattutto, anzi direi a cominciare da quello sportivo, perché si è parlato di mercato, lui vede i giocatori, ci parla, assiste agli allenamenti, insomma è una grossa, grossa differenza rispetto a quanto si è visto nei suoi primi 4 anni da proprietario del Milan.
0: Ecco, come sta andando invece il mercato del Milan, o meglio, quando potrà ripartire il mercato del Milan? Perché di fatto è partito col botto, perché è arrivato Gonçalo Ramos dal Paris Saint-Germain. È continuato il mercato del Milan con un altro super colpo, perché comunque sono 30 milioni spesi per Mario Chila. Adesso però Amorim si aspetta altri rinforzi. Più o meno, secondo te, quando il Milan potrà accelerare?
3: Sì, la presenza di Cardinale, no? Serve proprio a questo, anche a capire un po' come muoversi, soprattutto perché in questo momento il Milan ha bisogno di fare delle cessioni per poter continuare a comprare. Perché Amorim sta allenando tanti esuberi, penso non soltanto ai giovani che magari saranno o mandati in prestito o spostati, no, indietro verso Milan futuro, ma anche a tanti giocatori come Loftus-Cheek, come Fofana, come Tomori, che devono in qualche modo trovare una sistemazione. Dalle vacanze post mondiale ne arriveranno un altro paio di giocatori potenzialmente in uscita, cioè Stupinian, con la cui trattativa per l'Aston Villa, con l'Aston Villa è un po' in stand-by, perché il Milan non sa se insomma cederlo e poi trovare un sostituto, oppure tenerlo in rosa, perché Amorim effettivamente dice no, teniamolo perché potrei aver bisogno di lui. E poi c'è soprattutto un po' la grana, la questione di Rafael Leão, che è in uscita, lo sappiamo, non fa parte del progetto e lo sappiamo, ma se non arriva la moneta tutti possono essere d'accordo sulla cessione, ma quella fa la differenza. Gli interessi della Turchia ci sono. Più che altro con il giocatore al Milan di PEC con 40, 50, 60, ma anche 30 milioni, non è mai arrivato nulla.
0: Ecco, più o meno però il Milan da quando, da che cifra si metterà a sedere per cedere eventualmente Leao?
3: Guarda, da quello che abbiamo capito in questi giorni, abbiamo anche ricevuto conferme dalla Turchia, quantomeno delle richieste che il Milan ha fatto a Galatasaray e Fenerbahce. Deve essere una cifra intorno ai 50 milioni di euro. È ovvio che se si andasse su sarebbe meglio. L'importante, io credo, il criterio necessario sia l'obbligo di riscatto, cioè il Milan non vuole correre il rischio di ritrovarsi Leao fra un anno oppure mandarlo solamente in prestito, che magari avrebbe poco senso. Ci deve essere l'obbligo di riscatto, quindi può essere un 5 più 45, un 50 più 5 o più o meno queste cifre qui. Allora il Milan potrebbe anche pensare di ritardare un po', no, il pagamento, i soldi derivanti dalla cessione di Leao, però deve essere sicuro di averlo ceduto.
0: E invece per quel che riguarda le entrate, qual è il primo colpo che ci possiamo aspettare, che ci dobbiamo aspettare, in quale zona del campo, soprattutto al netto di ciò che hai detto prima, che deve uscire qualcuno, ma questo è il grande problema di tanti club italiani in questo momento.
3: Sì, diciamo che poi il Milan, no, ha fatto due colpi, li hai citati tu prima, nelle prime settimane di mercato, a prescindere dalle uscite, perché erano due colpi che servivano. Altri club, direi tutte le big, in questo momento forse stanno aspettando proprio uscite per poter comprare qualcuno, quindi in questo momento la situazione è un po' in generale stand-by. Il Milan, su richiesta di Amorim, ha bisogno di un trequartista di piede mancino, innanzitutto. Il nome è sempre quello di Kharaitzas del Genk, soltanto che poi la questione si gioca veramente sul filo di rana, perché se non cede Leao il Milan non può comprare Kharaitzas, quantomeno in questo momento. Però su Kharaitzas c'è anche il Borussia Dortmund, e se il Borussia Dortmund aumenta l'offerta per arrivare a 35 milioni, allora lo prende. Milan che fa? Rimane col cerino in mano e Leao ancora appeso? Insomma, sono decisioni un po' delicate da prendere. La presenza di Cardinale, insomma, di vicinanza non solo fisica, ripeto, al club, al di là della sua presenza o meno a Milanello di queste ore, serve soprattutto a questo, a decidere un po' come muoversi e con quale tempo farlo.
0: In chiusura, guarda, Antonello, ti chiedo che sensazioni ci sono in casa Milan del lavoro di Amorim e dell'approccio di Amorim al mondo Milan.
3: Allora, secondo me c'è caut. Aspetta, mi devo trovare l'espressione giusta. Non so se è un entusiasmo cautelato o una cautela entusiastica, perché insomma, il mondo Milan è ancora un po' ferito dai disastri degli ultimi anni, soprattutto ovviamente dall'ultimo, però sta vedendo che comunque c'è un rinnovamento, quindi c'è una voglia di cambiare le cose. Ovviamente si spera in positivo, perché Il fatto che il cardinale ci metta la faccia, si prenda le sue responsabilità, è una cosa che non era mai successa. E quindi certamente c'è una mano tesa magari verso il progetto di Redbird e una certa curiosità per quello che potrà fare Amorim. Poi, le estati boom spesso non portano a campionati boom, al Milan è stato spesso così negli ultimi anni, quindi c'è sempre tanta cautela, però io in generale nell'ambiente squadra vedo serenità, è una cosa che è mancata molto spesso in tutte le stagioni targate Red.
0: Perfetto Antonello, grazie mille.
3: Grazie a voi.
0: E noi siamo arrivati alla conclusione del TMV News di oggi, l'appuntamento come sempre a domani, buon proseguimento di serata.

0: cui i tifosi della Juventus erano abituati, e chiaramente più in basso nelle gerarchie qualitative. Però ecco, è un giocatore che secondo me le responsabilità se le sa prendere, dal punto di vista della leadership. Il rigore di Venezia è stato l'emblema di questo, e quindi ecco, non sono totalmente d'accordo che mancano leader, nel senso che ce ne dovrebbero essere di più, questo assolutamente. E per esempio il Dibu Martinez potrebbe essere uno di questi, io ce lo vedo molto bene in un ruolo di leadership. Poi mancano anche i leader tecnici, ecco, quello sì, perché l'unico vero leader tecnico è Yıldız, che però non sempre riesce ad accendersi, o comunque la Juventus non può sempre basarsi sulle qualità di Yıldız e affidarsi completamente ed esclusivamente a lui, e quindi sicuramente questo incide. A proposito del Dibu, messaggio anche di Marco da Cesenatico, scrive: concordo con l'amico che ha sottolineato l'atteggiamento di Martinez alla premiazione della Spagna, sono atteggiamenti che detesto. Totalmente d'accordo, e sono atteggiamenti che è veramente brutto vedere. L'Argentina si è comportata male, molto male, ha dato un'immagine del calcio al mondo che non va bene, dai tanti falli effettuati durante la partita della finale, dalla rissa che è scoppiata con Paredes protagonista subito dopo il triplice fischio, appunto a quel gesto della selezione di dare le spalle alla Roca durante la premiazione. Abbiamo anche diversi vocali, quindi andiamo con quello di Marco.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, Marco da Roma. Una considerazione, e se c'è anche secondo voi una fattibilità della cosa, ma se il Galatasaray vuole Bremer e la Juve comunque sia c'è una clausola di 58 milioni d'euro se non sbaglio, perché magari non fare uno sconto a 50 milioni d'euro al Galatasaray vendendo Bremer, inserendo 30-35 milioni d'euro e prendere Osimhen? Pensate che potrebbe essere fattibile, così avrebbe una valutazione di circa 85 milioni di euro.
0: Allora sì, lo propone anche Stefania con un suo messaggio, e togliessero la clausola ad Osimhen e facciamo uno scambio. Allora sì, è un'opzione che ci potrebbe stare, il fatto è che però la Juventus, se ho capito bene la proposta che facevi era quella di dare Bremer più 30 milioni per prendere Osimhen. A quel punto la Juventus perderebbe Bremer senza monetizzare, dovrebbe spendere 30 milioni per un attaccante con una valutazione di circa 80, che è una valutazione eccessiva per quello che la Juventus è disposta a fare in questo momento, perché è vero che tu in quel caso di cash ne spendi 30 se ipoteticamente dovesse succedere, ma perdi anche Bremer, che poi dovresti andare a sostituire con pochi fondi. Ecco, questo secondo me è un'operazione che innanzitutto rischia di sbilanciare un pochino l'equilibrio della squadra e che farebbe spendere troppi soldi alla Juventus, perché se la Juventus avesse così tanta disponibilità avrebbe già chiuso da tempo l'affare Colomani con largo anticipo. E poi anche Stefano da Verona che ci scrive: secondo me il problema di Vlahovic, che non citofona, sono state le parole di Chiellini al tempo: a queste cifre in Italia non è possibile metterlo sotto contratto, forse se non diceva niente sarebbe stato meglio, ora tutti sanno che voleva troppo per l'Italia e fare un passo indietro è dura per il suo orgoglio. Non credo sia una questione di orgoglio, non credo che Vlahovic pensi ancora a quelle parole di Chiellini. Vlahovic secondo me vuole semplicemente fare i suoi interessi, anche perché Vlahovic, se fosse arrivata un'offerta del Barcellona, se fossero arrivate offerte concrete, ma soprattutto che sportivamente lo avessero convinto, non avrebbe, dal mio punto di vista, umilissimo, non avrebbe bussato nuovamente alla porta della Juventus, non avrebbe aperto a un possibile ritorno, quindi non ti dico che per noi la Juventus è l'ultima spiaggia, ma quasi. nel senso che secondo me sta riaprendo per mancanza di alternative valide e non credo che sia che non stia citofonando per quelle parole di Chiellini. Abbiamo anche un altro vocale, lo andiamo a sentire.
2: Ciao Riccardo, no? Sono molto preoccupato io perché la penso come l'ascoltatrice di prima, insomma qui stiamo attendendo troppo, il Paris Saint Germain gioca con noi col gatto, col topo e ancora non ce ne siamo accorti, cioè, noi stiamo facendo esattamente gli errori che abbiamo fatto l'anno scorso, attendere fino a fine agosto, per così il campionato comincia e noi ci arrabatteremo con qualche giocatore così alla buona.
0: Sì, tema di cui abbiamo già parlato, che sottolineavamo anche prima. E il Paris Saint Germain però è nella posizione di poterlo fare, e quindi ecco, forse a parti invertite, tutti noi cercheremo di fare i nostri interessi, quindi la Juventus, il Paris Saint Germain, bisogna anche un po' comprenderlo da questo punto di vista. Andrea da Livorno ci scrive: il portiere Martinez è sempre stato un coatto e solo per questo non lo vorrei nella Juve, gli argentini sono sempre stati dei violenti. Sì, diciamo che gli argentini sono conosciuti per una maniera di giocare a calcio che è particolarmente aggressiva, in campo ed extracampo. Io seguo anche il campionato argentino e quello che succede anche con le tifoserie, ma non solo, anche l'aggressività che viene messa in quel tipo di calcio è fuori misura rispetto agli standard del calcio europeo. E sì, il Dibu è sempre stato un portiere e un giocatore che si è reso protagonista di azioni che hanno fatto discutere. E poi Maurizio, che invece propone di andare dal Paris Saint-Germain e dare i soldi che chiede e dirgli che non deve mai più venire ad acquistare la Juventus in futuro, non credo sia una soluzione. Non si fa così nel calciomercato. Credo che il calciomercato, per come la vedo io, sia un mondo in cui i rapporti, tenere buoni rapporti, sia fondamentale, perché non sai mai un domani cosa può succedere, e quindi importantissimo questo, quindi ecco, non credo sia una strada che la Juventus vorrà e potrà percorrere. Andiamo con il prossimo vocale.
3: Ciao Leonardo da Roma, io credo che il mercato della Juventus si sbloccherà dopo Ferragosto, tra il 20 e il 30 agosto. Prima ci saranno solo operazioni minori, magari in uscita qualche next gen tipo Puso al Catanzaro, comunque magari il prestito di Cabal, forse Miretti e Azic, ma il nostro mercato si farà purtroppo a ridosso del campionato.
0: Questo è probabile, questo è onestamente molto probabile, nel senso che anche l'anno scorso lo abbiamo visto, è stato sostanzialmente così, con Openda che era arrivato all'ultimo, ma non era stato l'unico, anche Zegrova era arrivato all'ultimo, quindi ecco, è una strada probabile. Il problema qual è? Il problema è che dopo Ferragosto il campionato comincia. Adesso mi sfugge la data iniziale, adesso la vado rapidamente a riprendere. Ecco, 22 di agosto, 23 di agosto c'è Frosinone-Juventus, è qualcosa che non va bene, nel senso quello che dici è giusto, nel senso che è probabile che tante operazioni si sbloccheranno dalla seconda metà di agosto. Il problema è che poi a fine agosto inizia il campionato e se hai poco tempo per lavorare con i nuovi acquisti, dai poco tempo a Spalletti per lavorare con i nuovi acquisti, poi questi sono aspetti che poi si riversano sul rendimento e rischi di iniziare il campionato con un pochino di mancanza di acceleratore, ecco, rispetto alle altre squadre. È importantissimo iniziare alla grande, e col piede giusto, perché soprattutto nell'ultimo campionato lo abbiamo visto, sta diventando sempre più equilibrato il campionato di Serie A. E nell'ultima stagione siamo arrivati punto a punto a vedere le squadre che si giocavano l'accesso alle coppe, e quindi ecco, importante partire con il piede giusto. Abbiamo anche un altro vocale di Marco, lo andiamo a sentire.
4: Buongiorno a tutti.

0: bisogna credere nei giovani e io questo Spalletti non so quanto riesca a lavorare con i giovani. Marco da Imola.
1: Allora, quanto

0: Sono le 9:15.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca, la cura di Bologna e al lavoro per provare a chiarire la dinamica della morte di Ibrahim Fakir, avvenuta domenica scorsa mentre veniva fermato e annettato dalla polizia. La Croce Rossa difende l'operato dei volontari giunti per soccorrerlo. Sono intervenuti con manovre di rianimazione cardiopulmonare e defibrillatore per tentare di salvare l'uomo. Parlando invece degli scontri dopo la manifestazione per Fakir a Bologna, il ministro Piantedosi commenta: c'è un pregiudizio per cui si inverte l'onere della prova quando si tratta dell'azione delle forze dell'ordine. Si presume da parte di alcuni la non legittimità, ma noi non abbiamo timore di nulla.
1: Non ce l'ha fatta la donna di 55 anni, Monica Esposito, ricoverata in terapia intensiva dopo essere stata investita in centro a Modena due mesi fa, il 16 maggio, dall'auto scagliata sulla folla guidata da Salim El Kudri, ferendo 8 persone. La paziente in un primo momento ricoverata in condizioni critiche all'ospedale maggiore dell'azienda USL di Bologna, nelle scorse settimane era stata trasferita all'ospedale civile di Baggio Vara dell'azienda ospedaliera universitaria di Modena, dove è deceduta in mattinata.
2: Confermate le misure cautelari nei confronti della bambina di 4 persone accusata di aver compiuto l'attentato di Namitardo fuori dall'abitazione del giornalista Siegfried Ranucci, avvenuto nell'ottobre 2025. Il Tribunale del Riesame di Roma ha respinto le istanze presentate dalle difese che chiedeva l'annullamento delle misure e il non riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso, aggravante invece confermata.
1: Politica, alta tensione in aula al Senato. Il Movimento 5 Stelle.
3: Tutto mercato web, lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri e anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Radio Bianconera, nata per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340-54-25-3224 per il tuo WhatsApp messaggio vocale. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
6: Amici di Radio Bianconera, buongiorno, un saluto da Riccardo Restini. Giovedì 23 luglio inizia una nuova giornata di notizie in casa Juventus, i soliti sviluppi di mercato e oggi sono notizie confortanti soprattutto per il mercato in uscita. Parleremo anche di coloro che arrivano alla Continassa, giocatori che torneranno a disposizione di Spalletti dopo il mondiale, il corteggiamento della Juve perché sì, alcuni nuovi nomi, in particolare il nuovo nome per la difesa, ma non solo questo e tanto altro durante la nostra puntata di oggi. Io partirei da un articolo di Juventus News 24 che parla dell'imminente cessione di Openda. Questa è la notizia di stamattina. Openda Lione al traguardo, tutti i dettagli dell'operazione quando verrà formalizzato l'addio alla Juventus. Lo scrive appunto Juventus News 24. Openda in uscita dalla Juventus, l'attaccante si trasferirà al Lione con la formula del prestito, ma la sua partenza ufficiale slitta dopo l'amichevole. Il calciomercato in uscita della Juventus registra la prima cessione ufficiale per spoltire l'organico. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Loïs Openda è ormai a un passo dal vestire la maglia del Lione. L'attaccante belga si trasferirà in Francia con la formula

0: del prestito corredato da un apposito diritto di riscatto a favore del club transalpino. La trattativa prevede inoltre la partecipazione parziale dei bianconeri al pagamento dell'ingaggio, fissato a 4 milioni di euro netti all'anno. L'obiettivo primario dell'agenza è consentire al centravanti di rilanciarsi, così da poter monetizzare la sua cessione definitiva la prossima estate. Tuttavia il semaforo verde per la chiusura della trattativa non scatterà immediatamente nelle prossime ore, perché la partenza della punta verrà rimandata a dopo l'amichevole di sabato, il test match in cui la vecchia signora affronterà lo standard Liegi. Luciano Spalletti ha espressamente richiesto la presenza del giocatore per questo impegno, considerando le attuali assenze e le rotazioni ridotte all'osso. Dunque nel frattempo Carnevali e Massara continuano a lavorare incessantemente per sbloccare anche gli altri esuberi presenti nella rosa. Comunque si comincia da Openda e questa penso sia una notizia positiva per la Juventus e per i suoi tifosi, che non aspettavano altro. C'era un po' il timore di doversi tenere Openda per questa stagione che sta per cominciare, perché insomma l'investimento da parte della Juventus nello scorso anno era stato importante, ma appunto si è presentato il Lione, chiaramente prestito e non cessione a titolo definitivo, ma è comunque un passo in avanti per cercare di liberarsi del giocatore che ormai era in margini del progetto di Spalletti. Andiamo sulle prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, a partire dalla Gazzetta dello Sport, che parla di Guardiola, il grande tema legato alla nazionale. La prima pagina della Gazzetta di parlare di Guardiola, che è appunto il grande tema della nazionale italiana, con l'interessamento da parte della FIGC, in particolare di Maldini e Leonardo, per provare a portare il tecnico spagnolo in nazionale italiana. Pepe sul filo, nuovo CT azzurro, i giochi possono riaprirsi. Se dice no, la Serie A punta su Conte. Guardiola avrebbe chiesto 20 milioni all'anno, ma la Lago prende tempo in corsa. Pirlo e Mancini, direi che 20 milioni all'anno non sono per niente pochi. E poi si parla anche dell'ultima di Trump, dei legami pericolosi, perché leggendo il virgolettato Candido Infantino come segretario dell'ONU, mi sembra anche un tantino eccessivo. E poi anche il mercato, con si parla della Juventus, una Juventus che viaggia ad ostacoli, la furia di Spalletti, mercato rilento, sfogo con i giocatori, io resto, voi no. Questo si legge in prima pagina, con appunto queste parole dure pronunciate dal tecnico della Juventus ai propri giocatori. Andremo anche più nel dettaglio poi di questo discorso. Anche il derby Milano, ovviamente fuori dal campo, Inter-Milan si cambia, il derby, le idee da Diouf a Yashari, tutte le novità di Kivu e Amorim, analizzati dalla Gazzetta dello Sport. E poi anche nazionale, oltre a Guardiola, si parla anche del campo, del modulo, svolta mondiale, Italia difesa a 4, ritorna di moda. Vedremo se c'era spazio per questo anche in nazionale, che negli ultimi anni si era abituata, nell'ultimissimo periodo si era abituata a giocare a 3 dietro. Passiamo alla prima pagina del Corriere dello Sport, che parla del corteggiamento della Juventus che continua a essere un nome per il centrocampo che fa gola alla Juventus. Più Juve, non solo il 9, insiste per Pellegrini, ha in pugno Pellegrino e lavora per il centrocampo. Tentazione Frank, si può, e Massara cerca André. L'ex Milan riflette dopo il divorzio con la Lali, l'ostacolo e il viaggio piace il mediano brasiliano del Corinthians. Lione e Lance su Openda, è un caso perché non ha offerte, e quindi questo Il quadro della situazione Juventus sul mercato riportata dal Corriere dello Sport, che parla poi anche del Napoli. Oggi Mann svela le mosse, mercato a Napoli, la strategia di De Laurentiis, attesa conferma del direttore sportivo azzurro. Ieri Allegri KO 3-1 nel primo test con l'Arezzo, a segno Politano, difesa soffre e pesano anche le assenze. E poi si parla anche del nuovo acquisto della Fiorentina, l'esordio del talento iforiano Ulai, strega subito la viola. Gudmundsson decide su rigore, l'amichevole col Gubbio, finita 1-0. Il mediano ex Trabzonspor gioca 15 milioni e brilla vicino a Fagioli. E poi anche il Bologna con le applausi nell'1-1 contro l'Heidenheim. Bologna Castro si prende le chiavi, riscattato lo 0-4 con l'Arminia. Segnali positivi per Tedesco, si sblocca Santiago che poi fa bene anche Cambiaghi. Lo stallo per Mondragin, spunta anche il nome di Galarza, centrocampista paraguayano di River Plate, che si era reso protagonista di una partita abbastanza nervosa ai mondiali contro la Francia. E poi anche l'Inter con il mercato nell'azzurro, Spence, Romero e Jones, nasce un Inter modello Premier, trattativa doppia col Tottenham per il terzino Spence e per il difensore centrale Cuti Romero. La mezzala dei Reds resta in prima fila, ieri 16 gol all'Eisen, cinquina di Esposito. E poi anche la Roma Summerville in Arabia caccia all'esterno. La Roma chiama la gente di Nusa, D'Amico vuole il gioiello norvegese, l'Ilizia chiede 55 milioni con i saluti, lo inseguono United e Al Ahly in Arabia Saudita. E poi Malagò scopre le carte, oggi in Lega illustra il suo piano con Maldini e Leonardo, ieri sera in campo Mancini, ora deve sciogliere il nodo della CT, possibile scelta nel weekend. Si è parlato di una possibile ufficialità nella giornata di oggi. Oggi non ci sono ancora novità concrete e quindi si dovrà aspettare ancora un po' per conoscere il nuovo CT ufficiale della nazionale italiana. Appunto c'è il sogno Guardiola, che però ha chiesto uno stipendio eccessivamente alto secondo quanto riportato dalla Gazzetta. C'è il nome di Pirlo sullo sfondo, che resta diciamo l'opzione preferita dalla FIGC, mentre la Serie A vorrebbe puntare su Antonio Conte. Andiamo sulla prima pagina anche di Tutto Sport, che si concentra oltre che su questo discorso su Guardiola e sulla nazionale, anche e soprattutto sulla Juventus. La Zavorra Juve, 171 milioni, Massari e Carnevali devono rimediare agli errori altrui. La somma degli stipendi lordi dell'organico bianconero e oggi la più alta della Serie A, Douglas Luiz, Miners e Artur, costano come un Lautaro. Ecco perché i nuovi dirigenti fanno così fatica a vendere. Il paradosso, Ione vuole prendere, ora non può andare via perché è l'unica punta di Spalletti. E poi spunta un nome che in realtà era già sfavillato negli scorsi mesi, soprattutto a ridosso del mercato di gennaio, ovvero quello di Mastantuono del Real Madrid, che potrebbe rappresentare un'occasione in prestito. Non solo Juve, anche nazionale, per il taglio alto si parla di questo su Tutto Sport. Pep in campo la Serie A, oggi l'assemblea, Malagò, Maldini e Leonardo spiegheranno i progetti di rilancio. Sul tavolo la proposta marotta, tra virgolette, di un contributo alla Federcalcio, legato solo alla CT, intanto si lavora oltranza per convincere Guardiola. Il presidente FIGC dice: non credo sia il giorno dell'annuncio. E poi Mancini dice: non ci sono stati contatti per tornare in nazionale, mentre si era fatto appunto il nome di Mancini per il suo possibile ritorno in nazionale. Sempre la prima pagina di Tutto Sport, esclusivo Rocchi e Inter, tutte le intercettazioni, ma Colombo mai ve lo prenderete. La trascrizione completa di tanti dialoghi imbarazzanti dopo la deviazione penale andrà al vaglio della giustizia sportiva. Devo mandargli sozza, un altro virgolettato, continua a esserci il caos sotto questo aspetto. E poi anche il Torino solo 1-0 con l'Alcione sotto gli occhi del direttore sportivo Petracchi, ha visto le lacune del Toro, il rigore di Kulenovic per piegare una squadra di Serie C. Evidente l'urgenza di rinforzi dietro e a centrocampo. Abate ha provato anche la difesa a 4. E poi il Napoli KO con l'Arezzo come un anno fa, sconfitta e infortuni. Napoli poco allegri, oltre l'1-3 preoccupa Luca. Brilla Vergara che si procura il rigore sbagliato da Politano, poi in gol. E poi anche l'ultima di Trump, Infantino all'uomo, intesa che non conosce i limiti. Secondo il New York Post, il presidente degli Stati Uniti candiderà il numero uno FIFA come segretario generale. Questa è la prima pagina di Tutto Sport. Andiamo anche su quella del quotidiano sportivo che parla della nazionale. Scatta l'ora dell'uomo CT, ultimi assalti per il sogno Guardiola, Malagò allo sprint. E poi in dettaglio alto i nomi lì sono proprio questi, quelli di cui parlavamo prima, in ordine di preferenze di importanza per la FIGC: Pepe Guardiola, poi Pirlo, Mancini e Conte. In taglio alto si parla anche del volley femminile Nations League, Italia-Brasile, la semifinale dal sapore di rivincita. E poi anche il tennis, Montepremi, Super Sinner dietro solo ai Big 3, e poi anche la Serie B, un esordio in trasferta per Mantova e Cremonese, il primo derby alla nona. E infine il calcio mercato della Serie A, Esposito Inter, gol e rinnovo. Ken Siakomo, cinquino del centravanti nel primo test estivo. L'addio di Morata per far spazio all'azzurro. Questo dunque questa è la situazione legata ai due principali insieme a Retegui, attaccanti della nazionale italiana, più Esposito e Moisele, destinato a prolungare il matrimonio con l'Inter, che invece potrebbe sposare il progetto Como. Queste erano le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi. Sono le 9:30, quindi andiamo con il nostro break pubblicitario, ci prendiamo una piccola pausa, poi spazio come al solito a voi, ai vostri messaggi e alle vostre voci.
1: Buongiorno RDM. Bentrovati, buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il presidente della FIGC Malagò ha confermato la trattativa in corso per provare a far diventare Pep Guardiola il prossimo CT dell'Italia. Malagò ha detto che era importante aprire un dialogo e tenerlo vivo. Guardiola è un cachet importante, però in passato in nazionale si sono fatte delle eccezioni. Si attende la risposta dell'allenatore spagnolo. Intanto, oltre a Mancini e Pirlo, Malagò non esclude una sorpresa. L'annuncio del CT sarà comunque breve, ma forse non entro l'assemblea di giovedì della Lega Serie A. Le che sono accordo del Manchester City fino al 2030, è ufficiale il rinnovo di contratto per l'inglese. Nicolò Zaniolo ha rinnovato con l'inglese fino al 2029 con opzione per il 2030. Alessandro si lega a Flamengo fino al 31 dicembre 2027. Importanti rinnovi in casa Roma dopo l'intesa ufficiale di Dybala. I giallorossi si prolungano Cristante fino al 2028 e Mancini fino al 2029. 10 aggiorni in totale con gli anni Sinner a guidare la trita spedizione degli US Open. Per l'ultimo slam dell'anno, dal 3 agosto al 13 settembre, sono 8 gli italiani del tabellone maschile e 2 tenniste in quello femminile. Nell'entrevista anche a Carras ha preso il recupero dal infortunio al polso e Olgi Rune, fermo da ottobre 2025 per una lesione al tendine d'Achille. Pallavolo, la nazionale fa scotti e mostra la sua versione schiacciata sassi, travolgendo il 3-7 l'Olanda e aspettando ora il Giappone per le semifinali di sabato 25 luglio in volo in Nations League. Azzurro e Atlantic clamorosamente dominati, 15 punti di Andropova, 11 per una sigla su Dream MVP, ma grandi le prove di tutto il 6-1 italiano. Oro ispiratissima, centrale inarrestabile e la solita persino. NBA, la domanda più gettonata da basket americano, resta sempre dove giocherà LeBron James nel 2026-2027, ma nelle scorse ore un vizio social poi smentito che potrebbe aver svelato l'arcano sul canale YouTube degli Emmy è comparsa per qualche ora la premiera alla conferenza di presentazione di LJ programmata per il prossimo 27 luglio. Il video è stato rimosso, ma i dubbi sulla destinazione di James restano comunque. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
2: Il mondo sono cose di calcio. La Juve, tutta la qualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere i campioni. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dal Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord prevalentemente stabile e soleggiato, salvo qualche isolato piovasco temporale tra il pomeriggio e la sera su Alpi, Prealpi orientali fino alla pianura friulana. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 33 gradi. Al centro, instabilità diurna sull'Appennino con rovesci temporali. In serata anche sul medio Adriatico. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud, soleggiato in giornata, verso sera, temporale in arrivo su Molise e Puglia settentrionale. Temperature in ulteriore calo, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Buongiorno RBM.
0: Eccoci di nuovo in diretta, amiche e amici di Radio Bianconera 9:35 di giovedì 23 luglio. Adesso spazio a voi, ai vostri vocali, ai vostri messaggi. Quindi fateci sentire per opinioni, domande, aprire dibattiti e discussioni. Perché questo è il momento di farlo spazio per voi, comincio dal messaggio di Enrico che ci scrive: buongiorno, mi preoccupa che si parla tanto di vari acquisti, che può far venire, di cui non si riesce a trovare una soluzione, sicuramente questo è il punto, lo hai centrato pienamente, si parla tanto di acquisti e poco di cessioni, proprio perché c'è un po' di difficoltà nel vendere in questo momento, anche perché la Juventus ha un ingaggio molto alto, lo scrive per esempio tutto sport questa mattina. La somma degli stipendi lordi dell'organico bianconero è oggi la più alta della Serie A. Con tanti giocatori costano tanti, per questo i nuovi dirigenti fanno si fatica a vendere, stanno sostanzialmente ancora cogliendo i postumi e le cene di quello che hanno bruciato i dirigenti precedenti da Giuntoli a Comolli, quindi diciamo che c'è grande difficoltà su questo aspetto, e quindi finché purtroppo non si sblocca qualche vendita in più e diventa molto complicato per la Juventus andare ad acquistare, che la Juventus sta imbastendo tanta trattative, con Juan Pellegrino che si dibuma Martinez, eccetera, eccetera, il problema è che poi prima di affondare veramente il colpo deve vendere, perché altrimenti non può, non aggrandire grande margine, ma non avrà questo l'aspetto che blocca tanto la dirigenza bianconera. Il messaggio poi anche di Massimiliano che ci scrive: Lui e David si fanno a livello di prestazioni una bella lotta con la differenza che David è stato preso da parametro zero, seppur con un ingaggio molto consistente, e delle commissioni, agenti molto ingenti, ma appunto invece è stato pagato quasi più di 40 milioni, quasi 50. E questa è la grande differenza. Poi David qualche golletto in più lo ha fatto, Pendà, vado a memoria, ne ha fatti due, forse tre. mi ricordo quello con il Bodo Glimt in Champions League e poco altro, forse uno con la Roma in campionato. Adesso vado veramente a memoria, correggetemi se sbaglio, ma ne ha fatti veramente i suoi gol, possono contare sulle dita di una mano. Devi ha fatto qualcosina in più, però sì, sostanzialmente è stato il peggior acquisto della breve era Comolli. La speranza è che non faccia la Premier Tour, che la Juventus ha acquistato nel 2020, durante un paio di stagioni, e poi è diventato un esubero, e ad oggi la Juventus se lo ritrova ancora nell'organico, in rosa, sotto contratto, con uno stipendio importante da pagare. E la speranza è che Openda non faccia quella fine lì, però insomma vedremo. Diciamo che la speranza della Juve credo sia quella che lui nel campionato francese, dove un campionato dove ha dimostrato già in passato, in quel caso con la maglia del Lens, di saper fare molto bene, e la speranza è quella che Openda riesca a ritrovare un pochino se stesso, ritrovare un pochino i gol che in questa stagione gli sono mancati, così o da convincere il Lione a esercitare il diritto di riscatto, di cui le cifre non sono ancora venute fuori in realtà, da quanto mi risulta, oppure poi da anche se il Lione non dovesse esercitare il diritto di riscatto, poi provare con più facilità a piazzarlo poi nell'estate successiva. Vedremo quello che succederà. Abbiamo anche un primo vocale, quindi lo andiamo ad ascoltare.
5: Sì, sono sempre Paolo adesso. Io vorrei fare una critica alla Radio Bianconera in quanto tifoso Juventino, anche perché voi state citando sempre Fonti Gazzetta. Una radio che si rispetti, secondo me, scusatemi la critica, non dovrebbe neanche più menzionare la Gazzetta, perché è un giornale che ci sta prendendo per il culo da 20 anni.
0: Ecco, sì, perfetto. Allora le critiche sono sempre ben accette, però insomma la Gazzetta dello Sport è un giornale nato più di un secolo fa, e comunque uno dei principali quotidiani sportivi del nostro paese, e noi ci concentriamo sui colossi, noi cerchiamo di, almeno per quanto mi riguarda, di guardare in maniera equilibrata la Gazzetta, tutto il Sport, il Corriere, che sono i tre colossi, per dare un pochino il mio obiettivo è dare diversi punti di vista della stampa, e poi ci concentriamo anche sui vari siti, quelli legati alla Juventus e quelli anche non legati alla Juventus, e quindi insomma il nostro obiettivo è quello di, almeno il mio obiettivo è quello di dare il punto di vista più oggettivo possibile e far capire a voi ascoltatori e riportarvi quali sono i vari punti di vista. Poi è chiaro che a qualcuno può piacere una testata oppure no, ma quello discorso onestamente credo sia proprio soggettivo. Il messaggio di Luca da Genova che ci scrive: basta rimpiangere il passato, guardiamo il futuro, la Juve è come l'Araba finisce. La speranza della tifoseria juventina è proprio questa, la rinascita che la Juve può fare. Sicuramente i presupposti potenzialmente ci sono, è un progetto che però la Juventus deve fare a lungo termine per provare appunto a risalire, proprio come la leggenda, il mito dell'Araba finisce. Poi sempre Luca da Genova che parla di argentini violenti, penso facesse riferimento al discorso che facevamo ieri. Argentini violenti, dice Luca, avercene ora di giocatori come Higuain, Tevez, Dybala, per non parlare di un certo Sivori. Diciamo che quelli non sono tanto i giocatori che hanno l'aggressività tipica del calcio argentino. sicuramente hai fatto quattro nomi, tre nomi diciamo più contemporanei, più recenti, e uno più del passato, che aveva una qualità sconfinata, e uno di questi, la qualità sconfinata, forse vado un po' controcorrente per alcuni tifosi della Juve, probabilmente portano ancora un po' di rancore nei confronti, ma uno di quelli che hai citato ha della qualità che secondo me non ha confini, e così come gli altri, con la differenza che uno è ancora in gioco, diciamo. Però sì, diciamo che non, il discorso che facciamo ieri sull'essere ruvido del tipico calciatore argentino non erano proprio i giocatori lì, ma parlavamo soprattutto di giocatori della nazionale argentina che hanno vissuto l'ultimo mondiale, gli ultimi due mondiali, perché è stato un po' il modo operandi della Celeste per le ultime due coppe del mondo, parli di giocatori come Paredes, come Enzo Fernandez, come Coutinho, Romero, come Otamendi, la personalità anche di Hugo Martinez da un certo punto di vista, e insomma questo è... Era il discorso che stavamo facendo. Poi i nomi che hai fatto sono nomi che hanno fatto la storia della Juventus, ognuno alla sua maniera, però penso che su questo nessuno possa metterci becco. Il messaggio sempre di Luca da Genova, ci scrive: Carnevali attendista, sveglia la Juve. Giustamente i tifosi sono impazienti, ma forse non sanno che abbiamo la impellente necessità di vendere, non solo per il lancio, ma anche per rispettare le regole UEFA, le altre squadre invece non vadano a spese. Secondo voi se vendono Bremer, che peraltro può dire no ai soldi turchi, non c'è l'idea di sostituirlo ovviamente con tutto quel marcio, le intercettazioni che stanno uscendo, noi pensiamo ad autocriticarci, siamo uniti per favore, abbiamo già abbastanza nemici. Allora diverse considerazioni da fare. Credo che anche qui ti riferissi al discorso che si faceva ieri su un ascoltatore che criticava l'attendismo, così lo aveva definito, di Carnevali della Juventus, però hai risposto tu sostanzialmente. La Juventus ha l'impellente necessità di vendere, non soltanto per ragioni di bilancio, che comunque sono all'interno di questi discorsi, ma anche per rispettare le regole del fair play finanziario imposte dalla UEFA, perché come sappiamo la Juventus durante il corso della stagione appena conclusasi appunto un mese e mezzo fa ha dovuto pagare una multa dalla UEFA per violazioni delle regole del fair play finanziario, e dovrà pagare ulteriori soldi nel caso in cui queste regole dovessero venire nuovamente infrante. E quindi sì, e per quanto riguarda Bremer, ripeto, lo dicevo anche ieri, è un giocatore che è estremamente importante dal mio punto di vista per la Juventus, troppo, troppo importante. Poi è chiaro, nessuno è incedibile, penso che la Juventus di incedibile consideri soltanto Yıldız, che è un giocatore che questa Juventus non può prescindere. Bremer è un giocatore, secondo me, ripeto, molto molto importante. Ribadivo il concetto di ieri, non tutti erano d'accordo, ma ci sta che esiste una Juve con Bremer, una Juve senza Bremer, e secondo me da questo non si scappa. Poi se arriva un'offerta irrinunciabile, la Juventus non è neanche nella posizione di poter dire di no, proprio per il discorso che aprivi tu anche sulle vendite, cioè il bilancio, il fair play finanziario e tutti i discorsi di questo tipo. Però ripeto, Bremer è un giocatore che secondo me che la Juventus non dovrebbe cedere. Poi se arriverà un'offerta irrinunciabile, diventa complicato non cederlo. Per possibili sostituti si sono fatti diversi nomi. Quello più forte sembrava quello di Muharemovic, che onestamente era un giocatore che a me avrebbe fatto piacere vedere in maglia bianconera. C'è il nome di Lukumi, che onestamente non mi convince appieno.
6: Oggi è venuto fuori anche un altro nome, quello di Joel Ordóñez, difensore del Club Brugge, di nazionalità ecuadoriana o ecuadoregna, che dir si voglia. Sono tutti difensori che non sono a livello di Bremer. Poi è chiaro, andresti a risparmiare, poi magari per investire in altri reparti, però a quel punto ti indebolisci troppo in difesa. Ecco, questo è il rischio. E poi Gianni che ci scrive: basta farsi ricattare da giocatori mercenari, se non vogliono venire basta, si va su giovani e si costruisce la squadra. Non so nello specifico a quale giocatore ti riferisci, ma penso un po' in generale, da Colomani a Kessié, forse anche al Dibu Martinez. E sì, diciamo che la Juventus non può permettersi, per il suo status e per la sua credibilità, di scendere eccessivamente a patti con questi giocatori, che comunque sono giocatori che sicuramente alla Juve farebbero piacere, farebbero comodo, ma ci sono delle, anche non so come dire, delle regole da rispettare. Non può la Juventus sicuramente farsi comandare da questi e orchestrare da questi giocatori. Abbiamo diversi vocali, quindi partirei da quello di Antonio.
7: Scusa, sono andato a cedare io con questi due alponi che abbiamo messo nella dirigenza, finalmente Cannavaro e il suo Massara. Andrei piano a dire difficoltà, questi sono dei morpioni. Non vi dimenticate che la parola bottega cara è proprio l'ex dirigente del Sassuolo che l'ha inventata, bottega cara. Quindi non credo che i nostri superi siano svenduti, venderemo cara per le fine all'ultima. A livello di acquisti prevedo una buona campagna acquisti, anche se si è serrata agli ultimi, ma non sarà sullo stile di Comolli.
6: La speranza è proprio questa, nel senso che Cannavaro è un dirigente che arriva innanzitutto con più esperienza rispetto a Comolli, anche nel nostro campionato, ma in generale in carriera, è un dirigente che arriva sicuramente con più aspettative rispetto a quando era arrivato Comolli, e quindi la speranza è che possa non ripetere gli errori che aveva già fatto Comolli. Vedremo quello che succederà. Sicuramente la qualità, ripeto, dei dirigenti della Juve di adesso è importante. Non solo Cannavaro, ma anche Massara, anche Ottolini, Chiellini, eccetera. Quindi ecco, secondo me ci sono buoni presupposti sotto questi aspetti. Anche qui la speranza, si parla più di una speranza del fatto che la Juventus non ceda i suoi esuberi a prezzo di saldo. In alcuni casi secondo me il rischio che possa succedere c'è. Però vedremo. Ti sei anche dimostrato fiducioso sulla campagna acquisti. Vedremo adesso, ripeto, come sappiamo dipenderà tanto dalle vendite che la Juventus riuscirà a fare, quindi dipenderà da quello. Andiamo con il prossimo vocale.
8: Ciao, buongiorno, Maurizio da Grosseto. No, scusa se non ho capito bene, ma mi sembra che la notizia hai dato che abbiamo trovato un acquirente per il nostro grande attaccante.
9: E termina così.
6: Forse c'è anche il prossimo, sempre dello stesso.
8: Ciao, buongiorno, Maurizio da Grosseto. Ho acceso tardi stamattina, ma mi sembra di aver capito che abbiamo trovato un acquirente per Openda. Non ho capito se è il Lione, questo sarebbe veramente un miracolo. Però poi ho sentito la notizia e non si manda via subito, perché dobbiamo fare un amichevole e non abbiamo le punte. Ma le partite di ora contano il giusto, l'importante sono gli allenamenti. Se si trova un acquirente per questo giocatore, secondo me bisognerebbe mandarlo via subito, anzi portarglielo noi. Perché se poi, come la fortuna che abbiamo, si fa male in allenamento, ce lo gustiamo per un'altra stagione, forse anche di più. Io credo che sarebbe meglio mandarlo via.
6: Sì, allora è un tema interessante quello che hai aperto. Sì, ti ribadisco che ti sottolineo che la Juventus sembra aver trovato un acquirente per Openda, che è il Lione. C'era anche su di lui l'interessamento dell'Hans, che credo non si defili dall'operazione, dalla corsa Openda, finché appunto non sarà ufficiale il suo trasferimento da un'altra parte. Il Lione appunto sembra la squadra che ha trovato un accordo sia con Openda per quanto riguarda il contratto, sia per quanto il progetto, sia per quanto riguarda la Juventus per il prestito. Parliamo di un prestito con diritto di riscatto, con Lione e Juventus, che si divideranno, stando a quello che viene scritto oggi, si divideranno lo stipendio di Openda, ed effettivamente, e hai capito bene, la Juventus lo terrà almeno fino a sabato, dove Openda dovrebbe scendere in campo per la partita contro, per l'amichevole contro i belgi dello Standard Liegi. E sì, diciamo che il rischio che si faccia male in allenamento c'è, e sarebbe veramente assurdo e paradossale e incredibile se Openda dovesse farsi male, la Juventus non dovesse riuscire a cederlo. Vedremo quello che succederà. Chiaramente un rischio. Spalletti, credo di aver capito che sia stato proprio Spalletti a chiedere alla dirigenza di aspettare, nel senso di trovare l'accordo con chi di dovere, ma poi aspettare a mandarlo via almeno per l'amichevole. Sì, non sono amichevoli importanti per il risultato, chiaramente, però è importante, diciamo, avere, proprio per lavorare su certi schemi, su certe dinamiche di squadra, di campo, tattiche e tecniche, avere comunque un centravanti di ruolo, e sarebbe determinante questo, perché determinante forse no, però sarebbe comunque una comodità in più per Spalletti per iniziare a lavorare. È chiaro che Spalletti la punta l'avrebbe voluta, come punta avrebbe voluto quella con cui si lavorerà durante la stagione come punta titolare. Al momento non dovrebbe averla, perché, anzi, sicuramente non ce l'ha, perché Cator è infortunato, David, qualora dovesse fare il titolare, anche se non credo, è ancora via, perché ha finito più tardi il mondiale rispetto ad altri compagni, e, come per esempio Yıldız. E c'è Milik, che è un altro giocatore che direi che il titolare non lo farà, e rimane appunto soltanto Openda, che è un giocatore in uscita, quindi ecco, sì, Spalletti ha chiesto, da quanto si evince, di cedere Openda soltanto dopo questa amichevole. Rappresenta un rischio, questo non c'è dubbio, però questa è appunto la decisione della società. Andiamo ad ascoltare il prossimo vocale.
10: Ma sostanzialmente ascoltatore di prima, tifoso, si è espresso male, ma ha sempre ragione. Cioè, io le fonti, ma chi legge la Gazzetta? Chi segue Sport Italia? Chi segue la Radio Sportiva? Chi segue Tutto Sport? Cioè, i giornalisti devono dare le notizie. Se non si hanno le notizie, si parla di qualcos'altro e si fa intrattenimento anche nel mondo.
6: Continuiamo questo discorso un po' spigoloso sul giornalismo italiano, e onestamente credo che la Gazzetta abbia dei lettori, che Radio Sportiva abbia dei lettori, pardon, degli ascoltatori, che Sport Italia abbia dei telespettatori, perché altrimenti non starebbero in piedi. Poi a qualcuno possono piacere, a qualcun altro no. Qualcuno può fidarsi di una fonte, qualcun altro no. Ripeto, faccio fatica anche ad aprire e a dare un'opinione su questo, perché, ripeto, ognuno dal suo punto di vista e ha la sua opinione, quindi ecco, non sarò sicuramente io a farvi cambiare idea. Io ripeto, non pendo da nessuna parte in questo caso. Cerco sempre di rimanere nell'equilibrio e questo, insomma, però a quanto pare è un argomento che vi sta molto a cuore. Andiamo con il prossimo vocale.
11: Ciao, Leonardo a Roma. Allora, dopo l'ufficializzazione anche da parte della Juve sull'entrata relativa a Moremovic, che ha generato anche 17,4 milioni di plusvalenza, la Juventus avrebbe comunque, con il risparmio anche dell'ingaggio lordo di Vlahovic e Kostic, la possibilità di andare a fare già un colpo. Probabilmente sta solo aspettando magari che fisicamente qualcuno esca. Io ho sentito che Openda i saluti anche se in prestito, per poi annunciare un primo colpo in attacco.
6: Sì, Openda i saluti, è vero quello che dici di Moremovic, che ha dato un importante incasso alla Juventus, 17,4 milioni ricavati dalla cessione al Leeds, visto che la Juventus appunto aveva il 50% della rivendita. È vero che risparmi dallo stipendio di Vlahovic, eccetera, eccetera, ma a quanto pare non è sufficiente, perché dallo stipendio di Vlahovic risparmi una cifra, ma non, diciamo, non così gonfia da poter finanziare un nuovo acquisto, anche perché credo, ma soprattutto credo che la strada di Vlahovic non sia ancora totalmente chiusa, e su questo c'è da fare grande attenzione, perché anche stamattina su vari siti, come ad esempio Tutto Mercato Web, dopo tra l'altro lo andiamo anche a spulciare un po' di più, non sembra essere chiusa la pista Vlahovic, e questo è secondo me un aspetto che blocca un pochino la Juventus sul discorso entrate. La Juventus non ha chiuso il discorso, Vlahovic non ha chiuso il discorso, e quindi ecco, si potrebbe prolungare ancora un pochino la questione. Poi è chiaro, abbiamo parlato di questa un pochino mancanza di concretezza per adesso, ma in generale le società italiane in questo momento hanno delle disponibilità economiche e di status anche di un campionato che non è più al top come era qualche anno fa, che blocca un pochino le trattative. E poi è anche vero che siamo al 23 di luglio e il mercato si sblocca poi ad agosto, anche se poi è un pochino, siamo poi a ridosso del campionato, ma la realtà è questa, il mercato si deve ancora sbloccare, deve ancora entrare nel vivo, si sblocca poi verso la metà di agosto, e quindi ecco, bisognerà ancora aspettare, ma non credo sia una cosa che preoccupa più di tanto la dirigenza bianconera, ecco. Siamo già oltre le 10, quindi direi andare con il prossimo break pubblicitario, piccola pausa, poi continuiamo a leggere qualche notizia, le nuove notizie di oggi, qualche analisi, qualche approfondimento, poi dalle 10:30 un po' più avanti, spazio di nuovo a voi, a tra poco.
12: Buongiorno RBN.
13: Buongiorno dalla redazione.
14: Duplice omicidio all'alba di stamani a Quartaccio nell'Interland di Cagliari. Un uomo e una donna sarebbero stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco. L'uomo sarebbe morto immediatamente. La donna invece sarebbe deceduta in ospedale in seguito alle ferite riportate. Sul posto i carabinieri della compagnia di Quarto e il nucleo investigativo provinciale di Cagliari.
13: Restiamo in Sardegna. Nel corso della notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del nucleo investigativo del comando provinciale di Nuoro. Buongiorno dalla redazione.
14: Duplice omicidio all'alba di stamani a Quartaccio nell'Interland di Cagliari. Un uomo e una donna sarebbero stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco. L'uomo sarebbe morto immediatamente. La donna invece sarebbe deceduta in ospedale in seguito alle ferite riportate. Sul posto i carabinieri della compagnia di Quarto e il nucleo investigativo provinciale di Cagliari.
13: Restiamo in Sardegna. Nel corso della notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del nucleo investigativo del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un minore che ieri pomeriggio intorno alle 18 a Barisardo aveva inferto delle coltellate rivelatesi fatali per un 19enne del posto, Simone Concas. I fatti, secondo quanto starebbe emergendo dalle indagini, sono scaturiti da una lite dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza, una 22enne residente in un paese vicino. Il minore fermato sarebbe il fratello della ragazza investita.
14: Spuntano altri video sulla vicenda di Abderrahim Fakir, morto lo scorso 19 luglio a Bologna durante un fermo di polizia. Uno lo mostra steso a terra in stato confusionale prima dell'intervento degli agenti, che cercano di calmarlo e aspettano 30 minuti prima di immobilizzarlo. In un altro, dopo l'azione, lo si vede a terra legato con fascette a caviglie e braccia dietro la schiena. Intorno a lui quattro soccorritori della Croce Rossa, con due di loro che tentano di rianimarlo. Per domani sono attesi i risultati dell'autopsia, fondamentali per capire le cause del decesso.
13: Il conflitto in Medio Oriente. Il comando militare iraniano di più alto grado ha promesso di impedire completamente il transito di petrolio globale attraverso lo stretto di Hormuz se gli Stati Uniti dovessero dare seguito alla minaccia di colpire le infrastrutture della Repubblica Islamica. Nuova ondata di attacchi americani nella notte. Gli Houthi yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Rosso. Intanto via libera di Trump ad un accordo che consente all'Arabia Saudita di dotarsi del nucleare civile.
14: Atterraggio d'emergenza nella notte all'aeroporto di Milano Malpensa per un Boeing 737 MAX 8 della LOT Polish Airlines partito da Palma di Mallorca e diretto a Varsavia. L'allarme è scattato alle 4.05 quando il comandante ha accusato un malore, rendendo necessario l'atterraggio nello scalo varesino. È stata immediatamente attivata la macchina dei soccorsi con l'invio di ambulanze, automediche e dei vigili del fuoco. L'intervento sanitario non si è reso necessario. L'aereo è atterrato regolarmente a Malpensa intorno alle 4.30, nessuna conseguenza per i passeggeri.
13: Calcio, servirà ancora un po' di pazienza prima della scelta definitiva del nuovo CT della nazionale. Il presidente della FIGC Malagò esclude che l'annuncio arriverà oggi durante l'assemblea di Serie A. Si allontana intanto l'ipotesi Guardiola. L'iniziale apertura del tecnico catalano, ora, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, si scontrerebbe con la richiesta di un ingaggio monster. Pep vorrebbe circa 20 milioni di euro a stagione, praticamente il doppio dei 10 offerti dalla federazione dopo tanti sforzi per provare il colpaccio. La Lega Serie A insiste per Conte. Pirlo e Mancini in corsa.
14: Per ora è tutto, a più tardi.
15: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
16: Radio Bianconera.
15: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
17: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della Vecchia Signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
18: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
15: Radio Bianconera, l'unica che conta.
17: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
18: Radio Bianconera, nati per vincere.
17: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN.

Eccoci di nuovo in diretta, amiche e amici di Radio Bianconera 10:08. Torniamo un pochino sulle notizie del giorno, perché ci sono un paio di cose interessanti da riportare e da analizzare. Il sito del Corriere dello Sport ricostruisce un po' le cifre che entrano nelle casse della Juventus grazie alla cessione di Muharemovic dal Sassuolo al Leeds. Quanto ha incassato la Juventus da Muharemovic al Leeds? La cifra che può essere utile sul mercato. Corriere dello Sport: il difensore del Sassuolo è ora andato in Inghilterra, il club bianconero ci guadagna un bel bottino, è di 17,4 milioni. Al netto degli oneri accessori, l'impatto economico positivo per la Juventus derivato dal passaggio di Tariq Muharemovic dal Sassuolo al Leeds per 40 milioni. Il difensore bosniaco era uno degli obiettivi di mercato dei bianconeri, ma poi il giocatore ha scelto la Premier League, così la Continassa ha incassato una sell-on fee in base agli accordi presi con il Sassuolo nell'estate del 2024, quando Muharemovic era stato ceduto ai neroverdi. La Juve aveva il diritto al 50% della rivendita, di cui i 17,4 milioni ricavati dalla cessione al Leeds, e quindi questa è una buonissima notizia per la Juventus, che riceve una cifra non indifferente da poi reinvestire sul mercato. Rimaniamo sempre sul sito del Corriere dello Sport, visto che si parla anche del nome di Kessié, che è un nome battuto da diverse fonti e appunto raccontato nel mirino, nei radar della Juventus, e anche in mezzo a un dialogo, perché si legge: calcio mercato Juve, pronto un triennale da 4 milioni e mezzo perché sì, il club bianconero si fa avanti con un triennale importante, spunta anche l'ipotesi del 19enne André del Corinthians. Servirà del tempo e un po' di pazienza per l'operazione Kessié. Il centrocampo della Juve infatti al momento è numericamente al completo, e il mercato per alcuni calciatori del reparto in cerca di sistemazione non è ancora decollato, ma appunto con cautela e attenzione bisognerà non uscire dai parametri, ma in ogni caso la Juve resta in contatto con l'agente del Livoriano. Lo ricordiamo che sì, si è svincolato dalla Lali e ora è in attesa di una nuova proposta dai bianconeri. Il gradimento per la Juve è esplicito e gli ha permesso di mettere per ora in stand by la ricca offerta dell'Arabia, e quindi molto affascinato dall'ipotesi juventina, ma sa che per tornare a giocare in Italia dovrà ridursi di molto l'ingaggio. Il club piemontese da parte sua potrebbe ragionare su un'offerta per un contratto triennale da circa 4 milioni e mezzo di euro, ma le tempistiche in ogni caso non saranno immediate, servirà appunto un po' di pazienza. Parliamo comunque di cifre sempre distanti dalle richieste iniziali del giocatore e da quelle proposte dall'Arabia, ma la volontà del centrocampista classe 96 di tornare in Italia potrebbe avere un peso nel suo futuro. A sponsorizzare questa operazione ci ha pensato anche Bogà, che è suo connazionale. Non ho parlato con lui, ha detto dopo l'amichevole contro il Basilea. Jeremy Bogà ha detto: è un mago come giocatore e una buona persona, se viene sono contento. E nel frattempo la Juventus continua a tenere monitorati diversi nomi e spunta tra questi quello di André del Corinthians. In Brasile nei giorni scorsi i media locali hanno parlato di un forte interessamento da parte della vecchia signora, un gradimento sicuramente confermato, anche perché il calciatore era seguito da tutte le big e anche quando era in procinto di trasferirsi al Milan, poi non se ne è fatto nulla. Parliamo di un mediano duttile e dinamico, abile anche come mezzala. Lo scorso marzo il suo passaggio al Milan era stato davvero vicinissimo alla conclusione. I rossoneri avevano infatti trovato un accordo con il Timão sulla base di 15 milioni di euro più 2 di bonus. L'intesa prevedeva l'acquisizione del 70% dei diritti del calciatore e il classe 2006 aveva dato il suo assenso al trasferimento. Nonostante lo scambio di documenti, poi il trasferimento è saltato e adesso, oltre all'interesse della Juve, si registra quello molto forte del Fenerbahce. E quindi ecco, questi sono
sono i due nomi, diciamo, caldi per il centrocampo ad oggi. Ci spostiamo anche sul sito di calciomercato.com perché vengono riportate le parole del presunto discorso fatto da Spalletti ai propri giocatori. Discorso forte, discorso anche velatamente polemico, con una richiesta abbastanza importante di darsi sostanzialmente una sveglia. Si legge: Juventus, Spalletti si sfoga con i giocatori, io resterò qui, molti di voi invece andranno via. Mercato a rilento, l'allenatore bianconero è una furia, si legge. Il mercato della Juventus non decolla, così Luciano Spalletti inizia a perdere la pazienza e ad avere una certa fretta. A un mese esatto dalla prima giornata di campionato in Serie A a Frosinone, finora gli unici nuovi arrivi sono l'attaccante Ekator, arrivato dal Genoa, e il terzino Selic, arrivato dalla Roma. L'allenatore bianconero aspetta innanzitutto un po'

i giocatori messi in vendita dal club, quelli che sanno di dover andare via entro la fine di questo mercato estivo. La lista dei calciatori in uscita dalla Continassa è lunga, dal portiere Michele Di Gregorio ai difensori Juan Cabal e João Mario, con Federico Gatti sempre in bilico dopo la tanta panchina degli scorsi mesi. E ancora i centrocampisti Arthur e Hadžić, quest'ultimo richiesto dal Monza, fino ai vari Zegrova, Milik e Openda, con quest'ultimo che sembra ormai destinato al Lione. Sabato, in occasione del secondo test stagionale sul campo dello Standard Liegi, ci saranno in campo soltanto tre titolari, Locatelli, Cambiaso e Kalulu, o al massimo quattro, contando uno tra Kelly e Selic, che Frenturame e Ildiz lavorano ancora a parte, dopo gli acciacchi che ne hanno condizionato il finale di stagione. Weston McKennie, Gleison Bremer e Chico Conceição stanno ultimando le vacanze post-mondiali, quindi questa è un pochino la situazione in casa Juve, con Spalletti a quanto pare non totalmente convinto e soddisfatto di quello che è stato fatto finora dalla dirigenza sponda mercato. Se ci spostiamo su tutto Juve, si parla del rientro di Coop Miners, che appunto rientrerà oggi alla Continassa. Da lunedì Spalletti avrà sostanzialmente quasi tutta la rosa. Thun Coop Miners rientra oggi alla Continassa. Da lunedì torneranno Bremer, McKennie, Conceição e Jonathan David per completare il gruppo. La Juventus continua a recuperare i giocatori impegnati durante l'estate con le rispettive nazionali. Dopo il rientro di Ildiz e del neo acquisto Selic, oggi è il turno di Coop Miners, riporta tutto Juve, Coop Miners che conclude il periodo di vacanza concesso dopo l'eliminazione dell'Olanda ai sedicesimi di finale del mondiale contro il Marocco. Il centrocampista olandese riprenderà gli allenamenti alla Continassa, anche se il suo futuro resta ancora tutto da definire. Nonostante il ritorno a Torino, la posizione di Coop Miners continua ad essere in bilico. La Juventus è infatti pronta ad ascoltare eventuali offerte ritenute congrue per il centrocampista, che non è considerato ovviamente incedibile. Un'eventuale cessione consentirebbe al club di finanziare nuovi investimenti e alleggerire il monte ingaggi, uno degli obiettivi della nuova dirigenza. La prossima settimana invece Spalletti potrà finalmente contare su quasi tutti i giocatori della prima squadra. Con il ritorno dei nazionali, la Juventus avrà finalmente un gruppo molto più vicino a quello definitivo. Tuttavia, il lavoro della dirigenza non è ancora concluso. Spalletti continua a attendere rinforzi in diversi reparti, a partire dall'attacco con Randal Kolo Muani come obiettivo principale, fino al centrocampo e alla porta. L'arrivo degli ultimi reduci dal mondiale consentirà comunque all'allenatore di aumentare i carichi di lavoro e preparare con maggiore continuità i prossimi test estivi, in attesa che il mercato completi la nuova Juventus. Quindi ecco, oggi il rientro di Coop Miners, lunedì quello degli altri giocatori che ancora non sono arrivati, sostanzialmente quelli che sono stati impegnati al mondiale più a lungo, e quindi una Juventus che piano piano prende sempre più forma al netto del mercato. E a proposito di mercato, sempre su tutto Juve si parla del nuovo nome che accennavo prima, per il possibile sostituto di Bremer nel caso in cui il brasiliano dovesse partire, ovvero quello di Joel Ordoñez, che resta un'opzione. Tutto dipende dal futuro di Bremer. Il Paris Saint-Germain continua a seguire Joel Ordoñez, ma la Juventus resta vigile. Se Bremer dovesse partire, l'ecuadoriano diventerebbe un obiettivo concreto. Il nome di Ordoñez continua a circolare con insistenza sul mercato europeo. Il difensore del Club Rouge resta uno degli obiettivi principali del Paris Saint-Germain, alla ricerca di un centrale capace di affiancare William Pacho e rafforzare il reparto arretrato di Luis Enrique. Negli ultimi mesi l'ecuadoriano è stato accostato più volte ai campioni d'Europa, ma l'operazione non ha ancora registrato sviluppi decisivi. Il Club Rouge continua a valutare Ordoñez intorno ai 40 milioni di euro, una cifra che lo renderebbe la cessione più remunerativa nella storia del club belga. Per il momento il Paris Saint-Germain non ha affondato il colpo, ma il difensore
resta nella lista dei profili seguiti e potrebbe tornare d'attualità una volta completate le altre operazioni di mercato. A seguire con attenzione l'evolversi della vicenda c'è anche la Juventus. I bianconeri hanno inserito il centrale ecuadoriano tra i possibili rinforzi. Qualora Gleison Bremer dovesse lasciare Torino, l'interesse del Galatasaray per il brasiliano continua infatti a essere

0: Concreto è in caso di un'offerta vicina ai 50 milioni di euro, la dirigenza juventina sarebbe pronta a valutare la cessione. Proprio per questo motivo, Giovanni Carnevali e Friedrich Massara stanno monitorando diversi profili per non farsi poi trovare impreparati. Ordoñez viene considerato uno dei difensori più promettenti del panorama europeo, classe 2004, fisicamente dominante, veloce nelle coperture e abile nell'impostazione. Rappresenta un profilo perfettamente in linea con la strategia della Juventus. Ordoñez comunque non è l'unico nome seguito dai bianconeri, visto che costa anche abbastanza. Nella lista della dirigenza figurano anche John Lucumi, considerato uno dei profili preferiti da Luciano Spalletti, e Ficaio Tomori, molto apprezzato invece da Massara, che lo conosce bene dai tempi del Milan. La concorrenza per il colombiano del Bologna però è elevata, mentre Tomori potrebbe diventare un'opportunità se il Milan decidesse di aprire alla sua cessione. Per il momento la Juventus non ha avviato trattative concrete per Ordoñez, ma continua a seguirne con attenzione l'evoluzione. Molto dipenderà dal destino di Bremer. Se il brasiliano dovesse rimanere a Torino, difficilmente il club investirebbe una cifra così importante per un altro centrale. Se invece arrivasse un'offerta irrinunciabile, allora Ordoñez potrebbe rapidamente diventare uno dei principali candidati a raccogliere l'eredità del leader della difesa bianconera. E quindi questa è la situazione per quanto riguarda la possibile cessione di Bremer, il suo possibile sostituto. Sempre tutto Juve, si parla anche di Nico Gonzalez. Di Nico Gonzalez in un articolo della Notte, perché continua a esserci braccio di ferro tra Juventus e Atletico Madrid proprio per Nico Gonzalez. Il suo futuro resta uno dei temi più caldi del mercato della Juventus. L'interesse dell'Atletico Madrid è concreto, e il gradimento del giocatore nei confronti del club del Cholo Simeone non rappresenta un ostacolo. Il vero nodo della trattativa è rappresentato dalla distanza economica tra le due società. La Juventus non ha alcuna intenzione di vendere un giocatore acquistato appena, insomma, non troppo tempo fa, con un investimento importante. Dall'altra parte, l'Atletico vorrebbe chiudere l'operazione a condizioni più favorevoli, senza arrivare alle richieste formulate dalla dirigenza bianconera. Alla Continassa la posizione è chiara: Nico Gonzalez può partire, ma soltanto davanti a un'offerta ritenuta congrua. Il club bianconero considera l'argentino sacrificabile nell'ambito del rinnovamento offensivo, ma non intende registrare una minusvalenza o rinunciare a una cifra significativa che potrebbe essere reinvestita sul mercato. L'eventuale cessione dell'ex fiorentina avrebbe infatti un peso importante nel finanziare gli acquisti ancora attesi in attacco e a centrocampo. Dal canto suo, invece, l'Atletico Madrid continua a lavorare sotto traccia. Il club spagnolo apprezza la duttilità di Nico Gonzalez, capace di giocare sia da esterno offensivo sia da seconda punta, caratteristiche molto gradite al Cholo Simeone. Proprio per questo motivo gli spagnoli cercano una formula che renda l'operazione sostenibile, valutando anche soluzioni diverse dal pagamento immediato dell'intera cifra richiesta dalla Juventus. Come spesso accade in queste trattative, anche la posizione del calciatore potrebbe incidere. Nico Gonzalez vedrebbe con interesse la possibilità di misurarsi nuovamente nella Liga e di lavorare con Simeone, ma al momento non ha forzato la mano con la Juventus. La trattativa per Nico Gonzalez non riguarda soltanto una possibile uscita. L'incasso derivante dalla sua cessione eventuale consentirebbe infatti alla Juventus di accelerare su altri obiettivi, in particolare per l'attacco, dove la società continua a lavorare per regalare a Luciano Spalletti un nuovo centravanti. Per questo motivo la dirigenza non ha intenzione di abbassare le proprie richieste e pretese economiche. Ogni milione incassato potrà fare la differenza per le operazioni in entrata. E quindi, ecco, la Juventus sta facendo grande attenzione per non perdere nulla, diciamo, da questo punto di vista. Sarà importante per la Juventus incassare il più possibile dalla cessione di un giocatore che è uno tra i più monetizzabili della rosa, nonostante non sia di fatto considerato al momento un giocatore arruolabile, perché comunque non gradirebbe la permanenza alla Juve, preferirebbe invece restare all'Atletico Madrid, dove ha giocato l'ultima stagione in prestito, e quindi, ecco, sono diversi elementi che porterebbero la Juventus a cederlo e a poi reinvestire gli introiti della sua cessione sulle, sul mercato in entrata. Sempre tutto Juve, sempre tutto Juve, notizia sempre della notte, che rappresenta, diciamo, un aggiornamento sulla situazione Colomouani. Juventus Colomouani, il momento della verità, perché il Paris Saint-Germain non abbassa le richieste, il Paris continua a chiedere 50 milioni per Colomouani, la Juventus prepara una nuova offerta, mentre il giocatore aspetta soltanto il ritorno a Torino. La trattativa per Colomouani entra in una fase decisiva, ma il Paris Saint-Germain continua a mantenere una posizione molto chiara. Il club francese non intende concedere sconti e continua a chiedere 50 milioni di euro per cedere definitivamente l'attaccante. La Juventus, che considera il francese la priorità assoluta per il reparto offensivo, è ora chiamata a decidere come muoversi per evitare che l'operazione si prolunghi ulteriormente. La Juventus studia una nuova proposta. La dirigenza bianconera sta valutando la possibilità di migliorare l'offerta presentata nelle scorse settimane, cercando di avvicinarsi alle richieste economiche del Paris Saint-Germain senza compromettere il proprio equilibrio finanziario. L'obiettivo è trovare una formula che possa soddisfare entrambe le società e consentire di chiudere una delle operazioni più importanti del mercato estivo. Colomouani nel frattempo vuole soltanto Torino. A spingere verso un accordo c'è soprattutto la volontà del giocatore. Dopo l'esperienza vissuta in bianconero, Colomouani ha espresso il desiderio di proseguire la propria avventura alla Juventus, dove ha ritrovato continuità, fiducia e un ruolo centrale nel progetto tecnico. Anche in questi giorni il francese continua ad allenarsi separatamente dal gruppo principale del Paris Saint-Germain, in attesa che il suo futuro venga definito. Il Paris Saint-Germain, che non ha intenzione, come un po' la Juventus, non ha intenzione di svendere Nico Gonzalez, il Paris non vuole svendere Colomouani, uno degli investimenti più importanti della storia del club parigino. Per questo motivo continua a mantenere una linea piuttosto rigida, convinto che la valutazione da 50 milioni sia congrua e che la Juventus, se davvero vuole portare il giocatore a Torino, dovrà aumentare il proprio sforzo economico, e insomma vedremo quello che succederà con, diciamo, una posizione di forza del Paris Saint-Germain, che potrebbe un pochino indebolirsi con l'avvicinarsi della chiusura del mercato. Ma dall'altra parte Spalletti sta ancora aspettando il centravanti destinato a guidare l'attacco e possibilmente anche la preparazione estiva, Spalletti, che sta proseguendo senza il principale obiettivo offensivo, senza il centravanti che sarà titolare nella Juventus nella prossima stagione, e quindi sotto questo aspetto continua a esserci un pochino, probabilmente anche di mancata soddisfazione da parte di Spalletti, che questo questo attaccante lo vuole, e lo vuole al più presto. Ci spostiamo anche su tutto mercato web, perché si parla della questione Vlahovic. Vi dicevo prima che sembra non essere ancora totalmente chiusa questa faccenda, e infatti si legge su tutto mercato web: Vlahovic Juventus non è ancora chiusa, le parti hanno riaperto i dialoghi. Il centravanti serbo, svincolatosi il 1° di luglio, non ha ancora trovato squadra e resta l'opzione migliore possibile per i bianconeri. 23esimo giorno da svincolato per Dusan Vlahovic, che nonostante il suo status e la penuria di grandi attaccanti sul mercato è ancora senza squadra, e per questo motivo l'opzione Juventus non è ancora da escludere. Secondo quanto riportato da Tutto Sport, le parti hanno riaperto i dialoghi. Vlahovic Juventus non è ancora chiusa, ma resta ampio il divario. Resta tuttavia una forbice ampia fra domanda e offerta, con la Juventus che propone un biennale da 6 milioni e mezzo l'anno più un bonus alla firma di 4-5 milioni. La distanza, soprattutto dal punto di vista delle commissioni, resta importante, visto che Vlahovic chiederebbe 9 milioni di commissioni ai suoi agenti, tra cui il padre. Da parte del serbo c'è la consapevolezza di rappresentare una soluzione più economica per la Juventus, che nel caso non dovrebbe appunto pagare il cartellino, a differenza invece di quanto dovrebbe fare la Juventus per accaparrarsi e per assicurarsi le prestazioni di Pellegrino e Colomouani. Quindi ecco, Vlahovic è consapevole di questa cosa, forse anche questo è un aspetto che gioca a suo favore, perché chiaramente gli permette di chiedere un pochino di più. Ecco, già lo stipendio era importante, e è importante anche l'eventuale diminuzione di ingaggio, non dimentichiamolo, perché Vlahovic appunto aveva questo stipendio a salire negli anni, ed è sostanzialmente credo la metà, un po' meno della metà, anzi un po' più della metà dello stipendio che percepiva precedentemente con il contratto scaduto a fine giugno, però continua a chiedere tanti soldi di commissione, perché sostanzialmente Vlahovic sa che è in una posizione di poterlo fare, perché la Juventus, se dovesse decidere di andare su Vlahovic, o meglio andando su Vlahovic, risparmierebbe non pochi milioni, perché non dovrebbe, ripeto, pagare il cartellino, cosa che dovrebbe fare con Pellegrino, pagandone un po' meno di 30, che è la richiesta del Parma. Per Colomoni a quanto pare o se ne spendono 50 o non lo si prende, ma stesso discorso vale anche per gli altri attaccanti come Zirkzee, che è il nome che è stato fatto, c'è anche Richarlison che è un pochino sullo sfondo. Insomma, la pista Vlahovic è quella effettivamente più economica per la Juventus, da capire se quella anche più efficiente sia dal punto di vista tecnico sia anche dal punto di vista dei rapporti, perché bisogna ancora capire come sono i rapporti tra Vlahovic e la Juventus, perché non è scontato dopo tutto quello che è successo. Allora andiamo con il nostro break, piccola pausa e poi spazio di nuovo a voi. Vedo che state iniziando nuovamente a scriverci messaggi, a mandarci vocali. Continuate, perché tra poco, subito dopo la pausa, si parla di quello che volete voi.
1: Buongiorno RBN.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Servirà ancora un po' di pazienza prima della scelta definitiva del nuovo CT della Nazionale. Non credo che l'annuncio arriverà durante l'assemblea di Serie A, ha detto ieri, a margine della Coppa Canottieri, il presidente della FIGC Malagò, che non si è sbilanciato neppure sull'ipotesi Guardiola. Non fatemi dire nulla, ha tagliato corto. L'iniziale apertura del tecnico catalano ora, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, si scontrerebbe con la richiesta di un ingaggio monstre. Pep vorrebbe circa 20 milioni di euro a stagione. Per questo Malagò e Maldini ragionano sulle alternative. Se ne parlerà oggi a Milano con la Lega Serie A, guidata dal presidente Ezio Simonelli, che continuerà a spingere verso Antonio Conte. Non escono dalla corsa Andrea Pirlo, caldeggiato da Maldini e Leonardo, e Roberto Mancini, che ieri, al fianco di Malagò in campo nel torneo storico tra i circoli romani, ha assicurato di non aver ricevuto alcuna chiamata. Non dipende da me, ha detto. Quella panchina piace a tanti. Amichevoli e allegri come Conte, anche per Max arriva una sconfitta alla prima stagionale. L'Arezzo batte il Napoli per il secondo anno di fila, 3-1 per la squadra che Politano considera la bestia nera dei partenopei, che devono tra l'altro fare i conti anche con l'infortunio di Lorenzo Lucca, costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa della distorsione ad una caviglia. L'ex udinese sarà valutato nelle prossime ore dallo staff medico. Calciomercato: dopo l'amichevole della Fiorentina contro il Gubbio vinta 1-0 dai Viola, l'allenatore Fabio Grosso ha parlato del futuro di Moise Kean. È fortissimo, mi piacerebbe tenerlo, ha detto. Ma ci sono le voci di mercato, sappiamo quali sono le dinamiche. Sul centravanti viola continua infatti ad esserci l'interesse del Como. Il club di Fabregas considera Ken uno dei profili ideali per rinforzare l'attacco e nei giorni scorsi ha avuto i primi contatti con il suo entourage per verificare la disponibilità del giocatore al trasferimento. Se Ken partisse, occhi su Pinamonti del Sassuolo. E intanto spunta l'idea Joao Mario per la viola. La Juventus ha aperto al prestito. Parma in pressing sui giovani Comotto e Camarda di proprietà del Milan. Si tratterebbe di operazioni in prestito perché i rossoneri difficilmente si priveranno a titolo definitivo di due elementi così interessanti. La Roma rinuncia invece definitivamente a Somerville. Il tentativo in extremis orchestrato da Gasperini non è andato a buon fine e l'esterno olandese ha deciso di accettare l'offerta dell'Al Hilal. Il piano B porta a Nusa, esterno dell'Lipsia. Poi c'è Diego Moreira, esterno dello Strasburgo. Alessio Romagnoli torna a disposizione della Lazio. Si è sbloccata la trattativa con l'Al Sadd, club del Qatar, che a causa della guerra si è visto bloccare il budget dal ministero del paese. Il difensore è stato convocato per il ritiro e oggi sarà formello per le visite mediche d'inizio stagione. A quel punto potrebbe allenarsi agli ordini di Gattuso in attesa di capire quale sarà il suo futuro. E siamo al ciclismo, è solamente un primo assaggio, ma arrivano le Alpi al Tour de France in attesa di un weekend conclusivo che sarà durissimo. Spazio oggi alla 18ª tappa, Voiron Orier Merlet. Si parte alle 12:45, maglia gialla ancora sulle spalle di Pogacar. È tutto, a più tardi.
1: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
3: Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord, prevalentemente stabile e soleggiato, salvo qualche isolato piovasco temporale tra il pomeriggio e la sera su Alpi, Prealpi orientali fino alla pianura friulana. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 33 gradi. Al centro, instabilità diurna sull'Appennino, con rovesci e temporali. In serata anche sul medio Adriatico. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud, soleggiato in giornata, verso sera temporali in arrivo su Molise e Puglia settentrionale. Temperature in ulteriore calo, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera.
1: È l'unica che conta. Buongiorno RBN.
0: Eccoci in diretta di nuovo, amiche e amici di Radio Bianconera, 10:38. Siamo pronti per dare spazio ai vostri messaggi e alle vostre voci in quest'ultima fetta di puntata. Parto credo da un vocale, se ce l'abbiamo, se ci arriva dalla regia. Direi che c'è, sì.
6: Buongiorno, sono Davide da Taggia. Io volevo fare una considerazione sulla questione Colomoni, dove secondo me gli agenti del giocatore dovrebbero spingere per questa cessione, perché alla fine sì che il giocatore è proprietà della società PSG, però comunque l'hanno messo fuori squadra, perché allenarsi con l'Under 19 vuol dire essere fuori squadra e fuori dal progetto. Hai una squadra dove comunque ti paga il giusto, perché a bilancio, se non sbaglio, dicevano che pesava ancora una trentina di milioni, se non sbaglio, Colomani.
0: Sì, la cifra più o meno è quella, ma io credo che gli agenti spingano per una cessione, perché sanno benissimo qual è la volontà del giocatore, che da quanto si racconta da ormai da tantissimo tempo, ma già da gennaio, anzi direi anche dall'estate scorsa, la volontà di Colomoni è sempre quella di tornare, è sempre stata quella di tornare a Torino, perché quello bianconero è stato un ambiente dove lui è stato benissimo, dal punto di vista morale, dal punto di vista umano e anche dal punto di vista calcistico, perché ha reso molto bene con la maglia della Juventus. E quindi ecco, c'è questa concatenazione di fattori che spingono Colomoni ad essere ad essere molto tendente e ad essere molto contento per un eventuale ritorno alla Juventus. E quindi ecco, io credo che gli agenti lo stiano facendo. Paris Saint Germain è una società fortissima e autoritaria, che ripeto ha il coltello dalla parte del manico mi è venuta prima mentre leggevo di Nico Gonzalez la notizia di mentre leggevamo la sua possibile cessione all'Atletico Madrid, con la Juventus che non vuole diciamo perdere un investimento e quindi vuole monetizzare, e il Paris Saint Germain vuole fare lo stesso con Colomani. Sono due situazioni abbastanza speculari, nel senso che come Colomani, Nico Gonzalez è un giocatore che è andato l'ultima stagione in prestito, torna alla casa base perché non è stato riscattato, e adesso è un giocatore che deve essere ceduto perché non rientra nei piani. Sono due situazioni speculari, questo vale sia per Nico Gonzalez che per Colomani. Come la Juventus vuole monetizzare da Nico Gonzalez, il Paris vuole monetizzare da Colomani, poi vedremo quello che succederà. Sicuramente da come ci viene raccontato la volontà del giocatore gioca dalla parte della Juventus, perché appunto la volontà di Colomoni è quella di tornare a Torino. Poi il messaggio di Luca da Genova ci scrive: Lucumi non può essere il sostituto di Bremer perché è mancino, Ordoñez non è all'altezza, ma se tutti parlano di un giovane fenomeno veloce e grosso magari arrivasse. Allora Lucumi sì, è mancino, ma sì, diciamo che di mancino nella Juve c'è già Kelly e di conseguenza non sarebbe l'ideale effettivamente far giocare due centrali con lo stesso piede nella coppia centrale, e quindi potrebbe essere un fattore di complicanza. Ma secondo me non è un, diciamo, un fattore così bloccante. È chiaro che sarebbe una grande comodità, però vedremo, dipende tanto anche da quello che vuole fare Spalletti, perché bisogna capire la sua volontà, perché secondo me è tanto determinante sotto questo aspetto. Ordoñez non volevo intendere che non fosse all'altezza, intendo che è un giocatore che pagheresti poco meno rispetto a quanto guadagneresti dalla cessione di Bremer. È un giocatore che giustamente sottolineavi come sia un buon prospetto, anche un classe 2004, quindi è un giocatore interessante. Non so quanta ambizione abbia di andare in una squadra come la Juventus, che ha lo status di una squadra che non è più nelle top al momento. Poi si parlava prima di Araba Fenice, quindi chiaramente la speranza della tifoseria juventina è quella, però ecco, vediamo e sarebbe sicuramente un ottimo innesto, soprattutto di prospettiva, e per ringiovanire la rosa. Però devi fare anche un investimento importante per prendere uno come Ordoñez, che è seguito da tempo dal Paris Saint-Germain, che vuole fare questa coppia di centrali ecuadoriani con Compacho. Vediamo quello che succede. Io credo che Ordoñez direi che preferisca di gran lunga la destinazione Parigi piuttosto che Torino. Andiamo con il prossimo vocale.
7: Da Varese. Allora, prima di tutto devo fare i complimenti che rispondi ad ogni domanda di tutti noi tifosi, diciamo, con un tono sereno, garbato, anche se qualcuno magari esce fuori un po' fuori dalle righe. Comunque sposo al pieno diciamo una delle tante domande che questa mattina ha ricevuto del nostro fratello juventino riguardo al prestito di Open Dark. Cioè, mi ha letto nel pensiero le stesse parole che ha detto quel tifoso, li stavo proprio pensando io, perché non sto più neanche a ripeterlo. Mi dà veramente del clamoroso questo rinvio di questo giocatore. Poi comunque tu ci hai spiegato che attualmente Spalletti ha richiesto almeno una punta per provare alcuni schemi.
0: Sì, questo è il pensiero che mi sono fatto. Innanzitutto ti ringrazio per le belle parole e il pensiero che mi sono fatto, nel senso che credo che la dirigenza, Carnevali è un dirigente molto, molto con grande esperienza, molto valido, molto preparato, quindi io credo che sappia quanto la volontà dell'allenatore sia importante in queste dinamiche, in dinamiche di mercato, e quindi credo che sia questo l'aspetto che la dirigenza sta cercando di seguire e a cui fare affidamento, cioè Spalletti, se Spalletti ha chiesto Openda per l'amichevole, può avere le sue ragioni. Io mi sono fatto l'idea che per provare alcune dinamiche di squadra e alcune dinamiche tattiche e tecniche abbia bisogno di un centravanti di ruolo. Milik 90 minuti il 25 di luglio, quando si giocherà la partita, non ce li ha e quindi ecco, io credo che la richiesta di Spalletti sia dettata da questo motivo. Poi nello specifico non ne ho la certezza, però ecco, questa è l'idea che mi sono fatto. Poi è chiaro che, come veniva sottolineato prima, il rischio di infortunio c'è, perché c'è sempre il rischio di infortunio in qualsiasi allenamento, in qualsiasi partita. Se dovesse effettivamente succedere, sarebbe qualcosa di clamoroso e abbastanza trascendentale per la Juventus, visto che tra l'altro è già successo col Basilea in Svizzera con l'infortunio di Ekator. Quindi ecco, se effettivamente è vero che esiste un'operazione vicina alla chiusura per la cessione di Openda in prestito al Lione, la speranza della tifoseria bianconera è sicuramente che non succeda niente di qui a posta amichevole, ecco. Prossimo vocale. No, era un vocale finto, ok? E allora andrei con il messaggio di Leonardo da Roma, che ci scrive: vero, il mercato si sbloccherà ad agosto, ma l'attaccante va fatto prima, con Ekator infortunato. Per la precisione, il risparmio lordo sugli stipendi di Dusan e Kostic di 25,44 milioni, aggiungendo i 20 di Muharemovic, che sono in realtà 17,4, puoi andare a fare Colomoni o un altro con 45,44 milioni. Ecco, secondo me qui c'è un po' un errore di valutazione di dinamiche di mercato, perché non è così semplice lavorare con questi, non credo si faccia così il calcolo del budget a disposizione. Ecco, ci sono poi da mettere le cifre sui vari ammortamenti, sui vari bilanci, eccetera. Ricordiamo il fair play finanziario, ricordiamo certe politiche aziendali anche di risanamento economico del club. Ecco, quindi ci sono tante cose e non credo si possa ragionare su cifre in questa maniera. Ecco,
8: ricordiamoci anche che i soldi possono essere spalmati, esatto, in vari momenti dell'anno.
0: Esatto, come ci ricorda Tullio, ci sono anche lo spalmamento dell'ingaggio, esatto, quindi ecco, questo è anche una dinamica da ricordare, quindi non si può ragionare in questa maniera. Ecco, poi sicuramente se si dovesse risparmiare effettivamente dagli stipendi di Kostic e Vlahovic, sicuramente la Juventus risparmierebbe una cifra sostanziale, però vediamo, anche perché, ripeto, come dicevo prima, la situazione di Vlahovic non sembra ancora chiusa, e quindi anche un aspetto da non sottovalutare quello. Il messaggio anche di Terry, che è arrivato un pochino in ritardo oggi, un altro nome nuovo per la porta. Ti ringrazio poi anche per i complimenti. Poi Openda può andare tranquillamente, ma sconti a nessuno. Allora, nome per la porta no, sostanzialmente no, c'è sempre il nome di Dibu Martinez, c'è sempre Vicario, e sono i due nomi principali. Ieri qualcuno aveva tirato, uno dei nostri ascoltatori aveva tirato fuori il nome di Carnesecchi, che però è un portiere che costa decisamente di più rispetto a quelli che la Juventus sta monitorando. Quindi ecco, sulla porta non ci sono sviluppi, almeno non ad oggi. Vedremo se succederà qualcosa nel weekend. Openda può andare tranquillamente, ma sconti a nessuno, assolutamente, nel senso, Openda è un giocatore che era risaputo fosse in uscita, fosse un esubero. Anche lui credo che non si sia trovato bene dal punto di vista dell'ambiente, ha ricevuto tante critiche, questo era abbastanza anche inevitabile, e quindi ecco, credo che anche lui non si trovasse bene, e quindi assolutamente è un giocatore che va spedito in Francia, e sconti a nessuno, ovvio, questo assolutamente, sia per lui, sia per Nico Gonzalez, sia per tutte le trattative che si stanno portando avanti. E il messaggio di Dante da Fano, che ci scrive: basta con questa telenovela sull'attaccante, firmare subito l'accordo con Vlahovic. Discorso interessante. Vlahovic, ripeto, è un giocatore che sarebbe, un giocatore che conosce già il nostro campionato, cerchiamo anche di vedere un attimo quali sono i pro e i contro di Vlahovic. Conosce già il nostro campionato, è un giocatore che ha personalità. Io credo che, forse non tutti saranno d'accordo, ma io credo che Vlahovic sia un giocatore di grande personalità, di grande carattere, a volte leggermente fragile mentalmente, quando magari attraverso un periodo in cui non segna, e allora lì fa un pochino più di fatica, ma è uno di quelli che può rappresentare un leader, che è mancato un pochino nella scorsa stagione. Lui è mancato tanto per gli infortuni, però potrebbe esserlo. È un giocatore di cui non paghi il cartellino, e questo è un aspetto fondamentale, perché o prendi un parametro zero, ma non ce ne sono grandi a disposizione per quanto riguarda i centravanti, oppure il cartellino lo devi pagare, e con Vlahovic il cartellino non lo paghi, perché appunto è diciamo un parametro zero, è uno svincolato, anzi. E che altro, è un giocatore che ha sempre dimostrato di poter segnare, di saper segnare nel nostro campionato, perché al netto delle cose negative, dei momenti negativi che ha attraversato e delle critiche, è un giocatore che ha segnato tanto, che ha sempre dimostrato di essere capace di segnare, e anche nell'ultima stagione si è visto. Nell'ultima stagione non ha fatto tantissimi gol, adesso mi manca la cifra precisa di gol segnati da Vlahovic nella scorsa stagione, adesso la vado rapidamente a riprendere. Allora, 7 gol in campionato, 3 in Champions League, quindi sì, una decina di gol totali, esatto, 10 gol totali, 2 ne aveva fatti invece al Mondiale per club, quindi sì, però ha giocato anche 23 partite, e quindi ecco, diciamo che gli infortuni lo hanno limitato tanto, poi diverse tra l'altro di queste partite sono partite in cui lui è partito dalla panchina, e non sottovalutiamolo. Poi quali, ci sono anche dei contro, ci sono i contro del rapporto, che rischia di essere un pochino incrinato con la società, ma anche magari con qualche compagno. Non dimentichiamoci della frase detta da Vlahovic, frase che sembrava essere venuta fuori, detta nel colloquio con Chiellini e con la dirigenza di allora, quando non era ancora arrivato Carnevali, in cui Vlahovic avrebbe detto: io non posso guadagnare quanto David, e questo rischia un po' di compromettere la situazione, anche al rapporto con i tifosi è da valutare, e soprattutto l'aspetto più importante è l'aspetto fisico, perché arriva da stagioni in cui è stato molto limitato fisicamente, molto frenato dai problemi fisici, quindi ecco, lì mancano un pochino di certezze. Poi, Luca da Genova, che ci scrive: la società Juventus lo vuole capire che il Paris Saint-Germain chiede sempre 50 milioni, secondo i mercatari in difficoltà con il sottotraccia della Juve vogliono vendere Kalulu per finanziare il mercato Colomani. PS, Mateta troppo scontato, non è da Carnevali. Allora, non credo che la Juventus voglia vendere Kalulu, sia penso uno degli ultimi giocatori che la Juventus voglia vendere per monetizzare, penso che sia più probabile una cessione di Bremer, perché fa guadagnare di più, è più probabile anche una possibile cessione di Thuram, che però sarebbe complicata anche per le condizioni del suo ginocchio. Non credo che Kalulu venga ceduto, poi verrò puntualmente smentito tra 2 minuti quando arriverà l'ufficialità della cessione di Kalulu, ovviamente scherzi a parte, non credo.
8: Potrebbe succedere,
0: come ci dice Tullio dalla regia, non ci stupiremo di nulla. No, vabbè, a parte gli scherzi, non credo che venga ceduto, sì, la Juventus deve capire che il Paris Saint-Germain chiede 50 milioni, ripeto, il mercato mercato secondo me si sbloccherà più avanti, non con la Juventus, in generale il mercato si sblocca più avanti, tanti, la maggioranza dei colpi, la maggior parte dei colpi vengono, dei trasferimenti vengono fatti poi ad agosto, e come veniva tirato anche fuori da un nostro ascoltatore tramite un messaggio, è tardi poi agosto per avere un attaccante, bisogna un po' ballare e trovare l'equilibrio giusto tra le due esigenze. Andiamo con il prossimo messaggio vocale.
9: Se la Juventus, buongiorno, se la Juventus vende il Gonzalez, se prende quel difensore, parlavate voi prima, uh-huh, e prendiamo un portiere con Bremer, io direi che avremo una difesa di ferro. Poi prenderei Pellegrino e prenderei già il nuovo ragazzo che ha preso dal Genova, giocherei con quei due punti lì e basta, e con David che fa la terza punta di riserva. A me la Juve sembra già forte.
0: Sì, allora sono tante operazioni di mercato, ecco, sicuramente se dovesse arrivare Ordoñez e dovesse rimanere Bremer sarebbe una difesa molto molto preparata, ma direi che è un colpo sostanzialmente infattibile se quello di Ordoñez, se non arriva Bremer, cioè se non va via Bremer, scusate, è qualcosa abbastanza di infattibile, quindi sì, ecco, poi non so quanto convincerebbe, lo chiedo anche a voi, e apro un dibattito, magari ne parliamo anche domani visto che siamo quasi al capolinea della puntata, se vi convincerebbe un attacco così, Pellegrino, Ekator e David come terza punta. Sono curioso di capirlo, a me onestamente non fa impazzire, perché come vi dicevo nei giorni scorsi, Pellegrino è un attaccante che mi piace molto, ma è un attaccante che non so se è già pronto per reggere il peso dell'attacco della Juve nella prossima stagione, una stagione dove la Juventus avrà grandi pressioni perché dovrà tornare in Champions League, e dovrà allo stesso tempo fare bene anche in Europa League, perché come ha detto Carnevali non sarà una competizione da sottovalutare. Vediamo quello che succede, lo chiedo anche a voi. Prossimo messaggio vocale.
10: Scusami se intervengo ancora, sono andato a cedare, io non credo, ci sto ascoltando, ma non credo che il nostro amministratore delegato possa ricevere questi tipi di gatti. Non discordare che a lui è data la famosa frase bottega cara, quindi non credo che vada a bracci di ferro a questo punto, per questa mi ha già dato Massara, trovare dei giocatori che non sono manco nel quadro generale e per contro non abbiano, perché qual è la domanda che Vlahovic, al di là dei soldi, si fa questo tipo di discorso, diciamo a priori, che viene a fare alla Juve?
0: Sì, allora Vlahovic, la Juve, diciamo che inizialmente non era la sua priorità, lo sappiamo bene, c'era l'offerta del Beşiktaş, che però è stata di fatto l'unica offerta che gli è stata recapitata. Il suo sogno era quello di andare o al Bayern Monaco o al Barcellona, erano i suoi due sogni, poi c'era anche l'ambizione di andare a giocare in Premier League. Però diciamo che in assenza di offerte Vlahovic ha preso in considerazione l'idea di rimanere alla Juventus, che ripeto, secondo me Vlahovic è un giocatore che sarebbe molto utile a questa Juve, farebbe risparmiare il costo del cartellino, è un giocatore che conosce bene l'ambiente Juve, secondo me indossa anche metaforicamente bene, ideologicamente bene la maglia della Juve, quindi credo sia un attaccante in realtà molto valido sotto questo aspetto. Poi abbiamo anche elencato già prima tutti i pro e i contro. Poi il messaggio di Nazareno che ci scrive: buongiorno, io trovo davvero stucchevole questo insistere per Colomoni, giocatore normale a prezzi folli. Il tempo passa, la Juve è un cantiere infinito, noi aspettiamo ancora Colo, sveglia. Sì, allora è vero che è un giocatore che non spicca, questo lo abbiamo sempre detto, è vero che è senza dubbio è ormai stucchevole, come dici tu, che la Juventus continua a insistere su lui, ma non tanto che continua a insistere, perché non è tanto quello il problema. Il problema è che non ci sono passi avanti, e questo è il grande problema. E quindi ecco, il grande problema, secondo me, non è tanto che si insiste da tanto tempo, ma che non ci sono grandi sviluppi. E niente, poi è vero che ci sono che lo definisci prezzo folle, quello di 50 milioni. Purtroppo, ecco, come dicevo, forse è un po' sopra la sua reale valutazione, ma è anche vero che le cifre del mercato di adesso del calcio dicono questo, quindi bisogna anche sapersi adattare alle dinamiche di mercato del giorno d'oggi, e purtroppo le cifre di mercato di oggi si sono gonfiate in maniera spropositata e esponenziale negli ultimi anni, e quindi ecco, bisogna anche tenere conto di questo. Siamo purtroppo terminato il nostro tempo a disposizione per chiacchierare, ma insomma ci avremo tempo ancora domani. Io vi ringrazio davvero per essere stati con noi in queste due ore. Vi ringrazio davvero per tutti i messaggi, per tutti i vocali. Vi auguro un buon proseguimento di giornata. Su Radio Bianconera c'è sempre tempo e spazio per la vostra interazione. Vi do appuntamento a domattina alle 9 su Radio Bianconera, come al solito.
1: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
11: E si parte! Ma dove andiamo? Dove andiamo? Dove sta andando questa Juventus in questo momento? Non si sa! Si naviga un po' così, allo sbarando, è un misto tra sbando e sbarazzo. Allo sbarando, chiamiamolo così, che enfatizza ancora di più questa fase, letteralmente, che continua ad evidenziare un problema di fondo in questa Juve, che non è dettata dalla presenza di dirigenti mediocri. No, perché se c'è una cosa che in questo momento la Juventus ha forte è la dirigenza. Cioè, se questa situazione che la Juventus sta vivendo con difficoltà sia in entrata che in uscita, al netto delle due operazioni Ekator e Selic, se ci fosse stata ancora l'altra dirigenza, io credo che ci sarebbe praticamente in atto una sorta di rivolta nazionale, popolare, altamente a tinte bianco-nere, ovviamente. Perché sarebbe anche questo motivo di estremo disappunto nei confronti di una dirigenza di cui non ti fidavi ieri e continui a non fidarti a questo punto oggi. Quindi il cambiamento che c'è stato oramai qualche settimana fa deve essere visto come forse il colpo di mercato più grande fatto fino a questo momento dalla Juventus stessa. Cioè la volontà di cambiare e di mettersi in casa finalmente dirigenti capaci e soprattutto navigati, deve valere davvero come primo grande dammi scrivere adesso, Giorgio, che mi scompipero. Vabbè, allora, dicevamo, l'aver risolto, diciamo, la situazione in chiave societaria, che cosa fa? Aiuta il mondo Juve a guardare il tutto con occhi leggermente diversi, ma perché il mai dietro l'angolo, quanto tempo si potrà dare a questa società per iniziare poi già a criticarla pesantemente? Perché fino in questo momento hai uno Spalletti che tuona arrabbiatissimo e dice ai giocatori, sfogandosi anche, io resto, ma molti di voi no. Cioè, è risultato molto teso in allenamento Spalletti in questa seconda settimana di preparazione. Perché? Perché lui si aspettava che in questo momento in particolare, non dico che la squadra fosse al completo, che ci fosse molta più certezza, ma che soprattutto lui avesse la possibilità quindi di lavorare con chi poi si sarebbe portato avanti nel corso della stagione. E diamogli torto, cioè il brutto di un mercato così lungo come quello che dura tanto quanto la chiusura scolastica, quasi, che è esageratamente lunga, ma non è questa la sede per dibatterne. Questa, la difficoltà poi, infatti, arriva dal dover gestire una squadra per, magari, cioè, immaginate comunque anche il non dico il disgusto, però comunque il dispiacere nel impegnarsi per cercare di far capire qualcosa a dei giocatori che magari in cuor loro, nella loro testa, sanno già che tanto cosa sto ascoltarlo a fare che me ne vado. Cioè, capite quanto è sgradevole lavorare in questo modo. Io non biasimo infatti Spalletti arrabbiato, perché magari vede poca grinta, vede poca convinzione durante le sedute di allenamento. Fa caldo, va bene, fa caldo, ma pensate un po' che fa caldo per tutti quelli che lavorano per strada per cercare di migliorare città, comuni, eccetera. Fa caldo anche e soprattutto per chi si deve allenare e poi tornare a casa tranquillo nelle proprie ville, sulle proprie Bentley. Quindi è davvero qualcosa di molto poco trattato come argomento, ma che deve davvero far riflettere quanto sia difficile per un allenatore gestire nel migliore dei modi un gruppo che magari tanto sa già di non aver futuro in quel particolare gruppo. Ripeto la parola, scusate, ma per farmi capire meglio. E da lì il malcontento, e da lì il malumore anche magari proprio di un allenatore che lascia l'anno scorso la squadra andare a riposo, lascia nel senso che saluta momentaneamente il gruppo, saluta in maniera così veramente momentanea una dirigenza con cui c'è stato un continuo contatto, perché noi vi abbiamo raccontato come nonostante il fermo didattico in casa Juventus ci sia stata una telefonata continua tra Spalletti, i giocatori e la dirigenza. Cioè Spalletti non si dà pace, perché lui sa di poter far qualcosa di grande, di positivo con questa squadra, ma se poi non hai i mezzi per farlo, i mezzi sono i giocatori stessi, diventa complicato. Cioè una sua idea Spalletti ce l'ha in quello che deve essere la Juventus 26-27, quella che lui si augura sarà la Juventus 26-27, perché prima ascoltavo durante appunto Buongiorno RBN parlare dell'attacco del prossimo anno. E l'attacco del prossimo anno, se fosse formato da David Ecator Pellegrino, ed è un discorso che abbiamo già fatto nelle settimane precedenti, sì che potrebbe, così potremmo dire, vabbè, non è male però, no? Come attacco. Ma che peso avrebbe per una squadra che ha l'obbligo di riscattarsi dopo non solo la stagione fallimentare appena terminata, ma anche dopo una serie di stagioni continue sbagliate. Quindi riscattarsi e confermarsi comunque in una competizione minore rispetto alla Champions, di cui tu ti sei sempre cibato e che hai sempre cercato di portare avanti al meglio, ma che non ci sei riuscito. Quindi in questo momento tu devi cercare di costruire una squadra e soprattutto fidarti di un attacco che ha un compito enorme per la prossima stagione. E non è soltanto un discorso legato all'attacco, è un discorso legato un po' a tutta la squadra. Ecco perché capisco la preoccupazione magari dei tifosi che quotidianamente aprono Radio Bianconera e durante appunto Buongiorno RBN si sentono la rassegna stampa di giornata, e che cosa trovano nella rassegna stampa? Sempre le stesse cose, non c'è un passo in avanti, e lì anche poi non mi sento di neanche poi andar contro la dirigenza stessa, che le idee le ha, ma che in questo momento si sta scontrando contro dei muri che sembrano insormontabili, perché tu hai nella zona dell'attacco un Ildiz che sta proseguendo appunto nel lavoro differenziato per cercare di smaltire al meglio da questa tendinopatia rotulea. Hai un David che non è ancora arrivato, hai un Openda che ci raccontano essere pronto a togliere le tende in prestito, ovviamente non si può far di più, ragazzi. Hai uno Zegrova che anche lui è nel taccuino però dei partenti, a malincuore, perché lui mi piacerebbe guardarlo ancora, però è come se in questo momento la Juventus aspettasse a cedere perché ha troppa paura di trovarsi ancora in questa fase, compresa anche la Juventus parte per una tournée in paesi dove è osannata come non mai. Non puoi arrivare lì con la primavera o con gli under 23, che hanno giustamente anche bisogno della loro di preparazione per il loro campionato. Quindi è come se in questo momento questa estrema difficoltà, anche in fase di entrata, in fase di uscita, sia dovuta proprio dalla difficoltà estrema che la Juventus e la sua dirigenza di conseguenza hanno nel fare entrare giocatori, perché al momento tu hai un Ekuban che non sai neanche se a questo punto potrà partire, magari partirà ovviamente per poter anche fungere un po' da uomo, così, da uomo marketing, da cercando di attirare un po' l'attenzione anche dei giovani, dei più giovani, che magari si chiederanno: ma chi è lui? Da dove arriva? Perché ovviamente non è tra i nomi più blasonati. Certo è che se tu ti presentassi a Perth, o comunque Perth perché è la sede di un amichevole, però si presentassi in questa tournée, la cui partenza ormai agli sgoccioli, con il famoso Colomwani o Vlahovic anche, che ci metto adesso, molto probabilmente avresti un altro appeal, nonostante quello che tutti abbiamo detto su Vlahovic nel corso degli ultimi mesi in particolare, nonostante puzzi un po' di ripiego questa nuova voglia, no? Questo desiderio che qualcuno suoni al tuo citofono, ecco. E lo sa forse anche lui, perché a me va bene dire sì, lui sa di potersi permettere di avanzare pretese particolari o di aspettare per fare un po' così, star sulle spine la Juventus stessa, perché sa che la Juventus adesso è in difficoltà, altrimenti non andrebbe da lui. Ma come fai a ripartire con un pensiero del genere? E soprattutto, come fai a pensarlo quando ormai sono 23 giorni che tu hai il contratto libero e che potresti essere già ovunque, ma non sei da nessuna parte se non ad aspettare a casa che le cose cambino? È paradossale, ragazzi, è tutto molto complicato e mi dispiace veramente che al 23 di luglio, ripeto, siamo qui a parlare purtroppo ancora di questo. Però la realtà racconta come non ci sia davvero una tranquillità tale, e lo vediamo anche ascoltando e leggendo appunto di uno Spalletti che tuona durante la preparazione. Io resto, ma molti di voi no. Questo ci racconta appunto

0: non vanno tanto lontani, no? Non, cioè, si parlava di Barcellona, si parlava di Manchester City e si parlava di squadre che sembravano interessate a lui, non si parla più di niente. C'è il Gatti che è comunque sempre molto, su cui c'è sempre l'interesse del Napoli, perché prima c'era il Milan quando Allegri era al Milan, ora c'è il Napoli perché Allegri è al Napoli e ieri perde malamente contro l'Arezzo, ma apro e chiusa, parentesi. Quindi insomma, cinque colpi è di Gregorio, ecco, il quinto forse è di Gregorio, ecco, i cinque colpi in uscita, i col cinque colpi in entrata barra cinque colpi in uscita. Non sono pochi, eh? Potremmo stare qui a parlarne ore. E il famoso rilancio per Colemani con le sue ore decisive lascia sempre un po' il discorso, il tempo che trova, perché è una frase che continuiamo a ribadire da ormai troppo tempo. Tra l'altro, dopo Yıldız e Selik, che sono arrivati lunedì alla Continassa, oggi è il turno di Comeiners, quindi potremmo iniziare a parlare male anche di lui di nuovo. Ha terminato anche lui le vacanze dopo l'eliminazione della nazionale contro il Marocco. Lui resta in uscita, è uno di quei cinque. Facciamola una lista dei cinque che potrebbero eventualmente essere in uscita. Gli ultimi che arriveranno, reduci dal mondiale, sono Bremer, David, Conceição, McKennie, che sono tutti usciti ai quarti di finale. Non lo si nomina neanche Nico Gonzalez, che è arrivato fino alla finale, perché ricordiamoci sempre essere in forte, forte uscita verso l'esterno, anche perché l'uscita verso l'interno non la vedo possibile. Ascoltiamo qualche vocale, andiamo.
1: Alfredo da Torino, però smettiamola di
0: Voilà.
1: dire che hanno difficoltà, che molti non se ne vogliono andare, e critichiamo anche Comolli, perché anche a me non piaceva, ma Comolli intanto è riuscito a piazzare alcuni giocatori come Arthur e Douglas Luiz. Io da questi signori qua, che sono
0: Arthur,
1: arrivati adesso,
0: bravissimo.
1: tanto decantati, tanta bella società, tanto esperienza da parte di Carnevale, io ancora non la sto vedendo, eh. Le difficoltà ce le aveva anche l'altro, non ce l'hanno solo questi qua.
0: Non vi arrabbiate, non vi arrabbiate, ce l'hanno tutti, ragazzi, ce l'hanno tutti, ce l'ha Manna, ce l'ha D'Amico alla Roma, ce l'hanno in casa Milan, ce l'hanno Ausilio e Marotta. L'unico che pare non avercele più di tanto è Paratici. Però ecco, i colpi di Paratici non è che stiamo parlando di chissà che cosa. L'unico che un po' mi dispiace come sia andato a finire, perché secondo me, al di là dei soldi entrati, perché si parla di una cifra vicina a un po' superiore ai 20 milioni, comunque tra tutto in entrata, ripeto, per l'affare Muaremovic, ecco, su di lui un pochettino mi dispiaccio, semplicemente perché si è parlato anche di lui tanto in ottica Juventus. Sembrava potesse arrivare, sembrava potesse essere il suo momento. Scegliere alla fine poi il Leeds è stata solo ed esclusivamente una mossa dettata dal vile denaro. Vile, vile, vile. Dai, vocale ancora.
2: Ciao Giulia, buongiorno.
0: Ciao.
2: Ma io adesso prendo l'argomento che stai trattando tu adesso di Vlahovic, che sono 23 giorni, contratto libero e tutto. Questo ti fa capire, per lui come tanti, adesso leggevo l'altro giorno il procuratore di Arthur che ha detto non prenderemo mai in esame una rescissione consensuale del contratto. Questo ti fa capire che questi ragazzi qui ormai stanno in mano a delle finanziarie. O sono delle vere e proprie finanziarie loro, e il battito, il campo, la passione gliene frega poco. Perché tu, come hai detto tu, come fai a stare 23 giorni senza contratto, non è una squadra, e ancora che state lì sulle vostre, che aspettate, manco avessi Mbappé come giocatore, e non ti siete neanche con la Juve, e dici vabbè, troviamo

0: definizione niente. Ecco dove è finito il calcio. Ma la stessa cosa ieri quando tu hai detto quello del Tottenham, 136 milioni dall'Aston Villa. Cioè, ma fammi capire, ma chi è? Cioè, stiamo parlando di fuori classe, stiamo parlando di giocatori normali, 136 milioni? Ormai questo non è più competizione, non è più calcio, oramai, boh, non lo so, dimmelo te.
1: Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Non lo so che cos'è, ve lo dico. Ieri Ivan Cardia ci ha detto i trasferimenti dei giocatori e i prezzi, scusatemi, dei giocatori durante i trasferimenti lo fa il mercato, è vero, cioè non lo fanno neanche più le squadre, non lo fanno neanche più i giocatori stessi e i suoi procuratori, lo fa cosa accade attorno a loro. In questo caso sta accadendo di tutto, perché appunto in determinate realtà vengono prese con alla leggera, decisamente alla leggera, alcune cifre, perché quello che sta accadendo in Premier in questo momento, io poi vabbè non ho nessuna possibilità, nessuna nozione economica per potermi sbilanciare, o politica ancor più, però umanamente mi rendo conto che quello che sta accadendo in Inghilterra sta rovinando in questo momento letteralmente il mercato in tutti gli altri paesi, perché non puoi poi lavorare serenamente quando dall'altra parte c'è chi guarda e ti dice oh, ma io ho venduto a bla, così. Cioè il Paris Saint-Germain che avanza pretese per il povero Colomboigny, è lo stesso Paris Saint-Germain che ha incassato il doppio praticamente di quello che chiede grazie al Milan, e quindi per colpa del Milan che ha fatto l'operazione più alta della, forse dei suoi ultimi 10 anni o della storia, non lo so, ma degli ultimi 10 anni sicuramente, ha rovinato tutto quello che poi magari accadrà successivamente, ma anche per se stesso l'ha fatto l'errore, perché ora qualunque altro club di cui tu sei, che ha un giocatore di cui tu sei interessato, ora ti può venire a dire oh, ma perché hai dato 90 milioni, 80 milioni a quelli lì? Cioè, è perché a me non me ne puoi dare 15-50? Perché con me vuoi fare il pidocchio? Sono cose che ovviamente non vengono mai valutate, chi se ne frega nel momento in cui l'operazione è in ballo. Però poi, col senno di poi, anche qua. Come si fa a bloccare Openda per un amichevole inutile, Tiziano? Tuona, ovviamente parla della decisione presa di non far partire ancora Openda adesso per Lione, se non sbaglio, perché questa amichevole di sabato contro lo Standard Liegi, che è vero, un amichevole che chi se ne frega, ma evidentemente ha un peso, comunque, perché alla fine non è mai bello quando durante la preparazione estiva organizzi amichevole e fai le prendi sotto gamba. Cioè la Juventus andrebbe a giocare questa amichevole con soltanto Milik come attaccante, cioè a me va tutto bene, però non è che puoi far anche così, non puoi rendere così evidente la tua difficoltà, perché qua è vero che si parla di difficoltà. Dall'altra parte io incrocio le dita, faccio le corna e tocco ferro, perché semmai, ora non mi prendete per uccello del malaugurio, per favore toccate tutto quello che volete mentre io dico questo, ma semmai Openda dovesse anche soltanto farsi un graffio e saltare questa trattativa con Lione per quello, non te lo perdoneresti mai, quello è poco ma sicuro. Vocale.
2: Ciao Giulia, buongiorno. Allora, io dopo aver sentito tutti questi nomi dall'inizio, diciamo, del calciomercato, mi sento un po' più confuso che convinto, nel senso che ne sento talmente tanti che non riesco più a capire cosa sia buono e cosa invece non lo sia. Parto dal presupposto che il portiere serve, un difensore serve, un centrocampista serve e una punta serve. Adesso, detto questo, per i nomi possiamo anche stare a discuterne, ma prima di tutto ciò bisogna vendere. Se non vendiamo possiamo stare a far tutti i nomi del mondo, perché diventa complicato senza avere una disponibilità che consenta di muoversi in un certo modo. Quindi prima dei nomi iniziamo con i nomi in uscita, dopodiché cominciamo a parlare di quelli in entrata. Ciao, buona giornata, Maurizio 897.
1: Maurizio, la confusione regna sovrana, hai assolutamente ragione. Beppe da Torino, che sei diventato il nostro DJ personale, non si riesce a scaricare quello che hai mandato, perché almeno io lo vedo in Giorgio, si riuscirebbe a scaricare quello che si vede, quel messaggio di Beppe con la canzone? Chiedo alla regia un aiuto, un battito, una presenza. Regia, aiuto! Non c'è nessuno. Non mi ascolta nessuno. Ah, ora provo, mi risponde così. Ma parla, fai sentire la tua bella voce, Giorgio, anche ai nostri ascoltatori. Non ti vergognare, che qua siamo tra amici. Ora prova, quindi, mi ha detto. Andiamo in pausa intanto.
3: RBN Caffè.
4: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
6: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
7: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
8: Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
7: RBN Caffè.
1: Allora, Gianni ci dice: è vero che erano tempi diversi, ma quei dirigenti che facevano il mercato entro il 10 luglio perché poi finiva, erano dei geni. Secondo mio modestissimo parere, è proprio questa eccessiva durata del mercato che più che agevolare le società ha dato troppo potere ai procuratori. Hai detto una cosa sacrosanta, caro Gianni. Vlahovic anche basta, ci dice Maurizio. Colomani anche meno, puntiamo Pellegrino e magari un altro di esperienza, poiché sì, va benissimo, e magari Lukumi, ma prima di ogni cosa vendere gli assolutamente inutili. Una lista troppo lunga e i nomi li conosciamo tutti. Vocale, vai.
10: Ciao Giulia, io non mi intendo tanto di mercato, però so soltanto che non voglio che vendano Illich, perché quest'anno mi voglio comprare la maglietta e poi è l'idolo di tutti noi bambini. Leone da Milano.
1: Ma ciao, forza amore Juve. Mio, forza Juve anche per te, ma assolutamente, ma chi è che dice queste cose, Leone? Chi è che mette in giro anche soltanto la possibilità che Ildiz venga venduto? No, lo hanno tolto dal mercato senza possibilità di ritornare sulla questione. Quindi stai sereno, comprati pure la sua maglietta, spero che possa essere la stessa sulla tua pelle per altri anni. Comprala magari di qualche taglia di più, così può durarti, cosa che tutti speriamo accada. William da Ivrea, ciao a tutti, con i flop strapagati come Digre, Cop, Luiz, Openda, David, dove vogliamo andare? No, David, l'unico che devi togliere, William, perché non è stato strapagato. Fortunatamente hai, almeno da quel punto di vista, avuto la lungimiranza di investire su un giocatore che ti è arrivato assolutamente a zero, tranne poi ovviamente le commissioni e tutto il resto. Però di base tu, Openda, mettimelo come vuoi, Di Gregorio neanche è stato strapagato. Di Gregorio, per l'idea che si aveva di lui quando si è fatta l'operazione, non è stato strapagato. Cioè Di Gregorio comunque arriva come con l'idea, con il pensiero di essere uno dei nuovi migliori portieri in crescita in Italia. Non era poco, Tutte le squadre hanno problemi, ma non hanno questi grossi debiti, eppure scadenti, giocatori scadenti che abbiamo noi. Nessuno ce li prende. In Italia l'unica che non ha problemi in questo momento è il Como, o forse l'Atalanta. Sì, ma manco loro che stanno facendo grosse cose. Il Como, vabbè, si è riscattato il Nico Paz, se lo è rimesso al sicuro, e ora c'è questa ipotesi Moise Kean, che potrebbe appunto essere entrato di straforo, potrebbe rientrare di straforo. Angelo ci dice: la Juve, se non sbaglio, ha comprato Higuain per 95 milioni di euro e poi Ronaldo 100 milioni. Ma vabbè ragazzi, però Ronaldo era Cristiano Ronaldo ed era non è una costante, è una costante le operazioni che stiamo vedendo fare dalla Premier. È già successo che ci fossero squadre, anche il Tottenham, quanti soldi aveva speso qualche anno fa per non mi ricordo chi, anche lì una cosa tipo 100 milioni. Mi hai tirato fuori due dei giocatori più pagati della storia della Juventus nell'arco però di 15 anni. Ora non può accadere perché dove li trovi i soldi, però di base è capitato. Mi affaccio più a parlare solo io. È capitato così, cioè è andata così. Ronaldo è stata una follia, però era Cristiano Ronaldo. Cioè, ora stiamo parlando di operazioni fatte in Inghilterra con protagonisti, giocatori che dici: ma è il caso pagarli così tanti? Così tanto? Cioè, Palestra, che ha fatto una stagione decente, buona, a Cagliari, è stato pagato 50 milioni? No, 50 milioni. È tanto, è tantissimo. E poi non possiamo lamentarci dei 60 tra una cosa e l'altra spesi per Commainers. Lì almeno era un giocatore che arrivava dalla vittoria di una Europa League da protagonista, e vabbè, sappiamo un po' tutti anche cosa succede all'Atalanta quando si deve e si vuole vendere. Vocale, vai.
11: Ciao a tutti, Simone di Avereggio. Io capisco questa, non avere più la pazienza. Capisco il tifoso juventino che vuole giocatori, che vede gli altri fare mercato, noi siamo fermi, e non solo noi, perché io ho anche amici romanisti, la pensano uguale, anche loro sono arrabbiati, quelli dell'Inter pure hanno vinto, quelli del Napoli. Ragazzi, e noi, io parlo di noi stiamo pagando i problemi, gli sbagli fatti in precedenza. Quindi io, anche per massare Cannavale, non è facile, non è che dice la società ti dà 100 milioni spenderli, a parte non si può fare per il finanziario, e quindi devi vendere prima di comprare, o perlomeno dare dei giocatori in prestito come penso tipo Openda, tipo David, Koopmeijers, giocatori che hanno purtroppo hanno uno stipendio alto che le squadre che mal che vada te lo vogliono chiedere. E non ti possono, il Openda lo vuole il Lione 4 milioni, 4 milioni e mezzo. E non li spende per un stipendio giocatore e ti chiede che se perlomeno tu glielo paghi la metà. E ragazzi, la situazione è questa. Però nonostante tutto, intanto abbiamo due in società che sono Carevale e Massara, che sono molto competenti, e già questo è il gran passo. E poi piano piano mettere sui pezzi. Ovviamente sono dell'idea che quest'anno non dico che partiamo nell'anno zero, ma sarà fatta una squadra buona, ma non del tutto completa, ma che dia dei risultati, che poi ogni anno sempre di più mettiamo uno o due pezzi e ritorniamo, e ho fiducia su questa cosa, la Juve di una volta. Questo è una costruzione. Non possiamo dall'oggi domani fare la squadra con giocatori di altissimo livello. Io ho un altro pensiero, anche con Colomani anche basta
1: a Colomani, me lo state dicendo in tantissimi, forse stanchi di una telenovela letteralmente che è veramente esagerata. Allora, è un'altra canzone che ha creato. Ormai il nostro Beppe è in modalità DJ. Questa è sul Napoli, vero? È ascoltabile? Sì? Si può ascoltare? O è di quelle che a me non piacciono perché.
12: Da Mario Napoli! Alza il volume su! Il galletto incontra il ciuccio! E si crea un bel inciucio!
1: Niente, una balera stiamo diventando. Dai, beh, ascoltiamo qualche ancora un pochino. No, è tolta? Ah, ce l'ospita, allora sì, figurati. Simone Terno, ciao!
13: Ciao Giulia, ciao a tutti.
1: Allora, siamo diventati una balera, no, abbiamo un ascoltatore di Torino meraviglioso che crea con l'intelligenza artificiale delle canzoni dedicate alle squadre avversarie. Ne ha fatta una dell'Inter che ormai ce l'ho nella testa da settimane ormai ed è bellissima, me la richiedono tutti i giorni, e ora ha creato quella, il ciuccio e il galletto, dedicata al Napoli. Stavamo così ascoltando qualche strofa, ma poi magari ce l'ascoltiamo domani, meglio teniamola lì, Giorgio, tienila lì. Come va, Simone?
13: Tutto bene, tu come stai?
1: Io questa voce che non mi tornerà mai normale, credo, ormai sto così da un mese, ma vabbè, amen, gracchio un po' come i vecchi dischi, gracchia anche questa Juventus, purtroppo, che da una parte ti fa vedere e ti parla di uno Spalletti che durante gli allenamenti un po' si lamenta con la squadra e dice: io sto qua, se c'è tanti di voi se ne andranno, che non è proprio una cosa carina da dire, ma secondo me figlia di un atteggiamento magari poco convinto che lui vede da parte di alcuni giocatori, perché come a dire: ma io cosa mi sto a preparare a fa qua, che tanto me ne vado. Cioè, è il paradosso di un mercato così lungo.
13: Ha ragione, Giulia, ha ragione. Quello del problema del mercato lungo è un problema che è stato sottolineato da più parti, in più estati, e hanno ragione. E l'altro problema è che comunque, scusami, a proposito di voce anche la mia, eccola qua, è che comunque la Juve si è mossa poco, cioè manca un mese, 30 giorni esatti alla prima col Frosinone, e la Juve aveva due problemi su tutti, il portiere e l'attaccante, e al momento in rosa ci sono Milik e Openda, lascia stare le questioni vacanze mondiali, ci sono Milik, Openda e David in vacanza, e c'è ancora Di Gregorio. I rinforzi di Spalletti sono stati due ingressi, diciamo, che potranno tornare utili nella stagione, di pedine
1: Ma non di primo livello, certo.
13: È dura così, anche perché Giulia Spalletti è un allenatore di sistema, cioè non è un allenatore che ok, quello che mi dai metto insieme perché poi faccio un tipo di calcio, no? Che non è propositivo, ma che è volto a dare una solidità alla squadra, per dire un Allegri del caso. Spalletti è uno che ha bisogno di lavorare, di capire dinamiche, di capire cosa davanti per poi creare qualcosa. Se tu a un mese dall'inizio del campionato, tra la questione mondiale che non dipende dalla Juve, però è un mercato che è statico, che non parte, che non si è ancora capito quale sarà il centravanti, è problematico per lui. Qual è il centravanti, Giulia? È Colomoni? Deve arrivare Colomoni, rinnovano Vlahovic, prendono Richarlison, Pellegrino del Parma, qual è il centravanti? Non credo possa essere solo Ecator, no? E quindi io capisco la sua frustrazione. E poi è uno che non le manda a dire da questo punto di vista, e quando è frustrato appunto magari anche per la scarsa intensità di qualcuno, perché abbiamo capito non essere un grandissimo gruppo base questo, sono girati troppi allenatori e questi giocatori, buona parte di questi giocatori ha fallito con tutti, e non potrà mica sempre essere l'allenatore, no? Il problema. E quindi uno più uno, magari qualcuno che non deve allenarsi bene, più non avere a disposizione ancora sostanzialmente niente, tira fuori un po' di frustrazione. Io lo capisco.
1: Lo capiamo, e come lo comprendiamo, hai detto bene, non è un personaggio Spalletti che si lascia scivolare in maniera così anche inutile le cose di dosso, anzi trattiene, poi alla fine esplode. Tu avresti trattenuto un certo Dusan Vlahovic, lo riaccoglieresti?
13: Mi ricordi, me l'avevi già fatta questa domanda, ci eravamo sentiti
1: siamo sempre lì.
13: La realtà è che non ce ne sono tanti. Di attaccanti.
1: Però aspetta, sappiamo. Scusami, allora ti riformulo la domanda, così la rendo un po' più attuale. Sì. Vlahovic in questo momento si è detto disponibile a riascoltare la Juventus. C'è chi dice lui ha il coltello dalla parte del manico, perché la Juventus pare essere disperata per tornare di lui. Dall'altra parte però io ad esempio ti dico, tu caro Vlahovic, sono 23 giorni che sei svincolato e sei ancora a casa che aspetti.
13: È questa la verità, Giulia, la verità è questa, è la seconda. Vlahovic non sono solo 23 giorni, perché 23 giorni che è ufficialmente scaduto il 30 giugno, però lo sa ormai da un bel po' prima che se ne sarebbe andato, e la verità è che non c'è nessuna squadra disposta a pagare la super diciamo tassa, facciamola così, al procuratore nel momento della firma del contratto, più pagare questi 8 milioni circa che Vlahovic vuole. Perché, Giulia? Perché non vale, perché ha dimostrato alla Juve in questi anni che non vale quella cifra, perché non segna abbastanza, non fa quella differenza lì. In Italia ormai siamo un calcio povero, se non super povero, perché i soldi sono pochi o stanno finendo, ci sono dei fondi che abbiamo visto come funzionano, e chi te li dà 8 milioni? Più una ventina di bonus tra gente al momento della firma, non te li dà nessuno. Quindi la realtà è che Vlahovic è col cerino in mano, cioè ha cercato qualcuno disposto a, non ha trovato nessuno, che dice ma a vedere se la Juventus vuole, perché ne fatti una 70 loro comunque ancora serve. Quindi, prendendo la tua domanda, io ti rispondo che Vlahovic alla fine potrebbe ancora anche andare bene alla Juve, proprio perché non ci sono tutte queste grandissime alternative, e perché comunque se non dovesse essere rotto e potesse lavorare con Spalletti, sono convinto che l'attaccante di Spalletti è di solito un attaccante che fa il gol, e qualche gol Vlahovic probabilmente lo può fare, ma non a 8 milioni e non a 30 milioni o 20, quelli che sono di bonus per la gente al momento della firma, cioè a quello che diceva la Juve già con Molli. Sei disposto a scendere a 5/6 e poi valutiamo dei bonus, e scordati quella Maxi Maxita, via, definiamola così al momento della firma con il tuo agente. Se sei disposto a fare questo, per noi va bene. Se non sei disposto a fare questo, guardati in giro, buona fortuna. La verità è quella che hai detto tu, cioè che in più di un mese, in parecchio più di un mese, perché Vlahovic sa che non avrebbe rinnovato da mo', Dusan Vlahovic
1: non ti è arrivata per lettera nessuna offerta da quel
13: parte qualcuno che gli dà quei soldi lì, che
1: ci sarebbe stato un po' il Beşiktaş, no, se non ricordo male, che si era interessato a lui.
13: Sì, poi c'è anche la discussione del dove vuoi andare, cosa vuoi fare, eccetera eccetera. Poi, per carità, se vuoi prendere la via alla Somerville, me ne vado in Arabia Saudita e chi se ne frega della mia carriera perché i soldi sono troppi, probabilmente qualcuno lì potrebbe trovare, non ne sono certo, però probabilmente lì qualcuno potrebbe trovare, però significa dire addio al calcio vero e andare a fare qualcos'altro, cioè non prendiamoci in giro, dai.
1: È arrivato un bellissimo messaggio da Fabrizio da Parma che ci dice: ciao Giulia, tutti polemici, però provate voi ad andare all'Estelunga a fare la spesa senza soldi perché ve li ha spesi tutti come lì e in più vi ha lasciato anche dei debiti. Provate a vedere cosa vi dice la cassiera.
13: Ha ragione, anche questo è l'altro lato della medaglia. Cioè la cosa complicata della Juve è che hanno ragione tutti, cioè ha ragione Spalletti a lamentarsi e dire io ho bisogno di fare questo, vorreste portarmi almeno una base per poter iniziare a lavorare, non perdere tra virgolette del tempo in questa preparazione dove al momento non c'è nessuno, però capisco anche chi è arrivato e dice: signori, siamo arrivati ai sesti, non giochiamo alla Champions League, tra le due gestioni precedenti, quindi non solo quella di Comolli ma anche quella prima di Giuntoli, abbiamo speso questo, abbiamo toppato tutto il toppabile, da Davi, da Open, da Zegrova, a Douglas Luiz, che peraltro pur Spalletti sta provando a rimettere in qualche modo, io sono convinto che potrebbe essere un colpo alla Lobotka, cioè Lobotka era nella, passatemi in termine forte, spazzatura calcistica del Napoli quando Spalletti arriva, e poi è Spalletti che lo trasforma nel regista base.
1: Ma guarda, volentieri.
13: Appunto, quindi attenzione, potrebbe essere interessante questa mossa di Spalletti, però fissandoli tutti, Cop Miners, bla bla bla, abbiamo speso questa cifra degna di risanamento di un paese di piccolissime dimensioni e per avere zero giocatori veramente funzionali, e quindi in questo momento è difficile. Poi si fa il solito aumento di capitale, si apre il pantalone, il portafoglio e magari allora poi si risolvono le cose, però c'è bisogno di passare di nuovo da quella parte lì, non è così facile ogni volta andare a convincere quelli sopra a sborsare 100, 200, 300, 400 milioni a quelli che servono. Quindi capisco anche chi deve fare in questo momento. Detto questo, bisogna trovarli da qualche parte questi soldi, perché altrimenti la Juve riparte un'altra stagione con zero certezze, e se non vai in Champions League che cosa succede, eccetera eccetera, cioè nel momento in cui esisti e hai determinati problemi ti tocca tirare fuori, non si scappa, perché le nostre con i fichi secchi è dura farle,
1: E il problema però è che questa è una stagione in cui la Juventus deve obbligatoriamente riscattarsi, cioè se dovesse ripiombare in una stagione negativa come quella appena finita, apriti cielo letteralmente, ed è un cielo che è già lì che mezzo aperto, quindi tu hai la necessità di riscattarti, e quindi ora l'ipotesi o l'idea di avere in particolare un attacco magari formato da David, Pellegrino ed Ekator mette un po' paura, perché comunque oltre che al riscatto in Serie A devi onorare, ma devi onorarla veramente, l'Europa League.
13: Devi provare a fare qualcosa che sia diverso da quello che abbiamo visto nelle ultime stagioni. è una situazione molto delicata e l'abbiamo descritta sotto tutti i punti di vista. A me ricorda un pochettino gli inizi della Juve di Marotta, la prima stagione di Marotta, quando topparono l'allenatore, topparono la campagna acquisti con il Malaka Martinez, gli Erelia, questa serie di giocatori. E cosa fece la differenza Antonio Conte? Cioè andarono a prendere poi l'allenatore giusto, e dall'allenatore giusto, a proposito di farle notte con i fichi secchi, venne fuori una stagione che la Juve passò
1: un matrimonio da, meraviglioso.
13: Esattamente, ma soprattutto venne fuori una Juventus capace di chiudere in battuta quella stagione e diventare campione d'Italia con un miracolo, perché è vero che c'era la BBC dietro, è vero che arrivò poi Arturo Vidal, quindi si incastrarono determinate pedine, è anche vero che davanti alla Juve, che a sinistra la Juve ogni tanto giocava con Paolo De Ceglie, che a destra c'era Pepe, anche lì tirato
1: c'era
13: fuori
1: Vucinic, no, in attacco, cioè, non è che stai a dire.
13: Non c'erano questi fenomeni, quindi c'è bisogno sicuramente di una mano dell'allenatore, perché non c'è altra soluzione. Cioè, tra virgolette, bisogna far sovraperformare un gruppo che evidentemente non è così forte come abbiamo capito sia ormai, proprio perché, no, abbiamo visto tanti, tanti allenatori passare e i risultati più o meno sono sempre quelli. È in grado di farlo Luciano Spalletti, se lo augurano in tanti, e io penso che quel Napoli, per tornare alla citazione, che ha fatto poi vincere lo scudetto, l'abbia un po' fatto sovraperformare Luciano Spalletti. C'è bisogno anche di qualche pedina, però, torniamo al problema di prima, cioè, un attaccante a Spalletti lo devi dare, perché in quel Napoli comunque c'era Victor Osimhen, un regista glielo devi dare, può essere Douglas Luiz, ci auguriamo, un portiere glielo devi dare, perché come diceva Corvino, lo dico sempre, non puoi permetterti di sbagliare portiere e centravanti, ed è quello che l'anno scorso la Juventus ha portato alla Champions League, soprattutto il portiere. Non si scappa da qua, cioè due colpi in maniera abbastanza urgente vanno fatti. Colomoni per me può essere un attaccante da Spalletti, e quello va preso, basta, cioè bisogna trovare un modo, non si può fare la telenovela come l'anno scorso. Il portiere è Diego Martinez, è quella la scelta, la Sommilla non te lo lascia, vuole dei soldi, va preso, non è lui, vai vicario, va bene vicario, va preso, cioè non si può aspettare all'ultimo, a mio modo di vedere. Quindi,
1: hai perfettamente ragione. Hai perfettamente ragione, e il ricordo della frase che tutti ci portiamo dietro in questo periodo, una squadra ha delle basi forti, se ha un portiere forte e un centravanti forte, credo che racchiuda nel migliore dei modi la necessità della Juventus. 26-27, grazie Simone.
13: Grazie a te Giulia, un saluto a tutti.
1: Grazie a Simone Terno, grazie anche a voi, grazie a tutti. Domani vi prometto che ascolteremo questa bellissima canzoncina che ci è stata mandata dal nostro Beppe da Torino. Ci rivediamo domani, ragazzi. Ciao.
7: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
9: Radio Bianconera è l'unica che conta. Un saluto dalla redazione.
14: Il cadavere di un uomo è stato trovato nelle acque della laguna di Venezia davanti all'isola di Pellestrina dalla guardia costiera che era intervenuta per un incidente nautico avvenuto nella notte. Il cadavere è stato ripescato intorno alle 7.05 dopo circa 5 ore di ricerche che erano state attivate assieme ai vigili del fuoco e guardia di finanza su segnalazione di un cugino della vittima che si sarebbe trovato con lui nell'imbarcazione.
15: Una serata trascorsa nei locali di San Teodoro si è trasformata in tragedia. Un uomo di 34 anni residente ad Olbia, dopo una violenta lite con la moglie, avrebbe fatto scendere la donna dall'auto lasciandola lungo la strada per poi ripartire con il figlio di 10 anni a bordo. Poco dopo le 4 di notte il 34enne ha imboccato contro mano la strada statale 131 DCN nel territorio di Budoni, dirigendosi nella direzione opposta rispetto a Olbia. La corsa è finita tragicamente contro una barriera di cemento. L'impatto è stato violentissimo e per il conducente non c'è stato nulla da fare. Il bambino seduto nel seggiolino è rimasto fisicamente illeso.
14: Avrebbe ucciso il fratello e ferito la moglie a colpi di pistola per poi presentarsi in caserma e confessare quanto compiuto. I fatti si sono verificati all'alba di oggi a Quarto Sant'Elena nel Cagliaritano. L'uomo avrebbe sparato alla moglie alla testa, poi è fuggito a bordo di un'auto. Ha raggiunto la località Margine Rosso, sempre a Quarto Sant'Elena, dove ha sparato al fratello che è morto sul colpo. Un 39enne cagliaritano, regolare detentore di armi da fuoco, si è poi presentato spontaneamente in caserma dichiarando di aver sparato alla moglie e al proprio fratello.
15: Un 17enne è morto ed altri 3 giovani sono rimasti feriti e ricoverati in ospedale in un incidente stradale avvenuto nel Trapanese, dove si sono scontrati frontalmente uno scooter e una moto. Il conducente dello scooter, 17 anni, è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e 3 ambulanze del 118. La dinamica è attualmente al vaglio degli investigatori.
14: Atterraggio d'emergenza nella notte all'aeroporto di Milano Malpensa per un Boeing 737 MAX 8 della LOT Polish Airlines, partito da Palma di Maiorca e diretto a Varsavia. L'allarme è scattato alle 4.05 quando il comandante ha accusato un malore, rendendo necessario l'atterraggio nello scalo varesino. È stata immediatamente attivata la macchina dei soccorsi con l'invio di ambulanze, automediche e dei vigili del fuoco. L'intervento sanitario non si è reso necessario. L'aereo è atterrato regolarmente a Malpensa intorno alle 4.30. Nessuna conseguenza per i passeggeri.
15: Sergio Mattarella compie 85 anni. È eletto Presidente della Repubblica il 31 gennaio 2015 e confermato per un secondo mandato nel 2022. È il secondo capo dello Stato nella storia repubblicana ad essere rieletto dopo Giorgio Napolitano. In oltre 11 anni al Quirinale ha affrontato crisi politiche, emergenze, momenti di gioia e passaggi istituzionali che hanno segnato il Paese.
14: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
7: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
3: Cose di calcio.
9: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
16: Buona giornata, benvenuti a Cose di Calcio, io sono Paolo Rossi, saluto anche la regia di Roma, conoscete benissimo il nostro numero di telefono, ma ve lo ripeto, 340-5425-324 per tutte le vostre considerazioni via WhatsApp, vocali, messaggi. Oggi chiaramente ci concentriamo sul mercato, lo si fa naturalmente tutti i giorni perché è in stallo e perché chiaramente questo aspetto preoccupa un po' tutti. Io vi vado a leggere però quello che secondo me poi è il punto dal quale dobbiamo partire, cioè un bell'articolo di Gianpietro Quintigliano su Bianconera News che fa riferimento a quelle che sono le difficoltà della Juve sul fronte del mercato in entrata, che dipendono molto dai tanti giocatori in esubero, difficilmente cedibili per via degli ingaggi. Che cosa scrive? Poi da qui partiremo sulle domande del giorno. La Juve sta incontrando difficoltà nelle trattative del mercato in entrata. Carnevali deve riparare alle gestioni fallimentari dei suoi predecessori. Gli esuberi esistenti in rosa sono difficilmente vendibili, e questo soprattutto per gli ingaggi troppo elevati. Il totale stipendi della rosa attuale è di 171 milioni di euro e molti sono i giocatori fuori dal progetto tecnico di Spalletti. In realtà veri e propri flop. Douglas Luiz è il caso più eclatante. Il brasiliano percepisce 9,2 milioni a stagione, parliamo naturalmente di cifre lorde, quello che pesa a bilancio. Cessione difficile, Spalletti ha intenzione di provarlo per capire se possa o meno essere funzionale la sua idea di calcio. Ma la Juve ha altri fardelli tecnici ed economici. Per esempio Arthur, altro giocatore rientrante dai prestiti, il suo stipendio di 3,6 milioni di euro, contratto e scadenza nel 2027. Lo stesso Milik, out da 2 anni per problemi fisici, guadagna 2,8 milioni lordi a stagione, per non parlare dei 29,7 milioni sommando Zegrova 5,7, Openda 9,2 e David 14,8, un vero e proprio massacro per il bilancio bianconero. Quando si parla di mercato lento bisogna contestualizzare e avere in mente queste cifre. È difficile trovare un club in grado di sostenere questi costi di giocatori non eccessi sotto il profilo qualitativo o comunque reduci dannate e negative. Quindi urgono cessioni per alleggerire il peso di questi costi e allo stesso tempo avere più spazio di manovra in chiave acquisti. Devo dire che insomma questa riflessione a me sembra doverosa, lucida, giusta, e bisogna partire da qui, cioè bisogna partire dal problema che noi ieri abbiamo definito in maniera magari non originale, ma sicuramente reale, di una rosa ipertrofica. La Juve non può presentarsi ai nastri di partenza in questo modo. La Juve deve riuscire a iniziare a vendere, e vendere significa mettere in vetrina i propri gioielli, chiamiamoli così. Qualcuno ben lo ha arrugginito, purtroppo, anzi troppo arrugginiti, mi verrebbe da dire, e vedere se interessano a qualcuno e poi studiare delle formule, perché magari appunto con questi costi di ingaggio non c'è nessuno che si avvicina. Ed è questo proprio il punto sul quale noi secondo me non ragioniamo quasi mai, noi proprio come dire come comunità di tifo, giustamente perché abbiamo come dire anche altre competenze, ma il punto è che quando si va ad acquistare un giocatore lo si percepisce sempre, lo si valuta sempre in relazione al costo del cartellino. Ho preso un po' come facciamo noi fantacalcisti, no? Questo giocatore ti costa 30, ti costa 40, appunto. Il problema è che la differenza tra il fantacalcio e il calcio è che nel calcio ci sono due variabili molto importanti, decisive. Uno è appunto l'ingaggio, che va anche definito nel bilancio appunto come costo lordo. Ne parleremo poi oggi con Gabriele Lamonica, che certamente quando si deve parlare di numeri ne sa molto più di me e di noi, penso. E dall'altro la durata dell'ingaggio, cioè io sono veramente stupitissimo dalla situazione di Arthur, cioè perché Arthur noi ce lo trasciniamo dietro da un sacco di tempo. Cioè cosa succede evidentemente? Che qualche volta giocatori che si dovrebbe far andare in scadenza, gli abbiamo rinnovato il contratto pensando che in qualche maniera comunque sarebbero stati vendibili, e poi si dimostra che non lo è. In più, se giochi alla Juve, giochi con un certo tipo di maglia, ma anche con un certo tipo di compenso, altrimenti non sei della Juve, e noi abbiamo appunto un monte ingaggi che è esagerato. Oggi tutto questo è andato a esplodere nel momento in cui arrivi sesto e si vede che hai un mercato bloccato, perché non hai probabilmente né la cassa né né vuoi correre il rischio di avere una rosa ancora più piena. Cioè oggi noi saremmo tutti felici, per intenderci, se arrivasse che sì, no? Che è il nome più caldo da questo punto di vista per quanto riguarda il centrocampo, così come il Dibu Martinez è il nome più caldo per il portiere, anche se in realtà non si sta muovendo molto, così come Colomani, adesso sta spuntando anche l'ipotesi di Zirze, sono i nomi più caldi per quanto riguarda l'attacco. Però per quanto potessimo essere si possa essere molto felici di un nuovo acquisto, bisogna essere consci del fatto che a ogni nuovo acquisto, mi verrebbe a dire, ne devono uscire altri due, altrimenti siamo veramente nei guai. Ma attenzione, quando parlo di guai non intendo solamente l'approntamento di questa rosa, di questa stagione, ma più in generale di una Juve che poi deve prima o poi sgravarsi da questi pesi in qualche maniera, quindi e quindi questo è ciò che blocca il mercato. Io perciò vi chiedo esattamente questo, cioè, siccome ieri abbiamo ragionato anche a volte magari con toni sbagliati, di rabbia, di preoccupazione, che però ci stanno nel momento in cui vedi anche altre squadre che invece riescono a muoversi e noi non lo facciamo, abbiamo ragionato sul fatto che non esiste un mercato ideale, ma esiste un mercato fatto di tappe, quindi anche la temporalità conta molto, no? Ecco, avete visto che le prime due mosse sono state Ekator, ma per avere Ekator abbiamo comunque dato via due giocatori, e Çelik che è arrivato a zero. Che cosa vi aspettate come prime due mosse? Ditemene una, perché immagino che sarà così, una in entrata e una in uscita. Cioè, chi secondo voi è più probabile o chi vi augurate che arrivi e contemporaneamente parta? Perché, ripeto, oggi i titoli ovviamente sono sempre sui giocatori che devono arrivare, ma se qui non usciamo da questa ipertrofia della rosa, io ho l'impressione che non si muova proprio nulla, e questo è assolutamente un problema. Allora, ci sono già vocali e messaggi, oggi abbiamo molto spazio per voi e quindi dibattito vivace. Andiamo a sentire subito un vocale.
17: Ciao alle talentate, ma un breve commento sui nostri ritardi di mercato. Ricordiamoci che noi paghiamo soprattutto i nostri continui cambi di dirigenza in momenti temporali errati. Queste persone sono subentrate in momenti in cui il mercato è già tendenzialmente, per gli addetti ai lavori, concluso, quindi prendere in corsa delle trattative, comunque valutazioni dei profili che a questo punto non puoi più sbagliare, non è facile, signore, perché Dibu Martinez, magari ci stavi lavorando, magari qualcuno, Cannavale, Massara, chi per lui, arrivano e pensano che il profilo dal punto di vista caratteriale di qualche tipo non sia magari così adatto, e magari gli do anche ragione, piuttosto che altri. Ecco, Colomani magari è diverso, perché comunque è già stato da noi, ha fatto bene e su quello puoi andare sul sicuro. Quindi subentrare così avanti, signore, è difficile, e io sono con loro, nel senso, io preferisco un mercato più risicato, ma evitiamo di fare scelte sbagliate. Cioè, mi tengo anche di Gregorio se penso che Vicario e Dibu non siano i portieri giusti. Aspettiamo l'anno prossimo per cambiarlo.
16: Allora, questo è un bellissimo discorso, molto articolato, che non condivido interamente, ma che mi stimola molto. E quindi ti ringrazio molto per questo vocale, perché ci consente di fare dei ragionamenti. Allora, io penso che sono totalmente d'accordo con te. I mercati vanno fatti in maniera oculata, e quindi, e a maggior ragione oggi non possiamo più avere degli azzardi. Che cosa intendo per azzardo? Intendo di fatto un po' quello che è successo con Giuntoli, anche se a noi non sembrava tale. Cioè, ogni qualvolta tu vai a spendere molti soldi, a meno che tu vai a prendere dei fuoriclasse, non mi sembra questo il caso, cioè, per intenderci, è chiaro che se io, Juve, mi vado a prendere a 90 milioni Gonzalo Higuaín, il curriculum di Gonzalo Higuaín, il presente di Gonzalo Higuaín quando abbiamo preso, era tale che insomma sarebbe stato veramente molto difficile pensare che Gonzalo Higuaín non avesse ben performato alla Juve, no? Ecco, anche solo perché arrivava dal campionato italiano, dove aveva fatto degli sfracelli. Quindi, quando però vai a prendere un Comainas che comunque arriva da Atalanta, un Nico Gonzalez che arriva dalla Fiorentina, cioè da club diversi dalla Juve, per statuto, diciamo, no? Senza mancare di rispetto a nessuno. Vai a prendere Douglas Luiz, che è un brasiliano che si è affermato in Inghilterra, eccetera. hai un profilo di rischio, e questo rischio purtroppo a noi l'abbiamo pagato interamente. Tra l'altro, per completezza, invece altri giocatori per i quali abbiamo speso di meno sono invece andati bene. Allora, quindi io credo che giustamente Carnevali e Massara debbano maturare le loro idee, e che quindi tutto quello che era stato in qualche maniera elaborato precedentemente dalla gestione come lì vada azzerato, a meno di trattative veramente in corso d'opera, cioè veramente sul filo di lana, cosa che non mi sembra che ci siano, perché altrimenti si sarebbero chiuse. Cosa voglio dire? Voglio dire quindi che ed è questo che è successo effettivamente. Se pensate, fino a quando c'era Comolli si parlava di tutta una serie di trattative, soprattutto con dei parametri zero, che poi sono scomparsi praticamente dai radar. Quindi io sono d'accordissimo su questo tipo di approccio, e personalmente ritengo che è talmente importante portare a posto i conti per avere una prospettiva di futuro, che preferisco anche rischiare con quelli che abbiamo, ovviamente depurando però la rosa dai pesi morti, definiamoli così, dalle zavorre, e provare a vedere se in fondo, è vero che siamo arrivati sesti, però è vero che con la gestione Spalletti qualcosa si è visto, si riesce a migliorare. E potrebbe essere una versione minimale, però se questo serve a mettere a posto i conti e quindi il prossimo anno a ripartire di slancio con un altro tipo di campagna acquisti, perfetto. Il punto però è un altro, cioè ce n'è anche un altro. Uno che io non sono convinto che sarà questa la filosofia della Juve, la scelta. Due, è che non mi convince l'idea che Massara e Carnevali avranno dei problemi perché sono arrivati a giugno o a luglio. Mi spiego, il Milan ha azzerato tutti, e il Milan con le idee molto chiare e con la decisione di spendere dei soldi veri ha fatto due operazioni pesantissime. Credo che tra Gonzalo Ramos e Ghila si siano superati 100 milioni. Non voglio dire che questa è la strada, ma voglio dire che un management capace e che può evidentemente in questo caso spendere, non importa che sia arrivato tardi. Cioè, io non credo che Carnevali non abbia sull'agenda tutta una serie di contatti e non conosca il mondo del calcio. A maggior ragione Massara, che arriva da un club che ha fatto meglio di noi, cioè non arriva da una provinciale, ma arriva da un contesto di livello, e arriva anche per storia, è stato il direttore del Milan. Quindi io credo che i rapporti con i grandi club e la conoscenza del calcio italiano e straniero ci sia tutta da parte della nostra dirigenza. I problemi quindi non sono il fatto che sono arrivati tardi, il problema è che devi metterti a studiare un quadro che io personalmente vi ho detto dal primo giorno, quando sentivo gente un po' entusiasta perché avevamo abbattuto il cavallo di Comolli ed erano arrivati due dirigenti, ho detto il problema non è l'uomo, può esserlo chiaramente, è bene sostituirlo, bene, ma il problema è quello che hai sul tappeto, e sul tappeto, o meglio sulla scrivania, la situazione della Juve è molto grave, perché i problemi che ha messo Comolli, cioè i giocatori che ha sbagliato, si aggiungono ai giocatori che sono stati sbagliati nella stagione precedente, nelle stagioni precedenti, neanche una, e si aggiungono al fatto che non abbiamo guadagnato neanche la Champions League. Quindi, come dire, veramente un quadro difficilissimo. Io sono tutt'altro che stupito dalla lentezza del mercato e dalla, per adesso, bassissima entità di quelli che abbiamo comprato, nel senso che non penso che nessuno di noi ritenga che Cator e Celik cambieranno la squadra. Ci auguriamo tutti che facciano bene, ma qui c'è bisogno di altri innesti e staremo a vedere che cosa succederà. Però che il quadro sia particolarmente complesso direi che è abbastanza evidente. Vado a leggere anche qualche messaggio, ne stanno arrivando tanti vocali, oggi cerchiamo veramente di soddisfare più ascoltatori possibili. Ciao Paolo, ho letto che Spalletti ha detto ai calciatori durante l'allenamento: ragazzi, muovetevi, io rimango, molti di voi andranno via, finalmente si parla chiaro, devono sapere che chi non si impegna e non lavora va via. Ma io non so se, vabbè, voglio dire, Spalletti ha fatto questo discorso, francamente non penso che i giocatori che abbiamo, anche quelli in sovrannumero, non si impegnino, nel senso che se un giocatore è totalmente fuori dal progetto e non si impegna, la metti fuori rosa, lo fai allenare a parte, gli fai capire che non c'è minimamente speranza. Invece Spalletti nella prima uscita ha fatto giocare tutti praticamente. Io credo che Spalletti in questo momento abbia bisogno di animare tutti, e quindi forse è stato questo il modo. Se ha detto molti di voi andranno via, come si è detto, e io no, sta facendo capire peraltro a giocatori che secondo me lo sanno benissimo, perché gli avrà parlato la società, perché sanno benissimo quali sono i problemi, perché sanno che hanno performato molto male lo scorso anno. Io spero, ed era una domanda che mi ero preparato, poi eventualmente ne parliamo domani. Io spero che Spalletti, che vedo abbastanza scuro in volto, abbia le idee chiare, abbia voglia di lavorare a prescindere dal parco tecnico che si troverà. Che cosa intendo per voglia di lavorare? Non intendo il fatto che Spalletti non lavori, sia ben chiaro, perché è un grande professionista, ci mancherebbe altro, coi soldi che prende, ma non abbiamo dubbio su questo, che abbia voglia di sperimentare, che abbia voglia di mettersi in gioco, cioè che non faccia il discorso che ormai vedo imperante in molti allenatori e che

0: risolveremmo un problema già molto serio a doppia mandata, economico e tecnico, il che non mi sembrerebbe assolutamente banale. Andiamo a sentire un vocale.
1: Buongiorno Paolo, ascoltavo la tua interessante digressione sui cacciatori che abbiamo ancora da vendere sul mercato. Io ho una posizione che non trova molti d'accordo con me, ma la mia posizione è che prima di risolvere questi errori del passato bisogna evitare e non farne più. Quindi io preferisco un mercato un po' più statico, non andando ad acquistare calciatori di cui non si è assolutamente certi, vedi Colomoani perché l'abbiamo già avuto, piuttosto resto, non dico così, ma faccio piccole variazioni e male che vada, i calciatori che magari avrei anche voluto vendere, cerco, perché questo è il dovere dell'allenatore, di rivalutarli, perché un Di Gregorio 2 anni fa era il miglior portiere del campionato, perché Douglas Luiz è uno dei migliori centrocampisti della Premier, se Nico Gonzalez non lo diamo via è uno che ha giocato la finale dei mondiali. Quindi credo che questa rosa con piccoli innesti, se non riusciamo a vendere certi esuberi, David anche, può essere comunque anche in parte riciclata e rivalutata. L'importante è non inserire giocatori a caso e nuovi problemi che poi ci trasciniamo. Entro 4 anni andremo a posto.
0: Io totalmente d'accordo con te sul fatto che, ripeto, non ci possiamo neanche permettere oggi giocatori rischiosi. Cioè, non a caso, se vedete, la Juve si sta muovendo dove? Che sì, che è un giocatore molto conosciuto e che anche il Mondiale ha confermato di essere assolutamente valido, malleabile tatticamente, un giocatore utile, un giocatore di esperienza, di alto profilo tecnico. Colomani che conosciamo, e che per il quale comunque la cifra sarebbe particolarmente onerosa, ma evidentemente la Juve sta cercando di abbassarla o di trovare una formula compatibile, e altri grandi nomi non ne vedo. Qua il punto, io sono d'accordo con te, io l'ho detto più volte, ci sono due elementi secondo me che devono essere valutati. Uno, se tu fai la lista degli esuberi tra stipendi e giocatori che non ci convincono, qui c'è da fare una rivoluzione totale. Cioè, infatti a me fa sorridere, ne abbiamo parlato anche ieri, quando qualcuno mi mette dentro questa lista anche giocatori che invece sono dei titolarissimi, perché noi proprio, come dire, quelli non dobbiamo neanche toccarli, a meno che ci servano per fare cassa. Ma noi abbiamo una lista enorme di giocatori, tra virgolette, di riserva. È quasi impossibile che gli si riesca a vendere tutti. Se la Juve riesce entro il 31 agosto a depurare la rosa e ad avere un numero congruo e non dei giocatori in sovrannumero, secondo me fa già una grande operazione. Quindi questo è il primo elemento. Il secondo elemento, io penso che, come dici tu, si devono fare delle riflessioni forti su giocatori che si possono rianimare o che comunque ti possono servire come riserva. Perché, lo abbiamo detto più volte, c'era l'Europa League deve essere una manifestazione nella quale le riserve nella prima fase ti possono anche trascinare e quindi i giocatori, ognuno può scegliere il suo, ognuno può avere dei gusti, spero che conti molto in questo il parere di Spalletti, cioè se Spalletti, faccio un esempio a caso, dice non vendetemi Zegrova perché per me come alternativa con Seisao può andare bene, non si deve venderlo, ripeto, meglio. Non lo si piazza sul mercato, poi ti arriva l'offerta giusta, ok, però io non penso per intenderci che la Juve riuscirà a vendere, a parte quelli proprio che sono tornati, ma Zegrova, Miretti, Combiners, Cabal, cioè, dico alcune delle riserve che vedo non particolarmente appetibili. Ecco, quindi aggiungo David, aggiungo Openda poi pare che abbia delle richieste, quindi lo si riuscirà a fare. Però, alcuni devono rimanere, perché comunque per tutti quelli che mandi via, qualcuno deve entrare e non è facile, visto che magari questi li mandi via in prestito, con diritto di riscatto, eccetera, eccetera, quindi incassi ben poco. Quindi anch'io sono abbastanza d'accordo che il mercato ha dei paletti obbligati e su questi devi cercare di muoverti, ma non, per intenderci non possiamo permetterci quest'anno di andare a prendere, di fare operazioni alla giuntoli, cioè in cui vai a spendere 45 milioni per giocatori che non sai se riusciranno a essere adattati.

0: stabili. E a me, poi magari ci verremo smentiti, eh? Poi magari io fa lo scambio, che so io, Nico Gonzalez e Sorloth, ci mettiamo dentro un giocatore di valore, tutto da verificare, e vediamo se di nuovo ci va bene o ci va male. L'importante è che però i contratti, gli ingaggi, eccetera, siano fatti con un certo senso, altrimenti andiamo veramente a rischiare per anni di portarci dietro. Ci fermiamo, pausa.
1: Cose di calcio.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Sei stato abituato al meglio.
6: Ad essere un vincente.
5: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
6: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Partiamo a parlare con voi, ci sono tanti messaggi, tanti vocali, e stiamo parlando chiaramente del mercato, della situazione della Juve. Vado anche a leggere Twitch, che oggi inizia con, almeno nella mia ora, abbiamo piazzato qualcuno o no? No, per adesso. Chi siamo riusciti a vendere? Abbiamo incassato tutto, tutto lì, la base di partenza per il nostro mercato estivo. Sarà uno sfinimento fino alla chiusura del mercato, ma ormai direi che siamo anche abbastanza abituati a questi mercati così lunghi e anche così sfinenti, perché difficili. Ma noi l'abbiamo fatto 2 anni fa, per 2 anni consecutivi la rivoluzione. È vero, se i due del Milan toppano come è successo a noi, cade il castello. Ma infatti, quando si fanno le rivoluzioni, cioè, diciamolo pure, se la Juve di Thiago Motta non avesse comprato Nico Gonzalez, Douglas Luiz e con Miners, è anche possibile che sarebbe arrivata quarta lo stesso, e quindi ci saremmo messi a posto il bilancio. Se sei andato a prendere quei 3 giocatori è perché pensavi di aver fatto bingo, cioè che Thiago Motta fosse il corrispettivo di Marcello Lippi, arrivato da un percorso in crescita, fai una campagna acquisti giusta, arrivi da anni in cui non hai vinto, vinci lo scudetto e stabilisci un ciclo, perché questa era l'idea. L'hai toppata completamente, mentre altre volte ti è riuscita perfettamente, e paghi le conseguenze. Se Milan toppa quest'anno, tra l'altro con un tecnico che arriva dal Portogallo, con un azzeramento del quadro dirigenziale, eccetera, eccetera, anche loro ne pagheranno le conseguenze per molto. E Luigi da Filadelfia: basta con questa telenovela con Dusan Vlahovic. La Juve ha comprato un giocatore mediocre e come Cimabue fa un gol e ne sbaglia 2. Lo dico ai tifosi in generale, il tifoso ha, come dire, tutto il diritto di dire quello che vuole, e quindi può anche dire che Vlahovic è un bidone. Io non penso che i giudizi eccessivi dicano la verità. Lo dico perché Vlahovic non è un giocatore mediocre, non si può dire che è un giocatore mediocre, è un giocatore che la porta la vede, è un giocatore secondo me di fascia medio-alta. Il nostro problema è solito, ed il suo problema è solito, e che l'abbiamo valutato come se fosse un Cristiano Ronaldo in pectore. Questo è il problema. Vlahovic è un giocatore che, dal suo punto di vista, può dire anche ha ragione: sono il miglior attaccante della Juve, sono stato il miglior attaccante della Juve. E voglio ricordare che è anche grazie a lui che abbiamo vinto l'ultimo trofeo, perché nella finale di Coppa Italia con l'Atalanta segna. Per me è un giocatore non da 12 milioni, non da 8 e neanche da 6 in questo contesto. E non lo sto dicendo io, lo sta dicendo il mercato, perché altrimenti un giocatore a zero che chiede 8 milioni avrebbe la fila, e invece non c'è. Quindi è un giocatore di fascia, per me, medio-alta, che non è ancora esploso e che io penso non esploderà mai, ma siamo sempre pronti a smentire, a smentite quando le vediamo. Però mediocre no, mediocre sono altri, oggettivamente. Vlahovic, io sono convinto che se la Juve trova in qualche maniera la formula per proseguire il suo rapporto, io sono convinto che Vlahovic 15 gol in stagione tra tutte le competizioni, quindi stiamo parlando di una cifra normale per un attaccante, li fa. I mediocri sono altri. Tiziano, errore gravissimo rinnovare Spalletti prima del termine del campionato, poiché non regge le pressioni, litiga con tutti, Totti, Icardi, come lì. Vedrete che non arriverà Natale. Tiziano, quanti di voi hanno scritto quando, magari tu sì, io non lo so, quanti di voi erano infelici quando Spalletti ha rinnovato, la Juve era quarta, eccetera, eccetera? Io non ero tra quelli, perché io penso che certe situazioni vanno meritate. Capivo che cosa ha fatto la società, ma di fatto, tra l'altro, quella firma ha affossato persino con Mollì, perché non è servita, non è bastata a costruire un rapporto vero tra lui e Spalletti. Quindi questa è la dimostrazione di una Juve che ha puntato tutto sul tecnico e che continua a puntare tutto sul tecnico, visto che i dirigenti hanno sbagliato molto, ma questo tecnico, secondo me, le pressioni non le regge. L'ha dimostrato l'anno scorso e lo sta già dimostrando in parte quest'anno, ma è un tecnico capace, un tecnico che sa mettere in campo la squadra, è un tecnico che ha ottenuto dei risultati nel passato e che quest'anno e che l'anno scorso ci ha fatto vedere di avere delle qualità. Questo devi tirare fuori. Però io sono sempre dell'idea che i contratti di un certo tipo vanno meritati. C'è però una, come dire, una controparte da ragionare, sulla quale ragionare. Se noi non avessimo rinnovato Spalletti, di fronte al fallimento di Spalletti, cioè al sesto posto, e quindi al fallimento intero della stagione, noi oggi avremmo avuto l'azzeramento uguale a quello del Milan. Con la differenza che però Amorim firma il Milan e gli dicono: guarda, chi vuoi? Gonzalo Ramos, te lo prendiamo. Oggi, quale sarebbe l'allenatore che avrebbe firmato la Juve sapendo che ci sarebbe stato un mercato praticamente a zero? E quindi, bene Spalletti, puntiamo su di lui e non valutiamolo per questi 15 giorni. Io spero davvero che la Juve, ma su questo verrà valutata la dirigenza, perché a noi può benissimo capitare. In questo momento non abbiamo scalato le gerarchie, in questo momento ai nastri di partenza siamo sesti, se va bene, non direi niente di più, però devi avere il timone, la capacità di tenere il timone dritto, e quindi Spalletti l'hai preso, te lo porti fino a giugno e provi a vedere che cosa farà, perché non è che non ci saranno difficoltà, anzi, a meno che ci siano dei crolli inenarrabili. Cosa che nessuno si augura, e io per crolli inenarrabile intendo eliminati addirittura nella prima fase dell'Europa League, che sarebbe qualcosa veramente di assurdo. Vocale.
7: Paolo, sono Paolo da Ferrara, ma non è, come dici tu, questione di lentezza, eccetera, è che stiamo pagando i disastri di quei due personaggi, quei due individui inqualificabili che abbiamo avuto l'anno scorso e l'anno prima. E meno male che non voglio neanche pronunciare il nome di quello che c'era, quindi come lì, che era juventino. Pensa, se non fosse stato juventino, cosa avrebbe mai combinato? Vabbè, sembrava pagato da Laurentiis per farci del male. Comunque, a parte questo, il mercato è molto difficile. Se non c'è un euro, qui il problema nostro è che rimarremo con quelli che abbiamo, e dovrà essere bravo il mister a rivitalizzarli e a farli diventare dei giocatori di calcio. Sarà un'impresa durissima, arriverà sicuramente qualcuno, ma punta centrocampista, che è molto, molto importante, visto che non abbiamo niente di qualità in mezzo, e attaccante, portiere, sono un bel problema, ma un grosso, grande problema. Speriamo bene. Secondo me, spero tanto di svegliare, faremo molta fatica a qualificarci nelle prime sei. Ti saluto e forse io.
0: Ciao Paolo, permettimi, tu sei un tifoso appassionato, ci racconti spesso anche che vai a vedere le partite, quindi io ammiro molto i tifosi vivi, cioè quelli che sono reali, quelli che vanno a fanno sacrifici. Per me Giuntoli e Comodino sono i personaggi inqualificabili. Io non ho questo giudizio e spero che prima o poi nel calcio si capisca che tutti lavorano per fare il bene della propria società, giocatori, allenatori, dirigenti, e si può sbagliare. Cioè, non è che allora per me uno inqualificabile è uno che fa operazioni, e credo che nel calcio ce ne siano, e si porta a casa dei soldi. Quello per me è un personaggio inqualificabile. Giuntoli, perché Giuntoli va ricordato. Guardate, stiamo parlando di una persona che a me non è simpatica per niente. Quindi lo difendo proprio perché voglio difendere la categoria e il suo lavoro. Dal punto di vista della comunicazione, io ritengo Giuntoli un disastro. Io ho trovato allucinante come abbia fatto fuori Thiago Motta. Aveva le ragioni per farlo fuori, ci ha messo 6 giorni e ha dimostrato di non essere in grado di stare in quel ruolo alla Juventus. Ma non è inqualificabile, perché Giuntoli ha fatto una campagna acquisti che è stata promossa da tutti con delle ragioni. Non è che adesso, a parte tutto, se uno mi va a spendere 200 milioni per Ekator, posso dire, ma scusami un attimo, ma sei veramente un po' fuori dalla logica, spiegami qual è. E allora posso anche arrivare a pensare, questo è un dirigente inqualificabile. Ma Giuntoli ha fatto una campagna acquisti che tutti hanno promosso il suo arrivo, perché è uno dei migliori dirigenti su piazza. Aveva fatto benissimo a Napoli, aveva fatto benissimo in provincia, e quindi perdonatemi, non è uno del Napoli che hanno mandato per distruggerci. Ha proposto un progetto, e questo progetto non si è verificato, perché poi io sono curioso di vedere, perché ogni volta, vedete, noi abbiamo il fesso di turno. C'è il dirigente che sbaglia e poi si vede che non si corregge la situazione, perché io già adesso inizio a sentire le critiche a Carnevale, a Massara, prima erano arrivati, avevamo fatto la squadra dirigenziale, ma il calcio si fa e si sbaglia e questo non rende inqualificabili, ti può rendere più capace o meno capace. Ma ripeto, la campagna acquisti di e che Giuntoli non sia un inqualificabile anche nel monitoraggio dei giocatori, lo dimostra che altri giocatori che ha preso hanno funzionato e magari sono quelli che ha speso di meno. Quindi dobbiamo accettare questo livello, perché altrimenti siamo sempre lì che uno è cretino, l'altro è fesso, l'altro è inqualificabile, eccetera, eccetera, No, nel calcio ci sono delle noi abbiamo avuto Gian Piero Boniperti, credo che quando se ne parla bisogna togliersi il cappello, alzarsi in piedi e ringraziare che l'abbiamo avuto. Gian Piero Boniperti è passato 8-9 anni che sul mercato ne chiappava poche, perché era cambiato il vento, perché erano cambiate le dinamiche del calcio italiano, e perché, come succede sempre, un errore trascina un altro errore. Però io non credo che si possa definirli tali, perché sono giudizi morali pesanti, lo dico Paolo con tutta la stima che posso avere nei confronti dei tifosi, però io penso che abbiano sbagliato, hanno costruito delle squadre sbagliate, ma io voglio, allora chiedo coerenza e vi chiedo, quando poi finisce il mercato di quest'anno, di dare il voto e poi però non di saltare sul carro. O meglio, sì, per carità, però mi sembra di rivivere. Io ricordo, lo dico sempre, l'estate dell'arrivo di Diego Ribas da Cugna, che arrivò a furor di popolo dopo anni, poi Blanc era un cretino perché aveva comprato. Lo volevano tutti, gli organi di stampa, ci fu una campagna, i tifosi, mi ricordo un sondaggio fatto a Pinzolo con i tifosi, il 90% dei tifosi era d'accordo, e poi abbiamo avuto dei dirigenti cretini. Cioè il calcio non è questa cosa qui, ma perché guardate, il calcio è quella roba che racconta molto bene in un'intervista a Fabio Paratici. Quando io faccio una campagna acquisti, la campagna acquisti veramente ben fatta è: ho fatto un colpo grande, uno mi è andato bene, uno così così, uno molto male. Purtroppo ci sono dei momenti nei quali ne fai 4 sbagliati, ma i 4 sbagliati sono sbagliati perché Qualcuno può dire perché è sbagliato il progetto, perché Giuntoli cosa ha tentato di fare? Ha tentato di costruire la Juve da scudetto, quando io all'epoca dicevo, a maggior ragione, dopo la questione delle plusvalenze, la Juve doveva azzerare il deficit, cercare di costruire una squadra giovane, e avrei voluto vedere però i tifosi poi accettare magari di arrivare sesti al primo anno. Adesso ci siamo arrivati lo stesso, e questa è una dimostrazione. Però, però non diamo questi titoli, francamente, che io trovo insultanti a maggior. Io poi, tra l'altro, tra virgolette, ripeto, sto parlando di persone che ho anche criticato fortemente, ma per altri motivi, non perché hanno sbagliato la campagna acquisti, perché la campagna acquisti si fa e si sbaglia, vedrete che quest'anno ne sbaglieremo. Non è che i buoni. E capita a tutti i dirigenti, a tutti i grandissimi dirigenti, è capitato esattamente questo. Vocale.
8: Ciao Paolo, Simone Davao da Canavese. Guarda, io quello che non giustifico in Spalletti della scorsa stagione è stato puntarsi troppo sulla rosa titolare, quelli erano e basta. Vedi tipo Di Gregorio, compagnia bella, quando in realtà erano palesi problemi magari fisici o psicologici. Quindi in quel momento continuava a puntare su di loro come titolari, anche se cioè il mondo intero lo vedeva. E quello secondo me è l'errore più grande che ha fatto, perché anche in quel momento lì magari lasciare un Di Gregorio, un Cambiaso in panchina forse ci avrebbe fatto guadagnare qualche punto in più, poi chi lo sa.
0: Io sono d'accordo e credo che Spalletti anche lui abbia puntato le sue fiche sulla casella sbagliata. Cioè Spalletti, diciamoci la verità, se fosse arrivato tra le prime quattro, e ricordiamo che senza il crollo finale Spalletti stava puntando al secondo, se fosse arrivato secondo io penso che la Juve, non dico che avremmo festeggiato, ma avremmo detto abbiamo preso un allenatore top, perché aveva preso una situazione difficile, vero, siamo usciti fuori dall'orbita scudetto in fretta, però se hai dimostrato di saper migliorare la squadra, lo dico sempre, perdonate l'immagine, è come lo studente che sbaglia il primo quadrimestre ma poi si recupera, e non è che stai a parlare più del primo quadrimestre, stai a vedere che cosa ha fatto. Lui ha fatto all-in su un gruppo che ha avuto proporzioni ridotte, e quindi alla fine abbiamo pagato un prezzo. Io capisco che ogni tanto far giocare qualche riserva sia un rischio, però qualche volta è stato anche proprio mortificato. Cioè io ricordo ad esempio Zegrova fare molto bene a Pisa, essere migliore in campo e poi non vedere più il campo. Appunto, su Di Gregorio, che ad un certo punto ha perso il posto, bisognava forse fare una scelta prima, piuttosto che esporlo a brutte figure. Qualche partita in più Gatti la poteva fare. Qualche tentativo in più su Openda si poteva fare, secondo me. Con Mainers ha vissuto un po' una situazione schizofrenica. Cambiaso, vero che mancava Cabal, ma Cambiaso è un intoccabile per Spalletti e il rendimento non lo giustificava. Insomma, un po' di situazioni di questo genere ci sono state, e siccome siamo andati sesti, Spalletti ha avuto torto. Aggiungo, se ne parla sempre molto poco nelle società di calcio di un certo livello, perché si guarda sempre al risultato. Perché grazie al risultato tu valorizzi i giocatori. Però quando le cose non vanno bene, devi vedere quanto svaluti il parco giocatori. E questo è un elemento che un allenatore, secondo me, deve tenere conto. Non è facile, perché se un giocatore non ti dà garanzie, si svaluta di per sé, ma tu devi cercare di recuperarlo. A maggior ragione, e credo che una delle fratture tra Comolli e Spalletti, al di là magari dei motivi personali, che però io non giustificherei, perché per me in una società di calcio si deve andare d'accordo, poi cioè, nel senso che i caratteri ognuno c'ha il suo, ma poi ci si mette attorno a un tavolo e si lavora tutti insieme e non si devono accettare personalismi. Certamente io credo che Comolli non fosse contento del fatto che i suoi acquisti non giocassero, e che in qualche maniera quindi adesso ci rendiamo conto che sono totalmente svalutati. Poi Spalletti qualche ragione ce l'aveva, profonda, perché se metteva in campo David faceva due partite giuste, tre no. Su David ad esempio ha provato chiaramente a fare un'operazione di recupero e alla fine scegli quelli che ti danno più garanzie. Vendemmo Zidane e Inzaghi per prendere Buffon, Thuram, Nedved e Salas, ma se vendessimo a 150 milioni Yıldız ci compri 3-4 giocatori, chiaramente cercando di vendere anche gli scarti che abbiamo. E questa sarebbe una domanda, un esercizio da provare a fare, perché se fosse così potrebbe avere un senso, però Buffon, Thuram, Nedved e Salas erano 4 giocatori affermati nel calcio italiano. Oggi 4 giocatori così non li compri a 150 milioni, perché carne secchi, faccio l'esempio, carne secchi, Thuram può corrispondere faccio una finta, Palestra, anche se il ruolo non era lo stesso, Nedved, un giocatore straniero, da Cugna, dai, del Como, proprio un'astrazione, e Salas, mi vado a prendere Malen, non ci sono 150 milioni, fatto salvo che il adesso a 150 milioni non li compri, quindi è un mercato molto più difficile. Dopodiché io sono convinto che se la Juve arrivasse un'offerta irrinunciabile per qualcuno dei big della prima squadra, essendo big fino a un certo punto, la Juve secondo me ci pensa, perché potrebbe anche essere una strada da praticare, ma in questo momento non mi sembra che ci siamo su questo. Vocale!
9: Ciao Paolo, Giuseppe da Catania. Io sono perfettamente d'accordo con te, come sempre, perché vedo nelle nuove generazioni di fratelli juventini, mi dispiace, un accanimento, un'impazienza, come se le cose fossero tutte dovute. E invece non si godono il bello del calcio, scusa la morale, io ho 59 anni, che ho visto di tutto e di più nella mia amata e gloriosa Juventus, ma io poi resetto tutto e aspetto l'inizio della partita di campionato con l'animo di un bambino, anche se ho 59 anni. E poi ti chiedevo una cosa: che fine ha fatto Barros? E noi sappiamo di chi parliamo. Grazie.
0: Allora, questa risposta non te la so dare, nel senso che credo che sia fuori dal calcio, ma non ho idea. Stiamo parlando di Rui Barros, cioè giocatore portoghese che comprò la Juve negli anni 88-89, 89-90, insomma, giocatore che con Zoff ci diede delle grandi soddisfazioni. Io non sono convinto che sia una questione generazionale, cioè chiaramente i giovani sono molto più abituati attraverso i social a esprimere critiche anche feroci, a volte anche molto ironiche e simpatiche, per la loro sintesi e per la loro arguzia. Io sono convinto che ci sia una incapacità. Ieri abbiamo fatto il ragionamento, no? A 9 anni di godimento stanno corrispondendo 6 anni di patimento. Io trovo che il saldo per me è positivo, per altri è negativo, perché non si sono goduti le vittorie e invece patiscono troppo le sconfitte. Cioè, io credo che esattamente come te, non dico che inizia la stagione e mi faccio illusioni, perché in questo assolutamente no. Io quest'anno ho delle aspettative bassissime e come tali credo che sarò molto felice se la Juve riesce a fare qualcosa in più. Però non voglio neanche vivere con questa idea che se il tifoso della Juve o vince oppure è incattivito per forza. Perché io ho vissuto Juventus che non vincevano, che non davano l'idea di vincere esattamente come oggi, e l'ho seguita, mi hanno dato delle soddisfazioni, abbiamo visto delle belle partite, mi sono affezionato a certi giocatori, eccetera, eccetera. Oggi c'è un tono, e il discorso che dicevo prima, con tutta la simpatia del caso, a Paolo, che non è un giovane, è un signore della mia età, probabilmente, che ce l'ha con i nostri dirigenti come se fossero dei nemici. Per me sono persone che hanno sbagliato. Come potrei, guardate, io dico sempre, i giornalisti criticano, i tifosi anche, se poi andassero al posto dei dirigenti, per carità, bellissima posizione, guadagni tanti soldi, magari prendi delle cantonate mostruose. Io posso dirvi che ho 25 anni che gioco al fantacalcio, non ho mai vinto un campionato. Quindi al fantacalcio io prendo, ho la libertà di spendere, non ho vincoli di bilancio, non ho contratti, non ho, eppure sbaglio. Quindi insomma, e credo però di masticarne di calcio. E certo, il fantacalcio non è calcio, però per dire che insomma ci vuole anche la consapevolezza appunto che il calcio è un gioco dove puoi riuscire a fare delle cose e poi prendere, fare degli errori. Cioè, per intenderci, tutti a criticare Tuchel che sbaglia con l'Inghilterra per la partita d'Inghilterra con l'Argentina perché mette troppi difensori e l'Argentina vince. Perfetto, siamo tutti d'accordo, nessun dubbio. Ha fatto la stessa operazione con la Norvegia e gli è andata bene. Allora, questo per dire, il calcio è questa roba qui, non è che Tuchel è un cretino. Tuchel ha provato una strategia, una volta gli è andata bene, una volta gli è andata male, e quindi, però ognuno ha le sue ragioni. Quindi Giunto aveva le sue ragioni, Comolli aveva le sue ragioni a puntare sugli algoritmi, ha sbagliato, ma oggi giustamente che si parla della cessione di Openda, ci si ricorda, leggo le tabelle, si dice che Openda negli tra gli attaccanti nati dopo il 2000 per numero di gol era tra i primi sei. Non abbiamo preso lo sconosciuto e l'abbiamo pagato uno sproposito, abbiamo preso un giocatore che aveva delle potenzialità. Poi possiamo dire, ma perché vai a prendere un giocatore che sembra palesemente esprimersi al meglio in velocità quando sai benissimo che la Juve quel tipo di gioco non lo fa? Questo è un errore forte, però che fosse fuori dal mondo o che su questo un dirigente ci abbia lucrato non possiamo dirlo. Quindi francamente il calcio è fatto anche e soprattutto di errori e non necessariamente quelli che perdono sono persone incompetenti o soprattutto che non meritano la stima, ecco. Tra l'altro credo che non ci sia allenatore che non abbia vinto e perso, giocatore che non abbia vinto e perso, te anche i dirigenti capita di vincere e di perdere, di azzeccare a volte qualcosa e a volte no, ma non per non, come dire, attutire le critiche, anzi, ma per capire le ragioni del perché si fanno le cose, altrimenti si boccia una persona senza capire il perché certe cose vengono fatte. Ci fermiamo, pausa.
10: Cose di calcio.
11: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
12: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
13: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
12: La prima radio sportiva del mondo bianconero
13: che segue la tua squadra.
12: Radio Bianconera.
13: L'unica che conta.
14: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
15: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
16: Ci vuole sacrificio.
15: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
16: Ascoltaci.
15: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Cose di calcio.
0: Allora, intanto per l'attualità diciamo che c'è la questione chiaramente del commissario tecnico dell'Italia, è arrivato Cairo a Milano per l'assemblea di Lega, presenti Malagò, Maldini, Leonardo, abbiamo visto anche l'arrivo di Giorgio Chiellini, chissà se oggi emergerà qualcosa di più dopo il contatto tra Maldini, Leonardo e Guardiola, che però ha una richiesta economica molto molto forte, e gli altri nomi che sono stati fatti che ancora però non si sono concluse. Vedete che anche per una questione che di pura nomina ma di progetto, come appunto quella del commissario tecnico della nazionale, il tempo non è velocissimo, insomma. Leggevo adesso, tanto per fare un esempio diverso, lontano da noi, L'ultima ora di Sky, dove ha parlato l'amministratore delegato Fenucci del Bologna, e sapete benissimo che il Bologna ha una trattativa in corso con Orsolini che dovrebbe diventare la bandiera del club, è una anche quella telenovela, Fenucci ha detto non vogliamo che appunto sembri tale, per cui le due parti devono mettersi in conto, devono andarsi, come dire, a fare ognuna un passo in avanti, diciamo così, in direzione dell'altro. Se capita per addirittura i giocatori che vengono considerati bandiera, figuratevi per tutte le altre situazioni. Il Milan, scrive Papis da Pistoia, non ha problemi di bilancio né problemi con l'UEFA, ma infatti il Milan li ha avuti. E quando li ha avuti, ha avuto mercati molto ridotti, molto bloccati. Qualcuno mi ha scritto, ma perché non capita anche agli altri? Ma la Roma ha dei problemi di bilancio, tanto è vero che la Roma, vedrete che qualche cessione eccellente la andrà a fare, e la Roma, di fronte ad esempio all'ipotesi di andare a prendere Somerville, che è un giocatore che abbiamo visto al Mondiale, che ha dato un'impressione estremamente positiva, è arrivata un'offerta araba, il giocatore ha tentennato, e l'offerta dell'Al Hilal di Simone Inzaghi ha avuto la meglio. Cioè, quindi ognuno ha i suoi conti e bisogna chiaramente riuscire a metterli a posto. Antonio scrive: Paolo, miei conti come li metto a posto? Abbiamo preso i migliori su piazza tra amministratore delegato e direttore tecnico, i risultati sono gli stessi ad oggi. Ma ad oggi, cioè, non, ragazzi, non, oggi è il 22 luglio, ad oggi. Bisogna, cioè, io mi chiedo, ma veramente, lo dico ad Antonio, ma lo chiedo anche ad altri, ma qualcuno pensava che arrivassero Massara e Carnevali e il 22 luglio la Juve era rifatta? Cioè, possiamo ragionevolmente, io l'ho detto qui, quindi non è che mi rimangio le parole, io speravo e pensavo a un mercato work in progress, un acquisto, una cessione di settimana in settimana. Siamo già alla terza, quarta settimana e siamo molto indietro da questo, ma io sono convinto che la lentezza a questo punto sarà la dimensione di questo mercato, salvo poi un'accelerata finale, come capita ormai da diversi anni. Quindi, ma tu in questo momento puoi prendere chiunque. Cioè, ripeto, se noi stiamo a discutere la bravura o la competenza o il curriculum di Carnevale e Massara dopo 20 giorni, non abbiamo capito qual è la situazione. La situazione è molto problematica e tanti altri ascoltatori, infatti, ci hanno scritto ci hanno detto, l'avete sentito i vocali, che capiscono questa situazione perché è meglio non sbagliare. Quest'anno è troppo importante non sbagliare. Quindi ognuno di noi faccia i conti con la propria fretta, ma non è quello che deve fare la società. La società deve cercare di costruire la squadra e la rosa nel miglior modo possibile, e quindi questa è la situazione che si sta vivendo, come anche in altri ambiti. Cioè, non siamo l'unico club. Ripeto, io faccio sempre l'esempio dell'Inter. L'Inter, che ha in questo momento un buco nell'organico, cioè il terzino destro, non sta riuscendo a risponderci. Perché? Perché rispetto ai progetti che aveva, vedi Palestra, vedi Calahiri, vedi altri, non è riuscito a portare a termine, pur avendo in questo momento una situazione migliore della nostra. Noi siamo in una situazione problematica, molto difficile, ma qualsiasi giudizio sui dirigenti, anche qui non li conosco, non ho un parere personale, eccetera, va valutato nel tempo. Aspettiamo la fine del mercato, vediamo cosa faranno, e ripeto, quello che conta molto è la temporalità. Io, fino a quando non vedo qualcuno che va via, non penso che noi andiamo troppo avanti. Buongiorno, a me fate morire dal ridere, sono felice perché la Juve è in buone mani e vi fa parlare del niente dalla mattina alla sera. Le strategie, siamo in ritardo, quadro complesso, le cose non le sa nessuno. Vlahovic, Colomani, Pellegrino, che sì, le eccezioni, non sapete niente e questo mi dà fiducia. A parte che sarebbe bello che ti firmassi, ma no, lo vedo, non hai firmato, ma lo vedo da WhatsApp. Mattia, Mattia, sei tutto tu, che ti devo dire? Noi non sappiamo niente. Voi mi dovete dire, io vi ho mai dato una notizia che poi non c'è stata? No, perché io non sono un giornalista da notizie, sono semmai un commentatore. Quindi da me, francamente, non sapere niente è proprio d'ufficio. Io non so niente, io commento quello che vedo, quello che leggo, non ho indiscrezioni e faccio delle valutazioni sulla base di quello che appunto mi sembra di percepire. Però Mattia, se tu invece hai le notizie e quindi hai modo di darcele, darcele, perché io sono assolutamente aperto. Semmai non mi piacciono certi toni, ma chi se ne frega, vanno avanti lo stesso, non è di questo che mi preoccupo particolarmente. Andiamo a sentire un vocale.
16: Buongiorno dottor Rossi, caotico, e io vorrei ritornare al discorso, prolungare di nuovo il discorso che ha fatto su Giuntoli. Il discorso è che bisogna guardare le cose a 360 gradi, non solo sugli acquisti, a parte il Goodman, 60 milioni, arrivato l'ultimo giorno di mercato, supervalutazione, non lo cercava nessuno, l'abbiamo preso noi. Depurazione di Szczęsny e di Danilo, il comportamento contro Allegri, gli acquisti a gennaio di Alcatraz e Jarot, mi sembra. E questi erano un comportamento a 360 gradi e quindi di conseguenza la critica va fatta pesante, pesante, pesante. Nei fatti ne ha pagate le conseguenze. Però questo è il mio punto di vista. A risentirla e grazie.
0: Non ho nulla da obiettare a quello che hai detto. Io l'ho detto, scusate, Giuntoli l'ho criticato moltissimo. E sono stato molto felice che l'abbiano mandato via, perché penso che il suo anno è stato negativo per tutte le cose che hai detto. E quando vi dico che per me, che pure non ero assolutamente incline a Thiago Motta né quando l'abbiamo preso, ma lì ero in netta minoranza, poi però mi sono messo a difenderlo, perché per me un allenatore tu lo puoi mandare via quando vuoi, ma lo devi dire. Invece Giuntoli non l'abbiamo visto ai microfoni dopo Juve-Empoli ed è andato a riparare i danni fatti da Thiago Motta, segno che già gli accordi, come dire, i due avevano due idee diverse, Juve-Empoli di Coppa Italia, quando Thiago Motta debordò nella comunicazione con delle sue ragioni, ma la società fu assente. Poi quando perde due partite di fila, la società dice no, ma andiamo avanti, andiamo d'accordo, e sei giorni dopo chissà perché lo fa fuori. Quindi per me Giuntoli ha sbagliato a dare tutto quel potere a Thiago Motta. Si è capito che non solo i giocatori li ha epurati, ma li ha epurati in questa maniera qui, in maniera secondo me assolutamente sbagliata. Quindi il giudizio su Giuntoli per me è negativissimo. Io ne facevo un giudizio sulla persona, cioè io non credo che si possa definire inqualificabile uno come Giuntoli. Credo che si possa dire che sia stato un dirigente che ha sbagliato tantissimo. E non gli do tutta la colpa, pur capendo lo sfogo di Allegri, sulla vicenda Allegri, nel senso che certamente Giuntoli doveva sostenere l'allenatore, a maggior ragione perché lo sosteneva pubblicamente, dandogli anche del fuori classe, però Allegri poi ha debordato. Quindi le colpe non stanno mai, come le coppie che si separano, non stanno mai tutto da una sola parte, però gli errori di Giuntoli sono clamorosi e abbiamo fatto bene a mandarlo via, perché da noi il livello del lavoro di Giuntoli è stato gravemente insufficiente. Su questo non ci piove, ne sono totalmente consapevole. Io ne facevo una questione di rispetto al mercato, di errori che si fanno e che si continueranno a fare. Cioè in questo momento magari il dirigente del Milan passa per il genio di turno perché ha fatto delle operazioni che piacciono al pubblico, poi magari si cambia parere tra un po' e si vedrà che la resa del campo, insomma. Quindi tutto lì, però il giudizio che io do del periodo di Giuntoli è un giudizio clamorosamente negativo, fatto salvo però, ed è questo che va ricordato, che quando l'abbiamo preso avevamo preso il fuori classe. Cioè tutti a dire avete preso il fuori classe, tutti, non c'era uno che obiettasse qualcosa, e quindi questo va assolutamente ricordato. Allora, volevo andare a prendere ancora un messaggio che mi sembrava giusto. Buongiorno Paolo, ma il signor Carnevali che aiutava gli amici che avevano bisogno di plusvalenze per far quadrare i bilanci, li ha persi tutti ora che ha la Juve? Non ha più amici sui quali fare affidamento? Roberto da Chiavari. Allora, andiamo a parlare con Gabriele La Monica. Ciao Gabriele!
17: Ciao, buongiorno!
0: Ciao. Allora, oggi si parla molto chiaramente qui in radio di mercato, di questo mercato molto lento. Chi meglio di te ci può chiarire anche alcuni aspetti. Allora, io intanto parto proprio da questo, Gabriele. Rispetto a al film che ti eri fatto in testa, io ne avevo scelto uno minimo e realista. Cioè, mi ero detto, secondo me, proprio per le difficoltà che ci sono, vedremo un mercato non pirotecnico, ma molto razionale, un work in progress. Io mi aspettavo un'uscita, ma anche di quelle minime alla settimana, e un'entrata anche di quelle minime alla settimana. Di ingressi ne abbiamo avuti due, di uscite abbiamo avuto i due ragazzi che sono andati al Genoa e al Parma nella questione Ekator, ma poco altro, niente altro, e oggi ci troviamo una rosa ipertrofica. Tu che fin ti eri fatto da questo punto di vista, e che cosa pensi che soprattutto adesso succederà? Cioè, dobbiamo aspettare ogni volta un'uscita per avere un movimento di mercato, oppure no?
17: Allora, io mi aspettavo innanzitutto un film molto simile a quello che stiamo vedendo, per un motivo molto semplice, anzi per due motivi. Il primo, un motivo oggettivo: dopo i mondiali il mercato è sempre più lento a partire di quanto non capiti senza che i mondiali ci siano, perché chiaramente acquirenti e soprattutto i venditori aspettano che la loro merce si rivaluti con le partite del mondiale, come in qualche modo è successo anche alla stessa Juventus con Nico Gonzalez. E poi c'è un problema soggettivo, cioè la benedizione di avere Carnevali, perché per me cadere la Monica è una benedizione, e anche Massara, è che noi dobbiamo smontare anni di mercati fatti male, con una rosa che ha ancora Arthur, che ha ancora Milik, che ha anche tutti i giocatori che sono stati acquistati che non hanno funzionato. Allora, è evidente che il tema è che adesso rispetto a prima abbiamo 19-18 milioni in più grazie a Muharemovic, ma è anche evidente che dobbiamo iniziare a fare un mercato in uscita di una certa consistenza. Quindi mi aspetto che sia un mercato che proceda a strappi, con uno one in one out sicuramente, e poi si concluda con una serie di operazioni, definiamole di fantasia, dove la debolezza le più debolezze si incontrino per cercare di sanare ciascuno i problemi degli altri, perché non è che l'Inter, la Roma e le altre squadre stiano meglio della Juventus, ognuno con la sua situazione societaria, ma sicuramente è un mercato che fatica a decollare perché non ci sono soldi, fondamentalmente, molto semplice, non ci sono soldi sufficienti per poter gestire le ambizioni di tutti. Quindi dobbiamo da un lato cercare di portare a casa dei parametri zero interessanti, quindi quanto più possibile, e soprattutto cercare di cedere quanti più giocatori possibili nel più breve tempo possibile. Leggevo che settimana prossima potrebbe essere la volta di un prestito di Openda, questo libera non soltanto un posto in rosa, libera una parte di soldi per lo stipendio e via così discorrendo. È un mercato rispetto al quale ci vuole molta pazienza, e è sicuramente un mercato dove tu non potrai fare un mercato di potenza, non io voglio quello e compro quello, perché comunque abbiamo dei concorrenti in acquisto tra gli inglesi, le turche e anche altre anche società che hanno molti più soldi, che rendono impossibile poter dire poter fare i mercati come siamo stati abituati negli anni d'oro del nostro calciomercato. Quindi è un mercato dove importa tanto le conoscenze dei dirigenti, è importante l'esperienza dei dirigenti, e poi ragazzi dobbiamo sperare che appunto di poter risolvere i problemi di altri, ad esempio l'infortunio di Buongiorno, di cui chiaramente non è che non gioisco, però potrebbe magari indurre il Napoli ad andare in acquisto su un difensore, quindi comprare Gatti, e questo potrebbe innescare una serie di altre mosse. Sicuramente è un mercato dove i tifosi devono avere pazienza, e dove i nostri colleghi che fanno calciomercato non li invidio, perché è molto difficile inventarsi ogni giorno delle storie, delle pagine per coprire la notizia.
0: Gabriele, ti chiedo questo, ma tu giustamente hai parlato di quella che potrebbe essere la prima cessione in prestito, cioè Openda, ma si possono fare delle minusvalenze? Cioè, voglio dire, te la metto così, ma proprio la domanda che spesso mi fanno. Openda lo paghiamo 40 milioni. Ad un certo punto inizierà questo giro di prestiti con diritto di riscatto, ti pongo questo tema. E Openda fallisce come hanno fallito Arthur e Douglas Lewis, e il prossimo anno siamo al punto di prima. Ma non sarebbe meglio, per certi versi, tra virgolette, accontentarsi di poco, però liberarsi una volta per sempre di un giocatore, o è una sorta di vincolo, mi devi spiegare il perché, e quindi non si possono fare minusvalenze e te lo devi tenere anche con queste formule che poi sono molto rischiose, stiamo capendo.
17: Allora, la minusvalenza si può fare, non è che non si possa fare, il tema è che devi decidere dove farla. Cioè, Openda è stato acquistato l'anno scorso, quindi ha fallito un anno, ma non è detto che debba fallire anche il prossimo, per cui ha molto più senso cederlo in prestito a un'altra realtà, perché magari per un problema di ambientamento non ha fatto quello che poteva fare. Cioè, in fondo quello che è successo a Nico Gonzalez a Madrid, no? Dove comunque ha fatto un buon campionato e l'allenatore lo vuole confermare. Chiaramente poi evidentemente l'acquirente gioca la parte della sua qualità di forte, cerca di ottenere uno sconto sul prezzo, ma questo siamo in logiche puramente commerciali. In realtà gli aspetti dove noi dovremmo sicuramente poter pensare di magari incassare una minusvalenza sono su quei giocatori cui abbiamo allungato il contratto, come Arthur e Milik, sperando che si potessero rivalutare. Ora, non c'è ammortamento perché sono stati interamente ammortati. Sicuramente per poterli convincere a sciogliere il contratto devi magari dare un chip che a quel punto va nelle passività, perché a quel punto è dei soldi, cioè un giocatore in meno, dei soldi in meno. La minusvalenza non è di per sé un dramma, però la Juventus è in una situazione complicata. Perché? Perché le risorse che abbiamo sono limitate la minusvalenza evidentemente va a impattare dove? Va a rendere meno ricche le plusvalenze, perché se tu incassassi una plusvalenza ipotizziamo 17 milioni cedendo Openda, di fatto cosa avresti? Neutralizzato l'effetto positivo dell'incasso di Moremovic. Ora, una società che è molto sana può farlo senza pensarci troppo. Una società che ha delle risorse limitate, anche in conseguenza di alcune limitazioni imposte dal settlement con la UEFA, deve pensarci 3-4 volte prima di accettare una minusvalenza, per cui alla fine sicuramente qualcosa ci sarà, perché effettivamente questa rosa pletorica deve essere sfoltita. Evidentemente uno spera sempre che magari un prestito ulteriore di un Arthur in Brasile, piuttosto che di altri giocatori, possa essere realizzato. Poi è evidente che se tu fai come si fa nelle famiglie, a un certo punto dici: senti, l'errore è stato fatto, prendiamone atto, un taglio secco, fa male una volta sola e poi voltiamo pagina. Ecco, questa cosa si può fare anche a livello societario, però è comunque devi sempre valutare tutte le opzioni possibili, proprio ti prendi tutto il tempo possibile per evitare appunto di dover che quel meno, cioè dietro quel meno ci sia la cifra più bassa possibile. Ecco, spero di essere stato chiaro.
0: Assolutamente, Gabriele, ti chiedo anche questo: se tutto sommato non ti sembra che nel dibattito calcistico, quello che poi ha alimentato soprattutto da noi giornalisti, ci dimentichiamo sempre di valutare totalmente il quadro complessivo del giocatore. Mi spiego meglio, io sono, devo dire, forse ho perso qualche passaggio, ma a me la sola idea che Arthur sia stato rinnovato mi sembra incredibile, no? E vorrei capire quando è successo, perché, nel senso che era evidente che questo giocatore, che tra l'altro insomma era stato stravalutato nella questione Pjanic eccetera, però l'idea di portarci dietro un carrozzone simile per 6 anni mi sembra allucinante. Cosa intendo dire? Intendo dire che noi spesso ragioniamo solamente sul costo del cartellino. Bisognerebbe iniziare a ragionare anche proprio nella pubblicistica sulla durata dei contratti, il peso dei contratti, il paragone con gli altri contratti, perché poi abbiamo la situazione Vlahovic che dice: ma come, volete dare a me quanto data David, tanto per fare un esempio, eccetera eccetera. Ecco, da questo punto di vista che cosa ti senti di dire? Cioè, ci sono delle distorsioni clamorose nella Juve? Cioè, quando vai a prendere Jonathan David a zero, a parte che poi paghi le commissioni, ma ha senso dargli 6 milioni per una durata di anni non prevedendo il rischio possibile?
17: Allora, nel momento in cui Jonathan David aveva altre possibilità, e che in effetti l'anno scorso c'erano altri possibili contendenti, devi comunque essere sul mercato, per cui devi comunque proporgli degli stipendi di mercato, e quello siamo d'accordo tutti. La scelta di allungare i contratti sperando che il giocatore possa avere una ripresa di valore, quella è una scelta manageriale, sulla quale io non sono per niente d'accordo, ma altri l'hanno fatta, e l'hanno fatta anche, l'abbiamo fatta anche con Milik, che abbiamo visto come è andata. Secondo me ci sono una serie di un tema molto importante che hai toccato prima è quella della meritocrazia, cioè non è scritto da nessuna parte che se Ildiz fa un aumento di stipendio lo debba avere qualunque altro giocatore in rosa, perché non è che è un gioco molto mediocre, cioè se ci sono i soldi ci sono per tutti, se non ci sono non ci sono per nessuno. Però bisogna ristabilire una giusta meritocrazia, per cui se, come io auspico e spero, un giorno ti arriva un Cristiano Ronaldo in squadra, se Cristiano Ronaldo guadagna 20 milioni, ok, non è che se c'è la Monica, che è la riserva da riserva da riserva, che guadagna 500 mila euro, allora a quel punto deve guadagnare un milione e mezzo, perché la Monica rimane la Monica e Cristiano Ronaldo rimane Cristiano Ronaldo. Quindi ognuno può giocare, si può giocare anche con l'ego delle persone, ma poi le società devono pagare gli stipendi secondo del valore che viene apportato, così come succede anche con i giornalisti. Un direttore guadagna meno di un redattore ordinario, ma è ovvio e giusto che sia così, perché un redattore ordinario. Questo non vuol dire che il redattore ordinario sia niente, però ragazzi, non ci può essere una perequazione degli stipendi ogni volta che arriva qualcuno molto con uno stipendio molto alto, perché il fatto che qualcuno prenda quello stipendio è frutto del fatto che qualcuno ha delle caratteristiche che gli altri non hanno. Quindi il tema della perequazione degli stipendi è stato un tema molto grave per la Juve, perché c'è stata un'esplosione con l'arrivo appunto di questi CR7, per cui tanta gente è andata a battere cassa e tanta gente aveva preso maggiori stipendi. Ecco, questo è un qualcosa che non deve ripetersi, da un lato perché fa esplodere i costi della società, dall'altro perché poi crea una rappresentazione non veritiera, perché poi se tu aumenti uno stipendio a un giocatore che non è forte, quando poi devi venderlo, gli altri dicono sì, ho capito, ma lui il cartellino certo vale 2 milioni, ma se ne piglia 8 di stipendio, chi gli dà quei soldi? Devi contribuire anche tu. E quindi è un meccanismo malato che poi alla fine si autoalimenta, e questo è sbagliato.
0: Chiudo con questa considerazione, perché mi arriva da una domanda di Severino, nostro ascoltatore. La mancata qualificazione alla Champions ha portato anche ad una riduzione degli introiti degli sponsor, perché come nei contratti sono previsti bonus e ci sono anche i malus. È andata davvero così, e mi sai anche dire l'entità del danno oppure no?
17: Ci sono, in realtà secondo me non ci saranno degli aggiustamenti nel costo in costo d'opera, cioè la parte fissa rimane identica, sicuramente la parte variabile che di solito però mediamente non va oltre il 5-10%, quindi non saranno di grossi impatti, ci possono essere migliori incassi anche da quello. Il tema grosso è che la quota parte di incassi per il solo partecipare alla Champions League. È evidente però che anche questo discorso è un discorso che poi alla fine rischia di fare diventare il ragionamento molto mediocre, ovvero sia sicuramente chi va in Champions prende molti meno soldi che va in Europa League, e siamo perfettamente d'accordo, ma se, siccome andare in Europa League è un minus per la Juventus, a quel punto non ci deve essere più il tema di partecipare ma di vincerlo. Per cui il tema è questo impatto di minori incassi può essere sicuramente venito da una corsa, da un percorso molto più lungo all'interno della stessa Coppa, perché si parla di non più partite dal punto di vista di introiti, più visibilità, certo, e altre cose. Se noi puntassimo a vincere l'Europa League, cosa che, visto che comunque alla fine l'ultima squadra, io ho visto un po' le squadre in campo, l'unica squadra forte che nella nostra era è il Milan, ecco, se noi puntassimo a vincere, sicuramente l'impatto sui conti sarebbe infinitamente più basso rispetto a una Champions fatta magari contentandosi di superare il girone. Per cui il tema è, sicuramente c'è un tema, quei soldi non puoi spenderli perché non li hai ancora incassati, ok? Per cui la differenza è quella, oggi se tu fossi in Champions potresti spendere i soldi perché comunque sai già che li vai a incassare, è un incasso sicuro. Quell'incasso sicuro con l'Europa League è molto inferiore. Però una società che ha una società come la Juve, tra le altre cose faccio presente che siamo al 50° anniversario della vittoria della Coppa UEFA, che fu vinta nel 77, ok? Per cui l'anno prossimo ci saranno solo 50 anni. Ecco, allora, benedetto il Signore, e se noi cambiassimo anche mentalità da un punto di vista anche dei tifosi, dovremmo dire ok, abbiamo l'Europa League, perfetto, non è la Champions, lo sappiamo tutti, andremo soprattutto all'inizio in campi improponibili, perché magari se andrai in Uzbekistan piuttosto che in qualche provincia greca, con tutto il rispetto per questi stati meravigliosi, ma che comunque non sono prestigiosi da un punto di vista calcistico. Ecco, girare il concetto, sia in Europa League, bene, la sinistra.

0: Ciao Gabriele.
1: Grazie caro, un abbraccio, alla prossima.
0: Ciao, ciao, tutti. Ciao, e ciao. Noi ci fermiamo, piccola pausa.
2: Cose di calcio.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
0: Allora, riprendiamo 340-54-5324. Molto bene le osservazioni che ci ha regalato Gabriele Della Monica, che ci hanno consentito di capire meglio le ragioni, la razionalità e i problemi di questa sessione di mercato per la Juve. E ricordiamoci che, insomma, ripeto, siamo al 22 luglio, fortunatamente la Juve non ha una Coppa Italia, non ha impegni ufficiali. Manca un mese, esattamente un mese all'inizio del campionato. Il vero tema è quello, cioè almeno arrivare all'inizio del campionato, non dico con tutti i tasselli a posto, ma con una formazione sicuramente competitiva. Allora, vado a leggere qualche messaggio, ci sono ancora dei vocali, quindi interagiamo in questi ultimi 20 minuti. Antonio, concordo quasi su tutto su quello che ha detto Gabriele, però dobbiamo far notare che se un tuo giocatore, pur non meritando un aumento rispetto al giocatore più pagato, questo si impunta e ti porta a scadenza, lo si perde a zero. Giustamente Gabriele ha fatto un esempio rispetto appunto all'insieme degli stipendi in una rosa, che parlava di Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, come sapete, guadagnava uno sproposito, era una star, la Juve fece un'operazione che tutti sappiamo. Qua si tratta invece di parlare dei parametri, cioè io metterei, ecco sì, qui gli algoritmi, cioè secondo me ci dovrebbe essere una formula che tutti vanno a sottoscrivere, per la quale se ottieni dei hai un rendimento particolare, aumenta la tua voce di stipendio. Poi ci sono delle situazioni diverse, cioè quando giocatori come Yıldız devono passare da uno stipendio basso allo stipendio da big, perché sono meritato, ok, però io, di fronte al fatto che non si raggiunge un obiettivo, porrei un limite agli stipendi, perché altrimenti abbiamo le aberrazioni. Cioè io devo ancora capire, francamente, perché Vlahovic gli viene proposto un contratto che arriva a 12 milioni quando arrivava dalla Fiorentina. Cioè è come se oggi noi facessimo questa operazione con chiunque arrivi da un'altra squadra del calcio italiano, non se lo meriterebbe. E tra l'altro Vlahovic arriva in una Juve che comunque aveva un livello tecnico e di giocatori, e di giocatori con una storia decisamente superiore a quella di oggi. Quindi è lì che mi chiedo, ma che i contratti abbiano la loro forma di meritocrazia, sì, che debbano essere anche però non troppo dissimili gli scarti, anche perché succede nelle aziende che se un manager guadagna 300 volte un operaio, c'è una situazione che non funziona, evidentemente. E siccome io è un'azienda tra virgolette piccola, cioè la rosa di una squadra è un'azienda piccola, a parte casi clamorosi come appunto quello di Cristiano Ronaldo, che aveva una logica diversa, non puoi, ripeto, dare secondo me a Vlahovic il doppio di quello che dai all'altro migliore della squadra. Questo mi sembra abbastanza chiaro. Su quello io francamente ho veramente delle grandi

0: perplessità su chi gesti quella situazione. Stefano da Fiano Romano, ciao Paolo, da quanto ricordo un giocatore nell'ultimo anno di contratto non può andare in prestito, per questo Arthur è stato rinnovato, lo avevano solo in prestito con diritto, altrimenti te lo devi tenere fino a scadenza. Ma tientelo fino a scadenza, cioè ad un certo punto devi prendere atto del fatto che hai sbagliato l'operazione, ma non te la puoi trascinare per 6 anni, perché è veramente incredibile questo. Anche lì, francamente, mi sembra che ci siano delle logiche per le quali magari c'è l'amicizia col procuratore, perché io non credo che nessun allenatore della Juve abbia detto, mi piacerebbe che si rispondesse a questo, ma chiaramente non ci sono più i responsabili, tenetemelo perché ve lo rilancio io, perché questo sarebbe veramente assolutamente assurdo. Vocale.
1: Buongiorno Paolo, sono Ivano da Bellinzago, lo ripeto tutti i giorni,
0: Ciao.
1: dai che anche oggi si vende o si compra domani.
0: La battuta la capisco, ne abbiamo parlato tutto il giorno, non ci deve rassicurare, ma è così. Per adesso è così. Alberto da Corridogna, buongiorno Paolo, io sono fiducioso, sai perché? Girando tra TV e web sento che gli esperti sparano giocatori di tutti i tipi, quindi credo che la società stia lavorando in silenzio. Ma indubbiamente nelle due operazioni che ha fatto per adesso è andata così. Però attenzione, le due operazioni che ha fatto sono due operazioni minori. Quindi minori perché per entità economica e per profilo dei giocatori. Voglio vedere se noi andiamo a prendere un portiere all'altezza del Dibu Martinez che non sia mai stato pronunciato. Voglio vedere se andiamo a prendere un centrocampista all'altezza di Colom e di Kessié che non è mai stato pronunciato. Allora lì sì, direi bene, benissimo. Però guardate che io leggo anche, come dire, le situazioni di mercato delle altre squadre. Di nomi se ne fanno in continuazione, perché è così, cioè ormai è diventato, è anche un grande piacere, cioè, vedete, come dire, capitava già una volta che era così, i giocatori erano meno, il punto è adesso è che c'è un mercato ampio e globale, per cui tanto per essere chiari, è da 2 giorni che si accosta alla Juve il nome di André, che è il brasiliano del Corinthians, di cui si parla anche come obiettivo del Fenerbahce, ed è spuntato, ma ne spunteranno altri. Vediamo se la società andrà su profili sconosciuti o se invece alla fine qualcuno di questi che è stato pronunciato verrà. Dopodiché, come dire, quando si vai a prendere profili che non hai detto. Ti può piacere il fatto che i giornalisti siano stati, tra virgolette, ingannati, però poi devono essere buoni giocatori, eh? Non basta quello, insomma, per rassicurarci. Stefano, da Roam, buongiorno, preoccupazione sulle uscite. C'è qualcuno degli esuberi che ha mercato? E quali più facili da vendere secondo lei? Allora, non per non rispondere, ma faccio una premessa. Secondo me sono quelli che rispondono alle esigenze delle altre squadre. Ha detto molto, per me Gatti non è un esubero, però ha detto molto bene prima Gabriele, se si crea un'emergenza in un'altra squadra, a quel punto il tuo esubero può anche avere una sua forza. Cioè, perché facciamo finta che Gatti non sia sul mercato? Andiamo a proporre al Napoli Rugani. Tanto, come dire, il Napoli sceglie i titolarissimi, Rugani è una riserva. Vuoi trovare una formula e vai a colmare un'emergenza. Io penso che Openda troverà una destinazione, se ne sta parlando, potrebbe essere questione di giorni. Qualcuno ha detto che Openda in realtà giocherà l'amichevole con gli Egi e poi andrà via. Quindi all'inizio della prossima settimana potrebbe capitare questo. Non penso che sia impossibile vendere Miretti, perché Miretti ha avuto dei club che si sono avvicinati. C'era stata la famosa, tra virgolette, drammatizzazione a fine giugno, però io penso che Miretti possa essere un profilo che a una squadra di provincia possa servire. Penso che non è uno degli esuberi storici, ma penso che Azic andrà da qualche parte. Si parla molto con insistenza adesso del Monza e sono abbastanza convinto che, come dire, sarà più facile questo tipo di giocatori piuttosto che quelli che sono tornati, cioè i Rugani, anche se appunto magari qualcheduno può essere interessato, gli Arthur. però qui non conosco l'eventuale attrattiva che può avere nel campionato brasiliano, dove io immagino che possa avere però ancora qualche stimatore, eccetera, eccetera. E quindi staremo a vedere. Da dove la deduce questa convinzione? Io faccio a lei una domanda. Tu sei un giornalista serio, competente e preparato? Grazie. Sinceramente, tu ad oggi pensavi di trovarci in questa situazione anche con gli arrivi di Carnevali Massara? Io già so la tua risposta. Antonio, la risposta ve l'ho data dall'inizio del mercato. Io mi aspettavo un acquisto e una cessione a settimana. E non è così, quindi io non me l'aspettavo. Ma questo non vuol dire che però do un giudizio negativo, perché a me poi se ne arrivano tre la prossima settimana, ma ancora più, se comunque a fine anno che mercato abbiamo fatto un buon mercato, mi va bene lo stesso. Può non andare bene a Spalletti, ma io, cioè, ripeto, voglio capire perché sta succedendo qualcosa. Ma voi pensate che abbiamo degli incapaci? O pensate che lo stanno facendo apposta? Io credo che questo sia indiscutibile. O che non stanno lavorando, sono in vacanza. No, io penso che ci sia uno staff dirigenziale finalmente all'altezza, diamogli il tempo e se ci sono queste difficoltà è perché è evidente, come ci diceva prima anche Gabriele, in realtà sono difficoltà che riguardano quasi tutti i club. Quindi poi c'è qualcuno che aveva le idee chiare, magari contatti più avanzati e profili anche diversi, ma io lo ripeto alla nausea, le ho detto il primo giorno, c'era gente che stappava le bottiglie, ci siamo liberati come lì, abbiamo finalmente due grandi dirigenti, eccetera, eccetera. Io ho detto calma, nel senso se questo varrà lo vedremo e ne sono abbastanza convinto, ma se pensate che questo porti immediatamente alla risoluzione di tutti i problemi, no, perché i problemi, io fossi un manager che ha possibilità di scelta del club. Quindi ho 3-4 opzioni sul tavolo, la Juve l'avrei presa per ultima. O meglio, l'avrei presa per prima come sfida. Ma una sfida difficilissima. E ce ne stiamo rendendo conto. Direi che questo è abbastanza evidente. Andiamo a sentire un vocale.
2: Ciao, buongiorno, Maurizio 897, vi contatto da Caserta, ma siciliano palermitano di nascita. Volevo dire solo questo, ma diciamo sempre di far giocare i giovani, di metterli in campo, di non aver paura a rischiarli, di farli crescere giocando. Adesso però sento la discussione che dice non so se Pellegrino sia in grado di sostenere l'attacco della Juve, ma mi chiedo allora, ma quali sono i giovani allora che dovremmo rischiare di mettere in campo, se non uno come Pellegrino che comunque ha dimostrato una certa confidenza con il gol e che con il suo fisico potrebbe tranquillamente fare da, diciamo così, panzer e fare a sportellate in avanti, ecco, ma che comunque poi ha 25 anni, quindi giovane sì, però non giovanissimo. Chiedo questo.
0: Io non ho mai parlato della inadeguatezza, semmai l'ho fatto su Cator, cioè non penso che noi abbiamo preso Cator pensando che Cator fosse pronto a giocare nella Juve come titolarissimo. Io ho fatto un altro ragionamento, Pellegrino adesso ha 24 anni, arriverà ad averne 25 a ottobre, quindi non rientra nel piano dei giovani. Pellegrino non è, nel momento in cui Pellegrino ha 24 anni, per me non è più un giovane, è un giocatore che ha già infatti un apprendistato in Serie A e quindi non vale questo discorso. Per me Pellegrino, titolarissimo della Juve, è una diminuzione rispetto a Vlahovic. In partenza, Pellegrino esplode, la Juve riesce a metterlo in condizioni. Ieri ne abbiamo parlato, io non vedo una squadra che fa dei grandissimi cross. Dotiamoci allora di strumenti, cioè di giocatori o di moduli che riescono a valorizzare questo, e Pellegrino sono convinto che possa essere un'opportunità. Io, se arriva Pellegrino e c'è, se arriva Colomani e Pellegrino, a me va benissimo. Se mi arriva Pellegrino e prima punta e la seconda punta è Cator e la terza magari è David, perché immagino che lo prendeva la via e rimane, quindi scegliete voi la gerarchia, dico che abbiamo dei seri problemi. Poi la squadra riesce a esprimersi benissimo, però non ne faccio un discorso di giovani. E penso che se qualcuno ha fatto un discorso di giovani su Pellegrino sta sbagliando. Io ne faccio un discorso di curriculum e di caratteristiche. Mi sembra un giocatore bravo quando la palla arriva di testa. Ieri abbiamo visto che ha fatto un bel po' di gol in Serie A e quindi ci potrebbe aiutare, perché a noi quel tipo di profilo manca, mi fermo lì, cioè non vado oltre. Non penso che Pellegrino sia il giocatore che va a risolvere il problema della Juve. Pellegrino per me è come Krstović l'anno scorso, cioè giocatori da mettere in un parco attaccanti che ti sono molto utili e che, per quello che vi racconto sempre, cioè che voglio che in Europa League alcuni dei nostri che partono dalle retrovie mettano in difficoltà Spalletti per la qualità delle prestazioni che fanno, ci sta perfettamente. Diverso il discorso del paio di giovani di Cator, cioè a 19 anni non voglio neanche pensare che Cator abbiamo preso il fuoricalcio. Cioè, un conto se mi vai a prendere Boadì dal Marocco, che abbiamo visto al mondiale, ti dico, io Boadì non solo lo vorrei titolare nella Juve, vorrei che si avesse questo tipo di coraggio, però ho visto delle cose che non ho visto nel Cator, tanto per essere chiari, a prescindere dal fatto che stiamo parlando di ruoli chiaramente diversi. Andiamo a sentire ancora un vocale.
3: Buongiorno, Roberto da Empoli. Allora, io che mi aspetto? Ma i soliti noti giocatori che non hanno funzionato l'anno scorso o anche l'anno prima, tipo Menez, Openda, David. Io spero che si trovi una soluzione per loro. Però siccome non si può sbagliare niente a comprare, e nello stesso tempo io sono molto fiducioso di questa nuova dirigenza, io non sono per niente preoccupato. Lo so, sono uno fuori dal coro, però io non sono per niente preoccupato. Sono fiducioso e quindi aspetto con tranquillità i nuovi volti. Ciao.
0: Beh, anche questo è un atteggiamento giusto, nel senso che, ripeto, per me è talmente tanto ampio il lavoro. E sono convinto, io sarei preoccupato, vi spiego meglio, qua adesso vado su un paradosso, ma che credo che possa far capire. Io per certi versi sarei più preoccupato se noi avessimo fatto un mercato molto vivace, ma molto rischioso. Cioè io spero veramente che alla fine di quest'anno si dica la Juve si è un po' rinforzata, un po', ha risolto qualche nodo, ma si è tolta le zavorre e può pensare al futuro in maniera seria. Questo io mi auguro e ripeto, a maggior ragione con la nuova dirigenza che è salita in macchina la deve mettere in moto. Oggi non l'ha ancora messa in moto? Non l'ha messa in moto nel senso che non abbiamo visto gli effetti. Sono convinto che stia lavorando perché poi si arrivi a una risoluzione di tante vicende. Magari arriveranno dopo, per carità. Però, insomma, noi abbiamo sentito le parole di Spalletti alla prima conferenza dell'anno e ha detto, chiaro, sappiamo tutti che questo organico gli manca qualcosa, sappiamo che in questo momento noi siamo lontani dallo scudetto, mi fido molto dei miei dirigenti. Ecco, io sono di questa idea qui. Se fra 20 giorni vedo Spalletti buio e non abbiamo comprato e venduto nessuno, abbiamo un problema molto serio, ma in questo momento io credo che per certi versi avessimo comprato 5 giocatori saremmo tutti qui estasiati e incuriositi, poi però magari avremmo messo ulteriore diesel nella macchina che va a benzina, per citare una vecchia espressione che venne usata da Andrea Agnelli per il primo anno della gestione Paratici Marotta. Davide da Terracina mi chiede cosa penso di Mastantuono. Ne penso molto bene, io l'ho commentato, ho commentato un suo meraviglioso gol in un superclassico, in un River Boca su punizione, a un sinistro notevole, raffinato, se vuole anche potente, e ha una fisicità da fantasista dei giorni nostri, cioè da Totti per intenderci, cioè non lo sposti facilmente. Io però ti dico francamente che Mastantuono, cioè non è lì che noi dobbiamo intervenire. Cioè io penso che la Juve abbia bisogno non di talento in questo momento sulla tre quarti, abbiamo bisogno di giocatori che abbiano un peso e una capacità tecnica in mezzo al campo. Quindi per me Mastantuono è una buona suggestione, ma non è minimamente la priorità. Cioè, capirei Mastantuono se andiamo a vendere qualcuno davanti, ma in questo momento non mi sembra questo il caso. Buongiorno amici bianconeri, mi ripeto l'ennesima volta e mi scuso, prima di criticare la dirigenza, l'attore della squadra in generale, attendiamo almeno la fine del mercato. Finito il mercato tireremo le somme, cercheremo di capire quanto questa stagione si dovrà ancora soffrire, però prima di allora lasciamo lavorare squadra di dirigenza, ma io credo che lo si stia facendo assolutamente. E non mi sembra che, insomma, la piazza, che poi è quella che conta davvero, stia rumoreggiando particolarmente. Vedremo, perché poi la Juve, sapete benissimo che c'ha l'impegno Juve A, Juve Next Gen allo stadio, e lì si sfogano a volte un po' di malumori. Vedremo che cosa, anche perché saranno pochi poi i giorni che ci separeranno dall'esordio in campionato, quali saranno appunto gli umori del nostro popolo. Chiudiamo con un ultimo vocale.
4: Buongiorno a tutti, sono Antonio da Napoli. Io capisco questo immobilismo, ci sono problemi finanziari eccetera eccetera, però poi vorrei che alle prime difficoltà la società stia vicina a Spalletti, perché poi si sa, il capo espiatore è sempre l'allenatore, perché onestamente siamo a oggi e la rosa è questa, con gli esuberi, con giocatori che non fanno parte del progetto, una rosa incompleta. Poi colpevole dei risultati che vanno male di piede l'allenatore, che si dividessero poi le colpe e non paga sempre l'allenatore. Un abbraccio.
0: Io te lo dico sinceramente, l'ho detto prima, lo ribadisco in maniera diversa. Se la Juve il prossimo anno mette in discussione l'allenatore, stiamo diventando una barzelletta. Cioè, non è più possibile. Quindi, allora, se la Juve rimanesse così, francamente il mandato all'allenatore non può che essere quello di sperare di fare leggermente di meglio, ma sarebbe un'impresa arrivare in Champions League, perché poi non ci sono solo quelli che sono davanti, ma ci sono quelli che premono dietro, quindi non ci mancherebbe altro. Cioè, io penso, possiamo parlare infinitamente di Spalletti, io non lo amo, non mi è simpatico, ci faccio il tifo ovviamente tantissimo, spero che il bello che ci ha fatto vedere l'anno scorso aumenti e ci porti dei risultati, però bisogna metterlo in condizioni di avere una squadra che possa fare di più. In questo momento noi abbiamo una squadra che può fare di meno, perché ripeto, non abbiamo risolto quelle che sono le due priorità che la dirigenza ha apertamente denunciato, il portiere e l'attaccante. Quindi vedremo, ci vediamo domani. Noi lascio spazio ad Alberto Mauro e Manuel in regia, ringrazio la regia di Roma e buona giornata a tutti, ciao.
5: Cose di calcio.
6: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Buongiorno RBN. Mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi. Sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera è l'unica che conta.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma. È stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine alla luce dei recenti casi di cronaca che hanno visto una vera e propria mattanza di bimbi rimasti intrappolati sott'acqua. Secondo la nuova norma, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dei bocchettoni alle griglie di fondo dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa.
1: A Quarto Sant'Elena, nella Cagliaritana, un uomo di 39 anni avrebbe ucciso il fratello e ferito la moglie a colpi di pistola per poi presentarsi in caserma e confessare quanto compiuto. I fatti si sono verificati questa mattina. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, il gesto sembrerebbe essere riconducibile a contrasti familiari.
2: C'è un fermo per l'omicidio di Simone Con-